0: di essere assolutamente, come dire, di dire bestialità, come per esempio, così l'augurarmi, che il silenzio faccia parte anche, di quelle prerogative che al politico non sono nell'esercizio delle loro funzioni, al politico non è assolutamente consentito. In Parlamento è vero che il Parlamento è ridotto a un votificio, ma insomma, ecco, lì bisognerebbe parlare. E il fatto che sono abituato ad avere una grande sete di messaggi presidenziali, perché una grande sete di sentire la parola di chi ha come prerogativa.
1: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare una trasmissione del 3 maggio 2006 sul potere di grazia a cura di Paolo Martini con Marco Pannella e i costituzionalisti Paolo Armaroli e Andrea Poggiotto. Adesso Africa Oggi, Shukri Said.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, benvenuti sulla rubrica Africa Oggi. In collegamento da Trieste abbiamo Gianfranco Schiavone di Aschi, benvenuto dottore.
3: Buongiorno a tutti.
2: E in collegamento da Milano abbiamo Paolo Allambruschi di Avvenire, benvenuto Paolo.
4: Grazie, un saluto a chi ci ascolta.
2: E in collegamento abbiamo Yusuf Olgado di Domani, benvenuto Yusuf. E mentre che Yusuf Olgado si sta collegando, allora Paolo, tu sei tornato da poco in Etiopia, sei andato in Tigraya, hai fatto un'intervista, anche il vescovo, hai fatto un giro, un drammatico. Zona dimenticata che hai visto? Come l'hai trovato? Che cosa hai visto? Prego,
4: La
2: Paolo.
4: situazione è estremamente tesa, c'è stata una guerra dal 2020 al 2022, come sanno bene gli ascoltatori di Africa Oggi, minaccia di riprendere perché dopo 3 anni e mezzo ormai di pace le condizioni purtroppo non sono serene, persiste il conflitto tra Abiy Ahmed, il premier etiope, e il partito del Tigray, che è il TPLF, che ha governato l'Etiopia dal 1991 al 2018, quando poi è entrato in carica lo stesso Abiy Ahmed, e c'è un conflitto politico non risolto tra i due, con Abiy Ahmed che ha un progetto federale, ma molto più centralista, quindi concede meno autonomia agli stati regionali, quindi il TPLF che invece ha fatto la Costituzione che è ancora in vigore, che è molto federalista anche su base etnica e vede così minacciato il proprio potere. C'è una crisi politica molto profonda, le alleanze si sono ribaltate. Ai tempi della guerra, l'esercito federale etiope poteva vantare l'alleanza con l'esercito eritreo, contro i comuni nemici del TPLF. Oggi gli eritrei si sono alleati di nuovo con il TPLF, di nuovo perché nel 91 insieme liberarono l'Etiopia, i ribelli indipendentisti all'epoca di Isaias Afwerki, che voleva l'indipendenza dell'Eritrea, e si alleò con i tigrini, allora guidati da Meles Zenawi, anche questa una figura storica, morto poi nel 2012. Insieme liberarono l'Etiopia e l'Eritrea divenne indipendente. Anche questo è un problema perché l'Eritrea con questa indipendenza si portò via i porti dell'Etiopia, quindi l'accesso sul Mar Rosso, che oggi viene rivendicato fortemente da Abiy Ahmed, anche perché il Mar Rosso, dal punto di vista geopolitico ed economico, è diventato sempre più importante. E quindi questo ha portato l'Eritrea a allearsi con i vecchi nemici, peraltro dopo aver compiuto in Tigray massacri, soprattutto stupri etnici, massacri di civili, quindi una sfilza molto lunga di crimini contro l'umanità che finora nessuno ha mai pensato di indagare seriamente, nonostante le denunce delle Nazioni Unite. Tensione alle stelle con la minaccia di ripresa, quindi della guerra con l'esercito federale che minaccia di andare in Tigray e poi di prendersi almeno il porto di Assab in Eritrea, che è lì vicino, e in Tigray in questo momento, come denunciava anche il vescovo, c'è questa guerra psicologica, gli aiuti, mezzo milione di persone sfollate dalla guerra che non tornano a casa, stanno vengono centellinati dal governo centrale, non vengono pagati i funzionari pubblici, quindi i medici, quindi gli insegnanti, le scuole hanno chiuso da tempo, e questo fa crescere ancora la paura della guerra, e vengono fatti, questa è l'ultima novità, delle coscrizioni forzate da parte delle forze di difesa regionali tigrine, vi dicevo, di questa costituzione federale spinta, quindi ognuno dei 10 stati che sono federati nell'Etiopia ha un esercito, o sul modello della jugoslavo di oltre 30 anni fa, e questo sta facendo crescere appunto la fuga delle persone. Tanti giovani sono scappati in Addis Abeba, e molti da qui probabilmente partiranno verso la Libia o verso l'Uganda, verso altri paesi dove è possibile sfuggire alla coscrizione, a una guerra che comunque il popolo non vuole, perché non si è mai ripreso, appunto, vista anche questa stretta operata sugli aiuti, sui soldi, non ci sono contanti in Tigray, quindi molto difficile anche avere, le banche sono aperte per proforma, quindi è davvero difficile la vita quotidiana, ed è un po' il ricatto che viene fatto. E aggiungo solo questo, Shukri: nel 1985 ci fu il concerto dell'Aid Aid per aiutare in generale l'Africa, in realtà era per aiutare il popolo del Tigray, e già all'epoca, allora c'erano i militari del Delta al potere, aveva stretto d'assedio con la stessa ottica, quindi niente aiuti, niente generi alimentari, la gente moriva di fame, il popolo tigrino che anche allora si era ribellato ad Addis Abeba, un po' una storia che tristemente si ripete, speriamo che finisca presto, altrimenti ci sarà probabilmente una nuova guerra.
2: Chiarissimo, rimani con noi Paolo. Allora, dottor Gianfranco Schiavone, volevo chiederle questo, cioè adesso noi ci lamentavamo perché poi adesso Piantedosi e Consiglio dei Ministri, come lei vedrà, hanno fatto questo DDL sicurezza ennesima e stretta, dove che anche i minori saranno coinvolti. Ma la cosa raccapricciante al nostro modo di vedere è che anche l'Unione Europea, con questo batto asilo e immigrazione, coinvolge anche, oltre a aumentare le detenzioni senza vaglio della magistratura, e anche si possono anche sbellere i minori dell'Europa. Ci vuoi spiegare che cosa consiste intanto questi i nuovi accordi con Unione Europea e l'Italia verso l'immigrazione, e come si può possibilmente contrastarli, naturalmente attraverso la magistratura?
3: Una risposta a questi interrogativi richiederebbe alcune ore, chiaramente, se non altro perché solo l'elenco mi porta via un po' di tempo, cioè c'è molta, purtroppo mi rendo conto che c'è molta confusione su queste vicende, perché parliamo di fonti normative completamente diverse. Da un lato abbiamo quello che si chiama il patto sull'immigrazione e l'asilo, già votato nel 2024 ed entrato in attuazione a giugno 2026, nel caos per questo momento, e consta di ben 10 testi normativi, di cui 9 regolamenti e una direttiva. L'altro dispositivo non è ancora stato adattato, ma è stato votato, e quindi non c'è qual è il contenuto, no, dell'accordo in via definitiva, stato votato dal Parlamento europeo circa un mese fa, quando è diventato tristemente famoso per le scene da stadio, no, che si sono viste nell'aula di Strasburgo da parte della destra ed estrema destra. L'altro pacchetto normativo riguarda il cambiamento della direttiva rimpatri in nuovo regolamento per i rimpatri. Allora, questi testi si tengono chiaramente fra di loro, ma hanno tempi di attuazione e finalità completamente diversi, che non riusciamo adesso a esaminare neanche sommariamente. Quello che mi sento di dire è che ciò che li collega è sicuramente una logica di drastica chiusura, sia le misure del patto europeo, sia quelle sul regolamento rimpatri, vedono l'immigrazione come un problema, come un fattore sostanzialmente negativo nell'Unione Europea. Ormai siamo arrivati a eccessi ideologici molto molto marcati, e ipotizzano, diciamo, o mettono in campo strumenti che probabilmente si riveleranno totalmente inefficaci, ma che vengono, si tenta l'attuazione per arrivare a sostanzialmente tre obiettivi di fondo. Il primo, distrarre le persone dall'arrivare in Europa. E questo è forse l'obiettivo più incredibile e irrealistico che c'è dietro queste normative, ma è chiaramente il desiderata, per così dire, principale. Il secondo macro obiettivo è quello di diminuire drasticamente il numero delle domande d'asilo e soprattutto diminuire drasticamente il numero delle domande, delle istanze a cui viene riconosciuta una protezione internazionale. La terza è aumentare il numero delle persone che verranno allontanate dall'Unione Europea. Per ottenere il primo obiettivo è semplicemente appunto privo di alcun senso logico e gli altri due obiettivi sono obiettivi che sono declinati in norme specifiche, ma sono anch'essi probabilmente estremamente difficili da perseguire, perché in realtà le due ragioni principali, poi vado a chiudere, la prima è che le procedure accelerate di esame delle domande di asilo produrranno sì un maggior numero di rigetti, ma questo non vuol dire che questi rigetti siano corretti, che siano realmente rispondenti al fatto che le domande sono infondate. Molto probabilmente avremo un numero enorme, o sicuramente maggiore di oggi, di rifugiati che sono a tutti gli effetti persone che hanno un fondato timore di persecuzione, di danno grave nei loro paesi, ma che non hanno una protezione in Europa e che si trovano quindi esposti a una situazione di marginalità sociale e di sbando, ma sono di fatto non rimpatriabili. Avremo sicuramente un aumento delle violenze, aumento della marginalità sociale, mi immagino un aumento dei suicidi delle persone, sicuramente una situazione di grande tensione con molte persone abbandonate in strada, ma non per questo queste persone se ne andranno, perché gli asseriti, i rimpatri o non sono possibili materialmente o non sono possibili in senso giuridico o comunque non si riescono a fare. Quindi è un tentativo disperato di mostrare i muscoli senza averli, se posso fare in sintesi questa metafora.
2: Chiarissimo, grazie, rimani con noi. Allora, mi senti adesso Yusuf Olgado di Domani?
5: Sì, ti sento.
2: Yusuf, benvenuto. Allora, Yusuf, ti volevo chiedere questo, perché il problema è un'area, credo che tu abbia competenza, è molto calda adesso, che sono Penisola Arabica e Yemen e Corno d'Africa e quest'area qua. Ci sono, come l'avrai visto anche in stampa internazionale, molte complicazioni. Bin Salman ha chiesto aiuto a Donald Trump, che ha concesso, per contrastare i Houthini che stanno creando problemi. Poi hai visto che c'è questo aereo di Croce Rosso che si attribuisce che abbiano sequestrato. Poi c'è quell'altro aereo che una delegazione dei Houthini che sono andati a funerali di Khamenei, che ha avuto problemi perché Bin Salman e Arabia Saudita temevano che questo aereo potesse trasportare anche, come si chiama, armi per Houthini. C'è una crisi, quella parte là, ci puoi descrivere per favore? Prego, Yusuf.
5: Sì, certo. No, diciamo che rispetto agli ultimi mesi in cui tutta quell'area geografica dello stretto di Bab el-Mandeb sembrava un po', come dire, uscita fuori dai riflettori, dopo che lo scorso anno abbiamo visto anche attacchi da parte degli Houthi alle navi mercantili che insomma approdavano il Mar Rosso e poi per attraversare il canale di Suez, tanto che l'Unione Europea ha deciso di lanciare anche una missione navale di difesa chiamata Aspides. Diciamo quindi, ecco, negli ultimi mesi le notizie da quel fronte si erano un po' raffreddate, ma negli ultimi tre giorni stiamo assistendo invece a un nuovo fuoco che è divampato lì. Come detto bene, questa delegazione degli Houthi rientrando al funerale dell'ex guida suprema Ali Khamenei, diciamo che appunto preoccupazioni saudite hanno insieme al al governo internazionale riconosciuto dello Yemen, hanno attaccato la pista atterraggio Sana nell'aeroporto e diciamo che come ritorsione inizialmente le notizie stampa riportavano il fatto che gli Houthi avessero fermato questo aereo che conteneva personale, che trasportava personale della Croce Rossa, e da lì poi tutta una serie di missili intercettati dall'Arabia Saudita, che era una risposta degli Houthi, e poi Bin Salman che chiede l'assenso a Trump, e Trump gli fornisce l'ok, l'autorizzazione per attaccare gli Houthi. Ricordiamo che già Trump, insieme al governo britannico di Starmer, ha attaccato più volte l'area, soprattutto nei mesi scorsi. Sono stati colpi di centinaia di obiettivi militari e non, ci sono anche vittime tra i civili, e diciamo che tutto questo rientra in un grande gioco, un grande schema geopolitico molto più ampio, in cui gli Houthi vengono considerati gruppo molto vicino, affiliato di fatto all'Iran. L'Iran ieri, tramite il suo rappresentante all'ONU, ha detto che ha smentito sorta di che ci fossero dietro loro anche questi attacchi verso l'Arabia Saudita. Ma diciamo che non è nuovo, non è nuovo il fatto che Teheran sostenga i ribelli e così via. Diciamo che appunto il quadro complessivo è che gli Houthi, in un momento in cui si è intensificato un'altra volta il conflitto nello stretto di Hormuz, con oggi siamo, mi sembra, al quarto giorno o quinto giorno di attacchi statunitensi contro l'Iran di fila di seguito, e diciamo che è stato un po' ravvivato anche questo gruppo dagli iraniani stessi, sicuramente secondo alcune interpretazioni di diversi analisti militari. Quello che c'è da dire poi è il grande schema del Somaliland, dall'altra parte della costa, diciamo che stanno
2: succedendo. Marissimo, poi torniamo cose, perché poi ci colleghiamo altre attività diplomatiche che negli ultimi 3-2 giorni si sono svolti un po' anche Washington e gli Stati Uniti. Fermiamoci qui, che poi torno per la seconda domanda, che troverà forse collegamento questo che tu appena mi stai dicendo. Allora, Paolo, tu hai fatto questo. Noi abbiamo un paese dove che un signore, premio Nobel, Abiy Ahmed, ha creato questa guerra e questo disagio. Abiy Ahmed ancora ambisce di ottenere ciò che non ha. È un pezzo di mare, un posto al sole, si può dire. Andrà a Eritrea, andrà a Djibouti, andrà a Somaliland, dove andrà è stato appena riconfermato. Che cosa tu politicamente hai captato, come è orientato Abiy Ahmed? Prego Paolo.
4: Ma io penso che in questo momento lui sia orientato al conflitto, purtroppo, cioè vuole riprendersi con la forza il porto di Assab, anche se in questo momento viene fermato in qualche modo dagli Stati Uniti, che non hanno nessun interesse ad avere di nuovo un conflitto che riguarda il Corno d'Africa e che va poi a toccare evidentemente il Mar Rosso, perché questo vorrebbe dire aumento dei prezzi, perché questa è una delle principali rotte commerciali. Però lui deve assolutamente trovare questo sbocco al mare, è finanziato anche da lì. Gli Emirati Arabi, che continuano a fare in modo che destabilizzi il Corno d'Africa. Si è creata un'alleanza molto forte tra Egitto ed Eritrea, per esempio l'Egitto è contrapposto ad Abiy Ahmed e all'Etiopia, perché teme che vada avanti troppo la grande diga sul Nilo, che gli porti via l'acqua, che invece serve all'Etiopia per poter continuare a elettrificare e quindi industrializzare il paese. E quindi l'Eritrea può contare su questo grosso sostegno dell'Egitto. È stato recentemente anche il presidente somalo, anche se in questo momento probabilmente molto più debole di prima, in Etiopia, per trovare un accordo. Ricordiamo che c'è stata la mediazione della Turchia quando Abiy Ahmed ha provato a prendere in affitto 30 km di costa in Somaliland, per il porto di Berbera, un problema che non è risolto. Probabilmente non si è arrivati a uno sbocco con la Somalia, probabilmente non conviene a nessuno in questo momento insistere, ma ripeto, Trump sta cercando di legittimare in qualche modo Isaias Afewerki, dicono finalmente a 84 anni, sta diventando the adult in the room, l'adulto nella stanza, ma lui segue i suoi interessi, non è una persona, abbiamo mai da 35 anni al potere, non ha mai seguito delle linee convenzionali, va avanti in base ai propri interessi e cambia molto spesso idea e alleate, Isaiah Safewerki. Quindi anche Trump, probabilmente puntando su di lui come elemento di stabilità del Corno d'Africa, commette un grosso errore. L'unico elemento di stabilità è invece Gibuti. Gibuti fa pagare delle tasse altissime all'Etiopia per dargli lo sbocco sul mare, perché oggi è il porto che rifornisce l'Etiopia di merci, ma si fa pagare profumatamente con le tasse questo, e quindi per l'Etiopia è insostenibile. Probabilmente si andrà, quindi si potrebbe andare purtroppo a un conflitto, perché questa classe politica che c'è in Etiopia, in Eritrea, che c'è in Tigray, adotta ancora questo sistema di conflitto armato quando non c'è la possibilità di arrivare a degli accordi, mentre probabilmente basterebbe un accordo economico ed evitare una guerra che penalizzerebbe ulteriormente l'Etiopia, perché l'Etiopia ha una vetrina scintillante che è Addis Abeba, ma per il resto è un territorio segnato da conflitti che siamo molto impoverito dopo la guerra in Tigray, perché gli armamenti che vediamo schierati in altre guerre sono stati testati qui, soprattutto i droni, e sono molto costosi, sono costati molto anche in termini di indipendenza politica al premio Nobel per la pace 2019 a Abiy Ahmed. Quindi da questo premio Nobel purtroppo può venire un'altra guerra.
2: Chiarissimo, purtroppo, ahimè. Allora, grazie Paolo. Allora, io, dottor Gianfranco Eschiavone, noi abbiamo parlato tutto questo, è una politica di persone di assoluta moderazione e anche un certo equilibrio dell'Unione Europea, von der Leyen che è una popolare, Giorgia Meloni che comunque in ogni caso è una politica di lungo corso, va tutto bene. Adesso noi abbiamo un nuovo leader politico, Roberto Vannacci, che ha fondato un nuovo partito, Futuro Nazionale. Detto quello che tutti non avrebbero voluto sentire, revoca di cittadinanza, cacciare via tutti, far venire le genti senza ricongiungimenti, modello Kuwait, Arabia Saudita del Golfo. E come se ne esci qua? Perché questo nostro paese si sta avvitando verso una politica demagogica e xenofoba verso la comunità di minoranze. Prego, dottore.
3: Beh, la giornata delle domande facili, vedo. Allora, beh, io devo dire un po' provocatoriamente, cioè, vuol dire, lascio questa è la mia opinione, al di là dell'aspetto tecnico, giuridico, dico un po' la mia valutazione, che di questa deriva non mi stupisco per nulla. Non mi stupisco per nulla perché nel corso degli ultimi anni, quelle che avrebbero dovuto essere forze politiche più moderate hanno adottato posizioni estremiste. E queste posizioni estremiste non hanno fine per definizione, perché in realtà questi sono meccanismi che si autoalimentano. Per cui, quando in realtà le formazioni di destra, che sono solo di destra, di centro-destra, ovviamente in Italia non mi sembra che preesista, il governo di destra italiano ha inseguito i peggiori, no? Le peggiori scelte possibili. In termini di cattiva gestione degli ingressi, di pessima gestione del sistema di accoglienza, di compressione delle libertà fondamentali, di mancanza di programmi di integrazione e così avanti, l'elenco sarebbe lunghissimo, di diritto statale per gli stranieri, di smantellamento dei sistemi di contrasto alla discriminazione e così avanti. E quando è stato fatto questo, quando si è lavorato per arrivare al patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, che è ispirato a quella logica di drastica chiusura che dicevo prima, alla creazione dei centri di confinamento alle frontiere, alla compressione del diritto di difesa, alla creazione dei centri all'estero, al tentativo di creare, tentativo, ricordo, fallito, ma comunque di creare i centri all'estero, sono inseguiti questi fantasmi, si è semplicemente aperto la porta e si è spalancata la porta ad altri, no? Ad altri stregoni che non fanno altro che come dire, alzare la posta. Il problema oggi in Europa è come tornare indietro, come recuperare una politica equilibrata e che però non si vedono i segni perché oggi chi l'ha creata, quei partiti cosiddetti popolari, che popolari non sono, ma sono, ripeto, oggi formazioni schiacciate totalmente sull'estrema destra. Ricordo che questo regolamento rimpatri è stato votato solo grazie all'accordo del Partito Popolare e i partiti dell'estrema destra tedesca che si richiamano alla memoria del nazismo. Cioè, questo è il quadro europeo oggi, non si tratta di una quindi è una deriva che non si era mai vista nel passato, e non riusciamo a avere un confronto con i decenni passati che ci separano dalla Seconda Guerra Mondiale, perché fatti di questo tipo sarebbero stati classificati come impensabili da chiunque soltanto qualche anno fa.
2: Chiarissimo, grazie dottor. Allora, Yusuf Olgado, allora brevemente, noi siamo in chiusura del nostro tempo. Allora, non ti è sfuggito il fatto che gli ultimi due giorni l'ambasciatore di Arabia Saudita in Washington è stato ricevuto da Marco Rubio, segretario di Stato americano, per organizzare questa telefonata tra Bin Salman e Trump, che poi è avvenuto, che Bin Salman ha chiesto questo che ci avevi detto, l'autorizzazione dell'attacco e sostegno militare e politico, che amico Trump ha subito concesso. Tutto questo, che cosa può avere quell'aria, anche con il discorso che dicevi di riconoscimento di Israele verso Somaliland? Prego Yusuf, 2 minuti.
5: Sì, proprio telegrafico. Diciamo che tra le cose distinte, perché Arabia Saudita ha i suoi interessi in Yemen, sono anni e anni di guerra scatenata anche grazie a causa delle bombe saudite, e a tutti gli interessi a colpire gli Houthi. Dall'altra parte diciamo lo stesso proviene da parte israeliana, nel senso, a giugno il presidente del Somaliland è stato a Gerusalemme, ha incontrato il ministro di difesa Israel Katz, che quest'ultimo ha ufficializzato anche una serie di, come dire, accordi, cooperazioni segrete. Nelle ultime settimane diversi media internazionali stanno raccontando un quadro di rapida espansione israeliana nella zona del Somaliland, che in cambio del riconoscimento, l'unico paese dell'ONU ad aver riconosciuto il Somaliland è stato appunto Israele, e diciamo sta ottenendo una maggiore presenza militare nell'area che si affaccia poi nel Golfo di Aden, che punta proprio verso lo Yemen e quindi verso gli Houthi. Middle East Eye ha fatto uscire l'altro giorno un'inchiesta secondo cui Israele avrebbe addirittura dispiegato almeno 50 soldati israeliani di origine africana nel Somaliland a inizi di quest'anno. DropSite, un altro sito internazionale, ha fatto capire che ha pubblicato notizie secondo cui forze del Somaliland sono state addestrate dagli israeliani. Diciamo che la cooperazione militare è sempre più forte, che quello che interessa Israele è avere una presenza militare dall'altra parte, che in realtà ha un forte valore strategico, perché permette sia di avere una vicinanza nei confronti degli Houthi non indifferente, e che quindi magari può compensare o difendere la zona da diversi attacchi nel caso in cui ci sia un'altra escalation e che questo blocchi la rotta commerciale, ma dall'altra parte l'altro interesse è di espandere il più possibile il conflitto. L'abbiamo visto: Gaza, Libano, Siria, Iran, Yemen. Adesso dall'altra parte si rischia di avere un altro punto, perché diciamo che nella confusione, nell'espansione, poi è più, paradossalmente a volte è più semplice perseguire un proprio obiettivo.
2: Chiarissimo, allora ci torneremo a questi argomenti, perché poi il legame anche con l'Etiopia e Israele è molto saldo, e sono senz'altro molto interessante che ama la politica estera e ciò politica. Grazie Yusuf Olgado di Domani di essere intervenuto, grazie Paolo Lambruschi di Avvenire, e grazie Gianfranco Escavone di ASGI. Spazio di Africa Oggi termina qui, buon proseguimento sulla programmazione di Radio Radicale, arrivederci.
1: Grazie a Shukri Said e alla sua trasmissione Africa Oggi. È il momento della rassegna stampa della giustizia. Giuseppe Rosso di Vita.
6: Ben trovati agli ascoltatori di Radio Radicale, ben trovati con questo appuntamento settimanale dedicato alla rassegna stampa sui temi della giustizia. Oggi è il 17 luglio del 2026. Il clima è infernale, il clima atmosferico, intendiamo dire, e non si respira nelle città, non si respira nelle campagne e non si respira nelle carceri sovraffollate. Partiremo da qui, dalla denuncia che questa settimana hanno tentato di lanciare con una iniziativa che è durata 3 giorni, i garanti territoriali, la Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali delle Persone Private della Libertà Personale, che si sono mobilitati il 13, il 14 e il 15 luglio, ma diciamo di questa mobilitazione, cari ascoltatori di questa rubrica, voi non ne avrete sentito parlare né nelle televisioni e tantomeno sui giornali diversi dal Dubbio. Inizieremo da qui, inizieremo dal carcere e dagli articoli che questa settimana, comunque evidentemente con qualche scrupolo di coscienza, anche altri giornali che solitamente non si occupano di carcere, per esempio il Domani con Nello Trocchia fa un articolo sul disastro del mondo carcerario italiano, quindi anche il Domani si occupa di questo, mentre poi l'Avvenire, il Manifesto danno conto anche questa settimana della situazione negli istituti penitenziari italiani, ma sappiamo che questi giornali, l'Avvenire, il Manifesto, il Dubbio, il Riformista, sono giornali che se ne occupano costantemente. Questa settimana non abbiamo sul tavolo l'Unità, perché praticamente è stata sospesa la pubblicazione del giornale da parte dell'editore e quindi viene meno una voce importantissima per i detenuti e per i diritti in generale, come quella di Piero Sansonetti e della redazione dell'Unità. Vedremo come si sviluppa questa vicenda. C'era una trattativa con il Partito Democratico da parte dell'editore dell'Unità per appunto cedere la testata al Partito Democratico, una sorta di ritorno a casa. Pare che queste trattative non siano andate a buon fine, ma vedremo poi che cosa succederà. Per ora c'è di sicuro che una voce autorevole, importante, libera come quella di Piero Sansonetti questa settimana non figura tra appunto le nostre letture e le nostre citazioni. C'è dell'altro questa settimana e cercheremo di affrontarli tutti questi temi. C'è la sentenza definitiva nei confronti del gioielliere Roggero, per il quale si è schierato come un solo uomo tutto il centrodestra, al grido che quella di Roggero non era una diciamo azione criminale ma era una pura legittima difesa. Entreremo nel merito di questa vicenda ed entreremo anche nel merito di quel che è realmente la legittima difesa, al di là di quello che scrivono diciamo alcuni giornali e giornalisti definiti dal Domani appunto i cattivi maestri che invocano la libera vendetta. Ma poi andremo a leggere anche delle opinioni non di direttori di giornali, non di giornalisti, ma di giuristi che appunto a ragion veduta e conoscendo il codice non hanno dubbi nell'affermare che quella del gioielliere non poteva essere legittima difesa, ma semplicemente nella vicenda, in questa triste vicenda dove due rapinatori sono stati uccisi, erano rapinatori ma non c'è la pena di morte in Italia, e ci sono dei video che insomma lasciano spazio veramente a pochi dubbi e a poche parole, quindi qui su questa questione della legittima difesa declinata partendo dalla vicenda del gioielliere Roggero si gioca una battaglia politica ideologica che ovviamente non ha nulla a che fare con il diritto così com'è nello stato, diciamo, allo stato attuale. C'è stata poi anche una sentenza di cui parleremo, anche questa, la sentenza per il crollo del Ponte Morandi, la sentenza di primo grado, dove l'amministratore delegato di Autostrade è stato condannato a 12 anni. E su questa vicenda pure Repubblica, Il Foglio, Il Corriere della Sera hanno scritto, diciamo, rispetto sia alle questioni più propriamente giuridiche sia alle questioni, diciamo, dando voce alle vittime per lo più. Repubblica invece fa parlare anche lo stesso Castellucci, e lo fa parlare dal carcere di Opera, perché Castellucci è detenuto per un'altra vicenda, quella del crollo del o meglio quella del guardrail che non ha retto all'urto di un camioncino. Parliamo di una vicenda che si è consumata in un altro punto della rete autostradale italiana, cioè nei pressi di Avellino. Anche per quella vicenda l'ex amministratore Giovanni Castellucci è stato condannato e sta scontando la sua pena. Prima era a Rebibbia, adesso è stato trasferito ad Opera, e dirà la sua a Rosario di Raimondo e a Carmine Guarino di Repubblica, che praticamente sono andati a cogliere le sue parole dopo questa ennesima condanna dura a 12 anni reclusione. Dopodiché ci occuperemo anche della inversione a U, l'abbiamo chiamata la scorsa settimana, del partito di Giorgia Meloni, che si è accodata praticamente alle richieste dei 5 Stelle e sostanzialmente, oltre che del procuratore nazionale antimafia Melillo, di far ritornare in Italia la pesca a strascico con le intercettazioni telefoniche. Insomma, per farla comprendere chiaramente, diciamo che ove appunto passasse questo tipo di impostazione, che già abbiamo avuto nel nostro paese grazie al governo dei 5 Stelle, le intercettazioni disposte per un determinato procedimento dove si procede appunto nei confronti di una persona per un'ipotesi di reato possano essere poi utilizzate appunto nei confronti di tutti coloro che colloquiando non essendo consapevoli di essere intercettati, magari colloquiando appunto con il target della intercettazione, rivelano più o meno qualsiasi reato. Si chiama pesca a strascico, è diciamo la fotografia per la quale i diritti di difesa, le garanzie che il codice di procedura penale dovrebbe apprestare nel momento in cui un cittadino viene messo sotto indagine dalla potentissima e terribile macchina dello Stato. Il codice di procedura penale serve a questo, serve a garantire i diritti dei cittadini indagati ed imputati nel momento in cui si trovano ad affrontare una lotta impari contro la potentissima macchina dello Stato. Per evitare che vengano schiacciati c'è il codice di procedura penale, la facciamo molto semplice, ed è questo codice quello a cui si fa riferimento quando si dice che lo Stato, non essendo esso stesso criminale, dovrebbe combattere la criminalità con una mano legata dietro alla schiena, cioè nel rispetto dello Stato di diritto. Quando però appunto poi ci sono determinate pulsioni politiche di un certo tipo, tutto questo viene sostanzialmente cancellato, e abbiamo visto, anche se apparentemente sono agli antipodi, ma in realtà non lo sono, i 5 Stelle e Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia vanno tutti nella stessa direzione. Diciamo, questa questione potrebbe essere sintetizzata diciamo nella frase ma i fini giustificano i mezzi, o i mezzi, come per esempio diceva Pannella spesso e volentieri, i mezzi prefigurano i fini ai quali si vuole arrivare, e c'è chi pensa che i fini giustificano i mezzi, qualsiasi mezzo per arrivare al fine, per esempio di andare a prendere i boss mafiosi, come ci dice il procuratore di Bari Roberto Rossi, proprio parlando di questo tema delle intercettazioni telefoniche. E poi ci sono le solite questioni, diciamo, dentro al CSM. Antonella Mascali sul Fatto Quotidiano ci racconta la guerra tra correnti che ha caratterizzato la nomina del procuratore aggiunto antimafia. Il Fatto Quotidiano, con alcune correnti della magistratura, evidentemente per come è scritto l'articolo, sosteneva ardita, già compagno di corrente del non mi viene il nome, chiedo scusa, poi mi tornerà, e va bene, andiamo avanti. E comunque ardita sostanzialmente non ce l'ha fatta, una cordata trasversale tra le correnti ha preferito un altro candidato. Di Matteo, che ovviamente tifava ardita, denuncia pressioni. Melillo, che è il procuratore nazionale antimafia, si scrive in questo articolo di Antonella Mascali, non voleva ardita come procuratore aggiunto antimafia. Ha vinto Melillo e hanno vinto coloro che hanno sostenuto l'altro candidato. Che cos'è che diciamo non figura affatto in questo articolo di cronaca, ovviamente condita con le opinioni di Antonella Mascali? Il merito, nel senso che non si parla minimamente del fatto che a ricoprire certe incarichi, ad occupare certe poltrone, la scelta dovrebbe essere fatta sulla base del merito. Ma oramai questa diciamo dinamica propria della politica della magistratura associata è stata, come dire, legittimata dal voto referendario, per cui ce la teniamo così e non se ne parla più. Torniamo al carcere, o meglio partiamo, come ci eravamo ripromessi, dal carcere. Innanzitutto, allora, Damiano Librandi sul Dubbio, il 14 luglio, racconta della mobilitazione dei garanti, la Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali, che, come abbiamo già sintetizzato, ha dato vita ad una tre giorni, il 13, il 14 e il 15 luglio, di mobilitazione per tentare di accendere un faro che però appunto la grande stampa di questo paese non accende, quindi non consente di conoscere ai cittadini, nonostante appunto i tentativi meritori dei garanti territoriali, di accendere appunto un faro sulla terribile condizione delle carceri. Garanti in piazza, non c'è più tempo per fermare la strage. Tre giornate di mobilitazioni davanti e dentro le carceri italiane sono già cominciate, scriveva il 14 luglio Damiano Librandi, la Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali delle Persone Private della Libertà Personale ha deciso di riportare la questione penitenziaria al centro dell'attenzione con iniziative nei territori, partite ieri 13 luglio, dinanzi o all'interno degli istituti, nei luoghi della giustizia e ovunque sia possibile richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e la politica alle sue responsabilità. Oggi, nel secondo giorno, scrive il 14 luglio Damiano Librandi, di questa mobilitazione, La protesta appunto si svolge intorno al mondo delle carceri, una giornata dove c'è stata una adesione compatta di tutta la conferenza nazionale dei garanti territoriali. Il messaggio che accompagna tutte queste iniziative è: non c'è più tempo da perdere, occorre fermare la strage di vite e di diritti nelle carceri italiane. Seguono i numeri che gli ascoltatori di questa rubrica conoscono perfettamente, i numeri indecenti, incivili delle carceri italiane: 64.700 persone in 51.000 posti che sono, diciamo, la capienza ufficiale, ma poiché i 5.000 posti non risultano disponibili tra sezioni chiuse, reparti inagibili, celle fuori uso, e adesso ci mettiamo pure le sezioni sequestrate del carcere di Sollicciano, quindi da i 64.700 detenuti italiani debbono dividersi uno spazio vitale per 46.000 detenuti. Gli spazi sono questi quelli realmente utilizzabili. Stiamo sfiorando, cioè, i 20.000 detenuti in più di quelli che il sistema penitenziario potrebbe accogliere, oltre 140%. E l'articolo del Dubbio ripercorre anche le vicende appunto del carcere di Firenze. Nella settimana c'è stata la pronuncia del Tribunale del Riesame, perché l'Avvocatura dello Stato, sostanzialmente il DAP, sostanzialmente il Governo, aveva avuto, ci si ha consentito il termine, l'ardire di proporre un'istanza al Tribunale del Riesame per far dissequestrare le sezioni del carcere di Sollicciano. Tanta, diciamo, attività, tanta azione da parte dell'autorità politica in questo caso per cercare appunto di far dissequestrare i reparti e le celle sequestrate. Totale inattività e totale inazione invece per ripristinare la legalità, innanzitutto costituzionale, sovranazionale, ordinamentale, per delle carceri che sono appunto al di fuori del perimetro della legalità. Ma nessuno, salvo la Procura di Firenze, il GIP di Firenze, nessuno fa nulla, anche e non solo la politica, anche dal lato della magistratura, che più spesso sembra semplicemente voltarsi dall'altra parte di fronte ad una serie di notizie di reato che provengono praticamente da tutte le parti del paese. Quelle che raccontano i giornali sono dei veri e propri maltrattamenti di persone di cui lo Stato dovrebbe avere cura, ma appunto, dicevamo, solo il Tribunale di Firenze si è attivato da questo punto di vista. Mentre poi, ancora Damiano Librandi ricorda riporta la soddisfazione della Conferenza Nazionale dei Garanti per essere stata ammessa come amicus curiae nell'ambito del giudizio di costituzionalità, di cui abbiamo più volte parlato, relativo alla possibilità, relativo a quelle norme che consentono di sospendere l'esecuzione della pena per motivi di salute del detenuto, ma non per motivi, diciamo, legati alla illegalità delle carceri. Su questo si pronuncerà appunto, e oramai inizia ad essere importante l'attesa per questa pronuncia della Corte Costituzionale. L'udienza si terrà il 22 settembre ed insieme ad una serie di altri enti ed associazioni anche la Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali è stata ammessa dalla Corte come amicus curiae. dicevamo della loro soddisfazione perché questa, la missione della loro istanza viene letta come una conferma del proprio ruolo, sostenuto da una serie di poteri che la legge già gli riconosce, come appunto quello di avere colloqui riservati con i detenuti, la possibilità di ricevere la loro corrispondenza, la facoltà di visitare le carceri senza autorizzazione preventiva. Ma dello stato delle carceri questa settimana parla anche il Domani. Dopo Del Mastro, il diluvio, il carcere è il solito inferno, i fallimenti del governo.

si è dimesso e calato il silenzio, al suo posto è arrivato un altro meloniano, Alberto Balboni. Ma tutto è fermo, è una frase neutra senza scelte, sembra si aspetti la fine, è una fase neutra senza scelte, sembra si aspetti la fine del mandato della campagna elettorale, ma il carcere non va in vacanza e presenta ogni giorno il contro ed è sempre più drammatico, racconta chi conosce bene i nostri istituti di pena e il DAP, che è il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. E proprio dal DAP, cervello operativo e organizzativo delle carceri italiane, bisogna partire, perché appunto Nello Trocchia poi racconta, che racconta, fa un cenno al procedimento che si sta tenendo all'aula bunker di Santa Maria Capua Vetere, per le torture appunto in carcere che risalgono al 2020, al 6 aprile 2020, 103 imputati a processo per quanto accaduto quel giorno, che Nello Trocchia definisce il giorno del massacro di Stato. E che c'entra il DAP? Si domanda Trocchia con una domanda retorica, perché poi risponde immediatamente. Il Dipartimento ha tra i vertici Antonio Fullone, direttore della scuola per Santi Mattarella e della formazione. Il PM Milita lo ha descritto come in mano a Pasquale Colucci, imputato e responsabile del gruppo di supporto entrato nell'istituto di pena per compiere una mattanza, e ha elencato alcune contestazioni mosse a Fullone. Parliamo di depistaggi, di falsi, cioè parliamo di reati gravi, scrive Nello Trocchia, per poi aggiungere: sappiamo che si è messo in gioco per coprire un sistema, una dinamica di gruppo collettivo, avendo tutte le informazioni. Un sistema che ha prima compiuto un massacro e poi l'ha coperto con prove, relazioni false, mettendone in isolamento 15 detenuti che non avevano fatto nulla. 25 anni dopo i fatti di Genova, uno dei più alti dirigenti del DAP è accusato di un depistaggio per una carneficina tra le più gravi della storia repubblicana, così la racconta appunto Nello Trocchia. Nel frattempo, passando ad altro, in carcere succede di tutto. Nei giorni scorsi a Prato è morto un detenuto, attacco cardiaco la causa, il detenuto era in carcere per tentato omicidio e rapina. La procura guidata da Luca Tescaroli ha aperto un'inchiesta per il reato di decesso come conseguenza di altro delitto, perché quel detenuto aveva denunciato di essere stato sottoposto appunto a delle violenze. Quel carcere, si legge sempre nell'articolo di Nello Trocchia, quello di Prato, nonostante gli sforzi dei magistrati e anche della penitenziaria, è un crocevia di illegalità e violenza. Insomma, questo è il racconto che il domani fa delle condizioni carcerarie, ovviamente mettendo tutto sul carico dell'attuale governo, il che è in parte assolutamente vero. Poi c'è da dire che di questo carcere non se n'è mai interessato neanche, non se ne sono mai interessati neanche altri governi a trazione del centro-sinistra, che hanno le stesse, hanno esattamente gli stessi riflessi, che non si chiamino politici, ma biecamente elettoralistici, di un governo di centrodestra. E, il manifesto con Eleonora Martini, carceri oltre ogni limite, ma al peggio non c'è mai fine. Un manganello dopo l'altro, nelle celle infuocate, il frutto delle strette securitarie di Meloni. E anche qui viene ricordata, l'iniziativa della conferenza dei garanti territoriali, ma c'è stata anche appunto una ulteriore iniziativa posta in essere dall'Alleanza per l'articolo 27.

0: della Costituzione, che ha portato in visita 350 persone in 37 istituti penitenziari d'Italia. Ricordiamoci, la scorsa settimana abbiamo letto un testo pronunciato da Piero Calamandrei, appunto durante i lavori dell'Assemblea Costituente, dove parlando del carcere chiariva come in realtà per comprendere di che cosa si parla quando si parla di carcere bisogna davvero averlo visto. E in questo caso, appunto, le porte sono state aperte a 350 persone in 37 istituti penitenziari. Per questa iniziativa che fa riferimento, diciamo, ad un'area di politica che comprende Antigone, la CGIL, l'ARCI e tante altre sigle. Ho visto decine di detenuti ammassati l'uno sull'altro, il doppio di quanti dovrebbero esserci. Faceva un caldo che toglieva il respiro. In una cella da tre c'erano sei persone nei letti a castello. Ho sentito la loro sofferenza, ho sentito la loro rabbia, la rabbia con cui un giorno torneranno liberi. E queste sono le parole di Ilaria Cucchi, diciamo, appena uscita da una di queste visite. Ed è da sottolineare appunto questa percezione della rabbia dei detenuti che sfogheranno non appena torneranno liberi, avendo imparato più di prima e meglio di prima, dove il prima era la vita da liberi, a diventare dei perfetti criminali. E questo è il carcere nell'Italia della Meloni, ma nell'Italia, diciamo, del 2026, un carcere che in nome del godimento o della soddisfazione di coloro che pensano che il carcere debba essere pena e vendetta, costruisce non solo violazioni dei diritti umani fondamentali, a chi vuole la vendetta, ovviamente questo interessa molto poco, ma costruisce rabbia e criminalità. E così il circuito, diciamo, si autoalimenta e i partiti politici, la partitocrazia, quella così chiamata da Marco Pannella, ha la possibilità di autoalimentare il proprio potere, poiché nel momento in cui c'è una percezione di insicurezza da parte dell'opinione pubblica, determinata anche dalle recidive, ovviamente poi interviene il pugno del governo a dire: cari cittadini, ci penso io alla vostra sicurezza, sì come no, verrebbe da dire. Per quanto invece riguarda il lato della violazione dei diritti umani fondamentali, di quelli che dovrebbero in uno Stato di diritto, in una società civile, essere riconosciuti a ciascun essere bipede, dotato di braccia, gambe, testa, cuore, pancia, insomma, ad ciascun essere umano, dobbiamo registrare, questa settimana la notizia di una condanna che purtroppo appunto non fa più notizia, e difatti ne scrivono diciamo solo il Manifesto e la Stampa, della condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per il trattamento dei suoi detenuti. Questa volta è il caso del 28enne Antonio Raddi, che il 30 dicembre del 2019 morì nel carcere di Torino per un'infezione polmonare dopo aver perso, evidentemente nell'indifferenza di tutti, 25 kg in 7 mesi. Antonio, di 28 anni, stava male, ma nessuno lo ha aiutato, tantomeno coloro che si sarebbero dovuti, per lavoro e per dovere, prendere cura di lui. La Convenzione europea, la Corte europea dei diritti dell'uomo, per questo ha condannato l'Italia. Elisa Sola, sulla stampa del 15 luglio a pagina 21, che racconta appunto anche questa storia, ricorda come poi la magistratura italiana con la procura di Torino appunto aveva archiviato per ben due volte la denuncia dei familiari. Natascia, qui sulla stampa prende la parola la sorella di Antonio Raddi. Natascia, la sorella, rilegge le lettere dal carcere. Antonio ci scriveva che chiedeva aiuto alle guardie e che non lo ascoltavano, che stava male, vomitava, aveva dolore ovunque, ma nessuno veniva nella sua cella. Pensavano che lo facesse apposta per avere benefici. Usavano questa parola. Noi non abbiamo mai capito di quali benefici parlassero. Ha perso 30 kg in meno di 7 mesi e alla fine è morto. A 28 anni, quando era entrato in carcere, pesava 80 kg. Quando hanno diagnosticato il decesso, appunto, nell'indifferenza di tutti, ne pesava 50. E come purtroppo spesso accade, i giudici nostrani, i giudici italiani, mostrano scarsissima sensibilità rispetto a queste vicende. E tant'è che la sorella ha detto: siamo dovuti andare a Strasburgo per ottenere il riconoscimento delle responsabilità statuali per aver ucciso sostanzialmente mio fratello. Celle roventi, degrado, pochi spazi, carceri in condizioni disumane. Lo scrive Fulvio Fulvi sull'Avvenire il 15 luglio a pagina 6, ed è chiaro che in queste condizioni poi continuano a ripetersi le storie come quelle appunto di Antonio di 28 anni, morto nel carcere di Torino dopo essere appunto passato a pesare da 80 a 50 kg in evidenti condizioni di salute che non recitava. Stava male davvero, però poi sappiamo, o meglio, se non lo sapete, lo potete immaginare, come spesso e volentieri i detenenti si rapportano ai detenuti allorquando i detenuti lamentano evidentemente delle condizioni non consone, mettiamola così. Celle roventi, degrado, pochi spazi, disperazione, rabbia. In questi ambienti c'è davvero poco di umano. E l'articolo di Fulvio Fulvi racconta, diciamo, di tutte le carceri italiane, il tasso medio al 140%, ma in molti casi il quadro è molto più grave. A Rebibbia, Roma, Poggio Reale, Napoli, al carcere della Dozza a Bologna, ci sono carenze sanitarie e manutentive che vengono appunto riferite più o meno simili a quelle di Sollicciano. È urgente investire in misure alternative alla detenzione e questo è un articolo di vera e propria denuncia, cioè questo articolo di Fulvio Fulvi, magari qualche pubblico ministero da qualche parte ci ascolta e ritiene di dover porsi qualche domanda. Questo articolo di Fulvio Fulvi sull'Avvenire del 15 luglio è una notizia di reato, cioè contiene tante notizie di reato. Chissà, se appunto ci sono altre persone, oltre quelle che normalmente si occupano di dare un po' di sollievo, e di dare un po' di umanità e di invocare il rispetto delle norme. Nel racconto di Fulvio Fulvi si parla, per esempio, dello spaventoso sovraffollamento di Poggio Reale, 2.200 detenuti in 1.600 posti. e queste persone appunto che invece si occupano di visitare i detenuti per cercare anche di far sentire che non tutti sono uguali. Non tutte le persone evidentemente sono uguali e viene appunto citato le visite di Antigone, dell'Arci, della Conf Cooperative, di Legacoop, di Nessuno Tocchi Caino, insieme a personaggi della cultura e dello spettacolo che vanno meritoriamente citati. Allora Alessandro Bergonzoni, Daria Bignardi, Ascanio Celestini, Marco da Milano, Davide Di Leo e Pietro Sermonti. Sono degli artisti appunto che hanno cercato con la loro presenza di richiamare un'attenzione che quando si parla di fesserie ci sia permesso l'uso di questo termine, i giornali fanno lenzuolate per dire che questo artista si è come dire, schierato in un modo o nell'altro. Sul carcere, silenzio assoluto. Con buona pace di Alessandro Bergonzoni, di Daria Bignardi, di Ascanio Celestini, di Marco da Milano, di Pietro Sermonti, eccetera, eccetera. E questa è la situazione del carcere, un carcere dove dovrà costituirsi anche però una icona della destra questa settimana, il gioielliere Rogero. Che diciamo il 15 luglio ha ascoltato le parole scritte in modo definitivo dalla Corte di Cassazione, che lo ha definitivamente condannato a 14 anni di reclusione. È intervenuto subito Salvini, Matteo Salvini, ovviamente. Parlando di una condanna ingiusta e lanciando sostanzialmente una iniziativa volta a far ottenere la grazia a Rogero e Massimiliano Peggio sulla stampa, pagina 21, ma richiama anche in prima, grande foto del gioielliere, sparò ai banditi, l'orefice in cella, nel 2021 uccise due rapinatori. E la Cassazione ha confermato appunto la condanna a 14 anni e 9 mesi. Rogero prende la parola su questa, diciamo, cioè, rilascia delle dichiarazioni per la stampa e dice: per me è un ergastolo. Interviene subito Salvini, diamogli la grazia. Però, diciamo, in questo caso Mattarella, il presidente Mattarella, è subito intervenuto, ce lo racconta La Repubblica a pagina 2 e 3 del 17 di questa mattina. Mattarella ferma Nordio, il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia a Rogero e gli ha ricordato, cosa che in realtà non ci sembra abbia fatto con tanta, vigoria e determinazione in caso Minetti, questa volta correttamente, ma il presidente Mattarella ha bloccato Nordio dicendo appunto che la grazia è una prerogativa esclusiva del capo dello Stato. E il gioielliere appunto è una prerogativa del capo dello Stato, dicevamo. E cosa scrive Repubblica? Lezione di Costituzione al Guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni. Il presidente ricorda che l'atto di clemenza è facoltà del capo dello Stato. Tensioni, racconta Repubblica, tra il governo e il Quirinale. Gli autori di questo articolo sono Del Porto, Loporto, Vecchio e Vitale. Quindi, come vedete, molte pagine. Molti giornalisti impegnati nel racconto di questa storia. Tensione tra governo e Quirinale sul caso Rogero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori che erano entrati nel suo negozio, il presidente della Repubblica Mattarella richiama il ministro della Giustizia Nordio che aveva avviato l'istruttoria per la grazia. L'atto di clemenza, ha precisato il Colle, è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Come ha ricordato proprio una sentenza della Corte Costituzionale del 2006, i più attenti radicali ricorderanno che è derivata anche quella da un'iniziativa di Marco Pannella. Si parlava della Grazia Sofri, c'era il ministro della Giustizia Castelli che non voleva controfirmare l'atto di grazia che invece il Presidente della Repubblica avrebbe voluto concedere a Sofri. C'è stato un conflitto sostanzialmente di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha detto, in quel del 2006, fermi tutti, il Ministro della Giustizia è servente rispetto alla grazia, che però è una decisione monocratica del Capo dello Stato e solo sua. Quindi, è questo sostanzialmente che questa volta Mattarella avrebbe rivendicato nei confronti del guardasigilli Nordio, creando, secondo Repubblica, tensioni istituzionali. A sua volta, ricorda l'articolo di Giovanna Vitale come Nordio abbia agito su pressioni del governo così ampiamente definito, e sappiamo che appunto Salvini sicuramente ha immediatamente rilasciato dichiarazioni per sostenere la necessità dell'avvio di un procedimento per poi graziare il gioielliere, mentre nell'articolo della Repubblica si parla di un vero e proprio pressing da dietro le quinte della Meloni. E appunto viene ricordato questa sentenza, la numero 200 del 2006, della Corte Costituzionale. Della Corte Costituzionale. Quindi Repubblica racconta questo, ma a seguito della sentenza della Cassazione, diciamo, si è scatenata la stampa di destra, appunto, come dire, lanciata in primis da Matteo Salvini, ma non solo. E vediamo allora, la verità, la legittima difesa è sempre valida finché il bandito impugna un'arma. Non serve stravolgere le norme, ma solo regolare tempi per giudicare una reazione. Questa è l'opinione di Daniele Trabucco sulla verità, mentre poi, sempre sulla verità, il direttore Mario Giordano, diciamo, le sue trasmissioni televisive hanno spesso, diciamo, invocato la possibilità di difendersi da soli, anche oltre, diciamo, i limiti consentiti della legittima difesa attuale. E quindi Mario Giordano risponde ad una lettera di un uomo della lettera di una persona arrivata alla verità, dove questa persona dice che questa vicenda del gioielliere Rogero, l'uomo onesto è stato tradito dai magistrati. E stessa cosa sostanzialmente, ripete Paolo Del Debbio, va in galera per aver difeso moglie e figlia. Ma il nostro codice penale afferma che la sua reazione non è punibile. Gli articoli 52 e 55 parlano chiarissimo: la pressione psicologica invalida il reato. Questo secondo Paolo Del Debbio, che però non è un giurista, e abbiamo già citato come Luca Bottura sul Domani abbia scritto nel corso di questa settimana della reazione, appunto, di tutto il mondo della destra e del giornalismo di destra, con un articolo che suona più o meno così: i cattivi maestri che invocano la libera vendetta. La verità, è che, diciamo, al di là della propaganda ideologica e politica, nel caso di questo gioielliere, per quel che si è potuto accertare nel corso del processo, ma in questo caso, a differenza di tante e tantissime altre vicende giudiziarie, c'è un video che è chiarissimo, è nitido. E purtroppo il gioielliere sicuramente era, come dire, molto agitato, molto arrabbiato, ma è uscito dalla sua gioielleria con l'arma in pugno, mentre i rapinatori si erano già allontanati, li ha inseguiti e li ha freddati. E questa non è legittima difesa nel nostro ordinamento. Lo chiarisce uno dei più ascoltati giuristi di questo momento, e cioè Vittorio Manes, professore all'Università di Bologna. La condotta dell'imputato configura una reazione che va oltre il periodo della, che va oltre il perimetro della legge. Se spari a chi fugge, non è mai legittima difesa, perché manca l'attualità dell'aggressione. Premetto, rispondendo alla prima domanda dell'intervista che gli viene fatta da Repubblica, che non è possibile, premetto, dice Manes, che non è possibile svolgere alcuna considerazione prima dell'esame delle motivazioni della Cassazione. Nell'attesa non ci si può che riferire alle sentenze di primo grado e d'appello. Entrambe avevano escluso il riconoscimento della legittima difesa anche in forma putativa, ritenendo assente l'attualità del pericolo dell'offesa ingiusta. In altri termini, la condotta dell'imputato si sarebbe realizzata in un momento nel quale l'aggressione era già cessata, i rapinatori si erano già dati alla fuga e questa fotografia, questa situazione di fatto pone di per sé stessa la reazione del gioielliere ben oltre il perimetro della legittima difesa. E allora, lezioni di diritto. Quali sono i confini di questo periodo e di questo perimetro? La legittima difesa, spiega il professor Manes, poggia nel nostro ordinamento su due pilastri: la presenza di un pericolo attuale di un'offesa ingiusta ai diritti propri o altrui, cioè l'aggressione, che deve essere attuale, e una reazione difensiva che deve essere necessaria e soprattutto proporzionata. Su questo secondo aspetto si sono registrate ben due riforme negli ultimi anni in senso nettamente espansivo. Nel caso che si discute, la questione invece ruota attorno alla stessa sussistenza di un'aggressione attuale nei confronti dell'autore, presupposto irrinunciabile per giustificarne una condotta e incasellarla in un'azione che si voglia definire difensiva. Ma c'è anche, giustamente ricorda il professor Manes, il tema della proporzionalità, che è un tema questo difficile da digerire per molti italiani disinformati da appunto un certo tipo di propaganda. L'aggressione patrimoniale non può mai legittimare una reazione che arrivi a causare la morte, perché i beni in gioco, così viene insegnato alle università, e questo è il frutto, diciamo, è l'approdo di migliaia di anni di riflessione giuridica, i beni in gioco sono profondamente differenti. Insomma, da una parte c'è il denaro, il patrimonio, la roba, dall'altra parte c'è un essere umano. Se consentiamo ad un essere umano di farne fuori un altro perché gli sta rubando la roba, vuol dire che abbiamo fatto dei passi indietro in termini di proprio riconoscimento del valore della vita. Per carità, ci sono ancora oggi tantissimi paesi al mondo in cui la vita di una persona non vale nulla, e se vogliamo, come dire, regredire a questo livello, bene, siamo sulla strada giusta. Ma diciamo, una condanna definitiva che questa settimana appunto ha riguardato il gioielliere Roggero, c'è una condanna di primo grado che pure, diciamo, di cui pure si è scritto, ed è la condanna di Giovanni Castellucci, amministratore all'epoca di Autostrade. Allora, qui la vicenda, siccome ne abbiamo parlato anche in termini polemici rispetto alla condanna che c'è stata qualche settimana fa nei confronti dell'amministratore delegato di Ferrovie per la strage di Viareggio. Qui la questione è un po' diversa. Qui la questione è un po' diversa e in qualche modo ce la spiega anche il foglio. Le ragioni della sentenza sul Morandi. La condanna a Castellucci è dura, ma non è una replica del caso Moretti. La sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi di Genova arriva dopo 8 anni dalla sciagura. Il che induce a interrogarsi ancora una volta sui tempi della giustizia e consiste in una serie di condanne per amministratori e tecnici di Autostrade per l'Italia. Questa volta, a differenza di altri casi, come quello della discussa condanna dell'ex amministratore delegato delle Ferrovie Mauro Moretti, non si è trattato di un uso spregiudicato del concetto di responsabilità oggettiva. In questo caso erano stati lanciati allarmi sull'esigenza di controlli periodici della stabilità della struttura. Allarmi che erano stati sistematicamente ignorati, e questo è un elemento che non può essere trascurato. Insomma, non è il caso di parlare in generale di una ricerca di capri espiatori in questa vicenda. Ciò detto, naturalmente, bisognerà vedere nelle motivazioni della sentenza come sia stata identificata la causa specifica del crollo rovinoso, se gli omessi controlli avrebbero potuto evitarlo, e quale sia il grado di responsabilità personale di ciascuno degli imputati ieri condannato. Tutte queste questioni saranno nuovamente esaminate nei successivi gradi di giudizio, che si spera si svolgano questa volta in tempi ragionevoli. Il compito della giustizia non è quello di dare soddisfazione alla comprensibile ansia di punizione dei parenti delle vittime e di una città così profondamente ferita, ma è quello di accertare e sanzionare responsabilità individuali. Questa volta, scrive il foglio, ci sono ragioni per pensare che a questo principio si sia uniformata la decisione del Tribunale, in attesa delle eventuali precisazioni che si potranno avere nelle fasi successive del procedimento. La responsabilità degli amministratori di una società non è solo quella di far quadrare i conti, ma anche quella di controllare la sicurezza delle strutture, specialmente in presenza di allarmi specifici. E questa è una responsabilità soggettiva della quale è giusto rispondere, e non è una generica responsabilità oggettiva che non si capisce nemmeno che cosa sia stato almeno sul piano di un, che cosa sia almeno sul piano di uno Stato di diritto. E quindi vedete, la situazione viene raccontata in modo nettamente diverso rispetto alla vicenda che invece ha visto protagonista l'ex AD di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. E su questa stessa lunghezza d'onda è anche Enrico Grosso, avvocato, docente di diritto costituzionale all'Università di Torino. Si paga la negligenza non per il ruolo. Questo, diciamo, è l'opinione di Enrico Grosso, che ha avuto diciamo, la sua parte di celebrità nel momento in cui si è messo a capo del comitato per il no, quindi a fianco da avvocato, a fianco dei magistrati, durante, ricorderete, la campagna referendaria, e diciamo, fu peraltro ascoltato in dichiarazioni un po' inopportune durante uno degli eventi organizzati appunto per la campagna referendaria. Insomma, non ci sorprende la posizione del professor Grosso, che comunque dice, appunto, tanto per non inimicarsi la magistratura, nessun PM ha mai chiesto la condanna di un dirigente in quanto tale. Chi lavora male ne subisce le conseguenze penali, è questa la sua opinione, evidentemente in termini anche generali rispetto alle responsabilità degli amministratori delegati. Sappiamo che invece è una opinione che non è certamente unanime tra altri giuristi e docenti di diritto. Il caso Moretti ne è uno, ma ce ne sono anche altri. E giustamente la Repubblica, giustamente dal nostro punto di vista, fa sì che non si parli solo di lui, ma venga data la parola anche a lui, e allora, indipendentemente dai torti o dalle ragioni, si parla appunto di Giovanni Castellucci, che rivendica di essere in cella da innocente, i tormenti del manager nel carcere di Opera. Vive in una cella con un altro detenuto, la stessa dove ieri ha atteso la decisione dei giudici. Una volta a settimana vede moglie e figlia e per poterla incontrare, appunto, ha chiesto ed è stato trasferito da Roma Re Bibbia, dove stava, a Milano. Giovanni Castellucci, marchigiano di Senigallia, 66 anni, con il suo avvocato rivendica invece appunto di essere stato condannato perché alla ricerca di un colpevole e non delle colpe. È legittimo, ci sta. Castellucci è attualmente detenuto, l'abbiamo già visto in precedenza, non per questa vicenda, ma in quanto è stato condannato anche per quella che viene raccontata, definita da Repubblica come la strage del viadotto di Avellino, dove appunto lui rivendica che non poteva in quel caso operare diversamente. C'è stata quella condanna che l'ha portato appunto a varcare le soglie delle prigioni italiane ed è detenuto da 15 mesi. Non potevo operare diversamente, ho continuato a leggere e pensare per capire. Per un amministratore delegato è difficile immaginare un intervento che nessuno ha dichiarato necessario, ma queste parole sono, diciamo, il riferimento alla condanna che sta scontando oggi per appunto la questione del guardrail di Avellino. E c'è poi la vicenda della pesca a strascico, il tempo è finito, quindi non possiamo affrontarla se non per citazioni di contributi che sono tutti sul dubbio, l'11 luglio, il 16 luglio. E vedono appunto protagonisti di questi contributi Francesco Petrelli, presidente delle Camere Penali. Così torniamo di nuovo alla pesca a strascico. L'abbiamo detto, si tratta della modifica alle norme sulle intercettazioni che il governo della Meloni si appresta a varare dopo aver osteggiato questo tipo di riforma. E Petrelli dice si vuole tornare allo stato di polizia, alla normativa del 2020, alla politica populista di buona fede. Se si abbattono i limiti costituzionali e si apre alle più indiscriminate esigenze inquisitorie, si scivola verso lo stato di polizia. E poi Roberto Rossi, procuratore di Bari, che invece dice: ma io chiedo, pescare un boss o un politico corrotto è una cattiva pesca? E parte quindi dal fine che, secondo questo ragionamento, potrebbe essere sufficiente per giustificare l'uso di mezzi che non legano affatto le mani dello Stato dietro la schiena nella lotta alla criminalità, ma sono mezzi che, a giudizio di diversi giuristi, minano le garanzie fondamentali che debbono essere appunto riconosciute alla persona nel momento in cui viene messo sotto indagine dalla potentissima e terribile macchina dello Stato. Questa è anche l'opinione dell'avvocato Guido Camera, presidente dell'Associazione Italia Stato di Diritto, che sempre sul dubbio, sentito da Valentina Stella, dice le captazioni a strascico minano le garanzie, si sta prendendo una deriva pericolosa. Stato di polizia, secondo Francesco Petrelli. Il tempo è finito, siamo andati anche oltre di 2 minuti, ci scusiamo per questo e salutiamo gli ascoltatori di questa rubrica e ci diamo appuntamento alla prossima settimana.
1: Grazie a Giuseppe Rosso Di Vita e alla sua rassegna stampa della giustizia. Adesso andiamo alla 13ª edizione della festa di Left Wing che si sta svolgendo a Roma. Questo dibattito era della giornata del 16, del 17 di luglio. Università e ricerca nell'agenda progressista per l'Italia, 13ª edizione. Buon ascolto.
2: Visto che iniziamo in ritardo, io mi limito davvero a pochissime considerazioni, e poiché con alcuni di voi ci conosciamo da molti anni, perché la frequenza sia in queste occasioni sia in altre occasioni è alta e abbiamo sempre modo di sentirci. Con altri non sempre non ci siamo mai conosciuti dal vivo. Io sono Roberto Tesei e collaboro con l'associazione Left Wing da molti anni e con onore e con insomma, la voglia di dare un contributo di riflessioni sui tanti temi che ci accomunano. Quando con Francesco Verducci abbiamo deciso di organizzare questo tavolo, volevamo capire che taglio dare quest'anno, e la riflessione è stata quella di provare a costruire in queste 2 ore degli interventi, degli spunti per quello che sarà auspicabilmente per quella che sarà una coalizione progressista. Che si presenterà alle elezioni nei prossimi mesi, nella prossima campagna elettorale. Verosimilmente la prossima festa di Left Wing sarà molto probabilmente dopo le elezioni per la prossima legislatura. Quindi questa la vorremmo rendere un'occasione per fare insieme un punto della situazione, ma soprattutto mettere insieme l'ordine delle cose da fare, delle cose da condividere in un programma di coalizione. L'ordine delle cose da condividere per una coalizione progressista è innanzitutto che la ricerca e l'università siano pubbliche, siano attrazione pubblica, che gli investimenti per il diritto allo studio, per la ricerca, siano pubblici e siano attrazione pubblica, che le possibilità di accesso, le possibilità di carriera nell'università e negli enti pubblici di ricerca, che gli studentati, che le mense, che i servizi da erogare agli studenti siano pubblici e continuino ad essere pubblici. È una delle chiavi per leggere il programma di una coalizione di progresso, perché il rischio che si sta correndo con alcune scelte politiche legittime, ma che non condividiamo, è quello di una privatizzazione di massa del welfare, largamente inteso, che sia il welfare universitario, che sia i servizi sociali, che sia la sanità. E questo non ce lo possiamo permettere, perché noi non dobbiamo andare nella direzione di una università e di una ricerca per pochi, ma dobbiamo mettere, o meglio, dare l'idea di mettere e farlo, l'università e la ricerca nella locomotiva del paese. L'università e la ricerca sono un motore del treno che è il paese, perché attraverso l'università e la ricerca rendiamo competitive le nostre imprese, piccole, medie e grandi, perché attraverso l'università e la ricerca rendiamo i nostri giovani più capaci, più presenti, più sfidanti il tempo presente e più capaci di costruire il tempo futuro. E quindi da qui, da queste veramente due parole di introduzione, vorrei che questo dibattito fosse un dibattito di prospettiva, un dibattito in cui mettiamo in fila insieme un primo nucleo di priorità, un primo nucleo in cui un'agenda progressista investe, quindi un'università che sia democratica, un'università che sia larga, un'università che sia competitiva e accessibile dagli studenti, ai ricercatori, ai professori. Un'università che sia pubblica, un impegno a regolamentare l'accreditamento delle private, di alzare i livelli, di alzare la qualità, sia per le private sia per le telematiche, un impegno a lavorare meglio sull'edilizia universitaria affinché non droghi il mercato immobiliare, ma affinché sia un servizio per il cittadino studente, un impegno affinché la tassazione dell'università si abbassi e un impegno affinché i piani di ricerca pubblici per l'università e per gli enti abbiano la capacità di sostenere il sistema nel suo complesso, non solo grandi gruppi di ricerca, ma il sistema nel suo complesso. Il sistema universitario, il sistema degli enti vince, funziona se cresce tutto insieme, se cresce, come si diceva spesso, il livello medio, non solo il vertice. Questo è un impegno sul quale noi oggi dobbiamo iniziare a poter scrivere alcune pagine che non sono bianche, perché in questi anni abbiamo scritto molto, però è chiaro che in questa fase dobbiamo poter stringere. Sarebbe bello che questa occasione di Left Wing costituisca un primo momento verso quella agenda progressista che tutta la coalizione di centrosinistra deve mettere in cantiere. Non c'è un ordine di intervento, penso che Francesco voglia o ti riservi le conclusioni, come preferisci? Non adesso, ok. Quindi esatto. Io vi chiederei, una volta che prendete il microfono, di presentarvi per Radio Radicale, che ci riprende. Loro hanno la necessità di segnare i nomi. Allora inizierei da... Sì, perché no?
3: Mi chiedo scusa, sono Giuliano Laccetti? Giuliano Laccetti, Università degli Studi di Napoli Federico II, fino a qualche settimana fa, adesso in quiescenza, professore onorario. Sono professore onorario perché ho fatto solo 19 anni di professore ordinario. A parte questa battuta, io per fare un intervento poi vi scriverò un saggio e ve lo manderò, 100-120 pagine, e quindi diciamo mi limito sicuramente a pochissime cose mi sono segnato, perché sennò non ce la faccio. Prima di tutto ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato pensando a me, trovando il numero di telefono nella loro rubrica. Il mio intervento breve di 5 minuti, ti prego, avvertimi, parte da una convinzione. Lo hai detto tu prima, Tesei. Università e ricerca in pratica non sono più solo un fattore di sviluppo economico, ma sono diventati una componente essenziale, secondo me, della capacità di un paese che un paese ha per decidere del proprio futuro. Abbiamo imparato, sappiamo tutti, che la ricerca è sconsiderata in qualche modo una parte del, diciamo, del bilancio universitario, cioè fa parte di una politica universitaria. Ci siamo accorti da anni ormai che fa parte di una politica industriale, fa parte di una politica sanitaria, fa parte di una politica energetica, fa parte di una politica della sicurezza, in una parola fa parte della politica nazionale. A mio avviso, diciamo, prendendo esempio da quello che è successo qualche mese fa, per esempio con il caso del software utilizzato dai magistrati, il problema ovviamente non è Microsoft, né un singolo programma, il problema nasce quando funzioni essenziali dello Stato, che possono essere giustizia, pubblica amministrazione, sanità, infrastrutture digitali, dipendono da tecnologie progettate, controllate e aggiornate da altri. Non è complottismo ovviamente, ma è una questione di governance e di autonomia decisionale. Lo stesso vale ovviamente, lo stiamo vedendo, per i semiconduttori, il cloud, l'intelligenza artificiale, le reti satellitari, i sistemi di pagamento digitale. Ogni volta ci stiamo trovando sempre davanti alla stessa domanda: vogliamo limitarci a utilizzare tecnologie sviluppate altrove o vogliamo mantenere la nostra capacità di scegliere? Non è un caso che la UE parli oramai apertamente di autonomia strategica, investendo in semiconduttori, infrastrutture cloud, software open source e perfino nella moneta digitale, per ridurre dipendenze che fino a pochi anni fa sembravano inevitabili. Autonomia strategica, ovviamente sappiatelo, lo sappiamo tutti, non è autarchia, ma significa poter cooperare da una posizione di forza. Ma qui emerge il problema in Italia. Come possiamo parlare di autonomia strategica se, come giustamente diceva Tesei, continuiamo a investire in ricerca meno, molto meno della media europea? Come possiamo parlare di innovazione se migliaia di giovani ricercatori vivono nella precarietà e sono costretti a cercare all'estero le opportunità che non riescono a trovare qui da noi in Italia? E c'è una seconda questione su questo, se ho finito il tempo chiudo, che è tutta italiana e che una politica di sinistra non può assolutamente ignorare. Il centro-nord riesce ancora in qualche modo ad attenuare gli effetti della denatalità e della fuga dei propri laureati verso l'estero. Perché? Perché riesce ad attrarre una parte rilevante delle intelligenze formate nelle università del Mezzogiorno. Ma questo purtroppo è un equilibrio che è destinato a non durare. Se il sud continua a perdere giovani e competenze, tra 10-15 anni anche il centro-nord subirà pienamente gli effetti di questa denatalità e di questa competizione internazionale. Per questo la crescita del Mezzogiorno non è una questione del sud, è una questione nazionale, lo diceva un vecchio pensatore sardo, che deve tornare ovviamente al centro di un'agenda di una politica di forze di sinistra. Ne ho parlato anche in relazione agli interventi che ci sono stati la settimana scorsa per la presentazione, diciamo un po' così, del campo largo in Piazza del Gesù a Napoli. Una sinistra di governo dovrebbe considerare università, ricerca e innovazioni come strumenti sì per ridurre il divario tra sud e nord, ma certo non per fermare il nord. Anche se qualcuno forse se lo ricorda, ha addirittura affermato testuale che per far correre Milano bisogna fermare Napoli. Testuale, non faccio il nome, ma qualcuno se lo ricorderà, un ex rettore Bocconi, tanto per capirci. Quindi dicevo, certo, non per fermare il nord, ma per costruire, lo diceva Tesei, una seconda locomotiva accanto a quella del nord, per trainare il paese. Un Mezzogiorno capace di trattenere, addirittura attrarre ricercatori, imprese innovative e lavoro qualificato non sarebbe un vantaggio soltanto per il Sud, ma sarebbe un vantaggio per l'intero Paese. Infine, l'autonomia strategica non può nascere per decreto. Ci vuole una discussione ampia, una visione nazionale che non duri lo spazio di 60 giorni di approvazione di un decreto. Probabilmente ci vogliono parecchi anni, se non un'intera legislatura. Grazie.
2: Grazie a te. Lascio... Davide Clementi, Gianfranco Bocchinfuso e Mario Piano. Poi magari lascerei la parola ai rappresentanti dei gruppi politici e poi continuiamo. Allora, Davide.
4: Buon pomeriggio a tutte e tutti e grazie a Roberto. Davide Clementi dell'ADI. Io credo che, ecco, in queste ultime settimane noi, anche un po' complice l'agenda parlamentare, abbiamo scelto tutti di trattare un tema che forse è un tema tutto sommato marginale rispetto al panorama dell'università e della ricerca in Italia, cioè il tema del reclutamento. Dico marginale per una semplice questione: come efficacemente hanno spesse volte ricordato deputati e senatori, Betta, Francesco e tanti e tante altre, è in corso una emorragia, una grande espulsione di precari e di precari della ricerca in questo paese. È un'espulsione che noi monitoriamo ormai da lungo tempo. Il PNRR, che doveva essere, secondo molti, la panacea di tutti i mali dell'università, tramite una iniezione di risorse spropositata e incontrollata allo stesso tempo, ha prodotto da un lato una enorme immissione di precari dell'università, andando a sopperire a quelli che sono dei bisogni che l'università aveva, ma allo stesso tempo non ha programmato il futuro della nostra università, un futuro che la ministra Bernini e il governo Meloni hanno essenzialmente salutato con una scrollata di spalle, senza dare risorse, addirittura tagliandole e negando i tagli che ci sono stati nel corso di questo quadriennio all'università. Ecco, rispetto a un tema che comunque sia stato divisivo e che ha avuto, tra le altre cose, anche una lettura che ha fatto emergere nell'università una sorta di enorme mondo fatto di corruttele. Le corruttele dell'università io credo che siano altre, siano gli interessi che dall'università muovono per utilizzare l'università come un trampolino di lancio per carriere politiche, per interessi privati, e per interessi anche di recente militari e bellici. Noi abbiamo forse messo un attimo da parte il nodo centrale dell'università, ovvero gli studenti e il suo personale. Abbiamo visto nel corso di questi anni una università che è stata progressivamente telematizzata, ormai quasi uno studente su cinque nel nostro paese è uno studente di università telematica, è uno studente che è difficile da raccogliere, penso che gli amici, i compagni delle organizzazioni studentesche lo confermeranno, anche dentro il recinto dell'organizzazione della vita studentesca, della vita comunitaria. È difficile rendere queste università responsabili di fronte a delle norme che già sono tra le più liberali che esistono nel panorama europeo. Mente chi dice che l'università italiana è una università, come dire, tutta statale, tutta sovietica sotto certi aspetti. Purtroppo abbiamo una università che fa concorrenza sfrenata e lo fa anche ai modelli stranieri. Questo ci deve essere ben consapevole. Insomma, stiamo vedendo progressivamente una università che potremmo dire essere fatta da tre caratteristiche principali: piccola, povera e immiserita. Una università che decisamente non guarda alle sfide reali del paese, alcune venivano ricordate prima di me, alle grandi sfide tecnologiche e della sostenibilità, che se ne dicano, con dei progetti che molto spesso vengono accatastati giusto perché c'è un obbligo che li trattiene. una università che viene detto anche apertis verbis deve andare verso il ridimensionamento, non più un'università per i figli degli operai, per i figli di chi per le tute blu, ma un'università fatta davvero soltanto per un'elite

0: delle cose molto chiare. Noi non dobbiamo soltanto sforzarci di mettere pezze a colori qua e là rispetto alla legge Gelmini, ma alle leggi prima della legge Gelmini. Non è la legge Gelmini nata d'amblè dal nulla, viene da un lungo percorso di progressivo smantellamento delle garanzie pubbliche verso l'università. Noi dobbiamo pensare a ridisegnare e a capovolgere quel paradigma, e in un ridisegno di questo paradigma dobbiamo dire alcune cose ben chiare. Il sistema della valutazione hamburiana ha totalmente fallito ed è un sistema che va abolito, non va corretto, non va reso al servizio, diciamo, del guinzaglio delle università telematiche. Quello potrà essere per i primi 2 anni, quando cercheremo di liquidarle le università telematiche, quando ci interrogheremo se è giusto porre un modello di università a distanza diverso da quello che abbiamo, ma certamente guardando alla presenza e guardando alle possibilità per rendere l'università davvero accessibile a tutti, anche ai lavoratori e alle lavoratrici di questo paese. Dobbiamo capovolgere un modello di governance, che è evidentemente un modello di governance che ha fatto in modo che rettori di tutti gli schieramenti, purtroppo anche del nostro, abbiano sperimentato delle profonde connivenze con il mondo politico, con il mondo industriale, con interessi che sono interessi alieni a quelli dell'università. Dobbiamo quindi riformare questa governance universitaria, dobbiamo porre dei limiti a queste connivenze e in generale alla governance per come è concepita. Fare una lotta feroce contro il precariato. L'Italia è un paese che non può attrarre cervelli e può certamente esportarli in questo momento, e questo passa dal riconoscimento della condizione salariale di tutto il corpo docente, di tutto il corpo ricercatore, che è una condizione misera, che non ha eguali in Europa, e passa evidentemente anche di fronte a una parola che dovremmo forse mettere al primo posto in ogni politica: programmazione. Programmare l'università che vogliamo, immaginare un'università che espanda la propria capacità di tenere studenti, di attrarre studenti da fuori, che attragga ricercatori e ricercatrici dall'estero e che non lasci più scappare i propri figli e le proprie figlie, persone che non sono certo giovani, persone che hanno ormai 35, 40, 45 anni e che vivono in un precariato tombale. Una parola che davvero può concludere: smettiamola di chiamare tutti giovani, perché qui di fronte a noi non abbiamo giovani, abbiamo precari che hanno famiglie, figli, bisogni umani alle spalle, e noi a questi bisogni dobbiamo guardare con coraggio, senza conservare nulla del modello attuale e cercando di capovolgere quello che è un'università che sta andando sempre più verso la miseria, la povertà e l'esclusione sociale.
1: Gianfranco Bocchinfuso.
2: Grazie, io sono di Rete 29 Aprile, resto in piedi così forse ci sentiamo e vediamo un po' meglio. Beh, essendo questo un incontro che ci proietta alla prossima legislatura, io proverò a fare un discorso di prospettiva. Lo voglio fare però partendo dal presente. Il presente è una legge appena approvata sul reclutamento che citava Davide. E due parole le dobbiamo spendere, se non altro per capire come il sistema assorbe queste sollecitazioni. La legge ha una contraddizione enorme, l'ha messa in evidenza anche la FLC nel suo documento, cioè pretende di selezionare le persone nel modo oggettivo da parte di una comunità nazionale, salvo poi giudicare i dipartimenti che sono in qualche modo costretti. Allora, da dove nasce questa contraddizione così palese? Nasce dalla consapevolezza che qualsiasi sia il sistema di reclutamento, il membro interno, il dipartimento riuscirà a controllarlo. Ecco, questa deve essere la base di partenza. Ecco perché, e così si spiega anche questa contraddizione. Io valuto il dipartimento perché alla fine è il dipartimento che sceglie quella persona, non è la commissione dei sorteggiati. Perché voglio fare questa premessa? Perché io credo che questa riforma, peraltro, ha avuto dei giudizi contrastanti anche nella nostra parte. Non a caso guardo Davide e guardo FLC, diciamo, no?

0: ci sono stati giudizi contrastanti. Noi non dobbiamo cadere in questo tranello. Io credo che qualsiasi legge si faccia si troverà l'inganno, quindi non c'è bisogno di accapigliarci intorno ai dettagli. Quello che serve è una moral suasion delle comunità accademiche, è ridare alla comunità accademica veramente il potere di decidere, perché finché amplifichiamo, e vengo al tema governance che Davide ha già accennato, finché amplifichiamo i meccanismi di centralità delle decisioni a livello dei dipartimenti e poi degli atenei con i rettori e poi a livello centrale, non ne usciamo. Noi dobbiamo creare le condizioni per far emergere all'interno delle comunità accademiche la parte sana che pure c'è. Noi una ricetta ce l'abbiamo, so che Alfredo ed altri all'interno anche del PD non sono d'accordo. Noi crediamo fermamente che sia giunto il momento, in una prospettiva di legislatura, di puntare sul ruolo unico della docenza, amplificare i meccanismi democratici al governo degli atenei. Senza questi noi possiamo fare tutti i bizantinismi che possiamo, ma non risolveremo mai il problema del reclutamento. Gli altri problemi li ha già sollevati Davide e non posso che essere d'accordo con lui, ma si possono risolvere solo all'interno di una comunità sana. Noi dobbiamo puntellare queste cose qui, non vogliamo proiettarci verso il ruolo unico, preoccupiamoci di individuare tutti quegli strumenti che riescano a scardinare il centralismo all'interno degli atenei, decisionale nelle assunzioni, a livello periferico nei dipartimenti, perché è solo così che riusciremo a ridare dignità alle università. Fatto questo, bisogna preoccuparsi di non perdere questa generazione di studiosi. Noi lo dicevamo da tempo, quando il PNRR è partito abbiamo detto preoccupiamoci di questi precari che stiamo immettendo, preoccupiamocene immaginando dei percorsi di assorbimento all'interno delle pubbliche amministrazioni, perché il PNRR ha formato avvocati, ha formato ingegneri, tutte persone che sarebbero utilissime all'interno della pubblica amministrazione. Non è stato fatto niente. Abbiamo detto pensiamo a meccanismi di recupero di credito d'imposta da parte delle aziende quando assumeranno questi tecnici che saranno i performanti. Non è stato fatto niente. Adesso il bubbone sta esplodendo e proviamo a mettere una pezza, ma è obiettivamente, Davide, è difficile adesso operare perché i buoi sono già scappati. Io non voglio andare oltre. Tra i meccanismi vedo qui Mauro, quindi lasciatemi soltanto una parola. Ugualmente sta accadendo sulla riforma del CUN. Noi ci accapigliamo sulla riforma del CUN, ma il vero problema è che prerogative ha il CUN, cioè che deve fare questo CUN. Poi dopo ci preoccupiamo di come formarlo, perché se il CUN è ancillare, è chiaro che possiamo fare tutte le riforme che vogliamo e non importerà niente a nessuno. Se non serve a nulla, tanto non serve a nulla. Preoccupiamoci di scardinare il potere dell'ANVUR, che ha fallito, ridare prerogative al CUN e da questo quadro ripensare un CUN che sia veramente anche qui rappresentativo delle comunità accademiche. Io penso di aver già preso i miei 5 minuti e non voglio andare oltre.
1: Grazie per questa occasione, io sono Mario Pianta, insegno politica economica e ho lavorato con la rete delle società scientifiche che negli ultimi 2 anni ha fatto un po' di discussione e collegamenti su questi temi. Mi sembra inutile ritornare sulle lamentele, i tentativi di resistere alle strategie del governo. Io sottolineerei 2 cose solo su quello che è successo fino all'approvazione della legge sui concorsi. La frammentazione, cioè il governo è riuscito con successo a frammentare il fronte del dibattito, dell'opinione pubblica e degli interlocutori prendendo un pezzo per volta, prima i concorsi, insomma, l'ANVUR, la governance eccetera eccetera. Quindi la discussione sull'insieme del sistema non c'è stata e poi c'è la strategia di concentrazione delle decisioni che diciamo si è allentata dopo la sconfitta che il governo ha avuto al referendum, ma che rimane comunque una strategia che c'è nelle modalità con cui il Ministero e l'ANVUR decideranno poi la realizzazione concreta sia della modalità con cui funzioneranno i concorsi, con cui funzioneranno le altre regole. Da questo punto di vista un pericolo grosso che abbiamo è quello di richiuderci ateneo per ateneo, settore per settore dentro una logica o di guerra tra poveri o di tentativo di sopravvivere. Non a caso non ci sono state proteste né degli studenti rispetto al precariato né gli atenei si trovano adesso volta per volta a misurarsi con la mancanza di soldi, la mancanza di punti organico, la mancanza di possibilità. Bisogna uscire dallo specifico estremamente corporativo o tecnico in cui ci ha messo questa strategia dello spezzatino delle riforme. Come si esce? Secondo me, rispetto all'agenda di un anno di campagna elettorale, potrebbe essere interessante pensare di fare un dibattito e un documento di massimo 5 pagine che fa vedere come l'università e la ricerca hanno un ruolo centrale dentro il modello di società che si va delineando con l'agenda del governo e con un'agenda alternativa. Perché l'università e la ricerca stanno al centro, in parte è già stato detto, di un sacco di questioni trasversali. Le migrazioni, l'Italia non è un paese minacciato dall'immigrazione, è un paese di emigrazione e i laureati e i ricercatori sono all'avanguardia dell'immigrazione. Se si parla di migrazioni dobbiamo parlare di questo, cioè, e quindi mettere all'interno dell'agenda di quel dibattito il fatto che siamo un paese che produce cervelli e li esporta. Le città, è già stato detto, touristification, insostenibilità, esplosione della rendita urbana hanno in tutte le città universitarie l'università come un responsabile. A Padova l'università è diventata un centro internazionale, non c'è stata nessuno che l'ha detto al comune e come dire, anche in una città media diventa insostenibile la logica della rendita alimentata dalla logica universitaria per la mancanza di programmazione. È chiaro che qua il PNR con le infrastrutture avrebbe potuto avere un ruolo completamente diverso, ma anche quella è un'occasione persa. Poi stiamo di fronte a una militarizzazione dell'economia europea pazzesca, 800 miliardi di euro da spendere in 4 anni nel piano Rearm Europe. L'Europa, la NATO ci chiede il 5%, l'Italia promette di passare dal 2,5 al 3. È chiaro che una briciola di quella roba risolverebbe metà dei problemi dell'università e della ricerca, e questo è un problema anche dentro a livello concreto, perché l'università attraverso le reti e i rapporti di ricerca è diciamo corrotta da contratti militari, da collaborazioni internazionali eccetera. Mettere la questione della pace, del rifiuto del modello di militarizzazione all'interno di questa roba vuol dire che la ricerca deve andare in una direzione civile e non in una direzione militare. In quali direzioni? Ne abbiamo due: il Green Deal, la transizione ecologica e la transizione digitale, su cui ci sono traiettorie, erano queste le traiettorie del PNRR. Si tratta di mettere i soldi su queste traiettorie e formare persone che siano in grado non di fare centrali nucleari, ma di fare energie rinnovabili e così via. Ultimo punto, la cultura, la democrazia. C'è questa battuta, non dobbiamo rendere migliore il pianeta per i nostri figli, dobbiamo dare al pianeta figli migliori. Abbiamo un problema di cultura generale, di consapevolezza politica, di usare la scuola e l'università come una scuola di cittadinanza, di responsabilità, di partecipazione politica, ed è una cosa di cui ci siamo un po' persi dentro la logica della specializzazione del merito. Togliamo le parole valutazione e merito, mettiamo dentro formazione democratica, cultura della partecipazione e un'università e una ricerca che sia parte di processi democratici più generali. Se noi scriviamo queste cose e le mettiamo al centro della discussione, forse anziché avere 25 argomenti dell'agenda alternativa e poi come 26esimo l'università, forse l'università riesce a permeare un pochino la discussione un po' di più.
2: Esatto, inizierei da Elisabetta Piccolotti.
3: Grazie mille, grazie a Left Wing per aver organizzato questo momento. Parto dal punto, costruire un programma progressista per questo paese. Parto da qui perché se la ministra Bernini ha fatto frantumazione delle risorse e dei mondi, io penso invece che un programma progressista debba esprimere una visione, interconnettere temi, avere un progetto per il paese che poi è un progetto che serva a fermare il declino economico, civile e democratico dell'Italia. Lo dico perché noi abbiamo tanti e diversi problemi. Metterei al centro ad esempio quello del numero dei laureati, che è troppo basso, che va sicuramente alzato e per alzare il quale noi dobbiamo fare politiche di sistema. Oggi sono usciti i dati Invalsi sulla scuola. La metà degli studenti esce dal quinto superiore senza avere il livello minimo di base in italiano e in matematica. È una metà del corpo studentesco che sicuramente non si iscriverà all'università e dell'altra metà sappiamo che solo una piccola parte poi finisce per intraprendere un percorso universitario. Perché dico questo? Perché se vogliamo aumentare il numero degli studenti dobbiamo da un lato potenziare il tempo scuola e gli apprendimenti, dall'altro potenziare il diritto allo studio e qui non la faccio lunga, basti dire che la ministra Bernini ha sperperato 1.200.000.000 che erano destinati alle residenze universitarie promuovendo operazioni di rendita e di speculazione immobiliare nelle città attraverso fondi pubblici. E poi naturalmente dobbiamo avere sempre un occhio al mondo del mercato del lavoro, perché come diceva il professor Pianta prima, il problema dell'emigrazione dei laureati italiani si disegna anche dentro la drammatica questione dei salari troppo bassi e della sottooccupazione dei laureati. Quindi tenere tutto insieme. Nel tenere tutto insieme io credo che se l'obiettivo è quello di far crescere dal punto di vista democratico ed economico il paese, allora significa avere delle risorse in più da investire nell'università. Non possiamo girarci intorno, nessuno dei problemi che abbiamo citato si risolve se non ci sono le risorse per risolverlo. E allora è giusto dire che gli 800 miliardi investiti in armamenti possono essere più utilmente investiti nella transizione ecologica e per affermare una sovranità digitale europea, ed è giusto anche a livello nazionale dire che ci sono tante diverse possibilità per finanziare un'operazione sull'università, dalla progressività fiscale all'evasione fiscale alla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Non abbiamo che da scegliere qual è la forma di finanziamento di un'operazione che serva appunto a potenziare il diritto allo studio, come dicevo prima, ma soprattutto ad impedire quella che abbiamo chiamato la grande espulsione dei 30.000 precari e dei 40.000 dottorandi che sono stati formati grazie ai fondi pubblici del PNRR. Lo dico perché l'espulsione dall'Italia di questi ricercatori si configura anche come uno sperpero di denaro pubblico, la perdita di un investimento, in qualche modo un elemento di miopia nelle politiche pubbliche ed economiche del paese. Quindi metterei al centro la questione dei precari, perché da quella questione poi discendono anche tante altre discussioni che abbiamo fatto in questi giorni. Il tema della riforma del reclutamento, per me del ruolo unico e del concorso nazionale, ma anche il tema di anticipare l'età di ingresso nell'Accademia dei ricercatori e delle ricercatrici sono tutti temi che si legano alla necessità di trattenere qui intelligenze e competenze. Naturalmente c'è anche il tema dei salari nell'università che va posto per quello che è, perché stanno diventando tutti in generale, diciamo il settore della medicina, la scuola, l'università, assolutamente insufficienti ad affrontare il tema del costo della vita. Una cosa la voglio dire anche su un problema che non possiamo nasconderci, che è quello delle università telematiche. Un quinto degli studenti si iscrive all'università telematica. L'università telematica oggi in Italia è un mercato di titoli, naturalmente non tutta, ma per larga parte, perché è legata ad una logica di profitto. Le università telematiche alla fine dell'anno devono fare utili e quindi orientano la loro attività, costringono spesso i docenti a fare attività in modo da portare a casa il profitto. O noi risolviamo questo problema o fra qualche anno ci troveremo milioni di laureati con questa metodologia, che in qualche modo costituiranno un problema sia per il valore legale del titolo di studio, ma costituiscono già oggi un problema perché svuotano di risorse e di iscritti le università pubbliche. Allora, la nostra proposta è quella semplice, banale, ma ovviamente anche molto ambiziosa, di eliminare la possibilità che le università telematiche abbiano scopo di lucro, perché se facciamo questa operazione e riavvolgiamo il nastro a quando ancora le sentenze della Corte non avevano permesso di avere scopo di lucro, noi diciamo in qualche modo risolviamo il problema, perché risolviamo la causa che in qualche modo distorce le attività delle telematiche. Dall'altro lato dobbiamo anche innovare la didattica, fornire maggiori strumenti dentro i percorsi dell'università pubblica affinché quegli studenti, per esempio lavoratori che oggi sono costretti ad usare la telematica, possano con profitto studiare dentro le università pubbliche, in qualche modo arricchirle anche dal punto di vista dell'offerta. Secondo me sono una serie di passaggi fondamentali a cui si aggiungono le cose che sono state dette sull'ANVUR, sulla governance, su cui dobbiamo fare un attento dibattito, ma quel che conta è che nei prossimi 8 mesi, che sono quelli che ci separano dalle elezioni, il tema dell'istruzione o anche di una grande battaglia civile contro l'ignoranza diventi il tema centrale di un programma progressista, perché è da lì che passa tutto, passa la consapevolezza, passa la qualità dell'economia, passa la qualità della democrazia. Non è un caso se noi oggi ci troviamo, diciamo, con il dibattito che abbiamo, e ho chiuso, su Vannacci e sull'espansione incontrollata dell'estrema destra. Noi ci troviamo in questa situazione anche perché larga parte del paese non ha gli strumenti culturali per agire un senso critico, una consapevolezza e in qualche modo ribellarsi a questa degenerazione. Quindi per noi puntare sull'università significa anche in qualche modo fare un investimento di civiltà politica che penso poi darà i suoi frutti.
2: Allora, onde evitare, lascerei la parola ad Antonio Caso del Movimento 5 Stelle.
4: Sì, grazie, va di botto. Buonasera a tutti, con tanti di voi abbiamo in questi anni intrecciato le nostre strade, ci siamo visti, abbiamo dialogato, ci siamo confrontati, abbiamo fatto battaglie, ma come ci stiamo dicendo, stiamo arrivando al dunque, dobbiamo iniziare a tirare le somme e capire un po' quale deve essere l'offerta del, continuiamo a chiamarlo campo progressista, non ci abbiamo trovato ancora un nome, chiamiamolo così. Ci siamo, dicevo, visti in questi anni tante volte, ci stiamo ripetendo giustamente tante volte le stesse cose e è necessario tirare un po' le somme. Ci siamo detti che il problema principale da cui nasce tutto è uno, ed è quello economico, ed è quello delle risorse, quindi inevitabilmente dobbiamo partire da lì. Io sono d'accordo con chi diceva, se non mi sbaglio Davide, non lo so, da chi diceva non dobbiamo immaginare un po' come fare questa o quella riforma per non cadere negli errori del passato, ma dobbiamo iniziare seriamente a immaginare che forse dobbiamo ragionare su come rivoluzionare il sistema. E sono contento, ve l'ho detto, perché è un po' quello che sto dicendo anche io in giro, soprattutto quando invece vado a parlare del tema della scuola. Ed è fondamentale, perché se iniziamo a dire vogliamo rivoluzionare e non solo riformare la scuola e l'università, per me stiamo dicendo vogliamo rivoluzionare il paese. Perché tra noi che affrontiamo e ci vediamo sempre su questi temi qua, penso ci sia la piena, totale consapevolezza che si parte da là, si parte dal livello di istruzione, si parte da quello che poi ti forma la società per poi fare la rivoluzione in tutti gli altri ambiti, perché è chiaro, chiarissimo, ovviamente non possiamo isolare il sistema università dal, mi permetto di dire, dal dramma che vive il paese, è tutto intrecciato, però è proprio da lì che dobbiamo partire per poi cambiare il paese. E ritorno però a quello che ci dicevamo all'inizio, il problema economico è lì, è tutto lì. Ci servono i soldi, dobbiamo investire, siamo decisamente sotto la media europea. Se andiamo a fare un po' di calcoli, noi siamo allo 0,6 più o meno del PIL, se volessimo raggiungere l'1%, che è quello che ci diciamo, sono soldi. Se andiamo a immaginare, stavo provando a fare prima due calcoli, sono quasi 9 miliardi, 8-9 miliardi, che ultimamente sono più o meno una manovra economica per come si trova il paese. Quindi ovviamente non è facile, io non me la sento di dire, non ho mai governato nella mia vita in qualsiasi ruolo politico che ho vissuto, sono sempre stato all'opposizione, ma ora ci proiettiamo per governare il paese, quindi guardiamoci tutti in faccia, iniziamo a capire che già il problema economico, per tutto quello che ci dicevamo, per gli investimenti in armi, per il patto di stabilità, sarà il primo grande problema. Dove e come trovare le risorse. Io penso che se la battaglia non diventi europea, se non iniziamo a mettere tra le parole chiave che l'istruzione deve uscire fuori dal patto di stabilità, non deve essere considerata una spesa ma un investimento, ci stiamo a raccontare il nulla. Per quanto gli sforzi si possano fare, non nell'arco di un anno ma in 5 anni, raga, per il sistema in cui siamo, arrivare a 9 miliardi diventa molto, molto, molto complesso. Quindi questo è il primo ostacolo che vedo. La battaglia va portata a un livello sovranazionale, perché la parola chiave della rivoluzione che vogliamo all'interno del sistema educativo del nostro paese è far capire che di fatto non stiamo parlando di spesa, ma stiamo parlando di un investimento che non deve rientrare nel patto di stabilità. Primo punto. Poi stiamo costantemente, ci stiamo facendo gli stessi elenchi in questi anni di dove bisogna agire. Dobbiamo capire come è possibile farlo e quanto pesantemente è possibile farlo, quindi quanto può diventare veramente rivoluzione. Ordino a caso e non per importanza, il sistema di valutazione dell'Ambur con la BQR e tutto quello, come lo rivoluzioniamo con una semplice eliminazione, con cosa lo sostituiamo, in che modo poi ci allineiamo comunque nel sistema di valutazione della ricerca europea. L'Ambur ha fallito, lo sappiamo tutti, con chiunque mi sono confrontato sulla questione dell'abolizione della SN, tutti dicevano semplicemente in realtà quello che dovremmo abolire è soprattutto l'Ambur. Che cosa ci mettiamo al posto dell'Ambur? Come introduciamo un nuovo sistema di valutazione della ricerca che, non lo so, non possiamo stare fuori da un sistema europeo che lo preveda. Come facciamo a dare un valore vero alla valutazione e non solo una questione burocratica dove girano soldi ed è solo un'altra spesa che ci stiamo caricando? Sistema di reclutamento. È necessario intervenire. Abbiamo contrastato noi la riforma Bernini, l'ultima sull'abolizione dell'SN, non perché difendessimo il sistema attuale, l'abbiamo ribadito più volte. Che ci vogliamo mettere al posto del sistema attuale? I colleghi lo sanno, quando abbiamo parlato di concorso nazionale io non ho mai dato il mio ok completo, perché anche lì ci vedo delle perplessità, dei dubbi. Stiamo ritornando a un qualcosa degli anni 90 dove il baronato c'era, funzionava, forse era più forte il baronato, veramente quello potente, c'era un po' una geopolitica nazionale dove gli accordi si facevano a livelli più alti, quindi il problema resta, riusciamo a diventarci un altro sistema di reclutamento che di fatto può superare tutte le distorsioni che stiamo vivendo? L'altro giorno era all'università, in un'università d'Italia, non voglio dire quale, in un laboratorio, la prima cosa che mi è stata detta da i diretti interessati è: si possono fare tutte le riforme che volete, ma all'università sempre trovate il modo di raggirare il tutto e andare in un'unica direzione. In che modo superiamo questo? Non lo so, però vorrei che facessimo da intelligenza collettiva per almeno anche qui minimizzare questo. Dobbiamo cambiare radicalmente la governance. Prima di capire come deve essere formato il CUN dobbiamo dargli un nuovo potere che sostituisce l'AMBUR, ci dobbiamo inventare una nuova agenzia della ricerca, non lo so, ma secondo me sono le cose su cui prima di arrivare al governo dobbiamo un attimo tutti quanti ragionare e metterlo su carta. Il problema delle telematiche è evidente, con Betta ci ragioniamo costantemente, è palese e non è solo una questione di ci sono persone che fanno profitto con la cultura, no, è una questione chiara e lo diceva chiaramente, alla fine stiamo generando una enorme platea di laureati che probabilmente poi ci porta a far cadere il titolo legale della laurea o addirittura può andare anche peggio. In quel caso la può bastare il togliergli lo scopo di lucro o poi ci sarà qualche altro meccanismo perverso che ci si inventerà, non lo so, ma ci dobbiamo ragionare e ci dobbiamo ragionare bene, non dobbiamo arrivare impreparati. Con tutta la schiettezza e franchezza di questo mondo, e arrivo a conclusione, vi dico, è difficile anche all'interno dei partiti nostri far capire il valore, l'importanza di quanto sia fondamentale mettere al centro di tutta l'azione politica programmatica per intero il sistema scuola e università. È difficile, l'abbiamo visto in questi anni, perché si va dietro ai problemi quelli immediati per cui tu devi trovare soluzioni, quelle su cui il paese ti spinge, perché investire, mettere al centro di un'agenda politica università e ricerca e scuola significa fare quello che non ti chiede gran parte del paese. Bisogna avere quella maturità politica di far capire al paese che tutto nasce da lì, perché non è questa la percezione che c'è in giro. La percezione che c'è in giro del mondo università è comunque di un'elite che non rappresenta la società. E invece noi dobbiamo veicolare quei messaggi diversi, dobbiamo far capire che l'università libera, la scuola libera ti creano la società libera. Non è facile, non è facile, non è facile soprattutto quando poi ci troviamo nelle manifestazioni di piazza ad essere pochi. Perché se fa una manifestazione tassisti ci supera, raga, e questo è un problema. Perché questo guida l'azione politica, ok? Siamo tra di noi, non ci dobbiamo prendere in giro. Ma con questo significa che dobbiamo demordere? No, raga, ci dobbiamo sforzare tutti di più. Noi al nostro interno, all'interno dei partiti, voi altri che rappresentate, chi gli studenti, chi i dottorandi, chi i ricercatori precari, dobbiamo fare più massa critica. C'è stata nella storia dell'Italia l'università che si è ribellata, la scuola che si è ribellata. Io l'ultimo movimento studentesco di cui ho fatto parte è stato quello dell'Onda, che dei numeri li ha fatti, non siamo arrivati a niente, ci siamo andati a schiantare, va bene, però secondo me diventa fondamentale il livello culturale riaccendere quella fiamma, se no la politica difficilmente ci viene dietro. Mi metto anche adesso, c'è difficoltà, perché altrimenti ci sarà sempre un problema più immediato che si va a prendere quelle risorse che attira l'attenzione della politica tutta. E allora serve uno sforzo collettivo, serve rimboccarsi le maniche veramente e veicolare il messaggio. Troviamo il modo, facciamo in modo che mettendoci insieme ci riusciamo, perché non è facile, ragazzi, non è facile. Abbiamo provato in tutti i modi a mettere al centro dell'azione anche di, non dico di questo governo, ma del Parlamento, l'università, la scuola, ma anche mediaticamente, le poche volte che in TV sono stato invitato, ma voglio mettere pure Betta che è un molto più televisivo, raga, quando si parla di scuola e università o è la mattina, all'alba o è la notte, non è un tema nella società, dobbiamo farlo diventare, è tutto lì, partiamo da quello, poi tutto verrà a seguire, così come il problema del welfare studentesco, lo sappiamo, Bernini ha fatto un casino, glielo stavamo dicendo dall'inizio sulla questione degli alloggi, ma dobbiamo avere anche la piena consapevolezza che mentre noi ci batteremo per gli alloggi degli studenti ci saranno gli altri che ci dicono ma io la casa non ce l'ho. Abbiamo un problema delle case che va oltre quello degli studenti e si alimenta la solita guerra tra poveri. È lì che dobbiamo, con messaggi forti, chiari e rivoluzionari, andare a smontare questa narrazione e far capire a tutti noi stessi che università e scuola devono stare al centro di tutto. Grazie.
5: Riesco mai a stare fermo.
6: Grazie Alfredo da Torre, mi raccomando i 5 minuti.
7: Sì, grazie, sono Alfredo Dottore, responsabile Università e Ricerca nella segreteria del PD. Grazie davvero a Roberto e a Francesco per l'invito a Left Wing. Sono contento di tornare qui dopo la disavventura che mi aveva impedito di essere presente l'anno scorso, e sarò breve anche perché gran parte degli interventi che ho ascoltato, in particolare gli ultimi due di Betta Piccolotti e Antonio Caso, sono interventi che condivido largamente. Questo non è un caso, è il frutto anche di un percorso, un lavoro comune che abbiamo fatto in questi tre anni e mezzo abbondanti di legislatura, e che credo sull'università, sulla ricerca, sull'istruzione, ancor più che su altri campi, fa partire, la vogliamo chiamare campo, alleanza progressista per il momento, non certo da zero, ci fa partire con un patrimonio comune di battaglie di opposizione, ma anche di proposte per l'alternativa. Le cose che sono state dette le condivido, io voglio fare solo due osservazioni, ci sarebbero tanti punti da approfondire, alcuni sono stati già toccati efficacemente. Il primo riguarda le risorse, il secondo riguarda la visione d'assieme. Ci saranno tante cose che dovremo fare, ma bisogna partire da queste due cose. Noi dobbiamo prendere innanzitutto un impegno politico e dobbiamo fare in modo che la coalizione e i partiti siano credibili in questo impegno, cioè nel fatto che la formula retorica della centralità della scuola, dell'università, della ricerca, che è una cosa a cui nessuno può sottrarsi, chi è che può intervenire in un dibattito e dire la scuola e l'università non sono importanti? Evidentemente sono quelle affermazioni che su cui a parole siamo tutti d'accordo, si devono tradurre in qualcosa di concreto, si devono tradurre in una scelta politica della coalizione, del futuro governo, per cui questo settore diventa uno di quei settori su cui si punta per una crescita costante, strutturale, credibile del finanziamento. Si diceva raddoppiare l'attuale FFO, tra l'altro sono le stime di Banca Italia che ci dicono che noi abbiamo un punto di distacco nel finanziamento dell'istruzione in termini di PIL e che metà di questo divario riguarda l'università. Aggiungere 0,5 di PIL all'università significa raddoppiare il finanziamento attuale. Naturalmente ha ragione Antonio quando ci dice io non so se ce la faremo subito. Bisogna avere una prospettiva, bisogna avere un orizzonte, quello per cui nel corso di una legislatura, non con singoli piani che si esauriscono, ma con una strategia di crescita costante che consenta a tutti di programmare e che eviti il fatto che ci siano alcune generazioni che entrano e altre due o tre successive che poi rimangono fuori. Quindi stabilità, certezza, crescita dei finanziamenti. Questo divario ci consenta almeno di dimezzarlo in una legislatura. È una scelta molto forte, ma io credo che se non partiamo di qui, il 90% dei discorsi che poi facciamo sono palafitte basate sul nulla. La seconda questione è essere chiara sul modello dell'università. Negli ultimi 30 anni, diciamocelo, anche nel centro-sinistra, è stato egemone un altro modello, che era il modello di dire dobbiamo puntare sulla competizione tra atenei, i più bravi emergeranno, abbiamo bisogno di poche eccellenze per stare in queste famose classifiche internazionali, quelle in cui paragoniamo, quelle che piacciono al nostro collega Crisanti, quelle in cui paragoniamo le nostre università con università che da sole hanno un finanziamento pari all'intero FFO italiano, figuratevi che capacità descrittiva hanno queste classifiche. Quindi poche eccellenze e il resto annaspera. Io credo dobbiamo voltare pagina di questo modello. Le eccellenze sono in grado di tutelarsi e di farsi valere da sole. Noi dobbiamo ricostruire la dimensione nazionale del sistema, un sistema universitario pubblico e nazionale in cui non sia consentito a nessun ateneo che eroghi una laurea con valore legale di finire sotto una certa soglia. E se dobbiamo ripensare il sistema di valutazione, rivoltando l'ANVUR come un calzino o addirittura abolendola, io a questo punto non escludo nulla. La valutazione deve servire non a premiare le eccellenze, ma a garantire che nessuno finisca sotto una certa soglia e a prevedere quegli interventi non premiali ma perequativi che aiutino le università più deboli, quelle meridionali, quelle delle aree interne, quelle in difficoltà, a garantire standard adeguati. È una rivoluzione copernicana rispetto al modo in cui anche il centrosinistra in tanti passaggi della sua storia precedente ha pensato, diciamo, la riarticolazione del sistema universitario. Quindi se siamo chiari su questi due assi fondamentali, investimento politico, che significa anche una battaglia nei nostri partiti, la battaglia molto forte, investimento politico sull'università e nuovo modello, allora io credo che poi i singoli provvedimenti deriveranno e anche i dissensi su singoli punti che ci possono essere potranno essere appianati, anche sul ruolo unico, io penso magari a più due ruoli, ma il punto fondamentale qual è? Il punto fondamentale è che non ha senso che un ricercatore oggi, che magari ha 40 anni, che fa didattica tra 10 anni, che è pienamente nel sistema, che ha l'abilitazione di seconda fascia, di prima fascia, continui a essere in una terza fascia rispetto al professore ordinario. Quello è assurdo. Noi dobbiamo fare in modo che chi ha dimostrato di saper fare ricerca e didattica sia professore, che si entri in cattedra, che si diventi associato in un'età che sia paragonabile a quella degli altri paesi europei. Questa è la sfida fondamentale. Poi vedremo se ci sarà la possibilità addirittura di fare un passo ulteriore, ma dobbiamo ricostruire in cui si fa il dottorato, nell'età in cui va fatto il dottorato, e chi fa il dottorato studia e fa ricerca, si faccia un periodo da ricercatori in prova limitato, non di 10-15 anni, che possa avere un periodo massimo di 4-6 anni con responsabilità, a un certo punto anche didattico e con salario crescente, e poi si entra in ruolo per chi è in grado di farlo. Non la faccio lunga perché credo che sulle cose fondamentali siamo d'accordo. Voglio aggiungere solo due elementi. Uno riguarda il diritto allo studio. Abbiamo un numero di laureati che è assolutamente insufficiente e insieme abbiamo questa crescita abnorme delle università telematiche che vanno regolamentate, a cui va impedito il profitto. Io sono totalmente d'accordo con la cosa che diceva Betta, su cui va, diciamo, messa una lente lì davvero di verifica della valutazione molto incisiva, e che vanno affiancate da un'offerta pubblica competitiva. Noi abbiamo bisogno di un'università telematica pubblica organizzata con un consorzio di Atenei che offra agli studenti lavoratori un servizio di qualità a tariffe anche che siano sostenibili rispetto a quelle delle private. E insieme abbiamo bisogno di un grande piano per il diritto allo studio. Questa è la questione, perché se non affrontiamo la questione del diritto allo studio, noi legittimiamo l'idea che nella fascia d'età dai 19 ai 24 anni la condizione normale sia essere studente lavoratore. No, non è quella la condizione normale. Lo studente lavoratore, uno può essere a 30, 35 anni, in quell'età chi vuole fare lo studente deve poter fare lo studente a tempo pieno in un'università vera, facendo l'esperienza università reale. E questo si fa con un grande investimento sul diritto allo studio. Abbiamo elaborato una proposta che stiamo anche discutendo nelle assemblee territoriali come PD, stiamo provando a definire una base di idee, anche perché poi da settembre entrerà anche più nel dettaglio, non solo sugli assi generali, ma anche proprio sull'articolazione concreta delle proposte, il confronto nella coalizione, quindi vogliamo arrivare pronti lì. Ma insomma, un grande piano per il diritto allo studio è un'altra priorità fondamentale. E infine, fatemi concludere, è di questi giorni, la ministra Bernini, che diciamo negli ultimi 2 anni credo ha preso una bella rincorsa, era partita con cautela, diciamo, da quando si è insediato questo famoso gruppo di consiglieri, diciamo, l'inseguimento della Gelmini come nella rincorsa peggiore ministra della storia repubblicana ha preso un certo slancio. Noi per la somma di provvedimenti che si stanno accumulando negli ultimi 2 anni, da quando si è insediata, diciamo, la commissione Mancini-Zauli, ci spinge in quella direzione lì. Evidentemente i ministri di Forza Italia della pubblica istruzione non portano bene, questo lo abbiamo capito nella storia repubblicana. Non riprendo le valutazioni sulla riforma dei concorsi, su cui fortunatamente l'unico elemento positivo, anzi due elementi positivi sono: uno, positivo no, ahimè, ma siccome la condizione delle risorse è tale che quella rimarrà in larga parte una riforma sulla carta, perché concorsi nelle università se ne faranno pochissimi. E poi speriamo di qui a un anno, quando, come credo, il Paese deciderà di voltare pagine, una delle prime cose che dovremo fare è cancellare quella pessima riforma. Ma dicevo, tra i capolavori che la ministra Bernini, in questa diciamo deriva solipsistica assieme al suo gruppo di consulenti che rappresentano diciamo forze tra l'altro che ormai incidono sull'università italiana da 30 anni imprimendogli una direzione che è profondamente da correggere, un altro capolavoro che la ministra Bernini ha sfornato nel corso di questi 2 anni di grande produttività è la riforma dell'accesso a medicina, riproposta sostanzialmente pari pari con correttivi ridicoli dopo il clamoroso fallimento dell'anno scorso. E anche lì qual è il fil rouge, qual è il filo rosso? Si colpisce il sistema pubblico mettendo in difficoltà le università pubbliche, abbassando la qualità della formazione nelle università pubbliche, togliendo agli studenti di medicina 6 mesi di formazione vera, mettendo tutti gli altri in un limbo da cui poi non si sa come usciranno, molti saranno costretti a perdere un anno, e si fa un altro regalo, perché questa è la sostanza, alle università private che possono fare gli spot dicendo venite da noi così vi diamo da subito una vera formazione universitaria ed evitate di entrare nel girone infernale del semestre filtro. Io credo che un'altra cosa che dobbiamo fare è prendere da subito l'impegno a cancellare quest'altra riforma vergogna e a ristabilire un sistema di selezione serio, trasparente e affidabile per l'accesso agli studi a medicina. Grazie.
6: Ah, grazie Alfredo. Giovanna Rinaldi, adesso ve li chiamo i 5 minuti, sono stato clemente ma...
8: Okay. Allora, buonasera a tutti. Allora, volevo intanto ringraziare Francesco e Roberto per l'invito. Allora, io sono Giovanna Rinaldi, sono una ricercatrice, allora io lavoro in un ente pubblico di ricerca, quindi spostiamo un po', sono una ricercatrice, lavoro all'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, ma sono anche una delegata sindacale USB, quindi parlo diciamo per ambedue insomma i ruoli che ho. E ringrazio tantissimo di questo invito perché mi è piaciuto molto il tema che è stato dato, cioè università e ricerca nell'agenda progressista per l'Italia. E io mi sono proprio chiesta, ma si può parlare di ricerca e università in un'agenda progressista in questo contesto politico dove siamo? Cioè, è una perché insomma io vedo una ricerca e un'università in un'Italia progressista è un'Italia che crea benessere, che crea pace. Ma questo contesto geopolitico, non so, cioè bisogna un attimo pensare come contestualizzare. E perché dico questo? Perché secondo me, secondo anche USB e insomma chi fa ricerca, l'università e la ricerca pubblica non sono solo luoghi di produzione di conoscenza, ma sono anche luoghi dove si orienta lo sviluppo culturale del nostro paese. È molto importante questa cosa, infatti negli ultimi decenni l'alta formazione e la ricerca sono state progressivamente rimodellate in funzione delle esigenze del mercato e del contesto geopolitico, indebolendo la missione originaria che secondo noi, secondo me, ha la ricerca, l'università e anche la scuola, non parlo di scuola perché siamo, che è quello di produrre conoscenza come bene comune, promuovere il benessere collettivo, educare al pensiero critico e contribuire alla costruzione di una pace. Oggi ovviamente il contesto geopolitico rende molto difficile questa cosa. Perché? Perché il contesto geopolitico e come viene gestita l'università e la ricerca non rende sempre possibile lavorare su quello che si vuole, perché viene indirizzata secondo i contesti finanziari e non. Infatti si parla molto, soprattutto nella ricerca ma anche nell'università, della ricerca a duplice uso. Io ho sempre pensato, io lavoro nelle missioni spaziali, lavoro in un contesto molto particolare che è semplicissimo rendere dual use, proprio ci vuole un attimo. A volte mi chiedono, cioè io lavoro su missioni spaziali che vanno a vedere comete o pianeti, quindi a uso civile per aumentare la nostra conoscenza, però è molto facile prendere lo stesso satellite con determinata strumentazione dentro e renderlo dual use. E non è neanche, diciamo, di grande auspicio quello che l'Europa ci dice, perché per esempio nel nuovo bando e nel nuovo progetto Horizon 2028-2035 si dicono esplicitamente la distinzione tra applicazioni civili e applicazioni alla difesa è molto artificial, cioè insomma non possiamo rinunciare al potenziale della ricerca e dell'innovazione per rendere i paesi europei più sicuri. Questa impostazione ovviamente orienta tutta la ricerca e l'università, cioè c'è poco da fare. E questa trasformazione pone anche una questione etica, io me lo pongo sempre, di fronte al continuo riarmo europeo o a un genocidio in atto, è inevitabile interrogarsi sul ruolo della ricerca pubblica e sul possibile utilizzo delle conoscenze che produce. Cioè io lavoro su missioni spaziali, lavoro con Leonardo, cioè io mi pongo sempre il problema. La conoscenza che io do a Leonardo per una uno strumento, poi quella cosa dove va? Certo, io lo do per uso civile, perché deve andare a costruire uno strumento per vedere Mercurio. Però poi quella cosa, Leonardo come la utilizza? La utilizza e rimane solo nell'ambito civile? In questo, ovviamente, adesso parlo di precariato, la lotta contro il precariato non riguarda soltanto la stabilizzazione del personale, riguarda l'autonomia della ricerca, la libertà scientifica e la qualità della nostra democrazia. Chi lavora negli enti pubblici di ricerca e nelle università ha diritto a un lavoro stabile, alla possibilità di progettare il proprio futuro e di svolgere la propria attività di ricerca senza ricatti, cioè secondo la sua etica. Oggi in molti enti pubblici di ricerca il personale precario è del 40%, il 40% di tutto il personale. Io lavoro in INAF, siamo 1900 in tutto, cioè chiunque abbia un contratto, il 40% siamo precari. Sono precari perché fortunatamente io sono stata stabilizzata. E gli enti di ricerca in tutto questo ovviamente rivendicano le loro, come dire, i risultati raggiunti, perché la ricerca italiana rimane sempre comunque ad altissimo livello. Io la scorsa settimana sono andata in un congresso internazionale, era pieno di ricercatori italiani, di università italiane, di enti pubblici di ricerca italiani, erano tutti coinvolti in eccellenti progetti internazionali, soprattutto di missioni spaziali. Quindi la ricerca italiana è eccellente, però non puoi solo dire ok, io lavoro in un ente eccellente, ma tu devi anche prenderti carico delle persone che lavorano dentro il tuo ente e dargli un futuro. Per contrastare queste derive è indispensabile, a questo si aggiunge il nuovo ordinamento professionale, cioè non c'è solo un precariato che non viene risolto, ma ci aggiunge anche, parlo degli enti pubblici di ricerca, vogliono cambiare l'ordinamento, che ovviamente peggiorerà la situazione, perché non darà opportunità di carriera, non darà riconoscimento di professionalità, rendendo il settore ancora meno attrattivo, perché ricordiamoci che a livello europeo i ricercatori italiani sono quelli meno pagati. C'è proprio una ricerca dell'Università di Berkeley che è stata commissionata proprio dalla CRUI, quindi riguarda le università, però gli enti sono molto simili, in cui i ricercatori italiani vengono pagati dal 30 al 50% in meno di quelli europei. Cioè io lavoro con un ricercatore tedesco, facciamo le stesse cose, abbiamo la stessa competenza, lui viene pagato 40% in più rispetto a me. Poi non parliamo, io sono donna, quindi con tutto il problema del gender gap e del fatto che le donne fanno meno carriera degli uomini. Quindi per contrastare, noi pensiamo, e parlo come USB, che per contrastare tutti questi problemi e per dargli anche una soluzione serve ovviamente un comparto di contrattazione unico per università, ricerca e AFAM, perché è necessario in un comparto parlare dei nostri specifici problemi. E anche ovviamente per a corto raggio, perché io sono contenta che le rappresentanze politiche abbiano detto che la ricerca dovrebbe avere il doppio dei finanziamenti, questo, e che comunque è una cosa che non si può ottenere domani. Però quello che noi proponiamo è che è un incremento almeno del 25% del finanziamento ordinario per il 2027, una norma nazionale che garantisca la stabilizzazione almeno dopo, anche dopo 2 anni, come sta succedendo per i precari della giustizia, come sta succedendo alla Presidenza del Consiglio. E ovviamente se si vuole proprio fare un cambiamento dell'ordinamento, lo si faccia garantendo anche ai tecnici amministrativi tutti i livelli, dall'ottavo al primo, perché non risolve ovviamente il problema di tecnici laureati, metterli nelle elevate professionalità. Adesso non voglio entrare nello specifico, però ci vorrebbero anche lì tutti i livelli come sono quelli per i ricercatori tecnologi. Non possiamo ovviamente poi, il bilancio, il governo quanti soldi mette, ovviamente definanzia in continuazione, e quindi bisogna veramente rovesciare questa cosa. E come ha detto l'onorevole Piccolotti, cioè i soldi della guerra, i soldi che vengono finanziati, dove viene finanziato il riarmo, devono essere per la ricerca. E concludo con una cosa, se ho un minuto, volevo...
9: Però
8: questo la voglio dire, perché è una cosa secondo me positiva, anche dei risultati di tutte le lotte e le manifestazioni da ottobre. Parlo sempre di ricerca e guerra. Sono andata a leggermi, così per curiosità, il bilancio integrato di Leonardo del 2025. Nel bilancio ovviamente parla di finanziamento alla ricerca e all'università, ma non vengono nominate le università. E questo secondo me è un segnale, perché per le università, dopo tutto quello che è successo, potrebbe essere non politicamente, pro che siano nominate in un bilancio di un'azienda che produce armi, o comunque produce armi, qualcosa per la guerra. E anzi, anche il bando MAECI di cooperazione Israele-Italia del 2025, il secondo, è finito senza assegnazione dei fondi. E credo che anche questo sia un bel segnale, non è stato sottolineato tanto, ma credo che sia un segnale che dice che organizzarmi e scendere in piazza serve che la base torni in piazza, perché ci sono dei risultati, piccoli, ma ci sono. E con questo concludo, vi ringrazio.
6: Allora, grazie, eravamo partiti bene, siamo sbragati letteralmente, quindi riprendiamo sui 5 minuti. Antonio Sanguinetti, precari, coordinamento precari CNR. Ti ho presentato io.
10: Ah, grazie, quindi ho risparmiato. Okay. E allora, come diceva Roberto, insomma, sono dei precari del CNR, quindi parlo a nome di una vertenza, perché da 3 anni ormai che siamo in mobilitazione, perché chiedendo l'applicazione della legge Madia, che la legge Madia, come sapete bene, permette la stabilizzazione dopo 3 anni di anzianità. In questi anni di mobilitazione possiamo dire che il governo non ha dato nessun segnale verso la nostra causa, e quindi gli stanziamenti che sono stati per le stabilizzazioni sono venuti dalle opposizioni, da 5 Stelle, AVS e PD, che nella legge di bilancio del 2025 hanno stanziato questi soldi per stabilizzare 10 milioni di euro per stabilizzare 185 colleghi e colleghe. Nonostante la ministra nelle interrogazioni parlamentari si vanti di questa stabilizzazione, il governo non ha messo una lira. Poi nella scorsa legge di bilancio sempre AVS ha stanziato delle risorse per contribuire per la proroga dei contratti. E l'unica cosa che ha fatto il governo è stato questo reclutamento straordinario che ha messo sul piatto 2,7 milioni di euro cofinanziato dal CNR, che permette di assumere 94 precari e precarie legate al PNRR. Ciò che però non viene citato è che il PNRR solo al CNR ha contribuito ad assumere 1000 persone, quindi ciò che non dice è che il 90% dei precari e delle precarie assunti con fondi PNRR rimarrà a spasso. Insomma, questo è il dato che ci consegna il governo. Si è parlato, prima è stato detto che comunque la questione del reclutamento è una questione marginale, E se pensiamo che la questione del reclutamento è una questione marginale del dibattito, pensiamo quanto è marginale la precarietà all'interno del dibattito sull'università e ricerca. È una questione che di fatto non esiste. Eppure la precarietà nell'università e nella ricerca è un laboratorio, cioè prendendo i dati della ragioneria dello Stato, quindi insomma non dati attendibili, il 30% dei lavoratori nell'istruzione e nella ricerca sono precari, il 30%, uno su tre. Se paragoniamo agli altri diciamo organi dell'amministrazione, come la sanità che è al 6%, come l'ho segnato le funzioni locali che sono al 10%, cioè vuol dire che la precarietà nell'università e nella ricerca non è, come dire, un errore di percorso, è un modello di gestione del sistema. Perché viene questo modello? Noi l'abbiamo chiamato una gestione dell'eccedenza, perché è un sistema in cui le risorse sono stagnanti e però, come si è detto prima, bisogna stare in alto nel ranking, perché se non si sta in alto nel ranking succede che comunque insomma,

0: Negli ultimi 3 anni il governo ha tagliato i fondi per la ricerca, perché negli ultimi 3 anni, a causa dell'inflazione, degli aumenti del stipendiali e dei vari costi in più, il FOE è rimasto stazionario. Quello che doveva essere un po' la soluzione ai tanti problemi nella ricerca doveva essere il PNRR. Il PNRR ha stanziato per la ricerca 8,5 miliardi. 8,5 miliardi che invece di essere stanziati per aumentare, diciamo, la base di lavoratori a tempo indeterminato, è stato utilizzato per creare una bolla di precari, perché tra il 23 e il 24 solamente nell'università il numero di ricercatori, degli assegnisti di ricerca, è passato da 15.000 a 30.000, cioè stiamo parlando che è raddoppiato il numero di assegnisti di ricerca con i fondi del PNRR. Questo è successo ovviamente anche al CNR. Nel CNR nel 2024 siamo trovati con 4.000 precari tra tempi determinati e assegnisti di ricerca, a fronte di 8.000 lavoratori a tempo determinato. Sto dicendo, insomma, numeri che probabilmente sono noiosi, però sono numeri che danno alla fotografia di quello che è l'università e la ricerca oggi. Cioè, l'università e la ricerca oggi sono dei settori che sono portati avanti da lavoratori precari, e questo è un elemento fondamentale. Cosa è successo dopo il PNRR? Dopo il PNRR è successo che è cambiato il modello di gestione. Ho finito? È cambiato il modello di gestione. Si è passato da una forma di gestione dell'eccedenza a una forma di gestione delle espulsioni. Cioè, adesso, negli ultimi anni, che succede? Che le forme di contratto sono peggiorative. I lavoratori si trovano di senza contratto e quindi hanno davanti a sé pochissime alternative. Nel dibattito parlamentare spesso si dice che i ricercatori vanno all'estero, e che è parzialmente vero, però non bisogna, secondo me, cullarsi su questa idea che i ricercatori vanno all'estero, perché sono solo una piccolissima parte di ricercatori che vanno all'estero. La maggior parte dei ricercatori che perde il lavoro finisce o disoccupata al sud, perché ricordiamoci che la maggior parte dei fondi del PNRR sono stati spesi al sud, oppure i lavori sottopagati. Quindi io il lavoro sottopagato. Quindi questa è l'espulsione, perché molto spesso conviene dire che i ricercatori vadano all'estero, ma purtroppo così non è, perché, come si diceva prima, la leggenda dei giovani ricercatori è una leggenda che non esiste, perché i ricercatori precari oggi hanno 40 anni, quindi persone che hanno figli, famiglie, e che dall'Italia non se ne possono andare, e questa è la realtà. Quindi io passo, visto che si era detto di discutere anche le proposte, non si può pensare di discutere, diciamo, dell'università senza parlare di risorse, come è stato più volte detto. Noi possiamo pensare anche alla forma di reclutamento migliore in assoluto, ma se la forma di reclutamento migliore in assoluto non viene accompagnata da un aumento delle risorse, la questione rimane sempre lo stesso, rimane sempre un'università della ricerca mantenuta da precari, perché non ci sono i fondi per assumere i precari. Poi voglio dire, secondo me e secondo noi del CNR, del coordinamento precari, bisogna rispolverare una parola che fa paura nelle università, ma fa paura anche agli enti pubblici di ricerca, che è quella delle stabilizzazioni. Prima è stato detto che i ricercatori già oggi fanno corsi all'università da più anni, mantengono progetti di ricerca attivi, quindi sono persone che possono essere direttamente assunte, cioè persone che possono essere già direttamente stabilizzate, e questo è uno dei punti. E per questo una delle questioni che bisogna anche sollevare in Parlamento è quella della proroga della Madia, una delle poche leggi che permette di stabilizzare i lavoratori precari. Io non so se ho finito, cioè sono forato. Va bene.
1: Grazie Raffaella Galasso per la CISL.
2: Oddio, mi avvicino. Buonasera a tutti. Allora, vi rubo poco tempo, così magari riusciamo a finire in orario. Volevo solo fare un'osservazione rispetto al fatto che se si fanno incontri, diciamo, di carattere programmatico rispetto a un settore qual è quello dell'università e della ricerca, che è un settore affine ma anche molto molto differente. E questo credo che sia importante rimarcarlo, se abbiamo l'idea di fare o di porre le basi di una programmazione anche politica che affronti i problemi di questi due settori. primo fra tutti, la prima differenza riguarda i ricercatori tecnologici.

0: che hanno strutture completamente differenti, profili professionali gestiti in maniera differente. I ricercatori della ricerca appunto sono contrattualizzati, quelli dell'università no, hanno percorsi professionali differenti, quindi non possono essere omogeneizzati anche all'interno di un sistema, del sistema normativo attuale o delle riforme del sistema normativo attuale, cioè vanno pensati in maniera differente e quindi andrebbero fatti comunque degli studi, delle analisi comparate sicuramente, ma finalizzate a ottimizzare le risorse in maniera più consona rispetto alle attività che si svolgono. Anche il problema del precariato, che prima accennava il collega del CNR, sicuramente è un problema molto diverso rispetto alle università, quindi a mio avviso prevedere in un testo normativo un finanziamento complessivo per tutto il settore, seppur differenziato da un punto di vista economico, non è utile alla nostra situazione. Il precariato della ricerca è molto diverso da quello delle università, può essere riassorbito in maniera differente, abbiamo strumenti normativi diversi, gli enti di ricerca hanno un decreto legislativo sulla semplificazione degli enti che prevede comunque, seppur in maniera limitata, dei percorsi di reclutamento del personale precario, certamente vanno bene per enti che hanno un problema più contenuto, va meno bene per un ente come il CNR che ha un problema un po' più esteso. Però era solo per dire che nell'ambito di una riflessione su questo settore, cioè quello della ricerca del sistema Paese Italia, bisogna differenziare tra quello che è il percorso delle università in tema di ricerca e quello che è il percorso degli enti di ricerca che arriva a valle di un percorso formativo, che hanno ruoli istituzionali predeterminati dai ministeri vigilanti e che quindi hanno vincoli anche differenti, non da ultimo, e poi mi taccio, quello della certificazione delle risorse economiche, che nelle università passa solo attraverso il collegio dei revisori, negli enti di ricerca a due livelli di controllo e quindi ulteriori contenimento rispetto anche all'utilizzo di risorse. Grazie.
1: Grazie Raffaella. Stefano Greco.
2: Grazie, dirò, sono state già dette molte cose, io sono Stefano Greco di Link Coordinamento Universitario. Parto da un presupposto, ovvero che prima l'onorevole Caso diceva che appunto questa coalizione, questo campo progressista si prepara a governare il paese. Bene, la cosa importante che è mancata ovviamente a questo governo, che non ha ascoltato e ha umiliato perfino i loro stessi giovani delle loro giovanili, sarà ascoltare gli studenti. Parto da un esempio molto pratico che ha a che fare con le università. E fin dall'ottobre 2023 le università sono state il luogo in cui ci si è attivati per il popolo palestinese contro il genocidio, con le accampate, con le mozioni per rompere gli accordi con la Leonardo, venivano citati prima, e la politica è stata per molto tempo assente e per molto tempo non ha seguito l'esempio dato dagli studenti, per poi arrivarci soltanto dopo. Quindi la cosa importante sarà ascoltare gli studenti e fare molta attenzione, anche perché voglio ricordare che l'ultimo ministro dell'università di un governo a trazione 5 Stelle e PD è stato Gaetano Manfredi, che è stato uno dei rettori più reazionari dell'Università della Federico II, quindi molta molta attenzione. L'università non ha mai smesso di essere di avere mura di classe ostacoli di classe, ma ora c'è stata una forte regressione al passato, una forte spinta conservatrice che ha cacciato un sacco di studenti, e infatti veniva detto prima, sono costretti o a non frequentare l'università o a iscriversi alle telematiche. E per questo il primo punto fondamentale è tornare a parlare di università gratuita. È ovvio che il finanziamento non può essere fatto in maniera tempestiva e istantanea, però tornare ad avere una programmazione che non sia più dei tagli dei fondi, perché il taglio dei fondi di 2 anni fa dall'FFO di questo governo, le università continueranno a pagarlo e lo hanno pagato a carissimo prezzo, il taglio di questi 500 milioni. E infine chiudo, anche per fare un ultimo giro di interventi, c'è un tema fondamentale sulla rappresentanza. Prima lo diceva Gianfranco della Rete 29 Aprile, prima di andare a ragionare degli strumenti con cui attuiamo la rappresentanza, dobbiamo dirci che cosa vogliamo farne di questa rappresentanza. Qui c'è Lorenzo, quindi non parlo solo un attimo del CNSU, ma il CNSU non solo è la più grande elezione relativa solo ai giovani in Italia, è anche l'unica. È anche un organo totalmente consultivo che viene continuamente umiliato e continuamente non considerato dalla ministra dell'istruzione. Quindi, prima di andare a parlare di CUN e CNSU, diciamoci che ruolo vogliamo dare alla rappresentanza degli studenti e del mondo accademico. Grazie.
3: Ciao Alberto.
4: Buonasera, mi sente? Mi sentite?
3: Sì.
4: Ok. Io voglio innanzitutto ringraziare l'FS per avermi invitato, per avermi invitato il CNSU a parlare a questo tavolo di che ruolo ha l'università e la ricerca in quella che è l'agenda progressista. Un po' come è stato detto prima, io rappresento il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, che è un organo che spesso purtroppo è sconosciuto, e il modo migliore per spiegarlo purtroppo è fare un paragone col CUN. Noi siamo un organo composto da 30 studenti, di cui un ricercatore e una dottoranda, e il problema secondo me molto grave è che se il CUN non viene ascoltato, che ruolo può avere il CNSU all'interno di questo governo o di questo paese? Noi siamo stati eletti lo scorso maggio, abbiamo iniziato a lavorare a dicembre perché da agosto a dicembre il ministro non ci ha chiamato, e successivamente noi abbiamo cominciato a lavorare alacremente, ci siamo incontrati ogni mese per produrre mozioni di vario tipo. Noi abbiamo veramente vari e ampi temi che possiamo trattare in quanto rappresentanti degli studenti e delle studentesse. Il problema è che tutti gli atti che noi produciamo vengono sistematicamente ignorati dal Ministero, e non ci dobbiamo sorprendere, il CNSU è uno degli ultimi organi sorvegliati in qualche modo dalle associazioni studentesche di centro-sinistra. Ovviamente un governo di centro-destra cercherà di ignorarci e limitarci. Il grosso problema è che poi chiaramente non siamo ignorati solamente da quello che è il governo di centrodestra, ma siamo ignorati anche dalla componente partitica di centrosinistra. Tutti i nostri atti, tutti i nostri documenti sono a disposizione del pubblico, abbiamo un sito nuovo che potete consultare dove noi abbiamo raccolto tutte quelle che sono i nostri atti, le nostre mozioni, le nostre ricerche, le nostre istanze, che noi portiamo avanti non solo con le associazioni studentesche, ma anche nei luoghi delle istituzioni. Prima è stato toccato un tema che secondo me è molto importante, ossia le piazze. Le piazze si stanno svuotando, le piazze stanno perdendo di forza. Analogamente anche i luoghi istituzionali dedicati agli studenti stanno perdendo di forza. Per questo secondo me è importante, un po' come vi ho detto, che i partiti di questo campo largo, di questa nuova opposizione, puntino a riprendere i giovani, ad ascoltarli davvero, a dare loro un ruolo centrale sia nelle piazze, che devono tornare a riempirsi, sia nelle istituzioni. Io penso che entrambe le direzioni siano essenziali per cambiare le cose, perché adesso cercherò di evitare di ripetere quanto è stato detto, però l'università ha un sacco di problemi, è un'università che si sta allontanando da quello che è il dettato costituzionale dell'articolo 34, perché è un'università accessibile e soprattutto aperta, e che va a spronare tutti quelli che sono meritevoli e soprattutto hanno le capacità ma non i mezzi di poter accedere ai luoghi dell'istruzione. L'università si sta allontanando da questo modello, siamo un'università sempre più classista, e questo lo vediamo in quella che è la crisi i tagli dell'FFO e la crisi del diritto allo studio. Di crisi del diritto allo studio significa che l'università di Bologna fino a maggio ha avuto 960 studenti senza la prima rata delle borse di studio, famiglie che hanno dovuto anticipare un sacco di soldi. E cosa devono fare questi studenti? Naturalmente smettere di frequentare l'università è un'opzione, l'altra opzione è andare a lavorare. C'è una grossissima problematica per quanto riguarda gli studenti lavoratori, perché gli studenti lavoratori non sono assolutamente valorizzati o tutelati all'interno dell'università pubblica, e per forza di cose si rivolgono all'università telematica, che sì ha un sacco di problemi, ma cosa ha fatto, potremmo dire intelligentemente, nella sua logica aziendale? Ha colto un bisogno che l'università pubblica, che il sistema pubblico non era in grado di rispondere. E quindi per questo io dico che un'agenda progressista che riguarda l'università e la ricerca deve partire dal basso, e deve partire dagli studenti, perché vanno raccolti questi studenti, quelli che vorrebbero vorrebbero aumentare insomma le loro condizioni, vorrebbero diventare un tassello fondamentale della nostra società, vorrebbero accedere all'istruzione superiore ma non possono, perché sistematicamente ci sono una serie di ostacoli che non vengono rimossi, che vengono ignorati, se non addirittura rafforzati. Perché essere uno studente fuori corso in Italia significa innanzitutto avere una maggiorazione sulle tasse, avere un sacco di ostacoli di pressione psicologica da un contesto, da una società che premia solo chi finisce in tempo. E infine c'è il grosso problema che all'interno delle università gli stessi fuori corso non si sentono parte del sistema universitario, in quanto non hanno tempo a disposizione. motivazione materiale per frequentare compagni di corso, frequentare la rappresentanza. Non c'è dubbio che abbiano modo di candidarsi, perché hanno la loro vita divisa tra quello che è il lavoro e il tempo che devono dedicare allo studio, a rischio di diventare fuori corso. Per questo che a me è anche molto importante riflettere sulla rappresentanza partitica, la rappresentanza studentesca, e come questa rappresentanza stia allontanando da quello che è un principio di chiunque ha diritto a portare le proprie istanze, e si stia avvicinando sempre più a un mondo di una rappresentanza di base classista. Solo chi si può permettere di ricavare il tempo per portare avanti le istanze può fare rappresentanza, e questo è un grosso problema, perché chiaramente come noi studenti abbiamo bisogno di un CNSU forte per portare le nostre istanze, così è importante che tutti gli studenti in tutti gli Atenei d'Italia abbiano modo di partecipare, di portare avanti le loro voci, le loro istanze. Quindi grazie mille, adesso cedo la parola e vi invito ad andare a valorizzare il CNSU e insomma a venire a conoscerci in qualche modo. Grazie ancora.
1: Grazie Lorenzo per la sveglia che hai dato, e facciamo mettere il carico ad Alessandro Bruscella.
5: Ah, innanzitutto io ringrazio, anch'io insomma ci tengo molto a ringraziare Left Wing per aver creato questo spazio di confronto. Io sono Alessandro Bruscella, il coordinatore nazionale dell'Unione degli Universitari. Allora, io proverò comunque a non dilungarmi su una serie di cose che sono già state molto affrontate, non andrò nella maniera insomma specifica su tutta la riforma che riguarda il reclutamento e quant'altro, perché insomma ne ha già parlato Davide prima, poi insomma sicuramente ne parlerà anche Claudio, e ci sono stati vari interventi da questo punto di vista. Ora io tenderò comunque a concentrarmi su tutto quello che si diceva riguardo ai finanziamenti, al fatto che evidentemente insomma non si possa iniziare domani a raddoppiare il finanziamento sull'università, anche se è quello che servirebbe, su tutto quello che riguarda però anche ciò che si diceva su un grande finanziamento sul diritto allo studio e tutti insomma i discorsi che riguardano anche i LEP, che poi sono uno dei problemi più grandi che abbiamo come studentesse e studenti universitari. Ora, rispetto ai finanziamenti sul diritto allo studio, quello che stiamo vedendo comunque quest'anno è il fatto che basti pensare all'ultimo bilancio pluriennale dell'ente regionale del diritto allo studio della Toscana, che evidentemente insomma mette nero su bianco come nei prossimi anni gli idonei non beneficiari continueranno ad aumentare, perché evidentemente si sta alzando sempre di più l'asticella per il quale l'ISEE si alza, il numero di persone che ricadono sotto la soglia insomma dei benefici aumenta sempre di più, perché diminuisce sostanzialmente quello che è il potere d'acquisto, e di conseguenza se non si accompagna con i fondi, da questo punto di vista quello che ci ritroveremo ad affrontare è che fra qualche anno, se il trend rimane lo stesso e noi non lo invertiamo, quello che accade è che la metà più o meno degli studenti che sono idonei a prendere la borsa di studio si troveranno ad essere non beneficiari. Su questo mi collego anche a tutto quello che va di contorno rispetto alla borsa di studio in quanto condizione economica monetaria che viene erogata alle studentesse e agli studenti, nel senso che i LEP se hanno una funzione nella loro essenza è quello fondamentalmente di garantire alle studentesse e agli studenti quelle condizioni minime, perché insomma ce lo dice proprio la parola stessa che sono i livelli essenziali delle prestazioni, quelle condizioni minime per frequentare l'università. Ora, da questo punto di vista, una delle condizioni più grandi è quella della casa. Prima è stata citata da più persone tutta la questione rispetto agli studentati e all'1,2 miliardi del PNRR. Noi presentavamo un documento un anno e mezzo fa più o meno, dove denunciavamo il fatto che solo il 4% di quegli investimenti fino a quel momento insomma dati, fino a quel momento insomma banditi, solo il 4% entrava nel pubblico. Ora i dati oggi ci dicono che da quel 4%, nonostante tutta la battaglia che abbiamo fatto, quindi il documento che abbiamo presentato noi e poi di conseguenza tutte le interrogazioni parlamentari fatte dall'opposizione e tutte le battaglie, insomma gli emendamenti anche richiesti in tal senso, ad oggi quella cifra è passata dal 4% al 6%, quindi stiamo parlando del nulla cosmico veramente da questo punto di vista, senza andare a citare quella che è l'ultima inchiesta che faceva Will Media, insomma, che ci presentava come a Potenza, capoluogo della regione da cui provengo, dove c'è un unico investimento con lo studentato a 750 euro, mentre il costo medio dell'affitto è a 150-200 euro per una casa in generale. Ora, il tema però che ci stiamo ponendo prima rispetto a questa cosa qui, qui che insomma mi pareva venisse rilanciato era tutto il discorso rispetto al fatto che dobbiamo capire come non farci la guerra tra poveri, che è stato insomma un po' un tema ricorrente. Il tema reale è che se noi non capiamo da questo punto di vista che o attuiamo delle politiche generali che vanno in un senso opposto di paese, tra cui ricade anche l'università, però il punto non è solo la questione di trattare gli studentati in quanto studentati, il punto è che o trattiamo la casa con un piano casa che sia decente, nel quale ci mettiamo anche tutta la questione dell'abitare studentesco in generale, perché è una cosa evidente, non si può sopperire all'abitare studentesco solo tramite studentati pubblici, non ce la faremmo nell'arco di troppi anni da questo punto di vista. E se lì non attuiamo delle politiche che devono partire dal governo, ma che poi anche i territori devono raccogliere tramite canone concordato e tutte le varie misure che esistono, e su quello ci dobbiamo fare anche tutti un grande bagno di coscienza, perché ci sono posti dove i canoni concordati, dove anche governa insomma tutto il centro-sinistra in generale, dove i canoni concordati eccetera funzionano, ma ci sono posti dove obiettivamente ci dobbiamo dire anche con molta serenità che questi strumenti di cautela e di tutela per quello che riguarda gli studenti e le studentesse universitarie non funzionano veramente come si deve. Cambio tema, tutto quello che veniva detto sulle telematiche e sul fatto che uno studente su 5 oggi si iscrive alle telematiche. Ora, Lorenzo secondo me lo diceva molto bene prima, il tema reale è che le telematiche quello che fanno è rispondere sostanzialmente a un'esigenza a cui l'università pubblica oggi non riesce a rispondere, e tendenzialmente gli studenti lavoratori, o meglio anche molto spesso i lavoratori studenti, l'unica cosa che possono fare è iscriversi alle telematiche, perché tanto l'università pubblica non è pensata per un modello di studente che sia diverso dallo studente standard e a tempo pieno. E se noi non ci interroghiamo e non riflettiamo su come effettivamente cambiare questo modello qua, però si tratta di modificare quello che pensiamo in generale sull'università, l'impostazione di università che abbiamo, se non modifichiamo questo pensiero qua, evidentemente non riusciremo a soddisfare quelle che sono le richieste di studentesse e studenti e della gente che all'università si vuole iscrivere. E su questo una cosa estremamente rilevante e importante che si collega a tutto il tema dei finanziamenti è la tassazione, sul quale evidentemente il limite del 20% dell'FFO, tra FFO e contribuzione studentesca, è un qualcosa che non può essere ritoccato, ma soprattutto il tema è che se noi continuiamo a mettere le università e a non cambiare la legislazione sulla contribuzione studentesca e ad aumentare la no tax area a livello nazionale, quello che faremo sarà sempre di più spingere gli studenti lavoratori ad andare nelle università telematiche, perché evidentemente sono studenti che poi a un certo punto vanno fuori corso, e oggi le università stanno già tutte, visto quello che è lo stato del fondo di finanziamento ordinario, stanno già tutte innalzando la contribuzione sugli studenti fuori corso. Mi sposto poi, senza andare nello specifico su tutto quello che riguarda l'ANVUR e le questioni della rappresentanza, perché secondo me prima Lorenzo ma anche Stefano prima di lui hanno già detto molto bene tutto quello che riguarda la rappresentanza, nel senso che se abbiamo degli organi istituzionali vanno ascoltati, e vado verso la chiusura, nel senso che io apprezzo molto quello che ha detto Alfredo che rispetto al numero chiuso, nel senso che evidentemente stiamo parlando di università, una delle riforme che ha fatto più scalpore di questo governo è stata la riforma sul semestre filtro, però non c'è stato nessuno di noi che ha avuto il coraggio di affrontare un tema che è delicato per tutte le persone che si trovano attorno a questo tavolo, perché è un tema sul quale non riusciamo evidentemente a metterci d'accordo. Ora il punto è che noi o abbiamo il coraggio però da questo punto di vista, dove la ministra appunto, lo diceva Alfredo prima, è andata a riconfermare il semestre filtro, nonostante oggi il Consiglio di Stato quello che sta facendo è sostanzialmente smantellare il semestre filtro, perché l'ultima sentenza addirittura condanna il Ministero a risarcire legalmente e quindi a quasi 3.000 euro di spese una studentessa che verrà spostata da Tirana all'Università Statale di Torino. Da questo punto di vista però o ci mettiamo davvero ad un tavolino e capiamo come fare sintesi rispetto a delle proposte diametralmente opposte, perché quello che sono, rispetto alle istanze che riportiamo sul numero chiuso, e sul numero chiuso badiamo bene, non basiamoci solo sul numero chiuso di medicina, perché il numero chiuso riguarda tantissimi altri corsi di studi, riguarda un sacco di numeri programmati locali, e su quelli nazionali o si inverte questo trend e si va veramente di nuovo verso un'università che sia di massa, o altrimenti non riusciamo a invertire quella che è la nostra concezione di università, e non invertendola continueremo a fare sempre lo stesso giochino dove effettivamente non abbiamo il coraggio di fare delle proposte forti e di dire delle cose forti, che sono quelle che evidentemente andrebbero secondo noi fatte rispetto a un programma elettorale, rispetto a un mandato governativo da questo punto di vista. Grazie mille.
6: Scusa. Claudio. Passo a Claudio.
7: Grazie, mi sentite? Allora, no, io proverò a recuperare del tempo e soprattutto non ripetere molte delle cose che sono state dette, su cui sono d'accordo. Prima di tutto grazie a Roberto e a Francesco, come ogni anno, come dire, per permetterci di ragionare su temi che riteniamo, che penso siano assolutamente importanti. E ringrazio anche perché sono stati gli ultimi due che hanno provato anche ad intervenire sul disastro dell'università italiana. Roberto con tanta pazienza ha sopportato in tante riunioni le nostre sollecitazioni sulla legge, sul preruolo, su cui noi non eravamo mai contenti, che perlomeno era un tentativo smantellato tra l'altro dopo. Io provo a riportarvi su un altro livello, cioè non a ragionare al disastro dell'università del 2026, ma a ragionare al disastro di un anno a caso dal 1989 al 2026. Perché la questione non è la Bernini, non può essere la Bernini. Certo che la Bernini ha peggiorato il disastro dell'università italiana. Faccio dei nomi per dimostrare che questo disastro, come dire, è stato più o meno, dal mio punto di vista, rappresentato da tutti. Roberti, Berlinguer, La Carrozza, poi certamente la Gelmini, la Moratti, Zecchino, se volete continuiamo da quel punto di vista. Questo per dire che se il campo progressista, permettetemi, io campo largo non riesco a dirlo, il campo progressista, come dice Alfredo, poi voglio dire, insomma, perché la larghezza non è un valore, ecco, lo dice, diciamocelo, ecco, insomma, mentre essere progressisti lo è dal mio punto di vista. Se il campo progressista si vuole porre rispetto a questo disastro, si deve porre rispetto al disastro complessivo. E qual è secondo me il disastro dell'università italiana? L'università italiana non ha mai accettato che fosse di massa, ha combattuto in ogni modo, anche chi rappresentava l'università ai massimi livelli, quest'idea di avere un'università grande, finanziata, perché non serviva all'elite che governava l'università. E questo è il punto, dal mio punto di vista. E non metteva al centro le persone. Chi sono le persone dell'università? Prima di tutto le studentesse e gli studenti, quelli che oggi ci sono, ma quelli che non sono mai andati all'università, perché questo paese ha il 20% di studenti che si diplomano e non va all'università rispetto a qualsiasi altro paese d'Europa. Si sono diplomati nei giorni scorsi 500.000 studenti, 300.000 si iscriveranno all'università, un quinto si iscriveranno alle università, come dire, alla carta, all'università, al discount delle università, permettetemi di dire, ma rispetto alla media europea 100.000 studenti non si iscrivono. Possibile che in questo paese nessuno si pone il problema di chi, per chi, perché non si iscrivono? Non si iscrivono, perché non ce la fanno? Perché c'è un numero chiuso mascherato dappertutto. Ci sono università italiane che sul 50% dei corsi, non medicina e scienze infermeristiche, sul 50% dei corsi fanno scelte di chiusura dei propri corsi. Ma perché non ce la fanno semplicemente? Se avessimo oggi una bacchetta magica e i 100.000 studenti che non si iscrivono all'università magicamente quest'anno si iscrivono, non sapremmo dove metterli, non sapremmo, non avremmo gli i docenti per fargli lezioni. È un dramma questo. Prima le studentesse e gli studenti, poi le persone che lavorano, e la dignità delle persone che lavorano nell'università è negata la dignità del lavoro. Una parte importante dei docenti e dei ricercatori che lavorano nell'università, che fanno lezione. Dov'è, come dire, professore Ecchi, professore fa, dice qualcuno, voglio dire un mio amico. Beh, spesso quello che il professore fa non è professore e forse non lo sarà mai. E allora bisogna porsi questo problema. Certo, passa dall'aumento delle risorse. L'ha detto Alfredo, io rispetto alla sua progressione ho qualche perplessità, nel senso che bisogna fare più veloce, però lo dico con affetto. Questo problema non ce lo risolve l'Europa. perché l'Europa l'ha semplicemente già risolto, non ha nessun interesse. Prendiamo la media di investimento di qualsiasi paese europeo e riportiamolo in Italia. Ma perché la Francia dovrebbe dire usciamo dal patto di stabilità per le spese di istruzione, se lei ha spese di istruzione molto più alte di quelle d'Italia? Perché dovrebbe fare, con la logica che è costruita l'Europa, che non è una logica di cooperazione ma di competizione interna? Parliamoci chiaramente, questo problema ce lo dobbiamo risolvere da soli. Ecco, a me nel campo progressista, per esempio, mi piacerebbe che voi vi divideste non sulle spese europee alla difesa, avere la difesa europea come la dovete avere, ma come avremmo una conoscenza europea. Per fare tre cose però questi soldi, non per fare altre cose. Una, la gratuità dell'istruzione per tutti e per tutte. Non basta, ce lo spiegano loro che non basta. Oggi, al di là delle tasse universitarie, quelle che chiamiamo tasse universitarie, studiare fuori sede costa 15.000 euro l'anno. Non ce la si fa, è la metà di uno stipendio medio, voglio dire, di un lavoratore o una lavoratrice italiana. Non è possibile, per molte famiglie non è possibile investire quei soldi. Allora, per fare quello che dice Alfredo, lo studente a tempo pieno, perché è un suo diritto essere studente a tempo pieno, non studente che fa il lavoretto, il lavorone, il lavoro, è un suo diritto come persona. Secondo me ci vuole un reddito di formazione, chiamiamolo come vi pare, ma ci vuole un reddito di formazione. La terza cosa, che io lo so che è una cosa divisiva, perché lo è, abbiamo bisogno di soldi per un grande piano straordinario di stabilizzazione delle persone, perché ragazzi e ragazze, compagni e compagne, permettetemi, queste persone sono state già assunte, valutate n volte, sono state reclutate dagli stessi che li dovrebbero rireclutare per mille volte, non sono passanti dell'università e a cui Davide gli ha detto senti c'è da fare una cosa, falla. Sono i docenti e le docenti italiane che li hanno portati all'università e gli fanno fare il loro stesso lavoro. Allora bisogna avere il coraggio, perché è vero, chiudo, quello che dice Alfredo, noi abbiamo bisogno a un certo punto di una dinamica normale, di uscire dallo straordinariato, ma uscire dallo straordinario è più facile avendo 90.000 docenti che avendo i 60.000 che abbiamo oggi. Basta, grazie.
8: Allora, buonasera a tutte e tutti, io sono Miriam Calabrese, Primavera degli Studenti, grazie a Left Wing per averci invitato. Allora, sono state già dette tante cose, in realtà io vorrei evitare di essere ripetitiva. Secondo me qui il grande problema del Ministero e della Ministra in particolare è stato non capire che non basta, come dice lei, continuare a mettere gli stessi fondi degli anni precedenti nel 2026 quando sei davanti ad un'inflazione assolutamente elevatissima, ma bisogna investire di più. E su questa scia qui, diciamo, secondo me c'è stata anche una mancanza di valutazione rispetto a tutto ciò che sta succedendo nel resto del mondo, perché la guerra in Medio Oriente ha chiaramente comportato delle difficoltà anche sul sistema finanziario delle università. L'energia costa di più e quindi automaticamente si determina un taglio sulle prime voci, che sono sempre sicuramente quelle della ricerca e dei servizi agli studenti. E in più non ci si sta neppure interrogando su come questa inflazione stia anche cambiando il profilo di chi si può permettere l'università, perché se prima la no tax area a 23.000 euro era effettivamente un aiuto, oggi la no tax area a 23.000 euro non può più bastare, non sarebbe sufficiente neppure a 25, a 27 e a 30 per l'inflazione davanti a cui ci troviamo, ma è chiaro che serve un incremento su questo. Oltre a questo anche sul FIS, perché pure sul FIS ci sono delle direttive ministeriali che prevedono a quanto deve ammontare l'ISEE del singolo per poterli finanziare la borsa di studio, ed è chiaro che anche lì non è più sufficiente l'importo che si prevede. Quindi chiaramente il più grosso problema dell'università pubblica sta, come dicevamo tutti quanti prima, sul finanziamento in generale. Dopodiché bisogna anche cambiare un po' il paradigma di come si concepisce proprio l'università pubblica, cioè università pubblica che ad oggi viene intesa purtroppo solo come luogo dove vado, se mi va bene studio, se trovo l'aula dove studiare, perché quando si parla di corsi a numero chiuso programmato anche locale purtroppo oggi è necessario, perché io oltre a essere la vice coordinatrice di Primavera sono anche in consiglio di amministrazione a Tor Vergata. E noi abbiamo un problema di spazi immenso, cioè da noi quest'anno 500 studenti di medicina non sapevamo dove metterli e sono andati nella facoltà di scienze, nella facoltà di economia, togliendo spazi agli altri. quindi se mi va bene studio, dopodiché faccio l'esame e me ne torno a casa, e non è più però un luogo di formazione del cittadino e quindi anche di formazione della persona che poi deve partecipare attivamente alla vita democratica del nostro paese. Quindi chiaramente un finanziamento aggiuntivo, un cambio di concezione proprio dell'università pubblica, e poi si parlava prima all'inizio di democraticità, cioè come aumentiamo la democraticità all'interno degli Atenei, e qua subentra anche un po' il nostro ruolo. In primis il senato accademico, che in molti Atenei non ha, cioè non ha alcun tipo di peso, primo. Secondo, la direttiva ministeriale dice che deve essere il 15% della rappresentanza studentesca dentro gli organi politici. Il 15% della rappresentanza studentesca vuol dire, almeno a Tor Vergata, un rapporto di 5 a 25 con i docenti in senato accademico, che chiaramente è un numero esiguo per poter portare effettivamente quelle che sono le nostre necessità all'interno degli organi e dare un indirizzo politico all'Ateneo, dettato diciamo da chi quell'Ateneo lo vive, ma soprattutto lo crea, perché l'università senza gli studenti non esisterebbe, chiaramente gli studenti senza l'università non ci sarebbero, però al di là del fatto che l'università prende il 20% degli introiti dalle tassazioni studentesche, ma comunque i docenti sono docenti perché hanno qualcuno a cui insegnare, e se noi ci andiamo però dovremmo anche avere la possibilità di poterci esprimere su determinate tematiche, e quindi un aumento della nostra possibilità di indirizzare in qualche modo politicamente il nostro Ateneo, secondo me sarebbe un aspetto fondamentale che tutelerebbe da una parte l'autonomia della singola università, ma dall'altra appunto darebbe maggior forza a quella che poi è la rappresentatività studentesca, che si fa portavoce di tutte quelle che sono le nostre istanze. Poi vabbè, volevo fare in realtà un passaggio su medicina, perché giustamente Alessandro diceva ci sono dei temi che non sempre si affrontano perché sono un po' divisivi. Primavera degli studenti è a favore del numero programmato, noi abbiamo presentato anche un documento al Senato della Repubblica in cui dicevamo di tornare a quello che si diceva prima, cioè a un sistema che sia trasparente, che sia a inizio anno per non far perdere ai ragazzi 6 mesi di istruzione e che chiaramente però vada a colmare quelle che sono le lacune iniziali, cioè i differenti punti di partenza delle studentesse e degli studenti quando accedono al mondo universitario. Non voglio superare i 5 minuti, quindi mi taccio così e vi ringrazio.
9: Allora, grazie a tutte e a tutti, grazie a Francesco, grazie a Roberto, a Left Wing per l'invito. Io sono Alessandro D'Amico, direttivo ARTED, associazione dei ricercatori a tempo determinato. Ringrazio perché i numeri sono già stati detti da chi mi ha preceduto, per cui non li devo ripetere. Andrei direttamente sugli effetti invece di una proposta, quello che è poi un po' il discorso per cui siamo stati chiamati anche a discutere a questo tavolo. Quello che ARTED sta costruendo come modello e come proposta di discussione è un documento che non vuole essere un manifesto di rivendicazioni, innanzitutto vuole essere una proposta politica per aprire una riflessione su quale università vogliamo costruire nei prossimi anni. Questo perché negli ultimi 20 anni le regole delle università sono cambiate con una frequenza superiore al tempo necessario a un giovane ricercatore o più o meno giovane ormai per costruire la propria carriera. Cioè, cosa è successo? In altre parole, mentre migliaia di persone cercavano di diventare docenti, il sistema cambiava continuamente le regole del gioco. Questo ha prodotto precarietà, sfiducia e un progressivo allontanamento dai giovani della ricerca, quello che si diceva anche prima, che le piazze si sono svuotate, anche legato a questo effetto qui. Anche coinvolgere i nostri colleghi precari non è più così facile, perché la sfiducia è andata sempre aumentando. Con questo noi crediamo che qualsiasi riforma debba poggiare su 2 principi sostanziali e fondamentali e semplici: quello di responsabilità e di risorse reali. Quello delle risorse ce lo siamo detti già più volte a questo tavolo ed è fondamentale. Aggiungo solo una questione: è chiaro che dobbiamo avvicinare finalmente l'Italia agli standard europei, e non perché è un modo di dire dove ci servono più soldi e quant'altro, ma non è una richiesta ideologica, ma è una presa d'atto. Non si può pretendere un'università competitiva dove competiamo con i ranking internazionali continuando a finanziarla meno dei principali paesi con cui competiamo. Ma insieme alle risorse serve anche una questione di semplificazione. Oggi gli Atenei sono bloccati da vincoli tecnici e burocratici, come ad esempio l'indicatore delle spese per le risorse, per il personale. Spesso questi indicatori impediscono di assumere anche quando le risorse economiche esistono già, per cui è chiaro che servono più risorse, ma servono anche dei metodi di responsabilizzazione e autonomia. Il secondo grande tema è sicuramente quello del ricambio generazionale. nei prossimi anni migliaia di docenti andranno in pensione. Se non programmiamo oggi il loro ricambio, rischiamo di impoverire irreversibilmente il sistema universitario. Per questo, tra le proposte che avanziamo col modello di Arted, c'è una quota stabile pari al 5% dell'FFO che sia destinata esclusivamente alle nuove assunzioni, quindi al reclutamento. Ma allo stesso tempo proponiamo di separare nettamente questo finanziamento da quello destinato alle progressioni di carriera. Sono due canali che necessitano indipendenza, di pari importanza, per cui non è possibile che, come al solito e come abbiamo detto prima, si continui a fare la lotta tra i poveri, per cui passa prima una progressione di carriera o passa prima un nuovo reclutamento. Sarebbe importante avere due canali distinti e sarebbe possibile, la richiesta potrebbe essere quella di vincolare un ulteriore 3% dell'FFO esclusivamente alla valorizzazione del personale già in servizio. Il reclutamento è un discorso che chiaramente abbiamo discusso tantissimo, non ripeto quello che è stato già detto sulla nuova riforma, mentre sulla proposta parliamo di una proposta di una posizione equilibrata. Non crediamo né completamente al centralismo assoluto né all'autonomia senza controlli, questo perché stiamo parlando ora di concorsi nazionali o concorsi locali. Quello che proponiamo è un sistema bilanciato. Metà delle procedure potrebbero rimanere nazionali per garantire standard scientifici comuni e favorire la mobilità, e l'altra metà potrebbe essere affidata agli atenei, in modo da garantire anche qui a ogni università il poter costruire la propria strategia scientifica. L'autonomia in questo caso per noi non significa meno controlli, significa che ogni università risponde direttamente con della responsabilità della qualità delle persone che sceglie, quindi responsabilizzare in questo modo per noi diventa un punto fondamentale. Accanto all'organizzazione del sistema c'è poi un tema ancora più importante per noi, che è quello della persona. Cercare di ricordare che non siamo numeri né a livello di studenti né a livello di ricercatori e di docenti, ma ci sono delle persone. Oggi troppo spesso un giovane ricercatore è costretto a scegliere tra la propria carriera e la propria vita personale. Vincere un concorso in un'altra regione significa mettere in discussione quella che è la propria famiglia, la propria vita personale, e dover scegliere tra lavoro e famiglia, tra il proprio territorio e la possibilità di continuare a fare ricerca. Non pensiamo che una buona università debba garantire il diritto di costruire il proprio percorso senza trasformare la mobilità in una migrazione forzata. Per questo si propone anche quello che potrebbe essere un fondo nazionale per la mobilità. Chiudo con la questione della trasparenza e della responsabilizzazione, perché ad oggi abbiamo ancora gravi irregolarità in tutti i concorsi legati proprio a conseguenze reali di sanzioni economiche che ad oggi non ci sono, che invece dovrebbero essere inserite, fino all'esclusione dalle commissioni e dagli incarichi accademici, proprio perché c'è anche una moltiplicazione di questi ruoli che viene sovrapposta. Per cui quello che si richiede poi è una cosa fondamentale, che è quella della certezza del diritto. Concludo dicendo che appunto il modello Arted non pretende di essere una soluzione, ma di essere un modello, una proposta da mettere al tavolo come discussione. Noi pensiamo che sia arrivato assolutamente il momento di tornare a parlare di persone, di responsabilità e di merito e di futuro. Se parliamo di merito, chiaramente bisogna anche parlare di competizione con quello che poi è il resto del panorama delle università e degli enti di ricerca.
1: Grazie Alessandro, secondo me questo documento puoi condividerlo perché è un buon punto di riflessione. Mauro Tulli.
10: Grazie Roberto, grazie Francesco per l'invito ricevuto, sono membro del Consiglio Universitario Nazionale, collaboro con il Dipartimento Università e Ricerca del PD. Dunque, naturalmente le considerazioni da fare sarebbero davvero, davvero tante. Inizierei da un principio che spesso mi capita di ribadire: l'assoluta inscindibilità fra il problema del finanziamento e il problema della normativa. Il finanziamento è notoriamente ai livelli più bassi oggi in generale immaginabili, soprattutto nel contesto europeo. Possiamo largamente constatare la perdita secca di 1,3 miliardi, 1,4 miliardi rispetto alle premesse stesse ovvero il calcolo rispetto al prodotto interno lordo all'inizio di questa legislatura. Ma è assolutamente vero quel che sostiene la FLC, ovvero il sistema avrebbe bisogno di un fondo di finanziamento doppio rispetto all'attuale per raggiungere livelli minimi di dignità e di civiltà. Non dimentichiamo la questione fondamentale della normativa. È stato diffuso per acquisire il parere anche del CUN, dell'ANVUR, del CNSU, della stessa CRUI, che pur la bozza ha con lungo tormento elaborato, il decreto ministeriale con i criteri di riparto per il fondo di finanziamento. Ecco, se si sfogliano le 24 pagine che ora abbiamo sotto gli occhi, noi constatiamo questa inscindibilità di finanziamento e normativa. 24 pagine, 8 di queste pagine, quindi un terzo, è costituito da visti che rinviano appunto alla normativa. Le successive 16 pagine, allegati inclusi, non sono altro che l'applicazione automatica di quella normativa. La normativa detta la politica di distribuzione del finanziamento, una politica che oggi appare sostanzialmente bloccata. Qui io non posso che richiamare con grande partecipazione le parole pronunciate da Claudio poco fa. Perché questa normativa non è esito del governo Bernini dell'università, o meglio, certamente il governo Bernini, che, come ci ricordava Alfredo, concorre per il primato di negatività, ha dato un contributo notevole, ma questa normativa è esito di stratificazioni particolarmente fitte che risalgono negli anni, risalgono nei decenni che abbiamo alle nostre spalle. Il campo progressista, faccio senz'altro mia la definizione, il campo progressista ha davanti a sé un compito estremamente difficile, un compito quasi eroico, un compito che consiste nello smantellamento di una normativa che incide in maniera fortemente negativa sulla vita delle università. Se noi non riflettiamo sulla normativa e non proponiamo una normativa di segno opposto, rischiamo con il finanziamento di accentuare la negatività del nostro sistema. Pensiamo a fatti oggettivi che capitano sotto i nostri occhi proprio in queste settimane: la nuova legge sul reclutamento. Un'impennata che auspichiamo del finanziamento produrrebbe, e in fondo saremmo persino d'accordo, una serie di concorsi terribilmente locali che darebbero un risultato di forte negatività per il sistema, che allontanerebbero drasticamente il sistema da quei principi fondanti che per noi sono essenziali. Pensiamo a un innalzamento del finanziamento mantenendo il sistema di valutazione attuale. Andremmo verso una moltiplicazione della premialità, che è esattamente l'inverso di quel che auspicheremmo se, come abbiamo più volte ripetuto questa sera, è un sistema di equilibrio quello che vorremmo ottenere.
11: Tante, ripeto, le cose da dire. Abbiamo parlato di diritto allo studio, non dimentichiamo l'uso perverso che è stato fatto del PNRR con la consegna immane di risorse nelle mani del privato sotto il pretesto del diritto allo studio. Abbiamo parlato forse troppo poco, ma qua e là sì, soprattutto con Gianfranco, della governance degli atenei, tema che è andato di moda nei mesi che abbiamo alle spalle, oggi spento perché interessi particolari sono tramontati, ma un tema di grande attualità perché le nostre università hanno bisogno di un forte innesto di democrazia. Abbiamo parlato forse troppo poco di ricerca nei suoi tratti essenziali, ovvero ricerca su progetti, come oggi è inevitabilmente davanti a tutti noi la via maestra per il reclutamento universitario. Una ricerca su progetti che segue dei meccanismi di selezione a dir poco oscuri, la necessità per converso di un forte rilancio della ricerca libera. Due parole anche sul CUN, non mi soffermo sulle telematiche, ne ho parlato fin troppo. Due parole anche sul CUN, recepisco ovviamente la provocazione di Gianfranco. Il disegno di legge sul CUN, ho avuto modo di dirlo anche nel corso dell'audizione, e il disegno di legge sul CUN è un'occasione mancata, un'occasione che è stata riempita di falsi contenuti. Se vogliamo riassumere la sostanza del disegno di legge, il CUN verrà privato dalla rappresentanza dei ricercatori. Questo è il primo punto, quasi l'unico. Il secondo, verrà privato della rappresentanza di una grande zona della componente studentesca. La riduzione numerica è davanti agli occhi di tutti, tra l'altro senza garanzia di quella componente studentesca fondamentale per un dibattito all'interno del CUN stesso. Al di là di questo non vedrei nulla. Tuttavia c'è un piccolo passo falso commesso dalla cosiddetta Commissione 240 che ha elaborato questo disegno di legge, ovvero l'apertura al discorso delle funzioni. Un passo falso che non ha contenuti, perché lì l'ipotesi è introdurre delle funzioni che peraltro sono descritte già dalla legge del reclutamento approvata, cioè il parere sui requisiti per la cosiddetta autocertificazione. Ecco, le forze progressiste hanno presentato un emendamento al quale io credo che vada data la massima attenzione, quindi il sostegno più grande. Questo emendamento è proprio sul comma delle funzioni e riguarda la possibilità di vedere nel CUN una garanzia per l'equilibrio del sistema universitario, per l'equilibrio nella distribuzione delle risorse, per l'osservazione del sistema universitario, osservazione più che valutazione, per la garanzia nell'erogazione dei servizi e del diritto allo studio. Questo emendamento credo che per quel poco che si potrà fare andrà difeso e sostenuto con ogni energia. Chiudo proponendo una sorta di coppia polare per ogni campo che il sistema universitario ora dovrà affrontare, coppia polare quindi per un'alternativa di governo. Proviamo a ragionare in base a questa coppia in sequenza: precario, stabile, privato, pubblico, locale, nazionale, competizione, collaborazione, valutazione, osservazione, competenza, formazione. Chiudo su questo termine formazione, come gli amici sanno a me particolarmente caro. Sono profondamente convinto di quel che diceva nel suo intervento l'onorevole Piccolotti, ovvero questo degrado della nostra civiltà nel nostro paese, questo degrado che vede la crescita delle destre, questo degrado che vede la volgarità assolutamente plateale di organizzazioni come Futuro Nazionale. Bene, questo degrado dipende dal crollo della formazione vista come obiettivo fondamentale per il sistema pubblico e democratico dell'università. Grazie.
12: Grazie Mauro. Eleuterio Spiriti.
13: Ci arrivo? No, vengo un po' più avanti. No, ma va bene così. Grazie. Allora, cercherò di essere breve, vista l'ora, chiaramente. Allora, volevo dire solamente una cosa, anzi, ho cercato di immaginare un argomento che possa un po' movimentare l'interesse da questo punto di vista. Io sono Eleuterio Spiriti, partecipo a questa festa già da parecchi anni, sono il segretario nazionale di un'organizzazione sindacale, la Federazione Gilda UNAMS. Spero si senta meglio, ok? Come vi dicevo, vorrei cominciare semplicemente da una frase sulla quale ho riflettuto proprio in questi ultimi giorni a proposito di un argomento che è un po' meno organizzativo, ma insomma che credo voglia essere uno spunto per riflettere su cosa dovrebbero essere gli enti pubblici di ricerca, almeno secondo noi. Recentemente è molto in discussione la questione dell'intelligenza artificiale, come tutti chiaramente sapete benissimo, e quello che a mio avviso è particolarmente rilevante è il livello di pervasività che questo argomento avrà, e soprattutto non solo oltre alla pervasività in tutti i settori in cui sicuramente avrà un'influenza, ma anche della rapidità con cui lo farà. E ci sono tante discussioni in giro. E quello che si è detto, è stato detto ed una frase che ci tengo a riportare, è che questa è una questione di sicurezza nazionale. Sicurezza è una parola che spesso, diciamo, sollecita tutta una serie, come dire, di riflessioni, di preoccupazioni. Però è importante in questo contesto riflettere su questa parola, perché secondo me è fondamentale e credo che questo sia uno dei compiti fondamentali degli enti di ricerca. Pensare attraverso il loro lavoro e la loro operatività anche alla sicurezza del paese, prima di tutto, perché altrimenti tutte le altre discussioni, se non ci poniamo prima qual è l'obiettivo che questo strumento deve avere, secondo me rischiano di essere molto fuorvianti da questo punto di vista. E vorrei, come semplice chiusura di questo discorso, per ricordare quello che potrebbe essere il compito di questi enti, questa frase che ho riportato l'ha, credo, detta un paio di giorni fa l'onorevole Schlein. Quindi è molto importante, secondo me, che in questo contesto si cominci a riflettere anche su questo tipo di argomenti, perché forse sono il tipo di argomenti che magari possono trovare più attenzione che tanti altri discorsi che non necessariamente magari colpiscono quello che è l'immaginario delle persone che meno sono abituate a riflettere su questo tipo di argomenti o di discussioni come nella loro attività normale. Chiudo qua, grazie.
14: Rapidissimo, sono Francesco Raparelli, lavoro nel legislativo di AWS ma coordino il comitato scientifico di Sinistra Italiana. Da qualche mese sono ancora precario all'università e ho partecipato alle battaglie dei precari per lungo tempo. Ringrazio enormemente Francesco Verducci per l'invito, per l'evento così ricco di partecipazione, i temi. Il tempo a mia disposizione è pochissimo, quindi mi concentro su pochissime questioni. La prima, non è vero che gli studenti, le studenti non si sono mobilitati negli ultimi mesi, negli ultimi due anni direi, è stato chiarito già da altri interventi, però ci tengo ad insistere su questo punto. Si sono mobilitati prevalentemente per la Palestina, su Gaza, e hanno votato in massa no al referendum. Io credo che questo vada preso molto sul serio e quindi penso che l'impegno delle forze politiche d'alternativa debba essere anche e in primo luogo un impegno rilevante nel far sì che il nodo università, ricerca, istruzione, cultura in generale venga affrontato come un nodo decisivo per combattere il declino del paese. Cioè, se non si assume che l'assenza di dibattito pubblico, di discorso pubblico sul tema e anche paralisi di mobilitazioni significative degli studenti sul tema, io penso che facciamo un errore. Cioè penso che i movimenti che hanno contestato, per esempio Gelmini, perché Bernini, come diceva giustamente Alfredo Dattorre, procede nella via inaugurata da Gelmini. Prima si affama la bestia e poi si interviene con una riforma pesante, organica, che interviene su tutti gli aspetti. Però Gelmini si è dovuta misurare con un movimento studentesco durato 2 anni. Perché? Perché a mio avviso l'attenzione pubblica in quel momento sull'università, sulla scuola, su quello che stava accadendo dentro università e scuola era un'attenzione pubblica decisamente diversa. La complessità dei problemi che hanno a che fare con il reclutamento, con la governance universitaria, rende questo tema ovviamente meno notiziabile, non se ne parla in TV, non sta al centro delle agende, diciamo viene ritenuto secondario. Beh, questo è un problema, quindi credo che il primo impegno dovrebbe essere rimettere al centro dell'agenda il tema, come voi che siete qui già fate, ma il problema ovviamente non siamo noi che siamo qui, è il dibattito pubblico, televisivo, in aula, insomma. Secondo punto, per questo penso che occorre aggiungere il tema declino del paese.

0: investono nulla in ricerca e sviluppo. Questo è un tema strutturale, cioè vuol dire che c'è e ci sarà in prospettiva un'eccedenza di lavoro qualificato rispetto alla capacità del sistema paese di assorbire questo lavoro qualificato. Allora, secondo me, il nodo dell'università, della ricerca, dell'istruzione si mette al centro se incrociamo il tema università, ricerca con il declino produttivo italiano. Dal punto di vista dell'innovazione questo è chiarissimo, il sistema paese tiene per i bassi salari, altrimenti non terrebbe, per i salari fermi a 30 anni, altrimenti non ce la farebbe, il sistema dei capannoni senza bassi salari, senza appalti e subappalti, senza lavoro grigio nero, senza lavoro migrante non terrebbe. Quindi a mio avviso questo è un tema su cui vale la pena insistere e lo dico facendo riferimento esplicito al nodo delle risorse, perché indubbiamente io penso che la proposta del concorso nazionale, diciamo, sia la proposta migliore, ma discutere delle forme del reclutamento senza discutere di risorse e quindi di un piano straordinario di reclutamento significa discutere di nulla. Sulle risorse chiudo, credo che bisogna essere un po' spregiudicati. Banca Italia lo dice, regaliamo circa 20 miliardi l'anno di incentivi fiscali e decontribuzioni alle imprese. 20 miliardi l'anno sono tanti. Aggiungo di più, vogliamo motivare un ragionamento sulla progressività fiscale dentro questo quadro? Investire in innovazione, ricerca, in università pubblica e così via. In Francia il passaggio annuale di circa 300 miliardi di eredità produce 19 miliardi l'anno di gettito. In Italia il passaggio annuale di 250 miliardi l'anno di eredità produce 1 miliardo di gettito. Io penso che dobbiamo mettere mano alla tassa di successione e farlo con uno scopo, raddoppiare il fondo di finanziamento ordinario. E quindi chiamare le cose con il loro nome, cioè dirlo in maniera chiara, perché investimenti in università pubblica e anche in imprese pubbliche che possano dare lavoro a questa eccedenza di forza lavoro qualificata, tutto ciò significa rispondere al nodo del declino del paese. Se teniamo insieme le due cose, credo che possiamo dare quel giusto risalto alla questione università, scuola, ricerca, che può essere anche la scintilla buona affinché movimenti di massa ripartano. Chiudo davvero, i precari da soli non ce la fanno. Dobbiamo dirci in maniera chiara che l'università è segnata, per quel che riguarda i precari, da rapporti di lavoro di natura servile. Quando dico servile non c'è niente di drammatico, di grave, dipendenza personale. Il lavoro servile, diverso dal lavoro subordinato, è un lavoro segnato dalla dipendenza personale. Quando primeggia la dipendenza personale, la capacità di conflitto è molto scarsa. I precari ci hanno provato in tutti i modi. Se non si muovono anche gli studenti e se non si muovono anche associati ordinari, la situazione non si sblocca, a mio avviso. Quindi se serve mobilitazione dobbiamo unire l'interezza dell'università nella mobilitazione. Grazie ancora a Francesco e a tutti voi.
1: Grazie Francesco. L'ultimo intervento, Angelo Schillaci.
2: Sì, ma veramente vado per titoli per non togliere spazio alle conclusioni di Francesco, che ringrazio con Roberto e con Left Wing per aver organizzato ancora una volta un incontro su questi temi in questa bellissima cornice di questa festa. Io sono Angelo Schillaci, giurista associato alla Sapienza e componente della direzione nazionale del PD. Come già l'anno scorso mi dà il lancio l'intervento di Francesco, alcune delle cose che ha detto. Parto veramente con una notazione telegrafica sulla questione del reclutamento, di cui si è parlato moltissimo. Concordo ovviamente sull'unico punto vero, secondo me. Potremmo discutere per decenni su quale sia il miglior sistema per reclutare la docenza. Se non ci sono i soldi, l'assenza di soldi non fa altro, non solo che indebolire la qualità della docenza e della ricerca nel nostro paese, ma non fa altro che inasprire tutte quelle dinamiche di potere che girano attorno al reclutamento stesso. Non ci sono santi, nel senso è così, meno soldi ci sono, più le risorse sono scarse, più si inaspriscono le dinamiche di potere. Sul reclutamento aggiungo solo una cosa rispetto alle cose che sono state dette, non si tratta soltanto di aumentare le risorse,

0: Ma secondo me bisognerebbe fare una riflessione anche sui criteri di programmazione e di assegnazione delle risorse. La programmazione negli Atenei deve diventare seriamente pluriennale, perché c'è un'esigenza anche di potersi, come dire, vedere nel futuro per tante e tanti di noi, a qualunque fascia apparteniamo. Programmazione e criteri di assegnazione all'interno degli Atenei. Al momento, per quello che ne capisco io e che ne so io, i criteri di assegnazione fra i dipartimenti e dentro ai fra i dipartimenti soprattutto, seguono criteri di sostenibilità, no? Un tot di interni per un tot di esterni, un tot di categorie per un tot di altre categorie. Secondo me bisognerebbe arricchire un po' questi criteri di assegnazione con delle linee, voglio dire, di investimento scientifico da parte dei dipartimenti stessi. Insomma, è un discorso molto lungo, molto complesso, però appunto anche la programmazione e i criteri di assegnazione delle risorse dovrebbero andare un po' sotto la lente, perché anche lì c'è del potere che viene esercitato, e dove c'è potere è necessario che ci siano delle regole chiare che quel potere lo limitino e lo indirizzino, per quello che mi riguarda. Due note finali su due parole che sono state pronunciate molto negli interventi che mi hanno preceduto. La prima parola è frammentazione, e Francesco anche si è rifatto a questo tema. La frammentazione che la comunità accademica vive, le rivalità interne tra categorie eccetera, non è per caso, è parte di un disegno, è parte di un disegno che mette i poveri uno contro l'altro, ed è un disegno che nella frammentazione vede il modo migliore per indebolire l'università come contropotere e come luogo in cui la democrazia vive in qualche modo. Io non so se la politica, no? se le forze politiche, se la coalizione progressista potrà, come dire, aiutare anche delle dinamiche di ricomposizione della comunità accademica, perché questo secondo me è un dato molto importante. Voglio dire, si è visto proprio nella discussione sulla riforma del reclutamento, che tutto sommato non ha visto una mobilitazione così ampia, ecco, e invece anche la riforma del reclutamento è parte di un disegno complessivo che passa per la precarizzazione, passa per l'impoverimento dell'università e che guarda all'impoverimento della democrazia di questo paese. L'ultima parola è investimento. È stato detto, bisognerebbe capire e ribadire che le spese per l'università non sono spese ma sono investimenti, ecco, non sono soltanto, lo ripeto, investimenti in sviluppo, ma secondo me sono anche e soprattutto degli investimenti sulla qualità della democrazia in questo paese. Finito.
1: Posso andare io? Signor Tesei, allora voglio innanzitutto ringraziare, scusarmi perché non ho potuto ascoltare alcuni interventi di un dibattito che è stato tutto importante e quindi ho perso alcune parti, ma voi sapete che sono tra gli organizzatori di questa festa e necessariamente dovevo anche stare e intervenire ad altri tavoli che ho contribuito direttamente a costruire con persone che direttamente ho invitato. Left Wing tiene moltissimo al tema dell'università, dalla sua nascita fa del tema dell'università uno dei temi principali della sua iniziativa politica e culturale, e penso che questo sia riconosciuto anche dalla qualità che ogni volta noi abbiamo ai nostri tavoli. Questi incontri che il Left Wing organizza non sono assolutamente sporadici e per questo sono così partecipati e così solidi. L'appuntamento della festa di Left Wing è quello che tradizionalmente è l'appuntamento di metà estate, in questo caso coincide con il pieno dell'avvio del lavoro per costruire un'alternativa alla destra. E io sono molto orgoglioso del fatto che anche oggi, così come nelle riunioni informali, così come nel seminario che facemmo un anno fa dentro l'Università La Sapienza, cercando di riattivare un movimento di opposizione al tentativo, lo diceva Claudio, che purtroppo è riuscito, di scardinare quel poco ma simbolicamente importantissimo che nella scorsa legislatura proprio noi siamo riusciti a conquistare sul terreno della dignità del lavoro, della ricerca, sulla conquista di un riconoscimento professionale che è un pezzo della battaglia contro il precariato, che è tanta parte della questione universitaria. E tante di queste cose io le ho imparate in questi anni da voi, è un lavoro che stiamo facendo insieme, adesso lo facciamo in una fase politicamente complicatissima, quando l'offensiva della destra su questi temi è davvero un'offensiva molto dura, molto difficile anche da contrastare, perché lo diceva Mario Pianta, lo dice sempre, non so se sia ancora qui o se sia dovuto andare, la capacità cinica e subdola della destra, molto furba, di aver introdotto una riforma di fatto organica, ma averlo fatto però a pezzi e quindi evitando anche una discussione generale su questo. Ce lo diciamo molto spesso con Alfredo, con Antonio, con Elisabetta, con Mauro. Sono molto grato ad Alfredo, ad Antonio, a Elisabetta, non solo per il fatto di stare qui, ma per il fatto di aver costruito in questi mesi una posizione unitaria, solida, riconoscibile, cosa che non era scontato. Noi abbiamo bisogno che su questo il campo progressista abbia un'unica voce, e abbiamo bisogno, e su questo noi come lavoro parlamentare e il Left Wing come associazione politica puntellerà sempre il campo progressista. Noi abbiamo bisogno, a differenza di quello che è avvenuto in passato, che il campo progressista faccia sul serio. Noi pensiamo che ci siano le condizioni per vincere le elezioni. Significherà questo aver costruito una grande alleanza sociale anche con quel mondo frammentato, reietto, che sta all'interno delle università e che non si vuole arrendere all'offensiva della destra, che mortifica l'università, mortifica la capacità di stare all'interno delle università. È un mondo che deve riconquistare una generosità, che è però una categoria della politica. Noi, lo diceva adesso Francesco, abbiamo bisogno di politicizzare il tema, e prima di lui lo diceva Gianfranco, di politicizzare il tema dell'università, tantissimo, perché se non lo faremo non ci sarà nessun associato, nessun ordinario. Noi ne abbiamo qui, ci sono anche oggi a questo tavolo, e le abbiamo in questi mesi, ma sono voci sporadiche, perché è molto più facile invece essere risucchiati nel vortice della rendita di posizione, nel vortice del potere da gestire, e quindi poi utilizzare quelle rendite di posizione, quel potere da gestire per incrementare quel vassallaggio che ogni decreto o disegno di legge portato avanti in questi 4 anni dalla ministra Bernini e da questo governo ha incrudito. Questo è un governo che, lo dicevate benissimo, ha tolto all'università rappresentanza sempre, in ogni occasione che ha potuto farlo, lo ha fatto. Togliere rappresentanza ha significato tornare a indurire con ferocia il precariato dell'università, perché quando si è precari non si ha una voce autonoma, non si ha una capacità di far valere i propri diritti, e si ricade in quel meccanismo servile di vassallaggio, che è uno dei punti più grandi della questione universitaria nazionale. Si è precari perché, come è stato detto, in questi anni in maniera feroce sono stati tolti finanziamenti all'università, pubblica, e l'altro grande tema della questione universitaria è la questione del diritto allo studio. Noi viviamo sempre di più sulle spalle delle nuove generazioni un doppio tema: da una parte un'università che è sempre di più un'università di classe, dall'altra aver fatto passare nell'opinione pubblica, e su questo la sinistra, il campo progressista, non è ancora capace di invertire nell'opinione pubblica la retorica della inutilità dell'università. Per cui noi abbiamo un'università classista e c'è ancora forte, molto forte, nell'opinione pubblica diffusa, soprattutto nei ceti più popolari che con più difficoltà maturano una consapevolezza anche delle proprie potenzialità all'interno della società italiana, l'idea che l'università non serva a poco, non sia un elemento di riscatto, di emancipazione. Dentro questo cortocircuito si matura una sconfitta di cultura politica gigantesca, che è una sconfitta per tutto il paese, che ha a che fare con il declino strutturale, strategico del nostro paese, alla quale noi non ci possiamo arrendere, perché il tema degli investimenti nell'università pubblica, nel sistema universitario nazionale, hanno a che fare con il tema del posto del nostro paese nel mondo, oltre che con il tema della qualità della nostra democrazia, della capacità di costruire emancipazione, di costruire eguaglianza, di costruire un paese che cresce sulla base di una lotta contro le diseguaglianze e contro le discriminazioni. La sponda che questa destra dà alle università telematiche, il finanziamento, l'allentamento dei criteri di qualità, ha a che fare con questo. Un'università di classe, un'università che manda quelli che non ce la fanno ad iscriversi alle università telematiche. Per questo è fondamentale che noi invece rilanciamo e teniamo come tema prioritario, lo dico ad Alfredo, ad Antonio, ad Elisabetta, all'interno del nostro programma, il tema dell'università telematica pubblica. Questo è fondamentale, perché noi tra l'altro non possiamo chiudere gli occhi e non sapere quanto il tema dell'università telematica sia un tema che sta comunque nell'agenda, necessariamente non possiamo aggirarlo. Sappiamo che noi vogliamo l'università in presenza, che laddove si costruisce un sapere condiviso, un sapere critico, un sapere capace di costruire dissenso, è il luogo in cui ci si confronta, come stiamo facendo oggi. Ma il tema di un'università telematica pubblica è un tema decisivo, come c'è in grandi paesi a partire dalla Spagna. Il tema del divario territoriale, il tema del diritto allo studio, su cui io voglio dire una parola importante, sarà stato detto. Io penso che noi dobbiamo rompere il tabù, così come anni fa io mi sono molto sentito ingaggiato nella battaglia per rompere il tabù del numero programmato, che all'interno della sinistra era diventato un mantra inscalfibile. Io sono tra quelli che hanno cercato di dare una mano ad alcune associazioni, ad alcuni che all'interno dell'università hanno cominciato a dire: noi dobbiamo mettere in discussione il numero programmato, dobbiamo arrivare a mettere in discussione il numero chiuso come feticcio ideologico che di per sé stesso costruisce disparità e un'università che è schiava alla fine del mercato e di per sé stessa è classista. Insieme a questo io sono convinto che noi non dobbiamo aver paura di una battaglia per l'università gratuita nel nostro paese. Cominciare a dirlo significa conquistare terreno sul tema della no tax area, sul tema del welfare studentesco, sul tema dell'aiuto alle università pubbliche più in difficoltà in alcune nostre aree del paese. Non abbiamo paura di dire queste cose nel momento in cui noi ci rivolgiamo alle nuove generazioni, alle fasce sociali più deboli che non riescono ad assicurare ai propri figli un futuro, nel momento in cui vogliamo costruire un'altra idea di università, perché vogliamo costruire un'altra idea di paese, dobbiamo avere coraggio, non stare sul terreno della manutenzione, dire laddove abbiamo sbagliato, in questi anni abbiamo introiettato tanti errori dal 1998-99 in poi, e lo dobbiamo dire perché oggi quegli errori si pagano in termini di sconfitta che in questi 25 anni abbiamo maturato. Avete tutti voi detto la scarsità del numero dei laureati, la dimensione gigantesca dell'abbandono universitario e della dispersione universitaria, che è tutt'uno poi con quella scolastica, che colpisce le classi sociali più deboli. Il fatto che ci sia un sistema che oggi espelle potenziali studenti immatricolati dopo uno o due anni e poi espelle alla stessa maniera ricercatori dopo averli spremuti per una quantità enorme di anni precari, e i laureati laddove ci sono li costringe poi ad emigrare, ecco, tutto questo è una questione universitaria che è una gigantesca questione politica che deve stare al centro di un'idea di paese per riconquistare questo paese e per cambiarlo. Per questo dobbiamo fare sul serio e fare in modo che queste cose stiano nelle piazze, negli incontri che faremo in questi mesi, e laddove vinceremo le elezioni, e possiamo farlo se diremo con coraggio queste cose, fare in modo che ci sia un grande piano di investimenti per il sistema universitario nazionale, per una grande università che non sia classista, per il welfare studentesco, per un grande piano casa per gli studenti. Domani noi qui, e io vorrei che alcuni di voi ci fossero, alcuni ci saranno, noi avremo un tavolo su un modello che una giunta progressista sta sperimentando nella regione Sardegna, per un modello di università gratuita a livello territoriale, perché è da lì che noi possiamo far avanzare questo tipo di rivoluzione culturale e politica. Questo tavolo serve a questo. A me piacerebbe che queste parole, il tema del diritto allo studio, del contrasto alla precarietà, della dignità del fare ricerca, il tema degli investimenti per il sistema universitario nazionale, il tema di un'università telematica pubblica, il tema della lotta all'università classista, il tema di un grande piano di risorse, il tema dell'idea dell'Italia legata all'idea di università che abbiamo, fossero fossero una grande parola d'ordine che chiama a raccolta tutti coloro che si identificano con il campo progressista da qui ai mesi che ci separano dalla sfida elettorale. E il significato di questo tavolo è questo, il significato delle prossime iniziative è questo, il significato del fatto che oggi siano qui tutte le rappresentanze più importanti del mondo studentesco, tutte le rappresentanze più importanti del mondo dei ricercatori e del precariato universitario, tutte le rappresentanze più importanti del mondo delle lavoratrici e dei lavoratori all'interno dell'università e del mondo della rappresentanza politica della sinistra che fa questo lavoro sull'università, sulla ricerca, sul diritto allo studio, io penso che abbia un significato molto grande. Per questo naturalmente noi vi siamo grati, continueremo a fare questo lavoro per fare in modo che sia non solo un lavoro politico e parlamentare, ma un lavoro di cultura politica, di rivoluzione culturale, perché è l'unico modo per vincere una sfida difficilissima, che però è la sfida per il Paese, per la sua emancipazione, per un'idea di società che non si arrende alle ingiustizie. Grazie ancora per questo lavoro insieme.
2: Bene. Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare dalla 13ª edizione della festa di Left Wing, Università e Ricerca nell'Agenda Progressista per l'Italia, era il 16 di luglio a Roma. Adesso Cristiana Pugliese ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Buon ascolto.
3: Radio Radicale, dunque, siamo arrivati alla lettura delle prime pagine di questa giornata, di questo sabato 18 luglio. Io vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, il sabato, a cura come sempre di Marco Taradas alle 7.35. Allora, il caso Roggero lo troveremo... sentirete tra pochissimo praticamente su quasi tutte le aperture, ci sono sempre le eccezioni, e soprattutto su i giornali di centrodestra che alzano insomma un po' gli scudi in difesa di questo gioielliere che è stato condannato, come ben sanno i nostri ascoltatori. Noi apriamo come sempre con il Sole 24 Ore, titolo d'apertura ETS, l'Unione Europea ritocca le regole, e Orsini, il presidente Orsini, che dice una condanna per l'industria. Arriva la revisione dell'ETS, Bruxelles rallenta dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni nel sistema di scambio delle quote, il massimale continuerà a diminuire ogni anno ma a un ritmo meno sostenuto. Critiche dalle attività produttive, per il presidente di Confindustria Emanuele Orsini la proposta è insoddisfacente, non affronta le criticità e condanna le imprese, se ne occupano Picchio e Romano. Ci sono diversi approfondimenti, perché la riforma non convince, Bruxelles ammette l'errore ma non fornisce la soluzione, così Massimo Beccarello. L'impatto delle chiusure di Hormuz sul mercato del petrolio, la Cina si muove come l'Arabia Saudita, così il titolo dell'articolo di Sissi Bellomo, e poi l'analisi sull'energia, l'Europa sta sbagliando anche adesso, ed è l'articolo firmato da Davide Tabarelli. C'è una foto che ci mostra l'interno di una borsa, il cortocircuito dei microchip affonda le borse, se ne occupano Cellino, Lops e Simonetta. E poi ancora la riscossione, stop a 2 milioni di atti e cartelle per tutto agosto, tregua fiscale per 2 milioni tra cartelle di pagamento, avvisi di intimazione e solleciti, la riscossione prepara la ritirata per agosto nell'ottica di un fair play nei confronti di contribuenti e professionisti. Ancora l'ex Ilva, la cessione a Jindal partirà con un contratto di affitto, ce ne parlano Bricco e Fotina. E poi i due leader, ossia il presidente americano Trump e quello cinese, voto del 2020 e gestione dell'intelligenza artificiale, alta tensione Trump e Xi. Ci sono diversi approfondimenti in tema Fatiguso e Valsania, e poi Aleggi e Noci. Di spalla Trump sferza Netanyahu, non mette a bocca sugli F-35 alla Turchia, la vendita alla Turchia di aerei F-35 da parte degli USA sta creando nuove tensioni tra Stati Uniti e Israele. Secondo una ricostruzione dei media web Axios, Trump sarebbe letteralmente imbufalito con Netanyahu contrario all'operazione. Lo stesso Trump avrebbe detto Bibi non deve metterci bocca. Nel taglio alto Unicredit, Berlino apre alle prime trattative su Commerzbank, banche frammentate nel piano della UE, meno vincoli alle fusioni, ce ne parla Beda Romano. Mentre su Unicredit Berlino apre le prime trattative su Commerzbank, è un articolo di Isabella Bufacchi. Così sulla prima del Sole 24 Ore, vediamo il Foglio nel taglio alto, Minoli che dice Adani urla cose senza senso, butta fuoco, lo cacciano e ci mettono la fidanzata di un ministro, e il Gramelot ormai lo fa la RAI intera, ed è un articolo di Salvatore Merlo. Ne vediamo l'inizio. L'altra sera Daniela Dani non ha fatto una telecronaca durante la semifinale Argentina-Inghilterra, ha urlato un rap sgangherato sopra una partita di pallone e la cosa buffa è che gliel'hanno permesso nella stessa azienda dove nei prossimi palinsesti radio tolgono la parola a uno scrittore, Pietrangelo Buttafuoco, per ordine politico e al suo posto forse ci mettono una signorina che ha detto di essere in relazione con il ministro dell'Interno. Guardi, tutto si tiene. È la stessa Rai, capisce? Quella che urla è quella che zittisce, quella che rappa pure i palinsesti. C'è un unico principio ispiratore. Ah, e quale sarebbe? Nessun principio. Giovanni Minoli ride e dice così al telefono senza un preambolo, come chi ha già la sentenza scritta e la sta soltanto leggendo con ironia. Così l'inizio dell'articolo di Salvatore Merlo. Nel taglio centrale, l'urgenza di un vaffa a Vannacci è il titolo dell'articolo del direttore Claudio Cerasa, che scrive in prima: un vaffa a Vannacci da destra, grazie. In politica si sa, la strada per l'inferno è spesso lastricata di buone intenzioni, e le buone intenzioni che in questa fase storica rischiano di proiettare la destra verso un percorso infernale sono quelle che riguardano il rapporto tossico, pericoloso, dannoso che la maggioranza di governo ha scelto di costruire con uno spauracchio chiamato Roberto Vannacci. Il generale Vannacci è la grande ossessione estiva del governo e la paranoia del centrodestra è ormai fuori controllo, al punto da spingere la maggioranza a inseguire Vannacci prima ancora che il generale sia davvero partito. Negli ultimi giorni, del resto, l'inseguimento di Vannacci si è reso evidente su numerosi dossier. L'ultimo ha portato il governo a una tale velocità da travolgere persino le prerogative attribuite alla Presidenza della Repubblica in materia di grazia. Prima del caso del famoso gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'esecuzione in strada di due ladri che lo avevano derubato nella sua gioielleria. L'inseguimento del generale è avvenuto su altri temi. Mercoledì, terrorizzati dall'idea che Vannacci potesse mostrare l'incoerenza di Meloni sul tema delle preferenze, Fratelli d'Italia ha spaccato la maggioranza alla Camera, votando a favore di un emendamento di Futuro Nazionale. Forza Italia e Lega hanno votato contro. Poco prima Fratelli d'Italia, insieme con la Lega, ha iniziato ad abbassare i toni sul tema della remigrazione, lasciando intendere che giudicare gli individui non per ciò che fanno, ma per ciò che sono, trasformare ogni straniero in un sospetto fino a prova contraria e prevederne l'espulsione in caso di reato sulla base della sua origine, della sua appartenenza, della sua identità, siano modi tutto sommato saggi di offrire agli italiani un senso di protezione per il futuro. E poi Cerasa prosegue. Le avventure del tribunismo estremista, così Giuliano Ferrara, ne vediamo anche qui l'inizio. Il tribunismo, quello sporcificante, adulterato da paura e odio, rischia un grande ritorno in Europa. E la cosa ci riguarda, forse ci stiamo cacciando di nuovo nei guai. Il liberalismo riformista, tenace e a suo modo grandioso, con l'esperimento impossibile ma autentico di Macron in Francia, paese antiliberale, egualitario, libertario, barricadero, venato di comportamenti sociali rosso-bruni, un paese che sogna con Rousseau e ha tradito più volte Montesquieu e Constant, è andato incontro a sconfitte a ripetizione, ma un punto strategico l'ha realizzato. Marine Le Pen e il suo delfino Bardella si sono, come dicono i francesi, dediabolizzati, demostrificati. 10 anni dopo sono diversi e parecchio rispetto al punto di partenza, alla cultura delle origini, a scelte politiche antisistema che incutevano un brivido di paura alla Marianna repubblicana. Restano molti dubbi sulla politica europea, sulla posizione internazionale del paese all'insegna di euroscetticismo e sovranismo, con un sospetto abbastanza solido di putinismo strisciante sul rapporto con l'economia di mercato, l'impresa, la società civile e sull'immigrazione e il cosiddetto identitarismo. Così inizia Giuliano Ferrara. Sempre su Il Foglio, gli europei non siano polli senza testa, ci dice Boris Johnson, è un pezzo. Mi perdoni l'autore, io non riuscirò mai a leggere il suo cognome. La risposta europea, me ne scuso veramente con gli ascoltatori e con l'autore di questo articolo, la risposta europea alla guerra in Iran è stata pessima, dice al Foglio Boris Johnson, ex primo ministro britannico, commentando le discussioni e gli scontri tra gli stati e gli alleati europei. Quando il capitano della tua squadra commette un errore, cosa fai? Fai del tuo meglio per aiutarlo. Non scappi via come headless chickens, polli senza testa, disse Johnson, usando una delle sue espressioni ironiche e chiarissime. La critica dell'ex premier conservatore, famoso per la sua schiettezza, mezza ingenua e mezza brutale, è rivolta agli europei, gli amati e odiati europei, ma Johnson riconosce anche che l'amministrazione Trump ha commesso un errore di calcolo strategico. Washington è entrata in guerra senza tenere pienamente conto della capacità del regime iraniano di usare lo stretto di Hormuz come leva contro gli Stati Uniti e i loro alleati, dando per scontato che Teheran non avrebbe potuto chiudere lo stretto senza danneggiare gravemente la propria economia. Il regime iraniano sta invece dimostrando di essere disposto a sopportare perdite pesanti. Così inizia questo interessante articolo. Tanti come sempre gli argomenti, non è welfare per vecchi, troppe pensioni, poca assistenza ai non autosufficienti, la riforma manca, se ne occupa Capone, e poi la sintesi a Kiev di Nicole Flammini, i cartoni, scrive la Flammini, sono ancora per le strade ucraine, chiedono che Fedorov torni al Ministero della Difesa, ma la decisione è presa, il Parlamento è chiuso e Fedorov, dopo aver rifiutato il ruolo di consigliere del presidente Zelensky e l'incarico di premier, ha assicurato che avrà una sua parte nella difesa dell'Ucraina. Non scomparirà, ma non sarà più ministro. È stato il primo segnale di calma in un governo in subbuglio. Così su Il Foglio. Proseguiamo con Il Riformista. Il rimpasto lievita. Il governo a settembre cambierà assetto? Ballano le caselle di trasporti, giustizia e interni, Salvini, Antivannacci, opziona il Viminale. Vincere e vinceremo, questo è il titolo dell'articolo firmato da Alberto Marchi con la consueta barchetta. Vincere, parolina magica della politica italiana, che sui destini nazionali esercita da sempre un effetto ipnotico. L'apice retorico resta quello del 10 giugno 1940 dal balcone di Palazzo Venezia. Vincere e vinceremo. Sappiamo come andò. Eppure la parolina continua a funzionare a quasi 90 anni di distanza, a voltaggio ridotto per entrambi gli attuali poli della politica repubblicana. Sul Riformista poi si parla del caso Roggero, della legge elettorale, di Ranucci e Gratteri e delle midterm negli Stati Uniti. Il giornale, l'Italia che si difende. Il gioielliere va in cella, pentito, ma in quei momenti, puntini puntini, stanza di grazia della moglie, la Lega vuole candidarlo, Salvini oggi a bollate. L'editoriale, un doveroso bagno di realtà, firmato dal direttore Tommaso Cerno, che scrive: non c'è da stupirsi, in un'epoca in cui la sinistra spedisce in viaggio premio all'Europarlamento con una diaria da 20.000 euro al mese tra annessi e connessi, chi andava in giro di notte col martello a rieducare presunti nazi, il caso di Mario Roggero non può che lasciare l'intelligenza progressista nel più gelido disinteresse, anzi nel fastidio, perché per questa sinistra i rapinatori morti durante un incidente sul lavoro, è messo tra virgolette, quello di assaltare gioiellerie armati fino ai denti, fanno pena, sono vittime del sistema, poveri cristi da piangere. Secolo d'Italia dalla parte di Mario, prima notte di Roggero nel carcere di Bollate, e Meloni che dice lo Stato sta con le persone per bene, se ne occupa nel nell'editoriale Roberta De Luca. E ancora Libero, che vergogna, Roggero in lacrime in carcere, ci starà per 14 anni, l'ira della Meloni, basta risarcire chi commette reati, ce ne parlano Fausto Carioti e Serenella Bettin. Quando è troppo, scrive il direttore Sallusti, evidentemente la misura è colma, diversamente non si spiega l'ondata di indignazione collettiva per la carcerazione di Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni per aver ucciso nell'aprile del 2021 due rapinatori in fuga dal suo negozio che avevano appena saccheggiato. Si parla anche sul Libero dei PM che si chiedono se Ranucci sapeva. Ecco perché Nordio poteva avanzare la richiesta di grazia. E ce ne parla Massimo Sanvito. L'avvio di un'istruttoria del ministro della giustizia Carlo Nordio per la grazia a Mario Roggero rientra nelle sue prerogative. Così l'inizio, vediamo La Verità, l'Italia sfida Mattarella, dai la grazia a Roggero. Il Manifesto, lotta armata, c'è una foto della Meloni con tanto di occhiali scuri, giacca scura e occhiali scuri. Dopo lo scontro tra il governo e il Quirinale, la Premier rivendica la difesa del gioielliere. Io mi fermo qui, vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Marco Taradas. Buon ascolto.
2: Grazie a Cristiana Pugliese che ci ha letto le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Alle 7.35 in studio ci sarà Marco Taradas per Stampa e Regime. È il momento di David Carretta, rassegna stampa internazionale.
4: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, sabato 18 luglio, questo l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta, l'ultima edizione della stagione, da domani una pausa di circa un mese per questa rubrica. Di cosa parleremo oggi? Innanzitutto della guerra della Russia e dell'Ucraina e soprattutto il rimpasto di governo deciso da Volodymyr Zelensky con il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, contestato da migliaia di cittadini ucraini che sono scesi in piazza per protestare. Leggeremo un editoriale del Times di Londra, secondo cui questo potrebbe essere un grave errore di Zelensky, perché Mikhailo Fedorov è stato un innovatore fondamentale nel campo della tecnologia militare. Poi torneremo sulla guerra di Trump in Iran con un editoriale dall'Economist, un uomo, nessun piano e l'Iran. Il presidente americano sembra essere rimasto senza buone opzioni per risolvere lo stallo nel Golfo. Sul Financial Times potete leggere un intervento di Vali Naz, professore alla Johns Hopkins University, perché l'Iran sta ritornando alla guerra. Il regime crede che un'ulteriore escalation costringerà gli Stati Uniti a offrire garanzie di sicurezza e garanzie economiche. Chiuderemo con la Francia e la campagna per le elezioni presidenziali, che di fatto è già iniziata, tra l'altro con un intervento di Elon Musk a favore di Marine Le Pen. Libération ieri vi dedicava tutto un dossier, vi proporremo l'editoriale su questa ingerenza che in qualche modo è diversa da tutte le altre, perché Musk è il proprietario di uno dei più influenti social media che con i suoi algoritmi condiziona le scelte degli elettori europei. Partiamo però dall'Ucraina e il Times di Londra, editoriale di ieri. Licenziare il ministro della difesa dell'Ucraina potrebbe essere un grave errore per Zelensky. Andiamo a leggere che l'Ucraina, dopo più di 4 anni di lotta contro un avversario molto più grande e potente, rimanga una nazione indipendente, è già di per sé un tributo alla resilienza del suo popolo e del presidente Volodymyr Zelensky. Il leader ucraino ha dimostrato fermezza sotto il fuoco, fermezza che gli varrà meritatamente un posto nei libri di storia. Tuttavia, questo non rende Zelensky immune da errori. Ce ne sono stati alcuni, come il suo attacco poco saggio e poi ritirato all'indipendenza delle agenzie anticorruzione ucraine, la sua minaccia grezza e appena velata contro l'allora primo ministro ungherese Viktor Orban. Zelensky è stato anche avventato nell'alienarsi un alleato chiave come la Polonia, intitolando un'unità dell'esercito ucraino a una forza insurrezionale della Seconda Guerra Mondiale accusata di aver massacrato migliaia di polacchi. Ma Zelensky ora sembra essersi reso responsabile di un altro grave errore di valutazione. Con il licenziamento del giovane ministro della difesa, il cui approccio tecnologico alla guerra ha aiutato l'Ucraina a riconquistare l'iniziativa contro la Russia, Mikhailo Fedorov, 35 anni, viene dimesso dopo 6 mesi nel suo incarico. Le spiegazioni per la sua rimozione sono diverse, ma la notizia non è stata ben accolta dai suoi ammiratori, che sono scesi in strada per protestare. Zelensky dà la colpa a un conflitto tra Fedorov e i vertici militari ucraini. I sostenitori di Fedorov lo dipingono come un ministro che ha osato sfidare l'ortodossia istituzionale, che è caduto vittima degli elementi più retrivi dell'establishment militare ucraino, in parte ancora legato alla vecchia dottrina sovietica. Come ministro della trasformazione digitale, Fedorov ha dato il via al nascente settore tecnologico militare ucraino, favorendo aziende che ora sono leader mondiali con il loro approccio agile allo sviluppo di droni, missili e altri sistemi. Questa industria bellica decentralizzata, spiega il Times, ha rivoluzionato la guerra. Grazie all'utilizzo di tecnologie commerciali pronte all'uso, molte delle quali provenienti dalla Cina, per creare armi a poco prezzo, sacrificabili ma intelligenti. E i risultati sono stati impressionanti sia sul campo di battaglia sia dietro le linee del fronte. Le raffinerie di petrolio russe sono diventate un obiettivo primario, aiutando a privare la macchina bellica di Vladimir Putin di una delle sue principali fonti di valuta estera. Inoltre, a Fedorov viene attribuito il merito di aver convinto Elon Musk a disattivare l'accesso al sistema di comunicazioni satellitare Starlink per le forze russe, garantendo agli ucraini un vantaggio chiave sul campo di battaglia. Tutto questo, secondo il Times, rende ancora più opportuno mettere in discussione le circostanze della partenza di Fedorov dal Ministero della Difesa, in un rimpasto di governo che ha coinvolto anche il primo ministro. Gli alleati di Fedorov sostengono che abbia urtato troppi interessi consolidati con il suo stile di leadership da imprenditore start-up. Fedorov era troppo efficace, troppo intollerante verso la corruzione che ancora persiste in Ucraina, nonostante gli sforzi per ripulirla ed entrare nell'Unione Europea. Ma, secondo Zelensky, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata il conflitto di Fedorov con il comandante in capo dell'esercito ucraino, Oleksandr Sirskij, sulla gestione della guerra. Parlando durante una visita di commiato di Keir Starmer, Zelensky ha detto che i rapporti tra il ministro e il generale si erano interrotti e che era stato costretto a prendere posizione. Questa scelta potrebbe essere stata influenzata anche da una potenziale candidatura presidenziale in futuro di Fedorov. Qualunque sia la motivazione, per il Times quella di Zelensky è stata una mossa miope. L'innovazione rapida è stata la chiave del recente successo dell'Ucraina e un presidente che non si sottopone a elezioni da 7 anni ha bisogno di prospettive nuove, innovatrici, che una persona come Fedorov può offrire. Attualmente l'Unione Europea e il Regno Unito sono i principali sostenitori finanziari di Kiev. La rimozione di un ministro dinamico con una propensione anticorruzione non può che destare preoccupazioni. Da anni alla guida della guerra, a Zelensky si può perdonare di essere diventato troppo abituato a esercitare il potere, ma deve fare attenzione a non buttare via il bambino con l'acqua sporca. Il talento intellettuale dell'Ucraina è la sua più grande arma, così tra l'altro il Times a proposito di questa decisione particolarmente contestata. Basta prendere la prima pagina di oggi di Le Monde, il titolo è questo: Ucraina, Zelensky apre una crisi politica che è più profonda di un semplice rimpasto, numerose manifestazioni nel paese dopo il licenziamento del ministro della difesa, l'articolo poi a pagina 2. Invece rimane ovviamente d'attualità la guerra di Trump contro l'Iran, ripresa questa settimana. L'Economist vi dedica un editoriale dal titolo un uomo, nessun piano e l'Iran. Il presidente americano sembra essere rimasto senza buone opzioni per risolvere lo stallo nel Golfo. Andiamo a leggere. Quando Donald Trump ha proposto la pace con l'Iran, difficilmente avrebbe potuto offrire condizioni migliori. In cambio dell'apertura dello stretto di Hormuz e della rinuncia a qualsiasi ambizione di costruire una bomba nucleare, rinuncia da parte dell'Iran, l'America ha offerto la prospettiva di centinaia di miliardi di dollari di entrate e investimenti in un'economia devastata da sanzioni e guerra. La reazione inorridita dei falchi pro-Israele e dei falchi americani dimostra che nessun altro leader americano avrebbe concesso tanto quanto Trump. Il messaggio cupo che arriva dall'escalation di combattimenti dell'ultima settimana è che per l'Iran i soldi da soli non bastano. Al comando ci sono i falchi e vogliono qualcosa di più. E non può essere nulla di buono, che si tratti di vendetta, controllo sullo stretto di Hormuz, dominio regionale o programma nucleare. Per l'Economist l'America non deve cedere, non può permettersi di cedere. Il memorandum d'intesa firmato un mese fa prevede 60 giorni per raggiungere la pace. A metà strada è diventato il memorandum il fulcro del conflitto. Il memorandum chiede all'Iran di prendere provvedimenti per garantire il passaggio libero delle navi commerciali senza costi per 60 giorni. L'Iran lo interpreta come un riconoscimento del proprio controllo su Hormuz. Per l'America significa che l'Iran non deve limitare il traffico marittimo. Le due parti si scambiano attacchi con missili e droni, le petroliere sono restie a navigare anche con l'offerta di protezione americana. Fortunatamente questi scontri finora non sono sfociati in una guerra aperta. Tuttavia il prezzo del petrolio torna a salire, nel frattempo non ci sono progressi nei negoziati sulle questioni più complesse, il nucleare in particolare. Dopo decenni di ostilità, la fiducia tra America e Iran è drammaticamente scarsa. Ma l'America stava rispettando la sua parte del memorandum, permettendo la vendita del petrolio iraniano sui mercati internazionali. Se mai i due paesi avessero potuto mettere le loro relazioni su basi più stabili, beh, questo era il momento. I moderati di Teheran, termine che però è relativo, sembrano aver compreso quanto fosse favorevole l'offerta ricevuta. Ma i falchi hanno avuto la meglio. Il leader supremo, Mojtaba Khamenei, rimane nell'ombra, ma le sue dichiarazioni sono le stesse di chi sostiene la linea dura. O d'accordo Khamenei di spremere l'America per ottenere di più, oppure è sotto il controllo di chi in Iran vuole la guerra. Trump sembra non avere un piano. Questa settimana ha dichiarato che l'America avrebbe iniziato a imporre pedaggi sulle navi nello stretto. finché qualcuno non gli ha fatto notare quanto l'idea fosse sciocca e fortunatamente ha fatto marcia indietro. Trump ha anche lanciato nuove minacce di distruzione di ponti e impianti energetici iraniani, ma un ritorno a una guerra totale non gli conviene. Dopotutto i violenti scontri di febbraio dovevano rovesciare il regime e alla fine hanno rafforzato i falchi. Trump ha anche accennato all'invio di truppe per occupare l'isola di Karg, il terminal di esportazione petrolifero iraniano, ma le forze americane a Karg sarebbero un bersaglio facile per missili e droni della Repubblica Islamica. Dare all'Iran ciò che oggi vuole, secondo l'Economist, sarebbe altrettanto disastroso. A consentire al controllo iraniano sulle acque internazionali del Golfo non sarebbe solo sbagliato in sé, stabilirebbe un precedente pericoloso. Abbandonare i paesi del Golfo alle angherie dell'Iran sarebbe contro gli interessi diretti dell'America e invierebbe il segnale sbagliato agli alleati in tutto il mondo. E il programma nucleare iraniano rappresenta un pericolo reale che richiede un attento monitoraggio e controllo da parte degli ispettori internazionali. Insomma, per l'Economist le opzioni di Trump non sono buone. Tutte comportano però un elemento comune: dimostrare ai falchi iraniani che l'America ha la determinazione di imporre un blocco prolungato sulle esportazioni di petrolio, anche se questo dovesse far salire il prezzo della benzina prima delle elezioni di midterm a novembre. L'America ha ripristinato l'embargo contro l'Iran, è un inizio. Per dimostrare la sua volontà, l'America dovrebbe anche continuare a rispondere agli attacchi iraniani. La conclusione dell'Economist: Trump ha commesso un errore sciocco iniziando questa guerra. Qualunque sia il modo in cui cercherà di muoversi, ora non ha altra scelta che portarla avanti. Vedremo se Trump farà questa scelta. Su questo stesso tema vi segnaliamo, perché abbiamo quasi esaurito il tempo, un intervento pubblicato dal Financial Times e firmato Vali Nasr, professore alla Johns Hopkins University, sul perché l'Iran sta ritornando alla guerra. Fondamentalmente i falchi del regime sono convinti che un'ulteriore escalation costringerà Trump a fare altre concessioni in termini di garanzie di sicurezza e in termini anche economici. Il regime iraniano è impegnato in una battaglia esistenziale, sta scommettendo che la sua disponibilità a sopportare un dolore maggiore rispetto all'America di Trump gli dia un vantaggio che si rivelerà molto utile al tavolo dei futuri negoziati. Questo è il succo della questione. Per chiudere, la Francia, elezioni presidenziali, Elon Musk che interviene 10 giorni dopo che Marine Le Pen ha confermato la sua candidatura alle elezioni presidenziali, definendo Le Pen l'ultima speranza della Francia. La notizia, scrive Libération nel suo editoriale di ieri, non è particolarmente sorprendente. Elon Musk sostiene già la leader dell'estrema destra francese da tempo, sostiene l'internazionale dell'estrema destra in Europa, ovunque, ma la questione merita comunque attenzione, perché è il primo atto di ingerenza straniera a favore del partito di estrema destra. È trasparente, ma ne annuncia probabilmente altri meno evidenti quando la campagna entrerà nel vivo. Questo sostegno maschiano è stato accolto con molte riserve nell'entourage di Marine Le Pen, con la scusa «noi non l'abbiamo chiesto», senza dubbio. Resta il fatto che esiste ed evidenzia la confusione che continua a offuscare la linea politica del Rassemblement National, che si dice nazionalista francese, ma in realtà beneficia di ingerenze di vario tipo dall'estero. Chiudiamo qui per oggi e per circa un mese. Una buona estate all'ascolto di Radio Radicale.
2: Grazie a David Carretta, alla sua rassegna stampa internazionale. È il momento di Lorenzo Rendi con la sua rassegna di geopolitica. Vi ricordo alle 7:10 spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo e a seguire la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza. Ma andiamo ad ascoltare Lorenzo Rendi con la sua rassegna di geopolitica.
5: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale. La rassegna di geopolitica di sabato 18 luglio 2026. Oggi torniamo a parlare della crisi di Hormuz. La prima segnalazione di oggi è un articolo intitolato La spinta per aggirare Hormuz. La fonte è il sito americano Axios.com, articolo pubblicato il 14 luglio scorso. I principali attori del mercato petrolifero non stanno ad aspettare chi otterrà il controllo dello stretto di Hormuz. Paesi

stretto di Hormuz potrebbero essere ricordate meno per aver scatenato un'immediata crisi petrolifera e più per aver accelerato gli sforzi globali. Oltre a ridurre la dipendenza dal punto di strozzatura energetica più importante del mondo, hanno scritto gli analisti di Bloomberg in un rapporto. L'accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran si sta rapidamente sgretolando. Lunedì scorso il presidente Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero ripristinato il blocco dello stretto di Hormuz contro l'Iran, ma certamente offre ai produttori un incentivo ancora maggiore a trovare metodi di spedizione alternativi. Le dichiarazioni di Trump hanno contribuito a far salire il prezzo del petrolio di più del 9%. Il prezzo di un barile di petrolio Brent si attesta oggi a 86,50 dollari, mentre è sceso sotto i 70 dollari dopo l'annuncio del cessate il fuoco. Però si tratta di livelli ben inferiori a quelli raggiunti nelle prime settimane del conflitto. Per aggirare Hormuz, gli analisti di Goldman Sachs hanno esaminato sette progetti di oleodotti e infrastrutture per l'esportazione, attualmente in costruzione, pianificati o considerati potenzialmente fattibili in tutto il mondo, di cui due in Medio Oriente. Medio Oriente, due progetti sono già in costruzione: il gasdotto West East negli Emirati Arabi Uniti e il gasdotto Basra Hadida in Iraq. Poi, secondo quanto riportato dal Financial Times, l'operatore portuale con sede a Dubai è in trattative per sviluppare un nuovo porto sulla costa degli Emirati Arabi Uniti. Comunque, per ora il mondo ha ancora bisogno dello stretto di Hormuz. Gli analisti di Bloomberg hanno osservato che da 7 a 9 milioni di barili di petrolio grigio e prodotti raffinati ogni giorno rimarrebbero esposti ai suoi rischi, anche dopo la realizzazione di un nuovo percorso del trasporto. All'inizio della guerra, il 20% circa del petrolio mondiale transitava attraverso lo stretto, e gli analisti prevedevano conseguenze disastrose per il mercato energetico a seguito della sua interruzione. Però quelle previsioni si sono rivelate a dir poco apocalittiche, perché, come sempre, il petrolio trova una via d'uscita. Ciò non è dovuto alle nuove infrastrutture, bensì alla riduzione dell'importazione di petrolio da parte della Cina, al rilascio storico delle riserve petrolifere e alle capacità di bypassare esistenti, nonché all'esportazione occulta di petrolio attraverso lo stretto con la flotta ombra. Insomma, negli ultimi anni i mercati sono ripetutamente dimostrati molto più resilienti e dinamici nel reagire a shock importanti di quanto previsto da analisti ed economisti. E questo è l'articolo intitolato "La spinta per aggirare Hormuz". La fonte è il sito axios.com, articolo pubblicato il 14 luglio scorso. Seconda e ultima segnalazione, analisi intitolato "Improvvisamente Hormuz è meno cruciale di quanto non fosse". Autore dell'analisi è l'economista Paul Krugman. Analisi pubblicata il 14 luglio scorso. Siamo di nuovo in guerra con l'Iran. Gli Stati Uniti stanno di nuovo bombardando l'Iran, mentre i droni iraniani colpiscono i navi mercantili. La buona notizia è che la guerra di Trump, probabilmente,

causerà meno danni economici di quanto ci si potesse aspettare, perché il cessate il fuoco non ha prodotto i benefici sperati. Il fatto è che ora esiste una discrepanza tra gli eventi nello stretto di Hormuz e i prezzi dell'energia che contano. Questa discrepanza proviene da una fonte sorprendente, un'altra guerra, il tentativo di Putin di conquistare l'Ucraina. Per capire di cosa si parla, partiamo dalla domanda. Perché il petrolio era così economico anche prima della ripresa della guerra? I prezzi del petrolio sono aumentati notevolmente di circa 45 dollari al barile, dopo che è diventato chiaro che Trump aveva fallito e che l'Iran manteneva la capacità di bloccare il traffico marittimo attraverso lo stretto. Però i prezzi del petrolio non sono aumentati quanto molti osservatori si aspettavano, considerando l'enorme quota di approvvigionamento petrolifero mondiale che in passato transitava attraverso lo stretto. Perché il prezzo era tornato ai livelli pre-bellici prima degli ultimi scontri a fuoco? Parte della risposta sarà il fatto che il mondo ha trovato il modo di a ridurre l'impatto della chiusura di Hormuz. Milioni di barili di petrolio al giorno hanno letteralmente aggirato lo stretto tramite oleodotti. I fornitori al di fuori del Golfo Persico hanno aumentato la produzione e la Cina ha ridotto drasticamente le sue importazioni di petrolio. Una parte significativa della domanda mondiale di petrolio è stata soddisfatta riducendo le scorte. C'era però un altro fattore, il prezzo effettivo del petrolio per i consumatori, ovvero il prezzo che influenza la domanda, che è aumentato molto più rapidamente rispetto ai prezzi del petrolio grigio, di cui si sente solitamente parlare. Anche prima dell'ultima crisi, tale prezzo effettivo si manteneva ben al di sopra dei livelli pre-bellici. Questi prezzi elevati per i consumatori hanno mantenuto bassa la domanda di petrolio, deprimendo la domanda di greggio. Cosa si intende per prezzo effettivo del petrolio? I consumatori non bruciano petrolio grigio. Bruciano prodotti come benzina e gasolio che vengono raffinati dal petrolio grigio. Una regola empirica approssimativa è che ogni 3 barili di grigio vengono raffinati in 2 barili di benzina e 1 barile di distillati più pesanti, come il gasolio. Negli ultimi mesi il prezzo del petrolio per i consumatori è aumentato in modo maggiore rispetto al prezzo effettivo del greggio, cioè 75 dollari al barile contro 45 dollari al barile. Questo ha probabilmente portato a un calo della domanda, molto più consistente di quanto ci si sarebbe aspettato, basandosi solo sul prezzo del grigio. I prezzi effettivi per i consumatori erano ben al di sopra dei livelli pre-bellici, anche prima che iniziasse l'ultima ondata di scontri a fuoco tra Stati Uniti e Iran. I prezzi effettivi più elevati per i consumatori stavano frenando la domanda globale, nonostante i prezzi del grigio fossero quasi tornati ai livelli pre-bellici. Domanda: perché i prezzi della benzina e del diesel sono così alti rispetto ai prezzi del petrolio grigio? Risposta: perché a livello globale c'è una carenza di capacità di raffinazione e parte di questa carenza riflette la perdita di prodotti raffinati che un tempo venivano esportati dal Golfo Persico.
Un fattore importante oggi è la guerra in corso tra Russia e Ucraina. Prima dell'inizio di quella guerra, la Russia era un importante esportatore di prodotti petroliferi e raffinati. Ma la straordinaria maestria dell'Ucraina nell'uso dei droni ha permesso a questa coraggiosa democrazia di condurre una campagna strategica sempre più efficace contro le infrastrutture energetiche russe, soprattutto le raffinerie. La Russia non solo non può più continuare a esportare benzina e gasolio, ma ora si trova ad affrontare gravi carenze e lunghe code per il gas sul proprio territorio, e potrebbe essere costretta a importare prodotti raffinati. Il risultato, dunque, è una carenza globale di capacità di raffinazione, perché si stima che circa il 10% della capacità di raffinazione mondiale sia attualmente fuori servizio. E questa carenza di capacità di raffinazione rende il fallimento dell'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz meno rilevante di quanto si pensasse. Insomma, una vera riapertura dello stretto avrebbe reso disponibile più petrolio greggio all'economia globale, ma ciò non avrebbe giovato molto all'economia globale nel breve periodo, perché nel mondo al momento non esiste la capacità di trasformare quel greggio in prodotti raffinati utilizzabili. E questa è l'analisi intitolata "Improvvisamente Hormuz è meno cruciale di quanto non fosse". L'autore dell'analisi è l'economista Paul Krugman, analisi pubblicata il 14 luglio scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di sabato 18 luglio 2026. Un saluto da Lorenzo Reni.

0: 7:12, buongiorno da Radio Radicale. Abbiamo ascoltato la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi. Tra pochissimo invece lo spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo, ma intanto facciamo un rapido aggiornamento notizie con le agenzie. I temi della giornata, sicuramente quello di Roggero che va in cella e attacca: subisco un'ingiustizia, Nordio frena sulla grazia, Meloni contro i risarcimenti, pentito ma convinto di subire un'ingiustizia. Questa è la disamina di Roggero. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Roggero scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella dice: ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicol Minetti, si mette una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione, mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io? Non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza sono esclusi gli indennizi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Nordio, giovedì, richiamato dal Colle sulle prerogative del capo di Stato, frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Quirinale. Torna lo scontro tra governo e magistrati, i giudici applichino la legge. Adesso invece passiamo, come anticipato, allo spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo.
1: Buongiorno, buongiorno a te Gabriele Rossi, a chi ci ascolta, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri. Buongiorno a Giampiero Gramaglia.
2: Buongiorno Francesco e buongiorno.
1: Partiamo con un aggiornamento. L'esercito iraniano ha dichiarato in un comunicato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro una base americana in Bahrain. Durante l'operazione sono stati presi di mira l'area di stazionamento e il deposito dei jet statunitensi, il deposito di carburante dell'esercito americano nella base di Sheikh Isa nel sud del Bahrain, nonché alcuni ponti, lo ha detto appunto, aggiunto in un comunicato citato dall'agenzia Fars. Oggi il Times si presenta in edicola con un'esclusiva: le scommesse sull'intelligenza artificiale alimentano una corsa record di titoli azionari per le banche di Wall Street, gli investimenti nei semiconduttori alimentano la crescita dei ricavi regionali delle banche statunitensi. Xinhua, l'agenzia di stampa cinese, il protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran è a rischio, la ripresa dei combattimenti minaccia di inasprire il conflitto. Tanto Medio Oriente oggi sui giornali. Vediamo il Times of Israel: gli Stati Uniti bombardano l'Iran per la settima notte consecutiva, le forze iraniane sferano attacchi di rappresaglia, Giordania, Kuwait e Bahrain sono stati attaccati dalla Repubblica Islamica che, secondo quanto riferito, scrive il Times of Israel, avrebbero anche lanciato un missile contro l'Arabia Saudita, mentre le guardie rivoluzionarie prendono di mira le navi che tentano di attraversare lo stretto di Hormuz. Come vedete, la situazione è quanto mai tesa. Jerusalem Post: il CENTCOM statunitense conclude la settima notte consecutiva di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Secondo il CENTCOM, le forze statunitensi hanno colpito siti di sorveglianza iraniani, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi, strutture navali utilizzando aerei da combattimento, droni e navi da guerra. Arab News chiaramente titola anche su questo: Stati Uniti e Iran si scambiano attacchi per la settima notte consecutiva, i bombardamenti si estendono in tutto il Medio Oriente. Tehran Times: l'Iran condanna l'attacco USA nei pressi dell'ospedale oncologico pediatrico, definendolo un crimine di guerra. Oggi versione più breve, quindi andiamo velocemente a guardare i due quotidiani europei. Il Guardian: Andy Bannon promette di porre fine alle lotte intestine nel partito laburista ora che riassume la guida. Il nuovo premier afferma che il governo ha un'ultima possibilità per agire nel modo giusto, mentre la scelta del ministro delle finanze suscita apprensione. Invece si occupa di immigrazione Le Monde: Frontex prosegue la sua missione in Grecia nonostante le gravi violazioni dei diritti dei migranti. Per quanto tempo ancora, si chiede Le Monde, Frontex tollererà le crescenti violazioni dei diritti dei migranti in Grecia? Di Ucraina ci occuperemo più avanti con il nostro ospite. Giampiero, brevissimo, uno sguardo sui media statunitensi.
2: Sì, gli sviluppi della guerra all'Iran e gli strati. Sì, che ci sono.
1: Prego, prego, prego.
2: Pronto? Sì.
1: Vai,
2: allora,
1: procedi.
2: Dicevo, gli sviluppi della guerra all'Iran e gli strascichi del discorso alla nazione di giovedì sera del presidente Donald Trump sono i temi più trattati nei titoli di apertura dei principali media USA questa mattina, ma ci sono anche scelte alternative. Una rapida carrellata, il New York Times apre, cito, con l'ascesa e la caduta del signore dei droni ucraino, il ministro della difesa Mikhailo Fedorov, il cui avvicendamento sta suscitando proteste popolari. Il Washington Post apre con l'inquinamento da fumo di incendi delle città, specie sulla East Coast. E Fox News non gradisce la decisione appena presa dal Congresso di rendere permanente l'ora legale negli Stati Uniti. Il Wall Street Journal trova che gli Stati Uniti abbiano vinto i mondiali di calcio, ovviamente non sul piano sportivo, ma su quello dell'organizzazione e dell'immagine. Sulla guerra all'Iran, la CNN apre con una minaccia di Teheran a Washington. I continui attacchi americani rischiano di innescare una ritorsione iraniana su larga scala. La TV All News riferisce che l'Iran ha allargato lo spettro delle sue risposte contro obiettivi americani. E c'è poi una precisazione del comando centrale degli Stati Uniti, che sovrintende le operazioni nell'area, secondo cui non è vero che attacchi iraniani avrebbero bloccato due petroliere ieri nello stretto di Hormuz. Per il New York Times, Trump si trova confrontato ai limiti del potere di fuoco americano e alle lezioni non imparate dalle guerre precedenti degli Stati Uniti e, come era già successo ai suoi predecessori, fatica a trasformare vittorie sul campo di battaglia in successi politici di lunga durata, mentre i prezzi dell'energia tornano a salire e la guerra si espande nella regione. Il Wall Street Journal parla della settimana delle inversioni di marcia a U del presidente Trump sulla guerra e delle accuse sulle elezioni, mosse che hanno frustrato, scrive il giornale in apertura, numerosi repubblicani che vorrebbero che Trump si concentrasse sull'economia. Sulle elezioni, sulle affermazioni elettorali di Trump puntano invece sia Politico che Axios, e in particolare Politico accentua il rischio che le minacce di revoca delle licenze rivolte ad ABC e NBC, che non hanno trasmesso in diretta il discorso presidenziale, possano davvero concretizzarsi nelle prossime ore. E con questo ti passo la linea.
1: Grazie Giampiero. Martedì prossimo il Kyiv Independent riferisce che un deposito petrolifero e un centro logistico nell'oblast di Mosca sarebbero stati incendiati mentre Kiev lanciava centinaia di droni verso la capitale russa. L'ultimo attacco alle infrastrutture petrolifere nella regione della capitale russa arriva esattamente un mese dopo che le forze ucraine hanno sferrato il più grande attacco con droni mai compiuto contro Mosca, colpendo la raffineria di petrolio di Mosca appunto il 18 di giugno. Così il Kyiv Independent. Parliamo di Ucraina con il professor Andrea Romano, associato di storia contemporanea all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, è stato parlamentare della Repubblica. Bentornato.
3: Buongiorno,
1: a Radio Radicale.
3: Grazie. Buongiorno.
1: Ricordo che Andrea Romano è curatore della newsletter Russia Altrove del Centro Studi Analisi sulla Russia Contemporanea, che trovate disponibile gratuitamente su Substack. Allora, professore, sempre dal Kyiv Independent, scoppia la seconda giornata di proteste mentre Zelensky conferma la decisione di destituire il ministro della difesa Fedorov. Il 17 luglio, ricorda il Kyiv Independent, gli ucraini si sono radunati a Kiev e in altre città per il secondo giorno per protestare contro la decisione del presidente Zelensky di destituire il ministro della difesa Fedorov, pur mantenendo in carica il comandante in capo Syrinsky. Le nuove manifestazioni sono seguite alle dichiarazioni rilasciate da Zelensky al termine della prima giornata di protesta, in cui affermava di comprendere, ascoltare e rispondere alle preoccupazioni dell'opinione pubblica. I manifestanti sostengono tuttavia che egli abbia ignorato le richieste di revocare invocare la destituzione. La controversia, scrive il quotidiano in lingua inglese e ucraino, si è trasformata in una grave crisi politica, alimentando le preoccupazioni sul futuro orientamento della leadership militare ucraina. Cosa sta avvenendo? La sua opinione.
3: Beh, intanto quello che lei ha letto è un quadro veritiero di quello che sta avvenendo. Intanto una pessima gestione comunicativa delle dimissioni di Fedorov da parte del governo, una gestione comunicativa, perché ricordiamo che tutto nasce da uno scoop di un giornale online, la Ukrainska Pravda. Per carità, è anche una buona notizia e ci ricorda quanto è importante il ruolo della libera stampa in un paese democratico come è l'Ucraina. Questo non sarebbe mai avvenuto in Russia, naturalmente nella Russia di oggi. Quindi nasce da uno scoop dell'Ukrainska Pravda, a cui però il governo ha reagito male, nel senso che ora Zelensky sta cercando di correre ai ripari, però c'è stato un problema, anche perché Fedorov era molto popolare, è molto popolare, è un civile ed è l'autore, lo ricordiamo, della cosiddetta rivoluzione dei droni. Il secondo elemento è più classico, è il conflitto civili-militari che c'è in qualunque paese diciamo contemporaneo. Certo, in tempo di guerra il conflitto civili-militari non dovrebbe uscire in modo così traumatico. E poi c'è un altro elemento che voglio sottolineare. Dicevo la popolarità di Fedorov, ma la popolarità di Fedorov, che è vera, è anche legata a, diciamo, questa idea che in realtà di una guerra in cui muoiono meno persone, perché i droni sono appunto macchine, colpiscono duramente le truppe russe. Ora, in un paese come l'Ucraina, che ha pagato un prezzo altissimo in termini umani all'aggressione di Putin, è chiaro che nella mobilitazione c'è anche il comprensibile desiderio, in qualche modo anche un po' la velleità, se vogliamo, di una guerra condotta senza dispendio di vite umane, anche perché probabilmente il prossimo autunno vedrà una mobilitazione russa ancora più imponente, a cui l'Ucraina dovrà rispondere con un'altra mobilitazione, più uomini chiamati alle armi. Quindi sono vari elementi che si incrociano. Io penso che Zelensky ne uscirà anche in questo caso con un compromesso, perché il capo di Stato Maggiore Zelensky, che è l'avversario storico di Fedorov, è anche una persona che non corrisponde al vero la caricatura di Zelensky come una figura di tipo sovietico. Sono 30 anni che Zelensky è integrato nelle strutture militari occidentali della NATO, è anche autore di grandi offensive di successo, e naturalmente bisognerà pure che esprima il senso di innovazione, che sia in continuità con il significato di innovazione di Fedorov, ma credo che Zelensky ne uscirà, anche se certamente è una crisi politica.
1: Le faccio una domanda riguardo al Regno Unito e all'ABU, ricordo il suo bellissimo libro su Tony Blair. Le faccio questa domanda rimanendo in qualche modo collegati all'Ucraina, grazie a un articolo di Paola Peduzzi, vice direttrice del Foglio, pubblicato ieri sul suo giornale. Keir Starmer ha deciso di trascorrere a Kiev il suo ultimo giorno da leader dell'ABU britannico. Kiev ieri era in subbuglio, l'alleato amico Zelensky era in mezzo a un rimpasto doloroso, ma il tempo degli abbracci, dei ringraziamenti e dell'onorificenza, l'Order of Freedom, l'ha trovato perché il Regno Unito è un alleato speciale, un alleato affidabile. Che Starmer, un leader europeo che esce mortificato da una brutta battaglia politica interna, voglia portare come ultimo atto di governo la solidarietà agli ucraini, che di fianco a Zelensky dica grazie, avete cambiato tutto, come ci si difende, come si resiste, come si vive per e nella libertà, è una cosa unica e felicemente britannica.
3: Sì, è vero.
1: Romano, Starmer, ecco, è l'ex sindaco di Manchester incoronato al posto di Starmer, qual è la sua opinione?
3: Intanto grazie per aver letto questo articolo, per aver riletto questo articolo effettivamente molto bello di Paolo Peduzzi. È una cosa unica e felicemente britannica, questo legame tra la Gran Bretagna e la battaglia per la libertà degli ucraini, perché ricordiamolo ancora una volta, l'Ucraina è una resistenza in nome della propria libertà e della propria indipendenza. E il sostegno britannico è un sostegno forte, solido, bipartisan, dove però effettivamente Starmer si è distinto intanto per un elemento, diciamo, di legame personale con questa battaglia, ma ricordiamo anche una cosa, che Starmer ha avuto un attacco diretto alla sua famiglia, a casa sua, da parte dei russi. Casa sua nei dintorni di Londra è stata incendiata, e bisognerebbe ricordare questa cosa a quelli come Conte, Vannacci, Salvini, se sostengono che la Russia non sia una minaccia, che il putinismo non sia una minaccia. Ecco, Starmer l'ha visto sulla propria pelle, la minaccia russa, che è stata appunto un tipo di incendio di casa sua. Ora, il nuovo primo ministro Barnum certamente non è Starmer, ma non ha mai nascosto il proprio sostegno alla causa ucraina. Il 10 luglio, pochi giorni fa, ha pubblicato sul Times un suo lungo pezzo in cui sostiene molto chiaramente che non defletterà di un centimetro dal sostegno all'Ucraina, anche perché Gran Bretagna il sostegno assolutamente bipartisan, conservatori laburisti. C'è un punto, tranne Farage, che naturalmente è filo putiniano. C'è un punto però problematico, che sono le risorse finanziarie. Barnum dovrà vedersela come una situazione finanziaria britannica più complicata di quella che ha segnato l'inizio del governo Starmer, e può darsi che questo influisca sulla quantità di sostegno militare, finanziario, tecnologico britannico all'Ucraina, ma non credo che ci sarà nessuna svolta politica negativa nel sostegno britannico.
1: In generale, abbiamo ancora un minuto, prof. Il Financial Times titola questa mattina: Barnum promette di essere a favore delle imprese nel momento in cui viene eletto leader del Partito Laburista. Che Labour vede, insomma, nell'immediato futuro?
3: Beh, intanto Barnum porta con sé l'esperienza, l'ho scritto, ma va ribadito, molto positiva di Manchester, che è una città che si è trasformata in positivo. È anche espressione Barnum di un Labour del Nord, che è anche il Labour classico, no? Il Labour tradizionalmente è molto più forte al Nord che in altre parti della Gran Bretagna. Difficoltà, come quello che ha vissuto e vive ancora il Partito Laburista, Barnum esprime una linea, come dire, indiscutibile, anche identitaria, molto forte del Partito Laburista. Certamente dovrà fare qualcosa anche per rivitalizzare il Partito Laburista, per rispondere alla minaccia di Farage, anche se ora vedremo, sarà molto interessante seguire l'elezione nel collegio di Farage, no? Con questa vicenda del candidato secchio di latta, come si chiama, contrapposto a Farage. Tuttavia il vero tema, oltre a questo, è anche il rapporto con l'Europa. Starmer ha avuto il merito di rapporto con l'Europa, che avrebbe condotto e condurrà, secondo me, prima o poi al rientro della Gran Bretagna nell'Unione Europea. Vedremo come Barnum gestirà questa partita, che è una partita fondamentale per il futuro della Gran Bretagna, perché è ovvio che dopo la Brexit la Gran Bretagna ha avviato una stagione di declino dalla quale non è ancora uscita.
1: Davvero grazie ad Andrea Romano, un buon weekend, buon proseguimento di giornata, è stato come sempre un grande piacere. Io ringrazio Piero Scaldaferri in regia, la linea a Gabriele Rossi in studio.
0: 7:29 Radio Radicale, abbiamo ascoltato Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo e ora invece dedichiamoci alla pillola del rovescio del diritto dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza.
4: La irresistibile tentazione di legiferare in materia penale con la testa rivolta ai social ha nuovamente prevalso nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri, che ha approvato ed anzi ulteriormente integrato l'ennesimo decreto sicurezza. Il testo aveva già creato vivo allarme dei giuristi del più vario segno a causa dell'introduzione del cosiddetto fermo di polizia preventivo in occasione di pubbliche manifestazioni. La norma facoltizza gli agenti di polizia incaricati di assicurare il rispetto dell'ordine pubblico in occasione dello svolgimento di manifestazioni politiche regolarmente autorizzate, di trattenere fino addirittura a 12 ore quei partecipanti alla manifestazione nei riguardi dei quali vi sia motivo di ritenere, questa è la generica locuzione utilizzata, d'altronde tipica delle misure di prevenzione, vi sia motivo di ritenere, dicevo, che costoro possano commettere atti o adottare comportamenti pericolosi tali da mettere a repentaglio l'ordine pubblico. Ovviamente non stiamo parlando del fermo di polizia in presenza di condotte che costituiscano grave indizio di reato, norma già esistente. Se vado ad una manifestazione armato di pistola o coltello o con una mazza ferrata, si applica già un fermo, ovviamente, che il giudice dovrà convalidare entro 96 ore. E nemmeno siamo di fronte all'anch'esso già esistente fermo cosiddetto identificativo, cioè finalizzato ad acquisire nei tempi a ciò strettamente necessari la esatta identità di una persona. Qui si introduce un potere di polizia fondato su indici predittivi, tali cioè da far sospettare che la persona oggetto dell'intervento potrebbe nel corso della manifestazione assumere comportamenti tali da mettere in pericolo l'ordine pubblico. E quali sarebbero questi indici predittivi? Beh, i precedenti penali, per esempio, anche generici, o precedenti segnalazioni di natura amministrativa relativa a trascorse manifestazioni, o qualunque altro elemento di sospetto non meglio definito. Sulla base dunque di elementi che nulla hanno a che fare con concreti comportamenti o atteggiamenti, ma che ci portano seccamente nel buco nero del cosiddetto tipo d'autore, la persona può essere fermata e trattenuta fino niente di meno che a 12 ore, insomma tutto il tempo necessario per impedirgli di partecipare alla manifestazione. L'unico obbligo gravante sulle forze di polizia è quello di informare del fermo il PM di turno, che se ne avrà motivo potrà revocarlo. Il Consiglio dei Ministri ha addirittura esteso questi poteri, già obiettivamente smisurati e potenzialmente arbitrari, di fermo preventivo anche alla polizia municipale, ma soprattutto anche al di fuori di manifestazioni pubbliche, quando cioè ci si trovi in presenza di assembramenti, qualunque cosa ciò possa significare, che facciano sospettare la progettazione di successive scorribande dei cosiddetti Maranza, ben prima dunque che esse abbiano avuto concreta realizzazione. Sia la giurisprudenza costituzionale che quella sovranazionale hanno sempre posto, nel dichiararne la legittimità, paletti molto rigorosi ai poteri di fermo di polizia. E faccio fatica ad immaginare che quei principi, chiarissimi perché legati comunque alla salvaguardia dei canoni basilari del principio di legalità, e quindi prevedendo una durata temporale strettamente necessaria, la presenza oggettiva e tracciabile di indizi concreti di reità, controllo giurisdizionale dell'atto privativo della libertà, e possano convivere con queste inquietanti novità. Insomma, l'ennesimo tributo alle rumorose aspettative social, l'ennesimo provvedimento populista che non produrrà nessun apprezzabile risultato se non quello di mettere a segno l'ennesima picconata ai principi qui davvero più elementari dello Stato di diritto. Buona giornata a tutti.
0: Abbiamo ascoltato la pillola del rovescio del diritto dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza e tra pochissimo, come ogni mattina alle 7.35, passeremo a Stampa e Regime, questa mattina a cura di Marco Taradas. Intanto, mentre aspettiamo che si colleghi per iniziare la rassegna stampa mattutina, diamo un'altra veloce occhiata alle agenzie per un breve aggiornamento. Iran, settima notte di guerra, gli Stati Uniti colpiscono infrastrutture logistiche, depositi di armi, Teheran risponde con raid su basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania, bombe del Pentagono su Keshm, Bushehr, Bandar Abbas e Jask. I Pasdaran annunciano nuove ritorsioni sui siti americani nella regione dove, secondo la CBS, diversi militari americani sono rimasti feriti nell'ultima settimana. Chi ospita truppe straniere sia pronto a difendersi. Le guardie rivoluzionarie dicono due petroliere hanno urtato mine a Hormuz. Il Centocom è falso. Axios aggiunge: Trump valuta se colpire impianti nucleari, quindi continua il conflitto in Medio Oriente tra Iran e Stati Uniti. Turchia, un sisma di magnitudo 5 nel sud-est, non ci sono morti né feriti per ora, da quanto si apprende. Mentre, tornando sugli Stati Uniti, Trump contro la Cina, nel 2020 il più grande furto elettorale della storia, ha rubato i dati di 220 milioni di elettori. La replica, accuse totalmente false. Il presidente americano: il nostro sistema è compromesso, abbiamo le prove. Pechino risponde: non abbiamo alcun interesse nelle elezioni statunitensi, non abbiamo mai interferito. E passiamo invece all'Ucraina: almeno 7 morti in un attacco di Kiev nella Russia occidentale, oltre 370 droni lanciati su Mosca. Centrato il magazzino Wild Berries nella regione di Tambov, la capitale di nuovo nel mirino di una massiccia offensiva. E in Italia invece, caso Roggero, il gioielliere a Mattarella, si metta una mano sulla coscienza per la grazia. Il Ministero della Giustizia, l'iter della procedura non è ancora partito. La moglie del gioielliere ha presentato una domanda di clemenza. Ruggero ha detto invece ieri, entrando nel carcere, il presidente ha graziato Nicole Minetti, uno scafista. Io pentito con il senno di poi, però bisogna trovarcisi. E ora, come preannunciato, passiamo a Stampa e Regime a cura di Marco Taradas.
5: Sabato 18 luglio, questa è Radio Radicale, buongiorno a tutti, è Marco Taradas per Stampa e Regime. Questa mattina c'è un titolo, e solo quello in realtà, sui giornali, il titolo che riguarda storie italiane, il fatto che Ruggero ieri è entrato in carcere e che la politica si divide, ma si gioca sulla pelle anche dello stesso Ruggero per far valere le proprie ragioni che vanno verso le elezioni più che verso la giustizia. Comunque su questo questo è il titolo dominante, perché poi le altre cose sono oggi decisamente di contorno. Vediamo le aperture dei giornali. Corriere della Sera: Ruggero in carcere, scontro, il gioielliere al colle, io pentito merito la grazia.

0: Radio Radicale 739, un piccolo problema tecnico con il collegamento con Marco Taradash per Stampa e Regime. Torneremo presto da lui per continuare la nostra rassegna stampa quotidiana. Allora, nel frattempo continuiamo a dare alcune notizie che poi sono quelle che si stanno commentando in questo momento, quelle che si trovano sui giornali proprio che ci sta dando Marco Taradash. Allora, come dicevamo, il tema è sicuramente quello del caso Roggero, sul quale è intervenuta anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dicendo: mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io, non è giusto, e avverte tolleranza zero sulle zone franche. La Premier, commentando quindi il caso del gioielliere, aggiunge: con l'ultimo DDL sicurezza introduciamo una regola di puro buonsenso, nessun risarcimento se commetti un reato. Intanto, altre notizie sempre dall'Italia, di cronaca: un uomo è stato ucciso a coltellate nel Modenese, arrestato una donna, i carabinieri, i due legati in passato da una relazione. Aspromonte, scoperto invece un laboratorio per produzione di cocaina. Ma torniamo da Marco Taradash, con cui siamo riusciti a ricollegarci. Ascoltiamo Stampa e Regime.
1: Allora, sabato 18 luglio, scusate, problemi tecnici qui dove sto. Sabato 18 luglio, Radio Radicale, Marco Taradash, Stampa e Regime. Allora, come dicevo, il tema fondamentale è Roggero. Poi, certo, si parla della legge elettorale con Forza Italia che si divide sulle preferenze, c'è qualche ipotesi, ma ancora tutte molto fumose, sull'attentato a Ranucci, e poi c'è la politica internazionale. La notizia vera più importante di oggi è il continuo tentativo di Donald Trump di sabotare preventivamente le elezioni di midterm e di riuscire a vincere in qualche modo. Io ho ipotizzato da molte settimane che faccia arrestare tutti i candidati che possono sconfiggere i repubblicani, però ci sono altre strade. Oggi parla di brogli che sarebbero stati già in passato organizzati dalla Cina e oggi potrebbero essere ripetuti. Comunque, il caso Roggero è quello che domina. E allora, sul Corriere della Sera leggiamo: Roggero in carcere, è scontro. E sulla Repubblica: il governo assolve Roggero, va avanti la campagna innocentista, Meloni no a risarcimenti per le vittime, la Lega lo candidiamo. Ecco, se qualcuno vuol trovare una prova della demagogia di questa campagna da destra, lo trova nella proposta di candidatura. Roggero non può essere candidato, non può neppure votare, vista l'interdizione da tutti i pubblici uffici, e quindi dire lo candidiamo è prendere in giro gli elettori, ma soprattutto lo stesso Roggero che reagisce in termini molto emotivi, diciamo, a queste sollecitazioni.
0: Radio Radicale, mattinata di problemi con il collegamento per Stampa e Regime a cura quest'oggi di Marco Taradash. Proviamo a risolverli il prima possibile, sperando di ricollegarci con lui e per continuare così la rassegna stampa mattutina. Intanto, allora, proprio mentre aspettiamo di ricollegarci, continuiamo a dare gli ultimi aggiornamenti sulla questione di Roggero. Si è espresso anche Tajani, che ha detto: è colpevole ed ha sbagliato, ma va perdonato. Non è una mente criminale, ha agito irrazionalmente sotto minaccia. Il rimorso è la sua condanna. Perché, aggiunge Tajani, va anche capito quello che ha subito, e quando ti minacciano la tua famiglia, non reagisci in maniera razionale. Detto questo, non è una mente criminale. Mi viene in mente un borghese piccolo piccolo: il rimorso sarà la sua condanna peggiore. così il vice premier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani al Messaggero sul caso del gioielliere Mario Ruggero, da ieri in carcere a Bollate per la condanna definitiva per omicidio dei suoi rapinatori, e dunque quindi magari sentiremo il commento anche di Marco Tardas sull'intervista, sul commento di Tajani data al Messaggero. Tajani che però parla anche di altri temi, tra cui la legge elettorale e anche ecco, la legge elettorale si vota, parlando del quando si andrà al voto, le prossime elezioni politiche previste in autunno 2027 si terranno a scadenza naturale, mese più, mese meno, altro che centrodestra diviso, dice Tajani, questo sarà il governo più longevo della Repubblica, prima di questo c'è stato soltanto un governo Berlusconi. La parola questa del vice premier Antonio Tajani, che continua nella sua intervista al Messaggero, indicando una piattaforma prioritaria di Forza Italia per un governo per governo e centrodestra, ovvero riduzione della pressione fiscale, detassazione delle tredicesime, aumento delle agevolazioni fiscali, specie per i giovani, aumento della sicurezza dei cittadini. E adesso invece torniamo a Stampa e Regime a cura di Marco Tardas.
1: Giuro che ora continuerò a parlare senza interruzione, almeno lo spero. Ho letto prima i titoli, ma li ripeto per la replica. Ruggero in carcere, scontro, questo è il Corriere della Sera, La Repubblica, il governo assolve Ruggero, La Stampa e la resa del gioielliere, mentre l'altro titolo che possiamo trovare sulle prime pagine dei giornali, oltre a quello che riguarda il gioielliere che ieri è entrato in carcere, è su Trump ed è L'Avvenire, che ha un titolo molto azzeccato: Trump si porta avanti, il presidente USA guarda già l'elezione di midterm, dov'è considerato in svantaggio e agita l'ombra dei brogli. Io ho parlato negli scorsi mesi di un possibile arresto di tutti i candidati che potessero sconfiggere i repubblicani da parte di Trump, forse non si arriverà agli arresti, ma voglio vedere. E intanto si comincia a parlare dei Trump, dei brogli e delle manovre della Cina. Il caso Ruggero però torna sugli altri giornali, oggi è il tema dominante. Ruggero va in cella e attacca, appello al colle per la grazia, è un appello fatto a modo suo, diciamo. E poi si arriva ai giornali della destra e qui viene fuori tutto lo schieramento, diciamo, in vista della campagna elettorale, soprattutto l'Italia che si difende, questo è il giornale, il gioielliere va in cella, pentito ma in quei momenti, stanza di grazia della moglie, la Lega vuole candidarlo, e qui si rivela, è la mia opinione, tutta la demagogia di cui è impregnata questa difesa di Ruggero da parte della destra, perché come tutti coloro che abbiano fatto un minimo di, ma nemmeno, insomma, una cultura generale, non può essere candidato, la pena è molto elevata e quindi non può essere candidato, e oltretutto c'è l'interdizione dei pubblici uffici, quindi se la Lega vuole candidarlo è meglio che non lo dica perché fa una brutta figura, ma lo dice perché spera di guadagnare consensi più degli altri partiti che non osano arrivare fino a tanto. Questo era il giornale, c'è un articolo di Tommaso Cerno che dopo leggerò, sul libro Che vergogna, Ruggero in lacrime in carcere, ci starà per 14 anni, ira Meloni, basta risarcire chi commette reati, articolo di Alessandro Sallusti, quando è troppo, La Verità, l'Italia sfida Mattarella, dai la grazia a Ruggero, dalla Canalis a Samira lui, si schierano anche i VIP, politici sta, cittadini comuni. Sul Quotidiano Nazionale Ruggero, sì, l'ho già letto da un altro giornale, sul Domani Meloni alla rincorsa di Vannacci, la strategia sulla grazia a Ruggero, sul Manifesto un titolo azzeccato, lotta armata, dopo lo scontro Tra il governo e il Quirinale, la Premier rivendica la difesa del gioielliere condannato per aver sparato a due rapinatori. Piovono richieste di grazia a Roggero, il nuovo re della destra, il nuovo eroe della destra, in una competizione che ormai senza esclusione di colpi. E poi il manifesto giustamente mette l'altra notizia subito sotto: Trump dall'assalto al voto di midterm. Sul tempo, l'Italia con Roggero, crisi di nervi a sinistra. E poi l'articolo del direttore, anche qui Daniele Capezzone, avviso ai naviganti, la misura è colma e l'umore degli italiani è pessimo. Insomma, si cerca di esacerbarlo, se mai non fosse già pessimo. Il Foglio, giornale non ostile al governo e in generale al centrodestra, ha l'editoriale firmato dal direttore: l'urgenza di un vaffa vannacci, dal caso Roggero alla remigrazione passando per l'Ucraina, ragioni minime per convincere la destra a non inseguire il modello illiberale di Vannacci e Co. e a non far diventare mezzo vuoto il bicchiere del futuro. Il povero Cerasa si sta sgolando in questi giorni cercando di convincere Meloni a mantenere il cammino che, secondo le aspettative più ottimiste, avrebbe potuto portare a un conservatorismo liberale, ma da quando Vannacci è diventato potente elettoralmente, pare che la cosa non si possa frenare più, la corsa Meloni verso destra. Però, come vediamo dal titolo e dal sommario, Cerasa ci prova ancora. E anche Giuliano Ferrara parla di un tribunismo estremista che vince in molti paesi, da Parigi a Roma, lascia i liberali marginali. E su altri giornali vediamo, ho saltato il Fatto Quotidiano, che titola a questo modo: il derby Minetti-Roggero. Anche quando ha in qualche misura ragione, Travaglio riesce a mettersi, dal mio punto di vista, umilissimo dalla parte del torto, perché rimprovera a Mattarella di sollecitare i comportamenti della destra perché ha concesso a Minetti la grazia prima che facesse un solo giorno di carcere. Il caso Minetti era molto diverso, a dir la verità, ma per Travaglio non importa. E sul Domani poi troviamo il titolo: Meloni alla rincorsa di Vannacci, la strategia sulla grazia a Roggero. E poi ancora l'altro titolo, quello su Trump, subito sotto: le grida di Trump per manipolare il voto di midterm. Questo è il quadro, diciamo, complessivo della giornata sui quotidiani. I temi sono questi, poi naturalmente troveremo altre notizie che andremo a leggere. In particolare sulla legge elettorale c'è da segnalare i commenti di chi vorrebbe migliorare per quanto possibile questa proposta di legge passata alla Camera. Ci sono due articoli molto simili nella sostanza, di Angelo Panebianco sul Corriere della Sera e di Stefano Folli sulla Repubblica, dove si invita il Senato a ripensare all'ipotesi del ballottaggio, che invece è stata scartata alla Camera. E poi, al di là delle notizie dalle guerre, dai paesi in guerra, che oggi non sono particolarmente significative, c'è da segnalare l'entrata in gioco, diventerà primo ministro nei prossimi giorni, del nuovo leader laborista Burnham, che parte da una posizione molto molto di sinistra socialista e promette redistribuzione e denuncia i tempi della Thatcher, mentre c'è, a proposito di giustizia, da segnalare anche La Stampa, che apre con un titolo che riguarda di intelligenza artificiale che sarebbe stata usata in un contenzioso amministrativo. I giudici dicono che l'AI non può decidere al posto dell'uomo. Lo segnalo perché la stampa apre addirittura con questo titolo, che sarà magari importante, ma più importante un articolo sul Domani di Vitalba Azzollini, che ci parla della crisi in cui versa la Corte Penale Internazionale, che può vivere soltanto se è sostenuta dai singoli stati, e invece chi ne prende le distanze, gli stati che ne prendono le distanze sono sempre più numerosi, e quindi potrebbe andare in crisi uno strumento che è stato molto importante fino ad oggi per regolare i conflitti internazionali e punire chi abusasse di qualsiasi forma di violenza durante anche le guerre. Poi sulla politica interna, oltre a ciò che abbiamo già visto, lo scontro incontro non si capisce bene tra Meloni e Vannacci, su cui dovremo leggere articoli almeno sul Giornale e sulla Stampa, c'è la questione dei rapporti fra Conte e Schlein, che occupa da Francesco Verderami a altri a vari altri sugli altri giornali, ma Verderami alla sua rubrica settimanale, l'attenzione degli osservatori, perché ancora non si è affatto chiarito come si sceglierà il candidato presidente del Consiglio del campo largo, e non si è chiarito neppure quanto questo campo sarà a largo, perché c'è un emendamento votato alla Camera che terrebbe fuori almeno uno dei due soggetti minori che potrebbero non superare il 3%, uno la casa riformista di Matteo Renzi e l'altro il gruppo di Onorato, Partito Socialista, Magi di Più Europa, ma Più Europa è divisa in due fra i due parlamentari, che correrebbe da solo. E quindi il problema è chi supererà il 3% e chi arriverà primo al di sotto. L'altro non solo non farà eletti, ma non porterà neppure il contributo dei suoi voti alla coalizione. Questo è un trucchetto che è stato escogitato all'ultimo momento dal centrodestra, con riguardo in particolare appunto a questi gruppi detti di centro all'interno del campo largo. Dall'Unione Europea arriva una nuova regolamentazione per l'ETS, che però non viene accettata come sufficiente da molti, paesi, soprattutto dai governi di centrodestra. Così vedremo intanto un'intervista al presidente di Confindustria Orfini su Milano Finanza, e poi un'intervista al presidente dei Popolari Weber.

incentrato sugli anziani oggi pone all'economia e al benessere degli stessi anziani, questo troviamo sul foglio e queste sono le cose diciamo di stretta attualità. Infine, col caso Ranucci, oggi c'è una paginata sul foglio firmata a Minuz che invito a leggere, non so se riuscirò a farlo io. Il Dubbio ci segnala che il generale Mori ha querelato per gli articoli per i servizi di report che lo chiamavano in causa anche per la nuova pista nera che i sostenitori della trattativa Stato-mafia hanno recuperato dalle ceneri delle inchieste giudiziarie, la pista nera che avrebbe portato ai delitti contro Falcone e Borsellino. Tutto questo per mettere definitivamente nel cassetto quello che hanno tentato di fare molti magistrati palermitani, cioè le inchieste mafia affari che erano state avviate da Ross e dalla parte Ross che faceva capo a Mori e poi riprese da Falcone, sia da Falcone sia che da Borsellino. Ce ne parla Il Dubbio questa mattina. Enrico De Aglio poi torna al G8 del 2006, sono passati 20 anni e racconta di quella giornata infausta dove perse la vita Carlo Giuliani, colpito dal proiettile di un poliziotto mentre cercava di gettare sulla camionetta il poliziotto un estintore. Il poliziotto si spaventò, gli era stato intervistato dal TG1, mi pare, e ha raccontato come anche la sua vita sia drammaticamente cambiata dopo quell'evento. De Aglio era lì e ci racconta di nuovo quella storia. Ora andiamo a vedere più in dettaglio i giornali. Comincio rapidamente oggi dalla politica internazionale perché ci sono le cose che da segnalare sono poche. Corriere della Sera, l'accusa di Trump, truffe e complotti sulle elezioni USA, però bisogna andare poi alle pagine interne come non capitava da diverso tempo. E accuse alla Cina e allarme sul voto, show di Trump in TV senza prove, ne scrive Viviana Mazza. Il presidente parla alla nazione, interferenze, ma molte affermazioni sono smentite dai documenti pubblicati. C'è un'intervista a Rudy Giuliani che mi stupisco sia ancora libero, avevo letto ma invece no. La guerra ha un impatto, ma l'economia pesa di più, non sottovalutate Donald, è una messa in guardia di cui tener conto, in effetti. E poi il tycoon rilancia l'attacco a Stati e Parlamento, i suoi nuovi ispettori pronti a scatenare il caos, il mondo MAGA punta a incalzare senatori e deputati. Dovrà finire così con un altro colpo di Stato, stavolta preventivo, fatto in qualche modo, ma chiunque abbia seguito Trump dalla prima elezione sa che dentro di lui scorre una vena di fascismo e di autoritarismo irrefrenabile, quindi vedremo come andrà a finire. Diamola anche la Repubblica come ci presenta la storia. Trump evoca brogli elettorali, la Cina ha rubato milioni di dati, l'Avvenire però è meglio posizionato, diciamo, dal punto di vista della titolazione, perché la mette così, eccolo qua, l'Avvenire, che trovo subito o quasi subito. Trump si porta avanti, e Trump è questo è il titolo.

D'apertura, Trump agita di nuovo lo spettro dei brogli e dice intelligence, allarmismo e propaganda, fact-checking di Diana Vitali, ma i documenti smentiscono Re Donald. E ancora su questo argomento andiamo a prendere dal Sole 24 Ore l'articolo di Gregori Aleggi, che si trova sotto il titolo Il piano ormai scoperto è contestare l'esito del voto di novembre, e scrive Aleggi: blindare le elezioni per proteggerne la regolarità da voti illegali e influenze straniere. Questo è il succo del discorso che Donald Trump, sullo sfondo di una tenda dorata che sembrava voler nascondere sondaggi negativi, ha tenuto giovedì sera in diretta TV, con lo sguardo rivolto in parte indietro e in parte avanti. Indietro perché l'argomentare ha riguardato in gran parte le elezioni vinte nel 2020 da Joe Biden, salto tutta questa parte, e però in avanti. Nella narrazione della Casa Bianca, scrive Aleggi, la priorità assoluta riguarderebbe l'identificazione degli elettori, ai quali si vorrebbe imporre anche di dimostrare di essere davvero cittadini statunitensi. Ciò pone diversi problemi in termini di diritti civili. Lo scopo reale è quello di escludere minoranze e strati sociali vulnerabili, prive di documenti d'identità che negli USA spesso neanche esistono. C'è anche un problema di rapporto tra gli USA e i singoli stati, che ne gestiscono invece la meccanica, dalla geografia dei collegi al sistema di voto. Dare al governo federale il potere sul voto potrebbe in futuro rivolgersi contro i repubblicani, ma fare da precedente in altri ambiti, dalle patenti di guida alle armi. A giustificare la minaccia, Trump ha citato l'interferenza cinese, la cui prova starebbe nel furto dei dati sui cittadini americani e nei presunti brogli venezuelani. Nel primo caso si tratterebbe in realtà dell'acquisto di informazioni, la cui vendita in USA è legale, anche per via di norme elastiche sulla privacy volute dagli stessi repubblicani a tutela del biotech. Insomma, ma quello che dice in conclusione Gregori Aleggi: tutto ciò è probabilmente secondario rispetto all'esigenza immediata di vincere i midterm, nei quali Trump rischia di perdere non solo la Camera, ma anche, secondo il tam-tam dei sondaggi più recenti, anche il Senato. Il rischio è quello di un blocco dell'attività legislativa, della perdita delle commissioni e persino del terzo impeachment, sia pure con minime probabilità di condanna. Dice che rendere difficile l'accesso al voto è la stessa strategia che gli stati del sud adottarono dopo la guerra civile per rendere l'esercizio del voto di fatto impossibile ai neri. Oggi il criterio è più di classe che di razza, ma spesso le due cose coincidono. Se ciò non dovesse funzionare, l'allarme preventivo sui brogli serve a mettere benzina nel motore, nel motore dei ricorsi in caso di sconfitta. Poco importa a Trump che così facendo si mini l'accettazione dei risultati che è alla base della democrazia elettiva, con il rischio di un nuovo 6 gennaio. E questo, dunque, detto bene, il rischio che abbiamo di fronte ancora una volta. Torniamo, invece, spostiamoci verso il Golfo. Vi segnalo un articolo di Domenico Quirico che fa vedere un altro danno provocato dal presidente degli Stati Uniti, l'Eldorado arabo travolto dal clan di Donald. Il denaro non può comprare tutto, scrive Domenico Quirico, poiché gli esempi minimi e circostanziati valgono sempre meglio le generalità,
generalissima, ecco qua la prova. I petromonarchi del Golfo hanno i sudori freddi e il bollo isterico. Da alcuni mesi la protezione americana, che era per loro una certezza quasi teologica, è diventata scandalosamente una vulnerabilità. Ecco, no? Non serve proseguire perché tutti sanno quello che sta succedendo. Sulla Russia, oggi poco da segnalare, vorrei soltanto citarvi un articolo di Stefano Fassina, che è partito dall'estrema sinistra e non so dove è arrivato facendo la ruota, ma cosa ci racconta Stefano Fassina? Andiamo a prendere il Fatto, nelle pagine interne. Parla della minaccia russa. È incredibile, ma è vero, il titolo, e qual è l'argomento pure, ora ve lo dico, pagina 13, attendiamo la prova fattuale che la Russia vuole attaccarci. Quindi la prova fattuale non può essere che una, l'attacco, quindi attendiamo, prima di spendere soldi per la difesa, prima di fare alcunché, prima di cominciare a prepararci alla difesa, no, attendiamo la prova fattuale. Vediamo un passaggio di Fassina, Stefano Fassina, che dice che l'Europa viene irreversibilmente mutilata di una parte della sua anima cristiana con il riarmo, oltre che della sua vicenda millenaria. Archivia dolosamente le conquiste del welfare, sancisce la subalternità militare, politica e commerciale a Washington. Ma la lettura, quella che porta al riarmo, è fondata? Quali sarebbero le fondamenta reali, demografiche, economiche, operative di fronte a una NATO pur soltanto europea? Quali risorse alimenterebbero il disegno imperialista da subito attribuito all'orso russo? La Cina e gli altri BRICS assisterebbero, seppure malvolentieri, un'impresa devastante per i mercati globali, fonte della loro ascesa ai primati? Queste sono le domande che poi continuano, ricordano quelle che facevano da Lucio Caracciolo a Marco Travaglio, coloro che il giorno prima dell'invasione dell'Ucraina ponevano all'opinione pubblica: ma siete ridicoli, siete matti a pensare che la Russia possa avere interesse a invadere l'Ucraina. E poi si è visto. Va bene, questo era Fassina sul Fatto Quotidiano. Invece mi sposto al Foglio. Fassina parla anche del welfare. Qui c'è una risposta firmata da Lorenzo Bighi Smaghi: spendere nella difesa non toglie risorse al welfare, gliele assicura. E vediamo come argomenta: è possibile aumentare le spese per la difesa senza mettere a repentaglio il sistema di welfare che i paesi europei hanno costruito nel corso degli ultimi 80 anni? Questa è la sfida a cui devono far fronte i governi europei, in particolare nei paesi che devono risanare le loro finanze pubbliche, una sfida resa ancora più ardua dall'impegno a NATO di aumentare le spese militari fino al 5% del PIL. Non c'è da sorprendersi, scrive Bini Smaghi, che vengono sollevati dubbi, ma in realtà impostare il dibattito sulle spese per la difesa in base alla compatibilità con i vincoli bilancio non consente di prendere in considerazione alcuni aspetti fondamentali del problema a cui deve far fronte l'Europa. Il primo è che non è possibile mantenere né rafforzare il sistema di welfare europeo se l'economia non cresce, mancherebbero le risorse. E poi la sicurezza è un elemento fondamentale del welfare. E una regione che non si prende cura della propria sicurezza diventa meno attraente per gli investimenti reali e per quelli finanziari. Senza tali investimenti l'Europa non sarà in grado di sostenere
il proprio sistema di welfare. Questo dunque Binismaghi, tra l'altro. E poi in prima pagina resto a questo tema del welfare italiano: non è un welfare per vecchi, troppe pensioni, poca assistenza ai non autosufficienti, la riforma è monca. E tra l'altro l'articolo è di Luciano Capone, molto interessante, un po' complicato perché ci sono anche dei numeri, ma complicato per la radio, ma dice questo è il punto: ci sono modi più efficienti e lungimiranti, ma non per questo più impopolari, di pensare a una popolazione che invecchia piuttosto che aumentare le pensioni. Come occuparsi non autosufficienti? Questa è la risposta. Il tema dell'assistenza agli anziani è stato rilanciato dal patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, il network di associazioni che ha promesso la riforma del settore inserita al governo Draghi nel PNRR quando era ministro Orlando e poi approvata dal governo Meloni, ministro Calderone. Ma spiega Capone, la riforma non è andata molto avanti. Ai temi economici torneremo dopo, ma restiamo invece alle cose che vediamo sulla politica internazionale, su Russia e Ucraina in particolare, su Repubblica. Anche qui si deve andare molto avanti. Putin precipita nei sondaggi, arrestato il blog ribelle. Il gradimento per il presidente cala di 5 punti, paga la crisi del carburante, fermato Remes, lo suo ex sostenitore. Avevo pubblicato sui social qualche, ormai credo, mese, almeno un paio di mesi fa, questa storia di Remeslo che aveva criticato Putin, poi Remeslo era scomparso, magari si era data alla fuga. Oggi i giornali ci informano, era stato ricoverato in ospedale psichiatrico, secondo la migliore tradizione russa, non soltanto putiniana, ma anche stalinista e zarista. Dopo un breve ricovero in un ospedale psichiatrico, spiega Giovanni Pigni da San Pietroburgo, era stato dimesso e aveva continuato a pubblicare messaggi critici sul suo canale Telegram. Un giorno prima del suo arresto aveva scritto: tutto lascia pensare che si stia andando verso una situazione in cui anche un piccolo scossone potrebbe portare Putin a perdere il potere. Remeslo era uno di quelli che sollecitava maggiore durezza nei confronti dell'Ucraina, un uso più letale delle armi a disposizione. Nel frattempo però le cose sono molto cambiate e Putin non ha saputo in realtà fronteggiare la minaccia che ora l'Ucraina porta alla Russia stessa, sul suo stesso terreno. C'era un altro titolo che volevo prendere invece dalla stampa. Qui si parla delle proteste che continuano in Ucraina nei confronti di Zelensky, che ha sostituito il ministro della difesa, molto amato sia dall'esercito tranne che dal capo dell'esercito, ci ha spiegato Zelensky, sia dalla popolazione. È stato l'inventore della guerra per droni, manager tecnologico di grandissima qualità. Secondo gli avversari di Zelensky è stato eliminato perché sarebbe un rivale troppo forte alle prossime elezioni. La stampa titola così, articolo Anna Zafesova: Zelensky non cede e apre il fronte interno, scontro tra generali, crisi dopo il licenziamento del ministro della difesa, Ucraina in piazza contro la decisione del presidente. Questa storia di andare in piazza durante la guerra è la ragione per cui noi amiamo sempre di più il popolo ucraino, come amiamo sempre di più il popolo israeliano che va in piazza
contro Netanyahu. Ma se per Netanyahu la questione è quella proprio del tradimento nei confronti, mia parola, nei confronti di quello che è stata la democrazia israeliana laica e legata allo Stato di diritto fino ad oggi, per Zelensky la questione è molto diversa, è una scelta che ha fatto il presidente e che viene da alcuni difesa. Intanto all'interno della stessa Ucraina, e comunque leggo prima Zafeso, ma prima di andare sul foglio dove questo è più, dove il resoconto è più esteso, scrive Zafeso: il cambio di governo iniziato a sorpresa a Zelensky ha innescato un valzer di sedie che sta scombussolando la vita politica di Kiev. Il mancato successore di Fedorov alla difesa, Ior Klimenko, ex responsabile del Ministero dell'Interno, dopo aver ritirato la sua candidatura per non farsi bocciare dai deputati, è stato spostato al Consiglio di Sicurezza Nazionale, il cui attuale numero uno, il cui attuale segretario Rustem Umerov, potrebbe venire inviato come ambasciatore a Washington. E poi si parla appunto di questa rimpastone e anche delle differenze vedute tra i generali. E sul foglio ci sono articoli di Nicole Flammini: ancora proteste, ma con il nuovo ministro Zelensky prova a trovare unità nel paese e nell'esercito. Perché chi è il nuovo ministro della difesa? È uno che ha lavorato direttamente con Fyodorov. I cartoni sono ancora per le strade ucraine, chiedono che Mikhailo Fyodorov torni al Ministero della Difesa, ma la decisione è presa. Il Parlamento è chiuso e Fyodorov, dopo aver rifiutato il ruolo di consigliere del presidente Zelensky e l'incarico di premier, ha assicurato che avrà una sua parte nella difesa dell'Ucraina, non scomparirà, ma non sarà più ministro. È stato il primo segnale di calma in un governo in subbuglio. Le lamentele della società civile continuano a scorrere. Fra i militari c'è chi si schiera con il capo delle forze armate Sirski e chi con Fyodorov, e due non andavano d'accordo. Ma poi prosegue l'articolo a pagina 14. Che viene prima della 15 e della 16, e qui scrive ancora Nicole Flammini: la maggior parte degli analisti militari ucraini continua a dire che fra l'ex ministro Sirski sarebbe stato necessario fare fuori il secondo, troppo anziano per la guerra moderna è troppo sovietico per rappresentare l'Ucraina che combatte contro il passato. E poi si dice che questo scombussolamento ha reso molto felice la Russia, ma l'entusiasmo russo è però durato poco. Da tempo i blogger militari scrivono che sul campo di battaglia va tutto male e nel territorio russo non va certamente meglio. E si parla del nuovo ministro della difesa Eugeni Kmara, non civile come dovrebbe essere secondo la Costituzione l'Ucraina il ministro della difesa, ma uno dei più apprezzati generali del paese, definito agli ucraini un eroe, dai russi un assassino. Kmara è stato fino a giovedì capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina, SBU, di cui presa direzione, eccetera, eccetera. Anche lui con Maliuk, il suo predecessore, progettato l'operazione Ragnatela quando nel giugno del 2025 piccoli droni stampati in 3D vennero fatti volare da un camioncino in Russia per colpire gli aeroporti militari e neutralizzare i bombardieri. Insomma,
anche le capacità tecnologiche di Fjodorov non dovrebbero essere perse con questa sostituzione, ci dice il foglio. Lascio anche l'Ucraina e la Russia, mi sposto invece a questo punto verso la Cina, perché si parla sulla Repubblica, ma anche su altri giornali, dell'asse di Xi contro, o Xi come si dice, ma insomma sì, l'asse di Xi con la Russia per sfidare gli USA sulla intelligenza artificiale. E parte anche questa concorrenza che ha diversi riflessi sia economici che strategici, se non militari. E poi c'è sulla Repubblica l'immagine del nuovo leader britannico, Laura di Bornham, la ricchezza va redistribuita, questo è il titolo, e si parla del suo discorso. Basta con il neoliberismo. L'ex sindaco di Manchester eletto capo dei laboristi lunedì sera Premier ringrazia Starmer e omaggia Kinnock, promette devoluzione, parla agli operai. I tabloid dicono invece ci riporta agli anni 70, questo ci riferisce Repubblica, e racconta di un golpe politico senza sangue né vittime, a partire del suo predecessore, che però Bornham a parte il suo predecessore che però Bornham ringrazia fra scroscianti ipocriti applausi della folla, sei stato straordinario. Starmer non c'è, non ha fatto in tempo a tornare dall'Ucraina, ma ci sono tre figure cruciali in platea: il sindaco di Londra Sadiq Khan, investito a Lord proprio l'altro giorno. Ci si domanda a Repubblica se c'è un futuro nel governo del compare Andy. Poi c'è la ministra all'interno Shabana Mahmood, che dovrebbe spuntarla a capo delle finanze sull'ex leader Ed il rosso Miliband. Siti e mercati ringraziano, e poi un altro grande ex capo del Labour, Neil Kinnock. Senza di te, dice Bornham, non sarei mai entrato in politica. Poi c'è sulla Repubblica un'intervista a un deputato, Carl Turner, laborista a 16 anni, molto vicino a Bornham, che dice ha una visione e un piano per il paese, il re del nord riuscirà a stupirvi. E poi una descrizione, ma quella la trovate un po' su tutti i giornali, del nuovo premier britannico, che promette di spostare molto a sinistra la politica economica della Gran Bretagna. Vedremo cosa dirà a proposito dell'Unione Europea. Oggi non ho visto titoli su questi. Volevo citare anche dal Domani, per chiudere questa pagina di politica internazionale, Vitalba Azzollini sulla Commissione Penale Internazionale. Ecco il Domani, andiamo alle pagine interne, il titolo è questo: tutti attaccano la Corte Penale Internazionale, è in gioco la democrazia, non solo Trump o Netanyahu, le colpe dell'Unione Europea. Cosa ha fatto, cosa non ha fatto l'Unione Europea per difendere la Corte Penale Internazionale? Scrive Vitalba Azzollini che l'Unione sostiene la CPI, ma finora di fatto non l'ha adeguatamente difesa dalle sanzioni di Trump attraverso lo strumento indicato in questi casi, il regolamento di blocco,
adottato nel 1996 per neutralizzare nell'ordinamento europeo gli effetti di alcune sanzioni straniere. E poi conclude Azzollini: una giustizia internazionale selettiva non è giustizia, e alcuni stati parte, non solo quelli che non ne fanno parte, ma anche alcuni stati parte, non gradiscono gli ordini della Corte quando interferiscono con i loro interessi. I crimini più gravi devono essere giudicati anche quando riguardano governi o leader alleati. Difendere la Corte significa difendere anche la democrazia, che vive dei limiti al potere, altrimenti il rischio è che il superamento di quei limiti smetta di essere un'eccezione e diventi un metodo. Questo Azzollini, è ben vero che purtroppo tutto il mondo multipolare, che si basava su convenzioni quali il diritto internazionale, anche questa Corte, è saltato in aria quando i carri armati di Putin nel 2022 hanno attraversato il confine dell'Ucraina. È lì che tutto quanto si è rimesso in confuso movimento. Beh, veniamo adesso alle cose italiane, finalmente al caso Ruggero. Prima guardiamo i giornali un po' neutri come il Corriere della Sera. Il caso Ruggero e la linea di Meloni. Di Meloni, che si difende, non deve risarcire, e questo è diciamo il punto più avanzato a cui Meloni si è esposta ieri. Non così avanzato come quello della Lega, l'abbiamo visto, però già tutti e tre, anzi quattro partiti del centrodestra avevano sottoscritto, prima ancora che Ruggero entrasse in carcere, la richiesta di grazia a Mattarella. Poi, come sapete, Mattarella anzi, richiesta di grazia a Mattarella, ma per interposta persona Nordio. Nordio si era subito messo al lavoro, Mattarella l'aveva chiamato per spiegargli bene come la decisione finale, anzi l'unica decisione non finale, la decisione spetti soltanto al Presidente della Repubblica. Nordio aveva preso atto, ma facendo notare come alcune cose potesse farle. Sulle cose da fare oggi si esercitano i giuristi del centrodestra sui vari giornali dicendo che Nordio può continuare a lavorare. Però, detto, fatta questa chiarezza rispetto al titolo precedente, giri pagina e trovi la famiglia fino all'ultimo al suo fianco. La nostra vita è stata stravolta. Due giorni in hotel con la moglie in attesa della carta per scontare la condanna, poi in auto con la figlia, Laura verso la cella. È rinchiuso, dice la figlia, ma abbiamo speranza. Poi articolo Simone Canettiere, Virgilia Piccolillo: l'ipotesi di Nordio per una grazia parziale, nessuna interferenza con il Quirinale. Piantedosi dice: è una storia che scuote le coscienze. Però Piantedosi lo vedremo fra un attimo sulla Repubblica, perché Nordio ha detto che non c'è nessuna interferenza con le prerogative del Quirinale. E infatti il ministro ha assicurato non aver letto assolutamente in quella chiave come un richiamo, diciamo, alle parole di Mattarella, già che spiegava la sua iniziativa riguardava esclusivamente il proprio potere di impulso e l'istruttoria previsto dalla legge. Lungi da lui, ripeteva il suo staff, l'intenzione di entrare in conflitto con il potere di grazia, che è esclusivamente del capo dello Stato. Come lo stesso Nordio ha tenuto a ribadire più volte durante il caso Minetti, difendendosi dall'accusa di aver trascinato il Quirinale su una decisione già presa. Insomma, questa è la giustificazione che sembra avere qualche peso stavolta da parte dello staff di Nordio e dello stesso ministro. Vado a Repubblica, qui no, non è che sia neutrale Repubblica,
perché critica duramente la maggioranza per le posizioni che ha preso, avviata la richiesta di grazia, ora Nordio frena su Roggero, la Lega valuta la candidatura. Ma cosa valuta? Come tutti sanno, Roggero non può essere candidato perché la sua pena è così alta da impedire qualsiasi candidatura e persino da produrre l'interdizione dai pubblici uffici, che significa che non solo non può essere candidato, ma non può neppure votare. Cosa significa questo? Che la Lega sta giocando sulla pelle di Roggero, esaltandolo più di quanto uno possa pensare che lo sia già, e al tempo stesso sta imbrogliando gli elettori. Questa è una lettura possibile, non lo so, ma a leggere questi articoli non si sa cosa pensare. Invece su Piantedosi c'è un articolo firmato da Lorenzo De Cicco, Clemenza, bisogna vedere le carte, io non firmo appelli, il ministro dell'interno non si unisce al coro della maggioranza, il caso smuove le coscienze, ma il procedimento è complesso. Poi c'è un titolo su Meloni, sponda con Salvini mentre Vannacci recluta l'avvocato del gioielliere, il legale Novani, capo del legislativo di Futuro Nazionale alla Camera. La Premier lascia all'alleato la guida della battaglia pubblica sul caso. Oggi il leghista bollate e quindi... Mentre Vannacci si dà da fare, come vediamo nel modo più evidente, se portandosi via il legale di Roggero, Meloni e Lega cercano di coordinare le loro azioni, e scrive Tommaso Cirico in questo articolo, è la guerriglia per l'egemonia del centrodestra, con il fattore Vannacci di nuovo a stravolgere i piani di Meloni. Per dire, l'altro ieri è stata la Premier ad autorizzare l'iniziativa di Nordio sulla Grazia a sondare ancora prima Matteo Salvini, da anni al fianco del commerciante. In qualche modo la Presidente del Consiglio ha provato a concordare con un leghista una strategia. A lui la guida della battaglia pubblica per la clemenza, alla leader quella di cancellare ogni tipo di indennizzo a favore di chi commette un reato, un atto di cortesia necessario, almeno nelle intenzioni, per proteggere l'alleato mai così debole e proprio per questo candidato a tornare al Viminale. Ecco perché è stata la Lega a lanciare la raccolta di firme per la Grazia, a cui solo dopo si è unito il collega di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami. Perché Meloni ha rilanciato in un post la linea anti-risarcimenti senza però nominare Roggero e ha visitato una caserma di polizia, ma soprattutto ecco perché oggi Salvini si presenterà davanti al carcere di Bollate e chiederà di incontrare il gioielliere. Vabbè, questa Repubblica. Poi la NM che dice dai ministri accuse odiose, gogna social contro i giudici, il governatore dell'Emilia Romagna Michele Pascale che dice sulla sicurezza serve una risposta da sinistra, la legge va applicata con rigore, parla la legge sulla legittima difesa, immagino, perché poi negli occhiello c'è scritto, nella norma c'è scritto che non esiste legittima difesa se insegui il tuo aggressore per sparargli alle spalle, cioè non è che c'è scritto questa legge, insomma il senso è quello. Ma più interessante è vedere i giornali schierati con la destra oggi, perché possiamo leggere, andiamo a prendere prima il giornale che titola così: l'Italia che si difende, il gioielliere va in cella, pentito, ma in quei momenti, eccetera, eccetera. E anche qui la Lega vuole candidarlo.
più che un pentimento sembrava un reclamo, più che altro, e soprattutto la richiesta di grazia sembrava una pretesa di grazia. No, a questi giornali non pare, e ha parlato di ingiustizia, è il massimo per i ladri, impuniti eppure risarciti, ha detto. Il collo si mette una mano sulla coscienza, candidarmi è l'ultima cosa. E poi c'è Adalberto Signore che dice: candidato ma senza diritto di voto, il paradosso che agita il centrodestra e accende la campagna della Lega. Ma come fa a scrivere una cosa del genere? Andiamo a capire. Le condanne alla reclusione non inferiore ai 5 anni prevedono in automatico come pena accessoria l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che significa che Roggero è privo del diritto di elettorato attivo e passivo, non può votare, non può essere eletto, punto. Ah, questo lo scrive il Signore, allora perché nel titolo c'è scritto quella roba? Andiamo avanti. Eppure il tema è stato oggetto di dibattito nel centrodestra, non solo quello di governo, ma anche quello allargato a futuro nazionale di Roberto Vannacci. E vediamo come viene risolto. Non mi pare che venga risolto, almeno nell'articolo di Adalberto Signore, che appunto è una persona seria. La Lega si spinge più avanti, scrive, tanto che una nota del partito fa sapere che oltre alla raccolta fonti è al vaglio l'ipotesi di una sua candidatura, nel pieno rispetto della legge e qualora ne ricorrano i presupposti normativi. Ah, se questo c'è scritto nel comunicato della Lega. Bene. Ha fatto bene il Signore a riportarlo e scrive dopo: questo si legge il comunicato, segno che evidentemente il Carroccio sono ben consapevole che la strada non è davvero percorribile, come pure ce l'ha ben chiaro lo stesso Roggero, tanto che interpellato sul punto mentre entra in carcere risponde con una sonora risata: adesso l'ultima cosa è candidarsi. Va bene, allora questo punto è chiarito per tutti, anche per la destra. E c'è l'articolo del direttore Tommaso Cerno, che alle volte somiglia a quelli di Travaglio, non nel contenuto ma nella forma, diciamo, ecco così. Vediamolo, non c'è da stupirsi, in un'epoca in cui la sinistra spedisce in viaggio premio all'Europarlamento, con una diaria da 20.000 euro al mese tra annessi e connessi, chi andava in giro di notte col martello a rieducare presunti nazi, il caso di Mario Roggero non può che lasciare l'intelligenza progressista nel più gelido disinteresse, anzi nel fastidio. Perché per questa sinistra i rapinatori morti durante un incidente sul lavoro, quello di assaltare gioiellerie armati fino ai denti, fanno pena, sono vittime del sistema, poveri cristi da piangere, mentre il gioielliere che reagisce, l'uomo che vede la propria vita e i propri sacrifici minacciati, diventa il mostro da sbattere in cella. È lo stesso cortocircuito morale che ci mostra donne che pregano recluse in recinti per uno strano spirito di integrazione, o i carabinieri del caso Rami finiti a processo anziché essere encomiati. C'è un caos totale su due concetti elementari: sicurezza e difesa della proprietà privata. Finché Roggero starà in carcere, mentre le bande di borseggiatori si fanno beffe delle leggi per strada, giustizia non sarà fatta, perché esiste qualcosa di più alto di una sentenza: il buon senso. L'eccesso di difesa è un mostro giuridico partorito da chi non ha mai avuto una pistola puntata in faccia. Ha reso Maranza e criminali dei privilegiati impuniti che ridono della nostra mania di difendere l'indifendibile. Probabilmente guardandoci si chiedono: ma chi glielo fa fare? Altro che grazia, qui servirebbe un bagno di realtà. Questo è dunque l'editoriale di Tommaso Cerno. Andiamo a vedere l'editoriale e eventuali articoli interessanti sul Libero.
Intanto il titolo che vergogna, Roggero in lacrime in carcere, ci starà per 14 anni, che la prima cosa non so se è vera, non sembrava, la seconda probabilmente non è vera, perché a un certo punto, se Roggero non fa pazzie suggerite da Salvini o da Vannacci, in carcere non ci resterà tutta la vita. Comunque Ira Meloni basta in carcere, basta risarcire chi commette reati, ma più risarcimento a chi rapina e stupra, e proprio produrrà questo disegno in legge, poi si valuterà. Certo che il reato può essere più o meno grave, le famiglie possono essere più o meno complici o almeno consapevoli della vita di chi commette atti così gravi come una rapina, i figli, come può capitare, saranno le vittime, i figli anche dei rapinatori saranno le vittime dei padri, ma forse una valutazione di qualche genere va fatta. Comunque la Presidente del Consiglio questa strada persegue. Oggi Salvini in visita a Bollate, la Lega valuta la candidatura e poi lancia la raccolta fondi. Roggero in carcere in lacrime, Mattarella mi dia la grazia, il gioielliere si costituisce, si appella al Presidente della Repubblica. Ha salvato la Minetti, anche uno scafista, politica no, la moglie deposita la richiesta per ottenere la clemenza. Ecco, in Roggero c'è un misto negli argomenti tra Travaglio e Cerro, non so se questa sia la strada più utile per lui. E poi ecco perché Nordio poteva proporre la grazia, il libro di un giurista consigliere Mattarella sbugiarda la sinistra, iter avviato dal ministro. E ancora pure i rapper schierati con Roggero si è difeso. I rapper voi li avete presenti, come vengono descritti di solito su giornali anche della destra, quelli tutti tatuati, pieni di piercing e che hanno voglia di menare le mani se non di allungare le mani su una pistola. Oggi invece sul Libero si può leggere pure i rapper schierati con Roggero, e poi ci sono tutte le lettere dei lettori e l'editoriale di Sallusti, quando è troppo, evidentemente la misura è colma, diversamente non si spiega l'ondata di indignazione collettiva, eccetera, eccetera, evidentemente la gente non accetta più di discutere sui secondi e sui metri di distanza dal preciso luogo del crimine che ha trasformato una legittima difesa in un duplice omicidio volontario. Evidentemente si è creato un abisso tra l'astratta applicazione dei codici da parte PM e giudici, sempre e comunque, e la giustizia reale, che dovrebbe sempre e comunque difendere gli onesti e punire i criminali. Si va avanti così con Sallusti. Vediamo invece Belpietro sulla Verità. Il titolo è: l'Italia sfida Mattarella, dai la grazia a Roggero, politici, star, cittadini comuni, già centinaia di migliaia di firme a sostegno della richiesta presentata dalla moglie del commerciante condannato, eccetera, eccetera. E poi nelle pagine ci sono le foto di Sabrina Salerno e di Elisabetta Canalis, il titolo sull'orafo in cella che dice: aspetto la grazia, non ti, ditelo, ma perché dovete trasformarlo in un mostro ulteriore rispetto a come è già creduto da molti? E poi ancora, lo Stato tutela i ladri più dell'assicurazione che non dà un euro per i danni da rapina. Quindi se tu vieni rapinato non vieni, e qui si arriva a 3,3 milioni di risarcimento che sarebbe previsto per i rapinatori. Fino a ieri si era rimasti a circa 780 mila
euro, ma oggi si arriva a 3 milioni e 3 in questo articolo della Verità. E ancora il direttore, naturalmente, resserge adesso con le spalle al muro, come fa Travaglio oggi, una stoccata a Mattarella non la si risparmia. Sulla Verità, due giornali molto legati a Putin: vi pare possibile che un ministro, il quale che per oltre 40 anni ha ricoperto alte incariche all'interno della magistratura, non sapesse che la grazia è prerogativa del capo dello Stato e non del dicastero di giustizia? Così comincia il suo articolo, che poi prosegue nelle pagine interne, raccontando appunto questa storia da questo punto di vista. E poi si conclude così: nel corso degli anni i presidenti della Repubblica hanno disposto la liberazione di terroristi rossi e altoatesini, di spie americane che si erano rese responsabili del rapimento di cittadini residenti in Italia, consegnandoli ai loro torturatori, di scafisti libici, eppure del re dei sequestri, oltre che di assassini vari. Ruggero non è nulla di tutto ciò, è un cittadino onesto che in una condizione di pericolo per sé e per la propria famiglia ha reagito sparando, uccidendo chi aveva minacciato lui, la moglie e la figlia. In altre parole, credo che agli occhi della maggioranza degli italiani non sia considerato un criminale. Prima di leggere infine Daniele Capezzone sul Tempo, volevo citare anche da Avvenire il commento che è affidato a un ex magistrato come Paolo Borgna, che sul titolo generale è questo. No, questo è un altro. Chiedo scusa, ho sbagliato quotidiano, evidentemente. L'Avvenire, eccolo qua. Il titolo è Governare gli impulsi, il caso Roggero tra diritto e propaganda. Dice Borgna: una sentenza che avesse assolto lo sparatore avrebbe violato la legge, verrebbe da dire sarebbe stata una sentenza eversiva. Ma oltre alla legge ci sono i mores, il sentimento popolare di pietas verso un uomo che in passato aveva subito altre rapine senza mai ottenere piena giustizia. Lo scatto rabbioso di dare una lezione a chi non solo aveva aggredito i suoi beni, ma aveva invaso la sfera personale e familiare. Il senso di abbandono da parte dello Stato, verso cui rinunciamo all'idea di farci giustizia da soli, avendo però in cambio la promessa che sarà lo Stato a garantire la nostra sicurezza. La pena verso un signore ultrasettantenne che deve entrare in carcere. E continua l'articolo di Borgna: sono umori profondi che ognuno di noi, anche se non li condivide, può in tutto o in parte comprendere o sforzarsi di comprendere. Ma, dice Borgna, il confronto fra la legge e il sentimento del popolo non può pendere unicamente verso la giustizia del popolo. Da sempre così, il popolo che fa giustizia mandò sulla croce Gesù e salvò Barabba. I giudici chiamati ad applicare la legge devono saper resistere ai richiami della piazza del momento. Se fosse diversamente, avremmo la giungla. Questo dunque Borgna, mentre sulla prima pagina del Tempo, vediamo cosa scrive il direttore Daniele Capezzone, avvisa naviganti, la misura è colma e l'umore degli italiani pessimo. Ora tralascio una parte, poi cominciamo a sommare diverse cose. Ieri è scattato l'arresto, eccetera, eccetera.
non perdete tempo con il balletto e le dichiarazioni politiche, concentratevi su voi stessi, su noi stessi. Più guardiamo Ruggero, più lo ascoltiamo e più scatta un effetto specchio, una sensazione di identificazione. Ruggero poteva essere ognuno di noi e ognuno di noi poteva diventare Ruggero, nel doppio senso del rapinato prima e dell'aggredito dalla giustizia. Poi prima aveva scritto che tutti noi lo vediamo e lo percepiamo come un nostro parente, come un papà o un nonno vittima di una clamorosa ingiustizia. Ora so poco i giornali che rievocano un altro episodio della vita di Ruggero, un patteggiamento a 2 mesi per essere entrato nella casa del fidanzato della figlia, averlo preso a botte, avergli puntato una pistola perché aveva malmenato la figlia. Anche qui forse possiamo sentirci solidali, non lo so, però insomma certe cose sono state tenute anche di conto dalle sentenze e cioè, richiamarlo come il buon padre di famiglia tradizionale, ecco, questo forse è un po' esagerato. Comunque, questo è l'atteggiamento che noi troviamo. E direi di lasciare tutta questa storia, anche se ci sono, e vederne le conseguenze politiche. E Massimo Giannini, sulla prima pagina della Repubblica, ne scrive parlando della vera palude del paese, non soltanto per la legge elettorale, ma anche per questa rincorsa a Vannacci. E poi c'è Stefano Folli che ne parla nella sua nota politica, l'ipotesi ballottaggio contro la paralisi, questa è la proposta, la vedremo da pane bianco fra un attimo, ma dice Folli come si esce da una situazione complessa in cui la legge era stata concepita non senza qualche leggerezza, quando non si prevedeva l'emergere di nuovi partiti estremisti con velleità antisistema, cosa che invece è accaduta. La prima soluzione sarebbe una campagna inesorabile, combattuta fino all'ultimo voto per sconfiggere Vannacci sul terreno, rendendo chiare le incongruenze del suo progetto, magari definendo una sorta di patto con il centro-sinistra, così che anche l'opposizione possa impegnarsi a fare lo stesso con le truppe di Di Battista. Sarebbe una scelta coraggiosa che contempla anche il rischio della sconfitta, ma eviterebbe alla destra di governo di essere risucchiata nel vortice di una linea che si ispira ai tedeschi di AfD. La seconda opzione è quella indicata dal costituzionalista Stefano Ceccanti in un'intervista al Riformista: introdurre al Senato, accanto alle preferenze, anche il ballottaggio. Così le due coalizioni avrebbero modo di disinnescare gli estremismi e renderli innocui al secondo turno. Nessuno finora ha pensato a giocare questa carta e probabilmente nessuno ci penserà. Eppure è una via semplice e forse risolutiva per dare un senso al prossimo Parlamento. Questa è l'idea anche di Angelo Panebianco sul Corriere della Sera. Il titolo è Alle urne, bloccando gli estremi. A un certo punto, Panebianco, facendo riferimento a questa proposta di ballottaggio, che non è solo di Ceccanti, ma anche di Peppino Calderisi, di Guzzetta, Giovanni Guzzetta e Francesco Clementi, e dice: nota tradizionale obiezione della destra doppi turni e ballottaggi, l'obiezione è che il ballottaggio favorisca la sinistra per la superiore capacità di mobilità del proprio elettorato al secondo turno, ma questa tesi, valida per il passato, non vale più oggi, come mostrano i risultati tutt'altro che univoci delle elezioni comunali a doppio turno. E dice Panebianco: da qualunque parte lo si guardi, il ballottaggio sembra una buona idea, essendo una buona idea, verrà probabilmente
scartato. Insomma, il ballottaggio è l'unico modo per escludere le parti più estreme. Invece, a proposito della legge elettorale, continua la discussione sulle preferenze. A nessuno è venuto in mente di non passare da un estremo all'altro, cioè da tutti bloccati o quasi tutti, come era anche nella ipotesi poi bocciata per un voto di Fratelli d'Italia e il resto proporzionale, a quella di un listino che magari metta in relazione coloro che i partiti scelgono di fatto come veri portavoce, una cosa non sbagliata in se stessa, magari legata al numero della percentuale elettorale. Se prendi 20 avrai, non so, più di 100 parlamentari, hai diritto

0: volevo citare sui problemi dei partiti, sì, Conte Schlein ne parla Verderami parlando delle scorribande di Conte che va veloce, prima aveva spiazzato Schlein aprendo di fatto la campagna per le primarie del centro-sinistra e dopo il botto sulla Russia, ieri ha fatto partire il secondo sul Quirinale per dirla con Matteo Renzi, è ora di comprare i popcorn, cioè Conte ha detto ieri che non necessariamente il Presidente della Repubblica deve essere di sinistra, e poi aveva lanciato anche un titolo per l'alleanza per la Costituzione che non è piaciuta a tutti, insomma la corsa fra Schlein e Conte per essere candidato del centro-sinistra è del tutto aperta, ce lo raccontano anche altri. E mentre Belardi ci racconta appropriatamente che quando un partito ha voluto cambiare la legge elettorale per vincere le elezioni successive, avendola più favorevole, le ha sempre perse. Qui si tratta di cambiare la legge elettorale forse per non perderla necessariamente con i collegi attuali, ma insomma è un'altra cosa. Dove da qualche parte si legge sul Tempo e anche su altri giornali che dentro i 5 Stelle Appendino fa la voce grossa a proposito di Renzi e dice o candidate lui o candidate me, quindi crea una grana per questo più minuto partito, il quale deve vedersela con quello di Onorato, Magi, Maraio e non so, forse Ruffini, non so chi altro che sarebbe in competizione diretta non solo per superare lo sbarramento, ma anche per arrivare come primo degli esclusi con Renzi e per ora so soltanto della vedova che dovrebbe partecipare al cam, no, come si chiama? Alla casa riformista di Renzi. Poi c'è la questione del nuovo nato, spazio pubblico. Pina Picerno ieri ha presentato un'alleanza con un'associazione che si occupa di welfare, l'ha fatto sotto il quadro famoso di Pelizza da Volpedo, per questo è rimproverata sul giornale che parla di abuso di suolo privato da parte di spazio pubblico, con mascherone almeno è spiritoso, e invece elogiata da Tommaso Greco sul riformista per questa scelta. E infine, niente, perché ho annunciato già nel sommario le altre cose che mi sembravano rilevanti. Con questo chiudo, ringrazio per l'ascolto e un saluto da Marco Taradas.
1: Radio Radicale 902, abbiamo ascoltato Stampa a regime a cura di Marco Taradas e ora invece passiamo al nostro notiziario mattutino in regia Piero Scaldaferri e in studio Gabriele Rossi. Tanti i temi che affronteremo oggi, a partire dal comunicato del segretario del Partito Radicale Transnazionale Transpartito Maurizio Turco e della tesoriere Irene Testa sulla vicenda del gioielliere Mario Roggero e sull'ipotesi di Grazia e poi ancora i commenti, sempre sul caso Roggero, di alcuni esponenti politici, la riforma della legge elettorale, lo stop alla corsa dell'inflazione e poi le polemiche sulla possibile reiscrizione all'albo di parte del personale sanitario radiato per fatti connessi alla pandemia da Covid. E andremo avanti con la richiesta da parte dell'Iran agli Houthi di tenersi pronti a chiudere l'accesso al Mar Rosso. Altri temi, la nuova riunione dei volenterosi con oltre 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a sostegno di Kiev, e poi la conferma da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo della condanna nei confronti dell'Italia per la perquisizione e il sequestro di documenti nei confronti del Grande Oriente d'Italia. Questi, insomma, i temi del nostro notiziario del mattino, che chiuderemo con le rubriche Scegliere il futuro e Cinema e Cinema. E allora apriamo.

0: Proprio tornando sulla vicenda del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, ieri Mario Roggero è entrato nel carcere di Bollate. Mentre però non si placano le polemiche sulla questione della grazia, all'indomani della sentenza definitiva, infatti, il ministro della giustizia Nordio aveva avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia, però il presidente Mattarella lo ha poi ricevuto subito per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione. Facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Su tutta la vicenda, Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriera del Partito Radicale, hanno divulgato un comunicato dal titolo "Se la grazia segue il consenso, la giustizia ha già perso". Leggiamo il comunicato: "La grazia al gioielliere divide l'Italia. Il punto è semplice: uno Stato di diritto non può trasformare l'emozione in giustizia. Se iniziamo a concedere la grazia perché una parte dell'opinione pubblica considera un condannato dalla parte giusta, allora la legge smette di essere uguale per tutti. Oggi vale per un caso che suscita consenso, domani per quale altro? La legittima difesa è un diritto, ma quando un tribunale, dopo tutti i gradi di giudizio, accerta che quel limite è stato superato, la risposta non può essere riscrivere la sentenza sull'onda dell'emotività. La grazia è uno strumento eccezionale, non un referendum popolare. Se diventa un premio per chi ha più consenso, non rafforza la giustizia, la indebolisce". Colpisce anche la scelta del ministro Nordio di invocare pubblicamente la grazia. Un ministro della giustizia dovrebbe difendere l'equilibrio delle istituzioni, non alimentare aspettative su un potere che non gli appartiene. Vale la pena ricordarlo: il ministro può proporre la grazia, ma la decisione finale spetta al Presidente della Repubblica. È proprio questa separazione di ruoli a garantire che un potere così eccezionale venga esercitato con equilibrio, lontano dalle pressioni della politica e del dibattito pubblico. Lo Stato deve proteggere le vittime, ma deve anche difendere il principio che la legge vale per tutti, senza eccezioni dettate dal consenso o dalla pressione mediatica". E ora, proprio sulla vicenda di Roggero, ascoltiamo le considerazioni del deputato di Fratelli d'Italia, Marcello Coppo, con Lanfranco Palazzolo.
1: La sentenza ha colpito, no? Come ha colpito già quelle precedenti, perché pensare che una persona che oggettivamente tutti noi saremmo andati fuori di testa con tutto quello che ha passato, ovviamente, il signor Roggero, si trovi una condanna del genere. È ovvio che c'è qualcosa che non funziona, no? A livello generale. Qui bisogna contemperare tutta una serie di questioni, però uno strumento che in determinati casi come questo, eccezionale, vada a mitigare quella che è la pena, anche la punibilità, direi. Secondo me, ovviamente, è bene trovato. Io non vado a vedere se nei singoli frame di pochi secondi vado a fare una valutazione generale di quello che è successo, anche perché bisogna trovarsi lì, cioè, bisogna anche capire se
2: L'esasperazione.
1: l'esasperazione e soprattutto nel momento specifico andare a fare una valutazione oggettiva è oggettivamente impossibile. Perché è tanto facile fare la decisione fuori quando sono passati degli anni vedendo dei frame come se fosse un film mangiando i popcorn, no? Cioè, bisogna guardare e vedere, diciamo, purtroppo bisognerebbe dire bisognerebbe viverla per capire se effettivamente era giustificato o non era giustificato. Quello che io dico è che sicuramente lui si è alzato per andare a lavorare quella mattina. Altri si sono alzati per fargli del male e portargli via i risparmi di una vita. Quindi anche quella contemperazione va fatta. E quindi giustamente le norme che sono state tirate fuori relativamente al divieto di risarcimento, cioè al divieto, scusate, al fatto di evitare il risarcimento da parte della vittima di un reato che magari per la giustizia si cede nella propria difesa, mi pare pure corretto. D'altronde, se tu hai commesso un reato, mi dispiace, io non ti risarcisco.
0: E sempre con Lanfranco Palazzolo ascoltiamo ora le riflessioni della deputata di Futuro Nazionale, Laura Ravetto.
2: Il ministro Nordio è un giurista, quindi sa benissimo che la sua iniziativa, così come avviata, non ha una consistenza giuridica, perché bisognerebbe aspettare o la richiesta dei parenti del povero signor Roggero oppure un'iniziativa diretta del Presidente della Repubblica. Però la cosa importante da dire è che non si sarebbe arrivati a questa necessità di richiesta di grazia se si fosse votato l'emendamento al decreto sicurezza di Futuro Nazionale, che ampliava la legittima difesa e eliminava l'obbligo di risarcimento nei confronti dei parenti dei criminali.
0: E sempre sulla questione di Roggero si è espresso in mattinata anche Tajani, che ha detto: ha sbagliato ed è colpevole per quello che ha fatto, ma va perdonato, perché va anche capito quello che ha subito. E quando ti minacciano la tua famiglia, non reagisci in maniera razionale. Detto questo, non è una mente criminale. Mi viene in mente un borghese piccolo piccolo, il rimorso sarà la sua condanna peggiore. Così il vice premier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani al Messaggero sul caso di Mario Roggero. Tajani, che però ha parlato, cambiando tema, anche di legge elettorale, si andrà a votare a scadenza naturale, dice il vice premier, mese più, mese meno, altro che centrodestra diviso, continua Tajani. Questo sarà il governo più longevo della Repubblica, prima di questo c'è stato solo un governo Berlusconi. Che poi Tajani poi continua, indicando una piattaforma prioritaria di Forza Italia per governo e centrodestra, ovvero riduzione della pressione fiscale, detassazione delle tredicesime, aumento delle agevolazioni fiscali, specie per i giovani, e aumento della sicurezza per i cittadini. Questo, insomma, Tajani sulla legge elettorale, che continua a far discutere anche dopo il semaforo verde da parte della Camera. Sonia Martina ha chiesto alla senatrice del Movimento 5 Stelle, Vincenza Aloisio, un giudizio sul lavoro svolto dalla Presidente del Consiglio su questo tema.
3: Il Presidente del Consiglio, secondo me, si rende conto con la legge elettorale esistente. Non si creano le condizioni per dare al centrodestra o al centrosinistra una maggioranza, e con questa legge che vogliono imporre, soprattutto con le nomine, quindi dei 120, sarebbero 100 deputate e 60, se non sbaglio, senatori, dare questa maggioranza, che poi è anticostituzionale fra le altre cose dal punto di vista, avere la certezza di governare. Però, poiché avevano creato le condizioni, quindi di non specificare il genere, ma di definire nell'ambito della scheda l'ordine, quindi dei candidati, la possibilità solo di mettere una crocetta, quindi è predefinito tutto, e quindi soprattutto venivano penalizzate le donne, e c'è stato un voto contrario delle donne. Sono contenta di questo.
0: Sul tema della legge elettorale è tornato a parlare in un'intervista alla Stampa anche Riccardo Magi, segretario di Più Europa, uno dei più critici dell'opposizione, e ha detto: certamente colpisce solo il centrosinistra e rischia di avere un peso decisivo sul risultato elettorale. Parliamo potenzialmente di milioni di voti validamente espressi che non vengono assegnati alla coalizione. Solo noi di Più Europa nel 2022 abbiamo preso il 2,95%, 800.000 voti portati alla coalizione, aggiunge. Questa, prosegue Maggi, è una porcata contro gli elettori, contro storie politiche e personali che non sono cespugli, ma esperienze di iniziative e battaglie civili, un chiaro principio antidemocratico, perché il voto è dei cittadini, non dei partiti, e quel voto viene comunque espresso per sostenere una determinata coalizione e parte politica. Ragionando così, fanno prima scrivere nella legge i nomi dei partiti che possono partecipare alle elezioni. Così dunque Riccardo Maggi di Più Europa. E ora invece parliamo dei dati sull'inflazione. Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare, nella sua rubrica settimanale affronta le tematiche del lavoro e dell'economia e commenta dunque lo stop alla corsa dell'inflazione. Secondo i dati ferma al 3%, rispetto a 12 mesi fa. Sentiamolo con Antonello De Fortuna.
4: Rallenta secondo l'ultima rilevazione dell'Istat del mese di giugno. Questo io lo vedo come un fatto positivo, bisogna dimensionarlo. Avevamo un'attesa del 3,1, parlo del tendenziale anno su anno, stiamo parlando di tendenziale, siamo al 3, quindi dal 3,1 al 3, in ogni caso se questo fosse il risultato, che più o meno il risultato atteso, non è che c'è da stare molto allegri, poi certo. Se migliora chiaramente.
5: Meglio, però diciamo perché la cifra è importante, ecco.
4: Una cifra importante, sì. Lei sa perfettamente che le valutazioni degli economisti della Banca Centrale Europea colloca il tasso di inflazione, diciamo giusto, al 2%. Entro quel tetto si sta, diciamo, in equilibrio, perché vuol dire che c'è una spinta oggettiva che riguarda l'inflazione, ma non eccessiva, che può anche alimentare quindi una crescita economica. Quando andiamo sopra, allora si aprono altri scenari, tant'è che la Banca Centrale Europea, lei ricorderà, ha aumentato diciamo il costo del denaro di uno 0,25. Non è una cifra straordinaria, ma sicuramente chi deve approvvigionarsi di denaro per gli investimenti, può essere un'impresa o la famiglia per un prestito,
5: paga di più.
4: Quindi diciamo che siamo in una situazione poco virtuosa.
0: E torniamo ora sulle polemiche sulla possibile reiscrizione all'albo di parte del personale sanitario radiato per fatti connessi alla pandemia da Covid. Sonia Martina ha intervistato Marco Lisei, senatore di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Covid.
6: Io adesso non ho seguito tutto il procedimento disciplinare nei confronti di questi medici. Io credo che la radiazione, questo vale in generale, lo dico anche per qualsiasi professione, vale anche per l'avvocato, di cui io sono avvocato e altro, credo che sia sempre un provvedimento estremo, perché vuol dire privare una persona della possibilità di fare il lavoro per il quale ha studiato una vita. Ed è un provvedimento davvero, insomma, è l'estrema razza, dovrebbe essere veramente, voglio dire, devi fare delle cose, secondo me, gravissime. Ecco. Non conosco i singoli procedimenti, secondo me la radiazione, insomma, per uno che non si è vaccinato, anche volendo criticare una scelta, anche volendo dire si doveva vaccinare, anche volendo semplicemente perché non si è vaccinato, secondo me la radiazione è stato un provvedimento davvero eccessivo nei confronti di queste persone. Mi dispiace che si sia arrivato a questo punto. Secondo me, con un po' di buon senso, si poteva anche cercare di mitigare le sanzioni, trovare delle sanzioni meno afflittive. Ripeto, privare una persona del proprio lavoro per il quale ha studiato una vita, per me è un provvedimento davvero grave nei confronti della persona. Negli albi degli avvocati, non so, io parlo da avvocato, viene rarissimamente, cioè devi avere veramente, devi essere stato in carcere, ti hanno condannato per 20 anni di galera, insomma è un provvedimento molto grave. A me, al netto della discussione sulla bontà o meno dell'emendamento, perché poi qua si scatena la guerra tra quelli che sono favorevoli al vaccino, quelli che sono contro, io credo che si potesse ragionare su un provvedimento, cioè, meno inflittivo della radiazione.
0: E ora parliamo della guerra tra Stati Uniti e Iran, gli ultimi aggiornamenti della zona nel Medio Oriente. Il Bahrain ha reso noto di aver sventato una nuova ondata di bombardamenti iraniani. I sistemi di difesa delle forze del Bahrain hanno affrontato, intercettato e distrutto i mezzi usati per una serie di attacchi aerei iraniani, si legge in una nota del comando generale diffusa dai media del paese. In Giordania, invece, l'esercito ha reso noto di aver abbattuto 10 missili iraniani senza che si siano registrate né vittime né danni. I sistemi di difesa aerea hanno intercettato 10 missili iraniani che erano entrati nello spazio aereo giordano e che avevano come obiettivo il territorio del regno, che sono stati intercettati e abbattuti, si legge nel comunicato diffuso dalle forze armate di Amman. Il CENTCOM statunitense ha reso noto di aver completato la settima ondata di attacchi contro obiettivi iraniani, cui Teheran ha risposto colpendo infrastrutture americane in Medio Oriente, tra cui alcune in Kuwait, dove è stato attaccato un impianto di desalinizzazione, attacco che ha provocato un incendio. Un secondo impianto di produzione di energia e desalinizzazione è stato attaccato dall'Iran, provocando un incendio e l'arresto di diverse unità produttive, lo hanno reso noto le autorità del paese. In una dichiarazione, il Ministero dell'Elettricità, dell'Acqua e delle Energie Rinnovabili ha specificato che questo attacco, condotto nell'ambito delle vie aggressione iraniana, ha causato un incendio in una delle componenti dell'impianto e che ha reso necessarie appunto misure operative preventive. Su tutti gli aggiornamenti della questione meridionale del conflitto tra Iran e Stati Uniti andiamo in collegamento con il nostro inviato Mariano Giustino, in collegamento in diretta dalla Turchia.
7: Buongiorno, gli Stati Uniti colpiscono ponti e tunnel mentre la Repubblica Islamica Iraniana intensifica gli attacchi nel Golfo Persico, colpiti ponti, gallerie stradali, siti di sorveglianza, depositi sotterranei di armi e infrastrutture marittime durante la settima notte consecutiva di bombardamenti. I guardiani della rivoluzione hanno risposto lanciando missili e droni contro installazioni legate agli Stati Uniti in Giordania, Kuwait e Bahrain. La Giordania ha dichiarato di aver intercettato 10 missili nelle prime ore di questa mattina, mentre il Kuwait ha segnalato feriti e danni a una centrale elettrica e di desalinizzazione. I guardiani della rivoluzione hanno dichiarato che le loro forze hanno fermato e attaccato diverse navi vicino nei pressi dello stretto di Hormuz. Il traffico marittimo è calato drasticamente e il numero di vittime tra i marittimi è continuato a salire. Washington sta inviando decine di aerei cisterna aggiuntivi in Israele, mentre Trump valuta la possibilità di attacchi più ampi contro centrali elettriche, siti nucleari, altre infrastrutture iraniane, e studia anche la possibilità di un attacco di terra. Un consigliere di Khamenei ha avvertito che l'Iran potrebbe avviare operazioni offensive su vasta scala se gli attacchi statunitensi dovessero continuare, mentre i parlamentari iraniani hanno chiesto attacchi di rappresaglia contro le infrastrutture degli alleati degli Stati Uniti. La Giordania sta affrontando uno degli attacchi missilistici balistici più pesanti mai condotti dalle forze aerospaziali delle guardie rivoluzionarie islamiche. Quasi tutte le basi aeree della Reale Aeronautica Giordania sono state prese di mira. La base aerea Muwaffaq al-Salti è stata sotto pesante attacco missilistico. La seconda ondata di attacchi contro la base aerea di Salti in Giordania è stata condotta utilizzando droni d'attacco unidirezionali Arash-2 delle forze terrestri dell'esercito iraniano. Nel settimo giorno di attacchi USA all'Iran, i caccia statunitensi hanno preso di mira, dicevamo, diversi ponti sulla superstrada che collega la provincia di Kerman alla provincia di Hormozgan. La località menzionata è il ponte di Galuga vicino a Gheno, sulla strada di Bandar Abbas Rudan. Gli attacchi ai ponti nella provincia di Hormozgan hanno causato un ingorgo enorme, lunghe code di camion cisterne che hanno paralizzato il commercio e i trasporti. Il regime iraniano in queste ore è sotto una forte pressione non solo esterna ma anche interna e rischia di perdere gradualmente il controllo del paese. È grave emergenza di energia elettrica in Iran, vi sono continue interruzioni di energia elettrica, il paese è in ginocchio, intanto la situazione è davvero drammatica perché non solo manca l'energia elettrica, manca l'acqua, mancano i generi di prima necessità, mancano i farmaci, la popolazione iraniana è di fatto prigioniera del regime iraniano. La repressione contro gli oppositori in queste ore si intensifica con arresti e impiccagioni quotidiane. A Teheran la popolazione di notte grida contro il regime dalle proprie abitazioni, code infinite per rifornimento di carburante, l'inflazione è ben oltre il 300%, la valuta iraniana è a collasso e la fame sta divorando i corpi della popolazione più disagiata, persino nei campi profughi. Arrivano diversi messaggi di oppositori iraniani che fanno sapere di essere disposti a ogni sacrificio pur di abbattere il regime che definiscono nazista di Teheran, che ha portato solo povertà e terrore finora. La nostra voce e la voce della libertà, dicono, è la caduta della tirannia, è diventata una, per noi, per gli iraniani, una necessità esistenziale. Intanto il regime iraniano cerca di neutralizzare anche le possibili spinte insurrezionali che si manifestano nelle aree periferiche delle minoranze curde e beluci. A scopo preventivo l'esercito iraniano ha dichiarato che la sua 65esima brigata delle forze aerospaziali aviotrasportate le forze speciali aviotrasportate hanno condotto 11 operazioni transfrontaliere nella regione del Kurdistan iracheno, uccidendo 9 comandanti di medio livello del partito curdo Komola del Kurdistan iraniano, che, come sappiamo, essendo considerato clandestino in Iran, ha sulla sua base appunto nel nord Iraq. Le operazioni sono state condotte con il supporto dell'intelligence dei gruppi alleati di Teheran, fanno sapere le agenzie dei guardiani della rivoluzione. Il lancio di diversi missili contro la base del gruppo curdo del partito dei lavoratori del Kurdistan Komola, partito appunto curdo iraniano, vicino a Soleimani, a Zirghev, mentre le autorità della regione del Kurdistan iracheno hanno affermato che numerosi proiettili sono atterrati anche in località vicine. Sebbene a prima vista l'attacco possa apparire come un altro, un ennesimo episodio della lunga campagna iraniana contro i militanti curdi, la tempistica invece suggerisce dinamiche più significative, sia che venga considerata come un'operazione militare tattica o parte di una campagna più ampia, ma sembra evidente che l'attacco evidenzi una preoccupazione strategica più profonda all'interno del regime iraniano. La possibilità che una guerra con gli Stati Uniti possa riaprire uno degli antichi fronti, problemi di sicurezza della Repubblica Islamica, ovvero la questione curda. I pianificatori iraniani sembrano altrettanto concentrati dunque nel prevenire l'emergere di instabilità nella frontiera occidentale dell'Iran. Per Teheran questi due fronti, quello americano e quello curdo, sono strettamente interconnessi. La Repubblica Islamica ha a lungo considerato i gruppi armati curdi iraniani con base nella regione del Kurdistan iracheno come qualcosa di più che di semplici movimenti di opposizione in esilio. I leader che si sono succeduti hanno accusato organizzazioni come quella di Komola e il partito del Kurdistan iraniano, tra le altre, di possedere capacità armate che potrebbero essere attivate durante periodi di disordini interni o conflitti esterni. Teheran ha ripetutamente sostenuto che questi gruppi operano con il supporto straniero, un'accusa che le organizzazioni negano e ha giustificato, giustifica i ripetuti attacchi missilistici o con droni nel nord Iraq con motivazioni dunque di sicurezza nazionale. Queste preoccupazioni, lo ricordate, si erano intensificate all'inizio del conflitto, alla fine di febbraio. Nelle prime fasi dello scontro sono emerse con gli Stati Uniti e Israele, sono emerse le notizie secondo cui alcuni gruppi curdi di opposizione iraniani si stavano preparando alla possibilità di un'incursione trasfrontaliera qualora le condizioni lo avessero permesso, mentre i media poi hanno riportato che funzionari statunitensi avevano discusso di una potenziale coordinazione con attori curdi nel nord dell'Iraq. I dettagli rimangono controversi, si parla di un intervento turco che avrebbe con gli Stati Uniti che avrebbe neutralizzato questa possibilità, ma per i decisori iraniani la percezione di tale possibilità possa essere ripresentarsi è concreta, e per questo appunto i fronti anche interni si allargano, come anche l'altro fronte critico potrebbe essere quello del Belucistan. Gli Houthi, gli yemeniti alzano intanto la posta in gioco nel Mar Rosso, la Repubblica Islamica forse pensa di giocare anche la loro carta. Noi di tutto questo parleremo alle ore 11 nella rassegna stampa turca di Radio Radicale, ci occuperemo ovviamente anche di quanto accade in Turchia. Per il momento è tutto, la linea è Roma.
0: Grazie a Mariano Giustino, e adesso invece andiamo in Israele, dove un sondaggio del Times of Israel dice che il 23% degli israeliani sta valutando l'ipotesi di lasciare il paese, o ha un familiare che lo sta facendo, se Benjamin Netanyahu verrà rieletto primo ministro. Inoltre il 67% degli intervistati si dichiara contrario alle varie leggi approvate dalla coalizione nella settimana prima della chiusura estiva della Knesset, tra cui il provvedimento che sancisce lo studio della Torah come valore quasi costituzionale e quella che protegge dall'arresto i renitenti alla leva ultraortodossi. Un provvedimento, quest'ultimo, che è stato duramente criticato anche dai vertici dell'IDF, compreso il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir. E ora invece parliamo di Ucraina, 7 morti e 24 feriti in un raid di droni su un centro russo, 7 dunque le persone che sono rimaste uccise, altre 24 quelle ferite nell'attacco di droni ucraini contro un centro logistico nella Russia occidentale, lo ha dichiarato il governatore della regione di Tambov, aggiungendo che l'attacco è avvenuto nella città di Kotovsk. 7 dipendenti del turno di notte sono stati uccisi quando droni nemici hanno colpito un centro logistico. Secondo le prime informazioni, 24 persone sono rimaste ferite, così ha dichiarato il governatore della regione. E nel frattempo, invece, sull'attacco generico ucraino sono oltre 370 i droni lanciati verso la regione di Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin, precisando che la maggior parte di questi è stata abbattuta. Dalle 20:30 più di 370 droni hanno sorvolato la regione di Mosca, la maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a distanza, 64 droni nemici sono stati distrutti in avvicinamento a Mosca, ha scritto Sobyanin sulla piattaforma Max. E ora, sempre collegandoci alla questione ucraina, parliamo dell'ultima riunione dei volenterosi con oltre 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a sostegno di Kiev. Antonello De Fortuna si è soffermato su questo con il presidente del CNEL, il professor Renato Brunetta. Ascoltiamo.
8: Allora, io non amo le parate, io non amo la cultura militarista, penso che gli eserciti servano, nel senso che nelle nostre società, nelle nostre culture, nelle nostre organizzazioni sociali c'è una componente doverosamente difensiva, c'è una componente come prevede la nostra Costituzione, c'è una componente di ordine pubblico, una componente difensiva, di geopolitica, e io sono per quello che dice la nostra Costituzione, che l'Italia ovviamente vuole la composizione pacifica dei conflitti, e quindi non gli eserciti per imporsi o per imporre la volontà. Ma quello che ho visto a Parigi il 14 di luglio mi ha veramente emozionato, perché lì è nata la nuova Europa. La nuova Europa che non è più sottoposta alla dominanza americana o alla protezione americana, con tutte le cose non dette rispetto a questa protezione. Io ricordo questo meraviglioso libro, consiglio a tutti di rileggerlo, Il secolo americano, o dell'estremo occidente di Geminello Alvi, no? Come dalla prima guerra mondiale, tragica, alla seconda guerra mondiale, il secolo scorso sia diventato il secolo americano, cioè il secolo della protezione americana sull'Europa, ma anche il secolo in cui l'America si è comprata l'Europa. se comprate l'Europa con i prestiti, se comprate l'Europa con i piani Marshall, se comprate l'Europa con, lo dico pure, con la NATO, nel senso investendo sulla NATO e investendo attraverso la NATO sulla sicurezza europea. E l'Europa, all'Europa è andato bene tutto questo. E cioè ha costruito la sua comfort zone. Questa comfort zone non era certamente gratuita, perché l'Europa ha dovuto pagare questa zona confortevole, questa zona in cui spendeva poco per la sua sicurezza, e l'ha pagato in termini di fatto sudditanza rispetto all'impero americano, rispetto al fatto che l'Europa, e lo dico con un sorriso, con il suo risparmio ha continuato sempre a comprare dollari, a comprare debito americano e a essere l'elemento portante nell'equilibrio internazionale. E l'Europa, dentro questa sua condizione di subalternità, come dire, confortevole, ha trovato la sua strada nel mondo, poi alla fine, perché non è che l'Europa sia stata con le mani in mano, e l'Europa ha cominciato, dentro l'Europa ha cominciato a formarsi, anche questo bisognerebbe studiarlo un po' più a fondo, prima la CE, poi l'Unione Europea, e poi, e ricordiamo bene, agli americani la CE non è mai piaciuta, mai. L'Unione Europea non è mai piaciuta, mai. A tutta l'America, a tutti i presidenti, sia democratici che repubblicani. L'Europa che si univa, l'Europa che si metteva insieme, l'Europa che faceva regole comuni, carbone e acciaio, l'Europa, quella che noi amiamo, la costruzione europea, agli americani non è mai
5: diventava piaciuta. Troppo ingombrante.
8: È certo, gli americani hanno sempre preferito il rapporto biunivoco, Stati Uniti con i singoli paesi.
0: Abbiamo ascoltato dunque il professor Renato Brunetta, intervistato da Antonello De Fortuna sul tema della riunione dei volenterosi, e adesso invece passiamo alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha confermato la condanna per l'Italia per la perquisizione e il sequestro di documenti disposti nel 2017 nei confronti del Grande Oriente d'Italia nell'ambito dell'inchiesta della Commissione parlamentare antimafia sui possibili collegamenti tra criminalità organizzata e logge massoniche. Antonello De Fortuna ha intervistato l'avvocato Fabio Federico della direzione del Partito Radicale, che è nel collegio difensivo del Grande Oriente d'Italia. Ascoltiamo.
9: La vicenda iniziò in pratica il 1 marzo del 2017, quando la commissione antimafia Bindi con la Guardia di Finanza per una perquisizione, un potere che ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è previsto da parte della Commissione Antimafia, delle commissioni d'inchiesta, le quali agiscono con gli stessi poteri nei limiti dell'autorità giudiziaria. Questo potere era un potere che ed è un potere che le commissioni antimafia hanno, è un potere molto invasivo, è un potere equivalente a quello dell'autorità giudiziaria. Quindi la possibilità di adottare uno strumento, cioè, perché la perquisizione è finalizzata poi al sequestro. In quell'occasione, dopo 14 ore di perquisizione, si arrivò al sequestro su indicazione proprio della Presidente Bindi di acquisire gli elenchi degli appartenenti al Grande Oriente d'Italia, della Calabria e della Sicilia. Secondo quello che era l'obiettivo in pratica della Commissione, di verificare, incrociando una serie di dati, gli appartenenti all'Associazione Grande Oriente d'Italia, Calabria e Sicilia, cioè,
5: eventuali infiltrazioni, diciamo,
9: fossero collegabili, sì, in sostanza con soggetti invece inquisiti, indagati per criminalità organizzata. E quindi questo era l'obiettivo che si era posto. In quell'occasione ci fu ovviamente una ferma opposizione del difensore e della parte assistita, che anche verbalizzò che appariva sproporzionato e illegittimo sotto diversi punti di vista, e soprattutto si era già in quella occasione invocata la protezione dei diritti fondamentali. Successivamente appunto si è coltivata da parte del professore Zeno Zenkovic insieme all'avvocato Raffaele D'Ottavio e me, questa attività difensiva che ha portato ad un primo intervento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha ravvisato in sostanza la violazione del domicilio. Questo è un dato importante, cioè quello che si è configurato come violazione da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è proprio l'articolo 8 della CEDU, 8 che appunto limita le ingerenze nel diritto e al rispetto del domicilio in una società democratica, è un luogo sacro. Questa iniziale affermazione è stata ribadita nel momento nel quale, proprio nel commento di questa ultima decisione del 7 luglio di quest'anno, nel quale il governo è ricorso alla Grande Camera, che diciamo è l'organo di vertice più importante della Corte Europea dei Diritti, e la Corte Europea dei Diritti, con una decisione importantissima, ha deciso e ha ribadito che c'era stata una violazione del domicilio del GOI. Perché? Perché soprattutto sul profilo procedurale più che sostanziale. Cioè, che cosa vuol dire? Non ci sono, è quello che poi anche la difesa allora aveva eccepito ed ribadito, anche se poi i ricorsi in sede giurisdizionale erano stati fatti da altre notizie massoniche, che non ci sono rimedi ex post all'azione intrapresa da un organo parlamentare qual è la commissione d'inchiesta di tutela, quando nell'uso appunto degli strumenti giudiziari, quale perquisizione e sequestro in particolare, non c'erano strumenti di impugnazione.
0: Queste dunque le parole dell'avvocato Fabio Federico, intervistato da Antonello De Fortuna sul caso Grande Oriente d'Italia. Ora proseguiamo con il nostro notiziario e lo facciamo con la rubrica Scegliere il futuro a cura del professor Enrico Giovannini. Ascoltiamo.
10: Buongiorno e benvenuti alla rubrica Scegliere il futuro. In questi giorni è stata pubblicata l'indagine 2026 dell'Invalsi, l'istituto pubblico che, tra le altre cose, valuta le competenze degli studenti e delle studentesse che sono nelle nostre scuole. Il risultato non è particolarmente brillante, quasi il 40% alle elementari degli studenti ha problemi con la matematica, così come per gli studenti delle medie il 40% ha problemi con l'italiano. Rispetto al recente passato ci sono alcuni segnali positivi, per esempio la condizione del mezzogiorno migliora rispetto a quella del nord, ma avere quote così elevate di studenti e studentesse con problemi di base rispetto alla comprensione dei testi, rispetto all'uso degli strumenti matematici, è un problema gravissimo, non solo un problema che non riusciamo a risolvere, perché questi dati sono abbastanza stabili nel corso del tempo, ma anche un problema che evidentemente il corpo docente non riesce ad affrontare nonostante l'evoluzione delle tecniche didattiche. Alcuni risultati positivi si ottengono rispetto all'uso degli strumenti digitali, ma questa capacità di usare gli strumenti digitali può, secondo alcuni, essere un rischio, non perché i ragazzi non debbano conoscere gli strumenti digitali, ma perché i dati mostrano che spesso l'uso dei social media e di alcune piattaforme porta ad aumentare il disagio psicologico che i ragazzi e le ragazze dimostrano. Proprio in questa settimana c'è stata la presentazione del bilancio sociale di Telefono Azzurro, una straordinaria organizzazione che da 38 anni si batte per aiutare soprattutto i bambini, le bambine in difficoltà, e l'elemento maggiormente sottolineato da telefono azzurro è proprio il disagio che sta crescendo nell'uso, a causa dell'uso di piattaforme e di social in termini psicologici. Non è facile affrontare questo disagio ed è un disagio che sta spingendo, come sapete, alcuni paesi a vietare l'uso dei social al di sotto, per esempio, dei 16 anni. L'Europa stessa sta immaginando di rafforzare gli strumenti a difesa dei bambini e delle bambine, mentre si moltiplicano i casi davanti alle corti degli Stati Uniti, ma non solo, che cercano di dimostrare come le piattaforme social vengano costruite deliberatamente per ingaggiare continuamente gli studenti, per creare dipendenze, e l'intelligenza artificiale da questo punto di vista può favorire proprio fenomeni di dipendenza molto molto preoccupanti che dovremo affrontare anche nel nostro paese. Insomma, l'infanzia è a rischio, come ci ripete spesso Save the Children, è un rischio concreto in realtà per gran parte delle nostre bambine e dei bambini, al quale evidentemente il nostro paese non fa sufficiente attenzione, non destina sufficienti risorse, e anche nel dibattito pubblico la tematica della condizione giovanile emerge quando vengono pubblicati dei dati su questo tema, ma poi non prende nel dibattito politico soprattutto concentrato su altri problemi. Scegliere il futuro vuol dire, come ripeto spesso, impegnarsi allo stremo per assicurare alle giovani generazioni un futuro migliore, perché il nostro futuro, anche delle classi più adulte, dipenderà da loro. Interessante il fatto che, come vi ho già raccontato, la valutazione di impatto generazionale delle leggi è diventata ora un obbligo per il governo, cioè valutare l'impatto sociale e ambientale delle nuove leggi sui giovani e sulle future generazioni. Segnalo che anche la Puglia si è dotata di uno strumento, prima regione italiana, cosa che stanno facendo anche diversi comuni. Ci muoviamo però troppo lentamente e scegliere il futuro richiederebbe una accelerazione e un'attenzione continua a queste tematiche, cosa che finora ancora non vediamo. Grazie e buona giornata a tutte e a tutti.
0: Questa era la rubrica Scegliere il futuro a cura del professor Enrico Giovannini. Chiudiamo il nostro notiziario del mattino con la rubrica Cinema e Cinema a cura di Gianfranco Cercone.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. La retorica è il rischio più prossimo, più evidente, in cui può incorrere un film che racconta l'impresa di un eroe. La retorica può essere dovuta all'enfasi con cui quell'impresa è evidenziata, ma anche a un pregiudizio: che un eroe sia naturalmente, essenzialmente eroico, che appartenga, come per diritto di nascita, all'ordine dei buoni e dei coraggiosi, e che come tale sia immediatamente riconoscibile dallo spettatore. L'Hangar Rosso, un film diretto dal regista cileno Juan Pablo Sayato, un film che racconta le prime fasi del colpo di Stato, per cui una giunta militare nel 1973 rovesciò il governo democraticamente eletto di Salvador Allende, ha come protagonista un militare, un capitano dell'aviazione, che farà appunto un gesto eroico. Ma l'evidente desiderio del film di scongiurare la retorica fa sì che non soltanto quell'eroe resti a lungo irriconoscibile come tale, ma anche che l'iniziativa, il gesto che lo qualifica come eroe, sia così inaspettato da rivelarsi come un colpo di scena, o addirittura può essere in un primo tempo misconosciuto, equivocato dallo spettatore, che magari dopo una riflessione ne apprezza la portata. Allo stesso tempo comprende il percorso che ha condotto, quasi ha costretto, quel personaggio a compiere quel gesto. È un personaggio che a prima vista può risultarci respingente per quell'ascetismo che si può accompagnare alla professione del militare, e cioè la totale identificazione di sé con la propria funzione, il proprio dovere, la disposizione a obbedire agli ordini dei superiori, quali che siano. All'avvio del colpo di Stato, il capitano sembra effettivamente credere all'interpretazione di quell'avvenimento che circola negli ambienti militari, che si tratti di una fase transitoria utile a salvaguardare il paese dal pericolo del comunismo e dunque a difendere la democrazia. Del resto, quando un fatto sta accadendo, può apparire confuso, non ha ancora assunto i tratti definiti con cui appare a uno sguardo retrospettivo, ad anni di distanza. E di quella confusione, di quell'incertezza, di quella apparente ambiguità, dà conto appunto il film. Il capitano ci tiene subito a interrompere i contatti con i seguaci di Allende, che si mettono in comunicazione con lui, perché in passato lui aveva contribuito a difendere Allende da un attentato. Ma è probabilmente la scoperta di ciò che accade all'interno del cosiddetto hangar rosso, e cioè l'hangar di un aeroporto dove vengono reclusi i comunisti o coloro che sono ritenuti tali dai militari, in gran parte ragazzi, ecco, è quell'orrore a provocare un mutamento del suo punto di vista. Quando poi un suo superiore, un suo vecchio nemico, forse intuendo la sua contrarietà, per metterlo alla prova o per sadismo, gli impartisce un ordine contrario a ogni senso di umanità e di giustizia, il capitano si sentirà come obbligato alla disobbedienza. L'hangar rosso ha l'aspetto di una cronaca asciutta, priva di enfasi, l'uso del bianco e nero contribuisce a privarla di ogni possibile spettacolarità, la cronaca di momenti tragici e cruciali per la storia del Cile, ma allo stesso tempo lascia indovinare il lavorio di una coscienza. La bella interpretazione di Nicolás Zárate nel ruolo del capitano fa scorgere a momenti, attraverso un sorriso forzato o uno sguardo amaro, le autentiche emozioni del personaggio oltre il suo aspetto impenetrabile. Si tratta, a mio parere, di un bel film da vedere, era stato presentato al Festival di Berlino, L'hangar rosso, di Juan Pablo Sayato. Un saluto da Gianfranco Cercone.
0: E questa dunque era la rubrica Cinema e Cinema, con cui chiudiamo il nostro notiziario mattutino. Io ringrazio la regia Piero Scaldaferri, un saluto dallo studio da Gabriele Rossi e vi lascio alla replica di Stampa e Regime, che riprenderà da dopo quello che è stato un piccolo problema tecnico di questa mattina.
12: Giuro che ora continuerò a parlare senza interruzione, almeno lo spero. Ho letto prima i titoli, ma li ripeto per la replica. Ruggero in carcere è scontro, questo è il Corriere della Sera, La Repubblica, il governo assolve Ruggero, La Stampa è la resa del gioielliere, mentre l'altro titolo che possiamo trovare sulle prime pagine del giornale, oltre a quello che riguarda il gioielliere che ieri è entrato in carcere, è su Trump ed è L'Avvenire, che ha un titolo molto azzeccato: Trump si porta avanti, il presidente USA guarda già l'elezione di midterm, dov'è considerato in svantaggio e agita l'ombra dei brogli. Io ho parlato negli scorsi mesi di un possibile arresto di tutti i candidati che potessero sconfiggere i repubblicani da parte di Trump. Forse non si arriverà agli arresti, ma voglio vedere. E intanto si comincia a parlare dei Trump, dei brogli e delle manovre della Cina. Il caso Ruggero però torna sugli altri giornali, oggi è il tema dominante. Ruggero va in cella e attacca, appello al colle per la grazia, è un appello fatto a modo suo, diciamo. E poi si arriva ai giornali della destra e qui viene fuori tutto lo schieramento, diciamo, in vista della campagna elettorale. Soprattutto l'Italia che si difende, questo è il giornale, il gioielliere va in cella, pentito ma in quei momenti, stanza di grazia della moglie, la Lega vuole candidarlo. E qui si rivela, è la mia opinione, tutta la demagogia di cui è impregnata questa difesa di Ruggero da parte della destra, perché come tutti che a coloro che abbiano fatto un minimo di, ma nemmeno, insomma, una cultura generale, non può essere candidato. La pena è molto elevata e quindi non può essere candidato, e oltretutto c'è l'interdizione dai pubblici uffici, quindi se la Lega vuole candidarlo è meglio che non lo dica, perché fa una brutta figura, ma lo dice perché spera di guadagnare consensi più degli altri partiti che non osano arrivare fino a tanto. Questo era Il Giornale, c'è un articolo di Tommaso Cerno che dopo leggerò, sul libro Che vergogna, Roggero in lacrime in carcere, ci starà per 14 anni, Ira Meloni, basta risarcire chi commette reati, articolo di Alessandro Sallusti, Quando è troppo, La verità, l'Italia sfida Mattarella, dai la grazia a Roggero, dalla Canalis a Samira lui, si schierano anche i VIP, politici sta, cittadini comuni. Sul Quotidiano Nazionale, Roggero, sì, l'ho già letto da un altro giornale, sul Domani, Meloni alla rincorsa di Vannacci, la strategia sulla grazia a Roggero, sul Manifesto, un titolo azzeccato, Lotta armata, dopo lo scontro tra il governo e il Quirinale, la Premier rivendica la difesa del gioielliere condannato per aver sparato a due rapinatori, piovono richieste di grazia. Roggero, il nuovo re della destra, è il nuovo eroe della destra in una competizione che ormai senza esclusione di colpi. E poi Il Manifesto giustamente mette l'altra notizia subito sotto: Trump dall'assalto al voto di midterm. Sul Tempo, l'Italia con Roggero, crisi di nervi a sinistra. E poi l'articolo del direttore, anche qui, Daniele Capezzone, avviso ai naviganti, la misura è colma e l'umore degli italiani è pessimo. Insomma, si cerca di esacerbarlo, se mai non fosse già pessimo. Il Foglio, giornale non ostile al governo e in generale al centrodestra, all'editoriale firmato dal direttore: l'urgenza di un vaffa Vannacci, dal caso Roggero alla remigrazione passando per l'Ucraina, ragioni minime per convincere la destra a non inseguire il modello illiberale di Vannacci e Co e a non far diventare mezzo vuoto il bicchiere del futuro. Il povero Cerasa si sta sgolando in questi giorni cercando di convincere Meloni a mantenere il cammino che, secondo le aspettative più ottimiste, avrebbe potuto portare a un conservatorismo liberale, ma da quando Vannacci è diventato potente elettoralmente, pare che la cosa non si possa frenare più, la corsa Meloni verso destra. Però, come vediamo dal titolo e dal sommario, Cerasa ci prova ancora, e anche Giuliano Ferrara parla di un tribunismo estremista che vince in molti paesi, da Parigi a Roma, lascia i liberali marginali. E su altri giornali vediamo, ho saltato Il Fatto Quotidiano, che titola a questo modo: il derby Minetti-Roggero, anche quando ha in qualche misura ragione, Travaglio riesce a mettersi, dal mio punto di vista, umilissimo dalla parte del torto, perché rimprovera a Mattarella di sollecitare i comportamenti della destra perché ha concesso a Minetti la grazia prima che facesse un solo giorno di carcere. Il caso Minetti era molto diverso, a dir la verità, ma per Travaglio non importa. E sul Domani poi troviamo il titolo: Meloni alla rincorsa di Vannacci, la strategia sulla grazia a Roggero. E poi ancora l'altro titolo, quello su Trump, subito sotto: le grida di Trump per manipolare il voto di midterm. Questo questo è il quadro, diciamo, complessivo della giornata sui quotidiani. I temi sono questi, poi naturalmente troveremo altre notizie che andremo a leggere, in particolare sulla legge elettorale c'è da segnalare i commenti di chi vorrebbe migliorare per quanto possibile questa proposta di legge passata alla Camera. Ci sono due articoli molto simili nella sostanza, di Angelo Panebianco sul Corriere della Sera e di Stefano Folli sulla Repubblica, dove si invita il Senato a ripensare all'ipotesi del ballottaggio, che invece è stata scartata alla Camera. E poi, al di là delle notizie dalle guerre, dai paesi in guerra, che oggi non sono particolarmente significative, c'è da segnalare l'entrata in gioco, diventerà primo ministro nei prossimi giorni, del nuovo leader laborista Burnham, che parte da una posizione molto molto di sinistra socialista e promette

che la stampa apre addirittura con questo titolo, che sarà magari importante, ma più importante un articolo sul Domani di Vitalba Azzollini, che ci parla della crisi in cui versa la Corte Penale Internazionale, che può vivere soltanto se è sostenuta dai singoli stati, e invece chi ne prende le distanze, gli stati che ne prendono le distanze sono sempre più numerosi, e quindi potrebbe andare in crisi uno strumento che è stato molto importante fino ad oggi per regolare i conflitti internazionali e punire chi abusasse di qualsiasi forma di violenza durante anche le guerre. Poi sulla politica interna, oltre a ciò che abbiamo già visto, lo scontro incontro, non si capisce bene, tra Meloni e Vannacci, su cui dovremo leggere articoli almeno sul Giornale e sulla Stampa, c'è la questione dei rapporti fra Conte e Schlein, che occupa da Francesco Verderami a altri a vari altri sugli altri giornali, ma Verderama è la sua rubrica settimanale, l'attenzione degli osservatori, perché ancora non si è affatto chiarito come si sceglierà il candidato presidente del Consiglio del campo largo, e non si è chiarito neppure quanto questo campo sarà a largo, perché c'è un emendamento votato alla Camera che terrebbe fuori almeno uno dei due soggetti minori che potrebbero non superare il 3%, uno la casa riformista di Matteo Renzi e l'altro il gruppo di Onorato, Partito Socialista, Magi di Più Europa, ma Più Europa è divisa in due fra i due parlamentari, che correrebbe da solo. E quindi il problema è chi supererà il 3% e chi arriverà primo al di sotto. L'altro non solo non farà eletti, ma non porterà neppure il contributo dei suoi voti alla coalizione. Questo è un trucchetto che è stato escogitato all'ultimo momento dal centrodestra, con riguardo in particolare appunto a questi gruppi detti di centro all'interno del campo largo. Dall'Unione Europea arriva una nuova regolamentazione per l'ETS, che però non viene accettata come sufficiente da molti, da molti paesi, soprattutto dai governi di centrodestra. Così vedremo intanto un'intervista al presidente di Confindustria Orfini su Milano Finanza, e poi un'intervista al presidente dei Popolari Weber sulla Stampa, ma questo è un tema naturalmente che viene soprattutto mobilitato dal Sole 24 Ore. Si parla anche sempre sul Sole della posizione di apertura ai conglomerati, alle fusioni nelle banche da parte dell'Unione Europea, e poi sul Foglio l'effetto del riarmo sul welfare e i rischi, al di là di questo, che il welfare incentrato sugli anziani oggi pone all'economia e al benessere degli stessi anziani. Questo troviamo sul Foglio, e queste sono le cose diciamo di stretta attualità. Infine, col caso Ranucci, oggi c'è una paginata sul Foglio firmata a Minuz che invito a leggere, non so se riuscirò a farlo io. Il Dubbio ci segnala che il generale Mori ha querelato per gli articoli per i servizi di report, che lo chiamavano in causa anche per la nuova pista nera che i sostenitori della trattativa Stato-mafia hanno recuperato dalle ceneri delle inchieste giudiziarie.

0: pista nera che avrebbe portato ai delitti contro Falcone e Borsellino, tutto questo per non per mettere in definitivamente nel cassetto quello che hanno tentato di fare molti magistrati palermitani, cioè le inchieste mafia affari che erano state avviate da Ross e dalla parte Ross che faceva capo a Mori e poi riprese da Falcone, sia da Falcone sia che da Borsellino. Ce ne parla Il Dubbio questa mattina. Enrico De Aglio poi torna al G8 del 2006, sono passati 20 anni e racconta di quella giornata infausta dove perse la vita Carlo Giuliani, colpito dal proiettile di un poliziotto mentre cercava di gettare sulla camionetta del poliziotto un estintore. Il poliziotto si spaventò, gli era stato intervistato dal TG1, mi pare, e ha raccontato come anche la sua vita sia drammaticamente cambiata dopo quell'evento. De Aglio era lì e ci racconta di nuovo quella storia. Ora andiamo a vedere più in dettaglio i giornali. Comincio rapidamente oggi dalla politica internazionale, perché ci sono le cose che da segnalare sono poche. Corriere della Sera, l'accusa di Trump, truffe e complotti sulle elezioni USA, però bisogna andare poi alle pagine interne come non capitava da diverso tempo. E accuse alla Cina e allarme sul voto, show di Trump in TV senza prove, ne scrive Viviana Mazza. Il presidente parla alla nazione, interferenze, ma molte affermazioni sono smentite dai documenti pubblicati. C'è un'intervista a Rudy Giuliani, che mi stupisco sia ancora libero, avevo letto di, ma invece no. La guerra ha un impatto, ma l'economia pesa di più, non sottovalutate Donald, è una messa in guardia di cui tener conto, in effetti. E poi il tycoon rilancia l'attacco a Stati e Parlamento, i suoi nuovi ispettori pronti a scatenare il caos, il mondo MAGA punta a incalzare senatori e deputati. Dovrà finire così con un altro colpo di Stato, stavolta preventivo, fatto in qualche modo, ma chiunque abbia seguito Trump dalla prima elezione sa che dentro di lui scorre una vena di fascismo e di autoritarismo irrefrenabile, quindi vedremo come andrà a finire. Diamola anche la Repubblica come ci presenta la storia. Trump evoca brogli elettorali, la Cina ha rubato milioni di dati, l'Avvenire però è meglio posizionato, diciamo, dal punto di vista della titolazione, perché la mette così, eccolo qua, l'Avvenire, che trovo subito o quasi subito. Trump si porta avanti, e Trump, questo è il titolo di apertura. Trump agita di nuovo lo spettro dei brogli e dice: intelligence, allarmismo e propaganda, fact-checking di Diana Vitali, ma i documenti smentiscono The Donald. E ancora su questo argomento andiamo a prendere dal Sole 24 Ore l'articolo di Gregori Alegi, che si trova sotto il titolo Il piano ormai scoperto è contestare l'esito del voto di novembre, e scrive Alegi: blindare le elezioni per proteggerne la regolarità da voti illegali e influenze straniere. Questo è il succo del discorso che Donald Trump, sullo sfondo di una tenda dorata che sembrava voler nascondere sondaggi negativi, ha tenuto giovedì sera in diretta TV, con lo sguardo rivolto in parte indietro e in parte avanti. Indietro perché l'argomentare ha riguardato in gran parte le elezioni vinte nel 2020 da Joe Biden, salto tutta questa parte, e però in avanti. Nella narrazione della Casa Bianca, scrive Leggi, la priorità assoluta riguarderebbe l'identificazione degli elettori, ai quali si vorrebbe imporre anche di dimostrare di essere davvero cittadini statunitensi. Ciò pone diversi problemi. In termini di diritti civili, lo scopo reale è quello di escludere minoranze e strati sociali vulnerabili, prive di documenti d'identità che negli USA spesso neanche esistono. C'è anche un problema di rapporto tra gli USA e i singoli stati, che ne gestiscono invece la meccanica, dalla geografia dei collegi al sistema di voto. Dare al governo federale il potere sul voto potrebbe in futuro rivolgersi contro i repubblicani, ma fare da precedente in altri ambiti, dalle patenti di guida alle armi. A giustificare la minaccia, Trump ha citato l'interferenza cinese, la cui prova starebbe nel furto dei dati sui cittadini americani e nei presunti brogli venezuelani. Nel primo caso si tratterebbe in realtà dell'acquisto di informazioni, la cui vendita in USA è legale, anche per via di norme elastiche sulla privacy volute dagli stessi repubblicani a tutela del biotech. Insomma, ma quello che dice in conclusione Gregoria Leggi, tutto ciò è probabilmente secondario rispetto all'esigenza immediata di vincere i midterm, nei quali Trump rischia di perdere non solo la Camera, ma anche, secondo il tam-tam dei sondaggi più recenti, anche il Senato. Il rischio è quello di un blocco dell'attività legislativa, della perdita delle commissioni e persino del terzo impeachment, sia pure con minime probabilità di condanna. Dice che rendere difficile l'accesso al voto è la stessa strategia che gli stati del sud adottarono dopo la guerra civile per rendere l'esercizio del voto di fatto impossibile ai neri. Oggi il criterio è più di classe che di razza, ma spesso le due cose coincidono. Se ciò non dovesse funzionare, l'allarme preventivo sui brogli serve a mettere benzina nel motore dei ricorsi in caso di sconfitta. Poco importa a Trump che così facendo si mini l'accettazione dei risultati che è alla base della democrazia elettiva, con il rischio di un nuovo 6 gennaio. E questo dunque, detto bene, il rischio che abbiamo di fronte ancora una volta. Torniamo, invece spostiamoci verso il Golfo. Vi segnalo un articolo di Domenico Quirico che fa vedere un altro danno provocato dal presidente degli Stati Uniti, l'Eldorado arabo travolto dal clan di Donald. Il denaro non può comprare tutto, scrive Domenico Quirico, poiché gli esempi minimi e circostanziati valgono sempre meglio le generalità generalissime. Ecco qua la prova: i petromonarchi del Golfo hanno i sudori freddi e il bollo isterico. Da alcuni mesi la protezione americana, che era per loro una certezza quasi teologica, è diventata scandalosamente una vulnerabilità. Non serve proseguire perché tutti sanno quello che sta succedendo. Sulla Russia, oggi poco da segnalare, vorrei soltanto citarvi un articolo di Stefano Fassina, che è partito dall'estrema sinistra e non so dove è arrivato facendo la ruota, ma cosa ci racconta Stefano Fassina? Andiamo a prendere il fatto nelle pagine interne. Parla della minaccia russa, è incredibile, ma è vero, è il titolo e qual è l'argomento pure. Ora ve lo dico, pagina 13, attendiamo la prova fattuale che la Russia vuole attaccarci. E la prova fattuale non può essere che una, l'attacco. Quindi attendiamo prima di spendere soldi per la difesa, prima di fare alcunché, prima di cominciare a prepararci alla difesa, no, attendiamo la prova fattuale. Vediamo un passaggio di Fassina, Stefano Fassina, che dice che l'Europa viene irreversibilmente mutilata di una parte della sua anima cristiana con il riarmo, oltre che della sua vicenda millenaria, archivia dolosamente le conquiste del welfare, sancisce la subalternità militare, politica e commerciale a Washington. Ma la lettura, quella che porta al riarmo, è fondata? Quali sarebbero le fondamenta reali, demografiche, economiche, operative di fronte a una NATO pur soltanto europea? Quali risorse alimenterebbero il disegno imperialista da subito attribuito all'orso russo? La Cina e gli altri BRICS assisterebbero, seppure malvolentieri, un'impresa devastante per i mercati globali, fonte della loro ascesa e primati? Queste sono le domande che poi continuano, ricordano quelle che facevano da Lucio Caracciolo a Marco Travaglio, coloro che il giorno prima dell'invasione dell'Ucraina ponevano all'opinione pubblica: ma siete ridicoli, siete matti a pensare che la Russia possa avere interesse a invadere l'Ucraina. E poi si è visto. Va bene, questo era Fassina sul Fatto Quotidiano. Invece mi sposto al Foglio. Fassina parla anche del welfare. Qui c'è una risposta firmata da Lorenzo Bighi Smaghi: spendere nella difesa non toglie risorse al welfare, gliele assicura. E vediamo come argomenta. È possibile aumentare le spese per la difesa senza mettere a repentaglio il sistema di welfare che i paesi europei hanno costruito nel corso degli ultimi 80 anni? Questa è la sfida a cui devono far fronte i governi europei, in particolare nei paesi che devono risanare le loro finanze pubbliche, una sfida resa ancora più ardua dall'impegno a NATO di aumentare le spese militari fino al 5% del PIL. Non c'è da sorprendersi, scrive Bini Smaghi, che vengono sollevati dubbi, ma in realtà impostare il dibattito sulle spese per la difesa in base alla compatibilità con i vincoli bilancio non consente di prendere in considerazione alcuni aspetti fondamentali del problema a cui deve far fronte l'Europa. Il primo è che non è possibile mantenere né rafforzare il sistema di welfare europeo se l'economia non cresce, mancherebbero le risorse. E poi la sicurezza è un elemento fondamentale del welfare. E una regione che non si prende cura della propria sicurezza diventa meno attraente per gli investimenti reali e per quelli finanziari. Senza tali investimenti l'Europa non sarà in grado di sostenere il proprio sistema di welfare. Questo dunque Bini Smaghi, tra l'altro. E poi in prima pagina resto a questo tema del welfare italiano: non è un welfare per vecchi, troppe pensioni, poca assistenza ai non autosufficienti, la riforma è monca. E tra l'altro l'articolo è di Luciano Capone, molto interessante, un po' complicato perché ci sono anche dei numeri, ma complicato per la radio, ma dice questo è il punto: ci sono modi più efficienti e lungimiranti, ma non per questo più impopolari, di pensare a una popolazione che invecchia piuttosto che aumentare le pensioni. Come occuparsi non autosufficienti? Questa è la risposta. Il tema dell'assistenza agli anziani è stato rilanciato dal patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, il network di associazione che ha promesso la riforma del settore inserita al governo Draghi nel PNRR quando era ministro Orlando e poi approvata dal governo Meloni, ministro Calderone. Ma spiega Capone, la riforma non è andata molto avanti. Ai temi economici torneremo dopo, ma restiamo invece alle cose che vediamo sulla politica internazionale, su Russia e Ucraina in particolare, su Repubblica. Anche qui si deve andare molto avanti. Putin precipita nei sondaggi, arrestato il blog ribelle. Il gradimento per il presidente cala di 5 punti, paga la crisi del carburante, fermato Remes, lo suo ex sostenitore. Avevo pubblicato sui social qualche, ormai credo, mese, almeno un paio di mesi fa, questa storia di Remeslo che aveva criticato Putin, poi Remeslo era scomparso, magari si era data alla fuga, oggi i giornali ci informano. Era stato ricoverato in ospedale psichiatrico, secondo la migliore tradizione russa, non soltanto putiniana, ma anche stalinista e zarista. Dopo un breve ricovero in un ospedale psichiatrico, spiega Giovanni Pigni da San Pietroburgo, era stato dimesso e aveva continuato a pubblicare messaggi critici sul suo canale Telegram. Un giorno prima del suo arresto aveva scritto: tutto lascia pensare che si stia andando verso una situazione in cui anche un piccolo scossone potrebbe portare Putin a perdere il potere. Remeslo era uno di quelli che sollecitava maggiore durezza nei confronti dell'Ucraina, un uso più letale delle armi a disposizione. Nel frattempo però le cose sono molto cambiate e Putin non ha saputo in realtà fronteggiare la minaccia che ora l'Ucraina porta alla Russia stessa, sul suo stesso terreno. C'era un altro titolo che volevo prendere invece dalla stampa. Qui si parla delle proteste che continuano in Ucraina nei confronti di Zelensky, che ha sostituito il ministro della difesa, molto amato sia dall'esercito tranne che dal capo dell'esercito, ci ha spiegato Zelensky, sia dalla popolazione. È stato l'inventore della guerra per droni, manager tecnologico di grandissima qualità. Secondo gli avversari di Zelensky è stato eliminato perché sarebbe un rivale troppo forte alle prossime elezioni. La stampa titola così, articolo di Anna Zafesova: Zelensky non cede e apre il fronte interno, scontro tra generali, crisi dopo il licenziamento del ministro della difesa, Ucraina in piazza contro la decisione del presidente. Questa storia di andare in piazza durante la guerra è la ragione per cui noi amiamo sempre di più il popolo ucraino, come amiamo sempre di più il popolo israeliano che va in piazza contro Netanyahu. Ma se per Netanyahu la questione è quella proprio del tradimento nei confronti, mia parola, nei confronti di quello che è stata la democrazia israeliana laica e legata allo Stato di diritto fino ad oggi, per Zelensky la questione è molto diversa, è una scelta che ha fatto il presidente e che viene da alcuni difesa, intanto all'interno della stessa Ucraina. E comunque leggo prima Zafesova, prima di andare sul foglio dove questo è più, dove il resoconto è più esteso. Scrive Zafesova: il cambio di governo iniziato a sorpresa a Zelensky ha innescato un valzer di sedie che sta scombussolando la vita politica di Kiev. Il mancato successore di Fedorov alla difesa, Ihor Klimenko, ex responsabile del Ministero dell'Interno, dopo aver ritirato la sua candidatura per non farsi bocciare dai deputati, è stato spostato al Consiglio di Sicurezza Nazionale, il cui attuale numero uno il cui attuale segretario Rustem Umerov potrebbe venire inviato come ambasciatore a Washington. E poi si parla appunto di questa rimpastone e anche delle differenze vedute tra i generali. E sul Foglio ci sono articoli di Nicole Flammini: ancora proteste, ma con il nuovo ministro Zelensky prova a trovare unità nel paese e nell'esercito. Perché chi è il nuovo ministro della difesa è uno che ha lavorato direttamente con Fyodorov. I cartoni sono ancora per le strade ucraine, chiedono che Mikhailo Fyodorov torni al Ministero della Difesa, ma la decisione è presa. Il Parlamento è chiuso e Fyodorov, dopo aver rifiutato il ruolo di consigliere del presidente Zelensky e l'incarico di premier, ha assicurato che avrà una sua parte nella difesa dell'Ucraina, non scomparirà, ma non sarà più ministro. È stato il primo segnale di calma in un governo in subbuglio. Le lamentele della società civile continuano a scorrere. Fra i militari c'è chi si schiera con il capo delle forze armate Sirski e chi con Fyodorov, e due non andavano d'accordo. Ma poi prosegue l'articolo a pagina 14.
1: Interrompiamo la replica di Stampa e Regime di questa mattina a cura di Marco Taradas per andare in diretta al Centro Congressi Cavour di Roma per l'operazione Polo Europeista, un evento organizzato da europeisti.eu, il movimento per l'appunto di stampo europeista nato da pochi mesi. I lavori saranno divisi in tavoli, tra gli interventi ci saranno quelli del vice segretario di Azione Ettore Rosato, il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi e l'ex ministro della difesa Mario Mauro, oggi coordinatore dell'Unione Europea per i corridoi di trasporto del Mar Baltico, del Mar Nero e del Mar Egeo. Poi una tavola rotonda a sventare il piano Vannacci Conte, a seguire lettera a un riformista deluso con l'ex senatore del Partito Democratico Alessandro Maran, la responsabile welfare del Partito Liberal Democratico Emanuela Pistoia e il costituzionalista Alessandro Sterpa in rappresentanza del neonato spazio pubblico di Pina Picerno. Previsti anche gli interventi del fondatore di Civiltà Socialista Fabrizio Cicchitto, del presidente dei Radicali Italiani Matteo Allisei, di quello della Fondazione Saragat Umberto Costi, del vice segretario di Base Popolare Dante Monda, di Mauro Del Bue, direttore della Giustizia, e di Oles Orodeschi, presidente dell'Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia. E allora colleghiamoci in diretta con il Centro Congressi Cavour di Roma.
2: Secondo me vedere un po' anche il quadro allargato a livello europeo, perché noi abbiamo una Germania dove l'AfD sta diventando, e lo è già, il primo partito politico in Germania, e già farà brividire come cosa che dopo 70 anni c'è un partito che si ispira all'estrema destra, che connivente anche un po' con i nazisti, che sta per diventare il primo partito, e si prospetta anche una vittoria, almeno ad oggi ai sondaggi, del fronte nazionale della Le Pen in Germania. E vediamo anche il contesto che è in... Si sente? Sì. Vediamo anche il contesto di quello che accade, proprio è accaduto in queste ore in Gran Bretagna. Starmer è caduto, Farage cresce sempre di più, c'è un sentimento diffuso all'interno dei paesi europei e anche di un pezzo consistente dell'opinione pubblica che vuole far fallire e distruggere il progetto politico dell'Unione Europea. E su questo l'Italia è un nodo fondamentale, perché alle prossime elezioni politiche noi abbiamo due poli, e su questo dobbiamo, come dire, essere ben consapevoli, che hanno al proprio interno delle forze politiche che vogliono distruggere il progetto europeo, europeista. Abbiamo da un lato il campo largo, che è stato soprannominato, secondo me in maniera giusta, del campo
1: Parla
2: largo.
1: Parla Daniele Naum, copromotore di europeisti.eu.
2: Giuseppe Conte, che anche in base agli ultimi sondaggi sulle possibili primarie sarebbe quello che potrebbe guidare il campo largo a livello nazionale, da un lato, e dall'altro lato abbiamo la Lega di Salvini e abbiamo anche, come dire, Vannacci, che potrebbe far parte della coalizione di centrodestra se la Presidente del Consiglio utilizzerà il pallottoliere. Per cui il tema è questo bipolarismo che è malato, è un bipolarismo dove io non accetto davvero il fatto che si debba stare o con l'uno o con l'altro, perché secondo me noi non possiamo stare in una di queste due coalizioni, noi non possiamo ammettere che ci sia un leader politico come Giuseppe Conte, che qualche giorno fa ha proprio detto che la Russia non è un problema, anzi, non possiamo stare con queste coalizioni che dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, sono imbarazzanti, ma non solo sulla politica estera. Io non posso concepire il fatto che anche sulla politica economica il centro-sinistra si stia con quello che ha fatto la più grande truffa della storia repubblicana, che è il bonus 110%. Non sono politiche liberali, non sono politiche di sviluppo per questo paese, è un paese che sta parlando troppo poco del tema della pressione fiscale, è una questione completamente dimenticata in Italia, ma il tema, e su quello che vorrei riflettere con voi, è il grado di imbarazzo che hanno i riformisti del PD oggi in Italia. Allora, l'appello che facciamo allora è il seguente: ma voi veramente credete che si possa cambiare il centro-sinistra rimanendo dentro la trazione contiana e dentro un Partito Democratico che è diventato piano piano, dall'essere il perno politico di questo paese, ad avere dalla politica estera e anche alla politica economica una linea da centro sociale? Perché il punto politico io credo che sia questo per i riformisti del PD. Il voler cambiare le cose all'interno io credo che sia impossibile. Per cui la questione, l'appello che noi facciamo a loro, ma lo facciamo anche ai liberali di Forza Italia, è di rompere questo bipolarismo malato. L'ha detto anche Piercamillo Falasca qualche giorno fa in televisione. Ma perché non si può ipotizzare in Italia veramente un'alleanza di volenterosi, prendendo la parte migliore di Forza Italia, prendendo anche la parte migliore dei riformisti del PD, e ce ne sono, Giorgio Gori, Dia Quartapelle, tante persone che, come dire, sono anche vicino a noi, che veramente potrebbero spezzare questo bipolarismo e pensare di far qualcosa di nuovo in questo paese. E poi dico una cosa, ma questo lo dico a tutti i partiti dell'area: noi siamo nel paese, siamo oltre al 3,5-6% che ci danno i sondaggi. E il punto è che in questo momento dobbiamo avere, come dire, mettere veramente dentro tutti insieme, europeisti, nasce per questo, perché è un sentimento che nel paese potrebbe veramente andare oltre al 7-8%, il risultato importante del terzo polo nelle ultime elezioni del 2022, e potremmo veramente fare un risultato importante per cercare di non far arrivare il premio di maggioranza alle prossime coalizioni di questa legge elettorale che, scusate, che è veramente folle, perché è una legge elettorale che, come dire, da un lato premia la fedeltà ai partiti, e qui ci si sono dimenticati, e l'imbarazzo è stato quello sulla questione delle preferenze, e dall'altro lato, con un premio di maggioranza spropositato, rischia di dare una maggioranza importante. Ma detto questo, ma vi rendete conto il fatto che il prossimo Parlamento probabilmente, nonostante una maggioranza ampia, durerà molto poco? Ma come fanno le coalizioni a governare con, ripeto, Salvini o Vannacci da un altro lato, o Conte nel centro-sinistra? Al primo invio delle armi all'Ucraina saranno coalizioni che verranno veramente, si sbricioleranno si sbricioleranno quando dovremo cercare di dare le armi all'Ucraina. E come facciamo a non vedere la grande questione di questo tempo, che è appunto la questione ucraina oggi in Italia? Cioè l'Ucraina oggi rappresenta veramente il centro dell'Europa. Si gioca veramente la partita europea sul fatto che l'Ucraina non soccomba e sul fatto che l'Ucraina possa, come dire, diventare la... possa entrare all'interno dell'Unione Europea. Ma questo ragionamento su come e su dove vogliamo stare lo dobbiamo fare non solo a livello nazionale, ma anche a livello nei contesti locali. Allora, io sono un consigliere comunale di Milano, faccio parte della maggioranza più ampia della storia del Consiglio Comunale da quando i consigli comunali dal 92 sono eletti, il sindaco è eletto tra virgolette dal popolo. Una maggioranza di 32 persone ed è la maggioranza più disgregata della storia del Consiglio Comunale. Noi, che siamo i riformisti e i verdi, non siamo d'accordo su nulla. Sulla questione dello stadio di San Siro, lo stadio di San Siro è passata grazie al nostro voto e perché Forza Italia si è astenuta e uscita dall'aula. I Verdi, un pezzo del Partito Democratico, un pezzo della lista Sala, erano contrari all'operazione, un'operazione contro lo sviluppo, ma anche sul Salva Milano, dove il sindaco alla fine non è stato coraggioso e ha fatto un passo indietro. Anche su quello la maggioranza si è disgregata. Allora io lo dico chiaramente, ma se ci fosse una candidatura come quella di Cottarelli, io non guarderei il colore, citerei il compagno Deng Xiaoping, non so se l'onorevole Cicchito apprezza, come dire, la citazione, non è importante di che colore sia il gatto, l'importante è che acchiappi il topo. Allora io lo dico, ma a Milano, a Bologna, ma a Milano si può stare in una coalizione dove hai un Partito Democratico che è oltre la sinistra del PD, che ti dice no su ogni questione che riguarda lo sviluppo della città, che sull'urbanistica ti dicono non costruiamo più nulla e che addirittura hai esponenti del Partito Democratico che dicono basta investimenti su Milano, la capitale europea? Possiamo stare dentro una coalizione di questo genere? A Bologna possiamo stare con un sindaco che sulla politica estera la prima cosa che ha fatto è sventolare la bandiera della Palestina, che per carità siamo tutti per il diritto del popolo palestinese ad avere una patria, però questo non vuol dire poi organizzare manifestazioni come sono state fatte a Milano, a Bologna, dove si dice dal fiume al mare Palestina libera e dove si vuole cancellare l'entità ebraica. Perché il tema, guardate, è sulla politica estera che è diventata centrale. È quello il tema politico su cui noi dobbiamo riflettere. Perché è vero che noi dobbiamo essere per la pace, ma essere per la pace vuol dire avere il coraggio che ebbe Winston Churchill, che dopo gli accordi di Monaco disse: avete voluto la pace, avrete la guerra. Perché il tema è proprio lì. Se voi volete la guerra, non inviate più le armi all'Ucraina. Perché la questione è proprio lì e sembrerà strano, è anche una questione cittadina. A Milano, ad esempio, è stato chiesto, e alla fine per fortuna non c'è stata questa cosa, di sospendere l'accordo con Tel Aviv, ma lo ha fatto la parte di sinistra, dimenticandosi che Tel Aviv è la città più progressista del Medio Oriente, è la città dove il Gay Pride c'è dal 1979. E noi dobbiamo tenere aperti i canali con le realtà più importanti della società israeliana o delle diverse società. Una politica estera che non sa più distinguere nulla, benché sia il governo di Israele il governo peggiore dal mio punto di vista della storia israeliana, ma quella rimane una democrazia e noi dobbiamo difendere la democrazia nel mondo. Allora, tutto questo per dire che noi europeisti abbiamo questo compito politico, a parte spezzare il bipolarismo malato, far, come dire, ritornare il sentimento reale europeista che si basa sull'Europa federale, si basa sulla democrazia e si basa anche sul tema dell'Occidente. Abbiamo un Trump che va oltre la storia americana, abbiamo un Trump che non applica più l'egemonia ma il dominio. Perché l'egemonia è anche un tema importante. L'egemonia sono gli Stati Uniti che dopo il 45 fecero il piano Marshall ed esportarono in maniera intelligente la democrazia. L'egemonia è Clinton che appunto nel 99 in Kosovo intervenì per ristabilire una situazione umanitaria. Questa è l'egemonia, non è l'egemonia di Trump che toglie un dittatore in Venezuela e fa una continuità con un altro regime e che non vede e che non... e che sul contesto medio orientale fa solo danni senza rilanciare poi l'aspetto economico che fece addirittura molto bene con gli accordi di Abramo. Allora noi, lo dico qui in conclusione del mio intervento, dobbiamo veramente avere la forza di creare una realtà che in Italia è oltre il 3%, che vada al 10%, che metta tutti insieme liberali e riformisti e che dica che a noi non sta bene, cioè la narrazione che se no vince la destra è una narrazione completamente sbagliata, perché se non vince la destra vince Elly Schlein o Giuseppe Conte, che non danno le armi all'Ucraina e che portano questo paese al disastro economico. E io a questo giochetto e noi a questo giochetto non ci stiamo, anzi noi vogliamo mettere il meglio delle coalizioni all'interno di un contenitore politico che deve essere ampio, e questo è il nostro compito per il nostro paese e per tutte le nostre città in Italia. Grazie.
3: Grazie. Grazie a Daniele Naum, e adesso proseguiamo l'applauso per Bianca Hermanin, copromotrice di europeisti.eu a Roma.
4: Allora, grazie. Allora, provo ad andare a braccio, grazie per Camillo Falasca, grazie Daniele Naum, grazie a tutti i copromotori di europeisti.eu. Visto che abbiamo parlato male dei cosiddetti riformisti del PD e del nostro bipolarismo malato, adesso io mi permetto di fare qualche autocritica all'area Lib Dem. Io sono stata iscritta a Più Europa nel 2018, ho fatto la campagna con Calenda Sindaco con grandissimo entusiasmo, è stata una campagna sacrosanta, essendo diciamo copromotrice anche del Lab di Roma per europeisti, diciamo, io penso che comunque i contenuti di quella campagna fossero davvero cruciali e che vadano perseguiti tuttora. E poi sono stata iscritta a Italia Viva per un brevissimo tempo prima di questa involuzione verso il campo largo che non si può condividere, e al Partito Liberal Democratico, quindi ho il curriculum. Quindi vorrei permettermi di fare due o tre di rilievi sui nostri difetti, proprio sui nostri tic, soprattutto comunicativi, che però poi sono anche tic ideologici. In primo luogo, noi, come sappiamo, purtroppo dal 2013, dalla imposizione del Movimento 5 Stelle nell'arena politica, viviamo in un guano di disinformazione tragico dal quale non siamo ancora usciti. Vannacci, che mi dispiace pure doverlo nominare, diceva: io non faccio il ragioniere, cioè non ha la minima idea delle porcherie che propone, dei fondamenti delle proprie idee e delle proprie proposte. E d'altro canto noi però abbiamo assunto da quell'anno in poi un atteggiamento da fact checker che non ci compete, perché non siamo giornalisti puntigliosi, noi siamo attivisti politici. Noi dobbiamo ricordarci che non dobbiamo stare sempre a sottolineare gli errori degli altri chiedendo fonte, fonte, fonte. No, noi abbiamo delle idee forti, importanti, degli ideali alti. Daniele Anomma parlava di Ucraina, la libertà e la democrazia vanno combattute tutti i giorni con le nostre idee, quindi ricordiamoci anche quello che siamo prima ancora di criticare gli altri, ricordiamoci di quali sono i nostri valori e le nostre idee, con forza e anche con idee semplici. Einaudi, Gobetti, sì, ma anche Garibaldi, ragazzi, cioè noi dobbiamo proprio togliere le idee semplici, le idee condivise, le idee che le persone normali, i riferimenti culturali delle persone normali, i migliori riferimenti culturali di questo paese, sono nostri, nostri come europeisti, nostri come difensori della libertà e della democrazia, non sono dei fascistelli scappati di casa che abbiamo adesso a destra e a sinistra, da una parte e dall'altra, riprendiamoceli. Ok, parliamo di Garibaldi e di De Gasperi come nostri riferimenti culturali di europeisti, da italiani europeisti. Questa è la prima, così spunto, anche perché c'è un tavolo tematico di comunicazione e penso che un pochino ci dobbiamo lavorare. Poi il secondo, ragazzi, a ogni convegno Lib al quale io sono stata dal 2018 a oggi c'è sempre una persona che sale sul palco e dice: dobbiamo spiegare le nostre idee alle persone semplici. Quando sono venuta qui parlavo col mio tassista e il mio tassista ha detto opinione nazional popolare a caso, e quindi questo dimostra che, allora, no, cioè No, perché le persone semplici sono persone come noi, cioè noi siamo persone semplici, noi siamo persone che lavorano, che parlano. Siamo persone che lavorano, che parlano con persone che lavorano. Quindi se io incontro un tassista, prima cosa voglio sapere da lui cosa pensa della liberalizzazione delle licenze. E se è contrario, mi cincavolo. Punto. Poi, questo è quello che... Cioè, parlare di un movimento, di un'area liberal-democratica che metta il lavoro al centro è anche, cioè, è connesso a un'idea di area liberal-democratica che combatte per la libertà e la democrazia, per un'Europa indipendente, anche ormai affrancata dall'affiancamento all'America, perché guardate che l'America è un punto di non ritorno, cioè dopo questa presidenza Trump l'America è un alleato eventuale, l'Europa deve fare da sola, ce lo diciamo sempre, lo ripetiamo, dobbiamo esserne consapevoli. Leggevo anche con rispetto agli amici del Partito Liberal Democratico, poi dopo Trump vedremo, non ci contiamo, non contiamo più sull'America, l'Europa è indipendente, deve difendere l'Ucraina. Queste due ricette, accanto a delle proposte coerenti, serie, espresse in modo semplice per il lavoro, fanno un movimento, un partito, un'area, l'unica in Italia, che parla di futuro e non di vivacchiare una mancia qui e una mancia lì come fanno questi. Io, scusate, trovo che questa idea del Partito Democratico, del diritto a restare per i giovani che emigrano, sia una porcata totale, una roba proprio che insultante. Che mi dai 200 euro in più sullo stipendio? Ma che mi frega a me? 200 euro in più sullo stipendio, non, come, scusate, come d'altro canto lo dico per esperienza, il bonus mamme della Meloni, secoli e secoli, l'italianità, i figli, le cose, 400 euro in più all'anno, beh, apposta, adesso sicuro faccio un altro figlio, grazie. Quindi, scusatemi, basta mance, bonus, io voglio un partito, un movimento, un'area convincente, unita, con delle idee forti, che si presenti alle elezioni e dica a tutti, tu puoi lavorare e guadagnare tanto. Semplice, Europa, libertà e lavoro. Facciamo questo movimento, facciamo slogan semplici, siamo convinti delle nostre idee perché abbiamo ragione e non dobbiamo chiedere scusa a nessuno. Grazie.
3: Grazie mille. Bianca, delle bellissime parole, insomma, per chi è di Roma ne sentirà riparlare di Bianca, ecco, all'interno del nostro movimento. E adesso passo subito la parola al prossimo relatore, che è Aldo Torchiaro del Riformista e copromotore appunto di europeisti.eu. Grazie.
5: Eccoci, allora, grazie davvero, una bellissima atmosfera. Oggi giochiamo in casa, Riformista, molta parte di questa platea e anche chi mi ha dato la parola adesso, bravissimo Filippo, so che voi ci leggete, ci seguiamo. Allora, oggi non serve dire perché siamo qui, però io provo a farlo lo stesso, a fare un po' una sintesi come quella che viene chiesta a noi giornalisti. Ci dicono che è da matti, il giorno più caldo di luglio, sabato 18 luglio, voi venite qui anziché andare al mare a Fregene con il caldo che fa. Beh no, io dico non siamo matti. Io dico che sono matti quelli che non stanno con noi. E non siamo matti noi, ma sono matti loro, perché non si rendono conto della crisi che stiamo attraversando. Non è una crisi da poco, è una crisi di civiltà. È una crisi di civiltà che è da matti non guardare. Qui ci trovate e ci conosciamo, ci guardiamo in faccia e siamo persone che sanno il momento che stiamo attraversando, i pericoli che stiamo vivendo come democrazia italiana. Oggi questa giornata proverà, lo dirà meglio di me Pier Camillo, lo ha detto meglio di me Daniele, siamo qui per trasformare il movimento che sa in un movimento che fa, e quindi per trasformare qualche idea, qualche principio in fatti concreti. Ma per il momento cosa facciamo? Facciamo intanto opposizione. Opposizione al governo, opposizione all'opposizione di centrosinistra. Non è poco. Facciamo un'opposizione intelligente, mi permetto di dire, meglio di me dalle parole che avete appena sentito da Bianca. Perché il centrodestra ci ha deluso, non hanno mantenuto una delle promesse che avevano fatto, è il centrodestra di Salvini, è il centrodestra che domani sarà ostaggio del generale Vannacci. Sul centrosinistra io non so se spendermi, perché quasi viene da chiedersi se il centrosinistra esiste o no. Esiste? Al campo Lavrov, copyright Pina Picerno, ha ragione, non è consentito di unirsi da tutti quelli che vogliono aderire. Non so se vi è chiaro, cioè ci sono formazioni della nostra famiglia che chiedono di aderire e il campo Lavrov rimane chiuso. Vi ricordate quella previsione che fece Conte, Travaglio, Di Battista, ma potrei citare anche Lucio Caracciolo? In 3 giorni le truppe di Mosca arriveranno a Kiev. Oggi sono passati 1600 giorni. Quelle truppe non sono mai arrivate a Kiev. Sono ferme nel Donbass, avanzano di 500 metri e arretrano di 800 il giorno successivo. Quel calcolo per arrivare a Kiev, secondo me è più o meno il calcolo del campo Lavrov sull'Italia. Contano di arrivare, non arriveranno mai. Fuori dal campo Lavrov c'è un piccolo accampamento, sono tendine. C'è la tenda di nostro amico, Riccardo Maggi. C'è la tenda di un nostro amico che si chiama Matteo Renzi. C'è la tenda di Enzo Maraio, qualcuno di voi viene dalla tradizione del PSI. C'è persino una tendina satellite di Conte, fatta da Goffredo Bettini e intestata ad Alessandro Onorato, assessore qui a Roma. Bene, questo è il panorama con cui ci stiamo confrontando, con quella destra che avrà bisogno di Vannacci e con questo mondo qui che ha bisogno di Onorato. Io non so chi sta messo meglio. Hanno un comune denominatore? Sì, parlano russo. In cuor loro parlano russo e hanno un altro comune denominatore, dicono di essere pacifisti e di non volere gli eserciti e le armi. Mentono. Non è che non vogliono gli eserciti e le armi, non vogliono l'esercito e le armi europee, perché quelle di Mosca vanno benissimo. Le armi russe vanno benissimo e quelle dei proxy dell'Iran ancora meglio. Tifano per loro. Ecco perché noi siamo all'opposizione di queste tifoserie. Io con le persone di cui abbiamo parlato, Riccardo Maggi, Matteo Renzi, sono piuttosto amico e ne sono piuttosto deluso. Colpisce come Italia Viva abbia fatto questa sua scelta di campo, peraltro definendosi con una parola che ci sta a cuore, casa dei riformisti, anzi casa riformista. È una casa riformista che si propone di portare acqua a quelli di cui parlavamo. A Conte, a Schlein, a Fratoianni, auguri. Auguri, ma neanche tanto. Io dico che non si può costruire una casa in un terreno ostile. Non ce la può fare nessuno, non ce la può fare neanche Matteo Renzi. In quel territorio, europeisti, atlantisti, garantisti, quali noi siamo, lì non possono trovare cittadinanza. Glielo diciamo da amici. Io credo che con chiunque di noi, le persone di cui sto parlando, Enzo Maraio, Riccardo Maggi, Matteo Renzi, hanno molto, molto in comune. 95-99% di opinioni in comune. E allora diciamoglielo, per favore, tutti insieme oggi. Ma che ci fate di là? Ma avete perso la strada? Io con Renzi ho avuto un rapporto, siamo stati insieme nell'avventura del Riformista. Matteo Renzi è stato il direttore del Riformista per un anno, abbiamo persino avuto modo di scrivere, di lavorare gomito a gomito. Peraltro se ne sta parlando molto in questi giorni, proprio con Renzi abbiamo disvelato quello scoop su Ranucci e La Vitola. Abbiamo pubblicato le foto e video, sapete bene di che cosa parlo, delle simpatiche cene, 140 cene di Ranucci e La Vitola. Bene, io anche da qui, se mi permettete una brevissima parentesi, mentre saluto Nevi, portavoce di Forza Italia, eccolo, benvenuto. Anche da qui io voglio chiedere a Sigfrido Ranucci, che si agita molto perché si sono permessi persino di invitare me su Rai 3, nella sua casa di Rai 3, e sta facendo telefonate molto agitate e molto minacciose. Ma piuttosto rispondici con chiarezza, che cosa succedeva nel retrobottega di quel ristorante di La Vitola? 140 cene con imprenditori che adesso stanno parlando. Che cosa veniva deciso in quel retrobottega? Guardate, su questo tema, non è il mio pallino, su questo tema, che cosa davvero influenza i media in Italia, noi ci dobbiamo spendere molto, si sta spendendo molto bene Azione, voglio ricordare il lavoro del senatore Lombardo su questo tema. Disveliamolo, disveliamo i poteri che influenzano i media in Italia. E poi ci racconti, Ranucci, che cosa succede, non perché lo chiede il Riformista o lo chiedono gli europeisti, no, perché gli inquirenti hanno chiamato e stanno chiamando uno a uno gli autori e i redattori di Report per sapere da loro che cosa ha significato il metodo Report in Italia in questi anni. Io dico che lo debbono chiedere a una persona sola, non ai giovani autori, lo debbono chiedere a Ranucci. Ranucci purtroppo non si aiuta, ha scritto un libro denso di gesta non eroiche ma erotiche, e anche da qui io gli chiedo, Rocco Sigfrido, ma tu hai fatto davvero sesso con le stagiste a Rai 3 o no? Perché se è vero quello che scrive è di una gravità inaudita. Lui ha già detto, ma no, scherzavo, io mischio, si è schernito, fiction e realtà. L'altro giorno ho intervistato Giovanni Minoli, che è il padre di Mixer, ma anche il padre di Professione Reporter, che poi è diventato Report. E Minoli mi ha detto, sì, lui mischia fiction e realtà, è così che fa le inchieste di Report. Io penso che il giorno della verità sui tanti misteri dell'attentato d'amore di La Vitola a Ranucci non sia lontano, penso che il vaso di Pandora si potrebbe finalmente scoperchiare, forse si sta scoperchiando. E allora vedrete, non basterà una commissione di inchiesta parlamentare sul metodo Report, ma potrebbe essere utile per fare luce sulla fabbrica delle fake news, che sono tante e sono uno degli obiettivi per cui oggi questa sigla si impegna. E sapete, torno da dove sono partito chiudendo, perché siamo qui oggi? Perché noi siamo quelli che provano a unire i puntini. E allora voglio dirvi anche perché parlo di Ranucci qui adesso. Perché ricordate quella trappola dell'autogrill? Quella che ha visto Report muoversi, agire come un sicario, come la mano armata di un mandante? È costata la carriera a Marco Mancini, capo all'epoca nel DIS del controspionaggio italiano. Fino a quel giorno Marco Mancini era incaricato di indagare sulla rete di spionaggio russo in Italia. Avete capito perché è scattata la trappola del lato grill? Avete capito perché Report si è prestato? Ecco perché siamo qui oggi. È per questo. Perché l'Italia che sa deve diventare l'Italia che fa. L'Italia che sa unire i puntini deve diventare, Piercamillo lo dirà tra poco, l'Italia che disegna un futuro diverso nel segno dell'Europa. Grazie a tutti.
3: Grazie, grazie Aldo per tutto il lavoro che fai veramente, e lo hai già anticipato tu, lo hai già presentato da buon giornalista quale sei, Piercamillo Falasca.
6: Allora, grazie, grazie di essere qui e scusate se...

giugno abbiamo raccolto circa 100 promotori, sono persone che fanno la loro vita, che lavorano, che hanno fatto politica, che fanno politica, ma che oggi sentono l'esigenza di stare in una piattaforma servente più che stare nei partiti con cui proviamo a dialogare e che proviamo ad aggregare, perché si rendono conto che c'è davvero la possibilità che il risultato del polo europeista, dell'operazione polo europeista, non sia la somma dei sondaggi, delle percentuali che esistono e di cui leggiamo, ma che questa operazione possa innescare un processo virtuoso e avere l'ambizione di ragionare a doppia cifra. Ora, già quando lo dico e quando lo ascoltate, lo ritenete poco probabile e lo ritenete parte di una narrazione pre-elettorale. Ecco, in realtà, se avessero ragionato così tutti quelli che hanno raggiunto percentuali che sembravano impossibili, non lo avrebbero mai fatto. Ne posso citare tanti di esempi, anche quelli deteriori. Posso citare il Movimento 5 Stelle, posso citare, lo si fa sempre, l'esperienza attuale di Fratelli d'Italia. L'esperienza di cui invece vi voglio parlare è quella che io penso debba essere presa ad esempio dal polo europeista, che è il Partito Socialista Italiano. In realtà c'è una storia che precede il PSI, che in qualche modo quella la scelta che fa Saragat con i socialisti democratici, di dire per primo no a una condivisione di intenti della sinistra italiana con il blocco comunista. Segue poi il Partito Socialista, prima di Nenni e poi di Craxi. Ma se quella forza politica non avesse pensato di avere l'ambizione di superare certe dimensioni, certe soglie, certi stereotipi, probabilmente l'Italia avrebbe avuto negli anni Ottanta una scala mobile che continuava e quindi un'iperinflazione di livelli argentini. Nel decennio precedente avrebbe probabilmente avuto un risucchio verso il blocco geopolitico dell'Europa dell'Est e anche dal punto di vista della modernizzazione sociale e civile del paese avremmo perso molti anni, molti decenni prima di avere delle grandi conquiste che abbiamo avuto sul fronte civile, sul fronte sociale, sul fronte politico. Ora, tutto questo non lo dico perché dopo di me parlerà l'onorevole Fabrizio Cicchitto e perché abbiamo delle presenze, delle realtà come la Fondazione Saragat, come altri amici in sala che possono raccontare meglio di me quello che è stato, ma perché credo che noi dobbiamo trovare la profondità della nostra azione politica nella storia italiana, in quello che è successo e in quello che può ancora succedere. Perché la Prima Repubblica non è affare dei libri di storia, è stato un momento violento del contesto geopolitico internazionale, semmai la parentesi è stata quella che abbiamo vissuto con serenità dopo la caduta del muro di Berlino, l'illusione, per ripetere delle frasi già dette, che la storia fosse finita, che il diritto internazionale fosse ormai il criterio con cui, delle sbavature, si interpretavano i rapporti tra le nazioni e tra i blocchi continentali. Sono tornati i rapporti di forza, potentemente, violentemente, e quindi dobbiamo tornare a parlare in termini molto profondi di quel che accade nel mondo, di quel che può accadere in Italia, e delle ambizioni che dobbiamo avere. Dal 1 gennaio 2027 in tutta Europa sarà vietato comprare gas russo, prima il GNL, il gas naturale liquido, poi tutta una serie di passaggi fino ad arrivare all'autunno prossimo dove non si potrà più acquistare una goccia di gas russo. E i russi lo sanno, quei 15 miliardi circa che ancora vendono in Europa, molto poco in Italia grazie al governo Draghi, sono molto importanti per la macchina bellica del Cremlino, sono molto importanti anche perché riducono l'ormai inevitabile dipendenza della Russia da Pechino, quantomeno la rallentano, e i russi quindi hanno tutta l'esigenza di avere, una rete lobbistica ben funzionante in Europa. Quei 4 milioni di euro che sono stati prelevati all'indomani dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte dell'ambasciata russa in Italia, che sta qua dietro, non è che sono stati usati per pagare in nero l'idraulico o il supermercato. Sono stati usati in Italia per ungere dei meccanismi,

0: E questo, come dire, resta sullo sfondo, perché in un paese dove si compra la politica e l'informazione a buon mercato, 4 milioni di euro sono una cifra significativa. C'è chi lo dice apertamente, che vuole che quel divieto del 1 gennaio sia rimandato, sia sospeso. Roberto Vannacci lo dice chiaramente, anzi dice che una delle linee rosse che lui pone per partecipare alla prossima coalizione di centrodestra è che si riveda la politica energetica a partire dal gas russo. E quindi, ragionando di centrodestra, noi siamo molto contenti e lo ringraziamo che il portavoce nazionale di Forza Italia, l'onorevole Raffaele Nevi, sia con noi ospite oggi per discutere, per ascoltarci dire queste cose. E diciamo, noi saremo confortati dall'ascoltare, diciamo, le sue riflessioni su questo e su altri temi. Vannacci dice: o accettate le mie linee rosse oppure io vado da solo. È un ricatto al centrodestra per dire: vinciamo insieme o lascio vincere quegli altri che la pensano sul gas russo pari pari a me. Giuseppe Conte, Chiara Appendino, segnatevela perché lei è molto più influente di quanto sembri in quel contesto di sciamannati. E quindi, diciamo, le linee rosse o dell'uno o dell'altro rischiano di entrare nel prossimo governo. E quindi, oggettivamente, anche se con ogni probabilità, la speranza è l'ultima a morire, ma con ogni probabilità noi e Forza Italia saremo su fronti diversi alle prossime elezioni, oggettivamente noi speriamo vivamente che Forza Italia riesca a reggere e a tenere un argine tra sé, col fossato, i coccodrilli e tutto quello che serve, tra sé e la coalizione di centrodestra e il partito di Vannacci. Ma se loro fanno questo mestiere, allora noi dobbiamo però aiutare a non far succedere l'altra cosa, e cioè che il ricatto diventi la vittoria di questo campo largo. Noi dobbiamo cioè diventare quelli che riescono a far sabotare il piano Vannacci-Conte, perché esiste un piano Vannacci-Conte di ispirazione moscovita. Di ispirazione moscovita, di ispirazione cremlino. Ora, io ho già una bella querela di Matteo Salvini quando ho scritto che lui, come dire, lavorava politicamente per gli interessi russi e non per quelli italiani. Temo che non mi arriverà la querela di Roberto Vannacci, perché lui apertamente dice che lui, se è possibile, prende anche i finanziamenti dei potentati russi. Non è che lo fa in maniera segreta, in maniera distorta. Magari dopo l'onorevole Cicchitto ci può dire quel che pensa sulla questione. Se vogliamo sabotare il piano Vannacci-Conte, dobbiamo sabotare il bipolarismo. Non è che il bipolarismo a noi ci fa schifo in assoluto, non è che ci faceva schifo l'idea che l'Italia potesse avere una democrazia dell'alternanza in cui chi fa opposizione poi costruisce la propria capacità di governare e al rialzo. Il problema è che il bipolarismo italiano, per la verità non solo in Italia, ma concentriamoci sull'Italia, è completamente catturato da questa dinamica, da questo piano, lasciatemi chiamarlo ancora piano Vannacci-Conte. E quindi dobbiamo sabotarlo, dobbiamo hackerarlo, come ho un po' forzato la mano e ho detto a Milano. E questo è l'obiettivo che ci dobbiamo porre. E per cui nasce europeisti.eu. Ma che siete? Siete quelli che volete federare? Siete quelli che volete dare il nome al polo? No, nulla di tutto questo. Per far parlare Carlo Calenda con Pina Picerno, con Luigi Marattin, con Giuseppe De Mita, con il mondo socialista, col mondo repubblicano, non serviamo noi, ci sono i telefoni, si chiamano, si parlano, fanno le loro riflessioni e non c'è bisogno di noi. Noi abbiamo un compito, uno, quello di alzare drammaticamente il costo politico delle defezioni. Chi c'era il 15 giugno si è assunto ai nostri occhi un impegno di partecipare fino alla fine a questo campo, e chi defeziona, perché ci saranno le sirene da una parte e dall'altra, ma vieni qui a irrobustire, vieni lì a fare, noi alziamo il costo delle defezioni. Creiamo una camera di compensazione dal basso negli hub territoriali, e poi facciamo un'altra cosa che secondo me è fondamentale, e lo dicevo in apertura: allarghiamo questo gioco. Non è la sommatoria di queste forze che fa il totale, ci sono esperienze civiche, esperienze amministrative, L'Italia è fatta per la maggior parte di questo. Ci sono gli amici umbri che salutavo prima, con cui da tempo diciamo ragioniamo dell'importanza del civismo. E il civismo non può essere, come dire, raffigurato da un'esperienza creata ad hoc dalla Thailandia, da Goffredo Bettini con i suoi amici che costituiscono il partito dei contadini, cioè quello che nella DDR, negli altri regimi comunisti, veniva creato per far finta che ci fosse pluralismo. Non c'è nulla di civico in tutto questo. Il civismo significa essere non allineati. Non allineati politicamente con i blocchi prevalenti. Siccome noi siamo il polo dei non allineati, noi facciamo un appello vero a tutte le forze civiche di questo paese, agli amministratori: non allineatevi insieme a noi. Sabotiamo questo gioco, lo diceva Daniele Nahum, a livello parlamentare, ma anche a livello delle grandi città, a livello comunale. Rompiamo questo incantesimo, si può fare e io penso lo dobbiamo fare. Cosa faremo con europeisti.eu? E poi mi avvio a chiudere. Abbiamo fatto partire un tavolo di lavoro con un think tank di ragazzi italiani molto brillanti che vivono a Bruxelles, guadagnano più di 200 euro rispetto a quanto guadagnerebbero in Italia pure con il bonus per restare. Abbiamo fatto partire con loro un gruppo di lavoro per costruire un kit che diffonderemo da ottobre a tutti i nostri hub, a tutte le forze politiche che vorranno lavorare con noi, a tutti i cittadini, un kit anti-disinformazione, degli strumenti molto semplici, sarà proprio un manuale analogico ben fatto, che aiuta le persone semplici a capire come informarsi bene e come evitare la disinformazione. Non faremo i fact checker, non diremo che le cose non stanno come stanno, aiuteremo a capire da quali fonti stare alla larga se si vuole evitare la disinformazione di marca russa, cinese e anche americana. Partirà a ottobre a Bologna, lavoreremo insieme al senatore Marco Lombardo, che sta lavorando, come sapete, alla proposta di legge sullo scudo democratico, ma questa la faremo dal lato della sensibilizzazione. Quel giorno diremo: la prossima campagna elettorale italiana sarà violentissima, la disinformazione russa sarà quella che abbiamo visto in Romania, succederà la qualunque, aiutateci in giro per l'Italia ad aiutare i cittadini a capire quantomeno dove prendere le informazioni. Poi si formeranno l'opinione che vogliono e penseranno che siamo delle pippe e non andiamo votati, ma quantomeno riconduciamo il lavoro ad un a maggiore razionalità. Questa sarà la prima iniziativa che condurremo come europeisti.eu e poi ne faremo altre. Siamo a disposizione ovviamente di tutti, in tutta Italia. Abbiamo già costituito 40 hub territoriali che partiranno concretamente nelle prossime settimane. L'obiettivo è arrivare ad averne 100 hub provinciali per la fine dell'anno. Ripeto, noi alziamo il costo della defezione, noi rendiamo difficile per chi avrà delle sirene non fare quello che stiamo per fare, e soprattutto aggreghiamo, allarghiamo, perché l'ambizione è quella che dicevo in origine e la possiamo raggiungere. Anche perché, qui davvero chiudo, ci hanno fatto un favore e li ringraziamo gli amici del centrodestra con la nuova legge elettorale. L'emendamento che taglia l'uso dei voti tra l'1 e il 3, tranne per la migliore delle liste, non è uno scandalo. Se la legge dice che la soglia di sbarramento è il 3%, è il 3%, anzi togliete pure quella norma del primo sotto il 3 che non si può sentire, diciamo, però capisco che non lo farete. Ma non è uno scandalo, quello è uno scandalo soltanto per gli amici Riccardo Maggi, Onorato e Maraio, perché stanno lì a dire: così facciamo il giochetto di fare la quinta lista nel centrosinistra mettendo Matteo Renzi nell'angolo, che qui deve fare quella lista da solo, noi raccoglieremo le firme grazie a Conte, così Renzi l'esenzione se la fa fritta. È tutto già detto, già scritto, quindi c'è tutta la democrazia rivendicata, evocata, la battaglia che fanno è semplicemente per questo. Volevano fare 5 liste nel centro-sinistra, con questo emendamento ne devono fare 4 e non sapranno come accordarsi con Matteo Renzi, che c'è in mano l'esenzione, troveranno il modo, non lo troveranno, non lo so, ma sono fatti loro. Il vero favore che ci ha fatto questa legge elettorale, io penso, è quello, costituzionale o meno, ma con quello si andrà a votare, dei candidati premier. dell'indicazione dei candidati premier. Usiamola strumentalmente, che ci piaccia o meno. Qual è il candidato premier campo largo? Faranno fatica, stanno già facendo fatica, vanno in tilt su questo punto. C'è poi la Meloni, c'è Vannacci, se Raffaele Nevi, lui personalmente, riuscirà, scherzo, a evitare che Vannacci resti fuori. E avremo la nostra formazione con il suo candidato premier. Ora, su questo poi io sento dire tante cose, dobbiamo fare le primarie, dobbiamo fare un gioco, dobbiamo fare il concorso di bellezza. Io su questo sono molto sereno. Le condizioni materiali delle cose fanno, lo dicevo ieri anche nella discussione che avevamo, fanno la politica. Oggi noi abbiamo delle formazioni politiche, delle forze politiche, e siccome non vinceremo da soli le elezioni, chi va a fare il candidato premier non sarà il leader del paese, sarà la persona che, come nelle comunali, noi mettiamo a fare il candidato sindaco, perché al primo turno poi si possa, come dire, portare gli altri al ballottaggio. Quindi per me è evidente, lo dico senza timori di essere smentito, che questo ruolo oggi spetta, per competenza, per storia, per dimensione e per condizione materiale, a Carlo Calenda. E noi lo dobbiamo ringraziare del fatto che, a differenza di altri, lui resta lì, al centro, 5 volte a Kiev, ad avere la responsabilità di quello che fa. Perché così noi possiamo invece lavorare ad allargare. Se invece passiamo il tempo a pensare chi fa il leader di questa cosa, noi non allargheremo, ci limiteremo a far la somma dei partiti. Noi ringrazieremo Carlo Calenda perché sarà il candidato premier di questa coalizione, di questa lista europeista, e contemporaneamente chiederemo a Ettore Rosato e ad Azione tutto lo sforzo possibile di allargare le esperienze, le persone, le iniziative che ci sono. Guardate che il contrario, lo dico con un atto di rabbia, il contrario non si dà, lo dico anche agli amici che stanno lì a lavorare sui sondaggi, tu sei più grande, tu sei più piccola, dobbiamo fare uno sforzo di realtà. Questo è il campo di gioco che abbiamo, e anzi, con i candidati premier, noi avremo il candidato premier che, per capacità di governo e qualità personale, distacca di gran lunga Giuseppe Conte o Elly Schlein, Giorgia Meloni, Roberto Vannacci se ci sarà, e anche Alessandro Di Battista se ci sarà. Questo mi rende calendiano? No, questo mi rende europeista pragmatico, e mi fa lavorare da domani per creare ad Azione e a Carlo Calenda il problema dell'allargamento, il problema della pluralità, il problema del guardare fuori gli schemi di partito. Questo faremo da domani, con la speranza e la fiammella non si spegne finché non si spegne, che il bipolarismo possa saltare prima delle elezioni politiche. Se non accadrà, lo saboteremo e parteciperemo al campo Draghi più che al campo Lavrov del prossimo Parlamento. Molte grazie e buon lavoro a tutti noi.
1: Grazie Pier per questo intervento. E adesso, lo ha già anticipato Pier Camillo, l'ultima relazione introduttiva prima di due panel che saranno, appunto, il cui primo panel sarà il piano, sventare il piano Vannacci Conte, con Rosato, Nevi e Mairo Mauro, ex ministro della difesa, che modererà Mila, e poi la lettera a un riformista deluso, che saranno i prossimi panel con Alessandro Maran, Emanuela Pistoia e il prof Alessandro Sterpa, moderato da Sergio Scalpelli. Prima di questi panel facciamo un bel applauso al direttore di Civiltà Socialista per essere qui con noi, l'onorevole Fabrizio Cicchitto.
2: Chi è causa del suo mal pianga se stesso, perché Falasca mi ha fatto una provocazione che attiene al passato e io non posso non partire di là. E quindi devo aggiungerla, perché ha evocato la storia del Partito Socialista. Allora io vi devo confessare, per temperamento sono un pessimista, ma avverto puzza di bruciato per quello che riguarda il rischio di una implosione del sistema politico italiano, non per banali ragioni, ma per cause di quadro internazionale. Perché vedete, la storia di questo paese è una storia singolare, perché molto spesso gli elementi grotteschi prevalgono, ma poi però questo grottesco si trasforma in un dramma. E noi, per quello che ci riguarda, noi abbiamo vissuto questo dramma. Il Partito Socialista nel Midas e in poi rappresentò un elemento di novità nel sistema italiano. Questa novità la giocò da tutti i punti di vista, dal punto di vista atlantico, perché Craxi fu determinante per i missili, ma anche dal punto di vista dell'autonomia rispetto agli stessi Stati Uniti, perché fece Sigonella. E però poi c'è stato un punto di crisi. Vedete, questo 89-91, quando è finito il cosiddetto pericolo comunista, poi ha sprigionato non elementi positivi, ha sprigionato elementi negativi. Ebbene, che successe negli anni, i primi anni 90? Finito il pericolo comunista, i poteri forti italiani, per non far nome in primo luogo Cuccia, ritennero che era venuto il momento di buttare per aria il sistema dei partiti. E per primo si rivolsero proprio a Craxi, che aveva espresso il nodo della grande riforma e anche un protagonismo e così via. E Cuccia lo invitò a esprimere una linea presidenzialista, neogollista e di distruzione dei partiti. Craxi si rifiutò perché lui riteneva che la democrazia si fondasse sui partiti. Aveva in parte ragione, in parte non colse che quei partiti stavano in un punto di crisi. Ebbene, Craxi si rifiutò di svolgere questo ruolo. Ebbene, quando gli fu rivolto questo invito, lui era l'unico candidato premier nella vita politica italiana. Quando rifiutò questo invito, dopo un anno e mezzo, era il cinghialone da distruggere e da sbranare. E noi abbiamo vissuto, non in modo esplicito, perché poi anche gli storici sono opportunisti, ma c'è stato in Italia, guardate, un colpo di Stato di nuovo tipo che c'è stato nel 92-94, perché quel colpo di Stato, perché si disse che andava eliminata la corruzione. Il sistema di Tangentopoli però coinvolgeva tutto e tutti, tutti i grandi gruppi politici italiani, PC, PDS compreso, tutti i grandi gruppi economici. Ebbene, il pool di Mani Pulite, il pool dei quattro giornali, Corriere della Sera, Stampa, Repubblica e l'Unità di Veltroni, il PDS, fecero congiuntamente un'operazione per cui fu distrutto il PSI e Craxi, furono distrutti i partiti laici, fra cui il PSD, il PRI e il PLI. Fu distrutta l'area di centrodestra della DC e furono, chi fu salvato? Fu salvato il PDS a guida Ragazzi di Berlinguer e fu salvata la sinistra democristiana. Dopodiché, consentitemi di dire, fortuna che scese in campo Berlusconi, perché impedì che questo nucleo che aveva fatto il colpo di Stato prendesse anche il potere. Berlusconi si mise di mezzo e impedì che quell'operazione riuscisse. Merito di Berlusconi. Detto questo, per essere chiari rispetto al passato e quindi anche al fatto che devo confessare che siccome io ho vissuto tutto questo, io con quelli che hanno distrutto il Partito Socialista non andrò mai, anche perché reputo che nel momento stesso in cui uno dei due partiti della sinistra storica distrugge l'altro, a quel punto la sinistra storica è finita, si apre tutta un'altra partita e a quel punto vale anche il motto di Bertini: a bandito, bandito e mezzo. Detto questo, però vengo ai giorni nostri. Io ho avuto, dal punto di vista conoscitivo, un grande vantaggio. Ai primi anni 2000 ho conosciuto e frequentato profondamente Vittorio Strada, il più grande slavista italiano, che mi spiegò chi era Putin. Me lo spiegò tanti anni fa. E avvenne un paradosso anche, nel senso che il sottoscritto e Capezzone, non pubblicamente, però discutemmo profondamente con Berlusconi sui suoi rapporti con Putin e gli dicemmo che stava sbagliando tutti. Ovviamente Berlusconi non ci diede retta, ma non era solo Berlusconi, perché Putin ingannò la Merkel e Schröder, che si comprò in Germania, e in Italia aveva ottimi rapporti non solo con Berlusconi, ma anche con Prodi, che faceva lavorare Nomisma, con Pier Ferdinando Casini e con tante altre persone. Ma che cosa ci spiegò Vittorio Strada? Che ci trovavamo di fronte a un paradosso. L'URSS e il PCUS rappresentavano una ideologia comunista totalitaria di sinistra. Non a caso, però, non riuscì l'operazione Eltsin, liberale liberista. Il potere fu preso da Putin, che era il capo del KGB, che non aveva nulla a che fare col comunismo, ma era rappresentativo di un'ipotesi di autocrazia di destra che si fondava sul mito e sulla riproposizione della grande Russia. È vero che Putin andò a Pratica di Mare nel 2002, ma a Pratica di Mare lui rientrò nel grande giro internazionale, ma subito dopo svolse un'altra linea, che era quella appunto di riconquistare con la guerra ibrida la grande Russia, e la prima operazione è stata quella dell'Ucraina. Ma è una cosa decisiva, perché Putin, e qui veniamo all'oggi, perché Putin rappresenta un'alternativa politico-militare. L'Ucraina è un punto, ma ce ne stanno tanti altri. E allora dobbiamo dire che quello è un nodo decisivo, è una cosa discriminante. Vedete, le cose, diceva Togliatti, che va fatta sempre un'analisi differenziata. E noi questa analisi differenziata la dobbiamo fare in entrambi i due schieramenti. Allora, nel centrodestra Salvini è una sorta di Arlecchino, servo di due padroni. Vannacci è un'altra cosa. Vannacci è un agente politico di Putin. E dobbiamo interrogarci su una cosa. Io vi dico una sensazione che io ho. Secondo me Putin e la Russia, attenzione, la Russia prima URSS, si è sempre occupata molto dell'Italia e ha continuato a occuparsene anche adesso. Può darsi, è un'ipotesi di lavoro, che Putin abbia fatto dei conti. In fin dei conti, questo centrodestra a guida, per quello che riguarda la politica estera, di Giorgia Meloni, di Tajani, di Crosetto, sulla faccenda che a lui sta a cuore, l'Ucraina, gli ha finora rotto molto le scatole. Può darsi che Putin sia arrivato a questa analisi, che invece questo campo largo, in cui c'è un Conte assolutamente putinista, lui, non parliamo del suo quotidiano, che è la Pravda, cioè il Fatto, insomma. Putin, allora, Conte che è ultraputinista. Fratoianni e Bonelli che non sono putinisti, ma sono pro-PAL, neutralisti, anti-americani e contro ogni finanziamento all'Ucraina. Poi c'è l'ambiguità che fa venire i brividi nella schiena di una parte del PD. E non è una parte banale, perché Bettini e D'Alema non sono una cosa del passato, sono una cosa del presente. Hanno, specie D'Alema, rapporti profondissimi anche di affari con la Cina, e quindi sul terreno del quadro internazionale aggiungono ambiguità e ambiguità. E allora può anche darsi che Putin si è fatto i conti e si sia detto che forse a lui conviene, più che il campo largo e il centro-sinistra vincano rispetto alle prossime elezioni. E allora, vannacci, è una pedina che lui muove. Questa pedina può fare due giochi. Può fare un gioco di condizionamento al centrodestra, ma non solo sul gas russo, specialmente sull'Ucraina, prima ipotesi, oppure, se questo non c'è, questa pedina gioca autonoma con una copertura mediatica incredibile e quel 6, 7, 8% favorito dalla stupidità totale di Salvini può rappresentare il punto che fa vincere il campo largo, un campo largo segnato dalla più totale ambiguità per quello che riguarda il quadro internazionale. Ecco, rispetto a tutto questo, secondo me, ecco, io devo dirle, confesso, non avendo il complesso dell'ex, per niente, ma io punto su due riferimenti. Il primo è Forza Italia. Io saluto che, e qui c'è Neli, autorevole esponente di Forza Italia, perché Forza Italia può svolgere un ruolo fondamentale nel centrodestra e nel sistema politico italiano, può far valere, e ce n'è un gran bisogno, dei principi di garantismo, di libertà, di europeismo, di rapporto con gli Stati Uniti nel senso buono del termine e così via. Quindi Forza Italia ha una potenzialità politica di cui non so se si è reso conto quanta carta può avere. E poi siete voi, il terzo polo, un terzo polo con tutte le cose che avete detto, con tutte le polemiche che avete detto, ma Forza Italia e il terzo polo, secondo me, sono due punti di riferimento essenziali e io mi auguro che stabiliscano dei rapporti fondamentali rispetto al fatto, concludo su questo, attenzione, l'Italia è sotto botta, attenzione, Trump disistima l'Europa, è un disturbo per lui. Lui è un autocrate nel profondo, vuole realizzare un'operazione autocratica negli Stati Uniti. Lui tendenzialmente simpatizza più con gli autocrati che con i democratici. E quindi noi ci troviamo di fronte al tragico problema che o l'Europa fa un salto di qualità straordinaria oppure ci troviamo letteralmente col culo per terra, perché è venuto meno quello che è stato sempre storicamente. Rispetto a voi, alcuni secoli di più di vita, eccetera, ma gli Stati Uniti erano comunque un elemento di garanzia. Non lo sono più. O l'Europa si ritrova oppure sono dei guai serissimi. E per l'Italia ancora di più. Perché guardate, io rimpiango, francamente, rimpiango la guerra fredda, rimpiango la situazione precedente in cui c'era tutto chiaro e preciso. E invece noi abbiamo questo paradosso che sia nel centrodestra che nel campo largo c'è una divisione lacerante e profondissima che riguarda i fondamentali, e i fondamentali sono la politica estera, perché dalla politica estera discende la politica economica e discendono le fondamentali scelte di libertà. Ecco, rispetto a questo prendo atto positivamente che voi siete della parte giusta e mi auguro anche che la presenza di Nevi qui fra di voi non sia solo una cosa diplomatica, ma sia anche espressione di una scelta politica di Forza Italia. Vedo anche Rosato, con cui rapporti profondi di amicizia, di collaborazione politica. Rosato rappresenta nel terzo polo un punto di riferimento di saggezza politica, di razionalità, e non a caso sta qua anche lui.
1: Grazie mille all'onorevole Fabrizio Cicchitto. per un intervento significativo, insomma, per storia politica e ruolo. È stato per noi un piacere, insomma, avere l'onorevole come ultima relazione, ecco, di chiusura, la fine, diciamo, della parte introduttiva, delle relazioni introduttive della nostra lunga giornata, e adesso è arrivato il momento di passare la mano a Mila, che avete già imparato a conoscere.
3: Grazie.
1: A Milano, Mila Grujovic, che sarà appunto la moderatrice. Allora adesso lasceremo anche qua il tavolo per il primo panel, che appunto, come riprendeva Pier Camillo nel suo intervento, si chiama Sventare il piano Vannacci Conte. Diciamo che è indicativo avere qui oggi Ettore Rosato, vice segretario di Azione, segretario del Copasir, Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, e avremo in collegamento, che adesso sta piano piano predisponendo, l'ex ministro della difesa nel governo Letta, Mario Mauro. Facciamo il cambio e adesso diamo il benvenuto agli ospiti.
4: Vai, 11:36, Radio Radicale, stiamo ascoltando in diretta la presentazione dell'operazione poleuropeista organizzata dal movimento europeisti.eu.
3: Ci criticano sempre del fatto che sembriamo ossessionati dalla politica estera, ma credo che un concetto che non sappiamo bene esprimere forse, ma forse passa male, è il fatto che la politica estera non è mai solo politica estera. Ecco, il modello russo è un modello, e questo lo dobbiamo dire, che ha portato, dove è stato esportato, solo disperazione, tristezza e depressione. Vedete, l'aspettativa di vita in Russia è molto minore rispetto a quella dell'Europa, nonostante sia il paese con una delle maggiori risorse di materie prime al mondo. Com'è possibile tutto questo? Com'è possibile che un paese così ricco abbia così poca aspettativa di vita, così poco, si viva così male? Ecco, io credo che sia proprio nel mercato la differenza, perché l'Europa è forte, perché ha sempre investito nel libero mercato, ha sempre investito nell'innovazione. Ecco, noi non abbiamo le materie prime, ma è l'innovazione che ha reso l'Europa un continente realmente libero e prospero, perché questo va affermato e va sottolineato. Conte parlava del fatto che noi ci stiamo inventando la minaccia russa per vendere le armi, ma questo lo chiedo sia ai relatori ma anche al pubblico. Ma chi è che sta adoperando un'economia di guerra oggi? La Russia o l'Europa? E partendo da questo presupposto, poi dall'altro lato c'è anche Vannacci, no? Che è attratto da questo potere forte e dal fatto che, insomma, Putin è questo potere forte e il personaggio, no? Il personaggio autocrate. Ma se dietro questo personaggio, no, c'è un modello che propaga la povertà, allora stiamo solo prendendo in giro gli italiani. Vannacci e Conte stanno prendendo in giro gli italiani. E io penso, concludo l'introduzione parlando di una persona che secondo me ha reso molto più reale questo panel e questo evento, tra l'altro, cioè questo panel, soprattutto il fatto di scardinare il bipolarismo. Io credo che sia tanto merito di una donna, di Pina Picerno. Ecco, il fatto che Pina Picerno sia uscita dal Partito Democratico rende molto più reale la nostra ipotesi, l'ipotesi di combattere per un'identità europea sempre più forte, perché noi siamo qui per preservare l'identità europea che porta beneficio e ricchezza. Ecco, intanto saluto il ministro Mario Mauro, che è in collegamento con noi, l'ex ministro Mario Mauro, che concluderà il panel, e do la parola a Ettore Rosato, vice segretario di Azione, segretario del Copasir.
5: Ma grazie, io penso che possiamo fare una conversazione tra di noi per evitare lunghi interventi. Io credo che le relazioni introduttive che ci hanno, così, che hanno aperto questa mattinata di lavori siano state molto piene di contenuto, molto ricche, molto coerenti tutte una con l'altra, che tracciava una linea e che definisce la pericolosità del momento storico che stiamo vivendo, che probabilmente non è percepito fino in fondo la pericolosità di questo momento. Quanto noi oggi abbiamo in discussione il nostro futuro più che in qualsiasi altro momento della storia, negli ultimi 60-70 anni. Ha ragione Fabrizio quando ricorda la certezza delle questioni che c'erano quando c'era la Guerra Fredda. C'erano due schieramenti che si contrapponevano, questi due schieramenti erano molto netti, all'interno dello schieramento chi stava da un'altra parte vuol dire
4: Radio Radicale, un piccolo problema tecnico durante la diretta di Operazione Polo Europeista, diretta da Roma. Aspettiamo che si ricolleghi, è in corso il tavolo Sventare il piano Vannacci Conte.
5: Tre blocchi contrapposti, che sono blocchi politici, culturali ed economici, che sono quello cinese, quello americano e quello russo, che hanno tutte e tre lo stesso interesse, quello di spezzettare, rompere, non far costruire l'Europa. Sono interessi legittimi dal loro punto di vista, perché un'Europa forte è un soggetto che ha una quantità di PIL, una quantità di capacità produttiva, una capacità militare che può essere paragonabile a quella di questi tre blocchi. Un'Europa spezzettata è un'Europa incapace di reagire, in cui la Cina ha completamente, utilizzando il governo di Orban in Ungheria, l'ha trasformata in una provincia cinese. Le politiche dei visti dell'Ungheria in tutti questi anni sono state politiche per cui qualsiasi cinese voleva entrare in Europa utilizzava l'Ungheria. È pieno di aziende cinesi che producono con marchio europeo e servono tutto il continente. E la Russia ha trovato alleati altrettanto semplici, sempre nell'Ungheria e non solo nell'Ungheria, per le sue operazioni economiche e le sue operazioni politiche. Gli Stati Uniti naturalmente hanno fatto un gioco con Trump, che è stato anche lì di dividere profondamente l'Unione Europea, utilizzando schemi politici, MAGA, eccetera, eccetera. Ecco, io penso che invece il nostro futuro sia quello di trovare la capacità di costruire l'Europa. E l'Ucraina è non solo una frontiera etica per noi, perché c'è un popolo che sta combattendo e non ci chiede armi, ci chiede dignità e possibilità di avere una certezza di entrare in un'Unione Europea fino in fondo. L'ultima volta che siamo andati lì non hanno mai chiesto armamenti, hanno sempre chiesto una cosa, sì, le difese aeree, cose che continueranno a fare, continueranno a dire, ma hanno sempre chiesto una cosa, la certezza del tempo in cui entrano nell'Unione Europea. E noi questo dobbiamo chiederci, non solo rispondere a loro positivamente, ma essere consapevoli di quanto vale per un popolo entrare in una comunità dove c'è il diritto, dove c'è la democrazia a fondamento. Dalle altre parti non è così. Dalle altre parti questo è in discussione. Allora noi abbiamo questa grande occasione, questa grande responsabilità in questi anni, in questo periodo qui, di mettere le basi per un percorso che sia irreversibile per costruire l'Europa. Naturalmente qui in Italia abbiamo, e vado a chiudere questo mio così primo intervento, qui abbiamo dei nemici su questo, perché gli alleati di Putin sono per definizione nemici dell'Europa e usano sfaccettature diverse per dire questo. C'è chi è nemico di un'Europa che si armi. Io non posso pensare che ci sia un politico che pensi che il suo Stato non abbia un esercito in Italia, in una grande democrazia. Non posso pensare che ci sia un politico che ci crede. E perché l'Europa non dovrebbe farlo? E questo esercito deve avere la dimensione per poter essere autorevole e capace di avere quella deterrenza necessaria nel tempo moderno? Quindi dobbiamo metterci soldi come ci mettiamo per le forze di polizia, che non vorremmo avere le forze di polizia, vorremmo che tutti siano onesti e nessuno sia un ladro, ma ci servono le forze di polizia. Vorremmo fare a meno dei tribunali perché non c'è bisogno di fare nessun processo, ma servono i tribunali, così servono le forze armate, purtroppo, per costruire la deterrenza per evitare un'aggressione, aggressione che continuamente, da quando Putin è al potere, è avvenuto con i suoi vicini. Possiamo fare il lungo elenco di quello che è accaduto. E purtroppo è un elenco che non finisce, è un elenco che non finisce, te lo spiegano i finlandesi, te lo spiegano gli svedesi, te lo spiegano i paesi baltici, che è un elenco che non finisce, perché i prossimi sono loro, loro ne sono consapevoli, vivono lì, li conoscono i russi, lo sanno che finisce così. Abbiamo bisogno quindi per questo di avere quella capacità di costruire anche la difesa europea. L'ultima cosa è che abbiamo la necessità di fare un segno netto nella politica italiana, e qui entriamo in temi su cui probabilmente poi torneremo. Noi facciamo il tifo per l'ingovernabilità. Noi facciamo il tifo per l'ingovernabilità. Se io fossi stato nell'opposizione del centrosinistra, che invece gli sta molto bene questa legge elettorale, al contrario di quello che dice, gli sta molto bene questa legge elettorale, io avrei provato a cambiarla, ma loro non la volevano cambiare. Perché se noi aprivamo una discussione con il centrodestra dicendo passiamo dal 42% per far scattare il premio di maggioranza e portiamolo al 45% e dopo noi votiamo a favore, il centrodestra era più in difficoltà. E se avessimo fatto quell'operazione avremmo garantito un sistema di europeisti contro gli anti-europeisti nel prossimo governo del Paese. Vedo volti attenti che comprendono cosa vuol dire, non devo entrare nel tecnicismo della legge elettorale per spiegare il perché. Ed è questo che il Paese avrebbe bisogno, un bel governo dei partiti europeisti che stanno a destra, a sinistra, di chi ci crede, di chi è consapevole soprattutto della situazione internazionale e nazionale che viviamo, perché poi ci sono delle ripercussioni nel Paese per quello che accade fuori dall'Europa. E quindi, bene così, proviamo a fare questo sforzo insieme, bene che sia nata questa esperienza con Pier Camillo, con Scalpelli, con Daniele Naum, bene che siate partiti su questa cosa, perché avete la capacità, voi che non siete un partito, di mettere intorno delle persone che in un partito non arrivano, e questo va riconosciuto che è un limite della nostra politica, ma si vede anche il giorno delle elezioni, quando il 50% degli italiani non vanno a votare, e quindi dobbiamo esserne consapevoli. Ed è bene che noi facciamo la nostra parte. Carlo Calenda la fa da anni, come ricordavate voi, come ricordava Pier Camillo, sempre con la stessa linea. Noi dobbiamo essere alternativa ai populisti. E i populisti sono tanti in questo Paese. E quindi le leadership si conquistano sul campo, con la costanza, con la capacità di tenere duro e di andare avanti dritto su questa strada, che è l'unica che può portare a un risultato, l'alternativa ai populismi. Poi io spero che il prossimo governo ci veda insieme con Forza Italia al governo, con i riformisti del PD, con chi ci crede, e vedere tutti quelli del patto Conte-Vannacci all'opposizione, che è un piano, bella questa formulazione, il piano Conte-Vannacci mi piace molto, perché è vera, non perché suona bene, perché è vera nelle cose, è vera nella geopolitica, è vera nella sostanza delle dichiarazioni e dei fatti.
3: Grazie, grazie Ettore. Passo la parola a Raffaele Nievi, portavoce nazionale di Forza Italia.
6: Allora, grazie a tutti, grazie all'amico Falasca, che non conoscevo, però insomma so che è amico di Amici in Comune, quindi siamo amici. Io devo dire che sono molto ecco, appunto. Infatti è questo. Sono particolarmente felice di essere qui perché sento diciamo di essere in un ambiente in cui ci sono valori comuni, e questa è la cosa fondamentale, perché poi alla fine quello che conta forse troppo poco ancora in politica, ma che deve contare per forza, è avere valori in comune. Sono contento soprattutto di aver sentito risentito Fabrizio Cicchitto, che saluto cordialmente, ma sono contento soprattutto perché a me che sono, diciamo, uno che viene dal Partito Liberale, mi piacciono le persone che fanno battaglie ideali, che non fanno troppi calcoli di numerici e che mettono a rischio anche, perché questo bisogna dirlo, insomma, no? Con Ettore e altri ne parliamo, mettono a rischio anche la propria sopravvivenza pur di mantenere una linea di coerenza. E questo è molto importante e vi rendo merito anche a nome proprio di Forza Italia su questo, perché a differenza di altri, di cui non parliamo, ma insomma che tutti penso capiscano di che cosa, a chi mi riferisco, non sono disposti a vendersi per 2 o 3 posticini, 4, forse 5, quelli che sono in Parlamento, e rinnegare totalmente i valori, i progetti, i programmi, gli ideali che hanno sostenuto fino a poco tempo fa. Ecco, quindi già questo è un discrimine fondamentale. Noi, è stato chiarito da Fabrizio Cecchitto in modo esemplare, abbiamo fondato il centrodestra e sono io moderatamente soddisfatto, caro Fabrizio, del lavoro che è stato fatto e del fatto che le idee, diciamo così, di Forza Italia, per capirci, ma insomma le idee europeiste, atlantiste, siano rimaste l'idea di maggioranza nel di stragrande maggioranza nel centrodestra. Non a caso Vannacci si è staccato dalla Lega, perché forse ha capito che non c'era troppa possibilità di mettere in minoranza gli altri e quindi ha rotto in modo inaspettato. E questo ci fa pensare che dietro ci sia anche qualcosa di diverso. Io non sono tendenzialmente complottista, non sono mai stato, però insomma a pensar male si va peccato, ma spesso ci si azzecca. Ecco, questa uscita io la considero positiva per il centrodestra, perché abbiamo avuto plasticamente la dimostrazione che, diciamo, su alcune cose non si può derogare, non si può mediare. Cioè, ci sono alcune cose, la politica estera, come ha detto giustamente lui, che è una cosa fondante di un'alleanza. E su questo noi siamo intransigenti, lo voglio dire chiaramente. Non è che noi ce l'abbiamo con Vannacci, questo vale per tutti. Cioè, chiunque si avvicina al centrodestra, se vuole essere alleato di Forza Italia, deve condividere quei valori, quei principi, quegli obiettivi, quelle scelte che sono alla base dell'alleanza che abbiamo fatto tanti anni fa con Silvio Berlusconi, e che ha unito diverse esperienze, diverse culture, ma che avevano questo denominatore comune. L'ha fotografato perfettamente Fabrizio Cecchitto. Dopodiché, sull'Europa, a mio avviso, dobbiamo aprire una riflessione. Io sono tra i più critici, diciamo. Mi iscrivo, per ritornare a un passato che Fabrizio conosce bene, al partito di Antonio Martino, no? Cioè, o questa Europa riusciamo a cambiarla, o, come è già successo, questa Europa si disgregherà e alimenterà questo tipo di movimenti. Non a caso, diciamo, stiamo parlando di movimenti che solo in Italia sono così bassi di consenso. L'AfD, ma l'AfD in Germania è una cosa devastante. Ma qual è, però? Cioè, io non credo che sia il frutto solo di, certamente c'è, di una guerra ibrida, una spinta, tutto quello che viene. No, la spinta maggiore gliela danno le politiche sbagliate, folli, allucinanti, che sono state messe in campo da elite lontane dai bisogni popolari e che hanno sul quale questi movimenti hanno trovato terreno fertile. in un modo pazzesco, stiamo parlando di roba che sta avvicinandosi, no, al 30%. Allora, ecco, su questo c'è un'altra battaglia da fare, forse ancora più complicata, e insieme, perché anche su questo, devo dire, con Calenda ci sono state sempre grandi affinità di vedute. Stavamo parlando ieri con Tajani, il prossimo congresso del Partito Popolare Europeo si terrà a Roma, Forza Italia ci vuole intestare questo tema. Cioè, o noi riusciamo, e non è semplice, anche dentro il PPE non è semplice, perché le spinte ambientaliste, salutiste, ideologizzate, sono enormi, soprattutto dai paesi del nord dell'Europa, e mettono a rischio, e sono la principale benzina per questo tipo di movimenti. Allora, ecco, l'Italia è molto importante, ma io ritengo che la battaglia fondamentale per il futuro la dovremmo fare in Europa, perché, ancora cito Fabrizio, o l'Europa capisce questo o è finita. Possiamo fare tutte le alleanze, ma i voti andranno da un'altra parte. E quella è complessa la sicurezza, guardate. Il tema dell'immigrazione e della sicurezza va affrontato in modo completamente diverso se vogliamo che queste formazioni non volino. E allora forse anche noi tutti ipereuropeisti, mi ci metto anch'io, no? Io faccio parte di un partito che ha avuto il presidente del Parlamento europeo, super europeista, eccetera. Cioè, o noi ci intestiamo questo o perdiamo voti, perché questa cosa di essere europeisti non è più pop, non è pop. Dobbiamo farla diventare pop, dobbiamo farla digerire alle masse popolari, nelle campagne. Dobbiamo fare in modo che ci siano politiche che vadano in una direzione opposta rispetto a quella che è stata imposta fino a poco tempo fa. Ci sono timidi segnali, ma ieri la vicenda dell'ETS ci dice che stiamo giocando ancora. Stiamo giocando. Qui mettiamo a rischio, Carlo Calenda lo dice spesso, la tenuta del sistema produttivo europeo. Ma se ci crolla l'industria europea, ma dove andiamo? Già non andiamo da nessuna parte, figuriamoci se noi costruiamo norme che distruggono, che eliminano i nostri imprenditori dalla competizione mondiale, perché di questo stiamo parlando, fermo restando che noi dobbiamo assolutamente rimanere in grado di coniugare sostenibilità ambientale, ma con la sostenibilità economica e sociale. E quindi questo è un tratto di strada, io ho aderito subito a questo, perché a mio avviso dovremmo fare contaminare con queste idee più forze possibile. Mi fa piacere che Falasca dice no, dobbiamo aprirci. E noi dobbiamo aprirci, le nostre idee sono le migliori, ma non basta che ce lo diciamo tra noi, dobbiamo convincere gli altri, noi lo stiamo cercando di fare tutti i giorni. Devo dire che io devo ringraziare Giorgia Meloni su questo, perché non era scontato visto il punto di partenza, e oggettivamente, insomma, ha tenuto la barra dritta e ferma. E su questo un ruolo di Forza Italia è stato sicuramente importante, per questo noi chiederemo i voti, ma ci auguriamo che ci sia veramente un successo del Terzo Polo, perché siamo sinceramente, non è propaganda politica, sinceramente preoccupati della deriva della sinistra. Cioè qui c'è un problema gigantesco che è sotto gli occhi di tutti e che è la deriva imbarazzante della sinistra italiana, e non solo della sinistra italiana, ma della sinistra europea, che dimostra di non aver capito nulla rispetto a quello che sta succedendo e rispetto all'aumento dei consensi delle forze populiste. E allora il pericolo è questo, è sinceramente, io per certi versi mi auguro pure che ci sia, diciamo, anche se non è il nostro interesse, no? Però qualcuno nel centrosinistra che dica: ragazzi, basta, facciamola finita, Non è più possibile andare in una certa direzione. Guardate la Danimarca, l'altro giorno, ieri Domenico Petrolo, un giornalista, ha scritto una cosa illuminante. In Danimarca c'è un governo di centrosinistra che affronta il tema della sicurezza e dell'immigrazione in un modo completamente diverso da quello che si discute, per esempio, in Italia, e sta avendo un successo clamoroso. Cioè, qui purtroppo invece mi pare che adesso il nostro modello è la Spagna. Cioè, ma la Spagna...

0: legislatura, come abbiamo fatto anche in questa legislatura, di forze che dialogano, di forze che condividono la rotta e nella speranza che poi prima o poi ci sia anche una riunificazione sotto uno stesso tetto di tutte queste forze. Grazie.
1: Grazie. Allora, prima dell'intervento di Mario Mauro, interverrà brevemente Pier Camillo Falasca.
2: Radio Radicale è sempre in ascolto in diretta di Operazione Polo Europeista, il convegno organizzato da europeisti.eu.
3: Ha stimolato una riflessione importante e mi scuserà Mario Mauro se rubo un minuto, però il contesto è io penso sia fondamentale. Noi non siamo europeisti perché riteniamo di dover fare una difesa tetragona delle politiche attuali o passate dell'Unione Europea. Noi siamo europeisti perché vogliamo, come diciamo nel sottotitolo della nostra associazione, un'Europa che si faccia patria. La differenza è sostanziale, noi crediamo, perché l'Europa è stata in qualche modo il continente in cui più si è vissuto, no? L'illusione del dopo muro di Berlino, di un mondo che avrebbe avuto delle sorti magnifiche e progressive. In qualche modo anche le politiche europee, le politiche industriali, le politiche ambientali, le politiche di apertura avrebbero in qualche modo poi contaminato tutto il pianeta dei meravigliosi principi liberali e progressisti del nostro continente. Il Regno Unito, che cede Hong Kong nel 1997 alla Cina, lo fa perché pensa che dopo 50 anni la Cina sarebbe diventata come Hong Kong e non che invece quello che accadrà, Hong Kong sarà perduta alla causa cinese. Quindi noi siamo europeisti perché vogliamo passare da un'Europa che si illude di diffondere principi, che non sempre riesce ad affermare nemmeno in casa propria, ad un'Europa che difende il proprio modello di vita, di società, di benessere, e nella difesa di questo modello e nella resistenza del modo di vivere da ateniesi, di noi europei, riusciremo poi a contaminare meglio il mondo. Questo io penso che debba essere un tratto decisivo del nostro modo di essere europeisti. Noi non difendiamo i palazzi di Bruxelles, noi difendiamo la civiltà europea. Quei palazzi sono un modo di esprimere il nostro essere europei. Penso questo sia cruciale come differenza, scusate.
1: Grazie Pier. Do la parola a Mario Mauro, ex ministro della Difesa e attuale rappresentante UE dei corridoi delle infrastrutture.
4: Sì, grazie. Spero che si possa sentire quanto vado dicendo. Se qualcuno può farmi un cenno, se diciamo l'intervento è intellegibile. Benissimo, io ho due cose piuttosto semplici da dire. Uno riguarda lo scenario internazionale e l'altro riguarda il mio desiderio come elettore che tornerà nuovamente alle urne, verosimilmente in coincidenza con la fine naturale di questa legislatura. La prima questione è relativa anche al mestiere che faccio oggi, cioè l'incarico della Commissione europea è finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture dual use, cioè per uso civile e militare, e la gestione della cosiddetta military mobility lungo l'arco che va dalla Finlandia fino a Cipro, cioè lungo quei 13 paesi che costituiscono oggi il fianco est dell'Unione Europea. Faccio questa sottolineatura perché è utile per capire un passaggio politico. Questo corridoio è l'unico della strategia dell'Unione Europea che comprende paesi che dell'Unione Europea non fanno ancora parte. Una si chiama Ucraina, l'altra si chiama Moldavia. Lungo questo arco c'è paura per la guerra. Lungo questo arco c'è paura per la guerra, tant'è che sei paesi membri dell'Unione Europea, e cioè la Finlandia, la Svezia, la Lettonia, l'Estonia, la Lituania e la Polonia,

0: hanno esitato a uscire dalla Convenzione di Ottawa, che è quella che regola l'utilizzo delle mine antiuomo, per cominciare a minare i propri confini. Di questo si tratta, e lo cito questo, perché nello schema di quelli che ogni giorno ci sottolineano come la Russia non costituisca un pericolo e in realtà non c'è alcuna minaccia relativamente a una possibilità di conflitto con paesi membri dell'Unione Europea, va sottolineato questo, che è notizia che non ho trovato su nessuno dei giornali italiani, va sottolineato il fatto che la Finlandia ha per esempio realizzato sul suo territorio 55.600 shelter per il contenimento in termini di reazioni a eventuali bombardamenti di tutta l'intera popolazione finlandese, va realizzato il fatto per esempio che quei due paesi che dopo decenni di dottrina di neutralità si sono affrettati nel giro di pochi giorni a iscriversi al club della NATO, accettando anche l'umiliazione venuta dai turchi di rinunciare alle proprie storiche posizioni sul posizionamento curdo, sono l'aspetto di uno schema reale cui si aggiunge come eco e contraltare di questa situazione il fatto che nella parte sud di quel fianco est c'è un paese, la Grecia, che da anni è il leader della spesa per la difesa, non perché ha paura dei russi, ma perché ha paura dei turchi, che sono peraltro la seconda forza armata della NATO, e sull'uno e sull'altro cespite di questo fianco è la forza armata dell'aeronautica italiana che garantisce che ogni sacrosanto giorno tanto i russi quanto i turchi che invadono lo spazio aereo di paesi membri dell'Unione Europea siano in grado di comprendere che l'Europa non intende demordere dal punto di vista dell'esemplificazione della propria unità, ma anche del messaggio di deterrenza, perché da Putin a Trump, da Xi Jinping agli arrembanti esponenti di paesi che da potenze regionali vogliono farsi potenze globali, lo schema di gioco è sempre quello: non sono né cattivi né pazzi, sono gatti, se vedono un topo se lo mangiano, e rimane essenziale non essere un topo. Il problema vero da questo punto di vista per un paese come il nostro è che noi siamo realmente il ventre molle dell'Europa, perché in una chiave di guerra ibrida che ci sia un 50% dell'informazione e in modo altrettanto persistente un numero notevole di partiti in Parlamento che nello schema di guerra ibrida hanno già ceduto all'idea di un assoggettarsi alle linee di comunicazione russe, reputando che la pace sia essere lasciati in pace, questo è il vero scoglio, il vero problema e il vero elemento qualificante in termini politici anche del tentativo che si sta facendo intorno a queste tavole rotonde e a questo scambio di opinioni. Proprio per questo mi permetto di passare alla seconda questione, che riguarda evidentemente lo scenario politico prossimo. È molto difficile essere intransigenti. In questo senso mi permetto di recuperare quello che era stata la riflessione di Fabrizio Cicchitto. 1989-1991, prima che diciamo le vicende di innesto dell'esperienza della Seconda Repubblica diano un nuovo quadro, un nuovo assetto all'Italia, manca ancora qualche anno, ma nel contesto europeo succede una cosa che inciderà profondamente su tutto il resto dello sviluppo del progetto politico che chiamiamo Europa Unita. E cioè, con l'implosione del sistema sovietico, tutti i paesi che componevano tutti i partiti politici che componevano il gruppo comunista all'interno del partito del Parlamento europeo, sostanzialmente, non dico nel giro di una notte, ma comunque nel giro di poche settimane, e con la consentire anche di attori importanti della scena politica italiana come il Partito Socialista di Craxi, da comunisti si trasferiscono e si tramutano per l'appunto in socialisti. Io sono nato in un ristorante, mamma faceva la cuoca, mi ha sempre spiegato che il minestrone non lo fai con le verdure che hai in mente, ma con le verdure che trovi. E da quel momento in poi la gestione in regime di, chiamiamolo così, grosse coalizioni, dell'integrazione europea che sempre più si è trasformata in omologazione europea, a sottolineatura di quello che diceva Nevi prima, è diventato il metodo dell'Unione, è durato anni e ha evidentemente inciso a tal punto, figlio anche di una scelta politica incomprensibile e sbagliata, che è stata quella di non voler legare sul piano politico la famiglia invece liberal-democratica con quella popolare. Qui ho chiuso. Cioè, questa è ancora oggi la sostanza della sfida, perché qui mi rivolgo in modo molto diretto a persona che stimo e a un partito che è, diciamo, nei codici identificativi della mia storia. Che cosa succederà a un centrodestra che venga obbligato dalla logica dei numeri ad accettare Vannacci? E dove, attenzione, in un minuto di fantapolitica, dico anche che se Giorgia Meloni ragionasse come ha ragionato Silvio Berlusconi e proponesse nel giro di breve un PDL a parti rovesciate, dove il 70% è Fratelli d'Italia e il 30% Forza Italia, che spazio realistico ci sarebbe per le identità popolari dentro quella formula dell'aggregazione di centrodestra? Perché la Meloni potrebbe anche limitarsi semplicemente, una volta riflettuto sul fatto che è passato dal 3 al 30%, non perché ha preso voti alla sua destra, ma perché ha preso voti al centro dello schieramento moderato, e ragionare per lo più sul fatto che invece che proporre un nuovo PDL potrebbe limitarsi a gestire questa tendenza in cui, scavando consensi a destra, trattare con Vannacci darebbe a lei peraltro il vantaggio di apparire la gamba realmente moderata di quell'ipotesi di coalizione. Allora dico, forse ha ragione Nevi, non è materia per questa tornata elettorale, però popolari e liberali democratici si devono parlare, perché quello che hanno realmente in comune è la centralità della persona, vale a dire un'idea di persona che sopravviene e diciamo è primazia rispetto a una dottrina dello Stato e dell'omologazione, che è il vero cancro che ha avvelenato i pozzi dell'esperienza dell'integrazione europea, provocando una parte di critica di matrice statunitense che non è necessario arrivare fino a Trump per ritrovare invece nel dialogo di tentativo di preservare la relazione transatlantica, si è avuto già come anticipazione in molti momenti del dialogo tra popolari in Europa e mondo della politica statunitense. Io questa questione la metto sul piatto in tonza anche per chi vuole costruire questa opzione di centro nella logica di un tentativo fuori dai due poli. Bisogna veramente voler bene alla propria gente, alla propria patria e alla patria Europa, per capire che nessuna ipotesi di carattere proprietario sarà il garante di un tentativo realmente fruttuoso. Aprirsi, lasciare che sulla base realistica, ragione Falasca, di quello che abbiamo a disposizione oggi, si faccia un tentativo comune e questo tentativo comune possa avere come prospettiva l'integrazione di quelle due gambe, liberal-democratica e popolare, che solo possono garantire il futuro del nostro Paese e il futuro dello scenario europeo. Vi ringrazio.
1: Grazie, grazie per il contributo prezioso. Per concludere, una domanda flash a Raffaele e a Ettore. E Vannacci farà parte della coalizione di centrodestra, sì o no?
2: Prima lui, diciamo, diciamo che non faccio il mago, quindi però ad oggi mi pare assolutamente impossibile. Se poi uno cambia idea, rinnega quello che ha detto e, fino ad oggi, e sottoscrive un contratto di programma, e allora può succedere di tutto, ma ad oggi penso che sia lui che abbia scelto una strada completamente diversa, con una piattaforma valoriale e programmatica completamente diversa e, per quanto ci riguarda, assolutamente incompatibile con un centrodestra moderno, liberale, riformista, atlantista, conservatore pure. Io penso che dobbiamo anche includere la famiglia dei conservatori europei a livello europeo, e non a caso stiamo governando insieme nelle istituzioni europee, quindi penso che questo ad oggi, ripeto, è impossibile, ma l'unico che può scegliere di fare una cosa del genere è solamente ed esclusivamente Vannacci stesso.
3: L'importante è che a dover cambiare idea sia lui, e io faccio il tifo perché sia così.
2: Io ci credo
3: veramente, e quindi credo che noi dobbiamo costruire le condizioni per farvi perdere tutti, le elezioni, per arrivare a un bel Parlamento dove, come la Costituzione prevede, i gruppi parlamentari, i gruppi politici, io sono un nostalgico della Prima Repubblica, lo dico sempre proprio in maniera... conservo la mia tessera della Democrazia Cristiana quando mi candidai nell'87, so che eravamo in partiti diversi anche, però ricordo quel principio per cui in Parlamento si costruiva un programma, e questo sarà veramente quello che servirebbe al nostro Paese, costruire un bel programma in cui con Raffaele Nevi, con gli amici del Partito Democratico dell'ala riformista, quelli che ci sono, io lasciai il Partito Democratico nel 2019. Mi fa piacere che ci sia chi lo lascia nel 26 e mi auguro che ci sia chi lo lasci nel 27, ma io non ho lasciato il Partito Democratico perché ho cambiato idea. Io facevo il capogruppo del PD e approvavamo il Jobs Act, dopodiché hanno cambiato loro idea, che raccolgono le firme per abolirlo. Non sono io che ho cambiato idea sulle riforme costituzionali, sono loro che hanno cambiato idea sulle riforme costituzionali. Io sulla giustizia, sulla politica estera, sono sempre restato fermo, sono loro che sono andati da un'altra parte. Quindi io penso che ci sia uno spazio in Italia grande, veramente grande, per costruire una risposta politica di buon governo, pragmatico, senza dover promettere l'abolizione della povertà, l'abolizione delle accise, l'abolizione della Fornero, della delinquenza, questo sarà Vannacci, della delinquenza. C'è anche bisogno di dire invece, signori, c'è un problema, bisogna affrontarlo, noi siamo qui e il nostro mestiere di politici non è promettere fare così qualche post, ma portare delle soluzioni. Io penso che ci sarà spazio per farlo e gli europeisti ci daranno una grande mano.
1: Grazie, grazie a tutti i relatori. Adesso passo il cerino a Filippo Ringo.
2: Grazie, Mario Mao.
1: Aspetta, faccio
4: che succede?
1: No, voleva parlare l'ex ministro.
0: No, 10 secondi semplicemente per, oltre a ricordare con garbata ironia un bel cartello che campeggiava in un ottimo film di Alberto Sordi sui temi dell'intransigenza in politica. Era un cartello che a margine di uno scenario di marca fascista ironizzava sul fascismo dicendo: noi tireremo dritti fino alla prima curva, che potrebbe essere utile per approfondire questo schema. Però, visto che Pina Picerno ha sdoganato l'espressione campo Lavrov, se alla luce di uno schieramento ipotetico anti-Lavrov dovessimo aprire a tutto ciò che è anti-Lavrov e anti-Putin in purezza nel Parlamento italiano, noi ci troveremmo questo schieramento di europeisti, ci troveremmo Forza Italia, ci troveremmo Fratelli d'Italia. E basta, perché tutto il resto è già nel gioco di quella guerra ibrida che ho provato a descrivere. Questo ovviamente non è fondamento per ipotizzare uno schieramento che si presenti alle elezioni in questa chiave. Voglio però solo ricordare che nello scenario a cui facevo riferimento prima, cioè quando liberaldemocratici, popolari e conservatori, allora britannici, e che erano nel gruppo del Partito Popolare, giocavano la stessa partita, a Silvio Berlusconi riuscì l'operazione in quell'anno del Parlamento europeo, il 2001, di fare eleggere un liberaldemocratico alla carica di Presidente del Parlamento europeo. È stato l'unica volta in tempi recenti. Lui si chiamava Pat Cox e fa un mestiere analogo al mio oggi. Lo cito questo perché nella possibilità che strade si intreccino e tornino ad intrecciarsi, potrebbe essere uno schema di gioco che, come in certe edizioni mondiali, potrebbe riservare delle sorprese e portare delle vittorie impreviste. Buon lavoro a tutti.
1: Grazie.
4: Grazie. Ringraziamo appunto questo Mila, l'onorevole Rosato, l'onorevole Nevi e l'ex ministro Mauro per questo bellissimo panel. Adesso io sono qui per fare un passaggio di testimone ad un altro copromotore di europeisti.eu che modererà questo panel, che si intitola Lettera a un riformista deluso, ed è Sergio Scalpelli. E noi cosa intendiamo con Lettera a un riformista deluso? Noi di europeisti.eu abbiamo scritto una lettera, appunto, che è indirizzata a tutti i riformisti delusi da questo scenario, da questa geometria politica, che pubblicheremo nei prossimi giorni. E allora, lasciando la parola, il timone a Sergio, presento gli ospiti del nostro panel, che sono Alessandro Maran, già senatore del PD, candidato presidente in Friuli Venezia Giulia, Emanuela Pistoia, responsabile del welfare del PLD, e per spazio pubblico il professor Sterpa, professor Alessandro Sterpa, che però mi dicono non essere arrivato. Quindi Sergio, a te la parola.
5: Buongiorno a tutti, grazie mille per l'attenzione e per aver reso questa prima giornata di lavoro dopo il 15 giugno di europeisti.eu un successo, perché non solo perché siamo in tanti, ma perché la qualità delle cose che perlomeno io credo di aver ascoltato è di assoluto livello. La lettera a un riformista deluso è, diciamo, un modo abbastanza elegante per mettere le mani nel piatto dei temi che in qualche modo diventeranno sempre di più all'ordine del giorno nei prossimi mesi. Parliamoci chiaro, abbiamo, Piercamillo ha detto bene che cos'è europeisti.eu, come l'abbiamo immaginato e come sta avvenendo, una piattaforma, un hub, un tentativo di mettere insieme, ma non il tentativo di diplomatizzare le questioni della politica tra i partiti delle forze riformiste, centriste, liberal-democratiche. Il tentativo di far creare, Fabrizio, devi abbassare la voce, il tentativo di creare in qualche modo, di dare un costo a chi eventualmente decidesse di non far nascere il polo europeista e liberal-democratico alle prossime elezioni politiche. Questa è la questione delle questioni per ciò che ci riguarda. Io sono completamente d'accordo con quello che ha detto Mario Mauro. Nella dimensione politica europea e nella dimensione politica italiana ormai il tema di raccordare e di portare a sintesi le forze che stanno nel popolarismo europeo, le forze liberal-democratiche, le forze di tradizione laica e liberal-democratica, è un tema quanto mai attuale. Dopodiché ad Alessandro Maran e a Emanuela Pistoia mi permetterei di porgere il tema in questo modo. Oggi sul Foglio Giuliano Ferrara parla della marginalità delle posizioni liberali e di un significativo successo di quello che chiama il tribunismo, che è una caratteristica propria non solo dei leader della destra populista, ma di una certa parte delle forze, se non proprio rosso-brune, comunque di una parte rilevantissima della sinistra in tutto l'Occidente, e il tribunismo è una cosa che, come sapete benissimo, salda, diciamo, a partire da Trump e a scendere, questo insieme di forze che noi abbiamo molto focalizzato sul tema della Russia, del ruolo della Russia, ma che in qualche modo spaziano su una critica radicale degli assetti delle democrazie liberali. Allora, il punto è questo, cioè noi siamo convinti, e voi pensate che si possa mettere insieme un'area nelle sue differenze, nelle sue organizzazioni, nelle sue articolazioni, che in qualche modo possa giocare, partendo dall'Italia, in Italia un ruolo che rimette il campo popolare e liberale al centro di un'iniziativa politica e soprattutto che scuota le forze liberali e riformiste popolari che stanno nei diversi campi e le faccia diventare, diciamo, soggetti disponibili alla ricostruzione di un'area competitiva, sì o no? Perché noi veniamo da una sequela di errori che ci portiamo dietro dagli ultimi anni, non voglio neanche accennarli e non voglio assolutamente parlarne, ma vorrei capire da voi se la situazione internazionale e la dimensione del sistema politico italiano ci danno questa possibilità o se ritenete, come mi sembra ritenga il mio amico e maestro Giuliano Ferrara, che sia invece sostanzialmente condannata a una forma di marginalizzazione capace nel migliore dei casi, l'area liberal democratica nel migliore dei casi di costituzionalizzare o la destra a destra o la sinistra, diciamo, neosovietista e putiniana. Alessandro.
6: Comincio io. Oddio, io visto che se ne fa un gran parlare, si parla dell'Odissea tutti i giorni ormai con l'uscita del film, ecco, potrei usare una delle definizioni che ho sentito, mi potrei definire come un veterano della guerra di Troia, perché lo sforzo per costruire appunto questa dimensione è uno sforzo antico, lunghissimo, segnato da sconfitte, da molti tentativi, e che però ci pone il problema sempre di ripartire, di ricostruire. E non è semplicissimo, io la metto in maniera naturalmente molto schematica, non è semplicissimo perché abbiamo a che fare non soltanto con un sistema politico che dopo 30 anni di tentativi di ridefinizione istituzionale e costituzionale non è riuscito ad approdare a nulla, ma abbiamo a che fare con un problema che riguarda la società italiana. La società italiana, usa una parola di Graziosi, è spontaneamente reazionaria, perché una società molto vecchia, non è mai stata così vecchia, è una società che guarda continuamente al passato in una misura che non ha mai conosciuto. Quindi immaginare, ecco, uno sforzo per riorientare il nostro paese non è una scampagnata, anche perché siamo in un contesto in cui i giovani non ci sono e quelli che ci sono scappano. Io ho 2 figli in Olanda, quindi se non sono andati tutti, cercano di andarsene. Ed è ovviamente comprensibile, faccio una battuta, il problema non è semplicemente che se ne vadano, è normale in un mercato di 500 milioni di persone che ci si sposti come si fa negli Stati Uniti da San Francisco a New York, dove volete voi. E la domanda non è soltanto perché se ne vanno, la domanda vera è come mai nessuno viene qua. E tirando questo filo si spiegherebbero i limiti del nostro assetto produttivo, non me la faccio lunga. Bene. In questo contesto però alcune buone ragioni per ripartire e per riprovarci, appunto, se dovessimo, esagero, ma se dovessi indossare una divisa, tutte le campagne che abbiamo fatto occuperebbero tutto uno spazio enorme con i segnetti colorati, perché sono state moltissime e quasi tutte segnate da progressi, da contraddizioni e da molti fallimenti. Ma vengo al punto. Utilizzo un libro che è uscito un paio di mesi fa negli Stati Uniti e in Inghilterra, perché nell'area europea, perché dico in due posti, perché ha 2 titoli diversi. È scritto da Wooldridge, Adrian Wooldridge, che è uno celebre giornalista britannico. Negli Stati Uniti si chiama Il Centro Rivoluzionario. In Europa l'edizione ha il titolo Centristi di tutto il mondo, unitevi. L'esigenza, naturalmente l'enfasi del titolo europeo ha le sue ragioni, il sottotitolo identico è il genio scomparso, perduto del liberalismo. L'esigenza di riscoprirlo viene sottolineata per fare che cosa? Per combattere populismi ed estremismi, perché il populismo di destra non può essere sconfitto con il populismo di sinistra. E tra gli elementi però che sottolinea Wooldridge è che per farlo i liberali, i centristi, tenete conto che il termine liberal negli Stati Uniti ha un significato un po' diverso, si parla di una collocazione di centrosinistra. Vabbè, che cosa devono fare? Devono riscoprire quello che sono stati in passato, una forza radicale. perché i liberali sono stati storicamente, naturalmente, la forza che ha attaccato i privilegi, il potere monopolistico, la censura, l'aristocrazia, le corporazioni, l'autorità clericale. È per poter giocare un ruolo nella società di oggi, che ha problemi di apertura, e se vuole naturalmente sostenere la bandiera d'apertura, deve riscoprire quello che è stata. C'è una battuta nel libro, citando proprio il caso italiano, perché in Italia, lui scrive a un certo punto, che i liberali erano associati così strettamente all'attività rivoluzionaria che al tiranno immaginario che c'è nel libro di Stendhal, La Certosa di Parma, bastava sentire il suo pappagallino, parrocchetto, squittire per buttarsi, correre verso la pistola per paura di un liberale sotto il letto. Stendhal giocava su questo carattere, ma è evidente che noi dobbiamo riprendere, cioè la dimensione appunto centrista non può limitarsi a rimpiangere il tempo passato della Prima Repubblica, che nessuno ricorda più e che poi non era così straordinario, ma deve immaginare quali sono le esigenze vere, la scommessa vera che consente al nostro paese, alla nostra società, di poter immaginare traguardi che siano oggi necessari. Non torno, ma magari ne parleremo, sulla questione internazionale, che non è altro che la scossa, il calcione che ci arriva per cominciare a fare sul serio. Primo step è ovviamente quello, ma l'abbiamo ripetuto, ripetiamo continuamente, dell'Europa e della dimensione europea, degli Stati Uniti d'Europa. Lì si gioca, e non soltanto nella nostra dimensione nazionale, la prospettiva.
7: Radio Radicale, 12.32, stiamo ascoltando Operazione Polo Europeista, l'assemblea del Movimento Europeisti.eu in diretta da Roma. Stiamo in questo momento attendendo che prosegua il secondo tavolo tematico.
8: Dunque,
7: una piccola pausa dovuta a un problema con i microfoni, proseguiremo con l'ascolto in diretta anche successivamente. Il tavolo in questione è Lettera a un riformista deluso, con Alessandro Maran, già senatore del Partito Democratico, Emanuela Pistoia, responsabile welfare del Partito Liberal Democratico, e Alessandro Sterpa, professore di diritto costituzionale e rappresentante di Spazio Pubblico, moderato il tutto da Sergio Scalpelli, copromotore di Europeisti.eu.
8: Quella comunità politica che fa capo a un piccolo partito che è il Partito Liberal Democratico. E allora, motivazioni per cui le posizioni liberali sono marginali oggi. Una è il fatto che sono posizioni complesse e non populiste. Il PL è stato detto prima molto bene, e l'ha detto l'onorevole Rosato quando ha parlato del fatto che è il PD che ha cambiato idea, e ha cambiato idea assumendo posizioni populiste, mentre invece in precedenza le posizioni non erano populiste, erano posizioni che davano risposte complesse a problemi complessi, e mi riferisco ovviamente alla questione sia delle riforme costituzionali che lui ha citato, che a quella del lavoro, del Jobs Act. Del resto il PLD è nato proprio per questo, cioè il PLD è nato con una forte istanza terzopolista, perché l'idea è che noi non vogliamo appartenere a due coalizioni che sono ugualmente populiste, non vogliamo dare risposte semplicistiche a problemi complessi. Noi crediamo nella società liberale, che è una società complessa, e quindi è una società di coesistenza di tante diversità, e quindi ha bisogno di regole che rendono possibile questa coesistenza, e sono per definizione regole non semplici, risposte non semplici a problemi complessi. Queste risposte sono difficilissime da comunicare, e questo è un motivo per cui le posizioni liberali sono marginali. In questo paese, in particolare in questo paese, parlo del paese che conosco, la marginalità delle posizioni di liberali si deve anche però a una questione di metodo, cioè a un certo gallismo, diciamo così, che ha caratterizzato quest'area politica, quindi una ipertrofia delle personalità che forse è sempre esistita, che io sappia è un po' sempre esistita, ma che negli ultimi anni è veramente esplosa. E una certa dose di ipercalculismo, cioè di iper, no, diciamo, cosa faccio, cosa mi conviene fare, è un po' troppo, insomma, per cui diciamo questa cosa non riesce a piacere. Queste due motivazioni, come dicevo, io le voglio declinare in maniera un pochino più attenta, guardando al futuro e proprio nella cornice di questo convegno di oggi. Le posizioni complesse. Allora, io penso che oggi abbiamo una chance. Pier Camillo Falasca e tutte quante le relazioni del primo panel hanno posto l'accento in definitiva su una paura, su un'emergenza, e cioè sul fatto che noi abbiamo bisogno di un terzo polo, perché qui c'è un'emergenza nazionale e internazionale, che è l'accordo Vannacci-Conte, no? E questo è una cosa che a me metodologicamente non piace, perché a me non piace fare politica sulla paura e sull'emergenza, e sappiamo che sarà sempre, però chi ha vinto l'ha fatto sempre così, almeno in questo paese. Quindi, nonostante, ripeto, a me personalmente, secondo me all'area liberale in generale, non piace far politica sull'emergenza e sulla paura, e uniamoci tutti perché abbiamo paura del cattivone, però abbiamo questa chance oggi, quindi io dico, almeno dal punto di vista della comunicazione, usiamola questa chance, perché queste cose, le cose che sono state dette sono assolutamente vere, fondate, quindi non è neppure un cattivo inventato, come pure a volte succede. Noi non ce l'abbiamo il cattivo inventato, ce l'abbiamo un cattivo vero, quindi utilizziamola questa cosa. E però sulla ragion d'essere, diciamo, del polo alternativo che qui viene propugnato, voglio aggiungere due cose che sono, primo, la necessità di una metodologia antipopulista, che è quella su cui è nato e che ha sempre caratterizzato fin dal poco più di un anno di vita che abbiamo il PLD, e poi su un fatto di contenuti. E il contenuto, l'ha detto benissimo Fabrizio Cicchitto, che ho ascoltato con estremo piacere, con una frase molto ad effetto, che pure potrebbe essere tranquillamente riciclata nell'ottica di una comunicazione efficace, che è questa: o l'Europa fa un salto di qualità straordinario o sta con il culo per terra, perché è questo quello che oggi succede, ma non nell'ottica soltanto del cattivone che ci mangia, proprio nell'ottica interna, cioè l'Europa deve diventare una federazione, diciamoci la verità, sono 70 anni, più di 70 anni che è cominciato il processo di integrazione europea, ancora mi si viene a dire che è presto. Io di lavoro faccio la professoressa di diritto dell'Unione Europea, la ricercatrice, la professoressa di diritto dell'Unione Europea all'università, studio l'integrazione europea da quando ho cominciato da studentessa universitaria, ma subito affascinato, perché era un tema molto difficile tecnicamente, quindi prima che politicamente, ma affascinato tecnicamente. Anche basta con il metodo comunitario e con le difficoltà dell'integrazione, diventiamo una federazione, punto e basta. Quindi questa è una motivazione non di paura, che noi, anche se questo convegno viene convocato, questa associazione nasce, e lo condivido, su un tema di minaccia esterna, però noi non ci dobbiamo ricordare che abbiamo forti istanze interne di fare un salto di qualità all'interno dell'integrazione europea. E questo riguarda le posizioni, diciamo, la prima motivazione, no, dell'impopolarità, del mancato successo delle idee liberali. Vengo brevemente alla seconda, quella che mi pare essere soprattutto italiana, che è quella del gallismo e dell'ipercalculismo. E qui c'è un problema importante di metodo. E oggi Pier Camillo ha fatto quella che credo sia una proposta, non penso che sia un diktat, cioè che il leader, già smettiamo di parlare col leader perché sul leader non ci accordiamo, no primarie, non nulla, c'è Carlo Calenda che alla fine è quello più popolare, che è quello che ha una realtà politica più strutturata, che Azione, e quindi punto e basta, andiamo oltre e accettiamo questo. Ora, io penso che la comunità politica del PLD non può accettare dei diktat esterni, così, ok? va bene la leadership, una leadership forte può essere una soluzione assolutamente, ma non può essere un diktat esterno. E questo qui, ma io penso che quello di Piercamillo fosse una proposta, non penso che fosse un diktat esterno. Detto questo, è un problema di leadership. Io sono stata in azione per diversi anni, ho cominciato, qui è stata citata prima da Bianca Hermanni, nella favolosa campagna di Calenda Sindaco, favolosa, una situazione politica che chi non era romano e non l'ha vissuta non può capire, una cosa irripetibile è stata, ed è stato un vero movimento di popolo che ha preso consapevolezza al fatto che questa città stava letteralmente affondata sotto i nostri occhi da tutti i punti di vista e che si è riunito, che ha fatto i banchetti, che ha fatto i tavoli tematici, che ha dato tantissimo per questo. Ecco, io penso che sia una questione di metodo, cioè chiunque sia il leader non può fare conferenze stampa un giorno sì e l'altro pure, in cui dice, cambia idea e dice le cose che gli passano per la testa, e deve comunque realizzare una comunità politica che cresca anche dal basso e che non si faccia di ingressi estemporanei o no continui, e che faccia comunque della democrazia interna un punto fondamentale. Credo che chiunque sia il leader, questo sia un punto fondamentale che deve avere questa comunità politica. Perché altrimenti facciamo le elezioni e ci facciamo il secondo dopo, se ci arriviamo alle elezioni ancora unite. Per cui penso che questo, ripeto, dia anche una risposta alla seconda motivazione per cui il metodo liberale purtroppo ultimamente è abbastanza poco popolare. E dobbiamo pensare al 50% che non vota, pure questo è stato detto. E non possiamo pensare, ci illuderemmo, che tutto quel 50% che non vota voterebbe un terzo polo liberale ben strutturato. Io però sto tra quelli. Ed è per questo che faccio politica nel PLD e penso che ce ne siano tanti altri così. Grazie.
9: Grazie Emanuele. Vorrei intanto diciamo così fare l'esegeta del pensiero di Falasca, la prima volta. E Piercamillo ha fatto una riflessione sul tema del candidato premier, siccome diciamo, ipotizzando che si riesca ad arrivare a una presenza credibile della galassia liberal-democratica alle elezioni politiche, ha buttato il cuore oltre l'ostacolo dicendo beh, è una cosa che ho detto anch'io a Milano in modo meno forte, e io vi assicuro che con Calenda ho litigato tantissimo, ma proprio tanto, e come sa bene Ettore, quando Calenda si innervosisce non è che è proprio un giochino di fiorellini, è uno scambio tra gentiluomini quello che avviene su WhatsApp. Però dice una cosa che io condivido, ma la dice insieme alla seconda cosa che io ancora di più condivido, la seconda cosa che ha detto Piercamillo, e questo va tenuto, cioè deve stare nell'insieme del discorso, è che non si deve nascere un'area in cui tutte le organizzazioni, le associazioni, le reti civiche, le reti locali, le reti territoriali si ritrovino pienamente. Perché se nasce questa cosa e nasce con una, diciamo, condivisione di fondo, naturalmente programmatica, ma anche del tipo di battaglia che dobbiamo intraprendere, allora il candidato premier di un polo che non esprimerà il Presidente del Consiglio probabilmente è meglio che sia l'esponente che in questi anni con più forza e con più visibilità, anche con più presenza, con più capacità di affrontare battaglie molto nette, sia il candidato premier. È un fatto di calcolo elettorale ed è un fatto di sensibilità politica e di sensibilità verso l'elettorato. Ma la seconda cosa che ha detto Piercamillo è quella a cui io molto tengo, cioè che il processo nasca da un'effettiva composizione di tutto ciò che si muove in questo arcipelago, in questa galassia. Ultima cosa però volevo chiederla a, poi sentire anche Emanuela, ma chiedere ad Alessandro. Ettore ha fatto un ragionamento nel suo intervento prima e dice non sono io che sono cambiato, effettivamente il Partito Democratico, te lo chiedo perché sono stato un deputato, un parlamentare del Partito Democratico, è il Partito Democratico di oggi che non mi... che non ha più niente a che vedere con quella esperienza e tradizione riformista. Siccome io che credo che Bianca Ermanina abbia un curriculum di grandissimo valore, ma il mio curriculum nasce nella componente migliorista del Partito Comunista Italiano e quindi ne ho fatte più di Bianca, nel senso che l'Alleanza Democratica le proprio tutte, non ho praticamente persa una. Io però penso che l'anomalia, proprio per come è fatto il Partito Democratico, per come è nato, per l'atto costitutivo, le culture costituenti del Partito Democratico, l'anomalia sia stata quella stagione riformista incarnata da Renzi, dalla leadership e dalla premiership di Renzi, e che invece quello che c'era prima è quello che è venuto dopo. Quello che è venuto dopo, che sta venendo dopo, è il peggio del peggio del peggio, è il peggio del peggio del peggio, perché nel Partito Comunista alcuni di quelli che sono oggi i massimi dirigenti del Partito Democratico li avrebbero schiusi in uno sgabuzzino e non li avrebbero fatti vedere a nessuno. Ma detto questo, perché era un partito realista, sovietico ma realista, e quindi non faceva vedere gli spostati all'opinione pubblica. Però io penso che Ettore dica la verità, dice io sempre, intanto Ettore era democristiano, quindi già chapeau, ma dica la verità, cioè dica io non sono cambiato rispetto a quella stagione del Partito Democratico, a quella stagione riformista del Partito Democratico, ma io aggiungo, quella è l'anomalia, quella è stata l'eccezionalità. Prima e dopo, per le cose che diceva Cicchitto, e poi chiudiamo, che le cose che diceva Cicchitto, il corpaccione della sinistra è molto più simile a quello che vediamo adesso di quello che in qualche modo abbiamo visto nella stagione del riformismo di Renzi e degli altri, naturalmente.
6: Basterebbe prendere sotto mano il programma elettorale del PDS per verificare qual è stato la regressione, l'ampiezza della regressione del Partito Democratico per quello che riguarda alcuni temi essenziali. Tutta la stagione delle riforme costituzionali, basterebbe dare uno scorcio. Si parlava addirittura dell'assetto federalista dell'Italia, ma l'elenco è lunghissimo. Le cose naturalmente peggiorano quando si prende sotto mano il programma dell'Ulivo, per dare la dimensione di che cosa è capitato. Cioè, vado al PD per farla semplice. Il PD aveva un obiettivo, che era quello di unire i riformisti. L'idea qual era? Di completare un passaggio faticoso e un cammino lungo che usciva dal modello, dal paradigma identitario comunista. E nasceva dalla separazione tra i riformisti, li chiamo quelli più radicali, più massimalisti, dopo il fallimento di due esperienze dell'Ulivo, prima quella dell'Ulivo, poi quella dell'Unione, con la rottura prima con Bertinotti, di nuovo, e come sempre il contesto internazionale scandisce i ritmi, allora si trattava dell'intervento italiano in Serbia, anzi in Kosovo, e la seconda volta si trattava dell'Afghanistan, vi ricordate, Turigliatto salta di nuovo, e nasceva con l'idea non di allargare l'alleanza, perché le tensioni tra identità, tensioni identitarie e le tensioni naturalmente inevitabilmente portavano alla, non soltanto alla rottura finale, ma ostacolavano continuamente i processi riformisti. L'idea qual era? Dall'allargamento dell'alleanza passiamo ad allargare l'area del radicamento. Come fanno? Normalmente, poi hanno i guai loro, i partiti socialisti, i laburisti in tutta Europa. Però che cosa comporta? Allargare l'area del radicamento significa mettere in discussione la propria identità. Significa che il mito delle origini, che viene continuamente ripetuto con la tessera di Berlinguer, viene scardinato. Significa che entro in sintonia con la società. Non è semplice per nessun partito di sinistra. Io ricordo negli anni 70 il Labour Party, la parte trotskista del Labour Party, aveva uno slogan: nessun compromesso con l'elettorato. E dà l'idea che, volendo no, sbattere la testa, sono in molti a farla. Bene. E nasceva dall'idea che però poi aveva in qualche maniera, ed è lì il punto, in qualche maniera definito l'intera transizione italiana dopo il 92, di fare come in Europa. Ricordate lo slogan del movimento operaio, fare come in Russia? Stavolta bisognava fare come in Europa. Dal punto di vista delle culture politiche, dal punto di vista delle leggi elettorali, dal punto di vista della sostanza dei partiti. scomparsi dopo la vicenda, eccetera, eccetera. Tutta questa transizione, e qui non riguarda soltanto il PD e la sinistra, riguarda anche specularmente la parte opposta, è andata completamente fuori strada. Ed è questo il problema con cui noi siamo alle prese. Da parecchio, io ho partecipato all'esperienza di Scelta Civica e vengo con Ichino e gli altri, già allora l'esperimento era esaurito. Se io dovessi dire con un'immagine quando il PD va fuori strada e quando Veltroni se ne va. Veltroni è una persona carissima e simpaticissimo, ma allora è scappato. Allora la parabola comincia a precipitare, definendo un assetto, un perimetro identitario. Tenete conto che non è Elie Schlein che radicalizza il PD, è la radicalizzazione del PD, che si è poi definito addirittura nuovo PD, a permettere le elezioni di Elie Schlein. Cioè la cosa è evidente, solo che si prende in mano la mozione di Zingaretti, il tentativo di radicalizzare di nuovo la sinistra in funzione anticapitalista. Vengo all'esperienza, e la pianto rapidamente, e sottolineo l'esperienza di Scelta Civica perché? Perché già allora avevamo chiaro che la frattura e lo scontro non era più destra-sinistra tradizionali, ma era chi vuole partecipare al processo di integrazione europea e rilanciarlo e chi a questo processo si oppone perché in Italia non si può, perché l'Italia è diversa, che è il cemento culturale di metà paese. Bene, però riflettere sul perché quell'esperienza dopo 6 mesi collassa, l'esperienza di Scelta Civica, ci aiuterebbe anche a capire com'è che possiamo procedere nella battaglia dell'oggi. Io su questo faccio una battuta che Vitiello, sempre sul Foglio, ci ha preso un po' in giro parlando dello sciame liberale. Siccome non riusciamo a coalizzarci in una formazione che abbia qualche senso, cerchiamo di costruire almeno lo sciame di vespe. Era però la ricetta che Bauman, vi ricordate le vespe di Panama, consigliava per la società liquida. Oggi immaginare di ricostruire i partiti di allora è impossibile. Ci si faceva cittadini del partito, si aderiva e si apparteneva all'ideologia, alla morale, perché non si poteva essere compiutamente cittadini dello Stato. Oggi che tutto questo non c'è più, l'unica possibilità è quella di immaginare un ordine che sia, per usare Bauman, più liquido, ma che sostituisca quel gruppo, e questo si fa sulla possibilità della scelta, l'esercizio della cittadinanza dello Stato. Cioè dovremo rassegnarci al fatto che lo sforzo non procede con meccanismi rigidi, ma dovrà suscitare il famoso sciame, cioè un gruppo che sia in grado di articolarsi, e poi vedremo com'è.
8: Ah, grazie, è molto bella questa cosa dello sciame, cioè, mi è piaciuto molto. Dunque, sul passato l'ha già detto Alessandro Maran, io voglio raccontare soltanto un piccolo aneddoto personale di mezzo minuto. Io avevo 19 anni quando il PDS ha deciso di farsi federalista rincorrendo la Lega. E mi ricordo perché sull'autobus ho incontrato un mio amico che è mio compagno di scuola, facciamo il primo anno d'università, ci eravamo appena iscritti, che faceva il piccolo dirigente locale dell'allora PDS e poi ha anche fatto una certa carriera, anche se poi è scomparso dai miei radar, non so cosa faccia adesso. E lui mi disse, lo incontrai con un pacco di libri, e io gli disse: ti sei comprato? Dice: no, perché il partito ha deciso di diventare federalista e io studio. Quindi questo fu proprio una decisione presa a tavolino sulla rincorsa della Lega, e io non voglio far parte di una famiglia politica che rincorre le idee di maggioranza, voglio continuare a far parte di una famiglia politica in cui si ragiona e si fanno proposte complesse per rispondere a problemi complessi, ma comunicandole bene. E qui vengo al secondo punto. Il secondo punto, che invece a me preoccupa moltissimo, il fatto che tantissime persone, tantissime, e io qui mi penso alla esperienza orrenda del referendum costituzionale che abbiamo avuto adesso, in cui tantissima gente in buona fede, professori di scuola, docenti, e veramente persone che anche seguono la politica, sono stati convinti dalla narrativa del pericolo di costituzionalità, convinti persone che hanno votato convintamente per questo. Ieri sera parlavo con una donna che fa la dirigente da qualche parte, quindi lo dico non perché devo fare che le opinioni sono, delle persone sono diverse, però anche per rendere l'idea di quanto è grave secondo me questo allarme su cui che sto cercando di attirare l'attenzione, sul quale sto cercando di attirare l'attenzione adesso. Questa mi diceva che è fondamentale votare per il campo largo, perché? Perché questi che stanno al governo sono terribili. Hai visto che legge elettorale che hanno fatto? Ma hai visto che quello c'aveva il ristorante, adesso mi sfugge il nome, con il capo del mastro, c'aveva il capo con il ristorante, ma hai visto, sono fanno delle porcate, quindi bisogna votare per il campo largo. Le persone, secondo me, anche le persone che seguono la politica e che hanno anche un po' più di strumenti culturali in teoria per capirla, non hanno capito che esiste questo allarme Varnacci-Conte e che esiste questo, i temi di cui stiamo parlando oggi. Secondo me non sono compresi e quindi secondo me spetta a chi sta, a noi, a chi fa, a chi ha a cuore invece questo tema, quello di cercare di comunicarli a tutti ovviamente, ma soprattutto, e questo è quello che sto sottolineando, la cosa che io reputo preoccupante, a una larga fetta, quella che ha fatto vincere il referendum secondo me, e quella porcata che abbiamo dovuto subire sulla nostra pelle, e che veramente fa, segue la narrativa della cronaca, non so bene quale sia la dinamica, però comunque è totalmente inconsapevole di questa situazione.
9: Grazie Emanuela, grazie. Solo per dirvi che il ristorante di La Vitola ha surclassato il ristorante dell'amico di Del Mastro, cioè proprio dal punto di vista del campo largo il problema gastronomico è superiore. Grazie mille a tutti e si va avanti col dibattito.
4: Prendo questo microfono, eccoci qua, adesso nuova fase della nostra giornata, ci sono gli interventi degli ospiti, vi cronometreremo, quindi massimo 5 minuti ad intervento, così interverranno tutti, e il primo a salire sul nostro podio è il presidente di Radicali Italiani, Matteo Allisei. 5, poi ti attacco da dietro.
10: Prova, eccomi, ora sì. Grazie a tutti voi anzitutto per l'invito. Bianca Hermanin all'inizio...
4: Silenzio, silenzio in aula.
10: Bianca Hermanin all'inizio nella sua relazione diceva che non bisogna parlare soltanto con il tassista che ci porta all'evento. Potete stare tranquilli che io non ho parlato con nessun tassista che mi ha portato qua. Ecco, io vorrei partire da qualcosa che sta accadendo in Ucraina e di cui in pochi parlano. Le manifestazioni che stanno avvenendo. Le manifestazioni che stanno avvenendo contro Zelensky. Sarò un matto. Dite, ma perché vieni qua? Cos'è la propaganda del Fatto Quotidiano? No, no. In Ucraina sta accadendo che ci sono manifestazioni di piazza enormi a sostegno di Fedorov, il ministro della difesa, che Zelensky ha deciso di, in un rimpasto di governo, di togliere dal suo ruolo. E vedete però, questo fatto ci racconta proprio della differenza tra noi e loro. Ci racconta la differenza tra un paese dove, tra le bombe, si è deciso di scendere in piazza quando una decisione non convinceva la popolazione, e altri modelli, quello russo, quello cinese, dove quelle manifestazioni sarebbero impossibili. Dove la popolazione ucraina ha deciso di scendere in piazza per una decisione che non condivideva. E questa è la differenza tra noi e loro. È la differenza tra un paese come il nostro, che permette al Fatto Quotidiano di dire tutte le follie che vogliono, elogiando un modello dove non potrebbero parlare, dove sarebbero zittiti il minuto dopo. È la differenza tra l'Ucraina, che noi continuiamo a supportare ogni giorno, ancor di meno oggi magari con le armi, un pochino di più con le risorse, con l'economia, perché ormai in questi anni le armi se le fanno da sole, per quanto hanno deciso di svilupparsi, di essere all'avanguardia. Ecco, la cosa che a me fa impazzire è come in questi anni, con i nostri piccoli sforzi di tutti coloro che sono qui oggi, abbiamo provato a combattere una propaganda russa che nel nostro paese è più diffusa che all'estero. E quando sento dei leader come Giuseppe Conte che ci raccontano che la minaccia russa non esiste, che non toccherà mai l'Europa, la minaccia russa è già qui. La minaccia russa sta nei droni che colpiscono i paesi baltici, la Romania, la Polonia. La minaccia russa sta negli appelli che hanno fatto i ministri degli esteri francesi e tedeschi, convocando gli ambasciatori russi, raccontando che in questi giorni sta avvenendo, dal punto di vista della cybersicurezza, un attacco russo come mai prima d'ora. E allora non possiamo raccontarci che questo pericolo non c'è, che non esiste. L'altro giorno mi sono messo a discutere, pure io un po' mi voglio male, con Caro Tenuto del Movimento 5 Stelle, che diceva, vabbè, ma tutto sommato tra Kiev e Mosca ci sono pochi chilometri, sono vicine. Cioè, tutto sommato sono la stessa cosa. Eh no, Caro Tenuto, io dicevo, guarda, tra Mosca e Kiev ci sono 750 chilometri, ce ne sono molti di più di quelli che separano te da Mosca, probabilmente. Perché c'è chi ci racconta che è tutto uguale, che alla fine il fallimento dell'Unione Sovietica, la caduta dell'Unione Sovietica, è un fallimento, è un problema, un incidente della storia, ma alla fine l'Ucraina è Russia. Ma che ci importa a noi di difenderla? E allora io direi al Movimento 5 Stelle, che in questi giorni si sta veramente, sta facendo tutto ciò che può per neanche fingere di essere a favore di una politica estera normale, di un paese normale. Ma in un momento in cui vi volete proporre come

0: a destra a Vannacci, che tenderà ancora di più e sempre dall'altra parte a spingere su posizioni più estreme. Abbiamo Di Battista, che probabilmente farà nascere una forza politica ancora più estrema delle altre. C'è un paese che va sempre di più a tendere sugli estremi, e noi, matti magari, dobbiamo provare invece a fare l'opposto, cioè a dire che siamo quei pochi a favore di un'Unione Europea che non è che, quando accade, concludo, una crisi ci dice che osserva preoccupata quello che sta accadendo, ma poi non è capace di fare, di stare al tavolo, di avere degli strumenti per contare. Noi siamo a favore di un'Unione Europea che, anche attraverso il riarmo e la difesa comune, decide di stare al tavolo delle grandi potenze e di essere, in un momento in cui gli Stati Uniti hanno scelto di non farlo, l'unica grande potenza mondiale che difende la democrazia e la libertà. Questo è il nostro compito. E allora anche l'Italia deve fare il suo per arrivare ad un'Unione Europea più unita, rafforzata, federale. A questo servono gli europeisti. E allora quelli che in Italia condividono queste idee, queste battaglie, che vogliono questa Europa, che vogliono questo futuro, non possono che provare a stare insieme, a lavorare insieme. Grazie.
1: Grazie Matteo Alisei. E adesso il podio a Mauro Del Bue, direttore della Giustizia, al quale seguiranno gli interventi di Carmelo Palma e Ole Sorodetsky.
2: Brevemente, per esprimere due pensieri che mi auguro siano chiari. Diceva Piercamillo Falasca che noi non siamo contro il bipolarismo tout court, siamo contro questo bipolarismo all'italiana che si è trasformato negli anni, divenendo da un bipolarismo tra liberali e riformisti, pensiamo a Forza Italia berlusconiana che dominava il centrodestra e all'Ulivo di Prodi che dominava il centrosinistra, a un bipolarismo in cui da un lato i liberali sono un'esigua minoranza e dall'altro i riformisti sono mal sopportati, mal digeriti, non li invitano neanche a pranzo d'altronde, e addirittura in fuga. Questo bipolarismo malato si accompagna a un bipolarismo potenzialmente pericoloso, perché il generale con le sue truppe sta dando l'assalto al sistema politico italiano, confidando nella pancia degli italiani e cavalcando i temi della rimigrazione e della pace. Se il generale verrà accolto nel forte del centrodestra, si aprirà per noi una più facile stagione, perché non penso che Forza Italia, l'ha detto anche Marina Berlusconi, possa accettare una coalizione condizionata dalle idee retrive, retrograde, maschiliste di questo personaggio. Pericolosa perché dall'altro lato Conte, col suo comizio di Napoli, ha messo un'ipoteca sulla politica estera del centrosinistra. La Russia non è un problema. Non ha senso il riarmo dell'Europa. Andatelo a chiedere ai polacchi. E la NATO che abbaia ai confini della Russia, come diceva quel tale. Andatelo a chiedere agli svedesi e ai finlandesi, che per un secolo sono stati neutralisti e adesso hanno chiesto e ottenuto l'adesione all'Alleanza Atlantica. Andatelo a chiedere alle tre repubbliche baltiche, che se non fossero nella NATO sarebbero già state prese da Putin. D'altronde Putin quello che fa lo dice, vuole ricostruire l'impero russo. La più grande sciagura del Novecento per lui è stata non lo sterminio degli ebrei, non la Seconda Guerra Mondiale, ma la fine dell'Unione Sovietica. E quindi lui

0: premura di ricostituire una cosa che è a metà tra l'impero russo e l'Unione Sovietica, perché dell'ideologia a lui importa molto poco. Importa il nazionalismo e il revanchismo sovietico e russo. Ecco, abbiamo a che fare con questo, un potenziale pericolo. Il secondo pensiero che, se mi è dato la possibilità, vorrei esprimere, se no lo lascio lì, è questo. Noi non siamo un voto inutile. Dobbiamo metterci ben nella testa questa questione, perché ce lo metteranno nella testa gli altri. Noi siamo un voto utile, utilissimo, per due obiettivi. Per disgregare questo bipolarismo, che se non raggiungerà nessuno la soglia del premio di maggioranza sarà costretto a liquefarsi, e per creare un governo con le forze liberali e riformiste dell'uno e dell'altro schieramento. Questo è il nostro compito. E siccome è il nostro compito, io propongo che noi, propongo due cose. Una è una battuta in realtà, una task force per evitare che i nostri tre moschettieri si mettano a litigare tra loro, perché è già successo, non è che... E un'altra cosa invece più seria è una grande manifestazione che buchi il video e che lanci la lista liberale e riformista che noi vogliamo costruire, l'alternativa al bipolarismo malato e pericoloso che noi vogliamo costruire, una grande manifestazione per lanciare il simbolo, il nome, non solo il leader. Senza simbolo e senza nome. Alla vigilia delle elezioni non si va da nessuna parte. E concludo con uno slogan del 68 che diceva: siate realisti, chiedete l'impossibile.
1: Grazie Mauro Del Bue. E adesso subito nella nostra maratona Carmelo Palma, a cui seguiranno Ole Sorodetsky e Dante Monda.
2: Ci sono, penso, gli occhialini Del Bue? No, certo.
3: Io non l'ho usato.
2: No, io la farò molto breve. Io penso che alle prossime elezioni l'esito della consultazione elettorale non sarà deciso nelle urne italiane, ma sarà in larghissima misura deciso in quelle del Cremlino, nel senso che Putin ha la possibilità di far vincere abbastanza agevolmente la destra imponendo l'accordo di Vannacci con la coalizione meloniana e suscitando una lista di Di Battista alla sinistra del campo largo. Può anche fare il contrario, può innescare meccanismi disgregativi a destra per favorire il campo largo alle elezioni. In ogni caso Putin è coperto, nel senso che all'interno di entrambe le coalizioni ha delle minoranze di blocco che sono in grado di assicurare la continuità della non politica internazionale italiana. Quindi da questo punto di vista io penso che noi non ci muoviamo in uno scenario nazionale, ma ci muoviamo in uno scenario dettato da variabili in larghissima misura internazionali, e su quella base chi la pensa come noi, e non riassumo che cosa pensa chi la pensa come noi, si deve muovere di conseguenza. Il nostro obiettivo, secondo me, è abbastanza chiaro, e io auspico che ciascuno di noi, anche quelli che per mestiere fanno analisi delle cose, affronti i prossimi mesi con uno slancio attivistico e non analitico, nel senso che si possono analizzare finché vogliamo tutti i limiti della nostra area politica, si può ripercorrere la storia disgraziata del riformismo italiano, si può rimpiangere le occasioni perdute nelle disgraziatissime iniziative politiche elettorali dell'area liberal democratica. Ora però abbiamo di fronte un appuntamento, e questo appuntamento noi lo dobbiamo affrontare. Io non so se alle prossime elezioni si andrà, come immagina qualcuno, ad esempio Calenda, con cinque poli, quindi dando abbastanza per scontato che Vannacci dirà no all'offerta della destra e che dall'altra parte, diciamo, un partito di Battista veda luce. Dal mio punto di vista è molto più probabile che si vada alle elezioni con il campo Lavrov così com'è e la destra con dentro Vannacci, e in mezzo ci siamo noi. È un noi dai confini indeterminati, di cui bisogna ancora definire le coordinate, delle regole di ingaggio, tutto quello che vogliamo. Dobbiamo, secondo me, e questa è l'unica cosa che voglio dire, perché secondo me è l'unica cosa rilevante che possiamo pensare e fare di qui ai prossimi mesi, è quella di allargare questo spazio per ottenere idealmente l'obiettivo massimo, allargarlo a tal punto da costringere entrambe le coalizioni a stare sotto il 42% dei voti e a non raggiungere il premio di maggioranza. Se non ci riusciamo, ad assicurare comunque una presenza politicamente rilevante ed essenziale in una situazione in cui il bipopulismo degli uguali e dei contrari garantisce ai nemici dell'Italia sostanzialmente il controllo della democrazia italiana. In questi mesi troveremo frotte di riformisti squillo disponibili a spiegare per quale ragione andando a sinistra per impedire la vittoria delle destre, oppure andando a destra per impedire la vittoria dei comunisti, loro non vanno a cercare un seggio, uno strapuntino, ma loro combattono una grande battaglia patriottica. Io confido che sempre di più al nostro interno si ragioni, e al nostro interno in senso molto vasto, tutte le organizzazioni che più o meno qui oggi abbiamo chiamato a raccolta, si ragioni bruciando i ponti alle spalle. Cioè, non esiste, letteralmente non esiste nessuna discussione possibile né con questa destra né con questa sinistra. L'unica prospettiva e l'unico impegno possibile è rendere il campo europeista, riformatore, liberale, pro-ucraino un campo esistente, se non vincente, alle prossime elezioni. Grazie.
1: Grazie Carmelo. E ora parola all'amico Oles Horodetzky dell'Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia. Grazie Oles. A cui seguiranno Dante Monda, un applauso, e Umberto Costi in rappresentanza della Fondazione Saragat.
3: Grazie a Pier Camillo per questo invito, sono orgoglioso di essere qui.
4: Una domanda di nuovo, la cittadinanza è questa, quella italiana?
3: Ok. Grazie a Pier Camillo per questo invito, sono orgoglioso di essere qui, sono ucraino e sono europeista convinto come lo sono la maggioranza degli ucraini, e non per qualche convenienza politica, economica, ucraini, come lo ha ricordato onorevole Rosato poco fa, chiedono i tempi certi dell'entrata dell'Ucraina nella comunità europea, ma perché nella comunità europea è il posto naturale dell'Ucraina, e come lo era nel 1988 quando Kiev fu battezzata, come lo era nel 1240 quando Kiev fu bruciata per difendere l'Europa dai mongoli, e purtroppo questa idea dell'Ucraina europea che si sviluppava nei secoli appunto nel contesto culturale storico europeo fu chiusa con gli accordi di pace, ricordiamoli, del 1654 con la Moscovia, che da lì è iniziata la storia dell'imperialismo russo che continua tuttora. Purtroppo dopo la prima guerra mondiale, quando diversi paesi hanno avuto la possibilità di diventare stati indipendenti, la Repubblica Popolare Ucraina non ha avuto questa fortuna, anche grazie agli interessi degli amici occidentali e non solo, che hanno permesso di dividere di nuovo Ucraina e di farla diventare terra degli altri. Questa guerra che dura ormai 4 anni e mezzo non è altro che continua lotta secolare del popolo ucraino per la propria libertà. Proprio parlando poco, qualche settimana fa, Putin, parlando di Armenia e della richiesta armena di entrare nella comunità europea, ha confessato che questa guerra nel 2014 ha iniziato contro Ucraina proprio perché Ucraina ha voluto entrare nella comunità europea, e secondo lui è stato quasi possibile dal punto di vista pratico che comincia a intraprendere questo percorso. Quindi Putin è il nemico dell'Europa, il nemico dell'europeismo, e proprio le intenzioni dei paesi europei che vogliono entrare, vogliono riconfermarsi in Europa, sono le cause delle guerre che Putin scatena. Ora, essere pro-ucraino, essere europeista vuol dire essere pro-ucraino, perché proprio difendendo Ucraina, aiutando l'Ucraina a difendersi, non difendiamo solo Ucraina, ma difendiamo l'Europa, difendiamo i valori, i principi, e questo deve essere chiaro a tutti. Putin, prima della guerra contro Ucraina, Lavrov, Zakharov, tutti quanti hanno detto mille volte che Ucraina non, che Russia non attaccherà mai Ucraina. Ucraina nei decenni precedenti si è disarmata, era pacifismo. Ma perché servono le armi? No, dobbiamo, ecco, acquistiamo più frigoriferi, non ci servono i bombardieri strategici. E poi abbiamo visto tutti cosa vale la parola di Putin, che prometteva di non invadere mai Ucraina e che l'ha invaso e che sta massacrando il mio popolo ogni giorno da 2014, diciamo la verità, perché la guerra in Ucraina è iniziata il 20 febbraio 2014 e purtroppo non tutti hanno visto, peccato che è andato via Cichitto, che era forse un vox clamantis in deserto, uno dei pochi che ha riconosciuto quello che succedeva all'epoca e che ha detto con le parole chiare, mentre altri dicevano va bene, diamo Crimea a Putin, diamogli una parte di Donbass, così lo accontentiamo. Quindi io oggi vorrei ribadire che essere europeisti è non solo vitale per Ucraina, ma vitale per Europa, come forza geopolitica, soprattutto quando abbiamo visto gli ultimi avvenimenti in Stati Uniti, quando un alleato da sempre in un giorno è diventato quasi un concorrente. Vi ringrazio ancora, viva Europa e slava Ucraina.
1: Grazie Alex. E ora chiamo sul palco il vice segretario di Base Popolare, Dante Monda. Continuiamo l'applauso per Dante. Si preparino Umberto Costi e Chiara Fauda. Grazie. Di Nove.
5: Si sente?
1: Sì.
5: Bene, grazie mille dell'invito. Io sono qui in rappresentanza di Base Popolare e volevo dare il nostro contributo provando a mettere a fuoco diciamo il problema che abbiamo di fronte noi del centro. Ecco. Quello che noi diciamo da molti anni, in realtà, non da adesso, noi centristi, appunto, è, citando Montale, ciò che non siamo e ciò che non vogliamo. Solo questo riusciamo a dire. E questo è un rischio. È giusto quello che si è detto prima, il nemico dà forza, avere un chiaro avversario politico o anche nemici potenziali in politica estera o pericoli, minacce, dà molta forza, ci fa sentire sicuri dietro un muro difensivo, però nasconde spesso delle contraddizioni, delle incertezze su chi siamo e su cosa vogliamo. E su cosa stiamo proponendo all'elettorato italiano che, giustamente prima si diceva, sono persone semplici esattamente come noi e con le quali dobbiamo parlare. Noi non possiamo semplicemente dire che, cosa sacrosanta ecco, sulla quale dobbiamo batterci, saboteremo il piano Vannacci Conte. Noi dobbiamo, per convincere e per sabotare questo piano, dobbiamo promettere qualcosa di alternativo. Noi dobbiamo promettere all'Italia e all'Europa una nuova visione che la cui assenza è la causa dei problemi che abbiamo adesso. Io frequento gli amici del centro in senso lato, gli amici di Base Popolare, da una decina d'anni quasi, e La questione che spesso, il dubbio che mi è sempre spesso venuto, è se noi siamo la soluzione al problema della politica italiana o se siamo la causa del problema della politica italiana. Scusate un po' di autoironia, ma il problema è che siamo con Vannacci che vola tra il 5 e il 10 e chissà dove arriva per 100, perché non abbiamo saputo dire alla popolazione italiana dove stiamo andando. Che cos'è quella cosa che chiamiamo Europa? Perché ci diciamo europeisti in modo convinto? E a me piace il nome dell'associazione di cui faccio parte, Base Popolare, perché parte da una nozione molto semplice da capire, cioè le basi sono quelle su cui si costruisce. Noi dobbiamo ripartire da alcune basi che sono basi culturali. Il capitolo cultura e istruzione, io sono anche professore al liceo per cui un pochino mi riguarda e lo vedo da vicino, è sempre il ultimo, penultimo dei programmi elettorali. Perché sì, poi ci sono i giovani, poi bisogna andare a scuola, bisogna dare più soldi ai professori, ma vabbè. La verità invece è che manca una cultura condivisa di cosa intendiamo per Europa, per paese nel futuro. In nome di cosa noi dobbiamo riformare il welfare, dobbiamo riformare il mondo del lavoro, dobbiamo sostenere una politica estera bilanciata, equilibrata, prudente e forte nel contesto critico nel quale viviamo. Il tema è perché difendere, perché ne vale la pena difendere, cosa vuol dire essere europeisti, cosa vuol dire attuare finalmente la Costituzione. 4 minuti. E i nemici esterni ci sono e ne abbiamo parlato tanto, ma abbiamo anche dei nemici interni o dei rischi interni, che sono questo tecnicismo nozionista, questa valanga di informazioni con le quali vorremmo istruire la popolazione su come si fanno le cose, e un certo liderismo che per carenza di cultura condivisa e di visione chiara condivisa, allora ci affidiamo a chi funziona meglio, chi decide velocemente e in modo assertivo. Bisogna ripartire dalle culture, e concludo, le culture al centro sono due e mezza, diciamo, il Partito Popolare Europeo, i Liberal Democratici di Renew ALDE e i socialisti se vorranno collaborare. Noi dobbiamo parlare tra queste culture, noi dobbiamo parlare tra popolari e liberal democratici, dobbiamo confrontarci, dobbiamo elaborare una sintesi di proposta a questo paese, e deve essere un progetto politico, deve guardare lontano, deve guardare al 2030, al 2032, alle prossime politiche. Non possiamo semplicemente svegliarci 8-9 mesi prima e dire che abbiamo la salvezza per tutti, che siamo l'emergenza. Quindi avanti tutta e con coraggio diamo una nuova visione a questo paese. Grazie.
1: Grazie, vice segretario di Base Popolare. E ora subito sul podio Umberto Costi, presidente della Fondazione Saragat. Ah, quindi scorporiamo i ringraziamenti. Poi Chiara Fauda e Giorgio Midulla, così siamo pronti.
6: Non vedo Pier Camillo, ma insomma lo do salutato e mi complimento con voi che riuscite ancora a stare qui a seguire questo dibattito. Interessante e difficile per chi entra in gioco a quest'ora dopo l'autorevolezza e la densità degli interventi. Allora io intervengo come presidente della Fondazione Giuseppe Saragat e quindi non farò un ragionamento politico, anche se Falasca mi ha dato un bell'assist citando Giuseppe Saragat, perché la sua posizione politica è intessuta nella storia dell'Europa. Lui, che è un erede diretto di Filippo Turati, che nel 1904 scrive i 5 minuti di Sadowa. dove porta la ribalta la guerra tra prussiani e austriaci, e lui dice: in 5 minuti i nazionalismi hanno preparato la distruzione dell'Europa, e già lì immagina e pensa a un'Europa che superi i nazionalismi. Quindi io faccio tesoro di quanto compare nella locandina e apprezzo che nella locandina c'è scritto allargamento dell'area liberale. E quindi l'area liberale, se si allarga e si affaccia al balcone della politica, incontra il socialismo illuminato, il socialismo riformista, il socialismo democratico, e che ha percorso insieme ai liberali classici, ma ancora di più insieme agli ordoliberisti, e mi riferisco a Röpke, mi riferisco ad Eucken, più che a von Mises e a von Hayek, perché gli ordoliberisti sintetizzavano una visione dell'Europa con la giustizia sociale. Quindi parliamo di socialismo liberale, quindi noi, la Fondazione Saragat e anche il partito di cui sono segretario, Socialdemocrazia, SD, aderisce, non entra ovviamente nella formazione, ma aderisce all'idea di iniziare un percorso per il quale non conosco lo sbocco, ma che auspico, come chi mi ha preceduto, possa essere un punto di riferimento lontano dai bipolarismi, dal bipolarismo e dal bipopulismo. Io, se ho 2 minuti, però ho una tesi, un ragionamento ho fatto, mi interesso di politica internazionale e di storia, come cultore, come appassionato. Allora io credo che la Russia non tema in effetti un'invasione da parte della NATO, la propaganda la dice, la spaccia, sa che non c'è un conflitto che lei può vincere sul piano militare, sono una federazione di 83 paesi, 46 oblast, 21 repubbliche, 5 o 6 di queste sono straricche, ma sono considerate colonie estrattive. Sono straordinariamente ricche, quasi tutte, le due più grandi, stanno ai confini con la Siberia. Mi riferisco a Komi, mi riferisco alla Yakuzia, mi riferisco alla Karelia, che è di fronte alla Finlandia, che è di etnia ungarico-finnica, e teme proprio questo, non teme l'invasione, teme l'emulazione del modello liberale, teme l'emulazione dello Stato di diritto, là dove albergano le libere elezioni, l'alternanza democratica, la libertà. Teme che queste repubbliche, dove già ci sono dei fermenti, possano disgregare la federazione. Questo è il terrore, è la paura che quel mascalzone, scusate, io non posso non chiamarlo così, di Putin, non gli fa chiudere occhio la notte. Lui è terrorizzato. Però la strategia commerciale per decomporre l'Europa, e quindi le alleanze strategiche con i paesi islamici, il controllo su Hormuz, sullo stretto, sull'isola di Perim, dove ci sono gli Houthi, il Bab el Bander, insomma sono tutte situazioni strategiche. E quindi non può essere escluso, vado a concludere, che dopo che riuscirà, non ci riuscirà, a indebolire economicamente l'Europa, possa anche pensare all'opzione militare. Chiudo dicendo che quanto diceva l'ex ministro che ho colto, c'è un punto, lui dice che c'è qualcosa che va dai Baltici e arriva fino a Cipro, ma c'è un tratto di terreno che si chiama, è una striscia, si chiama Suwalki, sono 100 chilometri, io li facevo in bicicletta 10 anni fa, 100 chilometri, tra Bielorussia e Kaliningrad. Se chiude quello, i paesi baltici sono esclusi. Lì c'è il vulnus europeo, riarmo nucleare ed altro, adesso però non ho più tempo.
1: Grazie mille. a Umberto Costi. Seguiremo la Fondazione Saragat per le riflessioni. E allora vi chiedo un attimo di pazienza, perché concludiamo adesso questa prima parte della nostra assemblea con quattro interventi e un saluto, molto brevi, tre interventi e un saluto, molto brevi, poi ci fermeremo e riprenderemo puntuali qui alle 14.30 per una serie di interventi appunto proprio che partono dal Comitato dei Promotori di europeisti.eu e poi la vera e propria fase programmatica con i tavoli. E allora ringrazio Chiara Fauda, promotrice di Nova, e le chiedo un bel applauso, 5 minuti, cerchiamo di essere puntuali.
7: Io ho una domanda per voi. Vi siete mai persi? Cioè, intendo proprio per strada, nelle strade, in città. Avete mai provato quel senso di disorientamento che si ha quando si è in montagna e non si trova il sentiero? Si perde il sentiero. Ecco, io credo che questa sia esattamente la sensazione che abbia la maggior parte dei giovani quando si avvicina alla politica e trova un posto che è completamente lontano dai propri bisogni. E metterei la mano sul fuoco pensando che non sono proprio solo i giovani, ma un po' tante persone, tutti quegli elettori che non votano più. Ecco, la politica invece dovrebbe creare le condizioni affinché si possa mettere le basi per il proprio futuro, si creino le condizioni per affrontare le sfide del presente. Oggi invece, facciamo un esempio fra tantissimi che potremmo prendere, pensiamo a un costo della vita esorbitante e a un salario che non ti permette di costruire il tuo futuro, ma il tuo futuro è anche il futuro della società, e questa cosa non si può dimenticare. Abbiamo un esempio che è quello della crisi demografica, che ci fa rendere conto immediatamente che questa è una tematica, è un problema che non è più procrastinabile. Bisogna assolutamente trovare una soluzione. Stiamo vivendo una serie di cambiamenti epocali. Abbiamo avuto degli interventi prima che ce l'hanno dimostrato, ce l'hanno ricordato, senza bisogno di ulteriori approfondimenti. Siamo davvero all'inizio di una nuova era che è caratterizzata dall'incertezza e da una realtà che però non offre gli strumenti per interpretarla. Allora, io credo che l'unico modo per affrontare questa incertezza sia avere una propensione verso il futuro costruita su una visione. Ma questa visione c'è. Noi la conosciamo benissimo, forse l'abbiamo un po' persa di vista, ma è qui, ed è l'Europa. È l'Europa che, con i suoi valori, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto, ci permette di immaginare una società nuova. In Nova di solito parliamo di piani inclinati. I piani inclinati sono quelle trasformazioni che si traguardano da lontano, che sembrano arrivare piano piano, ma che invece, se non affrontiamo noi oggi qui tutti insieme, arriveranno all'improvviso e ci troveranno impreparati, ci travolgeranno. I piani inclinati sono il cambiamento demografico, il cambiamento economico, la crisi economica, il cambiamento climatico e la trasformazione tecnologica, che è già bella che è arrivata. Non so se ci siamo fatti trovare proprio pronti come avremmo dovuto. Il nostro motto è Doing Something Together, ma non vuole essere solo uno slogan, vuole essere un metodo. L'abbiamo pensato come un metodo preciso, non complicato, ma è molto preciso. Vuol dire partire da dei valori condivisi, che condividiamo tutti. Prima parlavamo di percentuali, no? 95-99. Sono valori che tutti conosciamo e che tutti condividiamo. È una dimensione che è quella europea che tutti individuiamo come casa. Partendo da qui, dobbiamo fare qualcosa, senza aspettarsi il permesso e senza chiedere il permesso di nessuno. Nova è qui per fare la sua parte, ma solo insieme possiamo fare la differenza. Grazie.
1: Grazie mille. Grazie Chiara Fauda. Adesso proseguiamo l'applauso per Giorgio Midulla di Next Leaders. Poi parleranno Francesco Idone e Paolo Preti del PSD.
8: Buongiorno a tutti quanti, ringrazio moltissimo per l'invito. Io sono un po' una voce fuori dal coro, comincerò raccontando un po' quello che faccio e poi cercherò di legare, di giustificare anche il mio intervento e la mia presenza qui oggi. Io innanzitutto vi dico che vorrei lanciare un messaggio ottimistico. Con Next Leaders, Power by Forbes Italia, da più di 2 anni stiamo creando una community di studenti e di associazioni universitarie in tutta Italia. Siamo partiti appunto coinvolgendo i migliori studenti e le migliori associazioni Ateneo, università per università, ed oggi contiamo un network di più di 80 associazioni da Catania a Trento, da Milano a Palermo. E l'abbiamo fatto con un obiettivo molto semplice, coinvolgere gli studenti sui temi di attualità che li riguardano, soprattutto con l'obiettivo di indirizzarli verso il mondo del lavoro. Quindi di fatto stiamo creando un ponte tra il mondo accademico e il mondo lavorativo. Per farlo utilizziamo tutti i canali oggi possibili, quindi abbiamo creato una rivista cartacea, che può essere un po' anacronistico, però è un modo per rimanere fedelmente e quotidianamente dentro l'università. Ad oggi la distribuiamo in più di 60 atenei, stampiamo più di 5.000 copie e sono gli studenti in primis a scrivere. Quindi di fatto abbiamo messo nelle mani, nelle penne degli studenti un megafono per tutti quanti. Poi utilizziamo i social, abbiamo realizzato diversi podcast e ho la fortuna io di girare l'Italia tra eventi che ovviamente riguardano il mondo universitario. Appunto quest'anno abbiamo girato, praticamente fatto un tour di tutta l'Italia. E qui oggi vorrei arrivare con un messaggio ottimistico, perché sono convinto che si sta creando un sentimento europeista, effettivamente unito. Dovunque sono andato, qualunque tipo di evento che abbiamo fatto, qualsiasi tema, dall'accesso al lavoro nel mondo della consulenza piuttosto che in quello della finanza, è quasi dato per scontato un sentimento europeo. Le università sono diventate dei poli internazionali proprio per definizione. Tutti gli studenti fanno delle esperienze all'estero e c'è un sentimento tanto nazionale ma soprattutto europeo. Tutti gli studenti ragionano e vivono con una dimensione internazionale, non solo nazionale. Quindi volevo dire che per i prossimi anni la mia scommessa, il mio anche ottimismo, è che questo sentimento europeista non sarà più necessario raccontarlo in eventi del genere, ma sarà dato per scontato. E soprattutto i temi che oggi abbiamo raccontato e che ho sentito saranno veramente dati per scontato e gli studenti riusciranno a sviluppare e portare avanti i loro progetti, ovviamente nei vari ambiti che trattano, avendo in tasca il sentimento europeista. Quindi questa è una rivoluzione, l'Europa è giovanissima, io sono un coetaneo dell'Europa, sono nato nel 2002, per come la conosciamo oggi, e quindi ci vuole tempo, è una rivoluzione silenziosa, purtroppo non ci sono grandissimi, bisogna fare mobilitazioni certo, ma non è nulla di rivoluzionario, è una rivoluzione silenziosa che come tale ha bisogno di tempo, sono sicuro, e quindi nel mio sto partendo dal mondo dell'università ed è un sentimento che in un certo senso cerco di portare per ogni evento, in ogni articolo che scriviamo, in ogni podcast che realizziamo, ma sono sicuro che gli studenti sono i primi a sentirlo. Tantissimi, tutti i ragazzi che sento, quelli più attivi ma anche quelli che poi effettivamente non fanno anche parte dell'associazione, che semplicemente si occupano della vita accademica, didattica, vogliono andare a studiare all'estero, vedono l'Italia come punto di partenza, ma poi vogliono contaminarsi in tutti i paesi che abbiamo all'interno dell'Unione per poi tornare e valorizzare le competenze che hanno creato. Quindi oggi è un momento bellissimo perché stiamo dicendo ad alta voce qualcosa che tutti pensiamo e che io vi racconto, il mondo universitario è effettivamente presente, c'è bisogno di tempo. La generazione che oggi si sta formando e che tra qualche anno dovrà prendere le decisioni esiste. C'è bisogno di altri eventi come questo per ancora di più rafforzarlo, ma non ho dubbi che tra 5-10 anni la generazione che dovrà prendere le decisioni in Italia, nelle regioni, in Europa, sta crescendo e si sta formando con questo sentimento fortissimo. Quindi oggi finiamo questa serie di interventi con un messaggio ottimistico e grazie mille.
1: Grazie mille Giorgio Midulla di Next Leaders, grazie per tutto il lavoro che fate. E adesso parola a Francesco Idone, presidente di Rivoluzione Liberale.
9: Signore e signori, buongiorno. Desidero innanzitutto ringraziare Piercamillo Falasca, gli amici di europeisti.eu e tutti gli organizzatori di questa iniziativa. Non considero questa, quella di oggi, una semplice occasione di confronto, ma un momento che potrebbe rivelarsi importante per la costruzione di un'area politica che in Italia fatica da tempo a trovare una rappresentanza stabile e credibile. Porto il saluto di Rivoluzione Liberale, Associazione per la Democrazia Liberale, della quale ho l'onore di essere presidente. Vorrei partire da una domanda. Perché nel 2026 un gruppo di donne e uomini decide di chiamare la propria associazione Rivoluzione Liberale? Perché quel nome appartiene a Piero Gobetti, che a poco più di 20 anni fondò quella rivista. Non aveva un partito, non un movimento organizzato, non disponeva del potere. Aveva soltanto una straordinaria fiducia nella forza delle idee. E accanto a sé Luigi Einaudi, già affermato, che seppe riconoscere il valore di quel giovane e costruire con lui un rapporto autenticamente umano. Gobetti ci insegnò che il liberalismo non è la conservazione dell'esistente, non è la difesa dell'ordine costituito, non è il rifugio di chi teme il cambiamento, è la capacità di una società libera di rinnovarsi continuamente, senza rinunciare ai principi che la rendono libera. Definì il suo liberalismo rivoluzionario non perché volesse abbattere le istituzioni democratiche, ma perché era convinto che la libertà dovesse essere continuamente rigenerata attraverso la responsabilità, il merito e la cultura. Anche oggi siamo chiamati a una rivoluzione, non contro qualcuno, ma una rivoluzione della qualità della politica. Guardiamo con interesse al progetto del polo europeista, non perché l'Italia abbia bisogno dell'ennesimo simbolo elettorale. L'Italia, semmai, soffre del problema opposto. Ha troppi contenitori e troppo poche idee condivise. Per questo considero il polo europeista non un punto di arrivo, ma un cantiere. Ed è per questo che noi di Rivoluzione Liberale vogliamo partecipare a questo progetto, perché crediamo che il polo europeista debba essere anche liberale. Le fondamenta sono i valori. Il pluralismo, prima di tutto. Una politica costruita attorno alle idee, non alle persone, con trasparenza delle decisioni e la selezione sulla base della competenza. L'economia di mercato, perché un mercato libero resta il più potente motore di prosperità che la storia abbia conosciuto, ma non chiediamo meno Stato, chiediamo uno Stato più competente, con giustizia efficiente, scuola seria, ricerca, infrastrutture adeguate, senza le quali il mercato finisce occupato dalle rendite e dai privilegi. La libertà, per essere effettiva, richiede anche lavoro dignitoso, formazione continua e mobilità sociale, così come la vigilanza sulle nuove dipendenze prodotte da piattaforme e sistemi algoritmici. E richiede conoscenza. La competenza è il vero capitale del XXI secolo. È una democrazia che smette di rispettare la scienza, mette in crisi la libertà stessa, anche di fronte alle tecnologie che verranno, che dovremmo saper precedere invece che rincorrere. Quale ruolo immaginiamo per l'Europa, dunque? La vera alternativa oggi non è tra più Europa e meno Europa, è tra un'Europa capace di decidere e un'Europa destinata a subire decisioni degli altri. Per questo crediamo negli Stati Uniti d'Europa, capaci di agire insieme in difesa, energia, ricerca e tecnologie strategiche, dove nessuno Stato europeo da solo può farlo. Un'Europa protagonista anche verso l'esterno, alleata delle grandi democrazie liberali del pianeta, dal Regno Unito al Giappone, dalla Corea del Sud al Canada. È capace di ricostruire con pazienza anche il rapporto con gli Stati Uniti, oltre le amministrazioni che si succedono a Washington. Una democrazia liberale ha il dovere di cercare la pace, rendendo l'aggressione inutile. Non è militarismo, è responsabilità. Abbiamo bisogno di una nuova classe dirigente, preparata, competente, capace di studiare, ascoltare e assumersi responsabilità. Un polo europeista non nascerà dalla semplice somma delle organizzazioni presenti in questa sala. Nascerà soltanto se sapremo condividere una cultura politica. Vorrei chiudere tornando ancora una volta a Gobetti. La libertà non è mai un'eredità, è un'Europa, è un'opera che ogni generazione è chiamata a ricostruire. Se oggi sapremo avere il coraggio di iniziare questo lavoro insieme, forse un giorno si potrà dire che in questa sala donne e uomini provenienti da esperienze diverse hanno scelto di mettere da parte ciò che li divideva per costruire qualcosa di grande. non un nuovo cartello elettorale, ma una nuova casa politica per il liberalismo democratico italiano. Se riusciremo in questo, avremo reso un servizio non alle nostre associazioni, ma all'Italia. Grazie.
1: Grazie mille a Francesco Idone. E ora chiudiamo i lavori della mattinata con Paolo Preti del PSD, altra forza, insomma, dell'area che stiamo cercando di coinvolgere in questa operazione. Grazie. A lei l'onore di chiudere la mattinata.
3: Voglio ringraziare Piercamillo Falasca per l'invito e condividere la sua proposta che Carlo Calenda sia il nostro candidato alla presidenza del Consiglio. In qualità di segretario nazionale del PSD sono particolarmente orgoglioso di portare saluto a questo incontro dei socialdemocratici italiani. Noi qui ci sentiamo a casa perché laddove ho espresso un impegno serio e concreto per l'europeismo, il Partito Socialdemocratico Italiano non può non esserci. Mino Martinazzoli, in un suo celebre discorso, nell'87 dice: «Io credo che la politica è altrove e che prima o poi dovrete tornarci. Noi vi aspettiamo là». Ecco, noi europeisti aspettiamo gli italiani là dove siamo sempre stati. La vocazione europeista è nel DNA del PSD, fin dalla sua fondazione, e oggi il nostro compito è quello di non rimanere ancorate alle pur doverose commemorazioni di un doveroso, glorioso passato, ma è quello di essere all'altezza delle grandi sfide che la complessità dei cambiamenti globali pone alle istituzioni democratiche, ai cittadini, al tessuto economico del nostro Paese. Come PSD, da 2 anni a questa parte abbiamo proseguito con ostinazione una linea politica chiara, rivolgendo ai nostri interlocutori questo invito, che riporto qui anche a voi. Lontani dalla destra sovranista e dalla sinistra populista, insieme agli europeisti, ai riformisti e ai liberaldemocratici italiani, costruiamo insieme un polo di centro, capace di elaborare una proposta credibile e autorevole per l'Italia che torni a crescere, per un'Italia capace di produrre ricchezza, capace di governare i grandi cambiamenti che l'innovazione tecnologica sta producendo, capace di intervenire sul costo del lavoro per far crescere le retribuzioni e far crescere le aziende, capace di ritornare a investire sull'istruzione e sulla formazione quale motore dello sviluppo personale e collettivo. In una parola, un polo di centro per un'Italia di nuovo grande in Europa. Auspichiamo quindi che tutte le forze e i movimenti che si stanno muovendo in quest'area lavorino alle condizioni di costruire una grande proposta politica unitaria in vista delle prossime politiche. È un'occasione che non possiamo perdere. Abbiamo la responsabilità di arginare il bipolarismo che ha ingabbiato e frenato lo sviluppo del nostro Paese. Noi del PSD ci siamo convintamente. Chiudo questo mio intervento con l'espressione di solidarietà da parte mia del Partito Socialista Democratico Italiano a Carlo Calenda e a Pina Picerno per i continui attacchi interni ed esterni all'Italia, che ricevono sotto varie forme per la loro intransigenza appoggio all'Ucraina. Oggi su quella frontiera ci siamo anche noi. Avanti tutta e grazie ancora.
1: Grazie mille a Paolo Preti.
10: Allora, no, volevo solo avvisarvi, poi dopo facciamo una pausa di 3/4 d'ora, un'ora, poi partiremo con i tavoli. Siamo dei secchioni nerd, quindi poi c'è la parte dei tavoli, però volevo solo avvisarvi che è appena arrivato un ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile per tutela della denominazione europeisti da parte di un'organizzazione politica che contesta il fatto che noi possiamo chiamarci tali, e si tratta a... Esatto, poi gli avvocati in sala ci facciano un preventivo. Si tratta, ed è molto interessante, di una denominazione che è stata usata nella scorsa legislatura quando tentarono di salvare il Conte Bis, quando c'era già la evidenza che la maggioranza giallorossa non reggeva, costituirono un gruppo che chiamarono europeisti che tentava di salvare Conte e il Conte Bis. Poi il gruppo si ingrandì, chiaramente erano tutti europeisti interessati a che il governo Conte Bis facesse l'interesse dell'Europa e lo facesse fino a fine legislatura, e che però poi si è svuotato quando il governo Conte non ce l'ha fatta, la maggioranza è caduta e si è costituito il governo Draghi. Quella denominazione poi è diventata un partito politico e ha partecipato alle elezioni politiche mettendo la sua denominazione sotto il simbolo di Mastella, noi di centro, europeisti. Ora, gli avvocati guarderanno le carte. Noi abbiamo costituito un movimento di europeisti italiani che abbiamo denominato col sito internet che è nostro, europeisti.eu. Dopodiché facciamo un invito al partito europeisti che oggi ci fa ricorso, si unisca a noi. Noi siamo voi se volete venire qui, ma a condizione che diciate tutte le cose che abbiamo detto oggi su Giuseppe Conte e su Roberto Vannacci. A quelle condizioni noi ci iscriviamo tutti al partito europeisti che oggi ha deciso di far ricorso contro l'uso della denominazione.
5: Grazie.
1: Grazie. E con questo amichevole invito inizia la pausa, dopo ci saranno i nostri tavoli tematici, ci vediamo qui dalle 14:30. Grazie mille.
11: Radio Radicale è 13:52 e si è concluso il convegno, o quantomeno è finita la parte antimeridiana di questa mattina del convegno organizzato da europeisti.eu e prima del nostro dell'appuntamento con il nostro notiziario pomeridiano parliamo di lavoro, della situazione, delle condizioni e dei rider. Sonia Martina ne ha parlato con la senatrice Anna Maria Furlan.
12: Radio Radicale con Anna Maria Furlan, senatrice di Italia Viva e Casa Riformista. Parliamo dei rider perché è un argomento di cui si legge moltissimo in questi giorni. Intanto c'è ancora in corso il tavolo per il contratto nazionale, dove da un lato c'è Confcommercio, Coftrasporti e Asso Delivery, e dall'altra parte è rimasta solo la CISL. Gli altri, l'ultimo, la Nidi CGL, il 26 giugno ha lasciato il tavolo. E poi c'è oggi e domani in diverse città c'è uno sciopero proprio dei rider per la questione che, visto il caldo che fa, c'è l'ordinanza di vieto, insomma, no? di lavorare nelle ore più calde. Credo che sia una fascia dalle 12 alle 16, e tra l'altro, come mi dicevano gli stessi rider con cui ho parlato, no? Si va verso il mese di agosto, insomma, no? Devono cercare di lavorare il più possibile, senza, quindi si fermano senza nessun tipo di ammortizzatore. Lei la conosce la situazione dei rider e quindi le chiedo se questa situazione si risolverà, no? Perché uno stallo è proprio sull'inquadramento, cioè sono lavori subordinati, sono lavoratori subordinati, oppure sono autonomi, insomma.
13: Sì, è una questione che già da anni è presente nel paese e fino ad oggi non ha avuto una risposta adeguata al rispetto di questi lavoratori, adeguata in termini ovviamente anche stipendiali, quindi economici, adeguata a dargli dignità al lavoro. Il tema del lavoro subordinato o no, se un lavoratore ogni giorno consegna un giro, pizze, piuttosto che, è evidente che è un lavoro subordinato. Io credo che la continuità di quel lavoro, l'orario giornaliero, l'essere gestito dall'algoritmo che ti dà tempi e modi, se non è subordinazione questa, non vedo come possiamo immaginare il lavoro subordinato. Lo stesso la questione contrattuale. Guardate, quando parliamo di contratto e di dumping contrattuale, io credo che debbano un po' diventare un simbolo di ingiustizia sociale, contrattuale, contributiva, retributiva, i rider nel nostro paese. Non c'è dubbio che c'è uno sfruttamento inaccettabile e non vengono riconosciuti i diritti fondamentali oggi nel nostro paese. Io mi auguro che si faccia il contratto, che si faccia un buon contratto e mi auguro che unitariamente si trovi un filo rosso per stare insieme, CGIL e CISL, a dare finalmente risposta a questi lavoratori. La questione climatica e quindi come diamo coperture, questo vale per i rider come vale anche per tante altre tipologie di lavoro. Certo. Il tema è, possiamo sempre parlare di eccezionalità? No. Allora, sono anni che ormai il clima di giugno, di luglio, di agosto nel nostro paese, ma giugno e luglio forse anche peggio, sta facendo diventare veramente invivibili alcuni rapporti di lavoro. I rider credo che sia di facile comprensione per tutti. Quindi usciamo dal termine eccezionalità, affrontiamo una volta per tutte in modo strutturale, riconoscendo le coperture che devono essere garantite a questi lavoratori come a tanti altri lavoratori, per cui lavorare a 40 gradi significa schiattare, ecco, non lavorare. Quindi credo che sia davvero ormai è arrivato il momento giusto, se non ora quando, per dare
14: c'è anche però
13: il lavoro a queste persone.
14: Però c'è anche una grande parte che lavora saltuariamente, no? Studenti che magari ci vanno ogni tanto per arrotondare.
13: Però un conto è lo studente che per arrotondare, pagarsi gli studi, avere un minimo di autonomia un giorno alla settimana, due ore, tre ore, tre volte al mese fa questo tipo di lavoro, anche se abbiamo strumenti per rendere dignitoso anche quel lavoro. Abbiamo talmente tante tipologie di rapporti di lavoro che, come dire, no, penso che siamo il paese in assoluto che ne ha di più. Ma lo ripeto, la stramaggioranza di queste persone fa in modo ripetitivo e costante questo lavoro. È innegabile. E allora, c'è stato un giudice a Milano, come ecco, no? Me lo faccio dire in questo modo. E meno male che c'è stato. Ma non può un legislatore rinunciare al suo ruolo e sperare che ci sia un giudice a Milano. Credo che ognuno di noi debba prendersi la sua responsabilità, la parte legislativa di un lavoratore, del Parlamento ovviamente, di Camera e Senato, ma anche la parte contrattuale delle parti sociali. Quindi mettiamo a calendario come priorità questo aspetto e creiamo anche dignità del lavoro a chi oggi davvero ne ha proprio poca.
14: Grazie, grazie alla senatrice Furlan, buon lavoro.
13: Grazie, grazie anche a voi.
15: Il Maratoneta, sabato alle 14.30, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
16: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

Radio Radicale, 14 in punto, è il momento del nostro notiziario pomeridiano. Federico Punzi in studio, Iva Radicev in regia. E apriamo il nostro notiziario dal caso Roggero. Tra poco parleremo anche delle dichiarazioni di Matteo Salvini, che ha già visitato in carcere il gioielliere condannato, ricordiamo, per aver ucciso i due rapinatori in fuga a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Intanto però vi leggiamo sul tema sull'ipotesi di concessione della grazia al gioielliere, che sta intanto dividendo, diciamo,

strumento eccezionale, non un referendum popolare. Se diventa un premio per chi ha più consenso, non rafforza la giustizia, la indebolisce. Colpisce anche la scelta del ministro Nordio di invocare pubblicamente la grazia. Un ministro della giustizia dovrebbe difendere l'equilibrio delle istituzioni, non alimentare aspettative su un potere che non gli appartiene. Vale la pena ricordarlo, il ministro può proporre la grazia, ma la decisione finale spetta al Presidente della Repubblica. È proprio questa separazione di ruoli a garantire un potere così eccezionale che un potere così eccezionale venga esercitato con equilibrio, lontano dalle pressioni della politica e del dibattito pubblico. Lo Stato deve proteggere le vittime, ma deve anche difendere il principio che la legge vale per tutti, senza eccezioni dettate dal consenso o dalla pressione mediatica. Queste le dichiarazioni di Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriere del Partito Radicale. Come dicevamo oggi, Matteo Salvini, vice premier e ministro, e leader della Lega, ha visitato in carcere, al carcere di Bollate, per un'ora Mario Boggero, e all'uscita alle sue dichiarazioni. Boggero sta bene, abbiamo parlato di tutto, di cosa succede ora, cosa può succedere nel futuro. Ritiene, a mio avviso giustamente, dice Salvini, essere vittima di un'ingiusta aggressione, è sereno, ma ritiene di aver subito una ingiustizia. Ruggero ci tiene a ringraziare tutti gli italiani che gli hanno fatto sentire la loro vicinanza. Ritengo che per condannare e anche commentare sui social quello che è successo bisogna viverli. E se nessuno fosse entrato nella sua proprietà non avrebbe reagito. Non facciamo pressioni su nessuno, dice Salvini ancora sul tema grazia, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno, la moglie ha chiesto la grazia, ha fatto bene, sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente nei tempi e nei modi che vorrà dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti, ha detto Salvini, che poi ha auspicato che Ruggero passi in carcere il meno tempo possibile. Abbiamo approvato una legge sulla legittima difesa che ha evitato questa sofferenza a tanti italiani. I giudici hanno ritenuto che si parlasse di altro, lavoreremo per estendere ancora di più il concetto e il perimetro di legittima difesa, ha detto Salvini. Quello che possiamo fare oggi è lavorare con gli italiani di tutte le parti, tutte le idee che sono vicini a Mario, con gli avvocati che lavorano per lui e che gli vogliono dare una mano. Penso che a Giulia Bongiorno, che ho sentito più volte in queste ore, per permettere che la detenzione duri il meno possibile, e così è Salvini. A Sky TG24 la capogruppo del PD alla Camera Chiara Braga, alla vicenda di Mario Ruggero, dimostra come sia partita la rincorsa a destra sulla propaganda sulla sicurezza, nel tentativo anche di archiviare lo scivolone sulla legge elettorale. E secondo Braga, così facendo si alimenta uno scontro sulla giustizia senza farsi remore di attaccare un'istituzione di garanzia come il Presidente della Repubblica, dice appunto Chiara Braga del PD. Anche Davide Faraoni, Italia Viva, Casa Riformista, Sky TG24, sulla vicenda Ruggero la maggioranza ha aperto una gara a chi riesce a spingersi più a destra, ma così rischia di fare danni proprio a Ruggero e a tutti i gioiellieri e commercianti che subiscono una rapina. Il lato umano della vicenda è comprensibile, ma i giudici hanno semplicemente applicato la legge sulla legittima difesa voluta da Matteo Salvini nel 2019. La destra, invece di prenderne atto, ha trasformato questa storia in una competizione propagandistica, così Davide e Faraone. Adesso cambiamo tema, la legge elettorale licenziata dalla Camera e giunta in Senato, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, con ogni probabilità sarà incardinata in Commissione Affari Costituzionali martedì prossimo. La commissione guidata da Andrea De Priamo è convocata martedì alle 13.10 con all'ordine del giorno altri provvedimenti. Anche le dichiarazioni del ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani vanno in questa direzione. La Commissione Affari Costituzionali incardinerà il testo la settimana prossima. Poi chiaramente il tempo che rimane da qui alla pausa estiva è davvero molto poco. Speriamo di poterlo perlomeno iniziare in commissione e di avviare la discussione. Ciò che è importante, ha detto Ciriani, è l'approvazione della Camera, che segna un cambio fondamentale della politica dei sistemi elettorali in questo paese. Questa legge dice una cosa molto semplice: governa chi vince le elezioni. È una cosa, mi rendo conto, rivoluzionaria per la sinistra, che era abituata a governare senza vincere. Questo sistema elettorale dice che chi prende un voto in più ha diritto a governare, e poi introduce altri elementi, secondo noi, molto innovativi, vorrei dire rivoluzionari.
Le alleanze si fanno prima del voto, la coalizione

0: si presenta prima del voto, il programma si presenta prima del voto e prima del voto si presenta anche quello che sarà il leader della coalizione di centrodestra o centrosinistra. Qualche giorno fa ho detto che è un anticipo di premierato e qualcuno mi ha criticato, ma lo ribadisco, non è il premierato, è un'altra cosa, però contiene in nuce riassuntiva i principi di quello che era la riforma del premierato, cioè avere finalmente un governo eletto dai cittadini che possa stabilmente governare per 5 anni e realizzare il suo programma. La stagione dei governicchi, che durano 12 mesi, dei governi minacciati, ricattati da piccoli partiti, deve essere lasciata alle nostre spalle. Non abbiamo fatto in tempo a fare il premierato, ma questa legge comunque introduce principi assolutamente rivoluzionari per l'Italia, come quello appunto governa chi vince. E riguardo le preferenze, ha detto Ciriani, è impossibile rispondere a questa domanda adesso, vedremo quando il testo arriverà in Senato, così è appunto il ministro per i rapporti con il Parlamento. Sulla legge elettorale, in particolare anche sulle modifiche alle circoscrizioni per il voto estero, Gianfranco Palazzolo ha parlato con Tony Ricciardi del Partito Democratico.
1: Radio Radicale, siamo con Tony Ricciardi, deputato del Partito Democratico, eletto nella circoscrizione Europa, che a quanto pare sopravviverà alla riforma della legge elettorale se riuscirà a passare. Al Senato ci sarà una circoscrizione universale, non so come la chiameremo, circoscrizione mondo.
2: Globo terracqua.
1: Globo terracqua. Mentre alla Camera ci sarà la circoscrizione europea con tutto contro il resto del mondo. Allora, cosa cambia tutto questo? Io le volevo chiedere se ritiene questa cosa una furbata o un normale, diciamo, tentativo di segnare le circoscrizioni.
2: Ma guardi, le dico questo, la legge esiste dal 2001, non è stata mai modificata.
1: Segue. 2001-2006.
2: Si votò, cioè, votò la prima volta nel 2006, ma fu, come dire, fatta nel 2001. La cosa straordinaria della legge qual è? È che era una legge che prevedeva una sorta di diritto di tribuna, una rappresentanza a milioni di italiani. Quando fu fatta, quando si votò la prima volta, gli italiani nel mondo erano 3 milioni e 600 mila, oggi superano i 7 milioni. I dati ormai li conoscono tutti, noi abbiamo partenze, cancellazioni per espatrio che viaggiano in media nell'ultimo decennio intorno alle 150 mila unità, oltre a tutte le italiane e gli italiani che nascono all'estero e una minuscola fetta di coloro che acquisiscono la cittadinanza. Perché viene fatto? È abbastanza semplice. Nel 2022, a 4 ripartizioni, Camera e Senato, su 12 da eleggere, perché poi noi abbiamo scontato anche la follia del taglio della scorsa legislatura, è bene ricordarlo, su 12 da eleggere, 8 Camera, 4 Senato, 7 complessivamente sono del Partito Democratico e uno del Movimento 5 Stelle. Quindi si faccia una domanda e si dia una risposta. Dove tu non riesci ad arrivare con il radicamento territoriale, con la capacità capillare di strutture e di organizzazioni, allora cambi le regole del gioco. Cambiando le regole del gioco, l'effetto matematico-tecnico produrrà un dimezzamento delle elette e degli eletti del Partito Democratico, molto semplice.
1: Chi è il più favorito di questa di questo ridisegno? Il MAIE? Punto interrogativo.
2: Guardi, ridisegnare. Allora, diamo due numeri, perché altrimenti i numeri poi in politica servono. In Europa ci sono scarsi 3 milioni di elettori. In America Latina 1 milione e 8, 500 mila negli Stati Uniti e Nord America, e poco meno di 300.000 Oceania, Asia e Africa. Quindi faccia lei le proporzioni. È chiaro che come dire, questo governo paga lo scotto e il prezzo al MAIE, perché come abbiamo scoperto tutti, in Europa il referendum ha vinto il no, nel resto del mondo ha vinto il sì, ma con percentuali normali, cioè 46 a 54. Se noi andiamo in America Latina, soprattutto in Argentina, vediamo che il sì vince con quasi il 73%. Evidentemente la riforma della giustizia in castigliano si capisce meglio.
1: Secondo lei ci saranno effetti sul voto degli italiani all'estero in merito alla riforma della cittadinanza che insomma ha creato parecchi malcontenti per i.
2: Ma quello credo proprio di sì, perché guardi, il tema della cittadinanza è stata raccontata in un modo, ma gli effetti non sono stati calcolati, nel senso che non c'è una limitazione semplicemente d'ingresso sullo iure sanguinis, sulla trasmissione automatica, sulla richiesta. Il vero vulnus della riforma della legge, riforma del giorno della vergogna, come ebbi a definirlo l'anno scorso, il 20 maggio, è che tu blocchi la trasmissione automatica di cittadini italiani. La doppia cittadinanza nel contesto europeo è prassi consolidata. In Svizzera, io ne sono un esemplare, oltre il 60% di noi che sono italiani sono anche svizzeri, sono doppi cittadini. Lo stesso dicasi in Germania, in Francia e così via. Allora, il tema qual è? È che la trasmissione automatica della cittadinanza, se sei doppio cittadino, viene interrotta. E allora questa cosa è ovviamente incomprensibile. Perché? Perché noi ormai siamo in Europa, guardi, io insisto su questo tema perché è troppo banale dire in Argentina, in Brasile, sono partiti un secolo e mezzo fa. No, in Europa noi siamo alla quarta, alla quinta generazione, noi abbiamo nonni che sono nati. Nonna e nonno, che sono entrambi nati all'estero e che sono più italiani di me e di lei, insomma, e questa cosa è del tutto incomprensibile.
1: Le norme antibroglio che sono state inserite nella legge elettorale le trovo efficaci?
2: Ma guardi, si poteva fare molto di più su questa cosa io ho ampiamente discusso col relatore principale, diciamo Angelo Rossi, Fratelli d'Italia. E noi sulle norme antibrogli avevamo una convergenza pari al 99%, ma sono cose che noi proponiamo da tempo, abbiamo anche sentito il CGIE a riguardo, il tema è molto banale. La sicurezza, maggiore sicurezza vuoi, maggiori risorse devi investire. È come se compri casa, se metti l'antifurto hai un tasso di sicurezza di un certo tipo. Maggiore è la qualità dell'antifurto, il costo che ha questo antifurto e la tecnologia, e maggiore sarà il tasso di sicurezza. Ma se tu immagini di tagliare le risorse, loro hanno appostato 24 milioni per l'espletamento del voto, ne servono almeno 60-65. Allora, la stampa delle schede in Italia presso la poligrafica dello Stato, l'invio dall'Italia, il monitoraggio, sono cose che si possono fare. Se non le fai, è perché evidentemente è utile a tutti fare così.
1: E potranno votare l'anno prossimo all'estero quelli che hanno ancora la carta d'identità cartacea? Ho
2: Tecnicamente no.
1: capito.
2: Tecnicamente no, anche se poi il documento non è che sia un requisito per votare, perché le spiego come funziona. Il plico ti arriva a casa,
1: Certo.
2: quindi tu non è che hai l'obbligo. Non è come quando vai al seggio che devi
1: Certo,
2: dare il tuo documento.
1: lo spedisci e chi l'ha spedito, non ci metti, per la questione del voto segreto, non ci puoi mettere la fotocopia di un
2: Ma
1: documento.
2: mi sembra tutto evidente, c'era stato anche chi l'aveva proposto. Ho cercato di spiegare
1: Certo.
2: che era la maniera più, ma non tanto per la segretezza del voto o meno, perché evidentemente o chi l'ha pensata questa cosa, immaginava che in tutte le case esistano le fotocopiatrici, ma se in tutte le case non esistono le fotocopiatrici, evidentemente qualcuno si sarà recato
1: Certo.
2: da qualche parte.
1: Senta, una curiosità, oggi su tutti i giornali è uscita sta storia delle vedette di Fratelli d'Italia che dalla tribuna vedevano chi votava bene e chi votava male. Le volevo chiedere se aveva, volgendo lo sguardo verso l'alto, aveva visto le
2: L'altro.
1: piccole, sì, beh, verso la tribuna, aveva visto le piccole vedette di Fratelli
2: Ma
1: d'Italia.
2: guardi, io le vedette non le ho viste, ho visto solo che una parte significativa di Forza Italia ha assunto una posizione completamente di contrarietà e lo stesso dicasi della Lega. Il tema qual è? Noi l'avevamo detto, se tu vuoi fare una riforma della legge elettorale, la concertazione costa fatica. però poi alla fine produce risultati. Se tu cerchi una soluzione di comodo che poi alla fine non produce nulla perché il capolista bloccato di fatto avrebbe generato eletti con le preferenze principalmente o quasi esclusivamente per i due principali partiti, maggioranza e opposizione. E anche lì tu stai comunque prendendo in giro gli italiani perché sì. Poi dopo che io capisco le difficoltà della convergenza di una maggioranza, di fatto quello che è accaduto è il fatto che una maggioranza su un tema del genere non c'è, non esiste. Ma d'altronde, anche dal punto di vista concettuale, narrativo, io pongo una domanda a lei e a chi ci ascolta. Si è detto che necessitavamo della modifica della legge elettorale perché serve maggiore stabilità al paese. Peccato che questa cosa la faccia il governo che, se non interromperà a breve la propria corsa, diverrà il governo più longevo della storia repubblicana. Allora, o sono io che non ho capito, o
0: Ma
2: evidentemente qualcuno dice
0: forse
2: cose sbagliate.
0: loro arriveranno a questo traguardo per caso, perché le divisioni che ci sono state alla vigilia delle scorse elezioni sono un unicum che secondo molti non si ripeterà. Questa è stata la cosa.
2: Ma guardi, io questo non lo so, perché poi la politica è fatta di tante imprevedibilità. Il tema è un altro, il tema non è capire se ti dividi o meno sulla legge elettorale, il tema è che tu hai spostato il dibattito e lo sposterai ancora per settimane sulla legge elettorale quando ci sono altri grossi problemi in questo paese. Io credo che questo. Grossa parte di questo paese stia vivendo quasi una sorta di assuefazione obbligata, la dico così, da dove ti giri, cioè sono proprio i fondamentali che non funzionano. Questo governo è stato bravo a mettere a posto la macrofinanza, spread, quello, quell'altro, ma poi diciamo che è stato notevolmente insufficiente e carente rispetto alla condizione della quotidianità delle persone. Queste
0: Vabbè,
2: sono scelte politiche.
0: oltre a parlare della legge elettorale, abbiamo parlato anche di microeconomia. Grazie, grazie a Tony
2: Grazie
0: Ricciardi del Partito
2: a lei.
0: Democratico.
3: Radio Radicale, 14:19 minuti. Torniamo sul caso Roggero. Ha parlato pochi minuti fa il suo legale per quanto riguarda un'eventuale grazia. Il legale Stefano Marcolini ha sottolineato che c'è fiducia, ma anche che i tempi nel caso saranno lunghi. Sì, però dobbiamo sapere che i tempi non sono brevi, credo, per un istruttore presidenziale. La domanda di grazia è una prospettiva interessante, ma è di medio termine, ha detto l'avvocato rispondendo ai giornalisti fuori dal carcere di Bollate. E al momento la legge non consente, e nemmeno secondo il legale, misure alternative come detenzione domiciliare. Non è una prospettiva. Le misure alternative per questo tipo di reato, con 14 anni da scontare, almeno all'inizio, non sono possibili, ha detto il legale appunto di Mario Roggero. Parliamo ora della sentenza della CEDU sul Grande Oriente d'Italia. Antonello De Fortuna ne ha parlato con l'avvocato Fabio Federico.
4: Radio Radicale, parliamo della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha confermato la condanna per l'Italia riguardo la perquisizione e il sequestro di diversi documenti, perquisizione e sequestri che ci furono nel 2017 nei confronti del Grande Oriente d'Italia. L'inchiesta era quella di una commissione parlamentare antimafia su possibili collegamenti tra criminalità organizzata e logge massoniche. Siamo in collegamento con l'avvocato Fabio Federico della direzione del Partito Radicale che ha seguito il caso. Bentornato a Radio Radicale, avvocato.
5: Grazie, grazie.
4: Allora, il focus di questa decisione è che è stata verificata una violazione grave della privacy anche assenza di garanzie poi procedurali nei confronti, insomma, per eventuali abusi.
5: Allora, la vicenda iniziò in pratica il 1 marzo del 2017 quando la commissione antimafia Bindi con la Guardia di Finanza per una perquisizione, un potere che ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è previsto da parte della commissione antimafia, delle commissioni d'inchiesta, le quali agiscono con gli stessi poteri nei limiti dell'autorità giudiziaria. Questo potere era un potere che ed è un potere che le commissioni antimafia hanno, è un potere molto invasivo, è un potere equivalente a quello dell'autorità giudiziaria, quindi la possibilità di adottare uno strumento, cioè perché la perquisizione è finalizzata poi al sequestro. In quell'occasione, dopo 14 ore di perquisizione, si arrivò al sequestro su indicazione proprio della Presidente Bindi di acquisire gli elenchi degli appartenenti al Grand Oriente d'Italia della Calabria e della Sicilia, secondo quello che era l'obiettivo in pratica della Commissione di verificare, incrociando una serie di dati, gli appartenenti all'Associazione Grand Oriente d'Italia Calabria e Sicilia, cioè,
4: eventuali infiltrazioni, diciamo,
5: fossero collegabili in sostanza con soggetti invece inquisiti, indagati per criminalità organizzata. E quindi questo era l'obiettivo che si era posto. In quell'occasione ci fu ovviamente una ferma opposizione del difensore e della parte assistita, che anche verbalizzò che appariva sproporzionato e illegittimo sotto diversi punti di vista, e soprattutto si era già in quella occasione invocata la protezione dei diritti fondamentali. Successivamente appunto si è coltivata da parte del professore Zeno Zenkovic insieme all'avvocato Raffaele D'Ottavio e da me questa attività difensiva che ha portato ad un primo intervento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha ravvisato in sostanza la violazione del domicilio. Questo è un dato importante, cioè quello che si è configurato come violazione da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è proprio l'articolo 8 della CEDU, 8 che appunto limita le ingerenze nel diritto e al rispetto del domicilio in una società democratica, è un luogo sacro. Questa iniziale affermazione è stata ribadita nel momento nel quale, proprio nel commento di questa ultima decisione del 7 luglio di quest'anno, nel quale il governo è ricorso alla Grande Camera, che diciamo è l'organo di vertice più importante della Corte Europea dei Diritti, e la Corte Europea dei Diritti, con una decisione importantissima, ha deciso e ha ribadito che c'era stata una violazione del domicilio del voi. Perché? Perché soprattutto sul profilo procedurale più che sostanziale. Cioè, che cosa vuol dire? Non ci sono, è quello che poi anche la difesa allora aveva eccepito ed ribadito, anche se poi i ricorsi in sede giurisdizionale erano stati fatti da altre istanze massoniche, che non ci sono rimedi ex post all'azione intrapresa da un organo parlamentare qual è la commissione d'inchiesta di tutela, quando nell'uso appunto degli strumenti giudiziari, quale perquisizione e sequestro in particolare, non c'erano strumenti di impugnazione. Cioè, se l'azione della commissione è un'azione così pervasiva tale da violare i diritti, visto nel nostro ordinamento, alcun rimedio possibile per impugnare queste posizioni.
4: Non ci sono tutele, certo.
5: E non ci sono tutele.
4: Tra l'altro il commento del Gran Maestro Seminario in questo senso, cioè questa sentenza è un contributo alla democrazia, alla giustizia all'Italia?
5: Assolutamente sì, si dà un contributo di miglioramento, cioè possiamo dire che rispetto a un fatto, un incidente per la prima volta dalle istituzioni delle commissioni un incidente grave che è stata una violazione di diritti fondamentali nei confronti di un'associazione che non aveva e non ha mai subito da questo punto di vista alcuna incriminazione.
4: Esatto, questo è bene precisarlo.
5: Questo è il punto fondamentale. In discussione il fondamento dell'azione comunque teneva conto di una libertà di associazione e di una libertà di riservo sui gli se o meno appartenere a un'azione. Questo è un diritto assoluto che va tutelato. Non si può ovviamente avere strumenti così pervasivi come quelli dell'azione giudiziaria e gli strumenti che sono in detenzione del potere giudiziario per poi avere ed l'obiettivo di scoprire o avere informazioni sugli appartenenti a un'associazione. Chiaro. Questo è il vulnus fondamentale. Però nel caso specifico la Corte Europea dei diritti dell'uomo, la Grande Camera, ha ristretto le violazioni, ha ristretto però alla violazione del domicilio. In una società democratica non si può, per lo scopo ovviamente di inchiesta, acquisire degli strumenti detenuti come gli archivi, gli elenchi degli associati e poi non prevedere, qui la richiesta e l'impegno al quale si è sottoposti il governo italiano, di non avere degli strumenti per potersi tutelare.
4: Dei mezzi per dire, chiaro.
5: Certo, questo è il vulnus strutturale che l'ordinamento italiano non prevede, né rimedi né ex ante né ex post o meccanismi di controllo sull'operato giudiziario dell'organo parlamentare.
4: Grazie, avvocato Federico.
0: E ora l'Ucraina, nella notte 7 persone uccise e 24 ferite in un attacco di droni ucraini contro un centro logistico nella Russia occidentale, secondo quanto denuncia il governatore della regione di Tambov, e sarebbero stati 370 i droni lanciati dall'Ucraina verso la regione di Mosca, secondo il sindaco della capitale russa. La maggior parte di questi sarebbe stata abbattuta. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato il successo dell'ultima ondata di attacchi penetrati in profondità in territorio russo. In risposta agli attacchi russi contro le nostre infrastrutture civili, le nostre città e le nostre comunità, sono stati colpiti due importanti obiettivi logistici nelle regioni di Mosca e Tambov, a una distanza di oltre 500 e 700 km dalla linea del fronte. Queste strutture venivano utilizzate dall'aggressore per garantire la fornitura di componenti soggetti a sanzioni destinati alla produzione di droni e apparecchiature di navigazione. È stato inoltre colpito un impianto petrolifero. In aggiunta, sistemi di attacco a medio raggio ucraini hanno operato contro obiettivi nel Mar d'Azov, nel Mar Nero e nella nostra Crimea temporaneamente occupata, ha reso noto ancora il presidente. E una persona è morta, almeno tre sono rimaste ferite in un massiccio attacco russo invece contro le infrastrutture portuali della regione di Odessa. Un'ultima notizia prima di chiudere: il sindaco di New York Zoran Mandani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si terrà a settembre. Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato all'AIA, ha detto Mandani riferendosi alla sede della Corte Penale della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. È un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale. Sono due cose diverse. E chiudiamo qui il nostro notiziario pomeridiano. Adesso è il momento della rubrica Il Maratoneta.
6: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
7: Sabato 18 luglio 2026, un buon pomeriggio a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia. Nel Maratoneta di oggi torneremo sulla questione che abbiamo affrontato nei mesi scorsi di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze in merito a un caso di detenzione a Sollicciano, istituto penitenziario per cui inoltre è stato recentemente disposto il sequestro preventivo di 7 sezioni. Torneremo a parlarne con l'avvocato Nicola Muncibì, che avevamo sentito nella passata occasione. La trasmissione proporrà in seguito gli interventi di Bruno De Filippis e Laura Rienzi, tratti dall'evento organizzato dall'Associazione Luca Coscioni lo scorso 8 luglio presso la Casa Internazionale delle Donne, PMA per tutte, a che punto siamo e cosa succede dopo le 50.000 firme. Concluderemo con alcune notizie circa sanità, liste d'attesa e ricerca sulle cellule staminali. E cominciamo, come detto, dalla questione di Sollicciano. La Procura di Firenze ha chiesto e ottenuto il sequestro preventivo di 7 sezioni dell'istituto penitenziario, contestando, per il momento ignoti, alcuni reati in tema di violazione di norme che regolano la sicurezza sul lavoro e la salubrità degli ambienti, disponendo dunque il trasferimento in altri istituti di numerosi detenuti. Le indagini condotte hanno palesato ciò che in molti conoscono e denunciano, ma che nessuno ha mai voluto affrontare, ovvero la totale assenza di pulizia dei locali detentivi, l'inabitabilità strutturale dei dormitori, la pericolosità degli impianti elettrici, in poche parole lo stato insalubre che da tempo ha investito le carceri italiane. Dopo il provvedimento del GIP di Firenze, il Ministero della Giustizia ha proposto riesame avverso nei confronti del decreto di sequestro preventivo. Il Tribunale del Riesame di Firenze ha confermato il sequestro, ma ha annullato il provvedimento nella parte in cui dispone il trasferimento dei detenuti, ritenendo che quest'ultima sia un'attività di natura amministrativa e pertanto di esclusiva pertinenza della pubblica amministrazione. Allo stesso tempo e parallelamente è stata fissata il 22 settembre l'udienza davanti alla Corte Costituzionale per trattare la questione di legittimità costituzionale per un caso di detenzione nello stesso carcere di Sollicciano. Di tutto questo torniamo a parlare con l'avvocato Nicola Muncibì, che è l'autore del ricorso davanti alla Corte Costituzionale e che torno a ringraziare per la disponibilità. Allora, io inizierei dalle notizie di più stretta attualità relative, come dicevamo, al sequestro di diverse sezioni del carcere di Sollicciano. Innanzitutto, il sequestro è stato disposto ai sensi della legge 81 del 2008, ovvero sia del testo unico sulla sicurezza sul lavoro, e si tratta di una scelta giuridica particolare. Secondo lei, perché è stata richiamata questa legge piuttosto che magari non utilizzare gli strumenti tradizionalmente utilizzati per tutelare i diritti delle persone detenute?
8: Beh, allora, diciamo che la determinazione del GIP nella emissione del decreto è stata veicolata dalle richieste del pubblico ministero e quindi l'impostazione accusatoria in questo caso, evidentemente io non ho la richiesta di sequestro preventivo del pubblico ministero, però è impostata appunto sulla violazione delle norme in materia di infortuni, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e quindi gioco forza il provvedimento del giudice ha seguito quel tipo di impostazione, ritenendo evidentemente fondate le ragioni e gli argomenti esposti dal pubblico ministero e conseguentemente è stato emesso il decreto di sequestro. Le norme che lei invoca circa la tutela dei detenuti, quindi nell'ambito dell'ordinamento penitenziario, sono quelle che poi sono oggetto della questione che insomma abbiamo analizzato anche in altre occasioni e che verrà poi portata all'attenzione della Corte Costituzionale in data 22 settembre.
7: Un ulteriore problema da sottolineare ha a che fare con la logistica in senso stretto, perché è stato disposto il trasferimento di circa 240 detenuti in altri istituti, molti dei quali risultano già sovraffollati. Su questo credo che gli interrogativi siano due. Dal punto di vista costituzionale non c'è il rischio che il provvedimento risolva una violazione dei diritti semplicemente spostandola altrove? E in particolare, secondo lei, con quali strumenti andrebbero affrontate le problematiche strutturali?
8: Allora, a mio modo di vedere, assolutamente sì. perché lo spostamento, il trasferimento del detenuto può implicare peraltro il pregiudizio di altri diritti del detenuto, quale ad esempio quello del necessario contatto col proprio centro di interessi, con i centri affettivi, colloqui con i familiari e quant'altro. Però le devo dire che il problema a questo punto non si pone più, o almeno allo stato dell'arte, perché il Tribunale del Riesame di Firenze, con ordinanza del 10 luglio 2026, ha definito il procedimento di riesame proposto dal Ministero della Giustizia verso il decreto di sequestro preventivo, stabilendo da un lato, confermando il sequestro delle sezioni del carcere interessate dal decreto, invece ha ritenuto che la conferma del sequestro preventivo, pur potendo incidere sulla disponibilità dei locali interessati, non possa imporre direttamente all'amministrazione penitenziaria modalità organizzative specifiche di trasferimento e riallocazione dei detenuti, trattandosi di valutazioni riservate alle competenti autorità amministrative nell'esercizio delle proprie prerogative istituzionali. E dunque a questo punto il problema al momento non si pone. Poi non so quale sarà il prosieguo della vicenda processuale e vedremo. Però tornando al suo quesito iniziale, io ritengo che sicuramente quel tipo di valutazione che lei ha fatto all'esordio della sua domanda, insomma, è pienamente condivisibile a mio modo di vedere.
7: E a questo punto, volendo tirare un giudizio, il fatto che sia stato necessario arrivare a un sequestro penale, significa forse che gli strumenti ordinari di controllo sul sistema penitenziario hanno fallito o comunque hanno dimostrato un vuoto di tutela?
8: È sicuramente una inefficienza, direi, e sottolineo che la problematica è nota e ben presente all'amministrazione da tempo. E purtroppo la politica, anche questo naturalmente è una mia opinione, negli ultimi anni, direi da molti anni, non ha mai concentrato le proprie forze anche economiche sulla necessità di risolvere questo tipo di problematiche, e quindi l'edilizia penitenziaria, l'intervento finalizzato a favorire sia l'attività lavorativa sia l'attività di trattamento e di risocializzazione dei detenuti all'interno delle carceri. E quindi, insomma, alla fine, quando, come si dice, si mette la sabbia sotto lo zerbino, poi alla fine comunque il nodo al pettine arriva. E a questo punto è arrivato in modo, direi, dirompente con tutto ciò che abbiamo constatato negli ultimi mesi.
7: Certo, chiarissimo. Questo per Sollicciano in quanto struttura penitenziaria. Andando invece sul ricorso che lei sta seguendo, le chiederei un riepilogo della situazione così da contestualizzare il caso.
8: Sì, allora, rapidamente, perché la questione, come abbiamo anche analizzato in una precedente occasione, viene veramente da molto lontano. Attualmente la situazione è questa: era stato promosso da parte del detenuto una richiesta di tutela attraverso i rimedi previsti dall'ordinamento penitenziario a partire dal febbraio del 2024, nell'ambito del quale poi il Tribunale di Sorveglianza di Firenze aveva adottato specifiche prescrizioni nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, dirette alla rimozione delle criticità denunciate, concedendo una serie di termini, prima 45 giorni, poi 80 giorni. E tali strumenti, ad avviso poi anche di quanto osservato dal Tribunale di Sorveglianza nella propria ordinanza di remissione, questi strumenti non si sono rilevati concretamente sufficienti ad assicurare il pieno superamento delle condizioni ritenute degradanti che erano state segnalate appunto dal detenuto nella richiesta ai sensi dell'articolo 35 bis e che poi il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto effettivamente sussistenti. Quindi permanendo sostanzialmente una situazione di sostanziale incompatibilità tra il concreto regime detentivo e il principio di umanità della pena. Quindi muovendo da tali premesse, il Tribunale di Sorveglianza nell'ordinanza di remissione osservava che la disciplina vigente del differimento della pena, risultante dagli articoli 146 e 147 del codice penale, consentirebbe il rinvio dell'esecuzione, ovvero la detenzione domiciliare in surroga, esclusivamente in presenza di specifiche condizioni soggettive del detenuto, correlate allo stato di salute o altre situazioni espressamente tipizzate dal legislatore, senza invece contemplare l'ipotesi in cui l'incompatibilità con il senso di umanità derivi dalle concrete modalità esecutive della detenzione e dalle condizioni materiali dell'istituto penitenziario ove il detenuto si trova ristretto. Sulla base di questa valutazione veniva ritenuto decisivo dal Tribunale di Sorveglianza valutare se in casi come questo, poiché vi sarebbero condizioni detentive incompatibili con i parametri costituzionali e convenzionali evocati dal Tribunale nel caso di specie, l'attuale assetto normativo non consentirebbe di adottare un provvedimento di differimento della pena fondato esclusivamente sul carattere degradante delle condizioni carcerarie e quindi il giudizio principale non potrebbe essere definito mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, poiché dato letterale delle disposizioni censurate risulterebbero piuttosto tassative nel circoscrivere il differimento della pena o la detenzione domiciliare in surroga a ipotesi tassativamente individuate dal legislatore. E da ciò quindi il Tribunale fa discendere la necessità che la Corte Costituzionale, con un intervento additivo, proceda a valutare se appunto estendere l'ambito applicativo del differimento facoltativo anche ai casi in cui la detenzione debba concretamente svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità. In estrema sintesi, il tema è questo: verrà analizzato, come sottolineavo in precedenza, all'udienza fissata per il 22 settembre, di quest'anno, e quindi poi, insomma, vedremo la Corte Costituzionale se riterrà fondata o meno la questione proposta.
7: E come lei anticipava, il prossimo 22 settembre il caso arriverà in corte. Si tratta di tempi celeri che confermano l'interesse attorno alla vicenda. Quali sono le aspettative e cosa potrebbe cambiare in caso di esito positivo del ricorso?
8: Dunque, le aspettative ovviamente sono quelle che la Corte Costituzionale accolga la questione e quindi si pronunci nei termini proposti poi dall'autorità remittente e dai ricorrenti, in questo caso dal nostro assistito. Nel caso in cui la questione venisse accolta, sia chiaro che non si tratta di un rimedio così generalizzato che consente il differimento della pena in modo astratto e generico, ma sarebbe necessario comunque per arrivare a una simile possibilità l'esperimento della procedura del reclamo giurisdizionale, quindi l'attivazione preliminare delle tutele previste dall'ordinamento penitenziario, e soltanto in caso di conclamata inefficacia di queste forme di tutela giurisdizionale, allora sì, potrebbe essere, e questo insomma è l'auspicio, applicabile questo rimedio di chiusura, e quindi quello del differimento facoltativo della pena o la concessione della detenzione domiciliare in surroga. In sostanza, si dice, qualora lo Stato non riesca ad eseguire in termini di legalità la sanzione, la pena, è necessario che questa esecuzione venga sospesa o quantomeno commutata in una detenzione domiciliare presso un domicilio idoneo. Ciò ovviamente a condizione, questo è sempre bene ricordarlo, che il soggetto interessato non sia soggetto pericoloso in modo conclamato per l'ordine pubblico. Ecco.
7: Perfetto, io allora torno a ringraziarla per il suo intervento che ci ha offerto la possibilità di fare luce su diversi aspetti molto rilevanti in merito alla dimensione carcere. E quindi grazie nuovamente all'avvocato Nicola Muncibi. Buona giornata.
8: La ringrazio, buona giornata e grazie.
7: Lo scorso 8 luglio a Roma, presso la Casa Internazionale delle Donne, si è tenuto l'incontro PMA per tutte. A che punto siamo e cosa succede dopo le 50.000 firme? L'evento ha fatto il punto sul percorso avviato a seguito del lancio della proposta di legge di iniziativa popolare PMA per tutte. Sono state inoltre discusse le ragioni giuridiche, mediche e politiche della riforma e infine condivise con giuristi, medici e associazioni e parlamentari, nonché realtà della società civile, le prossime tappe dopo la raccolta delle 50.000 firme. E tratti dai panel tematici, vi proponiamo allora due interventi, a partire da quello di Bruno De Filippis, già magistrato ed esperto di diritto di famiglia.
9: Grazie. E io insomma penso che non siamo qui per caso, cioè non è una proposta di legge che nasce oggi e che non ha radici. Io la ricollego a un lavoro molto importante, di lunga data, che è stato fatto, e forse sono stato chiamato qui proprio come testimone di questo lungo percorso. Filomena ricorda benissimo che abbiamo istituito molto tempo fa cinque commissioni per la riforma del diritto di famiglia, e che da queste commissioni è venuta fuori una proposta di legge di modifica di tutto il libro del codice civile che parla del diritto di famiglia. Riforma da cui sono state prese molte idee, molti pezzi. Una delle cose più importanti è stata proprio la riforma della filiazione, in cui si è finalmente detto tutti i figli sono uguali. Era una delle cose su cui noi battevamo. Ma il percorso è stato incentrato soprattutto sulla legge 40. Io dico, ecco, chi sta qui deve avere fiducia. Deve avere fiducia perché sono stati raggiunti moltissimi risultati, e oserei dire da pochissime persone che hanno lottato per ottenerli. Citavo il fatto dei figli sono tutti uguali, che è stata una conseguenza del lavoro che noi facemmo all'epoca, ma è sotto gli occhi di tutti. la demolizione della legge 40 che è avvenuta attraverso tutti gli interventi della Corte Costituzionale che sono stati sollecitati. Vedete, la legge 40 è una legge simbolo. Io la vedo come un simbolo della eterna lotta tra conservazione e progresso, che poi è in sostanza una lotta tra libertà e divieti, tra Hobbes e Locke, e tra negazione di diritti e speranza di poter ottenere il loro riconoscimento. E nell'ambito di questa cornice un po' fantastica che io ho voluto costruire la lotta tra la libertà e i divieti, la legge 40 è una legge simbolo. All'epoca, quando fu approvata, notammo tutti quanti che con una sola legge si erano istituiti una serie di nuovi reati, di nuove contravvenzioni amministrative enorme, cioè bastava una legge sola a istituire più nuovi reati di quanti si erano istituiti nei precedenti 10-15 anni. E una legge punitiva, repressiva, con norme liberticide. E che poi, un'altra cosa che mi colpì all'epoca, ma che è ancora estremamente attuale, no? Una legge che parla di procreazione medicalmente assistita dovrebbe essere, come diceva il professore, una legge che tende a aiutare le persone, a dire come la scienza può aiutare le persone a mettere al mondo dei figli, e invece una legge dove si parlava di ibridi e chimere. Cioè, una cosa allucinante, voi state legiferando per dire se e come la scienza può aiutare chi vuole avere dei figli e dite che bisogna vietare, impedire la deriva verso ibridi e chimere. Questo fa della legge 40 una legge simbolo di questa battaglia tra diritti e divieti, tra diritti e negazione della libertà. Ed è una legge che una volta che è stata portata dal terreno dell'ideologia al terreno del diritto, è stata demolita. Una volta che sono lasciate le aule dove predominavano determinate idee, opinioni, ideologie, è andata sul piano del diritto, sul piano di quello che dice la nostra Costituzione, la legge è stata fatta a pezzi. Ma forse la parte politica non è convinta di questo processo, tant'è vero che non da molto si è poi rincarata la dose con la legge scontro la gestazione per altri, che è stata diventato un reato universale. Anche quell'altra legge, come giurista, ecco, mi ha lasciato estremamente interdetto, perché si trattava questo fatto di voler avere un figlio e andare all'estero per farlo come il peggiore dei reati, che addirittura consentiva di superare la normativa per la punibilità all'estero, che è precisamente dettata dalle nostre norme da 70 anni, da 60 anni, come se ci si fosse trovati di fronte alla cosa più vergognosa, più criminale del mondo. Quindi diciamo che la lotta è ancora attuale, e la demolizione della legge della legge 40 deve continuare. Giustamente la Corte Costituzionale dice lo deve fare il Parlamento, e allora la strada diventa quella della proposta di legge, che è stata giustamente e obbligatoriamente intrapresa e che speriamo possa andare avanti. Ma io sono stati già sottolineati diversi aspetti, quello della discriminazione, del fatto di come venga penalizzata la donna. Io direi, ecco, volendo individuare un altro punto giuridico, secondo me, su cui bisogna lavorare e bisogna cercare di capire qual è l'orientamento, che cosa vogliamo, che cosa vuole il Paese, è quello della negazione del diritto alla genitorialità. Noi nella nostra epoca, nei paesi occidentali, parliamo tanto di diritti della persona e se ne fa un lunghissimo e giustissimo elenco, che poi appunto un clima politico non liberticida tende a valorizzare i diritti della persona, sta tutto lì la differenza tra essere sudditi ed essere cittadini. Ebbene, tra i diritti della persona non si vuol riconoscere il diritto alla genitorialità. Cioè il fatto che vuol desiderare un figlio e desiderarlo attraverso le tecniche di PMA, quando naturalmente non è possibile, non è un'infatuazione, uno sfizio, un qualcosa di futile, ma è un diritto profondo. Il desiderio di riprodursi, di procreare, è così insito nell'animo umano, allo stesso modo dello spirito di conservazione, del desiderio di conservarsi. Conservarsi e perpetuarsi sono scritti con caratteri marcati nel nostro DNA. E allora conservarsi, il diritto alla vita, sì, lo riconosciamo, ma il diritto a proseguire la propria vita attraverso una discendenza, quello no. Allora per me un cambio culturale, ideologico, va fatto soprattutto sul riconoscimento del diritto alla genitorialità, del riconoscimento che dal punto di vista giuridico non c'è ancora. E infatti proprio nelle stesse pronunce della Corte Costituzionale, che poi hanno dato ragione a chi ricorreva, c'è scritto che che il diritto alla genitorialità non ha la stessa latitudine di altre libertà, di altri diritti, non ha la stessa intensità e quindi la stessa riconoscibilità. Ed è questo su cui, non so voi, ma io non mi trovo proprio, partendo appunto dalla base del DNA. È inevitabile a questo punto citare l'articolo 8 della CEDU, che tutti conosciamo, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nella parte in cui va tutelato il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il limite all'ingerenza dello Stato. Quindi il diritto alla genitorialità rientra pienamente nel rispetto della vita privata e familiare. Se la CEDU, le sentenze europee dicono che bisogna rispettare, lo Stato non può impedire a una persona che vuole unirsi a un'altra di farlo, non può impedire di gestire una propria vita familiare, e allora perché dobbiamo togliere da questo quadro poi il diritto di avere dei figli, il diritto alla genitorialità? Il diritto alla genitorialità è pienamente scritto, per chi lo vuole leggere, nell'articolo 8 della CEDU. Io rispetto i tempi che sono stati dati, piacerebbe anche a me, come agli organizzatori, che ci fosse un dibattito, però mi interrogo anche sulle ragioni di questi divieti. Le ragioni di questi divieti, è stato ampiamente detto, sono discriminatorie, sono ideologiche, ma si basano su questo concetto della famiglia tradizionale. Io penso che chi difende il discorso, difende la necessità della coppia tradizionale, dell'eterosessualità, per la procreazione, per la crescita di un figlio, è contro l'idea che l'idoneità genitoriale non è un fatto di genere. Sostenere che invece è un fatto di genere, per cui ci vuole la mamma con certe caratteristiche, il papà con certe altre caratteristiche, significa sostenere i ruoli tradizionali dell'uomo e della donna. Significa dire che l'uomo deve fare alcune cose, la donna deve fare altre, e se invece manca una delle due figure, manca qualcosa. È fondamentale per il figlio. Non è così, e in altri settori, tra cui quello che è stato citato, di cui io mi occupo molto, dell'affidamento dei figli, si dice giustamente che l'idoneità genitoriale è un fatto di accudimento, di capacità di accudimento, di volontà di accudimento, e che non ha nulla a che fare con il genere. Non penso sia difficile poi trovare le ragioni ideologiche dell'avversione alle coppie omoaffettive e magari ce le facciamo raccontare e spiegare da qualche ayatollah quali sono queste ragioni, ma comunque sono l'intolleranza, se non l'odio, verso la diversità, la volontà di omologazione e prevaricazione di cui appunto la battaglia, le donne conducono importanti battaglie. E, io penso, spero quindi che questa proposta di legge raccolga le firme, riesca a trovare la forza di rompere il muro parlamentare e certe logiche che esistono nel muro parlamentare e costituisca un'altra vittoria dei diritti del cittadino, che non sarà nemmeno l'ultima. Ci sono ancora tante battaglie da fare.

0: Ed esperto di diritto di famiglia. Per quanto riguarda l'approfondimento della parte scientifica, passiamo ora all'intervento di Laura Rienzi, embriologa, professoressa associata presso l'Università di Urbino e presidente dell'AIFE, l'Associazione Italiana Sostegno alla Fertilità.
1: Innanzitutto ringrazio per l'invito, mi fa piacerissimo essere in questo contesto. Noi scienziati dobbiamo portare le innovazioni tecnologiche e scientifiche alla portata di tutti ed è una sfida difficilissima perché noi ci capiamo quando parliamo di procreazione medicalmente assistita di primo, di secondo, di terzo livello, ci capiamo quando parliamo di donazione di ovociti e di spermatozoi, ma spesso mi accorgo che invece le persone non hanno chiarissime quali sono queste tecniche che sono qui oggetto della nostra discussione. Allora, vi porto innanzitutto la posizione della comunità scientifica. Esiste un glossario internazionale di cui ho avuto il piacere di partecipare, che è stato pubblicato sulle riviste più importanti, tra l'altro presentato alla Società Europea proprio in questi giorni a Londra, che definisce l'infertilità. Quindi cosa pensano gli scienziati, cioè come si definisce l'infertilità? Beh, ci abbiamo messo una giornata intera a scrivere quella frase perché dovevamo comprendere tutte le forme di infertilità, non solo quelle biologiche, ma è la capacità della persona con o senza un compagno o se biologicamente il compagno non corrisponde, diciamo, alla produzione di uova e spermatozoi che servono, la combinazione che serve per ottenere un embrione e quindi un bambino. Quindi il glossario internazionale, avallato anche dalle società scientifiche più importanti al mondo, ci dà lo strumento per definire l'infertilità, che è un disease, che è una patologia riconosciuta dai sistemi sanitari nazionali, lo sappiamo, è entrata nei LEA, quindi non la capiamo noi questo divieto di accesso. Non lo capiamo nella comunità scientifica, quando io racconto ai miei colleghi francesi, spagnoli, portoghesi, inglesi la situazione italiana, non ci credono. Sono 20 anni che gli racconto la legge 40, non possono pensare che noi avevamo l'obbligo di trasferire contemporaneamente gli embrioni quando tutte le linee guida internazionali parlano di single embryo transfer, il trasferimento di un solo embrione alla volta, perché il rischio, il vero rischio della procreazione medicalmente assistita è generare gravidanze multiple che sono a loro volta più a rischio per i nati prematuri sulla salute della mamma e dei bambini. Quindi una legge che ci faceva fare cattiva pratica medica. Io non, è qualcosa che quando lo racconto non ci possono credere. Quando raccontavo che in Italia era possibile fare diagnosi prenatale, quindi amniocentesi e villocentesi, ma non era possibile identificare, cosa che tecnicamente sapevamo già fare anche prima del 2004, identificare la patologia genetica nell'embrione per non generare una gravidanza a rischio genetico, non ci potevano credere. Io ho passato 20 anni della mia carriera a giustificare, no, a giustificare, a sottolineare come il contesto legislativo italiano veramente per noi era molto, molto complicato. E abbiamo fatto grandi miglioramenti, insomma, le sentenze della Corte Costituzionale e rimango sempre meravigliata che le modifiche della legge sono nate dalla Corte Costituzionale. Non ringrazierò mai abbastanza la nostra Costituzione che ha trovato come riparare a quella legge che era veramente contro la buona pratica medica. Le gravidanze multiple in Italia sono passate da oltre il 20% a sotto il 10%, siamo in linea con i paesi europei da quando è stato smontato l'obbligo del trasferimento contemporaneo, siamo maestri nella diagnosi genetica preimpianto e pubblichiamo, siamo uno dei paesi che pubblica di più in questo campo, quindi non è vero che l'Italia è indietro. Gli scienziati italiani sono riusciti a tenere il passo anche ostacolati dal contesto normativo. La legge 40 una sola cosa buona ha fatto, perché vietando per quel periodo la produzione di embrioni ci ha spinto tantissimo la ricerca nel congelamento, nelle tecniche di crioconservazione degli ovociti. Quindi l'unica cosa che è buona che ha spinto la ricerca verso una direzione che oggi permette alle donne di preservare le proprie uova per un utilizzo futuro, perché diciamoci la verità, le donne fanno i figli sempre più tardi, a prescindere da se sono accompagnate dalla tipologia di famiglia, ma le donne, le donne, tutti, i giovani posticipano il momento della riproduzione. e questo ha un effetto drammatico sulle

0: capacità riproduttive. E noi donne abbiamo una finestra riproduttiva. Purtroppo la biologia è nata così 2 milioni di anni fa, è rimasto così l'ovaio a protezione della donna. Non è qualcosa contro la donna il fatto che noi abbiamo questa finestra di età in cui abbiamo il massimo delle nostre capacità riproduttive. La natura l'ha fatta a nostra tutela, perché 200 anni fa l'aspettativa di vita era molto più breve di adesso, e quindi la natura ha pensato che la donna dovesse procreare in un momento in cui era più adatta biologicamente a portare avanti la gravidanza, il parto, l'adattamento, il bambino fino alla pubertà. Quindi era, diciamo, una finestra protezione, l'abbiamo chiamato lo scudo che la natura aveva fatto per le donne. Adesso la nostra aspettativa di vita è aumentata di anni, il nostro contesto sociale, la nostra qualità di vita, 40 anni, probabilmente la donna di 40 anni di oggi corrisponde a una donna di 25 anni fa, di 25 anni, di 100 anni fa, ma la biologia dell'ovaio è rimasta lo stesso. E qui entra la scienza, il congelamento degli ovociti, cioè fermare il tempo in modo che i diritti della donna, insomma la finestra riproduttiva della donna, si possa allargare e corrispondere di più alla volontà o al desiderio del momento in cui fare un bambino. E qui voglio fare solo una parentesi sull'accesso. Pensate che prima del 2009, prima che qui nelle società scientifiche riconoscessero il congelamento ovocitario come una tecnica validata, si congelavano gli embrioni. Quindi una donna oncologica, una donna che doveva sottoporsi a un trattamento oncologico, cosa poteva fare prima che la tecnica fosse disponibile? Poteva raccogliere gli ovociti, inseminare gli ovociti, fare gli embrioni e congelare gli embrioni. Quindi fermare a loro il proprio progetto genitoriale al compagno del momento. E noi sappiamo benissimo che una donna che sopravvive al cancro, magari 10 anni dopo, può avere tutto un altro progetto genitoriale. Quindi pensate, questa autonomia decisionale in cui una paziente che preserva la fertilità un domani potrà scegliere come e con chi fare un bambino, sempre che apriamo la PMA a tutte, è un successo della tecnologia. Allora, per quanto riguarda, vi porto solo due dati dei paesi a noi vicini, quindi mi sono guardato il registro spagnolo e il registro francese, dove la legge è cambiata da poco. Dove è possibile utilizzare il seme di donatore, non c'è un divieto di accesso alle donne sole o alle coppie homo affettive, sì, scusate che devo imparare i termini, conosco i termini scientifici, conosco meno gli altri termini e stavo attenta a non sbagliare la terminologia, che è importantissima. Insomma, se dove è possibile, sono migliaia i cicli anche di inseminazione intrauterina, cioè la tecnica più facile. Inseminare vuol dire solo mettere il liquido seminale preparato all'interno dell'apparato genitale femminile, quindi non è una tecnica sofisticata, non è una tecnica che richiede un grossissimo impegno anche fisico, e non è una tecnica che ha un altissimo costo. Una donna che non ha la componente maschile per riprodursi può effettuare solo queste tecniche di facile approccio, e anche un budget del sistema sanitario nazionale assolutamente contenuto. Ricordiamoci che quando allargheremo, che sono molto ottimista, l'appropriazione medicamente assistita ad altre indicazioni, abbiamo bisogno di insistere di allargare anche il budget, se no diventiamo un imbuto in cui i centri dovranno fare la scelta, numero di cicli contenuto, e poi liste d'attesa sempre più lunghe. Quindi io mi auguro, e come le tecniche sono riuscite a migliorare così tanto sia le probabilità di successo sia l'utilizzo dei gameti maschili e femminili anche nella preservazione della fertilità, tutte le ragazze che oggi vogliono un bambino, a prescindere dalla loro condizione sociale o affettiva, possono veramente usufruire della tecnologia, perché la scienza è veramente a disposizione delle persone, e per noi non poterla mettere a disposizione di tutte è veramente qualcosa di molto difficile da accettare. Sono qui oggi, sarò sempre con voi per qualunque tipo di iniziativa.
1: Queste le parole di Laura Rienzi, embriologa, professoressa associata presso l'Università di Urbino e presidente Associazione Italiana Sostegno alla Fertilità. E veniamo così alle segnalazioni finali, a partire dalla ricerca sulle cellule staminali per la cura del Parkinson, Ricerca che avanza grazie soprattutto a una notizia degli ultimi giorni di grande rilievo. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Lund, in Svezia, guidato dalla neuroscienziata Malin Parmar, che noi dell'associazione Luca Coscioni conosciamo bene, mi permetto di aggiungere, ha infatti presentato i primi dati clinici di una terapia sperimentale che punta a fare qualcosa che finora nessun trattamento è riuscito a fare, e cioè sostituire i neuroni che il Parkinson distrugge progressivamente. All'interno del progetto europeo STEM-PD, 8 pazienti con Parkinson sono stati sottoposti a un delicato intervento neurochirurgico durante il quale milioni di precursori dei neuroni dopaminergici sono stati iniettati in specifiche aree profonde del cervello, ovvero quelle maggiormente colpite dalla malattia. Successivamente i pazienti sono stati seguiti per un anno attraverso visite neurologiche, esami clinici e sofisticate tecniche di imaging cerebrale. Il primo obiettivo era verificare la sicurezza della procedura ed è proprio su questo che è giunto il risultato più importante. I ricercatori non hanno infatti osservato effetti collaterali gravi attribuiti alle cellule trapiantate. Non sono comparsi tumori, non si sono verificati fenomeni di crescita anomala delle cellule e non sono emersi segnali che mettessero in dubbio la sicurezza del trattamento. Inoltre è emerso anche un altro aspetto parimenti interessante. Le immagini ottenute con la PET, e cioè la tomografia a emissione di positroni, hanno mostrato che le cellule trapiantate sono sopravvissute nel cervello dei pazienti e hanno iniziato a produrre dopamina, comportandosi dunque come veri neuroni dopaminergici. Anche dal punto di vista clinico sono arrivati segnali incoraggianti: 6 dei 7 pazienti valutabili hanno potuto ridurre la quantità di farmaci dopaminergici necessaria per controllare la malattia, e inoltre in diversi casi sono stati osservati miglioramenti delle funzioni motorie, nonché un aumento del tempo trascorso senza sintomi invalidanti. Si tratta di risultati preliminari ma coerenti con quanto i ricercatori speravano di osservare. Lo studio, come dicevamo, condotto in Svezia, è stato pubblicato sulla rivista Nature Medicine lo scorso 9 luglio e la notizia è stata commentata anche da Filomena Gallo e Alessia Cicatelli, rispettivamente segretaria nazionale e membro di giunta dell'associazione Luca Coscioni, che hanno dichiarato: «Questi risultati non sono ancora una cura, ma rappresentano un passo concreto. È così che la scienza avanza attraverso studi rigorosi e verifiche progressive». Gallo e Cicatelli hanno poi concluso affermando: «Il paradosso è evidente. Mentre la scienza mostra le possibilità aperte dalla ricerca sulle cellule staminali embrionali, il nostro paese continua a vietarla. La Corte Costituzionale, con la sentenza 84 del 2016, ha affidato al legislatore il compito di bilanciare la tutela dell'embrione e l'interesse della ricerca scientifica. Sono passati 10 anni e il Parlamento non è intervenuto. È una responsabilità politica che deve una risposta alle persone malate e alle loro famiglie. Perché all'estero esiste una speranza di cura e nel nostro paese no? Chiediamo di consentire finalmente la donazione alla ricerca delle blastocisti non idonee a una gravidanza, perché difendere il diritto alla scienza significa difendere le persone, la loro salute e la possibilità di nuove cure». E in merito a questo io mi limito ad aggiungere che l'associazione Luca Coscioni ha promosso la petizione al Parlamento «Difendiamo i divieti o difendiamo le persone? Liberiamo la ricerca per trovare nuove cure», che potete trovare e sottoscrivere sul nostro sito. La seconda segnalazione riguarda alcune novità introdotte nell'ambito della sanità militare. Per approfondire la questione prendo un articolo di Linda De Benedetto apparso sul Fatto Quotidiano del 12 luglio, laddove si scrive: «Il ministro Guido Crosetto ha provato a costruire un'altra immagine della spesa militare, una discussa riforma della sanità con le stellette, presentata come un regalo ai cittadini. Aprire i poliambulatori delle caserme ai civili in regime di intramenia per abbattere le liste d'attesa del Servizio Sanitario Nazionale. Un'immagine utile sul piano politico per accompagnare un bilancio militare in crescita che, secondo le stime dell'osservatorio MILCS, nel 2026 raggiunge il record di 33,9 miliardi di euro. Il cuore del provvedimento è il decreto legislativo numero 74 del 3 aprile 2026, che istituisce formalmente il Corpo Unico della Sanità Militare, operativo dal 1 gennaio 2027. L'obiettivo dichiarato è unificare circa 3.700 sanitari di esercito, marina, aeronautica e carabinieri sotto un unico comando per dare supporto al paese secondo il principio di sussidiarietà. Ma la sanità militare italiana non è affatto un gigante pronto a distribuire risorse, ma un sistema che da tempo sopravvive appoggiandosi sulle spalle del settore civile. La Corte dei Conti ha rilevato che tra il 2010 e il 2018 il comparto ha perso 856 unità di personale con una riduzione delle prestazioni erogate. Nello stesso periodo, per compensare le carenze interne, le forze armate hanno speso oltre 35 milioni di euro in convenzioni con strutture civili. A questo quadro si sommano pesanti malumori sul fronte interno. La centralizzazione nel Corpo Unico ha infatti innescato la dura protesta dei circa 377 medici e sanitari dell'Arma dei Carabinieri. Avendo lo status di ufficiali di polizia giudiziaria, questi professionisti non possono per legge esercitare la libera professione e ora rischiano di vedersi azzerare le indennità. Questo è il riassunto di Linda De Benedetto sul Fatto Quotidiano, riassunto di una riforma che introdurrebbe sostanzialmente cinque novità. In primo luogo, la riforma istituisce il Servizio Sanitario Militare Nazionale superando la precedente organizzazione, come dicevamo. In secondo luogo, viene istituita la figura del direttore della sanità militare chiamata a dirigere e coordinare l'intero sistema sanitario della difesa, mentre in precedenza il coordinamento era distribuito tra le diverse forze armate. Sono poi previste nuove regole comuni per reclutamento, formazione, avanzamento di carriera ed esercizio delle professioni sanitarie, con l'obiettivo di arrivare progressivamente a un corpo unico della sanità militare con norme uniformi. Come quarto punto, la sanità militare non sarà più pensata solo per le missioni militari e per questo il nuovo sistema è stato progettato anche per operare in situazioni di contingenza come pandemie, calamità naturali ed emergenze di protezione civile. Infine, la riforma punta a valorizzare alcuni poli già esistenti destinati a diventare il fulcro della sanità militare ed è questo che probabilmente ci interessa più da vicino perché una delle strutture in causa è lo stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze che a tutt'oggi mantiene il monopolio della produzione di cannabis a fine terapeutico. Torneremo sicuramente ad affrontare l'argomento. E sempre rimanendo sul tema delle liste d'attesa, segnalo in chiusura che l'associazione Luca Coscioni ha ampliato il proprio numero bianco, nato sui diritti sul fine vita, per informare le persone anche sul modulo per chiedere una soluzione alternativa quando le liste d'attesa superano i limiti previsti. Si tratta di uno strumento di tutela ancora poco conosciuto, dal momento che attendere mesi per una visita specialistica o un esame diagnostico senza sapere di avere un'alternativa è infatti la situazione in cui si trovano molti cittadini che, davanti a liste d'attesa sempre più lunghe, non conoscono gli strumenti previsti per far rispettare i tempi indicati nella propria prescrizione medica. Ricordiamo che ogni richiesta di primo accesso per una prestazione sanitaria deve infatti riportare una classe di priorità alla quale corrisponde un tempo massimo entro cui la prestazione dovrebbe essere garantita. Se la data proposta supera quel termine, il cittadino può chiedere l'attivazione delle procedure previste per ottenere la prestazione entro i tempi stabiliti. Si tratta di un diritto che però, come dicevamo, nella pratica resta poco conosciuto. Molte persone non sanno che questa possibilità esiste, non sanno a chi rivolgersi o non riescono a orientarsi tra moduli e procedure. Ed è proprio per colmare questo vuoto informativo che il numero bianco dell'Associazione Luca Coscioni amplia il proprio servizio, dedicandosi anche alla questione delle liste d'attesa. Come spiegato dalla stessa associazione, un diritto non conosciuto rischia nei fatti di non essere esercitato. Questo vale quando una persona deve affrontare una scelta delicata sul fine vita, ma anche quando deve accedere a una prestazione sanitaria in tempi congrui. Su entrambi i temi, la complessità delle procedure e la difficoltà nel reperire informazioni chiare possono generare tempi incerti, confusione e impedire ai cittadini di conoscere e utilizzare pienamente i propri diritti. E quindi, chiamando il numero bianco 06 99 31 34 09, ripeto 06 99 31 34 09, i cittadini possono ricevere informazioni su come attivare il percorso previsto per le liste d'attesa e su quali passaggi seguire per presentare la richiesta alla struttura sanitaria. La chiamata è gratuita e se gli operatori sono impegnati è possibile lasciare un messaggio e ricevere un richiamo. L'associazione, infine, invita inoltre tutti i cittadini a segnalare eventuali difficoltà o inadempienze scrivendo a info@associazionelucacoscioni.it, così da poter valutare eventuali azioni legali o iniziative di tutela collettiva. Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo, www.associazionelucacoscioni.it/liste d'attesa. E con questa segnalazione si conclude la puntata del 18 luglio 2026 de Il Maratoneta. Io ricordo in conclusione che sul sito dell'Associazione Luca Coscioni è possibile trovare tutti i riferimenti per il tesseramento per l'anno 2026, così come le varie modalità di sostegno economico alle nostre iniziative, a partire dalla donazione del 5 per 1000. Detto questo, non resta che augurare un buon proseguimento a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia.
2: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
3: Raggio Radicale 15 e 24 minuti, questa è la rubrica Il Maratoneta e dalle agenzie di stampa la condanna del Consiglio di Cooperazione del Golfo, che riunisce le sei monarchie della penisola arabica, agli attacchi condotti dall'Iran contro infrastrutture e installazioni civili in Bahrain, Kuwait e Giordania, una condanna Consiglio che definisce questi attacchi crimini di guerra e chiede a Teheran che Teheran sia chiamata a risponderne davanti alla comunità internazionale. Gli attacchi vigliacchi del regime iraniano contro infrastrutture e installazioni civili nel regno del Bahrain, nello stato del Kuwait, nel regno hascemita di Giordania costituiscono crimini di guerra che richiedono un'immediata assunzione di responsabilità a livello internazionale, ha affermato in una nota il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Secondo il Consiglio, gli attacchi di oggi hanno provocato il ferimento di diversi lavoratori civili, danni materiali a impianti energetici, a un impianto di desalinizzazione in Kuwait. Il segretario del Consiglio, Al-Budaivi, ha definito le azioni iraniane un'escalation molto pericolosa, sostenendo che rappresentano una grave violazione del diritto internazionale della Carta delle Nazioni Unite, oltre a costituire crimini di guerra per aver preso di mira infrastrutture civili. Il segretario generale ha inoltre denunciato quello che ha definito un nuovo tentativo di destabilizzare la sicurezza e la stabilità della regione, assicurando il pieno sostegno del Consiglio di Cooperazione del Golfo a tutte le misure che i paesi colpiti riterranno necessarie per difendere la propria sicurezza, sovranità e integrità territoriale. Diversi stati del Golfo hanno già condannato gli attacchi iraniani, riservandosi il diritto di rispondere. Il Consiglio di Cooperazione del Golfo, che riunisce Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Bahrain e Oman. Questa è la nota, appunto, del suo segretario la nota sugli attacchi iraniani sulle infrastrutture della regione. In particolare il governo del Kuwait ha accusato l'Iran di prendere di mira siti civili e infrastrutture vitali del paese, mettendo in pericolo la vita e la sicurezza dei cittadini. Un incendio è divampato in uno dei componenti di un impianto di produzione di energia e desalinizzazione dell'acqua dopo l'ultima ondata di attacchi iraniani. Secondo i media americani, l'Iran ha attaccato almeno due basi giordane questa settimana, provocando il ferimento di diversi militari americani dopo che la loro struttura è stata colpita. E il Kuwait si riserva di rispondere militarmente, appunto, a questi attacchi subiti. E Intanto il sindaco di New York, Zoran Mandani, ha annunciato che sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York, come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si terrà a settembre. Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato all'Aia, ha detto Mandani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. È un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale, ha aggiunto il sindaco di New York, appunto, su Netanyahu. E ancora dalle agenzie di stampa, l'Iran definisce finita l'epoca della guerra dei negoziati simultaneamente, lo ha detto il consigliere militare della guida suprema iraniana, rispetteremo tutti i governi e tutti i popoli, sono nostri fratelli, ma continueremo i nostri attacchi contro i soldati e le basi americane, ha detto Rezei, rivolgendosi ai popoli della regione per impedire un'escalation del conflitto, ha avvertito gli Stati Uniti di aspettarsi ondate di missili e ha messo in guardia contro qualsiasi operazione di terra, così Teheran risponde. Infine, tornando in Europa, il cancelliere tedesco Merz giudica dimissioni del presidente del gruppo parlamentare della CDU-CSU Jens Spahn, ha finito nel centro delle polemiche per il ricorso alla maternità surrogata, una decisione giusta e inevitabile perché la credibilità in politica è il bene più prezioso. Ringrazio Spahn per la collaborazione, ha contribuito a definire e plasmare il percorso del gruppo parlamentare dall'opposizione al governo. E ha detto Merz, in qualità di presidente della CDU di Germania, presenterò in accordo con il presidente della CSU una proposta per la nuova nomina alla presidenza del gruppo parlamentare. Sono le 15:29 minuti, adesso vi proponiamo la rubrica Fortezza Italia a cura di Andrea Villau.
4: Radio Radicale, benvenuti a una nuova puntata di Eccellenze Afrodiscendenti nell'ambito di Fortezza Italia. Come sempre abbiamo con noi la curatrice di questo spazio, Marilena Delli Umozza, benvenuta sulle frequenze di Radio Radicale.
5: Grazie Andrea, ciao a tutte e tutti.
4: Allora, oggi noi abbiamo come ospite Theophilus Imani, che è un artista e ricercatore visivo e i suoi lavori sono incentrati sulla rappresentazione del corpo nero. Benvenuto su Radio Radicale, Theophilus.
6: Grazie mille per l'invito.
4: Allora, a questo punto, come sempre, chi è che conduce le danze? Marilena.
5: Yeah! Grazie Andrea. Allora, ho deciso di intervistare Theophilus Imani qui con noi a Eccellenze Afrodiscendenti perché è una delle persone più interessanti e talentuose che abbia mai conosciuto. Studi medicina e chirurgia presso l'Università di Pavia, ricercatore visivo che esamina la rappresentazione, come dicevi tu Andrea, del corpo nero e la sua distorsione nell'arte occidentale, ma anche il corpo nero nella cultura visiva della diaspora. Autore di Little Black Book, edito da Homey House Press, un progetto fotografico personale sulla complessità dell'identità ghanese italiana, e promotore con la sua arte e il suo lavoro dei valori dell'antirazzismo e della multiculturalità. Oggi scopriremo la sua storia e cercheremo di capire come uno studioso di medicina si riveli essere anche un artista internazionale a tutto tondo. Quindi di nuovo benvenuto con noi Theophilus e grazie per essere qui a Eccellenze Afrodiscendenti.
6: Grazie mille a te e un saluto a tutte le persone che ci ascoltano.
5: Grazie. Theophilus, come stai? Dove ti trovi?
6: Bene, sto bene, mi trovo a casa in questo momento a Verona. Un'estate diciamo, molto calda, però si cerca di sopravvivere.
5: Bene, senti, conversare con te non è semplice, perché sei un uomo poliedrico, ma cercherò di partire con ordine. Allora, ci racconti un po' della tua infanzia, del Theophilus bambino e di quello che si poteva vedere o meno dell'adulto che sarebbe diventato?
6: Se si vogliono trovare un po' degli indizi, diciamo, di quello che sarei diventato, forse uno dei primi aneddoti che mi viene in mente quando guardavo la serie Power Rangers, e uno dei ricordi che ho di questa serie è che il mio preferito tra i 4 o 5 Power Rangers che c'erano, adesso non ricordo il numero esatto, il mio preferito era Zack, che era il Power Ranger nero. E da piccolo magari non potevo sapere il motivo di questa, diciamo, simpatia particolare, ma guardandomi indietro molto probabilmente Zack era il mio Power Ranger preferito, perché tra questi, diciamo, condottieri supereroi lui era l'unico nero. E quindi forse in un certo senso già questa mia, diciamo, vicinanza un po' avrebbe poi rivelato, diciamo, i miei interessi, che riguardano prevalentemente il campo della rappresentazione, della presenza del corpo nero nella cultura visuale.
5: Ecco, tu però hai studiato medicina e chirurgia all'Università di Padova. Qualche tempo fa avevo letto un'intervista su ATP Diary in cui dichiaravi: è giunto il tempo di esercitare una pratica medica che sia pure race conscious. Anche la medicina ha bisogno di un approccio intersezionale. Ecco, vuoi approfondire per noi spiegando anche il concetto di race consciousness a chi potrebbe non averne la stessa familiarità?
6: Sì, in pratica quando si parla, diciamo, di un approccio race conscious nella medicina, si parla del tener conto di determinanti fattori sociali, quelli che vengono chiamati determinanti sociali, che possono ripercuotersi sulla vita e poi conseguentemente sulla salute di una persona nera, portandola poi a sviluppare certe patologie che magari in altri gruppi razziali non si sviluppano. E molto spesso, diciamo, questa lente non viene adoperata in campo medico, e quindi non si tengono in conto magari dei fattori di rischio che sono maggiormente presenti per un determinato gruppo, e non tenendo in conto di questi fattori di rischio poi la diagnosi molto spesso non viene fatta in maniera accurata, o ci possono essere delle sviste da questo punto di vista. E poi dalla letteratura medica comunque è risaputo che ci possono essere dei bias, per quanto soprattutto riguarda magari la percezione del dolore, quando il paziente non è un paziente, diciamo, bianco, e il medico invece lo è, a volte il medico non riesce in un certo senso a riconoscere appieno magari il dolore che quel paziente sta vivendo, mentre lo potrebbe comprendere perfettamente nel caso in cui il paziente è bianco come lui. Quindi nel campo medico bisogna sempre, diciamo, tener conto di questi bias che ci sono, e del tener conto poi di questi fattori di rischio e o caratteristiche che sono peculiari di un determinato gruppo razziale, che a volte non vengono prese in considerazione nella diagnosi di un caso, comunque nello studio di un caso clinico, ecco.
5: E cambiando argomento invece, 6 anni fa su Vogue Italia io lessi una bellissima intervista dedicata a Wariboko, l'agenzia dei talenti afrodiscendenti fondata da Charity Dago, già nostra ospite. Tra i suoi talenti c'eri anche tu, e l'articolo menzionava la campagna Gucci North Face. Non so se vuoi parlarci anche di quell'esperienza, poi parleremo naturalmente anche della tua arte, di tutto il lavoro che fai, però volevo anche esplorare questo aspetto, quindi non so se vuoi parlarci di questo e anche magari del progetto Wariboko, quello che vuoi condividere con noi.
6: Sì, ho avuto la grande fortuna di essere introdotto da parte di Charity al mondo Gucci, nello specifico a Fiorella, che lavora ancora per la Maison. E in pratica in questa campagna, dove c'era questa collaborazione tra Gucci e North Face, volevano in un certo senso, in questa collaborazione si esplorava il concetto si cercava di dare luce, diciamo, al concetto dell'esplorazione. E per questo tipo, per questa campagna, ho deciso poi di individuare delle figure artistiche afrodiscendenti nere che nella loro pratica esploravano ognuno con a proprio modo, esplorarne la presenza di figure nere nella storia dell'arte, nella cultura visuale in generale. Quindi io fui uno delle persone scelte, le altre furono José Bonsu, che è il curatore attualmente del Dipartimento d'Arte Africana del Tate, Renata Charlize, che è un'archivista americana, e una storica dell'arte che ha fondato la pagina History of Black Art. Quindi assieme abbiamo partecipato a questa, diciamo, questa iniziativa, dove poi ognuno di noi ha parlato della propria pratica e del modo in cui nella nostra pratica artistica, curatoriale, di ricerca, andiamo, diciamo, a riscoprire queste storie nell'ambito della cultura visuale, dell'arte, che spesso vengono ignorate, ecco, dalla storia in generale, o comunque non vengono considerate, a queste storie non viene dato il peso che merita.
5: Ecco, sempre nel 2020 pubblichi il Little Black Book, edito da Homey House Press, un viaggio personale sulla complessità dell'essere nato in Ghana ma cresciuto in Italia. Sono note, fotografie, schizzi intrecciati in modo poetico. Vuoi raccontarci di questo progetto?
6: Sì, questo progetto è frutto, diciamo, delle mie peregrinazioni, in un certo senso, culturali, perché questo progetto, in un certo senso, è la trasposizione degli appunti che io prendevo ogni volta che andavo a sentire degli scrittori, degli artisti o comunque voci culturali afrodiscendenti. Questo taccuino che io mi portavo in giro è stato poi, l'ho, diciamo, riempito nell'arco di 2 o 3 anni. E a un certo punto, quando sono arrivato alla fine di questo quadernino, c'era in me il desiderio di voler condividere tutti questi appunti, appunti che diciamo riportavano le voci di Teju Cole, di Angela Davis, di Chimamanda Adichie, insomma una serie di grandi autori, grandi autrici della cultura africana e diasporica. E con il desiderio, appunto, di voler condividere questi appunti con un pubblico più ampio, ho poi chiesto appunto la casa editrice di Homey House Press, fondata da Caterina Rag e Adriana Monsalve, che sono amiche. Ho chiesto a loro la possibilità di, appunto, di pubblicare sotto forma di fanzine questi appunti che io avevo preso nel corso degli anni. Loro hanno risposto in maniera molto entusiasta a questa idea, e quindi è nato un po' così Little Black Book. Però oltre al desiderio di voler condividere diciamo queste voci che io in un certo senso ho registrato, credo che questa pubblicazione sia nata principalmente perché, questo lo scrivo anche all'interno della pubblicazione, in me c'è sempre stato una sorta di senso di isolamento, perché quando si vive, diciamo, in un contesto diasporico, molto spesso si vive in un contesto intellettualmente, culturalmente isolato, e questo mio, diciamo, presentarmi a questi vari incontri era per me un modo per accorciare magari le distanze, colmare, diciamo, questi vuoti che io potevo vivere a livello culturale, a livello intellettuale, e quindi poi da questa mia mancanza, diciamo, acuta che io sentivo, è poi nato diciamo, Little Black Book, che nasce poi a sua volta da questi appunti che io raccoglievo. A differenza del taccuino originale, nella fanzine ci sono anche foto che io ho avuto modo di scattare assieme ai vari artisti, artisti, figure culturali, e ci sono anche degli schizzi che in un certo senso riprendono, è un po' un omaggio alla serie di Jean-Michel Basquiat, dove prendendo spunto dal libro di anatomia Grey's Anatomy, lui si era messo a disegnare i vari organi, e io in un certo senso ho voluto riprendere diciamo questa serie, intervallando poi i vari appunti e le varie fotografie con questi schizzi che poi ho riproposto, schizzi che ho realizzato io, di organi appunto umani che ho ricopiato dal mio libro di anatomia, Grey's Anatomy, e questo anche un po' per dare l'idea che questi appuntamenti e questi eventi a cui io mi presentavo erano un po' delle fughe che io mi concedevo dai miei obblighi universitari, in un certo senso.
5: A me è piaciuto molto, e ci sono tre note in particolare che mi hanno colpita, e allora te le leggerò, quindi sono parole tue.
6: Ok.
5: La prima: anche l'Oceano Pacifico e Indiano sono stati dei cimiteri per le persone africane.
6: Mm-hmm.
5: La seconda: assenza del corpo nero nella storia. E la terza: i corpi neri nell'arte, prima dell'abolizione della schiavitù in Francia, guardavano sempre alle persone bianche nei dipinti e mai allo spettatore o alla spettatrice. Ecco, quindi sono dei concetti diversi e complessi. Allora io ti chiedo, puoi provare a tradurre per chi magari non ne ha la stessa familiarità?
6: Wow, ok. Allora, facciamo facciamo l'unpacking, come si dice. Allora, parto dall'ultimo, del fatto che i soggetti non guardavano, in questo caso, noi, cioè è come se ci fosse una sorta di salto temporale, perché appunto i soggetti ritratti non guardano noi oggi che siamo gli osservatori e le osservatrici. E diciamo il primissimo esempio che mi viene in mente è il primo esempio di ritratto dove si vede una persona nera a fianco ad una persona bianca. In inglese si dice stand portrait, dove ci sono le figure, diciamo, comunque per intero, quasi per intero, comunque riprodotte a tre quarti. Il primo ritratto che raffigura questo tipo di motivo artistico, comunque questo troppo artistico, dove c'è una figura nera che guarda una figura bianca, è stato realizzato in Italia, questo primo ritratto, ed è il ritratto di Laura Dianti, che fu la compagna di Alfonso I d'Este. E in questo ritratto, dove per la prima volta si conoscono anche poi, in questo caso solo della donna, si conosce l'identità, abbiamo questo servo su cui Laura Dianti appoggia la sua mano destra, no, la mano sinistra sulla spalla destra di questo servo. Questo servo che è vestito con abiti molto, un abito molto screziato, molto, molto variopinto, e questo bambino ovviamente oltre ad essere, diciamo, di statura inferiore rispetto alla sua sì, signora, chiamiamola signora, ovviamente questa differenza, diciamo, di statura è letterale, metaforica, perché c'è la figura bianca che oltre a essere posta al centro del dipinto, sovrasta proprio in dimensione la figura di questo bambino africano che appunto guarda Laura e non guarda noi. Questo dipinto realizzato nei primi del Cinquecento è poi diventato, diciamo, lo stampo di tutti i dipinti che sarebbero venuti dopo, dove abbiamo sempre la figura bianca dominante che esercita il proprio potere verso la figura nera che è in uno stato di subordinazione e che non ci guarda mai, ma guarda sempre il suo padrone. Quindi questo, diciamo, è per spiegare la questione dello sguardo nel ritratto, dove appunto queste figure nere in un certo senso non sono nemmeno, cioè non sono il soggetto in due significati, non sono il soggetto del dipinto perché non sono le figure principali del dipinto e molte volte non poche volte poi è facile accorgersi di queste figure perché vengono poste poi in ombra.
5: Ecco,
6: non sono queste figure, non possono nemmeno essere, diciamo, descritte come soggetto, perché il sé che queste figure avevano non appartenevano a loro. Il sé di questo bambino apparteneva, in questo caso, nell'esempio del ritratto di Laura di Anti, il sé del bambino apparteneva a Laura, quindi è per questo che dico che non potevano essere in un certo senso considerati dei veri e propri soggetti, perché non erano considerati soggetti dai loro padroni.
5: E dicevo allora che possiamo ricollegarci anche all'altro punto della assenza del corpo nero nella storia. Mm-hmm. Non so se vuoi collegarti, quindi approfondire anche questo punto, che immagino non sia semplice neanche da spiegare in pochi minuti, voglio dire.
6: Sì, adesso non ricordo di preciso quel passaggio all'interno della pubblicazione, però quando si parla di assenza bisogna sempre in un certo senso rendersi conto che questa assenza è sempre attiva, perché come una voce che viene silenziata, il silenziare la voce è sempre un atto violento, aggressivo, ma è sempre un gesto attivo, è mai passivo. Quindi questa assenza non vuol dire tanto che queste figure non ci sono, ma vuol dire che, per quanto riguarda le figure nere nella storia dell'arte, ci sono, ma non si sono volute riconoscere queste figure, e comunque sono state, diciamo, ignorate, diciamo, nello studio delle varie raffigurazioni della storia dell'arte. Quindi per me questa assenza ha più un significato dell'ignorare, del mettere in secondo piano queste figure che sono davanti ai nostri occhi, ma che non riusciamo a vedere, insomma.
5: Ecco, l'altro punto era anche l'Oceano Pacifico Indiano sono stati dei cimiteri per le persone africane, perché si parla sempre dell'Oceano Atlantico, ma si dimentica anche, no, che ci sono altri luoghi dove le persone africane purtroppo sono morte. E non so se vuoi approfondire questo punto.
6: Sì, che la tratta, sì, c'è stato, ovviamente sappiamo tutti dell'Atlantico, però questa migrazione forzata di corpi neri oltre, diciamo, ad attraversare le acque dell'Atlantico, ha attraversato anche le acque di altri oceani, come quelli che ho menzionato nel libro. E questo per ricordarci quanto è estesa, appunto, la diaspora africana, e quanto, diciamo, è complessa anche tutta la realtà, appunto, la realtà diasporica. Quindi non c'è solo il cosiddetto Atlantico Nero, ma ci sono altre diaspore che meritano la stessa attenzione che dedichiamo alla diaspora che poi è nata nelle Americhe.
5: Senti, nel 2022, all'interno della mostra La voce delle ombre, presenze africane nell'arte dell'Italia settentrionale, dal XVI al XIX secolo, del MUDEC di Milano, tu esponi una serie di dittici fotografici dal titolo Echi Accordi. Vuoi raccontarci come sono nati questi lavori e in cosa consistevano?
6: Sì, Echi Accordi è una serie, una ricerca visuale che ho portato avanti per circa 5-6 anni, dove principalmente ho cercato un dialogo visivo tra arte tradizionale europea, o arte classica, arte rinascimentale europea principalmente, e arte africana e diasporica contemporanea. E, diciamo, la peculiarità di questa serie è che nella creazione di questi dittici, in un certo senso, sono andato a ricreare delle rime visuali dove c'è un'assonanza, una somiglianza tra le figure che io andavo, diciamo, a scegliere nei vari dipinti e che poi io accostavo. E ciò che ho voluto, diciamo, comunicare in questa serie era la mia esperienza quotidiana del doppio, dove io vivo sia, diciamo, la cultura europea, la cultura europea italiana, che quella africana e ghanese. E quindi ho voluto trasporre, diciamo, questa duplicità nella forma del dittico. E nel creare questi dittici e nel creare questa serie ci sono state diverse voci, diciamo, che hanno informato, diciamo, questo progetto, tant'è che lo stesso titolo, Echi Accordi, è ripreso da un testo di T.G. Cole, riportato nel suo libro Punto d'ombra. E in uno dei testi di questo libro, che è un libro dove c'è un dialogo tra testo e immagini, entrambi realizzati da T.G. Cole, lui diceva che, prendendo come punto di partenza una foto che lui aveva scattato a Berlino, diceva che la disposizione dei corpi nello spazio non lasciava nessuna traccia, a meno che questa disposizione non veniva registrata dalla macchina fotografica. E proseguendo con questo pensiero, lui diceva: nello spazio ci sono migliaia di echi accordi, molti di questi, appunto, vengono persi a meno che non intervenga la fotografia. Quindi, prendendo spunto da questo suo pensiero, prendendolo in prestito, mi sono detto: perché non andare a ricercare questi echi accordi che troviamo nel flusso dell'arte, della storia dell'arte? E ho voluto, appunto, concentrarmi sulla storia dell'arte europea e quella africana, perché sono, appunto, le due realtà e le due culture che io ho modo di vivere quotidianamente. E riprendendo in questa serie, in pratica, io vado, diciamo, a ritagliare, in un certo senso, dettagli di alcuni dipinti, e isolandoli dal loro contesto. E ciò che io trovo interessante in questo progetto è che, isolando ogni opera d'arte, o comunque la riproduzione dell'opera d'arte, dal proprio contesto e mettendola in dialogo con un secondo lavoro, molto spesso da questo accostamento, da questo iniziale isolamento e il successivo accostamento, esce fuori poi un terzo significato che la singola immagine non è in grado di fornire, ed è un significato che io definisco significato latente, che sale in superficie nel momento in cui un'immagine è messa in dialogo con un'altra immagine.
4: Scusate, vi devo informare che purtroppo abbiamo ancora solo 2 minuti e mezzo.
5: Ho ancora un sacco di domande, ne sceglierò una. Allora, l'anno scorso, vabbè, tu partecipi all'esposizione internazionale della Triennale di Milano, ma presenti anche la mostra al Recovery Plan di Firenze, la mostra There is Truth in the Shadow, basata sulle riflessioni emerse dalla tua residenza presso la Guest Artist Space Foundation a Lagos, in Nigeria, nell'ambito del programma Annotations a cura di Naima Hassan e Marian Kazem. Vuoi raccontarci un po' di quell'esperienza e del concept bellissimo di quella mostra?
6: Sì, in pratica questa mostra nasce in parte dalla lecture performance che io, assieme a Lisco Businge, un artista ugandese con cui ho fatto la residenza, questa lecture performance con cui abbiamo concluso le 5 settimane di ricerca a Lagos. Io e Liz eravamo a Lagos appunto per fare ricerca su Festac 77, che fu il terzo e ultimo festival panafricano che si svolse nel continente. E diciamo l'obiettivo di queste ricerche era quello di andare a scovare le storie che stavano ai margini del racconto ufficiale di questo festival panafricano, di cui si sa molto, ma purtroppo questo molto che si sa non è stato, diciamo, registrato ufficialmente, non è stato pubblicato ufficialmente. Quindi assieme a Liz ho condotto queste ricerche, e queste ricerche poi hanno preso la forma della lecture performance, archival choreography, e poi la mostra There is Truth in the Shadow, che riprende molto dell'apporto che io con la mia pratica ho dato a questa restituzione finale mentre eravamo a Lagos. Questa mostra si articolava attraverso fotografie e sonoro, principalmente tutto legato ai lasciti di questo festival panafricano che si svolse a Lagos.
4: Ecco, ci dobbiamo purtroppo fermare qui. Io ti ringrazio molto, ringrazio Theophilus Imani e come sempre ringrazio Marilena Dellium Ozza, e un appuntamento a una prossima puntata di Eccellenza Afrodiscendenti.
5: Grazie, ciao.
6: Grazie a voi, ciao ciao ciao.
3: Radio Radicale 15:59 minuti, era Fortezza Italia a cura di Andrea Billao, e adesso il convegno che si è tenuto questa mattina a Catania, che vi proponiamo in differita, un Mediterraneo più sicuro per un'Europa più forte, organizzato dal gruppo europeo gruppo dei conservatori e riformisti europei, nel corso dei lavori gli interventi del ministro del turismo Gianmarco Mazzi, del ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, del ministro per gli affari europei, PNRR e politiche di coesione Tommaso Foti. E contribuiranno inoltre ai lavori il viceministro Cirielli e il sottosegretario della cultura Giampiero Cannella.
7: Amici, buongiorno, grazie per essere qui anche se molto presto. Abbiamo la grande opportunità di avere il ministro per il turismo italiano, Gianmarco Mazzi, che si è impegnato tantissimo per essere con noi. Quanti italiani ci sono qui oggi?
8: Quanti italiani abbiamo? Perché mi hanno detto ieri che non l'avevo chiesto bene, Razza mi ha rimproverato. Bene, allora noi abbiamo avuto stamattina una grande fortuna, perché il mio amico ministro del turismo Gianmarco Mazzi è arrivato ieri notte, ripartirà fra mezz'ora per andare a Venezia per poi tornare di nuovo domani a Palermo. Quindi io credo che gli dobbiamo fare un grandissimo applauso, dargli il benvenuto sul palco. Gianmarco, sì sì. Allora, with Minister Mazzi, we are friends for a long, long, long time.
7: Sì, siamo amici da tantissimo tempo.
8: It's a very long time.
7: forse 30 anni, forse 30 anni che ci conosciamo. E quindi il ministro Mazzi, prima di diventare ministro del turismo, è un politico, era stato uno dei più famosi manager
8: of the singers of the show of the music, classic music, the director of the Arena of Verona, that is one of the biggest institutions in Italy, and so is one of the more experts in its field, and thank you.
9: Thank you. Grazie, veramente. Grazie.
10: Buongiorno a tutti, ringrazio.

Questa città rappresenta la bellezza e la ricchezza culturale della Sicilia, ma anche il cuore del Mediterraneo. La Sicilia, con la sua storia millenaria, è da sempre un ponte tra culture, popoli e civiltà, dai greci ai romani, dai bizantini agli arabi. Ogni presenza ha lasciato un segno profondo, indelebile, sul quale i siciliani, voi siciliani, avete fondato un'identità ricca e riconoscibile. In particolare Catania, con i suoi monumenti barocchi, io la conosco molto bene, anche perché è la terra da cui è partito un caro amico, Ignazio La Russa, che credo che poi oggi arriverà. Fategli gli auguri di buon compleanno, non diciamo, perché oggi è il suo compleanno. Con i suoi monumenti barocchi, il maestoso fascino dell'Etna e il legame tra mare e terra. Catania racconta questa capacità di far convivere passato e presente, radici e futuro, in un mosaico culturale che attrae visitatori da tutto il mondo. In questo quadro il turismo gioca un ruolo fondamentale, è un'industria di relazione tra i popoli. Io insisto molto su questo punto perché, come sa bene Carlo e sa bene anche Antonio, a volte noi non riusciamo a far capire, è anche un po' strana questa cosa, perché io racconto sempre che quando sono stato sottosegretario alla cultura, in quel ministero io mi battevo per far capire ai nostri interlocutori, agli attori, ai protagonisti di quel mondo, che non dovevano venire a parlarci soltanto di cultura astratta, molto discrezionale. Poi voi sapete che la cultura è un terreno, è una materia, che in Italia è stata dominata sempre insomma, ha sempre avuto un orientamento politico. Per cui io dicevo, voi dovete essere industria, cioè dovete mantenere la forza, la bellezza, diciamo, di tutto ciò che rappresenta la cultura, però dovete anche considerare che dovete essere industria, dovete dare dei risultati misurabili. E quando sono passato al turismo, devo dire che pensavo di essermi lasciato alle spalle questo problema. Invece, il primo giorno che faccio un incontro con tutti gli operatori del settore, c'erano tutte le associazioni di categoria e c'erano anche grandi, perché la bellezza del turismo è che tu incontri grandissimi operatori, cioè società veramente che hanno delle posizioni di primarie a livello mondiale, penso ad esempio nella crocieristica, e loro in coro mi hanno detto: lei ci deve aiutare a far considerare il turismo un'industria. E io mi sono sorpreso di questo, infatti molto spesso ne parliamo perché a volte anche in Italia facciamo fatica a far indicare il turismo, diciamo, quando c'è l'elencazione diciamo, dei comparti che sono strategici per il nostro paese, facciamo un po' fatica a mettere il turismo. E quindi la mia, diciamo, nei 8-10 mesi che avrò davanti mi batterò per questo. Ed infatti il 27 di settembre, approfitto per dirlo, a Roma faremo proprio una manifestazione, è una domenica quella, il Giorno Mondiale del Turismo. Noi in Italia lo dedicheremo al turismo culturale, che voglio ricordare. Perché magari non tutti lo sanno, pochi giorni fa è stato certificato che è la forma di turismo che porta più turisti in Italia. Non è una cosa scontata, perché fino a un paio d'anni fa, anzi credo all'anno scorso, era al terzo posto, aveva davanti il paesaggio e l'enogastronomia, e adesso è balzato al primo posto il turismo culturale. Questo lo dico perché siamo in una terra che può fare veramente di questo turismo il suo punto di forza, perché oggi i turisti del mondo vengono in Italia soprattutto per la cultura. E quindi, dicevo, il turismo è proprio un'industria di relazione tra i popoli, muove persone, investimenti, imprese e lavoro, e costruisce conoscenza reciproca, rafforza i legami tra comunità e rende i territori più aperti e competitivi. E noi abbiamo la responsabilità di valorizzare queste ricchezze con una visione capace di generare sviluppo e opportunità per le generazioni a venire. Fondamentale è l'attività di promozione, quale infrastruttura strategica della nazione. Abbiamo già iniziato a costruirla attraverso una rete sempre più integrata tra Ministero del Turismo, con la sua società operativa in-house, che è Enit, regioni e territori, attraverso gli strumenti digitali che ci consentono di conoscere meglio i flussi turistici e le dinamiche della domanda. Ecco, anche qua faccio una piccola, chiosa. Oggi il turismo è molto cambiato, è cambiato anche rispetto a pochissimi anni fa, perché il turista, diciamo del 2026, del 2026, è un turista tecnologico.
ossia è un turista che parla.

0: dalle sue città di provenienza, io dico da Amburgo, da Manchester, da Lione, e viene in Italia già sapendo l'esperienza che vuole vivere. E normalmente è un'esperienza che si compone di due contenuti. Uno, andare a visitare i monumenti nelle grandi città d'arte, ma poi quasi tutti i turisti hanno l'aspirazione a vivere uno, due, tre giorni come vivono gli abitanti del luogo, quindi andare un po' a respirare l'atmosfera del luogo, e questa è la scommessa del futuro, quella di riuscire a distribuire questi flussi anche al di fuori delle grandi città che sono più congestionate, quindi di portarle nei borghi. Noi come Fratelli d'Italia abbiamo un'iniziativa in questo momento che sta girando tutta l'Italia, è portata avanti dall'onorevole Gianluca Caramanna, che mi affianca al Ministero del Turismo, e noi stiamo andando proprio a parlare di valorizzazione dei borghi. Questa è una priorità del governo Meloni, valorizzare quindi queste aree interne che molto spesso non hanno nulla da invidiare alle grandi città, anzi sono luoghi belli di benessere dove si trovano cantine, frantoi, veramente ambienti molto piacevoli che sono battuti ad esempio dagli appassionati di cicloturismo. E quindi questo è un po' il futuro del turismo, e noi insistiamo molto su questo. L'altra conseguenza di cui dobbiamo tenere conto nella gestione, chiamiamo così, nell'ospitalità più che nella gestione, perché è più giusto dire ospitalità, del turista internazionale, e che oggi questo suo aspetto, diciamo, questa sua configurazione tecnologica fa sì che quel turista nel contempo è un tuo cliente, è un tuo ospite, ma da lì in avanti lui diventa l'ambasciatore dell'italianità, per cui se tu lo avrai trattato bene, quel turista, io cito sempre Amburgo, non so perché, ma mi piace dire Amburgo, quando quel turista torna poi ad Amburgo e durante l'inverno la mattina si alza per andare a lavorare e sicuramente non vede il cielo che vedete voi qui a Catania, non vede quel sole, non vede quella luce, non vede quel mare, se lui avrà avuto un'esperienza piacevole la potrà condividere con tutti i suoi amici, diciamo fisici e anche digitali. E questo è molto importante da considerare, perché fino a pochi anni fa questo aspetto non esisteva, per cui c'era una tendenza, siamo qua tra di noi, a dire vabbè, ospitiamo il turista, viene una volta, poi chissà quando tornerà. E questo è ancora vero, perché magari un turista viene un anno e poi torna in Sicilia dopo 6-7 anni, però quel turista diventa proprio un ambasciatore tuo, e se parlerà bene del luogo dove è stato, della città dove è stato e dell'ospitalità che avrà ricevuto, sicuramente diventerà il più forte alleato del turismo italiano, e quindi in questo senso noi dobbiamo lavorare. Esempio concreto di questa campagna di comunicazione, di questa modalità comunicativa, è stata la campagna Welcome to the Dream, Welcome to Italia, lanciata, noi usiamo sempre Italia nella comunicazione, mischiamo un po' di inglese ma non usiamo Italy, usiamo Italia, lanciata il 14, perché gli stranieri, ma non c'è bisogno che lo spiega a voi, si divertono a dire Italia, quasi tutti dicono Italia, lanciata il 14 maggio 2026, rivolta al mercato domestico e ai principali mercati internazionali, sostiene il turismo in Sicilia, Sardegna e Calabria, che sono le tre regioni colpite dal ciclone, e rafforza l'immagine del nostro sud come destinazione accogliente, sicura e pienamente attrattiva. L'aspetto della sicurezza, su cui adesso dirò qualcosina, è molto importante, perché pensate che l'Italia è considerato dai turisti internazionali di tutto il mondo come la destinazione turistica più sicura. Quindi, insomma, questo, diciamo, è un punto di forza, perché oggi conta molto nel momento decisionale di decidere, diciamo, da parte del turista in quale paese andare. Il Mediterraneo è un patrimonio condiviso e l'Italia, con la Sicilia in prima linea, deve essere faro di una visione in grado di tenere insieme sostenibilità e sviluppo. E parlare di un Mediterraneo più sicuro, come è il tema di questo convegno, significa anche parlare di turismo come priorità. Senza sicurezza non c'è crescita stabile, senza tutela del mare, dell'ambiente e del patrimonio non c'è sviluppo duraturo, senza collegamenti efficienti, servizi adeguati e una strategia comune non c'è piena valorizzazione delle destinazioni a partire dalle isole e dal mezzogiorno. Per questo dobbiamo continuare a lavorare insieme per proteggere i nostri mari, promuovere il turismo e rafforzare la capacità di accoglienza, affascinando i visitatori del mondo non solo con le bellezze naturali, ma anche per la qualità e la responsabilità dell'esperienza che sapremo offrire. Investire nel turismo, così come sta facendo il governo Meloni e come sto facendo anch'io al Ministero del Turismo, che qui rappresento insieme alle regioni e alle associazioni, diciamo, e a tutti gli operatori del settore, significa investire nel futuro, creare lavoro, sostenere le piccole e medie imprese, preservare le tradizioni locali. La Sicilia, con il suo grande potenziale da esprimere, perché ha ancora un grande potenziale da esprimere, rappresenta l'anima profonda dell'Italia e una frontiera da valorizzare. Concludo, lavoriamo uniti per un Mediterraneo più sicuro e per un'Europa forte, proprio partendo da qui, da Catania. Facciamo della nostra cultura e della nostra ospitalità un modello per tutto il mondo. Viva il cuore grande della Sicilia. Grazie e buon lavoro.
1: Gianmarco, aspetta solo un secondo perché insieme a me diamo il benvenuto e se per favore attivate il collegamento. Eccolo, diamo il benvenuto insieme al vicepresidente esecutivo della Commissione europea, onorevole Raffaele Fitto. C'è Gianmarco
2: Ciao, Antonio,
1: Mazzi con me. Ciao Raffaele,
2: buongiorno.
1: C'è Gianmarco Mazzi con me che ti voleva salutare.
2: Buongiorno. Ciao.
3: Buongiorno Raffaele, buongiorno, benvenuto.
2: Ciao.
1: Un caro abbraccio, Ciao. Grazie per essere con noi. Silvia Gasparetto, giornalista dell'ANSA, a te il piacere di intervistare vicepresidente Fitto. Eccoci qui.
4: Buongiorno a tutti. Buongiorno a vicepresidente Fitto, non c'è bisogno che ve lo presenti perché commissario dei conservatori, vicepresidente esecutivo della Commissione, con molti dossier nel portafoglio a partire dalla coesione e dallo sviluppo delle regioni. Qui si parla di Mediterraneo, in questi recentemente è stato nominato rappresentante speciale dell'UE per Cipro, una delle posizioni strategiche da questo punto di vista. Quanto è complesso il percorso per la riconciliazione dell'isola? Si è dato già delle priorità per i primi mesi di mandato?
2: Ma innanzitutto buongiorno a tutti, mi dispiace non essere presente personalmente, ma come ho avuto modo già di dire, purtroppo l'organizzazione dei lavori della Commissione ci hanno portato fino a ieri sera a Bruxelles e quindi non mi è stato possibile raggiungervi come avrei voluto. Però mi fa piacere anche con questa modalità perché comunque ritengo molto importante non solamente questo incontro ma anche i temi che sono all'oggetto, sono all'attenzione di questa vostra riflessione e soprattutto la possibilità di poter discuterne anche avendo una assoluta interrelazione rispetto alle competenze e alle deleghe del mio portafoglio. Ma la questione di Cipro è una questione chiaramente molto complessa e molto delicata perché sono decenni che è risolta, è una questione per la quale ho avuto l'onore e l'onere di avere questo mandato proprio lunedì scorso dalla Presidente von der Leyen, ieri la Commissione europea lo ha ratificato, quindi di fatto è diventato operativo, sto iniziando ad avere i primi contatti con le diverse parti, la settimana prossima ci sarà a Bruxelles la rappresentante delle Nazioni Unite con la quale avrò un primo incontro in questo senso, sarò in contatto con le due parti, io ho già nel mio portafoglio una competenza diretta con la responsabilità del programma di cooperazione che la Commissione europea attivò per la parte turco-cipriota, quindi c'è uno strumento importante che dimostra l'attenzione della Commissione europea, bisognerà cercare di superare alcune questioni che sono strutturate, però mi sembra che da una parte le Nazioni Unite stanno svolgendo un ruolo molto importante, è previsto per fine mese la presenza del segretario generale Guterres a Cipro, quindi avremo la possibilità dai primi giorni di settembre di poter iniziare un lavoro mirato su questa, in questo senso, soprattutto di poter costruire una soluzione che possa dare una prospettiva europea nel contesto del Mediterraneo. La riunificazione è l'obiettivo sul quale dobbiamo lavorare. Come dicevo, è molto complessa, ma il fatto che per la prima volta la Commissione europea abbia deciso di assegnare la responsabilità ad un commissario, ad un vicepresidente, al di là della mia persona, dà l'idea della volontà precisa di avviare a soluzione il problema.
4: A proposito di sviluppo del Mediterraneo, durante il semestre cipriota avete nel frattempo approvato una nuova strategia per le isole che può avere un ruolo importante e state lavorando, se non sbaglio, a un'ulteriore strategia Right to Stay proprio per combattere lo spopolamento di aree che poi, come quelle isolane, rischiano di rimanere tagliate fuori dallo sviluppo. Come pensa che possano... che contributo possono dare queste due strategie allo sviluppo del Mediterraneo?
2: Allora, mi piace partire da una considerazione. Noi stiamo lavorando per riformare, modernizzando la politica di coesione, perché abbiamo di fronte sfide nuove, e questo è un primo tema, e stiamo lavorando anche nell'ambito del futuro bilancio 2028-2034 per dare una continuità a questo percorso. Le parole chiave magari le recupereremo anche entrando nel merito più avanti, sono flessibilità e semplificazione, perché sono gli elementi fondamentali che devono dare un nuovo approccio a livello europeo, ma stiamo anche costruendo per la prima volta, direi, delle strategie mirate che possono essere la base per i futuri programmi nazionali e regionali nell'ambito del futuro bilancio europeo. E siamo partiti da una considerazione che mi sembra preliminare, fondamentale. Noi abbiamo da una parte 2/3 dei cittadini europei che vivono nelle aree urbane con un grave problema di sovrappopolamento, con nuove esigenze, nuove necessità, dall'altra abbiamo un grave rischio di spopolamento nelle aree interne, nelle zone rurali, nelle aree di confine, nelle piccole isole, nelle isole in generale. Ecco perché per la prima volta, e mi piace sottolinearlo, stiamo lavorando d'intesa col sistema dei comuni e delle regioni alla predisposizione di alcune strategie. A dicembre scorso abbiamo approvato la strategia per la prima volta l'agenda europea per le città, che rappresenta un'occasione per poter ridisegnare il ruolo e le funzioni delle città, e poi abbiamo messo in campo una serie di strategie mirate, quella per le isole, appunto, alla quale abbiamo dato forma proprio nelle settimane scorse, che per la prima volta affronta il tema dell'insularità, i costi dell'insularità, la necessità di una strategia mirata. In Europa abbiamo 17 milioni di europei che vivono nelle isole, e quindi sicuramente questo tema rappresenta una priorità, con diverse esigenze che sono quelle collegate alle piccole isole, ma anche ad isole come la Sicilia, che hanno una dimensione superiore a quella di alcuni stati membri come Cipro, Malta, Irlanda, che sono stati membri isole. Quindi è chiaro che in questo contesto, per la prima volta, aver messo in campo una visione e indicate quelle che sono le priorità rappresenta lo strumento utile per affrontare i passaggi successivi. E in questo contesto, proprio alcune settimane fa, abbiamo lanciato con un'iniziativa in Parlamento europeo la strategia sul Right to Stay, sul diritto di rimanere, per affrontare il tema dello spopolamento delle aree interne, che è un tema molto complesso e molto diversificato in Europa, perché è vero che bisogna lavorare per una Europa più competitiva, ma bisogna farlo portando a bordo un po' tutti i cittadini europei, e quindi non lasciando decine di milioni di europei che vivono in aree con maggiori difficoltà e distanti dalla opportunità di cogliere questo percorso. Il rafforzamento del mercato interno passa soprattutto da questo elemento. Non è un caso che nel rapporto Letta questo tema sia stato sviluppato in modo molto efficace, e proprio alcune settimane fa a Bruxelles, insieme con Enrico Letta, abbiamo presentato la consultazione pubblica, abbiamo lanciato la consultazione pubblica, sono giunte oltre 700 contributi, quindi un risultato molto molto importante. Adesso stiamo predisponendo questa strategia, che sarà predisposta con delle visite mirate nei paesi che sono maggiormente in questa condizione di difficoltà, nelle zone che sono maggiormente in questa condizione, andando a parlare con i cittadini, cercando di capire come rendere integrabile una strategia comune che metta insieme le politiche della coesione, quindi le infrastrutture, quindi anche il miglioramento della qualità dei servizi pubblici, la connettività, con la capacità e la possibilità di sviluppare quelle attività produttive che possono dare una prospettiva e un futuro ai giovani, perché poi il tema del diritto di rimanere rappresenta una vera opportunità se è in grado di dare una risposta alle nuove generazioni, perché il tema che oggi noi abbiamo è quello che, appunto, i giovani non si fermano più, e quindi si va incontro a questo grave fenomeno dello spopolamento. È una sfida molto complessa, però è una sfida per la quale abbiamo messo in campo degli strumenti che contiamo di definire in termini programmatori entro gennaio, in modo che il futuro bilancio possa beneficiarne.
4: Lei ha citato coesione e flessibilità, che sono due termini e politiche che sono state ricorrenti in questi mesi di fronte alla nuova crisi energetica. Ritiene che la maggiore flessibilità di bilancio concessa dall'Unione Europea agli Stati per affrontare la crisi sia una risposta sufficiente? Che ruolo può avere invece la revisione della coesione?
2: Noi abbiamo dato una prima risposta importante, la revisione di medio termine che è stata approvata da qualche mese, si è concluso l'iter, è stata la mia prima iniziativa con una proposta legislativa, con un confronto molto positivo con tutti i 27 ministri della coesione degli Stati membri, con i rappresentanti del Parlamento, con i rappresentanti delle regioni, del Comitato delle regioni. Abbiamo condiviso insieme innanzitutto le 5-9 priorità. Perché siamo partiti da un dato che è proprio l'elemento centrale della flessibilità. Questi programmi di coesione 2021-2027 sono stati decisi sulla base dei dati economici 2019-2021, sono stati sottoscritti nel 2022, ma per una serie di ragioni e di ritardi in generale nella fase di partenza, ma anche di sovrapposizione col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono partiti nel 2024-2025. La domanda è stata: ma si può continuare a spendere le risorse come si è deciso di farlo 6 anni prima in un mondo che cambia con questa rapidità? Ed è per questa ragione che abbiamo messo in campo questa opportunità. Abbiamo scelto 5-9 priorità, che sono l'acqua, la casa, la competitività, la difesa e l'energia. E abbiamo dato a tutti gli Stati membri delle regioni la possibilità, su base volontaria, di decidere quale di queste 5 priorità utilizzare e in che dimensione. Il risultato è molto importante, perché abbiamo rimodulato circa 35 miliardi di euro a livello europeo, quindi più del 10% degli interi programmi. L'Italia è stato il secondo paese che ha utilizzato questa opportunità, e nel sistema governo-regioni oltre 7 miliardi di euro, privilegiando la competitività, la casa e l'acqua in modo particolare, ma altri paesi, penso ai paesi baltici, la Finlandia, la Polonia, hanno utilizzato molto di più l'opportunità sull'uso duale delle risorse, di andare verso la difesa, perché in quei territori c'è una difficoltà oggettiva che non è solamente collegata alla sicurezza e alla difesa, ma anche alla coesione e alla crescita di quei territori, e quindi abbiamo messo in campo questo meccanismo. Questo primo esperimento è la dimostrazione di come si possa e si debba modernizzare la politica di coesione, e la flessibilità rappresenta l'elemento centrale, cioè dare la possibilità di modificare i programmi in corso per dare una risposta adeguata. Se io penso agli attuali programmi di coesione predisposti prima dell'invasione dell'Ucraina e prima subito nel pieno della crisi Covid, la loro attualità sinceramente è discutibile. Quindi dare la possibilità di adeguare questi programmi vuol dire mettere in campo un esercizio molto utile dal punto di vista della flessibilità e quindi anche della logica e dell'efficacia delle stesse politiche, così come abbiamo messo in campo anche delle opportunità molto rilevanti dal punto di vista della semplificazione. Due numeri sono molto facili, il termine, il primo è quello collegato al numero dei programmi che oggi noi abbiamo, 540, e di quelli che avremo nel futuro bilancio, 27 piani nazionali e regionali di partenariato. È chiaro che il tema della governance sarà molto importante, però ecco, il tema della semplificazione è la domanda più forte che viene da sempre nei confronti dell'Europa o in genere della pubblica amministrazione. Lo sforzo che sta mettendo in campo va esattamente in questa direzione.
4: L'altro strumento di cui si è parlato e che è stato utilizzato sempre sul fronte dell'energia è il PNRR, che però adesso è arrivato alla fine. Si è molto dibattuto sull'opportunità o meno di prorogarlo. Lei pensa che si possa andare oltre agosto con le scadenze o che si possano rivedere i piani di restituzione della parte di prestiti del PNRR? Pensa che si possa pensare di vararne un altro che possa affrontare queste nuove crisi, o che sia arrivato invece il momento di uno strumento strutturale come possono essere gli Eurobond?
2: Partiamo da un dato: non ci possono essere proroghe, perché una proroga del PNRR vorrebbe dire attivare una procedura che coinvolgerebbe tutti gli Stati membri, l'unanimità, il Consiglio, i Parlamenti nazionali in alcuni casi, quindi un esercizio che sinceramente andrebbe molto oltre, non la scadenza, ma molto oltre il futuro possibile bilancio. Quindi no, non è possibile farlo, ma non per una questione di cattiva volontà. Ma vorrei anche ricordare nella mia precedente veste di ministro, quando iniziamo la revisione del PNRR, che sembrava una cosa impossibile, oggi siamo alla settima revisione, e la Commissione europea ha approvato delle linee guida che vanno in questa direzione, quindi un po' l'iniziativa italiana del 2022-2023 è stata decisiva in questo contesto e ha risolto molte delle questioni aperte, consentendoci di raggiungere dei risultati. Penso al fatto che il governo stia per presentare oramai, per raggiungere gli obiettivi dell'ultima rata, della decima rata, le altre nove rate sono state raggiunte, i risultati sono stati assolutamente positivi e l'esperienza italiana è, posso tranquillamente dirlo, tra le migliori in assoluto a livello europeo, però penso che su questo terreno ci sia bisogno di intervenire nella fase finale, tenendo conto che non è vero il fatto che il PNRR terminerà i suoi effetti nei prossimi 2 o 3 mesi, perché noi abbiamo diversi obiettivi che saranno raggiunti con la logica delle performance, senza la necessità di essere spesi al 100% i programmi di investimento, quindi si continuerà nei mesi successivi. E poi abbiamo gli strumenti finanziari che talvolta hanno fatto gridare allo scandalo, ma che sono una previsione dall'inizio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, uno strumento molto utile che sostanzialmente porterà ad individuare il beneficiario finale entro agosto, ma poi c'è la possibilità di poterli spendere nei mesi e 2 anni successivi. Questo penso che rappresenti un ulteriore messaggio positivo anche dal punto di vista dell'impatto sulla crescita che ci potrà essere. L'Italia, per esempio, su questi strumenti ha una cifra che, diciamo, con l'ultima revisione si potrà attestare più o meno intorno ai 25 miliardi di euro, quindi parliamo di risorse notevoli e importanti. Sulla seconda parte della domanda invece, e qui entriamo negli auspici, nelle valutazioni personali, non nella posizione della Commissione, cioè se la domanda a me è: sarebbe auspicabile avere uno strumento di debito comune che sul modello PNRR possa proseguire questa esperienza, soprattutto su alcuni settori, in alcuni ambiti, penso alla difesa, all'energia, cioè a quegli ambiti che possono rappresentare in una visione comune l'elemento di rafforzamento dell'autonomia strategica a livello europeo, la mia risposta sarebbe sì, sarebbe auspicabile chiaramente, però è chiaro che questo rientra in una dimensione, in una scelta da parte di tutti gli Stati membri, ed è importante sottolineare il fatto che paesi come la Germania hanno compiuto delle scelte diverse in questa fase, però è vero che hanno deciso di mettere in campo degli strumenti di debito nazionale, quindi chiaramente le due cose non stanno insieme. Vedremo, ma è una discussione che sarà portata avanti soprattutto in Consiglio.
4: La Commissione ieri ha approvato una prima revisione degli ETS che però non ha incontrato, almeno in Italia, il favore delle imprese, ma un'azione troppo timida, un'azione che non risolve il problema dello della desertificazione industriale e della... Pensa che ci possano essere margini per andare maggiormente incontro alle esigenze delle imprese? Pensa in effetti che abbiate operato una scelta un po' troppo timida?
2: Allora, io credo che bisogna partire da un dato innanzitutto e considerare la questione della riforma in sé. Fino a qualche mese fa era assolutamente impensabile solo ipotizzare di modificare o rivedere un sistema che molti ritenevano perfettamente funzionante. Io penso che questa premessa debba accompagnare la riflessione. Oggi l'approccio è profondamente cambiato, abbiamo riaperto la questione, ne abbiamo discusso per molti mesi, riconoscendo alcuni aspetti che hanno funzionato, ma anche aprendo delle modifiche sostanziali su quelli che in questi anni hanno maggiormente messo in difficoltà l'industria europea, creando possibili svantaggi di competitività. La proposta della Commissione rappresenta l'avvio di un percorso, perché come sapete adesso il discorso proseguirà col Parlamento e con il Consiglio. L'industria ha riconosciuto gli sforzi compiuti, li ha magari ritenuti in molti casi non sufficienti, però ha anche riconosciuto il cambio d'approccio. Per il resto c'è chiaramente ancora da lavorare, occorre proseguire sul percorso di decarbonizzazione e lavorare per l'autonomia strategica, ma con un approccio pragmatico, realistico, che sia in grado di poter garantire il sistema industriale europeo, perché questo rappresenta un elemento veramente importante e rilevante. Io ho letto delle dichiarazioni ieri sera e stamattina profondamente differenti. C'è chi critica totalmente lo strumento, c'è chi dice che si poteva fare molto di più, c'è chi dice che quello che è stato fatto è gravissimo in base a quello che c'era, quindi insomma le opinioni sono tantissime. Io penso che l'elemento, come dicevo, fondamentale è che l'approccio è cambiato, che per la prima volta si è aperta una discussione, un confronto, e si è messa in campo una revisione che sembrava impossibile fino a poco tempo fa. Se diciamo, non ci farebbe male se avessimo un po' di memoria un po' più lunga e tornassimo indietro. Pensate a collocare il dibattito sulla revisione dell'ETS 2, 3, 6 mesi fa, un anno fa, un anno e mezzo fa, 2 anni fa o nella scorsa legislatura, sarebbe stato impossibile. Quindi io penso che si sia compiuto un passo in avanti molto importante. È chiaro che sono legittime le richieste, le posizioni, chi vuol di più, chi pone alcune questioni, però mi sembra che ci sia un percorso avviato molto molto importante che non è assolutamente scontato.
4: L'altro tasso su cui premono le imprese, a Bruxelles già state lavorando con una serie di pacchetti omnibus, è quello della sburocratizzazione e della semplificazione. In Italia, come saprà, c'è un dibattito aperto sull'opportunità di estendere i vantaggi della ZES unica del Mezzogiorno anche al Nord. Lei pensa che questa sia una strada percorribile? Pensa che...
2: Anche qui mi permetto di ricordare quello che accadde quando si andò verso la ZES unica. Insomma, come ricorderete, io ero ministro, ho proposto io questa iniziativa, ne parlammo con la Commissione europea e la costruimmo. Quando si superavano le 8 piccole ZES che erano limitate in parte dei territori regionali, ci fu un dibattito molto forte, arrivarono critiche da tutte le parti perché sembrava che stessimo stravolgendo un sistema perfettamente funzionante per dare vita ad un sistema pieno di incertezze. Oggi la ZES ha rappresentato uno dei motori dello sviluppo e della crescita del Sud. Il Sud ha dei dati migliori anche del Nord, quindi si è invertito un po' un dato, sicuramente collegato anche all'impatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, delle politiche di coesione, ma sicuramente la ZES con i suoi numeri che sono oggettivi ha rappresentato una grande opportunità. Ecco, qui bisogna fare una doppia valutazione. Io penso che il lavoro fatto per allargare la ZES verso le Marche e l'Umbria abbia rappresentato un elemento importante. Ci sono due aspetti. Uno è quello collegato alla semplificazione amministrativa, cioè alle autorizzazioni, alla tempistica nel dare le autorizzazioni. Questo elemento non è necessariamente collegato al tema degli incentivi, perché lo strumento della ZES è predisposto esclusivamente per attivare e assegnare una procedura amministrativa che consenta l'approvazione di un determinato progetto. A questo si è affiancato il credito d'imposta per le imprese, ma non c'è nulla di strano se un'impresa che non partecipa ad un progetto ZES, ad un'autorizzazione ZES, ottenga, cosa che accade regolarmente, ma della cosa della quale non se ne parla, un incentivo collegato al credito d'imposta. Quindi non necessariamente le due cose sono collegate. Ora, per quanto mi riguarda, immagino che il percorso possa tranquillamente essere appunto sviluppato su questo doppio filone, su questo doppio binario. Da una parte il tema autorizzativo, che rappresenta un elemento molto importante, che sicuramente è un esempio a livello europeo, visto che è anche citato più volte nei rapporti e nelle posizioni della Commissione europea come uno degli effetti che maggiormente ha funzionato. La ZES era dentro la dinamica del PNRR, quando noi abbiamo modificato il PNRR l'abbiamo inserita anche come uno degli obiettivi della riforma della politica di coesione, della ZES. Quindi mi sembra che sia importante mettere insieme questo. E poi c'è un tema degli incentivi che non potrà mai essere uguale, perché è chiaro che bisogna rispettare la carta degli aiuti regionali a livello europeo. Noi abbiamo 3 categorie di regioni, che sono le regioni meno sviluppate, quindi le regioni del sud, le 8 regioni che erano alla base del progetto ZES, poi le regioni in transizione, e l'allargamento della ZES a Marche e Umbria ha riguardato anche queste, e poi ci sono le regioni più sviluppate che sono il resto del paese. Anche eventualmente sul tema degli incentivi si dovrà seguire rispettare la carta di aiuti, che è differente, le percentuali differenti, ma ci sono appunto due elementi che rappresentano due aspetti differenti: uno le autorizzazioni e l'altro gli incentivi. E penso che l'esperienza che fino ad oggi ha portato dei risultati molto positivi, riconosciuti penso a oggi finalmente unanimemente da parte di tutti, sia un'esperienza da valorizzare e da rafforzare.
4: Senta, per concludere le vorrei fare una domanda più di scenario europeo, l'anno prossimo sarà cruciale per gli equilibri, ci saranno le elezioni in Francia, Christine Lagarde ha lasciato intendere di essere pronta a lasciare la Banca Centrale Europea per correre le presidenziali, questo potrebbe innescare un effetto domino sugli altri top jobs europei, pensa che questo possa creare smottamenti negli equilibri che avete avuto fino adesso e pensa che in futuro, ad esempio, l'attuale Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, potrebbe invece avere un ruolo diverso alla Commissione?
2: Ma io non entro assolutamente nel merito di queste questioni. Diciamo, come sapete, generalmente sono sempre molto prudente nelle dichiarazioni, in questo caso, su questo tipo di dichiarazioni ancora di più, quindi bisognerebbe chiederlo a Christine Lagarde, non certamente a me. So che il prossimo anno ci sono dei passaggi elettorali molto importanti, rilevanti a livello europeo, perché si vota in Francia, ma si vota in Italia, si vota in Spagna, si vota in Polonia, si vota in Grecia, cioè c'è una tornata elettorale che ridisegnerà gli equilibri politici a livello europeo e quindi anche in prospettiva questa tornata elettorale sarà molto rilevante. Detto questo, le scelte delle singole persone, ripeto, non mi competono, bisognerà guardare con attenzione all'esito delle elezioni in questi paesi e continuare a lavorare perché il progetto europeo possa essere rafforzato nella dinamica, nella dimensione anche delle esigenze e delle specificità dei diversi stati membri, dei diversi territori. Questo è l'impegno e il lavoro che stiamo facendo e quindi nel concludere mi fa molto piacere salutare gli amici della famiglia dei conservatori, alla quale come è noto sono legato da un'esperienza antica, avendo aderito al gruppo dei conservatori in Parlamento europeo nel lontano 2015 e quindi avendo un po' ripercorso tante iniziative, tante tappe, tante battaglie, appunto anche grazie, soprattutto grazie alla guida di Giorgia Meloni, partecipare come spesso accade ad iniziative dei conservatori che oggi hanno un ruolo centrale nel Parlamento europeo, nelle istituzioni europee, nella dinamica politica europea, mi sembra che sia un elemento molto importante e positivo che sottolineo anche ricordando le esperienze che ho vissuto negli anni passati. Quindi un augurio e un buon proseguimento a tutti i partecipanti e agli organizzatori.
1: Grazie, grazie Raffaele. Voglio ricordare a tutti noi e a tutti voi che se il Partito Conservatore Europeo è stato fondato da Margaret Thatcher, probabilmente il Partito Conservatore Europeo, così come oggi, lo dobbiamo a Raffaele Fitto. Un grande applauso.
2: Grazie Antonio, un abbraccio e buon proseguimento.
1: E allora diamo il benvenuto alla parlamentare europea Maria Teresa Vivaldini. Grazie Maria Teresa. La posizione è sì, più o meno quella indicata della fotografia, perfettamente. E il sottosegretario di Stato alla Cultura Giampiero Cannella. Perfetto, tu sei il primo. Bravissimo. Angelica Ghieras, direttore del Sobieski Institute. Thank you. Buongiorno. Sandro Pappalardo, presidente di ITA Airways e di ENAV. Un particolare grazie a Sandro, perché Sandro ieri sera era in Calabria, eccolo qua, era in Calabria per un evento e per essere qui con noi si è fatto la notte in macchina ed è arrivato praticamente adesso. Ancora un applauso perché se lo merita tutto.
5: Basilicata, se no,
1: Basilicata,
5: se no il presidente di regione si arrabbia della Basilicata.
1: Chiedo scusa, il parlamentare europeo Marco Squarta. E il matador di questo round, Luca Ciliberti, giornalista di Antenna Sicilia.
6: Buongiorno a tutti, grazie Antonio. Insomma, è veramente un piacere vedere crescere questo partito, l'ICR, che io ho visto davvero, lo raccontava Raffaele Fitto, nascere e crescere. Ed è veramente un piacere poter affrontare temi adesso importanti, anche di cultura, come in questo caso, in questo panel, che riguardano il Mediterraneo. Oggi, insomma, il tema, approfitto perché saluto il sottosegretario Gian Piero Cannella, sottosegretario alla cultura del governo Meloni, dico, oggi il Mediterraneo è davvero il centro di interesse che in un periodo così importante, in un periodo pieno di nervosismi, di tensioni internazionali, può in qualche modo puntare sulla cultura per smussare gli angoli. E allora io comincio, tengo questo ordine, lo dico anche un po' per diciamo chi ci segue, tengo questo ordine, comincio proprio da Gian Piero Cannella, il sottosegretario Cannella, che ha scritto recentemente un libro che ha portato, immagino, può fare vedere, sottosegretario, eccolo qua. Sì, applauso, ci sta. Dal titolo provocatorio, perché in un'epoca, in un periodo, anzi per tanti anni devo dire, in cui la cultura sembrava un tema appannaggio solo di un certo establishment politico di sinistra o di centrosinistra, il sottosegretario si è fatto una domanda e probabilmente si è dato anche tante risposte, no, sottosegretario Cannella?
7: Sì, intanto buongiorno a tutti. Sì, la domanda nasce perché nella mia esperienza, io questo l'ho scritto quando ero ancora assessore alla cultura al Comune di Palermo, quindi nasce da un'esperienza concreta diretta sul territorio, ma sarà capitato a molti di voi, quando poi ti confrontavi con il mondo della cultura largamente inteso, molti ti dicevano, però sei di destra ma sei di cultura, un uomo di cultura, però sei di destra ma sei intelligente, però sei di destra ma non sembra. Allora, questa cosa mi ha un po' irritato, per usare un termine non troppo pesante, e ho detto, beh, allora mettiamo i puntini sulle i e spieghiamo che essere di destra non significa essere eredi dell'uomo di Sacco Pastore o un pitecantropo uscire dalle caverne e quindi non avere un background culturale. E allora ho fatto molte ricerche, lo scoprirete se leggerete il libro, e ho affondato queste ricerche proprio alle origini del pensiero conservatore. Nel libro parto dall'isola di Granbè, dove è sepolto De Chateaubriand, che è, come dire, l'originatore, che è colui dal quale parte il termine conservatorismo, a proposito di ACR, e poi lo declino nel contemporaneo, quindi attraverso le lenti di un pensiero nobile e antico, lo declino nella analisi di quelli che sono i fenomeni contemporanei, quindi l'arte contemporanea, la musica, il teatro, il senso della religiosità e quindi delle nostre tradizioni, che per noi sono anche elementi culturali attrattivi di grande importanza, e lo confronto con la cultura woke, la cosiddetta cancel culture, ovviamente confutando quelle che sono le parole d'ordine di un mainstream che vorrebbe rileggere la storia ad uso e consumo appunto di un progressismo radicale che in realtà non ha invece alcun radicamento culturale. Quindi capovolgo il paradigma in senso esattamente opposto. La cultura di destra non esiste, no, esiste come, forse sono altri che hanno problemi.
6: Forse bisognava anche nel tempo probabilmente raccontarla meglio. È anche una questione, sottosegretario, di racconto quotidiano, no? Di stampa. Oggi, insomma, vediamo che c'è più equilibrio anche, diciamo, tra le parti del racconto giornalistico. C'è stato un periodo oggettivamente dove non esisteva una voce di destra. Su questo tema della cultura, ovviamente, il titolo è un importante, cioè spiega molto bene il tema di questo panel, l'eredità culturale dell'Europa, che può essere un confine certamente naturale per l'unione dei popoli in un momento in cui serve davvero grande unità. Allora, siccome ci sono tanti giovani che se il tempo me lo concederà, vorrei anche coinvolgere, perché sono sempre propongono sempre delle idee e dei punti di vista nuovi e oggettivi su certi temi, quindi li vorrei coinvolgere. Intanto coinvolgo il direttore dell'Istituto Sobieschi, col polacco ho una certa difficoltà però nella pronuncia, Angelica Gieras, direttore appunto dell'Istituto Sobieschi. Non so se c'ha già la traduzione nel frattempo, eccola qua, c'è, mi faccia anche un cenno con, è già, la traduzione funziona, perfetto. Allora, direttore, intanto spieghiamo cos'è l'Istituto Sobieschi, e poi proprio su un istituto culturale, io la prima domanda che le faccio è proprio sul soft power, no? Cioè su queste influenze dolci, quale la cultura può essere davvero nell'entrare nel dialogo tra i popoli.
8: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Daję czas na włączenie tłumaczenia. Jestem pierwszy raz gościem na konferencji EKR-u i gratuluję całemu zespołowi, całej partii za organizację tak wspaniałego wydarzenia i bardzo serdecznie dziękuję, że mogę wziąć w nim udział. Pierwsze pytanie dotyczyło Instytutu Sobieskiego. Powiem dwa słowa. Instytut Sobieskiego to
9: questo istituto, vorrei dire qualche parola riguardo a questo. L'Istituto Sobieski è un think tank pubblico.
8: Mówimy, że serce mamy po prawej stronie, ale jako think tank nie zajmujemy się,
9: noi diciamo che
8: ideologicznymi.
9: Siamo sulla destra, ma come think tank noi non ci occupiamo di questioni ideologiche. Parliamo di energia, sicurezza, sviluppo, energia nucleare, problemi demografici dell'Unione Europea, che sono importanti, economia e come si... la posizione polacca in tutto questo. E l'idea è che l'istituto appunto è un istituto pubblico e noi forniamo idee che possono essere utilizzate dalla politica, dal primo ministro e concetti da parte di esperti che possono essere inclusi nelle piattaforme politiche, grazie ai quali nel 2016 la legge e giustizia, il partito che ha vinto le elezioni in Polonia. Siamo esperti, aiutiamo i decisori e quello che fa l'Istituto Sobieski più o meno questo. Preparando questo panel e quindi parlando di politica culturale abbiamo questa nozione, dobbiamo avere una visione geopolitica di tutta l'area e del lavoro scientifico. Io ho pensato all'indice globale di soft power e del potere che hanno i paesi nel Mediterraneo, nell'area mediterranea, e ho pensato che in questo c'è qualcosa di cui essere orgogliosi, e quindi ci sono questioni specifiche. L'indice di soft power globale, la misurazione di questo è oggigiorno ci dà la possibilità di comprendere l'impatto sui vari stati, sui vari altri paesi, utilizzando questa attrattività, la diplomazia e Questo ci può dare un concetto dell'indice, l'impatto sull'educazione, sulla scienza, il patrimonio culturale. Ha molta importanza nelle relazioni internazionali, nelle comunicazioni dei media, lo sviluppo sostenibile e i valori. Abbiamo la regione mediterranea, l'Italia è il primo piano. L'Italia è al, ha un indice molto elevato. La Spagna si posiziona al 12° posto. C'è anche Monaco, la Croazia 46, Bosnia e Erzegovina hanno meno importanza, il Montenegro, la Slovenia 68. Dunque, io vengo dalla Polonia e il mio paese, l'indice è intorno al 31. L'Italia era al 9° posto. Quindi l'Italia sempre ogni anno è inclusa nei primi 10 paesi a livello globale che ha il soft power. E in questa, nella categoria della cultura e del patrimonio culturale, l'Italia è lo stato il numero uno ed ha un potenziale grandissimo, una tradizione culturale enorme che voi usate molto bene, anzi. E vorrei anche mi sono anche permessa di scrivere una. Se vorrei parlare della cultura in generale, l'Italia sarebbe ad un posto fondamentale. E dovunque guardi posso vedere che l'Italia è sempre importante, è considerata anche in Asia, in America, in Australia. Il vostro potere, i vostri marchi sono sempre onnipresenti. E quando penso all'Italia, penso a Fiat, Lamborghini, quando penso all'Italia penso a Gucci, a Giorgio Armani, ai profumi, tutti li usano, perfino la Nutella è dappertutto, ci sono Nutella, i pancake alla Nutella, qualcosa di delizioso che si mangia, mangiano i bambini polacchi, il Campari, il caffè Lavazza, Illy, tutti questi marchi. Quindi il vostro software in tutto il mondo è enorme. E ne abbiamo parlato anche ieri. Ieri avete parlato della politica europea per le università e tanti aspetti che portano un certo equilibrio europeo. Anche riguardando poi il lavoro degli italiani nella cultura a livello mondiale. Sono circa 1.900 persone nella Commissione europea, è un grosso numero.
10: Ovviamente anche a ragionare su questi temi, è rimasta senza traduttore. Dicevo, abbiamo tempo per ragionare anche di questi spunti che ci sta fornendo. Nel frattempo, diciamo, diamo anche la parola agli altri ospiti di questo panel, in modo da poter avere qualche elemento aggiuntivo in più per poter ragionare dopo. Allora io saluto l'onorevole Maria Teresa Vivaldini, membro del Parlamento europeo di ICR, di Fratelli d'Italia, alla quale chiedo subito, onorevole Vivaldini, lei è del Nord Italia, provenienza Nord Italia, quindi ci restiamo con un po' di geografia nazionale. In realtà, diciamo, nella geopolitica internazionale lei è del sud come noi, c'è poco da fare, è di un paese del sud come noi, del sud dell'Europa, però centrale in questo Mediterraneo. E allora le chiedo subito, Parliamo di confini di questa Europa, ma non di confini terrestri, ma di confini culturali. Dove possiamo spingerci su questo, fino a dove possiamo spingerci su questo tema?
11: Grazie, grazie della domanda. Sono del Nord, ma ho una casa in Sicilia, quindi io la Sicilia questo, insomma, la adoro, esattamente a Secca Grande di Ribera, per fare un po' pubblicità, e quindi adoro la Sicilia e ovviamente tutto quello che c'è in Sicilia. Noi abbiamo pensato erroneamente fino adesso di considerare il Mediterraneo come il confine meridionale dell'Europa, mentre invece il Mediterraneo è sempre stato uno spazio, un luogo di incontro di civiltà, che sono poi le civiltà che hanno proprio formato la nostra Europa. Mi viene in mente le culture greche, l'impero romano e le tendenze giudaico-cristiane che hanno permeato tutta la nostra storia e hanno posto proprio i fondamenti culturali, storici e religiosi del nostro essere. Quindi noi non possiamo dimenticare queste radici, non possiamo farlo e dobbiamo invece trarre forza da tutto questo. Mi viene in mente anche il sotto Federico II, lui diceva proprio che nella sua corte ci dovevano essere studiosi latini, arabi, greci, ebrei, e tutto questo, lui questa convivenza la rendeva valida attraverso l'incontro, e quindi noi non dobbiamo aver paura adesso a ricominciare a fare questo. Adesso noi ci stiamo un po' più chiudendo perché per colpa dei flussi migratori, delle situazioni geopolitiche, il Mediterraneo è un po' tornato un confine. Invece noi dobbiamo imparare dal passato e dobbiamo farlo proprio attraverso le nostre radici. Voglio ricordare quello che è successo in questo periodo. Noi abbiamo ricordato come ICR San Benedetto l'11 di luglio, il suo onomastico. Tutti lo festeggiamo il 21 marzo perché è il giorno della sua morte, ma noi abbiamo ricordato il suo onomastico. Perché San Benedetto? San Benedetto è stato l'artefice delle bonifiche delle nostre terre, di tutta l'Europa, specialmente della pianura padana. Infatti io sono sindaco in un paese dove il patrono è San Benedetto, così come è patrono di tutta l'Europa. Noi abbiamo fatto come ICR anche degli Study Days a San Benedetto per ricordare le nostre origini, per ricordare da dove veniamo. E poi lo posso dire perché ringrazio anche qua Carlo, Nicola e Antonella, sono riusciti, a ottobre inaugureremo una sala sempre a Benedetto da Norcia, perché anche in un'Europa che non vuole riconoscere le sue origini giudaico-cristiane, noi siamo riusciti, anche se solo inaugurando questa sala dove si riunisce il gruppo di ICR, a ricordare la nostra identità. Quindi questo cosa vuol dire? Significa che noi non dobbiamo dimenticare da dove siamo nati, non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo, ma anzi, attraverso questa forte identità, dobbiamo ridisegnare quello che sarà il nostro futuro e giocare ancora un ruolo fondamentale, una partita fondamentale che passi attraverso la storia, la cultura e anche l'economia. Grazie.
10: È difficile, no? È difficile, soprattutto in questo periodo. Grazie. Ora volevo Valdini. Saluto il vicepresidente di ICR, Carlo Fidanza, non l'avevo visto. Allora, com'era? Noi dobbiamo arrivare, no? Dobbiamo arrivare da qualche parte, quando si deve arrivare da qualche parte.
11: La nostra partita.
10: No, dico, quando si deve arrivare da qualche parte, il modo più comodo in questo momento probabilmente è prendere un aereo, magari prenderlo di ITA Airways, no? Così il presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo, diciamo, ci può dire anche quanto questo aereo può aiutare ad accorciare in generale, in termini culturali, le distanze. Io ricordo che il presidente Pappalardo, prima di ricoprire il ruolo in ITA Airways, è stato anche esponente del governo regionale, assessore regionale al turismo, quindi temi, diciamo, che conosce bene, nella giunta regionale siciliana con il presidente Nello Musumeci, che più tardi sarà anche ospite di questo dibattito. E poi membro dell'agenzia dell'ENIT, che è l'agenzia nazionale al turismo. Pappalardo, questo aereo lo prendiamo e andiamo dove?
12: Allora, velocemente, adesso c'è questo, mi ricordo.
10: No, vabbè, lascia.
12: Allora, innanzitutto grazie all'onorevole Giordano, grazie Carlo Fidanza, grazie Ruggero Razza. Dovevo esserci oggi, Antonio, perché sono convinto che ognuno di noi andrà via anche con qualche spunto di riflessione in più sul quale lavorare, credo che sia una cosa importante. Allora, iniziamo dal Mediterraneo, ovviamente parte essenziale del DNA dell'Italia, ne ha condizionato, lo sappiamo tutti, la cultura, la storia, spesso anche il destino, ed è anche il luogo del mondo dove spesso anche nello stesso momento si vanno a giocare le sfide dell'energia, le sfide dell'immigrazione, le sfide delle rotte commerciali. In questo contesto non semplice, che cosa fa ITA Airways, la compagnia di riferimento nazionale, è un facilitatore di questa connettività del Mediterraneo e ovviamente anche della connettività internazionale, e credo sia un elemento veramente essenziale per poi mantenere alta la competitività del nostro paese, oltre ovviamente per assicurare l'afflusso di un turismo non solo copioso nei numeri ma anche di qualità. Quindi la missione di ITA Airways è quella di connettere l'Italia al mondo e il mondo all'Italia. Lo facciamo attraverso un dato che sembra apparentemente banale, ma poi è molto importante anche a livello europeo. Lo facciamo con 108 aeromobili, di cui il 74% è di nuova generazione. Che cosa significa 74% di nuova generazione? Gli Airbus di cui ci siamo dotati hanno un consumo di carburante del 20-25% in meno rispetto agli aeromobili tradizionali.

0: fondamentale è quello di collegare i vari punti della nostra nazione, perché siamo la compagnia di riferimento nazionale, ma grande attenzione anche al network internazionale ed intercontinentale. Se vedete, il nostro piano industriale si basa molto, enfatizza molto il discorso dell'intercontinentale. Perché? Perché l'intercontinentale non solo fa fare profitto, Antonio, alla nostra compagnia, ma serve al sistema Paese Italia, perché più diamo la possibilità ai turisti di arrivare in Italia, ed ovviamente più ne ricava tutto il sistema nazionale, tutto il complesso del sistema nazionale del turismo e non solo. Poi a questo punto però il cliente, il turista arriva in Italia, a Roma Fiumicino, e lo devi poi portare nelle varie destinazioni interne. Mi collego a quello che ha detto in maniera molto chiara e molto lucida il ministro del turismo. Il ministero del turismo sta facendo una grossa operazione di conoscenza, di rivalutazione delle aree interne. Quelle aree interne le devi poi raggiungere, e le devi raggiungere o con un volo o attraverso il sistema ferroviario. Ed ecco che sono nati anche degli accordi interessanti, e concludo con Trenitalia, con Ferrovie dello Stato, con Italo, per fare il biglietto integrato, per poter spedire il bagaglio direttamente alla stazione e andarlo a prendere poi a New York senza dover fare più volte il ritiro del bagaglio. Quindi, concludendo, oggi abbiamo tantissime destinazioni intercontinentali. Abbiamo aperto, ed è una cosa storica per la nostra nazione, a maggio un volo su Houston. È la prima volta che l'Italia si dota di un collegamento diretto con questa località. Abbiamo aperto Mauritius. Vi dico che adesso della Winter andremo ad aggredire l'America centrale con Santo Domingo, e stiamo ragionando sull'apertura di Caracas ed altre destinazioni intercontinentali. Chiudo. Cerchiamo di mantenere quelle fette di mercato che sono tipiche della nostra nazione, che hanno sempre portato turisti in Italia, ma stiamo cercando anche, in sinergia ovviamente con altri organi del governo o industriali, di aggredire nuove fette di mercato che sono importanti per noi, ma anche per il sistema Paese Italia.
1: Grazie Presidente, adesso poi ritornerò da lei. Mi consenta due battute. Houston non abbiamo più un problema perché insomma se l'abbiamo collegata. E poi volevo ricordare che Sandro Pappalardo nasce come pilota dell'aviazione dell'esercito, quindi insomma un militare di lungo corso. Dico, non ne abbiamo più bisogno di altri in questo senso, no? In questo senso. Allora, onorevole Squarta, intanto le do il benvenuto. Marco Squarta, membro del Parlamento europeo, del gruppo ICR di Fratelli d'Italia, parlamentare dell'Umbria. Anche qui mi ci lasci giocare un po', perché insomma con tutto questo mare di cui parliamo, insomma anche lei risulta come noi essere del sud dell'Europa. Su questa cosa ci batto molto, perché ovviamente il sud dell'Europa è anche il centro del Mediterraneo, e siccome il Mediterraneo in questo caso è negli anni è narrazione soprattutto di cronaca legata alle migrazioni, no? Anche drammatiche, molto spesso. Recentemente anche Papa Leone XIV a Lampedusa ha ricordato questi tragici eventi, lo aveva fatto 13 anni prima Papa Francesco. Su questa narrazione del Mediterraneo probabilmente si è costruito molto, ma non si è costruito altro, no? Che va diciamo fuori da queste logiche che riguardano solo le migrazioni, che poi diventano ovviamente anche temi di dibattito politico.
2: Innanzitutto buongiorno a tutti. Assolutamente sì. Purtroppo oggi quando parliamo di Mediterraneo ci viene subito in mente un'accezione di carattere negativo, il fenomeno migratorio, l'immigrazione incontrollata che purtroppo subiamo noi in Europa, dimenticandoci in realtà quello che diceva poc'anzi la collega Vivaldini, che il Mediterraneo rappresenta uno dei posti in cui la civiltà europea è nata, perché nei secoli scorsi è stato posto di scambi commerciali, culturali, economici. Se noi pensiamo che il diritto che regola la nostra società è nato a Roma, che l'idea di dibattito pubblico è nato in Grecia, il ruolo importante del cristianesimo, ma anche i nostri porti, che sono stati luoghi in cui gli arabi e gli ebrei hanno lasciato lingua, scienza, architettura. E però notiamo che oggi, di fronte a un'Europa che gioca in rimessa, abbiamo la Turchia che va ad investire importanti risorse sui propri istituti culturali in Libia e nel Corno d'Africa. Se andiamo a vedere che vanno a fare importanti ristrutturazioni su tutto il patrimonio che che hanno in quei territori.

0: Se vediamo che la Cina va a detenere il 67% dell'autorità portuale nel Pireo e l'Europa invece nell'ambito culturale rimane un po' ferma a se stessa, quando in realtà la cultura, proprio intesa in senso stretto in quest'area, può rappresentare non solo un volano importante dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista di strategia in generale. Questo noi non lo possiamo mai dimenticare. In questo Giorgia Meloni è stata molto intelligente, perché il piano Mattei, l'idea di Mediterraneo globale, tra l'altro l'onorevole Lazza ha scritto un libro veramente molto bello e interessante su questa materia, non riguarda solo la materia oggi a cui noi pensiamo nel Mediterraneo, quindi oltre all'immigrazione, il problema energetico, le rotte economiche e quindi anche le crisi geopolitiche che abbiamo nel Medio Oriente e in Africa. Ma Giorgia Meloni ha capito che il concetto di piano Mattei di Mediterraneo, quindi Mediterraneo globale inteso non in senso paternalistico ma in senso diciamo collaborativo, è anche istruzione e formazione, perché anche nei momenti più difficili di crisi diplomatiche la cultura, i musei, l'arte, gli artisti sono forti strumenti di carattere diplomatico. E poi lo vedremo anche successivamente, un importante volano di, economico dal punto di vista della formazione e soprattutto, e poi vado a chiudere, anche un importante strumento che permette di far capire che il Mediterraneo non può essere concepito come la parte meridionale dell'Europa, ma come il centro, il cuore pulsante per rilanciare anche, permettetemi di dire, la strategia europea.
1: Grazie onorevole Squarda. Lo dico a tutti, qui abbiamo un timer, tenetene diciamo debita considerazione, perché insomma possiamo anche argomentare diciamo in questo dibattito, se no non avremmo diciamo poi neanche troppi spunti di riflessione. A proposito di arte e a proposito di confini, vado prima dall'onorevole Vivaldini proprio sui confini e sulle rotte migratorie, perché so che lei su questo diciamo ha più di qualcosa da dire, e poi mi ricollego e vado subito dopo dal sottosegretario Cannella. Ha detto l'onorevole Squarta, l'arte diciamo è il grimaldello per entrare in alcuni spazi, in alcuni paesi, e su questo sta facendo molto con la mobilità dell'arte il sottosegretario Giampiero Cannella. Allora, confini, onorevole Vivaldini, passo subito la parola a lei per legarmi alle questioni che diceva l'onorevole le Squarta. Sì, rimango sul tema confini, no? Perché sì. Sul tema confini e migrazione.
2: Sì, l'Europa è tornata al centro della storia, perché è tornata al centro della competizione geopolitica globale. Dal Mediterraneo passano, si incrociano le rotte più importanti commerciali, ci sono le infrastrutture energetiche importantissime e ci sono gli interessi dell'America, della Cina, della Turchia, della Russia e delle regioni più importanti. E quindi vediamo che il tema della sicurezza, il tema dell'energia, il tema di come sarà il futuro dell'Africa, della gestione dei flussi migratori, è tornata all'ordine del giorno. Noi non dobbiamo però negare e dire non vogliamo più migranti, perché noi abbiamo necessità di manodopera. La manodopera che arriva in modo legale in Europa è benvenuta. Io ho lavorato su un regolamento che si chiama EU Talent Pool, dove abbiamo creato questa piattaforma dove l'Europa chiede particolari attività, lavori che magari hanno necessità di particolari abilità o di particolari manodopere, e qui i cittadini dei paesi extraeuropei si possono iscrivere e quindi ci danno anche una mano, perché diciamolo sinceramente, certe industrie e l'agricoltura soprattutto non andrebbe avanti senza manodopera. Ma
1: scusi,
2: noi vogliamo...
1: se la interrompo, onorevole Vivaldini, giusto per la platea, lei fa parte di due commissioni al Parlamento europeo che sono appunto quella dell'impiego, cioè della manodopera, che si chiama Employment Ample, come dicono al Parlamento europeo, e ITRE, la commissione ITRE, che è appunto la commissione che riguarda l'industria e la ricerca tecnologica in questo senso. Quindi sono due temi che si legano molto a quello che sta dicendo, dossier che tratta praticamente quotidianamente.
2: Esatto, io mi occupo tra l'altro di nucleare e di energia in ITRE, e qui possiamo vedere che Giorgia Meloni attraverso il piano Mattei ha capito anche che dovevamo intervenire, perché la Cina e la Russia ormai hanno investito moltissimo in Africa, ma l'hanno fatto in modo di sfruttamento, non di cooperazione o di veramente collaborazione con questi paesi. Il litio e tutte le materie prime rare che servono per le energie rinnovabili si trovano tantissimo in Africa e noi non abbiamo giacimenti, noi non siamo riusciti ad avere un centro di coordinamento di queste materie critiche. Comunque, tornando al centro dell'Europa, visto che mi sono divagata con la mia, abbiamo anche un problema di carattere energetico che siamo andati a risolvere anche in Africa. Avevano avuto dei politici tanto tempo fa queste intuizioni, nel 58 mi viene in mente Giorgio Lapira che aveva fatto i primi i dialoghi col Mediterraneo, poi anche Aldo Moro, ma soprattutto Enrico Mattei che aveva capito che l'importante non era sfruttare ma era cooperare, aveva fatto dei partenariati alla pari dove dava anche il 50% in più di quello che si guadagnava, perché come dice Giorgia Meloni noi dobbiamo fare una cooperazione vera, non portare semplicemente costruire una casa o portare del cibo, lo dobbiamo aiutare loro a costruire, a lavorare. E come diceva, e lei l'ha ricordato bene, Papa Leone XIV ha chiesto ai migranti di non venire in Europa, ha chiesto ai migranti di sacrificarsi e di rimanere nei loro paesi e di costruire attraverso la cooperazione che noi paesi del nord diamo loro. Giorgia Meloni è stata anche diciamo seguita in tutto e per tutto per quanto riguarda i rimpatri, sappiamo essere un grosso problema e l'Europa finalmente ha votato, abbiamo votato la legge per i rimpatri e adesso chi non può rimanere in Italia perché è arrivato in modo illegale, finalmente dico io, perché avrebbe portato solo delinquenza e ovviamente dei giovani senza lavoro e senza niente non possono fare altro che delinquere se non vogliono lavorare e se non hanno l'opportunità di lavorare. E quindi ritorniamo, è tutta una cosa che si collega, rimpatriare chi viene in modo illegale, ma anche aiutarli là dove sono, in Africa, per trovare anche la loro dignità come uomini, come ci ha richiesto il Papa. Quindi è un grande lavoro che stiamo facendo, l'abbiamo iniziato con i flussi, con i rimpatri, lo stiamo facendo col Piano Mattei, anch'io mi congratulo con Ruggero Razza perché ha scritto un libro veramente molto bello, molto facile anche da capire e anche per quelli che magari non sono avvezzi alla politica, che ci spiega bene che cosa vuol dire il Piano Mattei, perché l'Africa è un po' anche il nostro futuro, è diventato il Mediterraneo adesso il centro anche per l'Europa, come diceva il collega Squarta, per ripartire. Grazie.
1: Grazie onorevole Vivaldini, del libro dell'onorevole Razza ne parleremo oggi pomeriggio, alle 18, onorevole Razza, mi sembra l'orario schedulato, come dicono quelli bravi. Sottosegretario Giampiero Cannella, con Giampiero Cannella ci conosciamo da tanto tempo, anche come amministratore del Comune di Palermo, come politico di lungo corso, è stato già deputato di Alleanza Nazionale ai tempi, oggi sarebbe Fratelli d'Italia, Cannella. Dicevamo prima le avevo dato uno spunto.
3: Sono di Fratelli d'Italia, cioè non è che...
1: No, dico, sarebbe l'onorevole, no, deputato alla Camera di Fratelli d'Italia. Per carità, no? Assolutamente. Dicevamo, le avevo dato uno spunto prima, anzi, diciamo, lei l'aveva data a me con la sua attività, cioè la mobilità delle opere d'arte, perché questo oggettivamente e può essere uno spunto di riflessione, ma anche un primo step di entrata, diciamo, di unione di culture, no? Lei per esempio sta portando in Sicilia un quadro del Museo del Prado, quindi a Madrid,
3: Cristo in pietà,
1: in questo di Antonello da Messina, che in questo caso, diciamo, racconta le due culture che si incontrano prima al Museo di Madrid, perché ovviamente l'artista è nostro e l'opera d'arte, diciamo, nasce all'interno dei nostri confini, va oltre i confini, ritorna per raccontare tutta un'altra storia, no? E questo potrebbe essere, legandoci al tema del nostro panel, una chiave di lettura.
3: Sì, consentitemi, grazie per la domanda perché mi offrirebbe spunti per parlare per ore, però sintetizzerò, visto che siamo anche colleghi giornalisti, spero in 3 minuti la risposta. Però mi dà l'opportunità per tornare un attimo all'Europa e al Mediterraneo per dire un'altra cosa. Parto dai Normanni. Perché parto dai Normanni? Perché 10 giorni fa sono stato in Normandia, perché nel 2027 ci sarà un anno fondamentale per la cultura, la storia e probabilmente anche per la politica europea. Millennium, iniziativa che nasce dalla presidenza della regione Normandia e che ricorda i 1000 anni di espansione del regno normanno sotto Guglielmo il Conquistatore. Come sapete, Rollone, guerriero vichingo, si stabilisce in Francia, i francesi, il re di Francia gli dà un pezzo di terra al nord della Normandia, da lì nasce poi tutto il regno normanno, Tancredi d'Altavilla, Roberto il Guiscardo, Ruggero, diciamo omonimo di Ruggero Razza, molto meno famoso, ma che arriva in Sicilia. E in Sicilia cosa trova? Perché ricordare questo periodo è fondamentale? Perché i Normanni in Sicilia trovano arabi, bizantini, trovano una pluralità di culture, soggetti, religioni, istituzioni che loro non annullano, cioè non annullano le differenze per fare un'altra cosa, non creano una situazione di meticciato, per usare un termine forte ma che rende l'idea. Loro, riconoscendo le differenze e le singole identità, riescono a creare un regno estremamente moderno in cui queste identità diventano valore, diventano ricchezza e danno la prima impronta appunto di un'amministrazione moderna. Quindi idealmente con questa iniziativa Millennium, il Ministero ha creato un gruppo di lavoro e il Ministro ha dato a me la responsabilità di coordinarlo per quanto riguarda l'Italia, ci saranno una serie di iniziative che partiranno appunto dalla Norvegia, la Danimarca, la Normandia, quindi la Francia, tutti i paesi coinvolti, che porteranno nel 2027 a ricordare quell'evento ma attualizzandolo. Quindi mobilità di opere d'arte, nel senso che ci saranno ovviamente mostre, eventi, rievocazioni storiche, aperture di monumenti, ma anche attualizzazione di quell'idea. Ritornando al Prado, siccome questo mese non mi sono fatto mancare nulla, sono stato anche a Madrid, sempre per motivi istituzionali, e prendendo in contropiede il direttore del Museo del Prado, gli ho estorto un impegno. Il direttore del Museo del Prado vuole portare in Italia, in Lombardia e in Sicilia, una mostra sui gli artisti spagnoli, in riferimento ovviamente alla dominazione spagnola in Italia. Noi gli abbiamo detto: bellissima, ottima iniziativa, volevano il nostro patrocinio, facciamo così però, tu prendi Cristo in Pietà e ce lo presti, lo porti in Sicilia, perché noi abbiamo Antonello da Messina che ovviamente attenderebbe un'altra sua opera, e ha assunto l'impegno appunto di prestarci Cristo in Pietà. Ma se ovviamente andate al Prado, molti di voi ci saranno stati, scusate, io sono palermitano e quindi mi scuso qui a Catania della mia identità, arrivate e trovate Santa Rosalia realizzata da Luca Giordano, poi trovate lo spasimo di Raffaello, cioè trovate riferimenti, scherzi a parte, trovate dei riferimenti di sicilianità che sono universali, che non sono soltanto ovviamente patrimonio nostro. Quindi in questo senso la mobilità, l'interscambio, la fluidità con la quale queste opere d'arte possono circolare vale per il periodo normanno, vale ovviamente per Antonello da Messina, sono certamente un elemento di diplomazia culturale, ma anche, come diceva la collega, un elemento di soft power e di esportazione della bellezza e quindi della cultura, fondamentale per creare un'Europa sempre più unita, sempre più forte e sempre più consapevole delle proprie radici.
1: La domanda, aggiungo la domanda del giornalista, ma è difficile creare queste connessioni con gli altri paesi, o ci sono sempre porte aperte?
3: È difficile perché in alcuni casi sì, io faccio un esempio: se andate a Vienna, noi troviamo il mantello di Ruggero, la spada di Federico, i guanti rituali di Federico quando è stato incoronato, sono tutti lì, bellissimi. Ma se provate a farveli prestare dovete cominciare a correre, perché non sono molto disponibili gli austriaci. Quindi, non perché siano austriaci, ma comunque esiste in ogni caso una gelosia delle opere da no, perché sennò rischio un incidente diplomatico. Intendo dire, il museo di Vienna non è particolarmente disposto a prestare queste opere che sono effettivamente molto preziose. Il direttore del Prado è stato preso in contropiede e quindi non ha potuto dire di no. Abbiamo trovato l'argomento subito con il quale in qualche modo inserirci.
1: Grazie, grazie al sottosegretario Giampiero Cannella. Allora, a proposito di brand riconoscibili, il brand Italia, presidente Pappalardo, una volta quando c'era Alitalia, il brand Alitalia e quindi Italia era fortissimo, no? Volava nei cieli di tutto il mondo. Poi il tempo, diciamo, ci ha raccontato altro. Adesso è una sensazione mia o il brand Italia anche, diciamo, a livello intercontinentale, diciamo, tolto quello che ha detto il direttore Gheras, cioè Lamborghini, la Ferrari eccetera, il brand Italia sta ritornando anche nei cieli come un brand importante?
4: Beh, Made in Italy, tutti sappiamo che l'Italia è riconosciuta a livello mondiale come culla di bellezza, di arte, di stile, di professionalità. E ovviamente su questa onda ITA, come già fu per Alitalia, è vero, Alitalia per tantissimi anni ha rappresentato l'Italia nel mondo, è stato veramente un grande veicolo di promozione per la nostra Italia. E anche ITA si è data la vocazione da subito di essere ambasciatore dell'Italia nel mondo, ma poi alla fine cosa significa per una compagnia aerea essere ambasciatrice dell'Italia nel mondo, ambasciatore dell'Italia nel mondo? Significa enfatizzare quelle cose straordinarie che la nostra nazione ha. Abbiamo iniziato dal cibo, coinvolgendo tutte le eccellenze regionali. Abbiamo fatto, grazie al Ministero dell'Agricoltura, nelle nostre Lange 72 progetti con i prodotti IGP. Il cioccolato di Modica, abbiamo iniziato al cioccolato di Modica perché è l'unico cioccolato in Europa ad essere IGP. E oggi quella cucina sale a bordo. Oggi, se andate a vedere i nuovi menù di bordo, parlano di cucina regionale. Quindi abbiamo portato i piatti tipici regionali a bordo, quindi enfatizziamo quella grande eccellenza che l'Italia ha, che è la nostra appunto cucina. Significa avere dei cockpit, avere delle cabine di eccellenza che parlano di comfort, di stile. Se voi vedete le nuove cabine dei Airbus 330 e 350, parlano di italianità, sono belli oltre a essere confortevoli. E quindi significa avere le divise disegnate da uno dei nostri migliori stilisti, Brunello Cucinelli. Sintetizzo davvero così. Spesso la prima vetrina che il turista si trova davanti è proprio l'aeromobile, fosse a New York, fosse a Tokyo. E quindi la nostra filosofia è questa: sei a Tokyo, sei a Dubai, sei a New York, sei a Boston, sali su questa aeromobile con questa livrea di questo colore azzurro che richiama immediatamente l'Italia, viene accolto dal sorriso, dall'eleganza, dalla professionalità dei nostri assistenti di volo. Vai a gustare la nostra enogastronomia, i nostri vini. Oggi serviamo l'olio come al ristorante, facciamo gli assaggi dell'olio a bordo. Beh, in quel momento, quando sali su quell'aeromobile, devi già sentirti in Italia, devi già apprezzare l'italianità.
1: Grazie presidente Pappalardo. Sono d'accordissimo, non so se posso esprimere opinioni, ma mi piace questa impostazione. E torno dall'onorevole Squarta, invece, che fa parte al Parlamento europeo della Commissione Cultura, la Commissione Cult del Parlamento europeo, che tratta proprio questi temi, no? Onorevole Squarta, la cultura come motore di crescita, iniziative culturali per crescere non solo il sistema Europa, ma per crescere i cittadini europei. Su questo il Parlamento europeo ragiona molto, e questa è una di quelle tematiche, diciamo, che appartiene molto alla politica del Parlamento europeo, cioè i cittadini europei di domani, quindi come motore di crescita, come Europa, come opportunità, insomma, anche per i giovani. Qui ce ne sono molti. Qualcuno adesso lo anticipo, lo chiamerò per fare qualche domanda, quindi preparatevi. Quindi onorevole Squarta, su questo tema.
3: Ma io credo che innanzitutto dobbiamo partire dal concetto che il patrimonio culturale che noi dobbiamo proteggere, non lo possiamo però intendere solo come difesa, anche lì. Dobbiamo cercare di guardare in avanti, di rilanciare, perché il nostro patrimonio culturale rappresenta occupazione, rappresenta formazione e opportunità. Se noi pensiamo ai nostri siti archeologici, ai musei, agli archivi e ai nostri paesaggi, rappresentano indubbiamente una filiera economica importante. L'Europa cosa può fare, soprattutto dal punto di vista dei giovani? Uno degli strumenti più importanti, forse uno dei migliori che ha funzionato di più e che i giovani percepiscono in maniera diretta, è Erasmus+. Chi è che non conosce nessun giovane vicino a noi, parente, che ha fatto questa esperienza, che è stata importante dal punto di vista formativo, culturale, ma in questo ambito del Mediterraneo gli possiamo dare anche una prospettiva di futuro, perché attraverso la collaborazione tra le varie università, alleanze universitarie, le scuole, i tirocini, addirittura le scuole che vanno a vedere la possibilità di migliorare il restauro delle nostre opere, permettere di mettere in connessione quindi ragazzi che vengono da paesi diversi, soprattutto come focus quello del Mediterraneo, è un'opportunità che noi non possiamo lasciare andare. E poi l'altra cosa più importante, io prima ero un amministratore regionale e locale, i fondi europei, soprattutto per le aree interne. Io vengo da un'area interna che è l'Umbria, ma quando parliamo di Mediterraneo mi riferisco alle isole, ai piccoli comuni di queste aree interne, che rappresentano uno strumento importante, perché se noi i fondi europei riusciamo ad indirizzarli in questi territori, non solo dal punto di vista della tenuta del nostro patrimonio culturale, ma anche della rigenerazione urbana, della riqualificazione dei centri storici, rappresentano un ponte fondamentale per il Mediterraneo e anche qui un'opportunità, soprattutto per i giovani, di formazione e di lavoro. C'è un esempio molto importante qui in Sicilia, l'opera Mira sullo stretto di Messina, che è stata fondamentale perché non riguarda solo l'aspetto museale, ma è stata un'opera di formazione, di rigenerazione urbana, che ha visto tre attori fondamentali come il Ministero della Cultura, le scuole e i comuni. Quindi anche qui dobbiamo cercare di osare, di dare più risorse, di investirle meglio in queste aree interne, di dare più opportunità ai giovani. E poi l'altro che dimenticavo, questione importante, la digitalizzazione, perché il sottosegretario lo sa, il traffico di opere d'arte in maniera illecita diventa sempre più divulgante. Poi anche qui la digitalizzazione, soprattutto dal punto di vista del turismo, delle opere d'arte, del museo, è una sfida alla quale l'Europa non può assolutamente sottrarsi. Quindi io credo che abbiamo tanta carne al fuoco e spero che questa volta l'Europa, questa materia così importante, possa viverla da protagonista e non in retrovia, come purtroppo su tante altre questioni finora ha fatto.
1: Grazie onorevole Squarta. Direttore Gheras, chiudo questo giro di domande con lei. Non sono tornato prima, così non ho interrotto la traduzione, che è rimasta più fluida. Lei prima ci ha fatto, come dire, un quadro interessante su questo soft power, su questo potere gentile di influenzare gli Stati membri, anche e soprattutto in questo caso con la cultura. Ci ha dato dei dati molto interessanti dal suo punto di vista, quindi da chi ci guarda in questo caso dall'esterno come paese, ma dall'interno come sistema Europa. Dove si dovrebbe spingere di più? Cosa si dovrebbe fare di più?

0: Dziękuję za to pytanie. Myślę, że tożsamość europejska, kształtowanie tożsamości europejskiej obok tożsamości narodowych jest bardzo dużym wyzwaniem.
1: È importante proteggere l'identità europea e anche le nazionalità nazionali. Comunque rimane un argomento molto sfidante. Perché è necessario avere coesione all'interno dell'Unione Europea. Dopo il Trattato di Lisbona, ogni cittadino è automaticamente diventato un cittadino dell'Unione Europea e questo garantisce loro la protezione dei diritti nel caso di crisi. Per esempio, io come polacca posso andare, per esempio, in l'ambasciata italiana e essere aiutato. Lo stesso cosa può fare un cittadino italiano in un altro paese europeo. Nel passaporto ci sono 12 stelle che sono rappresentanza dei 12 paesi fondatori. Sicuramente c'è minacce alla cultura europea, ma questo dipende dal grande flusso di immigrati che non capiscono l'Europa, i valori, la cultura greca, la cultura latina, le nostre radici, la cultura romana e così via. Il problema è che naturalmente come europei noi abbiamo smesso di credere ai valori su cui è stata costruita l'Europa e quindi le nostre identità, la nostra identità nazionale è l'identità più forte che ci guida, ma l'identità europea accanto all'identità nazionale deve essere sostenuta attraverso politiche mirate e anche con guide specifiche e incoraggiando il fatto che noi abbiamo il motto dell'Unione Europea, uniti nella diversità, e questo motto è capito perfettamente dai nostri cittadini, ma ci dice anche qualcosa delle nostre identità nazionali, naturalmente. E questo rappresenta un esempio molto solido nel caso dell'Italia. Ho detto già che il soft l'Italia è 31 in questi soft power, in questa classifica, e inoltre abbiamo rappresentanti italiani in tutte le strutture europee, nelle istituzioni, e voi dovreste cominciare a fare rete, creare un marchio molto potente, perché ogni europeo, ogni Stato membro europeo aumenti o migliori la loro identità e l'Europa diventerà sempre più forte e sarà molto più difficile poter cambiare questa identità, e le persone che vengono in Europa dovranno rispettare la nostra cultura e giocare con le nostre regole, ed è molto importante soprattutto in quanto riguarda la lista e la classificazione della sicurezza. Noi vediamo che ci sia sempre questa ansia sottostante in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Abbiamo parlato della deportazione, abbiamo parlato degli ordini di rimpatrio che è finanziato dalle istituzioni dell'Unione Europea, da Frontex, e quindi l'identità europea, l'educazione in scuola, Erasmus Plus, i programmi di scambio sono finanziati, e le istituzioni, il Parlamento Europeo è proprio quello, vorrei ricordarvelo, che con il budget attuale che è raddoppiato, quindi il Parlamento Europeo ha raddoppiato gli incentivi per questi scambi, perché questo è il futuro per avere un'Europa stabile.
2: Polonia Angelica Gheras. Allora, io, siccome dicevo all'inizio ci sono tanti giovani, vorrei che qualcuno intervenisse. Tre di questi ragazzi hanno fatto uno studio sui temi appunto della cultura nel Mediterraneo. Sono Andrei Kraciun, Marcel Spak e Adam Golenski. Andrei credo sia qui e può intervenire. Prego, si accomodi. Non so se è solo una questione di omonimia, prego. Allora, può fare la domanda, uno, qualcuno dei nostri ospiti, insomma, rispettando ovviamente i tempi. Prego.
3: Sorry, I should have put those on before you asked me that.
1: You can ask a question.
3: Thank you so much for this very informative and interesting panel.
1: Buongiorno a tutti.
3: And I would like to
1: Grazie
3: direct my question
1: per avermi invitato.
3: Mr. Canella, if that's possible.
1: Vorrei dirigere la mia domanda a lei, signor Canella, se possibile.
3: What would you consider to be the most important investments that Italy can make?
1: Quale crede che sia il più importante investimento che l'Italia possa fare, non soltanto per il futuro della cultura siciliana, ma anche per il futuro della cultura italiana nel suo complesso?
2: È interessante questa domanda, no? Cioè,
4: sì, la domanda, come dire, si presta a una risposta ampia.
2: A un altro panel, cioè
4: esatto.
2: Proprio totalmente. Però, diciamo,
4: perché allora la cultura siciliana, parto dalla cultura siciliana, è una cultura che mette insieme mito, tradizioni, storie, religioni molto diversificate. Il mito è connaturato alla storia siciliana e quindi riscoprire le nostre tradizioni, valorizzare le nostre tradizioni, le nostre feste religiose, Sant'Agata, Santa Rosalia, le metto sullo stesso piano oggi perché sono diventati due eventi di enorme rilevanza internazionale. Noi abbiamo flussi turistici che vengono davvero da tutto il mondo per vedere queste grandi celebrazioni, ma tutti i centri della Sicilia hanno dei grandi eventi legati alla religione. Penso anche alle Settimane Sante, che sono molto simili a quelle spagnole, non a caso chiaramente siamo stati aragonesi nella nostra plurimillenaria vita. E quindi riscoprire questo significa offrire un'immagine della Sicilia diversa dai brand anche negativi tradizionali che l'hanno caratterizzata, attualizzarle conforme anche e con elementi performativi contemporanei significa dare certamente alla Sicilia una immagine contemporanea ma che affonda le radici nella sua tradizione. E io credo che tutta Italia possa riscoprire origini, tradizioni, culture e stratificazioni culturali che l'hanno appunto caratterizzata nei secoli, proprio perché non me ne voglia nessuno, ma la molteplicità di aspetti appunto che caratterizza il nostro paese è difficilmente riscontrabile altrove. Quindi il più grande investimento è nella promozione della nostra storia e soprattutto nella valorizzazione dei nostri talenti più giovani che possano diventare interpreti e alfieri di questa plurimillenaria storia.
2: Grazie, allora ringrazio, grazie Andrei per la domanda, molto elegante anche Andrei.
3: Thank you so much.
2: Allora ringrazio il sottosegretario alla cultura Giampiero Cannella, grazie per essere stato con noi in questo primo panel, Angelica Gieras, direttore dell'Istituto Sobieski, Istituto di Cultura Polacco, l'onorevole Maria Teresa Vivaldini, membro del Parlamento Europeo, ICR di Fratelli d'Italia, il presidente Sandro Papalardo, presidente di Ita Airways, e Marco Squarta, l'onorevole Marco Squarta, membro del Parlamento Europeo di ICR Fratelli d'Italia. Grazie, cambiamo giusto il tempo tecnico, il panel e ricominciamo.
5: So a big applause for the Minister for the Sea of Italy. Minister, sì, sì, andiamo direttamente su. Minister Nello Musumeci. And Barbara Acquaviti. Journalists from Asca News that will interview the minister. Thank you again.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno al ministro e grazie. Non devo dire niente perché lei qui è a casa, quindi procediamo subito con la nostra chiacchierata. E io comincerei dalla citazione di un autore che è figlio di questa terra, Gesualdo Bufalino. Credo di sì.
7: Hanno il traduttore loro? Attivo? Benissimo.
6: Gesualdo Bufalino ha scritto: tu mare, innumerevole lingua, Mare, che devo dirti, se non che selvaggio m'affascini e tenero mi innamori, e che ogni volta mi sembra, mirandoti, che niente, meglio del tuo essere e non essere e riessere, somigli alla natura di Dio. Una dichiarazione d'amore, diciamo, al mare, che ci collega un po' anche alla visione romantica del mare. Ma noi sappiamo anche che il mare è una delle infrastrutture più importanti del nostro paese. E quello che le vorrei chiedere è questo. Ora, diciamo, c'è molta attenzione sulla blue economy, non è sempre stato così, e l'Italia tra l'altro sta guadagnando anche delle posizioni in questo campo, perché dati recenti ci dicono che se si calcola l'impatto su tutta l'economia, la blue economy vale 225 miliardi di euro, che è un bel po' di PIL, diciamo. Quello che le voglio chiedere è come si può fare un salto di qualità da questo punto di vista.
7: La ringrazio, saluto tutti i presenti, mi scuso del ritardo, ma ero trattenuto dai colleghi della stampa e mi scuso se non mi affido al mio precario inglese e quindi preferisco un modesto italiano. Complimenti al gruppo parlamentare dei conservatori. Complimenti ad Antonio Giordano, a Carlo Fidanza, a tutti i colleghi che hanno collaborato, e ne vedo tanti qui presenti, a questo evento. Complimenti a Ruggero Razza che da padrone di casa non si è risparmiato un attimo. E per noi catanesi e siciliani un grande motivo di orgoglio avervi qui e spero che questa occasione assolutamente istituzionale possa anche determinare una sorta di promozione turistica, nel senso che in tempi di pace ciascuno di voi con le vostre famiglie possa tornare in Sicilia per apprezzare le straordinarie potenzialità di questa terra. Alla sua domanda, dottoressa. Gesualdo Bufalino fa una dichiarazione di amore al mare. Non tutta la letteratura la pensa allo stesso modo. Giovanni Verga, per esempio, descriveva il mare come il luogo che dà, ma anche che toglie, ricordando i Malavoglia e la triste sorte di quella famiglia di pescatori vissuta proprio a due passi da qui, ad Aci Trezza, dove ancora c'è la casa del Nespolo in cui lui ambientò quella novella che traeva origine da un fatto realmente accaduto. Leonardo Sciascia addirittura diceva: non mi parlate di mare, per carità, i 15 dominatori della Sicilia sono tutti arrivati da lì. E quindi c'è un atteggiamento della letteratura italiana in generale e siciliana in particolare all'agrodolce nei rapporti col mare. Come lei ben diceva, il mare oggi è tornato ad essere protagonista. Lasciatemi dire che il presidente Giorgia Meloni ha voluto fortemente che ci fosse una delega ministeriale dedicata alle politiche del mare, proprio perché si è capito che questo bene primario della natura può diventare, in parte lo è già, una grande infrastruttura economica. Nel libro che ha scritto il caro Ruggero Razza sul Piano Mattei si evidenzia benissimo quanto importante sia la risorsa mare per l'Italia. È chiaro, lo dico e lo ripeto, l'Italia conta nel mondo se sa essere protagonista nel Mediterraneo. E per essere il mare centrale nella nostra azione, compresa quella del gruppo del nostro gruppo al Parlamento europeo, noi abbiamo bisogno di richiamare l'attenzione della Commissione verso il sud. Io sono stato per 15 anni al Parlamento europeo testimone di una politica del centro-sinistra, popolari e socialisti, non dimentichiamolo, la politica del Parlamento europeo dal 1979 fino a qualche anno fa era una politica del centro-sinistra fortemente condizionata dalla Internazionale socialista. In quegli anni si guardava ad est, si guardava al nord, si guardava al Baltico, non si guardava al Mediterraneo. E nel frattempo Russia e Cina conquistavano, economicamente parlando, spazi importanti del continente africano. Quindi, tornando alla sua domanda, quale ostacolo dobbiamo superare? Il mare c'è, con tutti i problemi che esso presenta anche dal punto di vista ambientale. Manca la coscienza marinara. Pensi che in due nostri sondaggi organizzati dal governo, l'altro giorno parlavamo a un convegno a Roma col presidente Fidanza, e il 62% degli italiani ritiene il nostro un paese non marinaro, nonostante 8.000 chilometri di coste, nonostante la lunga storia improntata alla civiltà del mare, penso alle, per fare un esempio, alle quattro repubbliche marinare. Ecco, questo significa che una cultura terragna portata dal continente europeo fino all'Italia continua ancora a condizionare le nostre scelte. E siccome un bene lo si apprezza e lo si tutela soltanto se lo si conosce, se il mare non viene conosciuto in tutte le sue potenzialità, noi continueremo a fare fatica a sviluppare l'economia blu, che tuttavia, lo ricordava lei, consente un fatturato di oltre 220 miliardi, un contributo al PIL di oltre l'11,5%, 1 milione di persone occupate, 250.000 imprese che lavorano in quel settore. Quindi l'Italia, ma complessivamente il continente europeo, l'Unione Europea, hanno un gran lavoro da svolgere nei prossimi anni e i conservatori riformisti sanno benissimo che noi abbiamo la necessità di guardare al mare non soltanto come un luogo da sfruttare, si dice, in maniera sostenibile, ma di guardare al mare anche con grande rispetto per tutto quello che la natura impone alla politica e quindi a ciascuno di noi. Noi ci stiamo provando, dottoressa, come governo è diventato prioritario questo tema. C'è una struttura ministeriale che è nata prima come struttura di missione, oggi è diventata dipartimento ministeriale. Io ho l'onore di guidarla, forse perché siciliano, quindi la Presidente ha voluto affidare a me questo compito, ma vi assicuro trovo molta difficoltà andando in giro per l'Italia, perché del mare ci si ricorda soltanto da maggio a settembre, dalla prova costume fino a quando si lascia poi la cabina alla spiaggia, e invece il mare è ben altro, non solo quello.
6: Torneremo poi sui provvedimenti che sono stati presi da questo governo, ma appunto parliamo di Mediterraneo, che sappiamo è cuore pulsante dell'approvvigionamento energetico e commerciale, come ricordava lei, è per molto tempo un po' messo da parte, tornato di moda, se mi passate questa espressione, recentemente per motivi che ben sappiamo, diciamo che è dovuto cambiare un po' il mondo perché tornasse centrale nelle politiche europee. E quindi lei ha indicato appunto che la sfida vera è quella di rendere il Sud, e immagino la Sicilia in particolare, hub logistico nel Mediterraneo. E anche qui le voglio chiedere, cosa manca, qual è il gap, se c'è da colmare oltre quello culturale di cui lei parlava, perché si possa ottenere questo tipo di risultato?
7: Non solo noi abbiamo capito che il mare è centrale, lo hanno capito anche i paesi di rimpettai, i paesi del Nord Africa. Lo hanno capito anche i paesi del vicino e Medio Oriente. È chiaro quindi che il Mediterraneo, benché si tratti di un grande lago, secondo alcuni, è una forzatura, da un lato con lo stretto, con il canale di Suez, dall'altro con lo stretto di Gibilterra, però è un mare strategico nei collegamenti internazionali. Ed è quindi chiaro che se gli altri paesi si attrezzano a diventare competitivi, noi non possiamo restare a guardare. Cosa fare? Cominciamo dalla infrastruttura principale, che è la rete portuale. Non è un caso che il governo abbia pensato finalmente, dopo 30 anni, a varare una riforma dei porti affinché si definisca una struttura unitaria. Cioè, ogni porto deve obbedire alla propria naturale vocazione. C'è il porto che ha una vocazione commerciale, c'è quello che ha una vocazione turistica, quell'altro che ha una vocazione peschereccia. Ogni porto obbedisce alla propria natura, ma tutti debbono muoversi all'interno di una strategia unitaria. E poi la modernizzazione dei porti, le nuove sensibilità ambientali, lo sapete tutti, colleghi parlamentari, ma anche gli operatori, i funzionari, i dirigenti, la nuova sensibilità ambientale ormai dice con chiarezza che una nave meno sta all'interno di un porto e meglio è per l'ambiente. Non solo per i costi, perché ogni ora che passa una nave costa, ma anche perché le emissioni della nave, che non sono particolarmente pregiudizievole e comunque ci sono, le emissioni non determinano un contributo alla buona salute dell'ambiente. E allora digitalizzare i processi, informatizzarli, elettrificare le banchine, dotare infrastrutture e moli solidi tali da poter resistere alla forza del mare ora che c'è il cambiamento climatico, io credo che sia una delle priorità a cui guardare. Tenete conto, ma lo sapete tutti, la scienza dice che fra 70-80 anni il livello del mare si alza di un metro. Significa che in Italia, mi fermo naturalmente alla realtà che conosco, almeno 150-200 abitati, centri abitati, diventeranno 150 piccole Venezia. Tutto questo impone oggi una pianificazione urbanistica e delle infrastrutture proiettata ad una realtà assolutamente diversa e per certi casi anche devastante. Ecco perché noi stiamo lavorando affinché venga presto varata la riforma dei porti, affinché si possa lavorare in una strategia unitaria, affinché si possa realizzare il piano di ammodernamento delle infrastrutture portuali. Aggiungo che nel Mezzogiorno d'Italia, nel povero Mezzogiorno d'Italia, c'è bisogno di almeno 50.000 posti barca, parlo di turismo nautico, e i turisti stranieri si vedono costretti a non venire, ad arrivare nelle nostre coste e ad andare per esempio sui Balcani o in altre parti dell'Europa perché mancano i posti barca, mancano i porti turistici, almeno gli approdi. Ne parlavo l'altro giorno con il collega Ciriani, nel senso che noi abbiamo la necessità di venire incontro alle esigenze di una economia che cambia, ma non a danno dell'ambiente. Trovare un equilibrio, direbbe l'amico Procaccini, l'equilibrio fra l'ambiente e le esigenze del territorio e dell'economia. La posizione della destra è chiara. Noi che siamo nella storia e nel codice genetico ambientalisti, nella storia e nel codice genetico. Questo sia chiaro a tutti. La devastazione dell'Italia, delle sue coste, delle sue colline, dei suoi centri abitati, dagli anni 50 agli anni 90, porta una firma centrosinistra. La destra non aveva neanche un sindaco in quegli anni. Questo deve essere fin troppo chiaro. Ecco, noi riteniamo che l'uomo sia una parte essenziale dell'ambiente e non il nemico dell'ambiente e non una realtà avulsa dall'ambiente, anche perché il territorio più imbalsamato è e meno resistente diventa. Paradossalmente un territorio presidiato dall'uomo diventa molto più sicuro di un territorio deserto. Si tratta di procedere ad una educazione civica e ambientale che deve impegnare tutti a qualsiasi livello. Quindi andiamo avanti con le riforme, diventiamo competitivi anche noi e sono convinto che questo Mediterraneo, ma non soltanto l'Italia e non solo la Sicilia, quando io parlo di Mediterraneo parlo da Trieste a Genova, sia chiaro, il nostro Mediterraneo può diventare l'hub naturale per i paesi dirimpettai. Guai se così non fosse. Basta guardare la cartina geografica, vi rendete conto di quanto importante sia questo sperone della Calabria e della Sicilia proiettato verso l'Africa. L'Africa è lontana da noi 140 chilometri. Esattamente la distanza tra Genova e Milano. L'Africa dista da noi 140 chilometri. Ecco perché io sembro africano e lo sembra il collega Francesco Ciancitto. Perché siamo tutti africani. Poi il mio cognome è arabo addirittura, significa albicocca. Solo che pensandoci bene io penso che sia un po' araba la mia essenza è un po' normanna a giudicare dall'altezza. Sì, perché poi alla fine insomma siamo il frutto dell'alambico di 15 dominazioni e quindi diciamo che siamo arabi anche noi. Luca, tu non c'entri perché tu avevi a che fare nel nord con altri problemi di etnie.
6: Parlando ancora di provvedimenti che sono stati presi da questo governo, a maggio è stato approvato il DDL per la valorizzazione della risorsa del mare, che lei ha sempre considerato un provvedimento emblematico del suo mandato. E quello che le vorrei chiedere è in che modo questo tipo di provvedimento si inserisce in questo concetto, in questa strategia di Mediterraneo più sicuro in un'Europa più forte.
7: Abbiamo con questo disegno di legge, diventato poi legge, abbiamo dimostrato come il tavolo del CIPOM, che è il comitato interministeriale che mette attorno 12 ministri, sia assolutamente utile per concordare 3, 4, 5 punti legati comunque al mare e risolverli. Questo abbiamo fatto, ecco perché è importante la struttura voluta dal presidente Meloni. Perché ho riunito 11 ministri, con me 12 ministeri legati al mare, abbiamo posto alcuni problemi, li abbiamo risolti e li abbiamo portati in Parlamento ed è diventata la legge sulla valorizzazione del mare.
6: Una delle critiche è quella di aver creato l'ennesima struttura burocratica.
7: No,
6: che cosa
7: la legge
6: risponde?
7: Non è una struttura burocratica.
6: No,
7: la legge sulla valorizzazione del mare utilizza le strutture istituzionali esistenti. Forse lei si riferisce all'Agenzia per la Subacquea?
6: Sì, di cui parleremo tra poco.
7: Sì. No, io devo dire che la valorizzazione del mare risolve problemi legati al turismo nautico, legati alla governance, legati al codice della navigazione, legati all'ambiente, legati alla subacquea e tutti in una sola legge, quindi è un risultato sul piano del metodo assolutamente efficace. Siamo contenti, è stato salutato da tutte le organizzazioni di categoria con particolare consenso, quindi per la prima volta il tema mare non è il tema di un ministero o dell'altro ministero, ma diventa il tema del governo, perché tutti sono chiamati attorno a un tavolo ad esprimere la propria opinione, il proprio pensiero e a difendere la propria tesi.
6: Appunto, parliamo invece della legge per la dimensione subacquea, lei ha già accennato a una delle critiche che erano state fatte, però lei invece ha sempre spiegato di considerarla fondamentale perché è stato colmato un vuoto legislativo, lei ha sempre spiegato. Anche questo mi aiuta a capire in che modo cambia, aiuta il ruolo dell'Italia nel tentativo di prendere questo ruolo di punta avanzata dell'Europa nel Mediterraneo.
7: Sì, c'è un nuovo interesse, i colleghi lo sanno. Il mare non interessa solo per quello che c'è in superficie, ma anche per quello che c'è nella sua dimensione subacquea. Ed è qui la sfida, perché o partiamo da un

Prana e di Alessandro Volta possono giocare un ruolo importante. L'Italia della grande scienza, della tecnologia. Sullo spazio abbiamo già legiferato e c'è anche attiva una fetta del mondo industriale. Sulla dimensione subacquea, su quello che c'è sotto il livello del mare, sappiamo pochissimo. Pensate che soltanto il 27% dei fondali marini risulta essere stato mappato. Il 27%. Tutto il resto nelle cartine è segnato, ma in maniera approssimativa. Non c'è una mappa dettagliata, perché l'uomo non può scendere a quelle profondità, perché mancava la tecnologia avanzata e sofisticata, e diciamoci la verità, perché non c'era quel grande interesse da parte del mondo accademico, economico e scientifico che invece è emerso negli ultimi anni. Ecco perché l'Italia si è dotata, e ho l'onore, lasciatemi dire, lo dico con orgoglio, senza superbia, di avere messo la mia firma in calce ad una legge, alla prima legge sulla dimensione subacquea dell'Italia. Credo che l'Italia sia il secondo paese in Europa, nell'Unione Europea, ad avere una legge che disciplini questa attività. Un'altra legge dovrebbe disciplinare l'arrivo di Manlio Messina, ma quella la faremo anche dopo, perché ecco, intanto parlo di Manlio, che è un deputato del Parlamento nazionale eletto nella lista della destra. Benvenuto Manlio. Gli voglio bene anche perché è stato assessore alla regione siciliana del turismo quando io avevo l'onore di essere presidente della Sicilia. Quindi grazie. Assieme al presidente dell'ITA, oggi presidente dell'ITA Pappalardo, che lo ha preceduto. Torniamo allora all'Europa. Perché conta una legge sulla subacquea? Perché interessa non soltanto il mondo militare, che finora se ne è occupato, ma anche il mondo civile. E per poter disciplinare questo movimento all'interno della dimensione subacquea serviva una legge. L'abbiamo appena varata, è stata votata senza opposizione nel Parlamento, ed è una legge che prevede la istituzione di un'agenzia. Lei diceva una sovrastruttura. Le malelingue delle opposizioni potrebbero pensare questo. Lei si è resa interprete di questa preoccupazione, di questa accusa. E invece l'agenzia che sto creando nel mio ufficio e col mio ufficio avrà soltanto 15 dipendenti e un direttore, un ammiraglio di squadra della Marina militare, proprio perché deve essere una struttura agile. Quindi l'Italia si apre al mondo della subacquea. Cosa troveremo nei fondali? Quali minerali? Quali materie prime? Quale flora non conosciuta? Quale fauna non conosciuta? Sarà possibile con la geologia marina intercettare una faglia sul fondo del mare prima che arrivi un terremoto in superficie? Sono tutte domande alle quali la scienza sarà chiamata a dare risposte nei prossimi anni. E l'Europa? L'Europa non ha ancora un quadro normativo sulla dimensione subacquea. Ecco perché la legge dell'Italia, lo dico in punta di piedi e senza iattanza, la legge italiana può diventare per la Commissione europea e per il Parlamento europeo, ove lo volesse, un primo punto di riferimento, di confronto, di critica, di aggiustamento per migliorare una normativa che noi abbiamo varato dopo aver ascoltato

0: stato 200 soggetti pubblici e privati. Quindi la dimensione subacquea è una sfida che interessa anche l'Unione Europea, anche il Parlamento Europeo, ed io credo che in questo contesto l'Italia, il governo della destra italiana, abbia tutto il diritto di dire: abbiamo visto in anticipo quello che l'Europa sarà chiamata a fare a partire da domani, con refluenze anche sull'ambiente, con refluenze anche sull'economia. Voi sapete che alcune industrie si alimentano di prodotti, di minerali rari, e se questi minerali rari dovessero arrivare dai fondali marini nello spazio territoriale di ogni paese, beh, si aprirebbe una bella competizione. Scusi se io mi prolungo molto nelle risposte, sono poco giornalistico, ma mi affido alla sua clemenza.
1: Ma non a quella del tempo, che come vede ce ne rimane poco. Ne rimane pochissimo.
0: No, quell'orologio è di sinistra. No.
1: Ce ne rimane poco, ma io una domanda gliela devo fare, non riguarda il mare, però ci sono dei fatti di cronaca che incombono. C'è l'ennesima morte di una bambina di 11 anni in piscina. C'è una legge che è stata varata dal governo, che porta anche la sua firma, un progetto sì, che per qualche ragione, che forse lei ora ci spiegherà, è ancora rimasta ferma. Le volevo chiedere se ci sono delle novità, se c'è un impulso nuovo su questa legge da parte del governo.
0: La ringrazio di questa domanda, che è un tema serissimo, e anche qui mi viene difficile non dire che l'Europa sarà chiamata a dare indicazioni, anche se la materia rimane nelle competenze degli Stati membri, però non è escluso che arrivi un'indicazione da parte della Unione Europea. In 4 anni sono morti 73 bambini nelle piscine in Italia. Non richiamo la vostra sensibilità su quello che significa la perdita di un figlio o di una figlia, ma certamente la politica deve interrogarsi. Noi lo abbiamo fatto lo scorso anno ed io personalmente ho voluto varare, dopo aver ascoltato i tecnici e gli operatori, un disegno di legge per mettere in sicurezza le piscine pubbliche e private. Attenti, perché se da un anno il disegno di legge rimane fermo, non è per distrazione. Lo voglio dire, e mi dispiace doverlo dire da parlamentare, ma è perché molte volte gli interessi lobbistici e gli interessi di categoria frenano i preminenti interessi collettivi, e il diritto alla sicurezza e il diritto alla vita, soprattutto di un minore, è un diritto sacrosanto. Lo dico perché mi risulta che in commissione le spinte di alcune associazioni di comuni, di regioni e quindi di lobby economiche portavano ad escludere una parte delle piscine dalla osservanza delle norme restrittive. Non è possibile. Nelle piscine domestiche si muore molto più di quanto accada nelle piscine pubbliche. Il 37% degli incidenti mortali avviene nell'ambiente domestico. Ecco perché ho voluto che la mia proposta di legge, sottoscritta anche dal collega della Sanità, Orazio Schillaci, comprendesse tutte le piscine, di qualunque dimensione, tranne quelle sportive, che obbediscono già a una loro regola di sicurezza. Ieri è morta Alessia, aveva 11 anni, Alice aveva 11 anni, la quinta in questo inizio di estate, la quinta in Italia, risucchiata dal bocchettone. Abbiamo posto una serie di limiti, non solo nella struttura, quindi nel modo di costruire una piscina, nelle bocchettoni che risucchiando bloccano, soprattutto se la bambina ha i capelli lunghi, blocco, come è successo con Alice. Alice era rimasta di fuori ma con i capelli dentro il bocchettone e quindi sott'acqua per diverso tempo. Hanno tagliato i capelli con il coltello il titolare, ma la bambina non respirava più. E allora abbiamo posto una serie di limiti, perché un luogo di divertimento non può e non deve diventare un luogo di tragedia. Servono le barriere attorno alla piscina, servono due salvagenti collocati ai bordi della piscina, perché molto spesso i genitori o gli astanti non sanno nuotare, in quel caso debbono lanciare il salvagente per facilitare la vittima ad aggrapparsi. Servono degli allarmi sonori, servono una serie di accorgimenti, innanzitutto il bagnino, la presenza costante del bagnino. Uno spazio d'acqua può essere fatale per un bambino, anche quando la piscina è alta un metro, perché se un bambino cade, scivola e beve acqua, non sempre ha la possibilità di rialzarsi, e se non si rialza e nessuno lo vede, dopo un minuto e mezzo è fatta. Ecco perché questo fatto di cronaca oggi, curiosamente, l'ho trovato presente su 49 giornali italiani, proprio perché il tema è di grande sensibilità. Mi auguro che anche l'Unione Europea voglia prendere in esame questo tema, ove volesse consentire una cornice internazionale, al di là poi della singola capacità legislativa di ogni Stato membro. Quindi io sono,
1: un'accelerazione,
0: sono sì. Contento, sì, finalmente abbiamo individuato quali erano gli ostacoli, chiamiamoli così, che non dovrebbero mai esistere nell'etica di un rappresentante delle istituzioni, e con il Ministro per i rapporti col Parlamento, il Ministro Ciriani, abbiamo concordato, fine mese sarà licenziato dalla Commissione competente, e lo calendarizziamo per poter avere un percorso veloce, in modo che non riusciremo certamente, una volta diventata legge, ad evitare le morti nelle piscine, ma certamente avremo fatto tutto quello che è consentito fare. Se posso da qui lanciare una raccomandazione, da genitore, da nonno, che diventa sempre più insopportabile per la misura di tolleranza dei nipoti, e in questo momento ne ho due di nipoti che mi tollerano, ma solo per una sorta di educazione, perché noi nonni diventiamo sempre più ansiosi, più di quanto non lo fossimo con i nostri figli. Caro Carlo, quando diventerai nonno te ne renderai conto pure tu. E allora qual è la raccomandazione che io faccio da nonno? Va bene il salvagente, va bene l'allarme, va bene la barriera, va bene il bocchettone anti-incidenti. Ma quando un bambino è in acqua non bisogna mai lasciarlo da solo. Mai, mai, mai. Occorre sempre la presenza dell'adulto. Questo è fondamentale. Altrimenti noi difficilmente, con tutte le migliori leggi del mondo, riusciremo a scongiurare queste fatalità e queste tragedie. Dopodiché io la ringrazio, dottoressa Barbara, per la pazienza che ha avuto anche lei, come le mie nipoti, nel sopportare le mie risposte. Mi lasci ringraziare ancora tutti i presenti. Spero che voi troviate domani il tempo per andare a fare una passeggiata in questo territorio attiguo allo storico albergo Sheraton. Vi assicuro, lo dicevo poco fa al presidente Fidanza, che e anche a Denis, che è meridionale come me, che la Sicilia non è migliore né peggiore delle altre terre. La Sicilia è differente, lo diceva Sciascia, grande conoscitore della Sicilia. Scriveva: noi isolani siamo per natura differenti dagli altri. Non chiedetemi perché e non chiedetemi come, ma certamente lo siamo. E se dovessi darvi un'idea di questa terra complessa e difficile per la sua storia, vorrei sintetizzarla in poche parole, per poterla capire meglio domani andando in giro. La Sicilia è l'esagerazione dell'Italia, nel bene e nel male. Significa che tutto quello che nel continente è brutto, in Sicilia diventa bruttissimo. Tutto quello che nel continente è bello, in Sicilia diventa bellissimo. Grazie.
2: Grazie, grazie Annello Musumeci, ministro poeta. Grazie Barbara. E allora chiamerei sul palco Eleonora Tomassi, giornalista del Tempo, che si occuperà di moderare questo panel. Grazie Eleonora. Il tuo trespolo, aspetta che l'avviciniamo, che te l'hanno messo un po' troppo di lato. Tu sei qui. Ok, questo è tuo. E poi invitiamo il ministro per le relazioni con il Parlamento, Luca Ciriani. Marcin Głoz, parlamentare polacco. Carlo Fidanza, vicepresidente del Partito Conservatore Europeo. George Simeon, vicepresidente del Partito Conservatore Europeo e presidente di AUR.
3: Sa, ok, mi sentite? Hello everyone, good morning and welcome. I'm so happy and thrilled, excited and glad to be here with all of you. And of course, I would
4: buongiorno,
3: like to
4: sono felice, emozionata, contenta di essere qui con tutti voi. Ovviamente vorrei ringraziare il partito ICR, il signor Giordano, per avermi invitato. Farò del mio meglio per cercare di parlare sia italiano che inglese, per rendere le cose più semplici per i miei ospiti, per tutti voi, ma ovviamente sono italiana, quindi parlerò soprattutto italiano.
3: Cosa significa, ecco, parlare di immigrazione è sempre stato centrale, è un tema centrale molto complesso, ma oggi è anche molto più di questo, è veramente un tema trasversale, perché è il tema che più di tutti sta ridefinendo il futuro dell'Europa, della nostra Europa, di noi europei. Parlare di immigrazione oggi significa parlare di sicurezza, di mercato del lavoro, di identità, di capitale umano, è veramente tante cose. Quindi qual è un modello sostenibile per l'Europa? Qual è il modello sostenibile che l'Europa cerca di raccontare e di rendere concreto per tutti noi? Ecco, oggi cercheremo di scoprirlo, cercheremo di individuarlo, e lo faremo con questo parterre di grandissimi ospiti. E però so che prima abbiamo un videomessaggio del ministro per gli affari europei Tommaso. Non lo abbiamo? Ok, allora andiamo, anche perché so che i tempi sono molto brevi. E, ok, Quindi volevo iniziare dal ministro Luca Ciriani. Ministro, le volevo chiedere, fino a pochi anni fa, chiedere controlli più rigorosi. Chi chiedeva controlli più rigorosi era accusato di essere antieuropeo. Oggi sembra che questo approccio sia un po' cambiato, perché alcune delle proposte sono entrate proprio nell'agenda politica dell'Unione Europea. Quindi voglio chiederle esattamente cosa è cambiato politicamente.
5: Sì, grazie. Innanzitutto voglio ringraziare gli organizzatori per l'invito, per la possibilità di confrontarci su un tema così importante, e lo facciamo a Catania, in una delle capitali del Mediterraneo, perché è inevitabile parlare del Mediterraneo quando si parla di questioni legate all'immigrazione. E rispetto a questi temi, come diceva lei, secondo me c'è un prima e c'è un dopo sui temi dell'immigrazione nel continente europeo. Quel prima e quel dopo, secondo me, sono parte in causa, ma ne sono assolutamente convinto, è rappresentato dall'ingresso, dall'inizio del governo di Giorgia Meloni, perché è stato il primo governo di un grande Stato europeo che ha messo nell'agenda politica del governo, della politica estera del governo, il tema dell'immigrazione. Adesso pare uno scenario molto lontano, sfumato, forse ce lo siamo un po' dimenticato, ma 4 anni fa, nel 2022, venivamo da una politica europea in cui le ONG, i taxi del mare, portavano sui nostri porti migliaia e migliaia di persone ogni mese, e lo slogan della politica europea era Welcome Refugee, e quindi benvenuti immigrati, benvenuti rifugiati, quando in realtà non sempre erano rifugiati, e politici intellettuali in Italia, ma non soltanto, facevano appelli per avere le open arms, per avere le braccia aperte nei confronti di queste persone. Ecco, c'è stata una rivoluzione politica, un'accelerazione politica, per smontare pezzo dopo pezzo questa politica che riteneva l'immigrazione non soltanto un grande fenomeno sociale epocale, come sicuramente è, perché noi non vogliamo negare l'evidenza che esista questo tema, ma ritenevano che questo fosse, questo dell'immigrazione, un tema da subire, da non contrastare, o peggio ancora da incentivare, o peggio ancora da utilizzare per farne un lucroso business. Ecco, tutto questo noi abbiamo messo nel cassetto. Molti se ne sono dimenticati, ma ci sono voluti anni e anni di lavoro per smontare un apparato politico, ideologico, culturale, di business, che aveva fatto dell'immigrazione il suo motore. E quindi, grazie al governo Meloni, grazie al lavoro faticoso di questi anni, svolto naturalmente in alleanza e in collaborazione con i nostri europarlamentari, questa narrazione si è infranta ed è stata finalmente rovesciata. Noi siamo consapevoli, come dicevo, che l'immigrazione esiste, ma vogliamo governarla, perché altrimenti ci travolgerà. E vogliamo governarla perché altrimenti produce criminalità, emarginazione, sfruttamento, tutte cose che a parole tutti dicono di voler negare. Quindi abbiamo fatto moltissimo, continueremo a farlo, non è stato facile, abbiamo fatto decreti su decreti su decreti, perché ogni volta un pezzo di magistratura sembrava, come dire, volesse fare un corpo a corpo con il nostro governo per evitare di realizzare i progetti legislativi che andavamo ad approvare, e le cronache sono piene di questi episodi. L'ultimo però è il patto per l'immigrazione, di cui credo parlerà l'amico Carlo Fidanza, che ha completamente rovesciato, rivoluzionato l'approccio europeo. Ecco, l'Italia, sono orgoglioso di poter dire, e concludo perché mi pare che ho superato il mio tempo, l'Italia, Giorgia Meloni, ha fatto la rivoluzione sul tema immigrazione in Europa. Siamo partiti da soli e adesso questo linguaggio è un linguaggio che appartiene a tanti paesi europei. Ecco, da questo punto di vista abbiamo fatto scuola, abbiamo dato l'esempio, e personalmente ne sono molto orgoglioso.
3: Grazie Ministro, sì, effettivamente è proprio una rivoluzione di concretezza quella iniziata da Giorgia Meloni, e poi con Carlo, con l'Onorevole, potremo proseguire e approfondire appunto il tema dal punto di vista proprio politico. Però volevo passare prima a Mr. Gvozd. I don't know if I pronounce it right. I hope so. I would like to ask my first question for you is, how can Europe regain control of migration while respecting its legal obligations?
4: Come può l'Europa riprendere il controllo della migrazione rispettando i suoi obblighi legali?
3: avrò difficoltà a capire il polacco.
4: I can have a translation too, otherwise I don't understand Polish.
6: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję, że mogę tu być. Jest to mój debiut
4: buongiorno
6: na konferencji EKR-u.
4: Benvenuti a tutti voi, grazie per avermi invitato.
6: Pozwólcie, że mogę być troszeczkę
4: bello essere qui. È la prima volta per me di essere una conferenza come questa.
6: Quindi sono un pochino
4: stanco, ma lo stress non è indicazione del fatto che non sono in grado di parlare di questioni controverse, perché l'idea è di costruire delle costruzioni per delle soluzioni per l'Europa. La domanda è: possiamo ancora salvare l'Europa? Secondo me sì, è l'ultima chiamata in Europa per noi e noi dobbiamo analizzare tutto questo e onestamente dire che questa politica suggerita da Angela Merkel ormai è finita, è crollata, è un'enorme questione questa, non soltanto per quanto riguarda la migrazione, l'immigrazione illegale, ma anche per altre questioni, per esempio i nostri cittadini hanno perso la fiducia nel governo, nelle persone che sono a capo di uno Stato. Dobbiamo riguadagnarci la loro fiducia e dare istruzioni chiare alla gente e fare in modo che appunto possiamo riconquistare la loro fiducia. Questo vale per l'Italia, per la Polonia, che sono esposti alla migrazione illegale, e il mare Mediterraneo dà all'Italia molte opportunità, ma anche molte difficoltà, perché essendo una frontiera esterna dell'Unione Europea deve essere protetta e controllata molto da vicino. Bisogna regolarla in maniera decisiva, non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello di opinione. Cosa possiamo fare oggi se parliamo di tutto questo? Dobbiamo mettere molta pressione sui governi per riguadagnare la fiducia del pubblico, dei cittadini, mostrare loro che ci sono cose che possiamo fare qualcosa, usare le nostre risorse, la nostra forza, dobbiamo concentrarci sulla migrazione. La migrazione è fondamentale per la nostra economia, ma anche la promozione dei talenti. Abbiamo così tanti giovani qui e loro devono avere le loro opportunità in Europa, quindi fare molta attenzione alla formazione professionale nelle nostre aziende. Come si fa a fare questo? Se decidiamo che le nostre industrie a causa del Green Deal stanno collassando, abbiamo perso una buona posizione sul mercato europeo, non siamo più competitivi né in Europa né nel mondo. Le nostre aziende sono sotto una grande pressione e ci sono un sacco di problemi, ma al contrario la Commissione europea ha causato il loro collasso, il collasso dell'industria europea, e ha promosso la Cina come a una posizione di leadership a livello globale, a livello mondiale, sul mercato globale, e purtroppo l'Europa non è in grado di andare avanti. Penso che la Polonia, la Romania, l'Italia dovranno agire, saranno degli attori principali sul modo di cambiare tutta questa situazione pessima che ha davanti a sé l'Europa in questo momento.
3: Mi sembrano proprio molto le dure critiche fatte anche dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, mosse nei confronti dell'Unione Europea. Allora vengo a lei, onorevole Fidanza, per appunto una risposta più concreta proprio su questi risultati del governo Meloni, perché appunto Giorgia Meloni poi si è inserita, no, in questo contesto anche di rivoluzione, ecco, e quindi quali sono esattamente questi risultati?
7: Buongiorno a tutti intanto. Allora, sì, come ricordava il ministro Ciriani, noi siamo partiti 4 anni fa, di fatto, da una situazione in cui, se ricordate, la politica europea nei confronti del tema immigrazione era una politica fondata sostanzialmente non soltanto su una ideologia dei confini aperti, ma nella sostanza su una ineluttabilità del fenomeno migratorio, cioè tutti quelli che partono in qualche modo arriveranno e dobbiamo gestire quelli che arrivano, e chi non accetta di farsi carico di una quota parte di quelli che arrivano, ovviamente in stragrande maggioranza in maniera illegale, devono essere puniti. Ricorderete le polemiche che per anni hanno accompagnato il rapporto tra la Commissione europea e alcuni pochissimi paesi dell'Est Europa, ricordo l'Ungheria in particolar modo in prima linea, che cercavano di opporsi a queste politiche migratorie scriteriate. Poi, con l'arrivo del nostro governo, è cambiato l'approccio ed è cambiato anche a maggior ragione con il voto del 2024, perché con il voto delle elezioni europee del 2024 i cittadini europei hanno bocciato le sinistre che avevano portato avanti l'agenda pro immigrazione e l'agenda pro Green Deal e hanno dato una maggioranza alle forze contrapposte alle sinistre, e persino i nostri colleghi del Partito Popolare Europeo, che per molto tempo, troppo tempo, avevano fatto da stampella alle politiche della sinistra, avevano preso voti in quella campagna elettorale del 2024 con una piattaforma politica che sul tema dell'immigrazione era molto simile alla nostra, e quindi si sono trovati nella condizione, sia i loro governi nazionali sia i parlamentari europei del gruppo popolare, di dover mantenere quelle promesse, e grazie al fatto che con quel voto si è creata la possibilità nel Parlamento europeo di avere una maggioranza finalmente alternativa alla sinistra, noi l'abbiamo ribattezzata, anzi i tuoi colleghi giornalisti l'hanno ribattezzata la maggioranza Giorgia, perché assomiglia a quella che noi abbiamo in Italia tra membri del Partito Popolare Europeo, dei Conservatori Europei e del gruppo dei Patrioti. Abbiamo potuto approvare delle norme che nel frattempo dalla Commissione europea e dal Consiglio europeo avevano preso un'altra forma. Quali norme? Prima si faceva riferimento al patto migrazione asilo che è entrato in vigore poche settimane fa. Il patto migrazione asilo, quando è nato, non era positivo, perché era ancora in gran parte condizionato da quella impostazione precedente e da quell'ideologia. È stato grazie al nostro lavoro che oggi quel patto è migliorato, non è ancora perfetto, ci sono ancora tantissime cose che devono essere cambiate, ma oggi sicuramente, se si parla di un'Europa che ha rimesso al centro il tema della protezione dei confini esterni, il tema degli accordi con i paesi terzi, il tema di una maggiore efficacia nella politica dei rimpatri, e su questo tornerò brevissimamente tra poco, e quindi il tema di fare in modo che sia l'Europa stessa e i suoi Stati membri a decidere chi ha diritto e chi non ha diritto ad entrare nei nostri confini e non siano più gli scafisti e i trafficanti di esseri umani, questo si deve alla nostra azione e in particolar modo all'azione di Giorgia Meloni e al lavoro del gruppo dei Conservatori Europei, e questo ha fornito un contributo di, permettetemi di usare questo termine, di europeismo. Lo dico perché, proprio per quello che dicevi tu in apertura, no? Si veniva tacciati di essere, noi abbiamo con questo approccio superato uno dei grandi problemi che avevamo, quello della diffidenza tra i paesi di primo approdo, come l'Italia e quelli più esposti ai flussi migratori nel Mediterraneo e non solo, e i paesi che ricevevano i flussi migratori nel centro Europa. E la polemica qual era, ovviamente? Che noi avevamo flussi incontrollati, in qualche modo queste persone cercavano un proseguio del loro percorso verso i paesi del centro Europa, quasi mai si volevano fermare in Italia, cercavano di andare in Francia, in Germania, in Austria, in Svezia, che ha un problema migratorio fortissimo, e quindi gli altri paesi si aspettavano dall'Italia che noi li bloccassimo, ma se tutti chiudevano le loro frontiere, l'Italia diventava una sorta di imbuto costretta, obbligata ad ospitare centinaia di migliaia di immigrati illegali. Attraverso il cambio di approccio che Giorgia Meloni è riuscita a imporre al resto dell'Europa, noi abbiamo condiviso una visione nuova e diversa, cioè abbiamo detto il problema non è più tra l'Italia e la Francia, l'Italia e la Germania, l'Italia e l'Austria, il problema deve essere spostato fuori dall'Europa, fermare le partenze prima che queste avvengano, fare accordi efficaci con i paesi terzi per coinvolgerli nella gestione dell'immigrazione, consentire un flusso regolare per chi può integrarsi nella nostra società, ma essere molto più duri e molto più rigidi verso chi arriva in maniera illegale. Questo è un cambio di approccio fondamentale, e chiudo, che noi abbiamo visto poi in ultimo tradursi negli ultimi provvedimenti che noi abbiamo approvato negli ultimi mesi. Le regole sui cosiddetti paesi terzi sicuri e addirittura una lista dei paesi terzi sicuri che ha consentito, e qui noi ne sappiamo molto, il nostro governo ha avuto molti problemi con una parte della nostra magistratura che contestava la definizione di alcuni di questi paesi di provenienza di migranti, pensiamo all'Egitto e a Bangladesh come paesi sicuri, noi siamo riusciti a ottenere una lista europea dei paesi terzi sicuri in modo che nel momento in cui un'autorità nazionale emette un ordine di rimpatrio verso quei paesi siano automaticamente sicuri e nessun giudice possa contestare quella decisione, e quindi quel rimpatrio diventa un rimpatrio effettivo che viene effettivamente realizzato e non viene bloccato da nessuna magistratura. E infine, con il regolamento rimpatri che abbiamo approvato qualche settimana fa, siamo riusciti addirittura ad ottenere la previsione dei cosiddetti return hubs, dei centri per i rimpatri. Quando noi siamo partiti con il modello Albania, il protocollo Italia-Albania, creando in Albania due centri per effettuare in maniera più efficace i rimpatri, dicevano che violavamo le convenzioni internazionali, che eravamo dei pericolosi razzisti che non volevano l'integrazione. Oggi quella politica è scritta dentro i regolamenti europei e già 5 paesi europei stanno studiando come copiare il modello italiano per creare fuori dai confini dell'Unione Europea dei centri per i rimpatri. Questo cosa vuol dire? Vuol dire fare in modo di avere una deterrenza rispetto ai trafficanti e anche rispetto ai disperati che vogliono partire, perché se io so che partendo dalle coste della Libia o della Tunisia non arriverò in Italia e quindi in Europa, ma arriverò in Albania e da lì quindi fuori dall'Unione Europea e non potrò circolare liberamente, quei traffici diventeranno meno convenienti e molti meno disperati decideranno di rischiare la vita per arricchire quelle mafie. Quindi è un grande lavoro che naturalmente va avanti e che sta portando a risultati importanti, perché nel nostro caso noi siamo a più del 60% di riduzione dei flussi illegali per quanto riguarda l'Italia e un aumento del 100% dei rimpatri effettivamente realizzati. Con queste nuove norme europee che sono state approvate grazie a noi, questi dati miglioreranno ulteriormente, aumenteranno i rimpatri e diminuiranno ulteriormente le partenze illegali.
3: Grazie onorevole, effettivamente è straordinario se ci pensiamo anche solo dal punto di vista culturale, proprio un approccio che è così cambiato in questi ultimi anni rispetto appunto al tema immigrazione, realmente anche solo culturalmente, questo lo dobbiamo alle grandi capacità di Giorgia Meloni anche solo nel fare relazioni e appunto dall'interno dell'Unione Europea è riuscita ad imporre questo approccio. E arrivando Mr. Simeon, I would like to ask my first question for you. What should be Europe's number one migration priority over the next 5 years?
4: Qual dovrebbe essere il più importante punto per l'Europa riguardo alla migrazione nei prossimi 5 anni? Beh, penso che tutti noi sappiamo che non siamo qui per gestire in maniera educata la crisi della migrazione illegale. Dobbiamo iniziare dall'inizio e dire che c'è una grossa differenza tra i migranti legali tra i paesi dell'Unione Europea e i migranti illegali che vengono, che stuprano le nostre donne e abusano delle nostre nazioni. La soluzione:
8: dobbiamo rimpatriarli, devono ritornare nel loro paese di origine.
9: L'unica soluzione.
8: In italiano, rimpatri.
9: I am very glad and every one of us
8: è un piacere sapere che tutti abbiano accettato con piacere il voto del Parlamento europeo. Dobbiamo guardare l'Italia e dobbiamo capire che cosa succede, che succede nel 2022. Avevamo una guerra, abbiamo avuto la guerra contro l'Italia, una guerra che era maggiore, molto più grande che quella che sia in Iran o in Ucraina, una guerra contro le nazioni, ogni singola nazione in Europa, una guerra contro gli Stati europei, volevano distruggere le nostre nazioni, inondandoci di immigrati illegali. E la soluzione sono quelle adottate dal governo di destra in Italia, il piano Mattei, l'accordo con l'Albania, con Tirana, con paesi che sono al di fuori dell'Unione Europea, per creare del centro di asilo e i rimpatri di questi immigrati illegali, invece di proteggere le nostre persone, i nostri confini. Le elite burocratiche hanno chiuso gli occhi e proteggendo i perpetratori e punendo le vittime che dicevano la verità. Questo è un tradimento delle nazioni europee e dei suoi valori. Quindi possiamo guardare verso il sistema di giustizia che si è infiltrato per anni e anni in Italia, in Polonia, in Romania e negli Stati Uniti anche. Possiamo vedere le ONG che sono finanziate da trafficanti che coordinano direttamente con i trafficanti di esseri umani sulle coste africane per trasferire gli immigrati illegali in Italia e in Europa. Il Mediterraneo non deve essere più una ponte per l'invasione, ma uno schermo per l'Europa, come è stato in passato. Soluzioni pratiche. Questa è stata la sua domanda. La sola soluzione è stata di garantire la sicurezza dei nostri confini, implementare il voto che abbiamo avuto nel Parlamento europeo, avere più votazioni che garantiscano la sicurezza dei confini dell'Unione europea. Dobbiamo avere una politica europea efficace, che gli immigranti illegali devono essere rimpatriati, che i criminali stranieri devono essere deportati senza esitazione e che l'abuso dell'asilo, della richiesta di asilo deve essere concluso. Abbiamo anche la Polonia, un paese in cui c'è bisogno, l'ex governo aveva fatto miracoli a livello del settore economico, come Giorgia Meloni sta facendo in Italia. Sono riusciti a fare in modo che 500.000 polacchi siano tornati in Polonia. Noi siamo in Sicilia e stiamo beneficiando di questo evento ECR per visitare i molti lavoratori rumeni che vedete che vivono qui in agricoltura, nei siti di costruzioni e in molte altre aziende. Sono rispettati, sono ben integrati e molti di loro sono qui con noi. Il nostro sogno è di creare le condizioni in Romania perché loro possano ritornare a casa se vogliono, se volessero. Ci sono più di 1 milione di rumeni in Italia e sono riusciti a integrarsi perché abbiamo la stessa cultura, condividiamo i valori europei, la fede cristiana, e vanno in chiesa, pregano e non causano problemi perché, come ha detto Carlo, sono venuti qui legalmente e malgrado quello che i globalisti e la sinistra dicono, condividono le stesse idee sull'immigrazione illegale, perché a nessuno piace di vedere cosa succede a Londra, a Parigi e in alcune città italiane, che nelle città centrali Le grandi città sono inondate di crimini e sono sporche. Dobbiamo far applicare la legge, dobbiamo avere dei controlli sui confini, dobbiamo applicare la legge in Europa e nel mondo libero, in tutto il mondo libero.
3: Thank you so much. Mr. Simeon appunto ha parlato di tradimento, torno a lei, Ministro. Io mi soffermerei sul concetto di solidarietà, la solidarietà europea che sicuramente per il modello italiano non è quella di ridistribuire i migranti, bensì di fermare l'immigrazione, ricordiamolo, irregolare. Ecco, questa impostazione, come parlavamo anche prima, di cultura, no? Quindi culturalmente parlando, è finalmente davvero condivisa anche a Bruxelles?
5: Pare di sì, pare che almeno si inizi a capire che serve fare una rivoluzione. Un concetto banale come quello che lei esprimeva, regolare, governare l'immigrazione, soltanto l'immigrazione non clandestina è un valore, l'immigrazione clandestina è un dramma per tutti, per noi e per loro, sono concetti semplici che non avevano cittadinanza fino a qualche anno fa. Ma quando abbiamo parlato prima della rivoluzione che ha iniziato il governo Meloni, parliamo proprio di un cambio di rotta, solo che per far cambiare rotta al continente europeo, ai paesi europei, non ci vuole un minuto, un'ora, ci vogliono anni, si tratta di far cambiare rotta a un grandissimo transatlantico, un'enorme nave da crociera, non un piccolo barchino, e quindi ci vuole tempo, ci vuole costanza, ci vuole lavoro, ci vuole caparbietà, perché i muri da battere sono stati tantissimi. E lo dico rispetto a chi pensa che su queste materie si possa risolvere tutto e subito con soluzioni semplici a problemi enormi, con soluzioni immediate a problemi che invece sono il frutto di anni e anni, vorrei dire, di molti anni, di lustri, di politica che non ha voluto guardare in faccia il tema dell'immigrazione. Invece noi ci siamo armati di pazienza, di lavoro e abbiamo portato a casa grandi risultati che erano inimmaginabili soltanto qualche anno fa. Ho apprezzato il cenno che ha fatto il collega al piano Mattei, perché questo è il secondo aspetto, l'altra faccia della medaglia della politica che ha fatto Giorgia Meloni, che non ha soltanto detto chiudiamo le frontiere a chi non ha diritto di entrare in Europa, ma aiutiamo chi è in Africa soprattutto ad avere un futuro nel proprio paese. E in questo modo abbiamo fatto una politica di solidarietà vera, una politica sociale vera, una politica di integrazione vera, cioè abbiamo dato forza e voce al principio ribadito da grandi pontefici, cioè che esiste il diritto a emigrare, noi siamo una patria, un paese di emigranti, ma esiste soprattutto il diritto a non emigrare, cioè il diritto ad avere un futuro nel proprio paese, senza dover scappare per cercare un futuro altrove. Il piano Mattei, il piano voluto da questo governo, risponde esattamente a questa logica. Aiutiamo i paesi a costruire un futuro in casa loro, li aiutiamo con provvedimenti economici, con aiuti economici e blocchiamo le partenze di chi invece in Italia viene non per lavorare ma per fare altro e che naturalmente a noi non interessa. Questi sono i due aspetti della grande politica che ha messo in piedi il governo italiano, che finalmente si respira anche a Bruxelles. Il decreto che abbiamo approvato qualche settimana fa, che adesso è in prima commissione affari costituzionali al Senato, che introduce i principi del patto per l'immigrazione di cui parlava prima l'onorevole Fidanza, è una rivoluzione per noi, perché significa dire finalmente, lo voglio ribadire, che i controlli si fanno più velocemente, si fanno alla frontiera, che non entri in Italia in attesa di vedere se hai il diritto di rimanerci, perché poi entri e nessuno ti trova più, che proprio è cambiato il modo di approcciarsi, che puoi essere destinato un hub in un paese terzo che sembrava una bestemmia, che invece è diventata realtà, che è cambiato davvero il mondo. Quindi noi siamo consapevoli che l'immigrazione è un grande, grandioso problema generazionale, però lo stiamo affrontando con la serietà e la determinazione che fanno le persone che sanno come si governa, che conoscono la difficoltà del governare, ma non si arrendono di fronte a questi enormi problemi. Credo che quello che abbiamo fatto sia qualcosa di storico, perché dopo tanti anni finalmente si parla di immigrazione secondo i concetti, i principi della destra e non secondo i concetti e i principi della sinistra, che anche oggi, e vorrei chiederlo agli amici, tra virgolette, del campo largo che si propongono di governare questo paese, non si capisce che cosa propongono di fronte al tema dell'immigrazione. Ho sentito sindaci di sinistra di lamentarsi del fatto che nelle loro città c'è un problema di criminalità legata all'immigrazione clandestina. Ricordo però che tutti i provvedimenti che noi abbiamo approvato in Parlamento sul tema della sicurezza e dell'immigrazione clandestina hanno non soltanto avuto il voto contrario, ma l'ostruzionismo dei partiti di sinistra che ancora stentano a riconoscere il fatto che un'immigrazione senza controllo è un danno enorme a tutti i cittadini.
3: Ministro, mi permetta di aggiungere una domanda, perché ha citato i pontefici e quindi anche ieri è stato proprio citato Papa Wojtyla e la sua metafora dell'Europa di due polmoni. Lui faceva riferimento ad un Oriente ed Occidente, però io le chiedo, oggi crede che questa divisione, questa suddivisione è diventata tra Europa del Nord e Europa del Sud, relativamente proprio al tema del Mediterraneo, dell'immigrazione, eccetera?
5: Io credo che in realtà non ci possa essere una divisione all'interno dell'Europa su questi temi, perché pensare, come si è fatto, lo diceva giustamente l'onorevole Finanzberger, che quello è un problema dell'Italia, perché l'Italia è il primo approdo, quindi si arrangi l'Italia. Ecco, questo era inaccettabile. Ma alla fine questo problema non riguarderà e non può riguardare soltanto l'Italia. È un grande paese, è un grande problema europeo. E quindi finalmente nel Parlamento europeo, spero anche nella Commissione, ci si rende conto che dobbiamo tutti insieme affrontare questo tema, che non si può scaricare sull'Italia il tema dell'accoglienza, come invece hanno fatto i governi di centrosinistra, che su questo non hanno mosso un dito. Il governo Meloni ha portato il tema dell'immigrazione, del contrasto all'immigrazione clandestina, non all'immigrazione tucura, all'immigrazione clandestina, nell'agenda della politica internazionale europea. Non l'aveva fatto nessuno prima, sicuramente nessun governo di un paese importante come l'Italia l'aveva fatto prima, l'abbiamo fatto noi e spero che i cittadini se lo ricordino il giorno del voto, perché il rischio è che tutto questo enorme lavoro di anni e anni vada perduto e si ritorni ai tempi in cui i taxi del mare portavano ogni mese nel nostro paese, in Sicilia, non soltanto, migliaia e migliaia di persone che poi scomparivano e riapparivano, sappiamo noi dove, nelle periferie delle nostre città, con le conseguenze che tutti abbiamo conosciuto.
3: Grazie Ministro. And going ahead with Mr. Gewusst, again, my second question for you is how can Europe strengthen its human
8: capital? Signor Gauch, come l'Europa può utilizzare il suo capitale umano senza fare affidamento all'immigrazione illegale? Come si può fare? Signori, posso vedere che tutti riconoscono il problema della migrazione, è un problema che conosciamo molto e la posizione presa dai miei colleghi è molto simile alla mia, ma noi dobbiamo fare una differenza tra l'immigrazione legale e quella illegale. L'immigrazione legale è naturale, naturalmente, e l'Italia ce l'ha da molto tempo e dobbiamo essere consapevoli che l'immigrazione illegale invece è contro la legge. L'Unione Europea ha dichiarato delle regole per entrare negli e sicuramente se lo fanno in maniera illegale devono essere condannati, questo è chiaro. Come dobbiamo rafforzare invece le nostre sicurezza, il capitale che abbiamo qui nell'Unione Europea? Noi dobbiamo lavorare al rimpatrio e soprattutto bisogna avere di nuove capacità in Europa. In Europa bisogna avere la tecnologia, l'innovazione. Senza questo i nostri cittadini non sono competitivi per occupare posizione di interesse a livello di mercato globale. Certo, in generale non è come la signora Merkel diceva, che solo gli ingegneri, i dottori, inventori e le competenze uniche sono importanti. Queste non sono solo persone che entrano in Europa, queste politiche è corrotta e deve essere cambiata. Dobbiamo dare l'opportunità anche ai giovani. il livello di disoccupazione per i giovani è molto alto e questo non deve essere più accettato, oltre il 10% in media in Europa. La disoccupazione giovanile è troppo alta, perché? Per la mancanza di competenze uniche. Nel mondo dell'intelligenza artificiale abbiamo moltissime opportunità per l'Europa per poter fare un passo in avanti, e quello che dobbiamo fare lo facciamo con l'ideologia, e sicuramente la sinistra è quella che è responsabile di questa situazione. Noi siamo tutti conservatori qui, e l'approccio conservatore è l'unico che potrà garantire il futuro dell'Europa. Abbiamo la tradizione, abbiamo la storia, dobbiamo proteggere la cristianità, abbiamo la legge romana, la legge è la legge e deve essere rispettata, la filosofia greca, un heritage importante, e noi dobbiamo costruire il nostro futuro sui giovani proprio su queste basi. E soprattutto su nuove tecnologie, nuove capacità, formazione vocazionale, un'altra strategia molto importante. Se abbiamo queste competenze, naturalmente non dovremo importare dall'estero quello che abbiamo bisogno. Agiamo, implementiamo soluzioni concrete per la nostra industria, riducendo la pressione da parte dell'estero, senza il costo. Non ci sono tecnologia, data center, Meta sta facendo sfaceli. Noi, se creiamo solo dei data center in Europa e non in Cina e non negli Stati Uniti, sicuramente non avremo una soluzione competitiva, e non c'è, quindi abbiamo bisogno, naturalmente. È come se facessimo gli agricoltori con i carretti, mentre tutto il resto del mondo usa soluzioni innovative. Dobbiamo naturalmente fermarci, dobbiamo camminare, dobbiamo fermarci di distruggere l'industria, interrompere l'aumento dei prezzi dell'energia, l'immigrazione regale, l'ideologia climatica. No all'immigrazione legale, se avete l'incompetenza, se volete integrarsi ai nostri valori, alla nostra patrimonio, allora le nostre braccia sono aperte, ma se voi venite illegalmente, non rispettando la legge, allora significa che non vogliono integrarsi e non vogliono essere parte del nostro valori, e questo non possiamo accettarlo assolutamente.
3: Thank you. Esattamente, appunto, costruire l'identità.
8: Grazie mille.
3: Grazie all'identità, insomma, ai nostri giovani, all'identità e alle nostre aziende, ecco. Siamo nel contesto adatto, è giusto proprio quello del, insomma, i principi conservatori parlano proprio di questo. E allora tornerei adesso all'onorevole Fidanza per chiedere una cosa che probabilmente è anche forse più italiana, perché lo stiamo sentendo negli ultimi mesi, forse è diventato uno slogan politico. Sto parlando del termine remigrazione, però ecco, volevo chiederle proprio una definizione, e se può accennare anche ad una differenza o ad una similitudine tra i due termini, remigrazione e rimpatri, perché il rimpatrio è qualcosa che già avviene, ne ha parlato anche prima, e allora quindi fa tutto riferimento ad uno slogan oppure cioè il concetto è molto più ampio ed è già concreto e reale grazie al governo Meloni?
7: Allora, è una ottima domanda, perché in realtà non si è ancora capito che cosa si celi dietro lo slogan remigrazione. Per ora sicuramente uno slogan facile, che parla alla pancia della gente. Noi vogliamo fare una differenza fondamentale, è emersa negli interventi dei colleghi. Noi riteniamo che non si debba correre il rischio di discriminare chi è presente nei nostri territori, nel suolo europeo, in maniera regolare, in maniera integrata, come i nostri amici rumeni che sono qui anche oggi, come tante altre comunità che hanno accettato di vivere nelle nostre regole portando un loro contributo di lavoro che ha portato a un'integrazione reale, e quindi non siamo d'accordo con una visione che mette tutto nello stesso calderone, qualsiasi tipo di immigrazione trattata allo stesso modo. Noi vogliamo continuare a distinguere in maniera netta l'immigrazione consentita, regolare, legale, dall'immigrazione irregolare e clandestina. Questo per noi è il discrimine fondamentale, lo dobbiamo alla nostra civiltà giuridica, lo dobbiamo alla nostra civiltà in termini culturali, spirituali e alla nostra matrice cristiana e cattolica. Per noi c'è una grande differenza tra queste due cose e vogliamo mantenere questa differenza in maniera chiara. Dopodiché dobbiamo fare delle politiche concrete che rispondono a chi invece è attratto da questo slogan, e lo stiamo facendo. Quello che abbiamo cercato di raccontarvi insieme al ministro Ciriani questa mattina vi dimostra che arrivare a una efficacia dei provvedimenti di gestione dell'immigrazione nel suo complesso e quindi di contrasto all'immigrazione irregolare è un lavoro faticoso che è iniziato molti anni fa, che è parte di una strategia complessiva che si basa su accordi internazionali, strategie di medio-lungo periodo. Accordi internazionali, non lo abbiamo detto ma lo voglio ricordare perché poi tra le tante cose fatte spesso

La prospettiva e la capacità di Giorgia Meloni di convincere gli altri a spostare fuori la traiettoria di gestione del fenomeno è cominciata da lì. Allora, questo lavoro è durato tantissimo ed era fatto di leggi nazionali che abbiamo modificato rendendole più forti, pensiamo anche a tutte le normative contro gli scafisti, contro i trafficanti di esseri umani. L'ultima proposta della Commissione europea di pochi giorni fa ricalca in gran parte il quadro giuridico che l'Italia si è dato, prevedendo delle sanzioni europee contro le reti dei trafficanti di esseri umani. Lo abbiamo fatto noi 4 anni fa, arriva anche l'Unione Europea a fare qualcosa di simile 4 anni dopo. Quindi accordi internazionali, piano Mattei come strategia di sviluppo e di cooperazione, rafforzamento delle leggi nazionali, azione in Europa per modificare il quadro giuridico europeo per rendere le nostre norme nazionali più efficaci, e aggiungo un altro punto che non abbiamo menzionato, un'azione ulteriore per cercare di cambiare le interpretazioni giurisprudenziali di troppe corti, di troppe tribunali che per molti anni hanno finito col dare ragione allo straniero, spesso anche criminale, e a non tutelare più il diritto della persona offesa quando cittadino italiano o europeo. E questo noi l'abbiamo tradotto con un'altra azione che Giorgia Meloni ha condotto insieme a un primo ministro di estrazione socialdemocratica, il primo ministro danese Mette Frederiksen, quando hanno insieme aperto una questione al Consiglio d'Europa, che ricordo essere qualcosa di differente dall'Unione Europea, costituito da 47 paesi europei, quindi anche da 20 che non sono membri dell'Unione Europea, per modificare le interpretazioni che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sempre più spesso dato in materia di appelli presentati da immigrati irregolari colpevoli di reati spesso anche gravi, che alla fine finivano per avere ragione dalle corti, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e quindi il cittadino europeo che aveva subito quella violenza o quel reato veniva incredibilmente penalizzato, mentre si impediva allo Stato membro di espellere, di rimpatriare il criminale straniero. E anche su questo abbiamo fatto un'altra azione coraggiosa, molto importante. Io sono stato pochi giorni fa nel Regno Unito. Nel Regno Unito il dibattito sull'immigrazione si concentra moltissimo su questo tema. C'è un dibattito nella politica britannica in cui si dividono i partiti sul fatto di uscire dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per non dover sottostare alle sentenze di quella corte che troppo spesso danno ragione agli stranieri criminali e torto ai cittadini britannici. Quindi pensate la lungimiranza anche dell'azione di Giorgia Meloni anche a quel livello. E voglio chiudere citando due fatti che secondo me sono molto esemplificativi di alcune cose che sono successe in questi anni. Prima si citava il tema delle ONG. Gli amici italiani sanno che è di queste ore la notizia, peraltro nata da un'inchiesta giornalistica di un bravissimo giornalista, Fausto Biloslavo, che ha raccontato e ha pubblicato le immagini di un momento in cui avviene un trasbordo tra una barca guidata da trafficanti, scafisti, trafficanti di esseri umani, e una imbarcazione di una importantissima ONG, la Sea-Watch, una delle più impegnate nel Mediterraneo nel fare questa azione di spostamento, di trasbordo di esseri umani. C'è una inchiesta della Procura di Brindisi per favoreggiamento della immigrazione clandestina, e questa foto dice in maniera molto chiara che troppo spesso ci sono state complicità tra i trafficanti di esseri umani e quelli che fanno finta di fare solidarietà, che prendono soldi da centrali finanziarie internazionali per favorire l'immigrazione incontrollata di massa nei nostri territori. E questo deve finire, finirà, sta finendo anche grazie al nostro governo. E l'ultima cosa che voglio dire invece è un allarme. C'è un governo in Europa che sta cercando di fare esattamente il contrario di quello di cui stiamo parlando noi, ed è il governo spagnolo di Pedro Sanchez, che ha recentissimamente regolarizzato
più di 1 milione, ma rischiano di diventare 3 milioni, secondo le stime di questi giorni, di immigrati irregolari che sono senza permesso nel territorio spagnolo. E io lo dico non perché

0: voglio farmi gli affari degli spagnoli, a cui do tutta la nostra solidarietà. Ma perché non c'è soltanto il problema in Spagna? Perché nel momento in cui si dà un permesso di soggiorno a quei migranti irregolari, che diventano di conseguenza regolari, si dà loro anche la possibilità della libera circolazione nel territorio europeo. E questo è un attentato alla sovranità europea, un attentato alla sicurezza dei cittadini europei. E svela, in ultimo, il disegno della sinistra, che è utilizzare l'immigrazione irregolare, farla diventare regolare, a fini elettorali, per cambiare il censo, per cambiare la composizione del corpo elettorale e provare a vincere le elezioni che i loro cittadini dei loro paesi non gli consentono più di vincere. E a noi questo non va bene e su questo ci opporremo fino alla fine.
1: Anche perché, come si dice, tra il dire e il fare c'è, cioè, di mezzo il mare, noi lo abbiamo qui dietro a noi. E mi permetto, onorevole, di aggiungere anche di tornare a citare sempre Oriana Fallaci, perché è veramente sempre purtroppo attuale. Quindi lei ha proprio parlato di questo odio per l'Occidente che raccontava Oriana Fallaci, quindi nel difendere sempre i criminali e non le vittime. Non voglio addentrarmi nelle ultime questioni legate, insomma, all'Italia e al caso Roggero, ma voglio chiudere con l'onorevole Simeon. My second question for you is, what should be the balance between national governments and EU institutions?
2: La seconda domanda è: qual è l'equilibrio tra la governance nazionale e le istituzioni dell'Unione Europea quando si deve gestire l'immigrazione? La sua visione a ogni evento in Italia, sia dell'ECR o di Fratelli d'Italia. Io cerco sempre di imparare sempre di più l'italiano.
3: Io sto lavorando per imparare la vostra bella lingua. E io una risposta in italiano alla vostra questione. Mentre la burocrazia di Bruxelles pretende oggi di insegnarci democrazia, cancellando le nostre identità, le nostre elezioni e le nostre scelte, la Sicilia già del 1130 convocava il primo Parlamento della storia per difendere la sovranità dei popoli. E da rumeno, fiero della comune radice latina, che vi dico che la nostra missione, insieme a Fratelli d'Italia, non è subire i diktat di un superstato senza anima, ma far risorgere l'Europa delle patrie, dell'orgoglio e della libertà. The Italian language, as all the Latin languages, is very, very beautiful. So, my advice.
2: Gli italiani sono molto belle, le latine sono molto belle, scusatemi. E il mio consiglio è: imparate almeno alcune parole in italiano, e se non in polacco addirittura. E io ero con Carlo a Londra, al CPEC in il Regno Unito, stesso argomento. Cosa facciamo con l'immigrazione illegale? Semplice, è illegale. Dobbiamo applicare la legge, dobbiamo fermarla, e non dobbiamo perdere di vista l'idea perché la Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea. Dobbiamo avere più potere, dare più potere agli stati nazionali, non a uno stato super federale in Europa. Quello che Giorgio Meloni e il governo italiano hanno fatto in Italia deve essere un modello per tutti i paesi in Europa, e dobbiamo avere più potere ai governi nazionali per fare in modo che i nostri confini siano sicuri, altrimenti cosa succederà, quello che fanno gli italiani e i polacchi per garantire la sicurezza dei confini sarà inutile quando Pedro Sanchez importa un milione di immigrati illegali che sono criminali, che sono che non difendono la diversità e i valori europei, sono qui per conquistarci. Questo è l'ultima volta che lo dico. Dobbiamo svegliarci perché l'Occidente sta cadendo e l'Europa centrale e orientale arriveranno subito dopo. E sono qui per dirvi, ancora una volta, è il momento di svegliarci.
1: Possiamo chiudere il nostro panel, it's time to wake up, anche se io so che abbiamo dei giovani intraprendenti che insomma collaborano, lavorano e svolgono... Tanto con ICR, con il partito, e quindi so che hanno preparato delle domande per voi, se riusciamo a rispondere a queste domande anche velocemente.
4: Hello, my name is Chiara and I would like to thank you all for traveling to Sicily and for your interesting contributions to the panel.
2: Vorrei ringraziarvi per il contributo così importante. Vorrei darvi vorrei questa domanda per il Carlo Fidanza. Se potesse cambiare qualcosa sulla politica migrante di immigrazione europea subito, che cosa cambierebbe, perché? Subito, qualcosa che possa fare subito.
0: Io penso che adesso siamo arrivati a un buon punto. Bisogna andare velocemente in questa stessa direzione, essere ancora più efficaci, non tornare indietro, e questo si può fare, se guardiamo con speranza, l'anno prossimo. Nel 2027, forse in Romania prima, non sappiamo, però nel 2027 sicuramente si voterà in alcuni grandi paesi, si rivoterà in Italia, si voterà in Francia, si vota in Spagna, sperando che votino più spagnoli che immigrati irregolari, e si voterà in Polonia e in altri paesi europei. Quella sarà una data fondamentale, perché la prosecuzione di queste politiche, che finalmente stanno andando nella giusta direzione, sarà possibile non soltanto se verrà, come tutti ci auguriamo, confermato il governo di Giorgia Meloni, ma anche se a fianco a Giorgia Meloni ci saranno leader conservatori che la aiuteranno a perseguire questo disegno e andare in questa direzione, rendere ancora più forti queste norme, più efficaci. Noi abbiamo dovuto fare il regolamento rimpatri, abbiamo avuto un grande successo su questo, prendendo atto del fatto, pensate che fallimento, che fino ad oggi soltanto il 20% degli ordini di rimpatrio a livello europeo veniva efficacemente realizzato, cioè soltanto il 20% di quelli che ricevevano un foglio di via venivano effettivamente rimpatriati nel loro paese. Vuol dire che l'80% rimangono ancora, perché ovviamente il regolamento l'abbiamo appena approvato, l'80% rimane qui in maniera illegale. Ora la direzione è chiara, la strada è tracciata, dobbiamo andare rapidamente fino in fondo in questa direzione.
1: Abbiamo una seconda domanda.
5: Hello everyone. I have a question to all of you, but
2: specifically. Buongiorno a tutti. Ho una domanda a tutti voi, ma soprattutto per George Simion. Abbiamo parlato dell'immigrazione e anche dell'immigrazione illegale, ma la domanda è anche focalizzata sull'immigrazione legale. Quello che abbiamo visto è che questi gruppi forse sono una minaccia sull'identità europea. Molte di queste persone vivono in Europa, e possono contribuire all'economia, alle comunità. E che cosa pensa dell'immigrazione legale, che sono qui? Sono una minaccia all'identità europea o non lo sono? Qual è una buona strategia per gestirli? Grazie. Secondo noi, la manodopera a buon mercato non va bene per l'economia dei 27 stati dell'Unione Europea. Negli ultimi 10-15 anni ci è stato promesso che questo sarà un miracolo economico e che noi beneficeremo di questa situazione, ma come hanno già detto tutti gli altri speaker, dalla politica multiculturalità della Merkel, che dava il benvenuto a tutti i rifugiati, soprattutto i paesi occidentali che sono più interessanti dal punto di vista economico per i migranti, hanno molti problemi ora. Io direi che forse la miglior politica sulla migrazione, il miglior numero di migranti illegali, ma anche dai paesi del terzo mondo che sono all'interno dell'Unione Europea, la mia dovrebbe essere zero, naturalmente. Zero migranti illegali è la migliore politica. La miglior politica è di concentrarci. La miglior politica è di concentrarci sulle nostre economie. La miglior politica è di vedere che il Green Deal è distrutto, che sta distruggendo le nostre aziende, le nostre fabbriche. E anche se la Romania non inquina, 200 chilometri lontano dal confine dell'Unione Europea, con il carbone che arriva dalla Romania, la Serbia fa la stessa cosa, e l'impatto sull'ambiente di questa cosiddetta politica verde è zero. Quindi, a livello dell'Unione Europea, noi delle CEA riparti, immaginiamo le politiche che si concentrino sull'economia, generare prosperità, e la prosperità che è generata in Polonia, in Bulgaria, in Romania sarà benefica e utile da altre politiche tipo il piano Mattei, e anche i paesi europei, altri paesi ne potranno beneficiare. La soluzione non è che tutto il mondo venga in Europa, perché sarà una torre di Babele in cui ci uccideremo a vicenda. La soluzione è fermarli a casa loro e aiutare ogni paese a sopravvivere e a svilupparsi proprio dove sono, perché lo vogliate o meno, siamo civiltà diverse che vivono in questo mondo e dobbiamo rispettare ogni civiltà e ogni paese, e dobbiamo aiutare ogni singolo paese a prosperare. Grazie.
1: Io vorrei aggiungere che quando l'onorevole Simeon ha detto che il modello Meloni deve diventare il modello europeo, lo è già diventato, e i nostri speakers ce l'hanno confermato oggi. Manteniamo questa rotta affinché possa essere condivisa da tutti gli stati. Grazie.
6: Thank you. The lunch is at the first floor and we will see again in the afternoon at 6 p.m. Thank you very much.
2: E poi ci vediamo nel pomeriggio alle 6.
7: 19:22 minuti, Radio Radicale, questo era il convegno a Catania che vi abbiamo fatto ascoltare in diretta differita, intitolato Un Mediterraneo più sicuro per un'Europa più forte. ACR, insomma il partito dei conservatori e riformisti, ACR Party, European Awareness Days, organizzato dall'European Conservatives and Reformist Group. Nel corso dei lavori, gli interventi del ministro del turismo Gianmarco Mazzi, del ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci e del ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti. Hanno contribuito inoltre ai lavori il vice ministro Edmondo Cirielli e il sottosegretario alla cultura Gian Piero Cannella. e come avete sentito diversi ospiti internazionali, tra i quali proprio il vicepresidente del gruppo dei conservatori e riformisti, George Simeon. Noi proseguiamo e proseguiamo intanto con un aggiornamento delle notizie del pomeriggio. Andiamo a vedere sui siti di alcuni quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera, che in primo piano ha la morte di una bambina. Di una bambina di 4 anni a Milano Marittima, che è annegata in piscina. E ancora poi il Corriere ci ricorda la morte di un uomo per salvare il nipotino nell'Adda, anche qui un bambino di 4 anni e il bimbo deceduto in ospedale. Poi si passa a parlare del caso Roggero, Salvini da Roggero in carcere, che dice sarei orgoglioso di candidarlo, e Conte, quindi il leader del Movimento 5 Stelle, che dice non è legittima difesa, e poi interviene sul tema Vannacci. Ancora sul Corriere della Sera ci sono degli approfondimenti proprio sul caso Roggero. Il precedente del 2005 minacciò con la pistola il fidanzato della figlia e i genitori. Il primo giorno in carcere e Roggero dice mi sento all'ergastolo. Ancora altri approfondimenti, il PM del processo che dice fu una reazione violenta, se la minaccia è cessata non c'è legittima difesa. Quanto dovrà versare l'ORAF, come si stabilisce per legge il risarcimento? Domande e risposte sempre sul Corriere della Sera. E poi Alaa Farage, lo scafista citato da Roggero, la grazia parziale da Mattarella, il libro scritto in carcere. Queste le prime notizie sul Corriere della Sera. Poi si passa a parlare di sport e ancora si torna sulla politica con Mamdani. Valuto l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea dell'ONU, così il sindaco, il neo sindaco di New York. E ancora Khamenei, la firma di Trump sul memorandum è priva di valore. Vediamo la Repubblica, vediamo l'apertura della Repubblica, e in primo piano anche qui questo bruttissimo caso di cronaca, naturalmente questa bambina di 4 anni che è annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Anche la Repubblica ci offre diversi approfondimenti su tutti gli incidenti di questi ultimi giorni, dove e soprattutto sono deceduti bambini. E poi il Medio Oriente, Khamenei, la firma di Trump inutile e inaffidabile, al grande Satana daremo una lezione indimenticabile, l'attacco iraniano in Giordania, morti 2 soldati statunitensi. Questo attacco in realtà era della giornata di ieri. Anche la Repubblica, oltretutto la scelta è, c'è la stessa foto che appare sul Corriere della Sera, ci parla di questa dichiarazione di Mamdani, il sindaco Mamdani valuta l'arresto di Netanyahu se andrà all'assemblea dell'ONU. Ancora vediamo un altro quotidiano, vediamo il Foglio, spese militari, qui cambia l'apertura, spese militari, legittima difesa, intercettazioni, tutti gli inciampi tra Meloni e gli alleati, tregua fragile a destra, così la definiscono su il Foglio, non solo legge elettorale, sono diversi fronti aperti nel centrodestra che torna a litigare sulla giustizia, insegue Vannacci sulla sicurezza, i prossimi appuntamenti parlamentari, e così su il Foglio, così Luca Roberto. E poi ancora un approfondimento di Luca Roberto, oltre le preferenze Fratelli d'Italia studia le liste per le politiche, avanza l'idea Arianna Meloni, e ci offrono poi l'editoriale firmato da Claudio Cerasa, l'urgenza di un Vaffa a Vannacci, e questo è l'editoriale che avete potuto ascoltare anche questa mattina, e con la tesi del direttore dal caso Roggero alla remigrazione passando per l'Ucraina, ragioni minime per convincere la destra a non inseguire il modello illiberale di Vannacci & Co e a non far diventare mezzo vuoto il bicchiere del futuro. Chiudiamo con il Riformista e andiamo a vedere qual è la prima notizia. Come sempre il Riformista ci offre nel taglio alto del sito diversi approfondimenti di attualità politica, ma la notizia in primo piano è il rimpasto nel governo Meloni. La data è il 20 settembre. Salvini anti-Vannacci, opziona il Viminale, Piantedosi può archiviare Nordio, insomma un po' la tesi del giornale di quest'oggi, con Aldo Torchiaro che dice: segnatevi questa data, 20 settembre, non si tratterà di rievocare la presa di Porta Pia. E ci sono diversi approfondimenti in tema: il caso Roggero, i cantori del Far West, la figuraccia di Nordio umiliato da Mattarella e la giustizia che non è vendetta. Meloni davanti a un bivio, cerca di trascinarsi al 2027, la legge elettorale va al Senato, i punti chiave, e ancora il campo largo esulta ma si è assunto una grave responsabilità. C'è un approfondimento sul caso Roggero in primo piano: Roggero, il potere di grazia, dove finisce la clemenza e subentra la ragion di Stato, se ne occupa Matteo Minissale. Noi ci fermiamo qui con questo aggiornamento. Naturalmente vi ricordiamo il terzo notiziario di Radio Radicale alle 20:30, ed ora andiamo, proseguiamo con la nostra programmazione e andiamo ad ascoltare la rubrica Radical Nonviolent News a cura di Matteo Angioli.
8: Eccoci a Radical Nonviolent News per una puntata che sarà dedicata alla Cambogia, in particolare ad un analista politico, un attivista per la democrazia e i diritti umani in quel paese del sud-est asiatico, ucciso il 10 luglio del 2016. Mentre quindi alcune puntate fa abbiamo parlato del decennale della pubblicazione del rapporto Chilcot sul coinvolgimento dell'esercito britannico nella guerra in Iraq del 2003, che fu seguito in particolare da Marco Pannella, oggi torniamo a parlare di un altro decennale, di questo omicidio di un'importante figura cambogiana. Non era un deputato, non era un politico, era appunto un analista che si occupava di spiegare ai cambogiani che cosa succedeva nei gangli del potere del paese che fu dei Khmer Rossi e che ha perso la vita in un omicidio a sangue freddo in un bar nella capitale della Cambogia, Phnom Penh. Questo è successo appunto il 10 luglio 2016 in un mini market della capitale. Ne parliamo oggi con il già senatore Roberto Rampi, che è in collegamento telefonico. Ciao Roberto, bentornato.
9: Ciao, piacere di ritrovarvi.
8: E ne parliamo con te, Roberto, di questa tragica storia, di questo omicidio, di questa importante figura cambogiana, perché tu, insieme anche a Francesco Radicioni e a un deputato all'epoca, un deputato giapponese, Yukushi Fukima, facesti parte di una delegazione che ci portò in Cambogia, proprio a Phnom Penh, nel 2018, per dare sostegno all'opposizione democratica, quella di Sam Rainsy, che fu eliminata dalle schede elettorali con una sentenza politicamente motivata della Corte Suprema cambogiana, manovrata abbastanza, direi, piuttosto platealmente dal primo ministro dell'epoca, Hun Sen, dell'epoca, ma una lunga epoca, dato che è un ex Khmer Rosso che è stato al potere fin dal 1985 e che ha passato non a caso le redini del paese al figlio Hun Manet. Ecco, noi in quell'anno andammo a Phnom Penh per una delegazione che doveva sostenere e comunque far conoscere al paese e alla comunità internazionale cosa stava accadendo in Cambogia, visti anche gli importanti legami che il Partito Radicale e Marco Pannella avevano intrecciato con l'opposizione di Sam Rainsy, e che andò appunto per questa delegazione per far luce su quello, le difficoltà, gli abusi, le violazioni che il governo, il regime cambogiano aveva iniziato a compiere in maniera sempre più intensa, proprio a partire da quell'omicidio che avvenne nella città di Phnom Penh, quando un ex soldato, poi condannato, acciuffato, processato e condannato, freddò a colpi di pistola Khem Ley. Ecco, Roberto, questo è una ricorrenza che non è molto conosciuta in Italia e in Europa. Credo che sia importante che se ne parli invece.
9: Ma io credo di sì, credo che in generale la Cambogia sia un paese troppo poco conosciuto in Italia e in Europa. E ormai, fortunatamente, io consiglio, non è che dico di boicottare una meta turistica, e lo merita perché è un paese bellissimo, ricco di bellezze naturali ma anche storico-artistiche, custode di una tradizione antichissima che conviveva col tempo dei romani e di un impero, quello Khmer, che appunto aveva una storia, anche una capacità architettonica eccezionale. Però poi questo benessere, anche questa ricchezza che il turismo tuttora porta, forse sempre di più in Cambogia, andrebbe in qualche modo legato a una comunità internazionale più esigente rispetto alla tutela dei diritti umani e in particolare alla tutela del pluralismo e della rappresentanza democratica, perché la Cambogia è uno Stato che ha veramente subito di tutto, che è stata vittima indiretta della guerra del Vietnam, perché ha subito i bombardamenti americani pur non essendo in guerra, perché i Vietcong si rifugiavano in Cambogia. Poi ha avuto questa rivoluzione, questa presa del potere Khmer, con esiti tra i più tragici, probabilmente i più tragici della storia recente.
8: Con i Khmer Rossi di Pol Pot. Certo.
9: Sì, con lo sterminio di quasi metà della popolazione, con tecniche incredibili, con una ideologia così efferata da costringere alla fine l'intervento, diciamo, indiretto cinese e diretto vietnamita, pur di, perché la situazione era veramente incredibile. E poi questo, diciamo, accordo tra potenze, americana, cinese e vietnamita, che aveva portato a un governo provvisorio tripartito, dove la monarchia, la parte, diciamo, liberal-democratica e quella, diciamo, filo-vietnamita avevano trovato un punto di contatto. Ma dentro questa vicenda, piano piano, Hun Sen è riuscito a prendere sempre più il potere, e quando il nostro amico Sam Rainsy giustamente ha pensato di proporre una normalizzazione della democrazia e quindi di togliere quella regola che obbligava i governi ad essere governi di grande coalizione, Hun Sen ha approfittato per sostanzialmente istituire un regime fatto anche di violenze come quella che stiamo ricordando oggi, di eliminazione fisica di esponenti dell'opposizione oppure di incarceramento, di esilio, pena di incarceramento per altri come può essere Sam Rainsy, e soprattutto di un controllo dell'informazione, di un controllo anche della base giuridica della presentazione dei partiti, a cui noi abbiamo assistito direttamente, perché in quelle elezioni noi andammo a vedere quella che era una scheda elettorale che aveva 20-22 partiti formalmente presentati, ma che aveva impedito il deposito dei veri partiti dell'opposizione, quelli che poco tempo prima avevano praticamente vinto le elezioni amministrative, che avrebbero probabilmente vinto le elezioni oppure costituito un'opposizione corposa. E io dico, sono su questo, se vogliamo, anche, non lo so, molto semplice nell'analisi, ma quando alla fine delle elezioni che vengono teorizzate come democratiche producono nell'esito parlamentare l'esistenza di un solo partito, perché qualche volta magari c'era anche l'attenzione di far entrare uno o due esponenti di qualche altro partito, ma davvero in questi numeri, e addirittura nessuno, è chiaro che quelle non sono elezioni democratiche. Noi l'abbiamo potuto vedere, ci fu anche una lunga discussione su questa utilità di questa registrazione del voto, no? con la mano, con l'indice che veniva colorato teoricamente per evitare i brogli, per evitare che una persona votasse in più punti, di fatto perché l'opposizione aveva lanciato il boicottaggio e quindi tu venivi schedato se partecipavi a questo boicottaggio, e tra l'altro venivi anche sovvenzionato economicamente se partecipavi al voto, no? Con tante aziende di Stato o private ma legate allo Stato che ti riconoscevano i giorni di vacanza. Quindi diciamo una costruzione del regime molto seria, rafforzata da relazioni crescenti con la Cina, che hanno portato a grandi investimenti immobiliari e alla creazione di questa specie di Las Vegas cambogiana, no?
10: Sihanoukville, certo.
9: Esatto, la città della perdizione, dove si può fare, dove i cinesi possono fare tutto quello che in Cina non possono fare. È chiaro che questo paese così piccolo, così rilevante per la sua posizione geografica, meriterebbe un'attenzione e una conoscenza diversa. E allora è giusto anche ricordare questo anniversario, perché come dicevi bene, stiamo ricordando una persona che ha dato battaglia democratica con direi il diritto alla conoscenza, no? Cioè col tentativo di dare quello che abbiamo sempre teorizzato ai cittadini, gli strumenti per capire. Il popolo cambogiano è un popolo meraviglioso, straordinario, di una grande dolcezza, di una grande capacità di resistenza intima. È forse la popolazione, insieme ai tibetani, ma diversamente dai tibetani, che io ho conosciuto e amato di più per come hanno interiorizzato in loro alcune radici culturali del buddismo che gli danno una grande forza interiore. Io ho avuto modo poi di tornare in Cambogia dopo quel viaggio e, diciamo in maniera delicata, di conoscere tante persone che in realtà facevano riferimento all'opposizione, magari non lo manifestavano in maniera esplicita, però poi quando riuscivi ad entrare un po' in argomento ti dicevano insomma che i legami continuavano, eccetera. Quindi c'è da coltivare una speranza. Tra l'altro una persona a me vicina, un mio parente in questo momento lavora in Cambogia, quindi ogni tanto ancora notizie di prima mano dalla Cambogia.
10: E noi Roberto, se ti ricordi, infatti andammo anche durante uno dei vari incontri che organizzammo alla sede del partito che lui aveva cofondato, che era il Grassroots Democratic Party, un partito che era un partito diciamo più di estrazione socialdemocratica e con alcuni anche riferimenti, con alcune connotazioni agrarie per distinguersi da altri più partiti tradizionali, ma che la cui vera essenza era l'autenticità, perché in quella scheda di cui parlavi prima, con 20 partiti, i partiti non fittizi, cioè non di emanazione del regime stesso, per dare l'impressione che ci fosse una realtà multipartitica, tra quei partiti erano solamente il Sunrise Party, che poi però fu messo al bando, e il Grassroots Party, era di fatto l'unico partito autenticamente di opposizione che non avesse impostazioni
9: diverse. Siamo
10: andati
9: a trovare questo splendido leader di questo piccolo partito in questa sua casa di campagna, no?
10: Sì.
9: Queste applicazioni cambogiane che poi ho ritrovato anche nel nord-est dell'India, fatte uguali in queste campagne molto diverse da come ce le immaginiamo noi. E sì, come dici bene tu, l'autenticità, un partito agrario in qualche misura anche con alcune caratteristiche ambientaliste, potremmo dire, in una forma diversa dalla nostra, insomma appunto per questa matrice culturale buddista questo elemento di mantenere un equilibrio con la natura, che oggettivamente è uno dei temi della Cambogia di oggi, perché il rischio, no, dell'intervento sicuramente cinese, ma non solo, è quello di una devastazione, no?
10: E quindi deforestazione,
9: grande, grande paradosso è che dopo la tragedia dei Khmer Rossi, che hanno forzatamente bloccato il progresso e hanno teorizzato il ritorno alle campagne forzato, che ha prodotto milioni di morti, e adesso hai una modernità che rischia però di devastare completamente un patrimonio ambientale e agricolo, e questa sensibilità sicuramente era uno dei loro punti di forza. Ricordo che noi abbiamo sperato che loro riuscissero a prendere almeno un seggio, diciamo, poter essere almeno, avere un diritto di tribuna. Ci sono arrivati vicini e, diciamo, non è successo. Adesso, senza essere dietrologi, che si potrebbe anche domandare come mai, no? Ci sono fermati proprio poco prima, ecco, diciamo.
10: Sì. Beh, Roberto, comunque credo che dobbiamo fermarci qua, ma credo che torneremo a parlare di Cambogia per far conoscere quello che avviene nella regione in generale del sud-est asiatico, che è sempre purtroppo teatro di grandi scontri, non ultimo quello in Birmania, in Myanmar.
9: Lo dobbiamo fare, ne dobbiamo tornare a parlare, e soprattutto credo che in questo momento in cui c'è, dal punto di vista geopolitico internazionale, giustamente una grande attenzione per la Cina, che è sicuramente un grande attore della politica del nostro tempo, però quello che sta attorno alla Cina andrebbe conosciuto di più, perché insieme all'India, che sicuramente svolge una funzione diciamo di equilibrio, e che la può svolgere più di meno anche a seconda di come fa la politica indiana, perché anche lì non è tutto così sereno, però sicuramente questi paesi un po' considerati minori,
10: sì, in realtà,
9: potrebbero avere una grande funzione,
10: sì. Vedremo. Grazie Roberto,
9: grazie mille. Io... a prestissimo.
10: Ti ringrazio Roberto Rampi, già senatore, e ricordo anche garante comunale della città di Monza dei diritti dei detenuti. Grazie Roberto.
9: A voi, a presto.
10: E Radical Nonviolent News torna come sempre la settimana prossima.
7: Minuti, Radio Radicale, questa era la rubrica Radical Nonviolent News, come sempre curata da Matteo Angioli. Noi proseguiamo parlando di Ungheria. Magyar manda a Sant'Elena Orban, ed è un'intervista, è il titolo di un'intervista di Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, a Romano Ferrari Zumbini.
11: Radio Radicale, siamo col professor Romano Ferrari Zumbini, docente di storia costituzionale alla LUIS, che intervistiamo in veste di vicepresidente, anche di vicepresidente dell'Associazione Storici Costituzionali, per parlare di Ungheria. Ho tenuto a specificare questo aspetto dell'attività accademica del professor Romano Ferrari Zumbini perché vogliamo parlare di Ungheria e di quello che sta succedendo dal punto di vista costituzionale in questo paese. Come sapete, ci sono state delle recenti elezioni in questo paese, e il cambio di regime è stato piuttosto drastico, nel senso che è arrivato un presidente del Consiglio, si chiama Magyar, che ha sostituito Orban dopo un governo ventennale. Il ventennio ricorda qualcosa a noi italiani. Per portare una ventata di novità, il nuovo presidente del Consiglio ha fatto un restyling costituzionale che io veramente mi aspettavo di sentire un po', perché se una cosa del genere avessero fatta da noi non so che cosa sarebbe successo. L'hanno fatta in Ungheria, questo diciamo rewashing costituzionale non ha provocato nessuna tensione. Sappiamo che Magyar si vuole accreditare all'Unione Europea come un bravo ragazzo che non è amico di Putin, al contrario di Orban, e cerchiamo di capire che cosa comporta questa modifica costituzionale. Allora, professore, indipendentemente da come uno la pensi politicamente, è possibile fare un risciacquo costituzionale così?
12: Buongiorno. Ora, io non so se sono un bravo o un cattivo ragazzo, ma io tenderei a non rispondere, perché in fin dei conti il tema è scabroso e lei, con fare molto gentile e discreto, mi sta mettendo in un tranello, perché a questo punto la sua domanda che mi pone una valutazione sul nuovo governo ungherese è una domanda molto insidiosa.
11: Ma io gliela faccio dal punto di vista tecnico, perché noi le questioni le dobbiamo vedere sempre dal punto di vista generale, non dal punto di vista di chi viene colpito a favore di chi, perché questo è l'aspetto che...
12: Allora, una buona regola vuole che i buoni rapporti fanno sì che ci si viene incontro, quindi io, ancorché restio, rispondo alla sua domanda, che è comunque insidiosa. Io rispondo perché in un certo qual modo lei mi sta ponendo in una posizione, diciamo, arbitrale. Io non intendo fare valutazioni politiche sul governo Orban o sul governo Magyar, però in effetti c'è una grande insidia in questa domanda che io vorrei evitare, che vorrei scartare, ragionando solo sulla base di categorie storico-costituzionali. Allora, se perimetriamo entro questa cornice storico-costituzionale, quindi non politica, mi vedo costretto a doverla contraddire un'altra volta, perché non è vero che ha fatto 20 anni. Egli ha un destino parallelo a quello di Napoleone, ovvero sia fatto dal 98 al 2 un primo mandato, poi è stato mandato a casa e successivamente nel 10 è ritornato al potere e si è fatto sino al 26, quindi la somma è 20 anni. E condivide con Napoleone il destino che dopo la seconda volta che è caduto viene mandato all'isola di Sant'Elena, perché costituzionalmente quello che è stato approvato dal governo Magyar è in effetti un mandare all'isola d'Elba Orban. Questo è. Anzitutto,
11: non solo lui.
12: Ecco, e questo è il nocciolo del problema. Perché? Anzitutto, se si parla di Orban, dobbiamo dire Viktor Orban, perché uno strano destino linguistico e nominalistico ha portato sì che vicepresidente del consiglio di Magyar sia la signora Orban, che non è la moglie, una che porta lo stesso cognome. Quindi, sì, quando noi parliamo di Orban che viene allontanato costituzionalmente, intendiamo Viktor e non la signora Orban che è vicepresidente,
11: certo,
12: del consiglio.
11: Perché Orban è un cognome come Brambilla in Lombardia.
12: Evidentemente è così, perché io la deluderò, ma come già successe nel dicembre 24, quando parlammo di una vicenda costituzionale un po' al limite del legittimo, le dissi: io non parlo il rumeno, e adesso le devo confessare che non leggo neppure l'ungherese, e quindi tutto quello che io lo ricostruisco l'ho letto su organi di stampa delle lingue occidentali più potabili, ma siccome quello che è stato ricostruito non è mai stato smentito da ambasciate o dal governo ungherese, devo dedurre che la mancata smentita vuol dire che è vero quello che è stato scritto. Allora, analizziamo questa vicenda che deve indurre a riflessione e, oltre che riflessione, indurre a qualche perplessità. Allora, come un arbitro quando fischia un rigore a favore di una squadra e contro un'altra non vuol dire che è schierato contro o a favore delle due squadre, analogamente io ricostruisco i fatti e vorrei con lei ragionare, quindi se non condivide me lo dica. Allora, ci sono state delle elezioni che hanno mandato a casa la formazione Fidesz di Viktor Orban, e ha perso le elezioni, ha lasciato il governo, se n'è andato a casa, e lì è subentrato Magyar, che ha ottenuto una maggioranza debordante alle elezioni, e quindi in Parlamento c'ha una forte maggioranza intorno ai 2/3. Questo è fisiologico in democrazia: chi vince, chi perde, e chi perde lascia il governo e se ne va a casa. Questo, siamo nella piena fisiologia, se non che il primo atto posto in essere da questo governo è una riforma costituzionale molto forte, molto pesante. Ora, qual è il contesto? Il contesto è che nei suoi 4 e soprattutto nei 16 anni di Orban al governo, egli ha usato una locuzione che io trovo infelice e non mi piace. Ecco, vedete che non è che sono schierato con Viktor Orban, tento di vedere con una certa obiettività le cose. Egli si è compiaciuto di essere paladino della democrazia illiberale, locuzione infelice, ma lui voleva dire: io non applico certe categorie che voi applicate in nelle vostre democrazie parlamentari inefficienti, io cerco di realizzare dei risultati per il mio popolo, vocazione populista, ma questo è merito politico che a noi non interessa. Fatto è che la reazione dell'Unione Europea e della Commissione in particolare è stata nel senso di chiudere il rubinetto dei finanziamenti all'Ungheria, prima minacciandolo e poi effettivamente ponendolo in essere. Questo governo nuovo, Magyar, per prima cosa ha allontanato dalle istituzioni Viktor Orban, e adesso vedremo tecnicamente come è stato fatto, e numerose altre persone, concretizzando quindi quella che in Italia, agli albori della Seconda Repubblica, sul finire del XX secolo, nei primi anni del XXI secolo, si chiamavano con grande senso critico le norme ad personam, perché favorivano Tizio, Caio e Sempronio. Se non che qui noi abbiamo l'adozione di misure non ad personam, cioè a singola persona, ma ad personas, perché c'è un numero molto ampio di persone che viene coinvolto. E su questo bisogna un pochino riflettere. Allora, è stato introdotto un limite al mandato dei parlamentari, non più di 12 anni o non più di 3 mandati, per cui quasi tutta la classe politica del gruppo parlamentare di Fidesz praticamente diventa ineleggibile. Viene fissato una norma per cui il Presidente della Repubblica...
13: Cioè decadono e subentrano quelli che sempre di Fidesz che hanno...
12: Che non hanno 12 anni o 3 mandati. Vai. Poi viene... c'è un caso singolare, non so se sia mai successo, le confesso che non mi risulta, nella storia costituzionale dell'Occidente, che il Capo dello Stato, nel momento in cui promulga una legge costituzionale, o meglio, un emendamento, è il 16° emendamento alla Carta Costituzionale, e gli decade, perché c'è una norma che ne determina l'allontanamento. Quindi l'atto stesso in cui firma, la legge viene da lui promulgata e a quel punto inserita nella raccolta ufficiale delle leggi, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, cosa che in meno di 24 ore, e gli decade, cessa dalle funzioni. Inoltre viene inserito un limite anche ai mandati che colpisce Viktor Orban, perché fissa il termine di 8 anni perché si svolgano le funzioni di Presidente del Consiglio. Noi abbiamo visto, ne ha fatto 4 più 16, 20, gli 8 li ha abbondantemente superati. Ora, premesso che io non conosco a fondo la politica ungherese e quindi non sono in grado di valutare nel merito, dico semplicemente che una norma come questa è una norma ad personas e soprattutto è retroattiva. E quindi il principio di certezza del diritto mi induce a manifestare qualche perplessità. Ora, il governo Orban, dicevamo prima, ha subito la sanzione di Bruxelles, dell'Unione Europea, della chiusura del rubinetto. Adesso, non appena è stata approvata questa norma, prima ancora che venisse promulgata, Bruxelles ha aperto il rubinetto. Allora, la motivazione per cui il rubinetto era stato chiuso a Viktor Orban e al suo governo era che aveva violato le categorie dello Stato di diritto. Allora, logica vuole che se viene punito Orban perché viola lo Stato di diritto, e invece viene premiato Magyar che riceve improvvisamente i finanziamenti, vuol dire che l'Unione Europea reputa il suo testo costituzionale di modifica del testo della Costituzione conforme allo Stato di diritto. E su questo, francamente, è bene un pochino riflettere. Vede, in Italia nel 1967 fu introdotta una modifica alla Costituzione che incideva sulla durata dei mandati dei giudici costituzionali, per cui successe che l'ultimo giudice che era stato nominato col vecchio testo poté espletare un mandato di 12 anni. Dopo questa modifica del 1967 il mandato del giudice è stato ridotto a 9 e quindi chi è stato nominato sotto il regime dei 9 anni ha svolto 9 anni. Allora, cosa è successo? Che il magistrato di Cassazione Oggioni, che fu nominato col vecchio regime, poté espletare un mandato di 12 anni. Chi è stato nominato dopo il 67, quindi nel 68, il professor Crisafulli, poté fare un mandato di 9 anni. A farla breve, Oggioni fu eletto prima, Crisafulli, esatto, dal presidente Sargat.
13: Era fascista Oggioni.
12: Fu giudice nella Repubblica Sociale, ma non ci interessa, okay, no, comunque bene. Sì, era lui. Allora cosa succede? Che Nel 1167 chi fu nominato Ogioni espletò un mandato di 12 anni, chi fu nominato dopo lasciò la corte prima perché il mandato era stato di 9 anni,
14: certo.
12: Ma non si incise retroattivamente. Vede, questa modifica costituzionale, la parte ancora più scabrosa fra tutte quante, secondo me, riguarda la Corte Costituzionale, ovvero sia si introduce un limite, un tetto all'età per chi è giudice di 70 anni. Questa norma fa decapitare un alto numero di giudici che erano stati individuati, designati da Fidesz e quindi sotto il governo Orban. Allora, io non entro nel merito delle finalità, se sono buone o cattive, non interessa. Ieri è uscito su un quotidiano a diffusione nazionale un articolo che condivide queste scelte, ma io non entro nel merito se le
14: diffusione
12: vogliamo...
14: Diffusione nazionale in Ungheria?
12: No, in Italia.
14: In Italia?
12: In Italia, sì, non l'avevo detto. Che condivide queste scelte. Ora, io non contesto le scelte nel merito politico. Dico semplicemente che una norma che fa decadere dei giudici costituzionali retroattivamente è una norma che in Italia nel 1967 non fu adottata. In Italia, sino al 67, il mandato di giudice era 12 anni, poi si disse non è congruo, lo preferiamo 9, si porta a 9. Ma chi era stato nominato, eletto, è il caso di Ogioni, con 12 anni, ha potuto espletare, non c'è stata una decadenza, perché saggiamente non fu fatto retroattivamente, e credo che lei mi creda se le dico che a me del destino di Giulio Giorgioni interessa, l'ambisce oltrepassa i confini della mia indifferenza, lo dico come meccanismi di funzionamento delle regole. Vede, tanto più grave questo far decadere i giudici costituzionali che hanno 70 anni, io non sono un giudice costituzionale, non ho 70 anni, non sono ungherese, quindi non sono coinvolto nel merito, chiaramente. È tanto più grave se si tiene conto di una vicenda della quale noi parlammo qualche anno fa, del presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, che si trovò la Corte Costituzionale a lui contraria, egli fu eletto. All'inizio degli anni 30, egli realizzò il New Deal e varò una serie di misure che la Corte Costituzionale gli caducò sistematicamente. Quindi mano a mano che lui approvava delle norme che erano innovative per il sistema costituzionale americano, la Corte gliele cancellava. Ebbene, all'interno del suo partito gli dissero no, devi mandare a casa questi giudici, fissa un tetto all'età, che è lo stesso caso che adesso è applicato, e lui disse di no, fissa, aumenta il numero dei giudici, no, io non cambio le regole del gioco. Egli fu molto astuto, perché si presentò al termine del primo quadriennio facendo campagna elettorale dicendo io ripresenterò, se voi mi eleggete, le stesse identiche leggi. Egli fu rieletto, fece approvare le stesse leggi e a quel punto la Corte Costituzionale piegò il capo e gliele approvò. Ecco quindi che c'è stato un cammino costituzionale di crescita nella collettività di certi valori, cioè la Corte Costituzionale ha chinato il capo pur avendo il potere di cancellare quelle norme, come le era cancellate nel quadriennio precedente, ma rispettò la volontà popolare. Ora questa operazione del governo Maggiar, che oltretutto non è neanche stata sottoposta al vaglio popolare, oltretutto. È un'operazione con l'accetta che sembra quasi voluta a compiacere qualcuno. Quel qualcuno potrebbe essere l'Unione Europea, e mi fa piacere che sia sensibile all'Unione Europea, ci mancherebbe. Però, vede, due cose sbagliate non fanno una cosa giusta. Non è come in algebra, meno per meno da più. Allora, se è vero che il governo Orban era un governo che violava lo Stato di diritto, non è che operando una modifica costituzionale che a mio dire viola lo Stato di diritto, con due violazioni abbiamo creato lo Stato di diritto, abbiamo semplicemente introdotto un'ulteriore patologia in un sistema già patologico. Ecco quindi che io avrei piacere se si aprisse una riflessione su questa modifica, perché al di là del merito sul governo Orban, sul quale io veramente non mi esprimo perché veramente non conosco tante cose. So semplicemente che da un punto di vista di tecnica costituzionale sono state violate tante categorie, tante sensibilità, e quando la tavola di valori condivisi in ordinamento costituzionale viene violato si ingenera un meccanismo di ulteriori violazioni. Ecco quindi che c'è, secondo me, un intervento pesante che Roosevelt ad esempio evitò e poi riuscì pacificamente ad affermare un nuovo sistema di norme di tutela dei lavoratori eccetera, ma senza una forzatura. Questa mi pare una forzatura di cui gli effetti si vedranno sul lungo periodo.
14: Sicuro che si vedranno sul lungo periodo, perché di solito queste violazioni costituzionali
13: avvengono sempre a ridosso di eventi molto drammatici.
12: Sì, io non volevo drammatizzare, ho detto
13: però,
12: sul lungo periodo.
13: Insomma, per esempio, tutto quello che successe accadde nel 1933 in Germania, che fu un anno molto particolare dal punto di vista costituzionale, insomma, fu il preludio di qualcosa di veramente drammatico.
12: Sì, io ho voluto dire che sul lungo periodo certe forzature si pagano, non volevo drammatizzare troppo, ma io ritengo che pur avendo delle maggioranze parlamentari, non tutto si può fare. Cioè, vede, c'è una sentenza di fine 800 nello stato di New York di un ragazzo che aveva ucciso lo zio e fu condannato in sede penale. Poi egli reclamò l'eredità perché disse: scusatemi, io sono l'unico erede di mio zio era ricco, datemi i soldi. E allora ci fu in sede civile una causa nella quale si discuteva se gli si poteva concedere o no l'eredità cui aveva diritto.

0: detto che fa parte un po' dei sistemi dell'ordinamento. Ecco.
1: Lei non lo definirebbe un adattamento ai principi dell'Unione Europea a quello che è accaduto?
0: Vede, i principi sono fatti anche di procedure, quindi può essere da un punto di vista sostanziale, ma da un punto di vista procedurale, la Costituzione è anche una procedura, non è solo un meccanismo di diritti.
1: Certo.
0: E se si violano le procedure, lei che è giornalista parlamentare sa che l'attività parlamentare si fonda sulle procedure, i regolamenti parlamentari sono un grande thesaurus di procedure che vanno rispettate nell'interesse di tutta l'Assemblea. Ecco quindi che approfittare di avere dei numeri per violare le norme procedurali, per raggiungere un risultato sostanziale che può anche essere condivisibile, non lo so, comunque determina dei prezzi che, l'ho voluto dire sul lungo periodo, diciamo anche sul medio periodo, potrebbero essere elevati.
1: Va bene, io la ringrazio molto per questa riflessione. Che
0: tecnica e non politica.
1: Lo stavo per dire.
0: Scusi, l'ho interrotto.
1: Comunque mi ha anticipato e la ringrazio. Ringrazio il professor Romano Ferrari Zumbini, docente di storia costituzionale alla LUIS e vicepresidente dell'Associazione Storici Costituzionali, con quale abbiamo parlato della nota di variazione al sistema costituzionale ungherese che forse ha fatto meno discutere di quanto sarebbe necessario fare nel nostro paese, ma questo dipende sempre dal colore di chi ci rimette. Grazie per questa interessante riflessione.
0: Grazie a lei.
2: 27 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo al professor Romano Ferrari Zumbini sulle questioni, sulle ultime questioni politiche ungheresi. Noi proseguiamo con la rubrica Il Bandolo a cura come sempre di Valeria Manieri.
3: Radio Radicale, ben ritrovati all'appuntamento con Il Bandolo, la trasmissione che portiamo avanti insieme al Centro Einaudi e alla Fondazione CERM. Ci sono in collegamento, come di consueto, il direttore del Centro Einaudi da Torino, Giuseppe Russo, economista. Ben ritrovato. E ben ritrovato a Giorgio Arfaras, economista, saggista del Centro Einaudi e della Fondazione CERM. Ben trovato.
4: Grazie.
3: In collegamento con noi, ospite di questa puntata, Eric Joseph, giornalista, esperto di questioni francesi e europee, ma anche del nostro paese, e corrispondente dall'Italia per Liberation. Ben ritrovato.
5: Buongiorno a voi.
3: Approfittiamo di questo spazio per riprendere il filo della difesa europea, delle alleanze europee e soprattutto del vertice dello scorso 13 luglio, il nuovo vertice dei volenterosi che appunto si è allargato arrivando a coinvolgere 9 paesi europei che appunto tra l'altro a margine del vertice di Parigi hanno siglato l'accordo per lo scudo antibalistico comune denominato FREJA insieme all'Ucraina. Appunto tra i partecipanti ricordiamo ovviamente Francia e Regno Unito che in qualche modo hanno fatto da padrone di casa, Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia e Svezia. Hanno partecipato oltre 25 capi di Stato e di governo nel complesso a questo appuntamento, tra questi ovviamente le presenze forti di Macron, Merz, Volodymyr Zelensky, un'assenza eccellente quella di Giorgia Meloni, c'era al suo posto presente il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Insomma, cerchiamo di leggere un po' la traiettoria di questo vertice che aveva al centro, diciamo, della discussione maggiori garanzie di sicurezza e quindi una definizione di impegni giuridici vincolanti a lungo termine per proteggere l'Ucraina dalle aggressioni russe, un aumento della pressione geopolitica, quindi consolidando e accelerando il sostegno politico militare a Kiev e incrementando contemporaneamente

0: le sanzioni nei confronti della Russia, quindi cercando di aumentare la pressione su Mosca. Questi un po' gli elementi a grandi linee. Io partirei proprio da Eric Joseph, visto che insomma, i padroni di casa una volta in più sono stati appunto i francesi, Macron, che in questo momento ha, diciamo così, un assoluto protagonismo da questo punto di vista in Europa, che insomma pare non essere graditissimo ancora una volta all'Italia e all'Italia di Meloni, però un po' ci siamo abituati. Come leggere, diciamo, questo vertice?
1: Il vertice è stato molto importante perché è la volontà appunto di affermare dopo 4 anni di invasione su larga scala dell'Ucraina che i paesi europei principalmente, ma non solo, sono decisi a continuare a sostenere l'Ucraina. È stata una dimostrazione di forza, cioè dimostrazione di unità e dimostrazione di forza con la parata sulle Champs-Élysées. Quasi 7.000 uomini, mai ci sarà stata una parata così imponente con 500 soldati appunto della coalizione dei volonterosi, con 25 militari ucraini e dunque una volontà simbolica, anche un modo di rispondere, di fare dimostrazioni di forza che risponde al fallimento della parata russa del Cremlino del 9 maggio. Era un modo di dire: guardate che noi ce la facciamo in modo molto, molto pesante, anche per dire che siamo ben coscienti dei rischi. Macron ha fatto anche un discorso che era già stato ripreso dal capo di Stato Maggiore, per dire che i francesi debbono essere pronti a versare il sangue nel futuro per assicurare l'indipendenza e la libertà dei nostri paesi. Dunque, dimostrazione di forza molto, molto importante, impegni importanti, però c'è sempre un limite. Il limite è di due nature. La prima è che il sostegno all'Ucraina rimane ancora insufficiente. Cioè, nel senso che, ad esempio, si dice che ci sono dei Rafale che saranno aerei caccia Rafale che saranno 16 che saranno forniti all'Ucraina, ma non arriveranno prima del 2028. Il sistema balistico arriverà, si farà, ma per il momento, ancora oggi, i cieli ucraini sono vittime ogni giorno e soprattutto la notte di attacchi russi e non abbiamo messo lo scudo aereo sull'Ucraina, e questo dunque il primo limite, anche le sanzioni ci sono, ma vediamo che alcuni elementi, non so, tipo sui visti per gli ex militari russi non sono stati presi, cioè le sanzioni ci sono, ma quasi quasi siamo a, non so, no, perso il conto, a più di 20 pacchetti sanzioni. Beh, probabilmente avremmo dovuto prenderli 4 anni fa già le sanzioni che prendiamo oggi. Dunque, tutto questo si fa, ma si fa sempre con ritardo, in modo insufficienti. E l'altro elemento che ovviamente è dirompente è che si chiama la coalizione dei volonterosi. Che succede se non c'è più la volontà? Parliamo di Macron, ma sappiamo che Macron è in fine mandato. L'anno prossimo non si sa chi sarà il Presidente della
0: Ci
1: Repubblica.
0: sarà appunto una continuità, nel senso è possibile che non ci sia continuità, quindi questo lo rende un po' più azzoppato, però lo rende anche estremamente libero, no?
1: È libero perché ha una maggioranza che lo sostiene su questo per il momento. Oggi, cioè nel senso che può prendere iniziative, però non può discostarsi troppo da quello che pensano la maggioranza dei partiti. Sull'Ucraina ha ancora una maggioranza forte, un'opinione pubblica forte che lo sostiene. Dopodiché, appunto, abbiamo assistito all'ultimo vertice di Keir Starmer. È l'ultimo anche il 14 luglio di Macron, e dunque questo è il problema dei volonterosi. Cioè, nel senso che nel suo termine stesso dice che se non c'è la volontà si rischia sempre di fermarsi. E ad esempio non c'è stata la volontà di Giorgia Meloni di partecipare. E dunque vuol dire che tutti gli elementi per sostenere l'Ucraina ci sono, ma non sono abbastanza e sono molto sempre, sembrano sempre molto precari.
0: Grazie di Giuseppe, arrivo a Giorgio Faras per raccogliere anche il suo commento su questo vertice e come leggerlo. Microfono.
2: C'è un'ambiguità di fondo che è quella che la questione ucraina ha fatto esplodere tutta una serie di, diciamo così, problemi europei in campo politico, e però non li ha risolti, nel senso che non è così chiaro, cioè non è così netta la questione, cioè che tutti i paesi europei sono contemporaneamente filo-ucraini. Che tutto il sistema economico europeo è in grado di fornire le armi all'Ucraina, quelle necessarie. Per esempio, per quello che vale, io ripeto quello che dicono gli esperti, un generale importante durante una trasmissione raccontava che prima del 2030-2032 l'Europa non avrà una vera indipendenza militare. Continuerà a dipendere in molti campi dalle forniture statunitensi. Per esempio, i satelliti e cose del genere. Che, questo cosa vuol dire in pratica? Che tu compri i satelliti, l'Unione Europea con i suoi soldi compri i satelliti dagli statunitensi e li dà agli ucraini, più quelli che compra per sé. Quindi ci sono tutta una serie di vincoli per cui non esiste una linearità, per cui siamo tutti d'accordo nel sostegno con l'Ucraina, siamo tutti d'accordo su questo. Cioè sono fatti anche che di colpo tu non è che non erediti la storia. Cioè, secondo questo, penso che Henri lo sappia, secondo l'economista francese Philippon, in questo suo libro The Great Reversal, lui dice, guardate che negli Stati Uniti l'antitrust agisce meno e quindi possono nascere le grandi imprese, per una ragione che rende diverso il sistema in Europa dove l'antitrust funziona di più, per cui salvo casi rari, Airbus. Vere aziende europee non sorgono, perché i francesi non vogliono che l'industria tedesca prevalga e i tedeschi vogliono che quella francese prevalga. Quindi, siccome non esiste un'unità culturale politica, è evidente che ogni paese cerca di impedire che un altro debordi, e di conseguenza, anche adesso, per esempio, quello che si diceva la settimana scorsa con il politologo francese, no?
0: Sì.
2: Anche adesso sulla questione delle armi, no? Banalmente tu dovresti, cioè se tu segui, diciamo così, un manualino di microeconomia, allora, siccome i tedeschi sanno fare i carri armati, gli italiani navi da guerra, dico come esempio, allora i tedeschi dovrebbero comprare navi da guerra italiane e gli italiani i carri armati. I tedeschi, finirà che gli italiani comprano i carri armati tedeschi e i tedeschi fanno le navi da guerra. Perché questo? Perché esiste una profondità nazionale che non è facile da saltare. Nel caso degli Stati Uniti, cioè in Europa tu avevi la Francia, l'impero austro-ungarico, l'impero tedesco, l'impero inglese e l'impero russo. Ok, negli Stati Uniti non è che avevi l'impero equivalente del Nebraska oppure dell'Illinois o dell'Arkansas. O in Cina non è che tu avevi quattro imperi, ne avevi uno e gli altri a calci. Quindi non puoi neanche pretendere che improvvisamente l'Europa diventi omogenea da un punto di vista politico e industriale, perché ha troppa storia dietro.
0: Certo.
2: Ecco, allora, vista questa prospettiva, diciamo così, che tu avevi cinque superpotenze in Europa che dal 1814 al 1914 hanno garantito la pace, cosa che negli Stati Uniti e in Cina no, perché non c'erano quattro imperi, allora. Salto l'impero asburgico quando c'era anche la Spagna, anche perché adesso la finale di Coppa del Mondo fra Spagna e Argentina sono gli Asburgo che dicono: ragazzi, ci siamo tornati. Ho visto una vignetta bellissima con Filippo II che dice: io tifo per tutte e due. No? Quindi ci sono queste storie ed è inutile far finta che non ci siano. Quindi non puoi neanche pretendere che l'Europa improvvisamente diventi sta massa omogenea, perché uno poi alla fine gioca abbastanza per sé. Quindi uno si deve accontentare e dire che quello che abbiamo visto sarà che Macron è a fine mandato, sarà che l'inglese adesso è sostituito, sarà che la Meloni doveva andare a Palermo per perché la mafia sarà tutto quello che volete, ma è sempre meglio che niente.
0: questo io
2: Ecco,
0: concordo.
2: io direi che la mia tesi banale, diciamo così, da post-democristiano italiano, è che è meglio che niente.
0: Mi sembra comunque una tesi abbastanza condivisibile. Giuseppe Russo, condividi? Piuttosto che niente, meglio piuttosto? Lato italiano, ma poi in realtà appunto il vertice è stato molto importante. Citavamo gli accordi, la parata, insomma, finalmente qualcosa si muove al di là degli impeti bellicisti sulla difesa, però insomma è sicuramente questa versione allargata è importante.
3: Ma allora, io co condivido anche perché, tra virgolette, non sono un esperto della materia, sono, diciamo, un osservatore della materia. E devo dire che se dovessi, se dovessi dire, sono abbastanza soddisfatto del progresso che l'Unione Europea ha fatto negli ultimi anni, perché se voi ci pensate, siamo passati da in pochi anni da un'unione di trasferimenti pura a una unione che intanto durante la pandemia ha sostanzialmente coordinato le politiche fiscali e diciamo un po' di debito pubblico comune, l'ha fatto. La cosa che sta cercando di fare è quella di, diciamo, emergere anche come politica estera e come politica di difesa, e ci sono sicuramente un sacco di problemi da risolvere. Secondo me è più facile risolvere i problemi industriali, perché adesso mi riallaccio a quello che ha detto Giorgio, che non i problemi delle catene di comando e cose di questo genere, nel senso che tutto sommato, esiste l'esperienza di Airbus, che se vi ricordate era un consorzio, ma poi sono andato a fare un po' di ricerche utilizzando Google, e quello che Google dice, il vero salto di qualità Airbus l'ha fatto quando ha cessato di dividere con il manuale Cencelli, le commesse, e in qualche modo si è deciso, non so bene come, si è deciso di farla evolvere verso un soggetto, diciamo, un soggetto omogeneo, unico e sostanzialmente indipendente dalla spartizione nazionale degli affari. E a seguito di questo, quello che è successo è che Airbus oggi è una società, credo, anche quotata in borsa, ma soprattutto nel mercato mondiale dei liner vende più aerei di Boeing, no? Quindi c'è un esempio per cui ogni tanto si parla di come mai non c'è una società che si occupa di intelligenza artificiale a livello europeo.
0: Europeo.
3: Esatto, cioè non è che non esistano dei precedenti, esiste un precedente che secondo me andrebbe anche studiato e che potrebbe valere anche nella difesa, dove gli steccati nazionali sono importanti, per cui gli acquisti vengono fatti con rispetto della interoperabilità NATO, ma gli acquisti vengono fatti, diciamo, nazionalmente. Bisogna avere, diciamo, il coraggio di dire che, visto che è esistito un meccanismo che siamo riusciti ad agire, che ha funzionato, potrebbe funzionare per l'intelligenza artificiale, potrebbe funzionare anche per gli armamenti, perché no? Perché ha funzionato già una volta, no? Nessuno adesso mette in discussione il valore di Airbus e nessuno, non credo che ci sia nessuna scontentezza a questo proposito. Dopodiché bisogna anche iniziare da qualche parte. Faccio un esempio: io ho letto la scorsa settimana che la NATO, il cui bilancio è finanziato più dagli europei che dagli americani. Mi sembra di ricordare che il budget della NATO è finanziato dagli Stati Uniti per il 16%. Poi è chiaro, ci sono i canadesi, ci sono gli altri, quindi l'Europa non fa 84%, ma insomma fa credo più del 70%. Però la NATO ha affidato a una società americana sostanzialmente tutta la data intelligence, perché Palantir è stata scelta come società di data intelligence della NATO. E questo sostanzialmente non va bene, no? Quindi dobbiamo incominciare, cioè non possiamo finanziare il 70% del bilancio. Le cose 70% del bilancio affidiamo la cosa che oggi è più delicata, cioè i dati sulla difesa, a una società americana, piuttosto che creiamo un consorzio Airbus dei dati e ci verrà un po', magari ci vogliono 10 anni o 15 anni perché raggiunga la scala efficiente, così dicono gli economisti più bravi di me, che scali la dimensione, ma poi prima o poi l'autonomia ci sarà. Quindi io credo che di nuovo la politica è importante perché diciamo, fa emergere le necessità, ma poi alla fine nell'industria e nell'economia, volendo, si riesce a fare più in fretta, si riescono a fare delle cose in più. E quindi se dovessi dire qual è il mio suggerimento è studiare il caso Airbus e applicarlo ai dati e alla difesa, perché è già stato di successo una volta e perché non dovrebbe essere una seconda. Ecco.
0: Certo.
3: Non ho altro da dire.
0: Abbiamo qualche minuto, quindi insomma 6-7 minuti ce li possiamo prendere ancora. Io torno da Eric Joseph per sapere se vuole aggiungere qualcosa rispetto ai ragionamenti fatti da Giorgio Alfaras e Giuseppe Russo, e tornando proprio sul tema della difesa e anche in qualche modo cioè, di un passo che bisogna fare in avanti sul piano dell'integrazione delle industrie, cioè di ragionare più come europei. Dopo il fallimento appunto del progetto franco-tedesco del supercaccia, c'è ancora spazio? Questo vertice dei volenterosi apre qualche speranza in più? Quali sono i paesi, ovviamente, che insieme a Germania, Francia e Inghilterra possono fare la differenza? Tra l'altro, citiamo l'Inghilterra, pur non essendo ormai più Unione Europea, ma sapendo che c'è stato un progressivo riavvicinamento, no? Insomma, diciamo che la Brexit non gli ha fatto benissimo e forse più di qualcuno ci sta ripensando.
1: Sì, l'abbandono del progetto del supercaccia franco-tedesco è stata una botta, ma molto simbolica anche, cioè nel senso che appunto sembra certificare l'impossibilità di fare delle cooperazioni. In realtà non è così, a parte che Macron è oggi in Germania e annunceranno anche con il cancelliere Merz nuovi accordi militari. Ci sono accordi militari anche molto forti tra Leonardo e imprese francesi, cioè dunque, in realtà, si va avanti. La questione è veramente una volontà politica e anche la capacità di cambiare idea di mondo, cioè di capire che l'indipendenza europea deve essere costruita e non si può pensare che passato il periodo Trump si potrà tornare a degli accordi come una volta con l'America. E questo, il punto fondamentale è questo, è prendere coscienza che un mondo è finito, il mondo in cui si poteva contare su la protezione americana e che potevamo considerare gli americani come dei partner. Oggi non sono più dei partner, oggi sono dei rivali e dunque bisogna attrezzarsi per fronteggiare
0: La
1: questa.
0: diversificazione che è stata fatta negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, che probabilmente proseguirà su Mercosur, Canada, Australia, India, è sufficiente, perché poi alla fine il tema è anche, ok, Stati Uniti no, però neanche Pechino. Con Pechino siamo andati, diciamo, siamo stati un po' meno duri perché siamo andati dal decoupling al de-risking, cioè quale Europa e quale postura anche rispetto agli interlocutori altri stiamo vivendo, e anche da Parigi questo come viene, no? Interpretato, perché sappiamo che ci sono paesi come la Germania, che per esempio sulla Cina, così come sulla Russia, ha giocato il buono e il cattivo tempo, no?
1: Sì, ma gli accordi con gli altri paesi sono assolutamente necessari, positivi, dopodiché non bastano. La vera questione è, torniamo sempre alla stessa cosa, sulla capacità politica dell'Europa. di prendere delle decisioni, di valutare per l'insieme degli europei, non soltanto secondo gli interessi di un singolo paese, cioè ad esempio la Germania nel suo rapporto con la Cina, e il fatto di dire che se siamo insieme, che parliamo di una voce, possiamo veramente pesare molto di più. E questo è il punto. E prendere coscienza che un mondo è finito. Ma abbiamo degli elementi anche positivi. Io sono d'accordo e sento quello che dice Giorgio, però c'è anche bisogna anche prendere, non soltanto tornare a Filippo II, vedere che comunque ci sono stati delle evoluzioni. Ne prendo uno soltanto. I paesi europei, che sono stati dei grandissimi paesi coloniali, cioè erano quasi l'emblema dell'imperialismo coloniale. Oggi le opinioni pubbliche, tutte le opinioni pubbliche europee, tutte, trovano che sarebbe assurdo di mandare delle truppe, dei soldati per conquistare un territorio. Le società europee, che sono state delle società veramente colonialista per eccellenza, oggi, dopo il Novecento, trovano totalmente questo arcaico, totalmente anacronistico, a tale punto che è talmente anacronistico che non capiamo che per altri soggetti politici l'imperialismo continua a essere una realtà presente. Abbiamo difficoltà a pensare anche Putin, l'imperialismo di Putin, perché noi l'abbiamo totalmente rigettato. E dunque vuol dire che il mondo è profondamente cambiato. E bisogna avere il coraggio politico, di prendere in considerazione, di sfruttare questi cambiamenti. Globalmente le nostre società, non so quanto tempo lo rimarranno, le nostre società sono ormai plasmati nel ricordo del Novecento. Sul rigetto dei nazionalismi, sul rigetto dei totalitarismi, dell'imperialismo, sulla volontà di uno Stato sociale, la protezione della democrazia, delle minoranze, e del diritto. È quello che dobbiamo difendere prima di avere appunto dei discorsi che ci dicono: ma in realtà il mondo funziona come una volta, che era il mondo dei predatori.
0: Certo. Grazie Rick Giuseppe, non so se Giuseppe o Giorgio vogliono aggiungere qualcosa, allora no, andiamo in chiusura. Grazie Rick Giuseppe, che ricordo corrispondente dall'Italia per il quotidiano Liberation, giornalista, grazie all'economista e saggista Giorgio Alfarasse, direttore del Centro Einaudi ed economista Giuseppe Russo. Noi ci ritroveremo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Non credo che conosceremo pause estive, anche perché, come vedete, l'attualità è sempre molto stimolante, per usare un eufemismo, e ci aspettiamo grandi botti di Ferragosto da parte di Donald Trump, che già mi pare inizia a scaldare il motore. In queste ore avrete letto delle sue dichiarazioni rispetto al sistema elettorale statunitense fallato dalle incursioni, incursione cinese, minacce a due emittenti TV, insomma, credo che sarà un'estate purtroppo per noi interessante. Continueremo a raccontarvi molto nel dettaglio, approfonditamente, con dei ragionamenti, tutto quello che succede dal nostro punto di vista, con il bandolo, ovviamente cercando di dipanare questa grande matassa. Ancora grazie a voi che ci ascoltate.
4: 20 e 33 minuti, Radio Radicale, questa era la rubrica Il Bandolo, come sempre curata e condotta da Valeria Manieri. Io ringrazio la regia. Noi apriamo il nostro notiziario serale, la terza ed ultima edizione dei notiziari di Radio Radicale. Naturalmente poi ci saranno degli aggiornamenti sulle notizie del giorno, come sempre. Allora, per quanto riguarda il nostro notiziario, il nostro sommario, apriremo con un comunicato del Partito Radicale di Maurizio Turco, del segretario del partito, e di Irene Testa, il tesoriere. Poi andremo a parlare di legge elettorale con due interviste di Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, come ben sanno i nostri ascoltatori, Emanuele Pozzolo e a Fabio Porta. Ancora vedremo le notizie del giorno e poi ne approfondiremo alcune, soprattutto sui fronti di guerra. Allora, andiamo a vedere il comunicato del partito che si occupa della vicenda del gioielliere Roggero e del tema, soprattutto della grazia. Se la grazia segue il consenso, la giustizia ha già perso, dicono. La grazia, scrivono Maurizio Turco e Irene Testa al gioielliere, divide l'Italia. Il punto è semplice: uno Stato di diritto non può trasformare l'emozione in giustizia. Se iniziamo a concedere la grazia perché una parte dell'opinione pubblica considera un condannato dalla parte giusta, allora la legge smette di essere uguale per tutti. Oggi vale per un caso che suscita consenso. Domani, per quale altro? La legittima difesa è un diritto, ma quando un tribunale, dopo tutti i gradi di giudizio, accerta che quel limite è stato superato, la risposta non può essere riscrivere la sentenza sull'onda dell'emotività. La grazia è uno strumento eccezionale, non un referendum popolare. Se diventa un premio per chi ha più consenso, non rafforza la giustizia, la indebolisce. Colpisce anche la scelta del ministro Nordio di invocare pubblicamente la grazia. Un ministro della giustizia dovrebbe difendere l'equilibrio delle istituzioni, non alimentare aspettative su un potere che non gli appartiene. Vale la pena ricordarlo, scrivono ancora Maurizio Turco e Irene Testa. Il ministro può proporre la grazia, ma la decisione finale spetta al Presidente della Repubblica. È proprio questa separazione di ruoli a garantire che un potere così eccezionale venga esercitato con equilibrio, lontano dalle pressioni della politica e del dibattito pubblico. Lo Stato deve proteggere le vittime, ma deve anche difendere il principio che la legge vale per tutti, senza eccezioni, dettate dal consenso o dalla pressione mediatica. Questo, il comunicato del Partito Radicale, questo quanto scrivono Maurizio Turco e Irene Testa, che naturalmente vi ricordiamo, sono rispettivamente il segretario e il tesoriere del Partito Radicale. Le notizie del giorno, nel consueto quadro sintetico che facciamo in apertura, l'ANSA apre con Salvini e proprio il caso Roggero, con la visita di Salvini a Roggero in carcere, mentre l'AGI apre con l'Iran. Allora andiamo a vedere il caso Roggero, le notizie di questa giornata, visita del ministro, nonché Vice Premier Salvini a Roggero nel carcere di Bollate, il gioielliere condannato in via definitiva a quasi 15 anni di detenzione. Il leader leghista si è detto pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono. Poi la precisazione sulla grazia e sul ruolo del Quirinale: noi non facciamo pressione su nessuno. Il legale di Roggero si dice fiducioso per la grazia, ma i tempi non saranno brevi. E poi ci sono le opposizioni all'attacco: la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza, e Conte che dice: nella maggioranza fanno a gara chi primeggia nello sciacallaggio. L'escalation nel Golfo, scrivono sempre sull'ANSA, risale altissima la tensione. Tra Iran e Stati Uniti è ora guerra dell'acqua con fuoco incrociato sui dissalatori. Gli USA avrebbero colpito simultaneamente le infrastrutture e le pompe di desalinizzazione nella provincia meridionale di Hormozgan. Il Kuwait accusa Teheran di aver preso di mira siti civili e infrastrutture vitali del paese, mettendo in pericolo la vita e la sicurezza dei cittadini. In tema L'AGI ci dice che Teheran ha colpito degli impianti di desalinizzazione in Kuwait, quindi i nostri ascoltatori si renderanno ben conto di quanto sono vitali questi impianti in questi paesi. Diversi soldati americani sarebbero rimasti feriti in Giordania. Dalle agenzie sappiamo che negli attacchi di ieri due sono morti, quattro vengono dati per feriti e c'è anche un disperso. E poi l'ANSA unisce a questo le notizie che vengono da oltreoceano, ossia che il sindaco di New York, Mamdani, annuncia che Netanyahu, se viene a New York, potrei arrestarlo. È un criminale di guerra, va processato all'Aia. Queste le dichiarazioni di Mamdani, a cui poi Israele ha risposto, lo vediamo subito a questo punto in apertura. Il sindaco di New York, Mamdani, sta fallendo nell'amministrazione della città e invece di concentrarsi sulle sue responsabilità come sindaco e affrontare la crescente ondata di antisemitismo che si sta verificando, ha scelto di fomentare ostilità e attirare l'attenzione mediatica attaccando lo Stato di Israele. È quanto è sostenuto dall'ambasciatore israeliano di fronte alle Nazioni Unite, Danon, in un post su X. Questo non cambierà nulla, prosegue l'ambasciatore nel suo messaggio pubblicato dopo che Mamdani, ha dichiarato di voler arrestare il premier israeliano. In caso di sua presenza alla prossima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Il primo ministro israeliano Netanyahu si recherà a New York e parlerà davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con orgoglio, si presenterà di fronte al mondo per affermare la verità di Israele e il suo diritto incrollabile a difendere i propri cittadini, ha aggiunto l'ambasciatore. Se qualcuno dovesse essere arrestato, quello è il sindaco di New York, Mamdani, così l'ambasciatore israeliano Danon. Ancora tra le notizie, di questa, giornata c'è l'Ucraina, Mosca pronta, si dice pronta a mobilitare 500.000 soldati in autunno, problemi, di scorte alimentari nelle zone occupate, ancora proteste per il licenziamento del ministro della Difesa, ora Zelensky valuta di sostituire il capo delle forze armate. E poi c'è la questione tedesca del capogruppo dei deputati conservatori tedeschi, Spahn, che è stato costretto a dimettersi dal suo incarico. La decisione, comunicata con una lettera inviata ai membri del gruppo parlamentare dopo il pressing dello stesso cancelliere e presidente della CDU, Merz, perché lui e suo marito sono diventati genitori di un bambino ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. In Germania, ci ricorda l'ANSA, la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione. Ancora tra le notizie di questa giornata, tornando in Italia, la TIM, il CDA, approva all'unanimità l'OPA di Poste, col rispettivo viene definito congruo. La proposta prevede per ogni azione ordinaria TIM un corrispettivo di 1,67 euro in contanti più 0,218 azioni di nuova emissione di Poste quotate su Euronext Milan. E ancora, tra le notizie di questa giornata, purtroppo c'è la cronaca con questa bambina di 4 anni annegata in una piscina in un albergo a Milano Marittima. La tragedia è accaduta nel primo pomeriggio, ci sono già le indagini dei carabinieri sulle circostanze. E poi la morte nell'Adda per salvare la nipote di un uomo, il nipote di 4 anni, che purtroppo è deceduto poco dopo all'ospedale di Bergamo. E in questo caso l'AGI ci ricorda anche che a Sirmione si tuffa nel lago di Garda per aiutare un bambino, ma non riemerge e sono in corso le ricerche. Tra le altre notizie, c'è cioè la questione naturalmente del caldo, che credo tutti noi abbiamo ben presente, bollino rosso in 14 città, allerta temporali in Lombardia e Veneto, da inizio settimana andrà meglio al nord. Lunedì il numero dei bollini rossi salirà a 17. AFA al sud, a Palermo stop alle carrozze a cavallo. Mi pare che almeno questa è una buona notizia. Parliamo di informazione perché oltre 3.800 siti di informazione con l'intelligenza artificiale per il 10% italiani. Nel mondo ci sono oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, più della metà in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale, oltre a diffondere disinformazione, sottraggono ricavi pubblicitari ai media. Sono i dati contenuti nell'ultima analisi di NewGuard, a pochi giorni dalle iniziative intraprese dal sottosegretario all'editoria e all'informazione Alberto Barachini e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana nei confronti della testata WeNews, interamente generata dall'intelligenza artificiale e che, come ci hanno raccontato oltretutto i giornali, era di proprietà cinese. Queste mi sembra di avervi letto tutte le notizie di questa giornata e quindi possiamo iniziare con le interviste e gli approfondimenti di Radio Radicale. Iniziamo con le interviste di Lanfranco Palazzolo a Emanuele Pozzolo e a Fabio Porta sulla legge elettorale e la seconda si occupa anche di voto all'estero, ossia con Fabio Porta.
5: E Radio Radicale con Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale vogliamo parlare di legge elettorale. Allora, questa mattina c'è stata un'altra polemica su un altro emendamento sulle preferenze che avevate presentato voi, che ha ottenuto, non so se mi sbaglio, 133 voti. Qualcuno ha cominciato a fare fantasie sulla nuova alleanza che si sarebbe creata. Allora, com'è andata? Che cos'è successo? Era un emendamento diverso da quello Bignami.
6: È un emendamento il nostro, quello che ha voluto Futuro Nazionale, per riportare le preferenze su tutta la lista dei candidati sottoposti al vaglio degli elettori. Preferenza pura, diciamo così. Chi prendeva più voti di preferenza passava per primo rispetto a chi ne prendeva di meno, senza l'escamotage che Fratelli d'Italia ieri invece ha proposto con il suo emendamento con i capilista bloccati, che dal nostro punto di vista era un ibrido che non affrontava seriamente la tematica. Ieri purtroppo abbiamo visto quello che è successo dove nel centrodestra ci sono stati evidentemente decine di parlamentari che hanno tradito Giorgia Meloni nel segreto del voto segreto, appunto, mentre noi di Futuro Nazionale, noi coloro i quali Giorgia Meloni ha anche, come dire, più volte non trattato molto bene, noi coloro i quali non sono stati tuttora ascoltati su tanti dossier, mentre noi abbiamo sempre portato avanti delle proposte concrete e compatibili con la linea politica centrodestra, beh, noi non abbiamo tradito, perché per noi la parola viene prima di tutto il resto. Altri hanno detto una cosa e nel segreto ne hanno fatta un'altra. Oggi di nuovo abbiamo però visto sul tema preferenze, evidentemente c'è proprio una visione del mondo diversa. Noi siamo per dare davvero, riconoscere davvero la sovranità ai cittadini tramite il voto di preferenza, altri non lo sono. Fratelli d'Italia ha cercato di salvare la faccia dopo la figuraccia di ieri e oggi francamente non potevano che fare così. Il dato politico è un altro, il centrodestra sta perdendo, così com'è formulato con Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Moderati, sta perdendo il contatto con la realtà e con il popolo. Solo Roberto Vannacci, solo Futuro Nazionale possono aiutare questo centrodestra smorto e molto in stato di caos a ritrovare la rotta. Ora la palla sta a Giorgia Meloni.
5: Cosa pensa di quello che ha detto Cuperlo in aula, che ha fatto una battuta sul vostro voto di ieri, dicendo che avete fatto finta di votare in un modo, avete votato in un altro, cercando di scaricare la colpa anche su di voi? Come l'ha trovata questa
6: Ma l'ho
5: cosa?
6: trovata francamente del tutto infondata, perché noi non abbiamo questo stile di azione. Noi abbiamo detto che avremmo votato e abbiamo votato. Cuperlo è molto simpatico e molto poetico spesso nei suoi interventi, ma non ci ha azzeccato per niente stavolta.
5: Vuole dire qualcosa sul governo? Ieri le opposizioni di centrosinistra hanno chiesto le dimissioni. Lei che direbbe? È un voto parlamentare o un voto che tocca pesantemente il governo?
6: Io credo che sia un voto che dovrebbe far risuonare la necessità al governo e a Giorgia Meloni e anche a chi nel centrodestra tira le fila dei partiti principali, della necessità di riportare il Parlamento al centro. Perché si vede che quando il governo pone la fiducia, chiaramente si sfila e è molto evidente il sostenere o non sostenere il governo. Quando ci sono i voti segreti, invece, abbiamo visto che mancano decine di voti appunto a favore di fedeltà al governo. Questo è un tema politico. Forse il governo dovrebbe comprendere che non si può più andare avanti con decreti legge che mascherano una realtà politica che talvolta non c'è. Forse sarebbe ora di tornare, questo vale per questo governo, ma vale più in modo ampio per il nostro sistema parlamentare, il fatto che il Parlamento deve tornare a fare il ruolo per cui è stato pensato, cioè quello di poter vagliare, emendare, proporre delle leggi, perché noi molto spesso ci troviamo a votare leggi o di provenienza del governo o conversioni di decreti legge o atti che comunque pongono il parlamentare in una condizione di fare il passacarte. Questo è qualcosa che danneggia la democrazia nel suo complesso, di là come uno lo pensi. Il governo Meloni ha improntato tutto ad una sorta di decisionismo che produce in modo molto ampio, come gli ultimi governi per la verità, sforna decreti legge che vengono sostanzialmente ratificati dalla maggioranza politica. Poi quando il Parlamento può fare il Parlamento, cioè ai noi col voto segreto, vediamo il risultato. Questo è un tema politico-culturale importante.
5: La legge elettorale andrà avanti anche al Senato, ritornerà modificata con un emendamento sulle preferenze, oppure pensa che il voto alla Camera segni il dente della sua legge elettorale?
6: Io questo francamente non lo so, perché non ho un livello di profezia tale da potermi indurre questa battuta.
5: Un pronostico.
6: Sicuramente questa legge elettorale è nata male, perché non è stata condivisa con nessuno. È stata figlia delle segreterie dei 3x3, 4 partiti del centrodestra. Non c'è stato il confronto con l'opposizione, non c'è stato il confronto con Futuro Nazionale, che è un partito che naturalmente potrebbe interloquire con il centrodestra. Si è voluto fare tutto di testa propria, con probabilmente dei consiglieri politici di cui Giorgia Meloni si fida tutto sommato ancora adesso, che più volte l'hanno portata a sbattere contro un muro ultimamente.
5: Grazie Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale, che ha sfidato il caldo per fare questa intervista per Radio Radicale. Grazie.
6: Grazie a voi.

0: Radio Radicale, con Fabio Porta parliamo di legge elettorale e trattiamo ancora una volta il tema del voto degli italiani all'estero perché insomma un'importante modifica viene fatta per ridisegnare le circoscrizioni all'estero. Al Senato ci sarà una circoscrizione unica mondiale, mentre alla Camera ci sarà l'Europa contro il resto del mondo, cioè Europa e il resto del mondo. Allora, siccome io ricordo che lei la scorsa legislatura, che fu molto travagliata per lei, venne eletta in Senato, io le volevo chiedere se dovesse optare dove andrebbe e se ritiene che con le nuove regole il suo seggio sia a rischio, nel senso che molti hanno pensato che questa fosse una cosa che avrebbe favorito il Maie.
1: Ma intanto se non fosse una cosa seria e anche triste per certi versi, ci sarebbero da fare parecchie battute sul senatore del mondo, sulla circoscrizione elettorale più grande del mondo, sulla campagna elettorale fatta tra Vancouver, Sydney, Zurigo e Buenos Aires. E in realtà le battute vanno messe da parte perché, come ho detto in aula, quello che ha fatto il governo e la maggioranza che ha approvato questa legge elettorale sulla circoscrizione estero è la conferma, la dimostrazione, la cartina di tornasole di una legge elettorale fatta semplicemente per avere un tornaconto elettorale da parte di questa maggioranza, per avere qualche deputato e qualche senatore in più all'estero. Si è stravolto un impianto che andava migliorato.
0: Quanto sono in tutto? 12? 8
1: Adesso siamo 12, 8
0: Camera
1: deputati
0: e
1: e
0: 4
1: 4
0: al Senato.
1: senatori. Purtroppo la riduzione
0: Ci sono più
1: avvenuta.
0: continenti che senatori? Sì,
1: Beh, praticamente sì, perché i continenti,
0: sono
1: basti
0: 5.
1: pensare che nell'attuale divisione delle ripartizioni, una ripartizione Africa, Oceania, Australia, che fa parte dell'Oceania, l'Antartide, quindi insomma parliamo già di dimensioni difficilmente, ma compreso il Sud America, che è un continente con quasi 3 milioni di italiani, 16 paesi, una comunità complessa e eterogenea. In questa maniera si stravolge il principio di rappresentanza, non soltanto perché abbiamo dimensioni enormi, basti pensare, no, a una campagna elettorale, ma anche a come un senatore o un deputato può mantenere un rapporto con gli elettori in questa situazione. Io credo che, avendo passato nella scorsa legislatura quel, diciamo, dramma personale, ma che è più che un dramma
0: Che
1: personale, è
0: lei è
1: un dramma
0: subentrato dopo
1: politico.
0: aver verificato che c'erano state delle irregolarità
1: Esatto,
0: alla fine della legislatura, l'ultimo anno.
1: irregolarità forti avvenute, non era la prima volta, tant'è che sono anche avvenute nelle ultime elezioni, in parte sono state individuate al momento dello scrutinio, dovute in particolare a questo connubio molto strano, per voto di preferenza con dimensioni della circoscrizione elettorale. Questo connubio non solo non viene smontato, ma viene amplificato. Quindi l'altra cosa che io ho denunciato in aula prima del voto di questo emendamento è che i brogli elettorali aumenteranno, perché si concentrerà ancora di più, in particolare in quelle aree del mondo dove i brogli sono avvenuti, un interesse politico, perché eleggeremo 4 deputati soltanto nella regione extraeuropea. Una regione che non solo è anomala, e parlo adesso della mia eventuale prossima ripartizione, no? Perché unirà dall'Alaska fino all'Australia, passando per il Sud America, popolazioni italiane di vari paesi, ma una ripartizione che in realtà è totalmente sbilanciata. Cioè, i 2/3 di questa ripartizione extraeuropa sono in Sud America, Di questa popolazione italiana in Sud America, la metà o forse qualcosa di più vive in Argentina. Di questa popolazione, la metà a Buenos Aires, ossia, come ho detto in aula, è come se in Italia noi definissimo nella nuova divisione dei collegi un collegio formato da Lombardia, Basilicata, Val d'Aosta, Umbria e Molise. Dicendo poi a tutti questi elettori, sceglietevi con le preferenze i vostri deputati. È chiaro che avremmo il 99,9% di deputati dalla Lombardia, nessuno del Molise, nessuno della Val d'Aosta, nessuno della Basilicata, nessuno dell'Umbria, alla faccia della rappresentanza. Esattamente quello che sta succedendo. Una distorsione inaccettabile, un affronto al buon senso, ma soprattutto alla dignità di comunità storiche, penso alla comunità dell'Australia, del Canada, degli Stati Uniti, destinate molto probabilmente a non avere più un rappresentante in Parlamento. Credo che alla fine ci perdiamo tutti, non ci perde il Partito Democratico, il centro-sinistra, come nei
0: Certo.
1: calcoli della maggioranza, ma ci perde il Paese.
0: Le norme antibroglio?
1: Le norme antiboglio sono state approvate e su quelle noi non ci siamo opposte, abbiamo anche dato voto favorevole. Speriamo che vengano applicate, speriamo soprattutto che ci siano le risorse per applicarle. Sono norme che cercano di rendere più sicuro il voto per corrispondenza. Peccato che, ripeto, che queste norme con questa dimensione eccezionale e spropositata delle circoscrizioni aumenterà gli appetiti di coloro che vorranno manipolare il voto estero e quindi rischiano di diventare meno efficaci di quanto sarebbero state con l'attuale sistema o con un sistema magari dove i collegi invece di aumentare diminuivano. Bastava dividere in otto il pianeta e fare otto ripartizioni invece di una unica al Senato o due alla Camera.
0: Potrà votare chi non ha ancora la carta d'identità elettronica?
1: Il voto rimane il sistema precedente, quindi chi ha la carta d'identità o chi non ha la carta d'identità, dico di più, anche chi non ha il passaporto potrà votare. Per votare è sufficiente
0: Essere iscritti
1: avere la
0: all'AIRE.
1: cittadinanza ed essere iscritti all'AIRE, sperando poi che ovviamente i consolati abbiano allineato i loro indirizzi all'elenco del Ministero degli Interni perché non dimentichiamoci che un altro dei problemi del voto all'estero è questo disallineamento anagrafico per cui i consolati hanno una loro anagrafe e il Ministero degli Interni ne ha un'altra, non sempre le due sono combacianti tra di loro.
0: Avrà un impatto sul voto del prossimo anno la legge Tajani?
1: Ma in parte sì, perché la legge Tajani è stata approvata nel 2025 già ha i suoi effetti soprattutto negli ultimi mesi, anche perché l'unica deroga che è stata fatta alla legge Tajani riguarda l'iscrizione che può avvenire ancora per 2 anni dei minorenni, quindi in realtà i maggiorenni, cioè quelli che hanno diritto al voto, già non partecipano più con le nuove regole all'esercizio del voto, per cui già un impatto sicuramente esiste.
0: Va bene, vuole fare un pronostico sul Senato? Se andrà avanti, non andrà avanti, oppure se andrà avanti con un nuovo emendamento sulle preferenze?
1: Ma io credo che
0: 1x2.
1: il governo, dopo aver fatto questa figuraccia planetaria a proposito di circoscrizione mondiale alla Camera, potrebbe provare a reintrodurre quell'emendamento al Senato, il che tutto sommato non sarebbe negativo ai fini della possibilità di introdurre altre modifiche e di evitare magari questa vergogna, questo scempio fatto alla circoscrizione estero. 1x2, io direi X perché non mi sento di scommettere sul fatto che al Senato non passi, è più un auspicio e quindi mi manterrei sul pareggio e magari poi ai rigori ce la giocheremo.
0: Allora, le chiedo, visto che abbiamo fatto un pronostico per la finale dei mondiali, se si vuole esprimere, perché è vero che c'è Argentina, Spagna, che sono due squadre, una sudamericana e un'altra europea, lei che vuole restare fuori dalla contesa calcistica?
1: Io per il cuore sudamericano tiferò Argentina, anche se la Spagna, che ha giocato contro l'Inghilterra, devo dire che ha dato una bella prova di forza ed è una nazionale che mi sta altrettanto simpatica, quindi insomma vinca il migliore, come si diceva. In questo caso forse non è una battuta, perché in effetti abbiamo bisogno di tornare a vedere bel calcio, visto che ultimamente le notizie sul calcio sono più dettate da fenomeni che poco hanno a che fare con questo sport.
0: Grazie come sempre a Fabio Porta del Partito Democratico.
2: 21 un minuto, Radio Radicale, queste erano le interviste di Lanfranco Palazzolo con Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale e con Fabio Porta del PD dedicata alla legge elettorale. Noi chiudiamo il nostro notiziario, proseguiamo e proseguiamo come di consueto con lo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero.
3: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Anche con la seconda puntata di questo fine settimana restiamo sul maxi processo di Santa Maria Capua Vetere per i gravissimi fatti dell'aprile 2020 all'interno del locale carcere, in occasione di una protesta dei detenuti contro l'adozione delle prime misure anti-Covid. Scattò una repressione che portò anche gravi fatti di sangue all'interno delle mura carcerarie. A distanza di alcuni giorni morì per cause che poi non sono state collegate direttamente con il trattamento subito, ma certamente riconducibili a quanto avvenuto in quelle drammatiche giornate, la morte, dicevamo, di un detenuto straniero. Decine i feriti e decine i detenuti che poi si sono costituiti parte civile in questo giudizio per le violenze subite. La fase dell'ascolto delle parti civili e successivamente quella della sfilata degli imputati le abbiamo già trasmesse da questi microfoni. Ora ci stiamo occupando della sfilata dei testi a discarico, cioè quelli citati dalla difesa degli imputati. Siamo arrivati con la nostra ricostruzione all'udienza del 4 marzo, quando viene ascoltato come teste Stefano Martone, ex vice direttore del carcere di Poggio Reale a Napoli all'epoca dei fatti. Attualmente è lo stesso Martone, dirige la casa circondariale di Carinola, sempre in Campania. All'epoca, quindi dopo l'aprile del 2020, e mentre scattava l'indagine della Procura della Repubblica, venne incaricato di redigere una relazione ispettiva basata sugli atti prodotti dalle varie branche dell'amministrazione penitenziaria coinvolte nel caso in quella circostanza, e su questo viene ascoltato. Rivolgono domande, naturalmente in questa fase i difensori degli imputati, non solo di quelli direttamente interessati alla testimonianza di Martone che l'hanno espressamente citato, ma tutti gli altri che dovessero avere qualche motivo di interesse. Buon ascolto.
4: Prego, Avvocato
5: Sì,
4: Stellato,
5: grazie.
4: può
5: Allora,
4: procedere.
5: dottore, avvocato Stellato, buongiorno, dottore. Voi attualmente che ruolo ricoprite?
6: Sono direttore alla

0: 9 marzo 2020.
1: Diciamo, voi qual era, diciamo, l'ambito della vostra attività all'interno della delega che avevate avuto?
0: Più che di una delega, era un incarico come funzionario istruttore, quindi in qualità di dirigente penitenziario ero chiamato a elaborare, formulare come dire, una contestazione di addebiti disciplinari per poi rimettere gli atti con una relazione conclusiva al Consiglio Centrale di Disciplina, al Dipartimento.
1: Voi, diciamo, questa attività istruttoria in base a quali elementi l'avete svolto? Cioè, quali sono stati gli elementi che avete acquisito durante l'attività istruttoria?
0: L'intero carteggio che mi è stato inoltrato dall'ufficio disciplina del Dipartimento.
2: Chiedo scusa un attimo, ho guardato un po' per ordine, volevo capire, già detto quando ha ricevuto l'incarico?
1: Sì, adesso gli facevo la domanda su questo.
2: Volevo capire un attimo questo contesto, allora, perché poi prima ha fatto riferimento ai fatti del 9 aprile.
1: Del 9 marzo. Ai fatti
2: del 9 marzo.
0: 9 marzo 2020.
1: 9 marzo 2020. Allora, innanzitutto, diciamo, da chi nasce la proposta del procedimento disciplinare a carico del Manganelli?
0: Ma io vengo incaricato come funzionario istruttore, diciamo, in una fase successiva. Da chi nasce?
1: Allora, da chi avete l'incarico di attivare?
0: Dall'ufficio disciplina del Dipartimento.
1: Persona?
0: È il responsabile dell'ufficio, mi pare che era l'ufficio nono, non vorrei sbagliare.
1: Ma ricordate quando, diciamo, si è avviata questa attività del procedimento disciplinare?
0: Era luglio 2020, se non sbaglio.
1: Ricordate se è il 3 luglio 2020?
0: In questo momento potrebbe essere, ma non mi ricordo che era luglio 2020.
1: Luglio 2020, va bene. In effetti la contestazione specifica a carico del Manganelli che cosa riguardava?
0: Era una contestazione per ipotesi di sanzioni disciplinari che riguardava pena pecuniaria e depolorazione per determinati, come dire, diciamo, capi di imputazione che
1: sì, attenevano alla... Il fatto che veniva contestato a Manganelli, sostanzialmente,
2: La condotta.
0: La condotta riguardava l'omessa informativa di reato rispetto agli eventi accaduti in data 9 marzo.
1: Ora,
0: sostanzialmente era questo.
1: C'era dunque una ipotesi di condotta sulla quale fare istruttoria. Questa ipotesi di condotta era stata contenuta in un atto? Se sì, a firma di chi?
0: Questa ipotesi di istruttoria era contenuta in una serie di atti che erano stati a me trasmessi, che erano stati ovviamente, il carteggio era stato ovviamente collazionato a livello centrale.
1: Allora, ricordate se c'era in relazione ai fatti del 9 marzo una proposta collegata ad una relazione del provveditore del 29 maggio?
0: Sì, ricordo che
1: allora,
0: c'era una...
1: In sostanza, il momento genetico del procedimento disciplinare nasce da quella relazione, a parte ufficio nono, ma da quella relazione che è a firma anche del provveditore?
0: Sì, questo non lo escludo affatto.
1: Vabbè, poi ci sono eventualmente i documenti. La contestazione disciplinare relativa ai fatti del 9 fu elevata solo nei confronti di Manganelli o ricordate se ci furono altri soggetti coinvolti dal procedimento disciplinare?
0: A me fu inviato l'incarico come funzionario istruttore solo per il dirigente Manganelli.
1: Nella ricostruzione dei fatti del 9 marzo ci potete dire voi che cosa avete ricostruito e qual era dalla condotta, ma la condotta a quale fatto si riferiva e che cosa era successo per cui andava avviato un procedimento disciplinare?
0: In data 9 marzo era avvenuta, insomma, come anche un fatto notorio, comunque una protesta dei detenuti del reparto Tevere,

0: nel reparto Tevere, se non sbaglio, della casa circondaria di Santa Maria Capovetere, due episodi della mattinata del 9 stesso, per i quali appunto poi dal carteggio risultava che c'era stato un intervento dello stesso dirigente Manganelli e di altre autorità volte a sanare una protesta abbastanza seria, violenta da parte dei detenuti in un doppio momento della mattinata. Il primo riguardava appunto una battitura e danneggiamenti di beni dell'amministrazione, e in seconda battuta mi pare che erano saliti anche sul muro di contenimento. Ora, quindi poi ci fu un intervento, anche intervenne il PM di turno, lo stesso provveditore, il magistrato di sorveglianza, mi pare anche oltre Manganelli, quindi il comandante, e mi pare anche il dirigente sanitario, perché erano anche tempi di Covid ovviamente.
1: Ricordate se nella circostanza del 9 intervennero anche il dottore Colucci, la dottoressa Di Donato e la dottoressa Cerra, dagli atti che voi avete ricostruito?
0: No, questo non ricordo. So che ci fu un intervento, come dire, multiprofessionale, evidentemente di operatori sia interni e sia di autorità esterne, anche autorità anche di magistrati.
1: Durante la fase del procedimento, vi ricordate se vi siete sentito, avete parlato con il dottore Fullone?
0: No.
2: Voi avete... No, non lo ricorda o non ha parlato?
0: No, non ho parlato con il dottor Fullone.
1: Io anche con contatti di natura telefonica?
0: No.
1: Quando si avvia il procedimento disciplinare? Avete detto a luglio?
0: Sì.
1: Ricordate se voi in data 3 luglio avete avuto una conversazione col dottore Fullone proprio relativa alla vicenda del procedimento disciplinare del Manganelli?
0: Non ricordo.
1: Presidente, faccio riferimento alla conversazione numero 1834 del 3 luglio 2020, ore 16:34:32, nella quale voi parlate con il dottore Fullone e fate anche riferimento alla vicenda che avrebbe riguardato e dovuto riguardare il comandante Manganelli. Adesso che vi ho dato questa indicazione, riuscite a ricordare?
0: No, sinceramente no.
1: Quindi voi del procedimento disciplinare e delle vicende riguardanti il procedimento non avete mai avuto alcuna interlocuzione con Fullone?
2: Ha già risposto.
1: Io devo ricordare,
2: diciamo,
1: solo questa.
2: In quale contesto temporale poi?
1: Presidente, allora il procedimento disciplinare inizia a luglio, la conversazione che noi abbiamo è del 3 luglio 2020.
2: E poi lei ha contestato.
1: Quindi ricordate se il procedimento disciplinare è stato attivato proprio nella giornata in cui avete avuto questa conversazione? Cioè, se ricordate che c'è stata una conversazione. Perciò sto dando il riferimento. In relazione a quello che risulta dalla relazione del 29 maggio del dottore Fullone, vi è una del dottore Fullone, c'era una qualche connessione o individuazione di rilevanza dei fatti del 3 rispetto ad altri fatti verificatisi al carcere di Santa Maria?
2: Del 9?
1: Del 9 marzo a fatti relativi ad altri fatti verificatisi a Santa Maria?
0: La mia valutazione è stata esclusivamente per i fatti per i quali ho avuto l'incarico di funzione istruttore, cioè del 9 marzo 2020.
1: Voi in relazione ai fatti del 9 marzo 2020 individuaste un collegamento con fatti successivi e segnatamente con i fatti del 5 e 6 aprile del 2020, cioè riteneste che ci fosse una qualche connessione possibile anche da un punto di vista di conseguenze di atteggiamenti o comportamenti fra il 9 marzo e il 5 aprile?
0: Allora, io devo precisare che il funzionario istruttore non è un organo, diciamo, che di valutazione o chiamato a esprimere pareri o valutazioni personali. Deve ricostruire i fatti, diciamo, di avanzare una contestazione di addebiti e rimettere in una relazione che deve essere quanto più trasparente o oggettiva, limitatamente ai fatti contestati, la propria relazione, perché le valutazioni non spettano a funzionare sotto, non è chiamato a esprimere pareri o consigli o proprie indicazioni, che sono che le valutazioni ultime spettano al consiglio centrale di disciplina.
2: Ma il tema che le sottopone la difesa, al di là della valutazione, se anche nella sua ricostruzione raccolta di elementi, no? di elementi probatori, di questo stiamo parlando, di un'istruttoria, giusto? Lei individuò, predispose del materiale che era anche relativo ai fatti accaduti nelle giornate del 5 e 6 aprile successivi, o ricorda che questo tema fu completamente estraneo?
0: No, ricordo che questo tema c'era assolutamente, e ricordo che nella relazione c'era un riferimento alle considerazioni espresse negli atti rispetto ai fatti poi successivamente avvenuti dell'aprile 2020.
1: Voi, Presidente, la contestazione disciplinare, voi
2: che quindi gliela vuole sottoporre, aspetti avvocato, sia seduto, non si preoccupi. No.
1: Se riconoscete nell'atto l'atto di avvio, o meglio di contestazione disciplinare, se vediamo un attimo che data porta.
0: Il 3 luglio.
1: 3 luglio. Riconoscete chiaramente quell'atto?
0: Certo.
1: Vi è poi anche una relazione, sempre allegata, che egualmente è a vostra firma, ne riconoscete i contenuti.
2: Quindi prima che risponde diamo atto che si sta sottoponendo al test la documentazione relativa all'attività istruttoria dallo stesso svolta in relazione al procedimento disciplinare, della quale poi si chiederà l'acquisizione.
1: Sì, credo che sia già acquisita.
2: No, verificando che non è ancora non acquisita.
0: L'atto di contestazione, non cose che dovrei...
1: È un atto a firma vostra.
0: Certo.
1: È la relazione successiva, quella immediatamente allegata dopo.
2: Vediamo un attimo cosa sta contestando.
0: Quale?
1: Questa relazione con provvedimento di nomina. Questa relazione del 6 agosto. La relazione con Valentina è la vostra, questi 5 fogli.
0: Sì, certo, la relazione è quella di cui citavo prima.
1: Quindi, io questo ne avevo chiesto.
0: Il funzionario istruttore deve chiudere nei termini indicati con una relazione conclusiva.
2: Sì, è comodi, avvocato.
1: Sì, grazie. Voi nella relazione conclusiva, che è quella del 6 agosto, vi esprimete in questi termini. In conclusione, come evincesi dalla nota ultima citata a firma del provveditore regionale, una tempestiva e meno frammentaria comunicazione alla procura competente per territorio, già affardata dal mese di marzo, avrebbe di certo favorito la conoscenza e la comprensione degli avvenimenti in corso, nonché la reale portata degli stessi. Quindi voi qui create un collegamento, fra i fatti del 9 e i fatti del 5. Sulla scorta di quali elementi voi create questo collegamento?
0: No, non ho creato un collegamento, semplicemente è detto che una comunicazione tempestiva avrebbe favorito.
1: In che termini una comunicazione tempestiva di quei fatti avrebbe determinato la conoscenza e la comprensione degli avvenimenti in corso, nonché della reale portata degli stessi? A quali Che cosa significa? Che avrebbe di certo favorito la conoscenza e la comprensione degli avvenimenti in corso, nonché la reale portata degli stessi?
0: Nel senso appunto indicato, sono diciamo valutazioni diciamo, espresse negli atti, queste valutazioni sono espresse negli atti che hanno dato luogo al procedimento disciplinare, rispetto ai quali ovviamente il funzionario istruttore ovviamente si richiama.
1: Ma voi davvero...
0: perché il funzionario istruttore non è una persona diciamo presente ai fatti, è una persona che diciamo sulla base della documentazione che gli viene fornita esprime delle, come dire, delle valutazioni che sono come dire, considerazioni che scaturiscono dagli atti di contestazione.
1: Quindi voi recepiste le indicazioni che provenivano anche dal provveditore?
0: Certo, negli atti c'erano anche due relazioni del provveditore ed erano gli atti da cui, su cui si fondava l'atto di contestazione, quindi mi sembra insomma scontato riferirsi alle relazioni
1: allora,
0: che erano legate agli atti entrambe del provveditore, certo.
1: Io ho già letto il periodo dove dice in conclusione come vinci dalla nota ultima citata a fine del provveditore. In relazione a questi atti, l'attività istruttoria specifica vostra in che cosa è consistita?
0: Nella valutazione degli atti, nell'acquisire discolpe della persona investita del procedimento, fu anche audito il dirigente, mi fu chiesto insomma una proroga ai termini che fu concessa, mi fu rivolta una richiesta di accesso agli atti che fu data, mi fu chiesta un'audizione che pure avvenne. Quindi sulla base di questi elementi si traggono delle conclusioni, una relazione conclusiva che non è...
2: Un'audizione da parte di chi?
0: Da parte mia, come funzionario sotto mi venne chiesto di essere ascoltato in presenza dal dirigente Manganelli.
1: Quindi su sua richiesta fu lui a chiedere di rendere
0: certo.
1: Le posizioni.
2: Quindi come attività istruttoria, mi scusi, lei
0: sì.
2: Ha avuto le relazioni del provveditore, ha ascoltato Manganelli, questo ha svolto come attività, cioè ha avuto quindi un esame degli
0: atti,
2: oltre a quelli che le erano stati mandati, ha richiesto altri atti?
0: No.
2: Quindi ha recepito gli atti che le erano stati mandati e li ha evidentemente
0: esaminati
2: e poi ha ascoltato a discolpa il Manganelli.
0: Ha inviato le discolpe scritte e poi ha chiesto un'audizione che avvenne a fine luglio,
2: sì.
0: Se ricordo bene.
1: Ora, nella diciamo escursione...
0: È verbalizzato, l'incontro con il Manganelli, c'è un verbale che è legato agli atti.
1: Perfetto. Ora, voi ricordate se... In relazione ai fatti del 9 il dottore Manganelli ebbe a depositare comunque una informativa?
0: Fu fatta un'informativa di reato nel mese di maggio, anzi forse due informative, uno il 20 e uno il 28 maggio se non sbaglio.
1: Quindi diciamo in relazione ai fatti del 9 quella eventuale omissione del 9 era stata sanata con la relazione e con la informativa del 20. È così?
2: Cioè questo era l'argomento difensivo?
1: No, io voglio capire se lui voglio capire poi se ne ha preso atto e se l'ha considerata già che il suo procedimento disciplinare è successivo. Cioè perché noi abbiamo, come dire, depositato l'informativa prima che si avvii il procedimento disciplinare. Di questo dato voi ne avete preso atto o no?
0: Certo che è stato preso atto, tant'è vero che nella relazione si parla soltanto... diciamo della tempestività della notizia di reato, non si contesta la mancanza, ma vorrei anche dire che nella relazione diciamo si evidenzia anche la meritorietà, no, dell'intervento che fu fatto stesso il 9 marzo per far rientrare la protesta, che era una protesta comunque seria del Tevere, che avvenne appunto nella mattinata del 9 marzo. Quindi nella relazione essendo deve essere, come dire, quanto più evidente, deve cercare di mettere in luce tutti gli aspetti forniti dagli atti che vengono consegnati al funzionario istruttore. Quindi fu evidenziato anche questo aspetto.
1: Questa è una relazione conclusiva che avete redatto voi, giusto? Questi sono i dati della vostra relazione conclusiva.
0: Sono all'interno della relazione conclusiva, che ripeto, non è un organo giudicante, è una mera istruttoria.
1: Senti, io devo tornare un attimo sulla conversazione del 3 luglio tra Martone.
2: Un attimo solo.

0: questo è il passo.
1: Allora, no, da prima di quando, della domanda. Allora, avvocato, ricominci, riformuli la domanda dall'inizio, che deve tornare sulla conversazione.
0: Allora, io torno sulla conversazione, sì. Diciamo, la 1834 del 3 luglio tra voi e Follone. Leggo, diciamo, un passo, è una conversazione in cui voi affrontate il tema del procedimento disciplinare. Non lo ricordavate, quindi vi dico che c'è questa conversazione che è in atto. Dottore Follone, sì, assolutamente, là c'è stato un cedimento, ripeto, è legato a tante cose, però voglio dire, nel cedimento si è andati ben oltre. Ora, se poi, insomma, ripeto, una valutazione disciplinare non è semplice, perché, insomma, bisogna tenere presente tante cose, però, insomma, ma almeno l'avvio del procedimento era un atto dovuto, insomma. Voi rispondete, no, va bene, ma mi sono reso conto, poi comunque effettivamente tu hai ragione, cioè probabilmente, anzi sicuramente, dare... informare la procura anzitempo già da marzo forse avrebbe comportato una valutazione dei fatti di aprile, forse in maniera diversa, voglio dire, no, cioè voi il 3 luglio rispondendo a Follone mettete in netto collegamento i fatti del 9 aprile come non denunciati del 9 marzo come non denunciati rispetto a quelli di aprile, che in qualche maniera, ove ci fosse stata la comunicazione a marzo, la valutazione dei fatti di aprile sarebbe stata fatta in maniera diversa. A me, diciamo, sembra, come dire, una costruzione che viene operata, però voglio dire, che significa una valutazione dei fatti
2: Presidente,
0: di aprile forse in maniera diversa?
2: Avvocato, mi ghiaccio per il verbale, evitiamo le valutazioni, sì, nell'ambito della domanda.
1: Contesti che
0: il dato, no. Allora, che cosa intende dire quando, rispondendo a Pune, dice informare la procura anzitempo già da marzo forse avrebbe comportato una valutazione dei fatti di aprile in maniera diversa, voglio dire, e poi ci sono i puntini sospensivi, cioè voi state affrontando il tema il giorno del procedimento disciplinare sul procedimento disciplinare, quando avete gli elementi da cui risulta che Manganelli ha fatto l'informativa, ha dato le indicazioni che ha dato e oggi parlate di questo. Che significa questa? Se lo ricordate, se siete a darmi una spiegazione.
3: Una spiegazione. Io, diciamo, nell'usare l'avverbio forse, esprimo, diciamo, è un ragionamento che si fa, che appare logico, quindi è una valutazione, come dire, di tipo logico rispetto a una considerazione, che è quella che se l'informativa fosse stata inoltrata, diciamo, subito dopo gli eventi del 9 marzo, avrebbe permesso e consentito di valutare anche all'autorità giudiziaria, alla procura, nella sua completezza e sotto il profilo, chiaramente, sotto profilo, gli eventuali profili penali, visto che c'erano stati dei danneggiamenti. Lo stesso evento del 9 marzo è una considerazione in cui chiaramente, come dire, è un'ipotesi, si usa il forse ed è un ragionamento.
0: Nei colloqui con Follone voi recepivate una qualche preoccupazione per eventuali presenza o pendenze di procedimenti penali che avevano riguardato i fatti di aprile?
3: Guardi, sinceramente io non ricordavo neanche la telefonata, quindi...
0: In relazione ai fatti del 9 marzo, voi dagli accertamenti avete rilevato se fosse presente anche o meno un responsabile, un rappresentante della procura locale?
3: No, non ho capito la domanda.
0: Era presente un pubblico ministero durante i fatti del 9 marzo?
3: Sì, era le parla dell'evento del 9 marzo, l'evento. Ma io ovviamente...
0: Per
3: diciamo,
0: quello che avete ricostruito,
3: No, da quello che io, non è che io ricostruisco, sono gli atti che, diciamo, che fondano il mio procedimento, non è che ero presente, quindi dagli atti risulta la presenza di un pubblico ministero, cioè successivamente, diciamo, in corso d'opera, il 9 marzo, non saprei dire a che orario, insomma. Dagli atti risulta che c'era stata la presenza del provveditore, l'ho detto anche prima, del PM, del magistrato anche di sorveglianza e anche del dirigente sanitario, probabilmente anche altre persone, però io non ero presente ai fatti.
0: Voi nel corso dell'attività istruttoria avete verificato se in relazione ai fatti del 9 marzo era stata redatta una relazione di servizio che faceva riferimento agli episodi avvenuti nella mattinata presso il reparto Tevere, o da parte del vicecomandante o da parte della dottoressa Razzano, del direttore dirigente?
3: Guardi, l'incartamento era copioso, quindi adesso non posso ricordare che tipo di relazioni.
0: Ma voi stavate attivando un procedimento disciplinare per omissione. La mia domanda è semplice: dalla lettura del carteggio avete rilevato se c'erano altri soggetti pubblici ufficiali aventi funzioni all'interno del carcere per i quali sarebbe dovuto essere attivato, o avreste dovuto o potuto valutare, una analoga attivazione di procedimento disciplinare come si attivava per Manganelli? Questa verifica nella vostra istruttoria l'avete fatta o no?
3: No, non ero chiamato a fare questo tipo di valutazione, perché mi sono attenuto agli atti, non a un allargamento dell'indagine che compete al Consiglio.
1: Infatti è stata posta in una duplice veste, no? Cioè, non è il tema se lei fa riferimento, si ricorda l'esistenza di una relazione tra il vario carteggio, dice l'avvocato. Questa relazione, che comunque contiene il riferimento ad altri pubblici ufficiali, ai quali pure eventualmente si sarebbe dovuto poi estendere la contestazione di carattere disciplinare, lei ricorda se si è imbattuto in questo tema? Poi mi dice lei: io ho ritenuto comunque di dover stare sull'incarico, però se uno sta facendo un'istruttoria e vede che sono coinvolti anche altri soggetti, evidentemente è un elemento degno di nota, no? Anche in una relazione, voglio dire, di segnalazione. Ha compreso il tema?
3: Sì, al momento, come dire, non ho valutato questo aspetto di coinvolgimento.
1: Ma lei ha ricordo del fatto che fosse emerso da qualche parte l'esistenza anche di altre figure, oppure questo aspetto lei non ne ha ricordo?
3: No, ne ho ricordo, ne ho ricordo perché ovviamente diciamo a Santa Maria, non, come funzionario, non c'era solo il comandante, c'erano anche altri funzionari di polizia.
1: E dagli atti che le sono stati sottoposti è emersa la figura di altri funzionari presenti, sì, in quel contesto?
3: Sì.
1: E come poi pensò invece di trattare questo aspetto?
0: Non lo trattò.
1: Cioè, ma non ritenne di doverlo segnalare?
3: Sì, ripeto, perché il funzionario istruttore non attiva il procedimento, quindi sono valutazioni evidentemente fatte a monte, e quindi io mi sono attenuto
1: all'incarico
3: ai confini
1: che aveva,
3: sì,
1: avuto.
3: Ecco perché non ho.
1: Vabbè.
0: Voi sempre dal carteggio rilevaste se c'era questa una relazione dove si ipotizzavano condotte di danneggiamento e che per tale ragione vi erano rapporti del vicecomandante e della dottoressa Razzano, nonché del direttore dirigente, che venivano inviati alla MOF per verificare veridicità e completezza di tali danni?
3: Da quello che ricordo non furono quantificati i danni, da quello che ricordo non furono quantificati i danni recati dai detenuti del reparto Tevere, ecco, per i fatti del 9.
0: Non furono quantificati, ma sapete se furono mandati gli atti all'ufficio ragioneria per verificare e per quantificare la esistenza di eventuali danni?
3: Questo non ricordo sinceramente, ricordo che non fu avviato un procedimento disciplinare per i fatti, si ritenne di non avviare, almeno dagli atti così risultava, un procedimento disciplinare in base a alcune considerazioni legate al fatto che la protesta era rientrata, che erano a seguito di un dialogo e un confronto con i detenuti, fatto insomma, espletato sia dalla governanza dell'istituto che dalle autorità intervenute esterne, che quindi sulla base ecco, di alcune come dire, considerazioni, in base a, ecco, a anche un discorso di una maggiore apertura, no, a favore dei detenuti del reparto Tevere, sia pure nell'ambito di una normativa chiaramente dipartimentale, si era ritenuto ecco, evidentemente di non procedere poi disciplinarmente come poi dagli atti risultava appunto che non si fosse intervenuto disciplinarmente sui fatti del 9 marzo.
0: Questi fatti del 9 marzo avevano prodotto, almeno questo vorrei capire, per quello che voi avete acclarato, già che non avevate una quantificazione di consistenza, c'era una evidenza di danni cagionati nella circostanza?
3: Sì, perché hanno riportato nelle relazioni una serie di danneggiamenti.
0: Danneggiamenti si sarebbero dovuti poi concretamente individuare quanto ad effettività, consistenza ed entità del danno?
3: Sì, si sarebbe dovuto quantificare, si sarebbero dovuto redigere delle relazioni di natura disciplinare a carico dei detenuti,
0: allora,
3: cosa che non avvenne, almeno dagli atti così risultava.
0: Questa attività di quantificazione vi risulta se è mai stata fatta o no?
3: A me risulta che non era stato attivato proprio il procedimento disciplinare a carico dei detenuti. E probabilmente, anche qui diciamo, presumibilmente per una valutazione di merito, ma
1: no, diciamo che le domande mirano a fare chiarezza sul profilo del danno e sul tema della quantificazione del danno. Risulta da questo, le chiede l'avvocato, risulta da questi atti che il danno fosse stato quantificato o comunque che ci si fosse attivati per chiedere la quantificazione del danno? Questo è il tema.
3: No, io da quello che ricordo che non fu chiesto una non fu mandato avanti il procedimento, quindi molto probabilmente non fu richiesta la ragioneria una quantificazione del danno.
0: Nella, diciamo, in relazione ai fatti del 9 marzo, nella sua diciamo, relazione che fu a voi inviata, il dottore Fullone vi segnalò la presenza della dottoressa Cerra, del dottore Colucci e della dottoressa Di Donato?
3: No, non ricordo assolutamente.
0: Non lo ricordate. Dall'istruttoria avete verificato se la dottoressa Cerra, il dottore Colucci o la dottoressa Di Donato abbiano redatto loro una CNR per i fatti del 9?
3: Dagli atti non risultava avanzato l'indomani rispetto ai fatti, anche se furono redatte delle relazioni di servizio subito dopo, non furono dagli atti, non risultava inoltrato una CNR.
0: E quindi diciamo per questi fatti non furono attivati procedimenti disciplinari se non a carico del Manganelli. Così questo è quello che non vi risultano procedimenti.
3: No, ma io parlo dei procedimenti disciplinari a carico dei detenuti.
0: Ho capito, adesso la mia domanda è in relazione al fatto che c'erano sempre la dottoressa Cerra, il dottore Colucci, la dottoressa Di Donato, se siete a conoscenza di eventuali procedimenti.
3: No, non sono a conoscenza, ma io non sono neanche a conoscenza dell'esito del procedimento disciplinare, io vorrei chiarire questo aspetto.
0: Ora, voi nell'istruttoria che avete svolto avete acquisito la relazione del dottore Rubino che con la nota riepilogativa dei fatti della direzione del 9 marzo e seguenti inviata al provveditore con protocollo 32015 in data 25 maggio, di poco anteriore alla nota del 29 maggio del provveditore, in cui si evidenziava come è noto la signora Rossa alla protesta posta in essere in data 9 marzo ha interessato nel giro di breve tempo tre diversi reparti detentivi di questo istituto, ovvero il Temere, il Tamigi e in ultimo il Nilo. Situazione rientrata senza danni a cose o persone, anche a seguito della mediazione della signora Rossa e del PM, quali autorità intervenute nell'immediatezza dei fatti, cioè i fatti del 9 marzo erano stati definiti, e c'è questa relazione del dottore Rubino, che dice situazione rientrata senza danni a cose o persone anche a seguito della mediazione della signora Vossa e del PM quale autorità intervenute nell'immediatezza dei fatti. Questa relazione da voi è stata valutata anche in relazione alla evidenza o meno di questi danni di cui stavate parlando?
3: Sì, io ho evidenziato che al di là dei danni che è stato fatto un intervento, come dire, meritorio di risoluzione di una problematica, quella insomma di una rivolta in atto che diciamo che non ha portato ulteriori conseguenze. Ricordo che soltanto al Tevere ci furono questi danneggiamenti e queste forme di protesta, ci fu una protesta anche in altri reparti che però rientrarono, non ricordo che non ci fu dagli altri risultato che non fu necessario l'uso della forza fisica e che negli altri reparti non ci furono danneggiamenti, non ci fu danneggiamento alcuno, questo sì, ricordo.
0: In relazione sempre ai fatti del 9, anche con l'intervento delle autorità che voi avete richiamato, la indicazione che veniva dalla presenza di tutti i soggetti che erano lì il 9 marzo, vi era quella di cercare di chiudere tutto evitando, come dire, strascichi o altro, cioè c'era una volontà di mediare per chiudere quella posizione del giorno 9. Se a voi risulta.
3: Ma questa era
0: dagli atti.
3: Me lo ricordo dagli atti della difesa, ecco. Questo era riportato dalla difesa.
0: Voi avete parlato di dichiarazioni spontanee rese dal comandante Manganelli. Ne ricordate il contenuto?
3: Dichiarazioni spontanee di quando?
0: Quando lui ha reso dichiarazioni nella sede del procedimento disciplinare.
1: L'audizione a cui
0: l'audizione.
3: Sì, fu redatto un verbale che poi fu allegato agli atti.
0: Verbale del 31 luglio, giusto?
3: Eh sì, di fine luglio.
0: Nella circostanza il dottore Manganelli, rispetto a quella che era stata la, come dire, ricostruzione anche dei fatti del 3, come relativi anche del 9 marzo rispetto al collegamento con quelli del 5 aprile, aveva, come dire, aderito alla vostra ricostruzione o portava avanti una ricostruzione diversa? Se lo ricordate, se no vi vorrei leggere il passo della sua deposizione. L'attenzione all'episodio del 9 marzo è sorta a seguito di quanto accaduto in data 6 aprile. Difatti il contenuto delle relazioni predisposte dalle medesime unità dopo il 6 aprile è diverso da quello che risulta dalle relazioni predisposte nella immediatezza. Nelle ultime, infatti, difatti, viene denunciato un clima allarmistico grave, probabilmente perché indotto dai fatti accaduti successivamente. Tuttavia, quanto accaduto il 6 aprile non ha alcun collegamento funzionale all'episodio del 9 marzo perché riguardava altri reparti. Quindi voi, quando avete elaborato, diciamo, la vostra relazione e avete fatto la vostra proposta, avete analizzato questa controdeduzione del Manganelli in relazione alla totale autonomia e differenziazione tra i fatti del 9 e i fatti del 5, 9 marzo e 5 aprile, 5-6 aprile?
3: Sì, assolutamente, ovviamente ho tenuto presente.
0: Ma presente in che senso? Nel senso che sicuramente avete sentito il Manganelli e quindi sapevate quello che aveva detto, ma nella valutazione, diciamo, di quelli che erano gli atti dell'istruttoria, che poi sono confluiti nella relazione, avete tenuto anche conto di questo?
3: Ne ho tenuto conto perché ho espresso anche nella mia relazione una valutazione, cioè che i fatti che davo risalto a come era stato gestito, ecco, l'evento del 9, evidenziando che il reparto Tevere interessato dai fatti del 9 marzo, lo stesso reparto Tevere non è stato interessato poi dagli eventi di aprile, che invece hanno riguardato un altro reparto, il reparto Nilo, e quindi anche questo è una valutazione che ho espresso dall'acquisizione degli atti, anche dall'ascolto del dirigente Manganelli, in cui appunto ho inteso evidenziare che l'intervento fatto il 9 marzo fu talmente proficuo, era una valutazione che si faceva, che molto probabilmente era da imputare a questo il fatto che poi ecco, i successivi fatti del 9 poi non hanno riguardato appunto il reparto Tevere, bensì un altro reparto che era
0: Quindi, i fatti del 9 e la definizione dei fatti del 9 fu una definizione che da un punto di vista di gestione dell'evento critico non presentò profili che erano tecnicamente censurabili, da quello che comprendo.
3: Esatto.
0: E quindi quale fu la ragione per andare a riprendere in mano un episodio del 9 marzo che era passato sotto silenzio nei confronti di tutti e lo si prendeva in relazione solo alla posizione di Manganelli? C'era qualche preoccupazione rispetto a questo dato?
3: E queste non sono domande che devono essere rivolte a me.
0: Un'interlocuzione anche col provveditore, cioè ci sono stati momenti nei quali vi siete confrontato in relazione alla necessità di andare a recuperare tempo dopo un episodio del 9 marzo?
3: Ma insomma, io ho valutato solo gli episodi del 9 marzo, ovviamente chiamato a esprimermi sulle relazioni allegate agli atti, ovviamente è una considerazione che non potevo non fare, ma l'ho fatto in termini sia in termini positivi sia in termini negativi, perché io devo dare tutti gli elementi di più ampia visione al Consiglio regionale, al Consiglio centrale all'epoca di disciplina. Quindi io non soltanto ho evidenziato questo aspetto meritorio del insomma, a mio giudizio, ovviamente sono valutazioni che fa il funzionario istruttore anche per quanto riguarda la gestione dell'evento del 9, ma ho anche evidenziato che dal carteggio c'era anche una relazione del provveditore che evidenziava che tra il 9 e il 5-6 aprile erano state evidentemente pervenute al provveditorato delle denunce di una tensione che saliva e del pericolo anche un pericolo serio di manifestazione di protesta. Quindi evidentemente dalla relazione che avevo agli atti c'era questo aspetto che era evidenziato nella relazione del provveditore e
0: quindi,
3: che pure ho messo in evidenza.
0: Il dato di collegamento nasceva dalla relazione del provveditore come dato che aveva. I fatti del 9 marzo quale reparto riguardano?
3: Il Tevere.
0: I fatti del 5 non aprile solo, del 6 aprile.
3: Come danneggiamenti, altrimenti riguardano tre reparti. Perché
0: cioè?
3: Ed erano, mi pare, il Tamigi, non vorrei sbagliare, il Tamigi, il Nilo, sicuramente il Tevere, quello dove erano stati determinati i danneggiamenti.
0: Allora.
3: Questo non vorrei sbagliare.
0: In verità dalla relazione si fa riferimento al Tevere.
3: Non credo, penso che si faccia riferimento anche a altri reparti.
0: Come danneggiamenti. I fatti del 5 e del 6, quale reparto riguardano?
3: Ma che io sappia il Nilo.
0: Voi avete fatto accertamenti per verificare se vi siano stati dei momenti di collegamento o di evoluzione di rapporti fra il reparto Tevere o detenuti del reparto Tevere e il reparto Nilo per creare un momento di possibile collegamento fra i due fatti?
3: Ma io non ero chiamato a
0: però voi avete fatto
3: esprimere
0: una valutazione finale, cioè voi potete, va tutto bene, avete fatto questa valutazione, ne prendiamo atto. Solo altro,
3: io ho fatto una doppia valutazione, ripeto, non solo in un senso ma in entrambi i sensi. Poi io devo, la relazione deve essere tale che sintetizzi ma esprima un po' tutte le posizioni.
0: Sempre nelle dichiarazioni spontanee del comandante Manganelli, questo parliamo del punto 5, sempre della relazione del 31, dice il Manganelli, l'episodio del 9 marzo in sede di valutazione ex post potrebbe assumere rilevanza solo in un'ottica complessiva relativa all'intero istituto, ma in concreto non ha alcun collegamento con quanto accaduto in data 5 e 6 aprile, in quanto ha riguardato il reparto Nilo. Poi aggiunge la stessa relazione del provveditore dalla quale scaturisce il presente procedimento, riguardava i fatti del 6 aprile. Voi di questa parte della relazione e della risposta della, data dal Maganelli ne avete tenuto conto nella redazione della vostra relazione?
3: Beh, certo, io ho tenuto conto di tutti gli elementi, anche di questo ovviamente.
0: E allora dico, l'elemento ulteriore che vi porta a creare questo momento di collegamento fra 9 marzo e 5-6 aprile, considerata la indicazione chiara data dal Manganelli anche qui, a cosa l'avete collegato? Solo alla relazione del provveditore?
3: I fatti scaturiscono ovviamente dalla relazione del... Sì,
0: ho capito.
3: Tra l'altro una relazione non è che indirizzata, ovviamente indirizzata al Dipartimento.
0: È chiaro, è una comunicazione che ha il suo effetto. Voi quali sanzioni avete proposto per il comandante Manganelli? Deprogazione e pena pecuniaria, dicevate, così?
3: Sì.
0: Come si è concluso il procedimento? Con quale sanzione, se lo sapete?
3: No, non lo so.
0: Va bene. Se ne danno altre domande allo Stato.
1: Altri difensori?
2: Prego. Avvocato Migliaccio per il dottor Follone. Buongiorno dottore. Volevo avere delle precisazioni. Innanzitutto volevo comprendere se l'utenza telefonica, che adesso le dico, è la sua. 366-60-50-594.
3: Sì, la mia.
2: Perfetto. Quindi, così come già anticipatole, le dico che in data 3 luglio 2020 lei ha avuto una conversazione con il dottor Follone. Ora io ho bisogno di taluni chiarimenti. Innanzitutto, la relazione amministrativa del 29 maggio del 2020 a firma del provveditore dottor Follone per l'avvio del procedimento disciplinare è un atto dovuto? Che lei sappia chiaramente, se lei questo lo sa e può riferire su questa circostanza.
3: Non credo che possa riferire, insomma è una relazione che evidentemente è stata effettuata dal provveditore per notiziare degli eventi il Dipartimento, non saprei che...
1: Cioè la domanda è nei termini, se lei può riferire, se le condotte indicate in quella relazione determinano l'obbligo del provveditore di attivazione del procedimento disciplinare.
2: Aspetta.
1: Sì, se lo sa, no, dottor,
3: no, ma
1: è... se...
3: rimesso, io non posso, non sono in grado, penso che sia rimessa alla sua discrezionalità, insomma non saprei dare io una connotazione dovuta o non dovuta a quello che ha scritto il provveditore.
2: Corretto. Prego. Invece la decisione di istruire il procedimento disciplinare è di competenza del DAP?
3: Sì.
2: In ordine agli eventi critici che sono stati posti a sostegno del procedimento disciplinare del 9 marzo del 2020, lei ha avuto modo di consultarli?
3: Cosa in particolare?
2: Gli eventi critici.
3: Io ho consultato, diciamo, le relazioni che mi sono state inoltrate, che erano tutti, insomma, erano... Sì, tutte le relazioni di servizio.
2: Dove le ha consultate?
3: Mi sono state trasmesse, come dicevo prima, dall'ufficio disciplina del Dipartimento, mi sono stati girati tutti gli atti, tutto il carteggio.
2: Senta, durante la conversazione del 3 luglio intervenuta con il dottor Follone, lei ha detto di non ricordarla. Io, in aiuto alla memoria, le devo dire che lei, proprio in ordine a tali eventi critici, chiedeva al dottor Follone se glieli poteva trasmettere. Ora sollecitando la sua memoria, ricorda se il dottor Fullone in quell'occasione le disse di consultare gli atti presso Roma, presso gli uffici di Roma, al DAP?
3: No, io non ricordo, ma diciamo che l'intero carteggio mi viene trasmesso dal Dipartimento unitamente alla nomina come funzionario istruttore praticamente. E l'ipotesi viene già redatta dallo stesso Dipartimento.
1: Nonostante l'ipotesi, la contestazione del contenuto della telefonata, della circostanza che esiste questa, lei ricorda questa telefonata o continua a non averne ricordo?
3: No, ricordo.
1: Quindi anche in merito a documentazione specifica ha dato già la risposta che ha dato, quindi non è qualcosa di cui ha ricordo.
2: In ordine invece al capo di incolpazione che lei poi formula nei confronti del comandante Manganelli, a noi interessa comprendere se il capo di incolpazione è perimetrato alle condotte che le vengono poi indicate dal DAP, che sono a loro volta estratte dalla relazione trasmessa dal provveditore.
3: Sì, sì.
2: Quindi conferma questa circostanza. Ma a lei viene trasmessa una relazione poi dal DAP, dall'ufficio competente, per appunto formulare questo capo di incolpazione?
3: Sì, viene trasmessa una...
2: E questa relazione era più dettagliata o invece più dettagliata della relazione trasmessa dal provveditore Fullone? Più specifica, circostanziata? Vabbè,
3: era diciamo diversa, nel senso che quella del provveditore non conteneva già in sé, come dire, un procedimento.
2: Non aveva un'ipotesi disciplinare. Ora volevo comprendere, lei, per se ricorda questo, degli atti di cui ha avuto modo, gli atti che lei ha consultato, sottesi appunto all'avvio del procedimento disciplinare, ha avuto modo di verificare un fascicolo fotografico?
3: Potrebbe essere.
2: Non ricordo tutti gli atti, però sono indicati nella
3: di pagine, sì.
2: Lei poi nell'avvio del procedimento disciplinare e nel capo di incolpazione lei individua gli atti consultati.
3: Sì, sono che poi ovviamente sono gli stessi atti che mi erano stati trasmessi unitamente agli atti dell'istruttoria. Gli atti miei, diciamo, dell'istruttoria.
2: Lei ci sa riferire da chi è composto l'organo poi di giudicante, di disciplina, nel caso poi del comandante Manganelli?
3: È dal Consiglio centrale, che il dottor Manganelli è un dirigente di Polizia Penitenziaria.
2: Un'ultima domanda, lei che aveva rapporti di tipo istituzionale con il dottor Fullone o anche personali?
3: No, certamente avevo rapporti di tipo istituzionale.
2: Perfetto, grazie.
3: Abbiamo lavorato.
2: Ho interrotto. Avete lavorato?
3: Voglio dire, io ero direttore e vice direttore quando lui era provveditore in Campania, quindi.
1: Quindi solo istituzionali, non anche di carattere personale, amicale?
3: Diciamo che, come dire. Ci conosciamo da almeno 20 anni, diciamo, quindi.
2: Buoni rapporti, erano buoni rapporti cioè di tipo istituzionale, quindi conferma questa circostanza. Grazie.
1: Va bene,
0: certo. Chiedo scusa, io mi allontano, lascio il collega.
1: Sì, l'avvocato Razzino in sostituzione. Altre domande?
4: Avvocato Carlo De Benedictis.
1: Prego.
4: Buongiorno, buongiorno. Salve. Lei ha detto che nel marzo 2020 svolgeva le funzioni di vice direttore alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, giusto?
3: Giusto.
4: Senta, lei ricorda l'evento che si è verificato l'8 marzo, l'evento critico che si è verificato l'8 marzo 2020 presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale?
3: Sì.
4: Era presente?
3: Sì, ero anche presente.
4: Perfetto. Di che cosa si trattava? Che cosa successe?
3: Era una rivolta.
4: Sa se in quell'occasione fu richiesto anche l'intervento dei nuclei esterni?
3: Sì.
4: Si ricorda se c'era il dottor Colucci?
1: Un attimo.
5: Innanzitutto volevo comprendere, è un test anche nella lista del collega?
1: Allora, è comune a più liste?
5: Perché nel caso il capitolato di prova del test è specifico solo per quanto riguarda il
1: procedimento disciplinare. Lei l'ha indicato, avvocato?
4: Non l'ho indicato nel...
1: Non è il suo test anche.
4: Però se magari, perché ha detto che svolge le funzioni di...
1: Di
4: direttore, poiché diciamo rispetto a quello che è il disciplinare sulle domande fatte alla difesa, e ora ci arrivo, intendo magari esplorare quel campo lì, quella parte lì. Sono domande un attimo funzionali ad arrivare a a quello che è l'esame condotto dalla difesa.
5: Presidente, io chiaramente ribadisco solo l'opposizione, perché il capitolato di prova è specifico solo sulla circostanza del procedimento disciplinare del comandante Manganelli.
4: Poi la Corte,
1: sì,
4: con i suoi poteri...
1: in questo caso in realtà lo è sotto questo aspetto, diciamo, è molto specifico, non contiene una formula più generica. No, poi volevo un attimo comprendere, insomma, appunto, diciamo... carattere un po' esplorativo. No, capisco le domande a cosa mirano, avvocato, però no. Dico, insomma, poteva poi articolarla effettivamente lei questo tema di prova.
4: No, sì, perché si è parlato del dottor Colucci, della dottoressa Cerra, ora facevo le domande se erano presenti anche loro, chi ha fatto cosa, diciamo.
1: Va bene, certo.
4: In questi termini.
1: Sicuramente questo...
4: Perché è stato oggetto dell'esame,
1: sì.
4: Era in questi termini,
1: sì,
4: la mia...
1: Sì, in questo senso, sì. Rispetto poi invece al tema della protesta che si era svolta,
4: no, io non volevo...
1: era un aggancio.
4: Era un aggancio per se c'erano reati, se c'erano cioè questo.
1: Sotto il profilo
4: non volevo entrare
1: indicato,
4: a gamba tesa. Questo...
1: Senz'altro può fare domande, perché okay. Sono state poste domande, certo.
4: Quindi c'era stata una protesta in atto, giusto? C'erano. Dei reati che commessi dai detenuti, dalla popolazione detentiva.
1: Ma ci questo a cosa facciamo riferimento? Alla protesta?
4: Alla protesta di Poggio Reale, esatto. Se ci furono, diciamo, eventi, diciamo, notizie di reato da trasmettere in procura, e chi lo fece?
1: Sì, questa è la domanda. Avvocato, lei rinnova...
5: Per me è fuori proprio capitolato, per cui...
1: Ha spiegato l'accezione in cui sta porgendo queste domande, visto che si è esplorato il dato di una presenza di altri funzionari il 9 marzo, allora sta creando un parallelismo evidentemente con una situazione analoga del giorno prima, e questo è il tema. Prego, è ammessa la domanda, sono ammesse queste domande. Allora, rifaccio la domanda, avvocato.
4: Sì, ci furono, diciamo, notizie di reato da trasmettere in procura perché furono commessi, diciamo, dei delitti da parte della popolazione detentiva?
3: Allora, sicuramente sì, diciamo, gli eventi a Poggio Reale, quindi quella rivolta, diciamo, non si determinò, per fortuna, nessuna conseguenza, non ci fu una non fu necessario, come dire, l'uso della non nacque una contrapposizione ecofisica,
4: okay.
3: Però per quanto riguarda poi tutto il diciamo la gestione amministrativa o di polizia giudiziaria, non l'ho gestito io, perché c'era il direttore, c'era il comandante, quindi io notizie su se siano state trasmesse,
1: se c'erano fatti che integravano in astratto ipotesi di reato tipo danneggiamento.
3: Sì, ricordo che furono attivate

0: generale, quindi in persona del comandante, del direttore, o gli esterni, o i funzionari esterni?
1: Ma ripeto, quell'evento poi sotto il profilo amministrativo documentale fu gestito dal direttore, non...
0: Okay. Quindi dalla direzione interna però?
1: No, ripeto, non posso rispondere.
2: Chi era
1: il direttore?
0: Chi era il direttore?
1: Berdini.
0: Va bene, grazie Presidente. Nella nostra lista d'esti. Ho altre domande.
2: Prego, Avvocato Colizzi.
3: Sì, salve dottore. Avvocato Colizzi, per la dottoressa Parenti. Prima abbiamo parlato dei danneggiamenti del 9 marzo all'Istituto di Santa Maria, sì. Ma chi è che doveva procedere alla quantificazione del danno?
1: Allora, l'accertamento generalmente lo fa la MOF, la quantificazione lo fa l'area contabile, la ragioneria.
3: Che lei sappia, fu dato in carico alla MOF?
1: Io ricordo che, diciamo, forse non proprio al 100%, ma ricordo che gli atti non furono trasmessi alla ragioneria, mo che il personale addetto alla MOF abbia fatto poi un accertamento dei danni, in questo momento non ricordo, sono passati un po' di anni.
2: Ma lo si può dimostrare in altri modi, evidentemente.
3: Senta, si è parlato del mancato disciplinare ai detenuti il 9 marzo. Le volevo chiedere, secondo quella che è la sua esperienza, se porre in essere dei comportamenti passibili di sanzione è un nutrito gruppo di soggetti che non vengono identificati nella loro totalità, si procede comunque?
1: Beh, certo, si procede non contro ignoti, ma nei confronti, insomma, delle persone coinvolte, accertate, sì.
3: Se vengono accertate?
1: Sì.
3: Se vengono individuate?
1: Certo.
3: Senta, lei, se posso ampliare il tema, Presidente, dei disciplinari e della sanzione. Non è un mio test,
2: cioè,
3: lo dico
2: fare
3: per...
2: fare domande su come succede in genere nei procedimenti disciplinari?
3: Sì, Presidente, nella esecuzione della sanzione giusto un paio di domande. Non è mio test, io per correttezza lo dico.
2: La domanda.
3: Allora, io le volevo chiedere, allo Stato a Poggioreale, o comunque fino a quando lei è rimasto a Poggioreale, poiché è un tema che è emerso nel corso dell'istruttoria, quante erano le sanzioni disciplinari non eseguite?
1: Non eseguite, in che senso?
3: Se viene combinata una sanzione disciplinare e c'è una mancanza di posti in...
1: Ah sì, certo, sono una percentuale alta, sicuramente.
3: Nell'ordine di 100, 200, 20,
1: anche di, no, no, anche di più, nel corso stiamo parlando di anni,
3: E quando una sanzione disciplinare non viene eseguita per mancanza di posti, c'è un provvedimento di sospensione, che lei sappia, lei lo emette?
1: Diciamo che quando si combina una sanzione, poi generalmente si dà anche l'indicazione di eseguirla non appena si liberi un posto.
3: Questa è l'unica indicazione che viene data?
1: Eh sì.
3: E a Poggioreale l'isolamento disciplinare come viene eseguito? Il detenuto può pernottare in camera con altri detenuti?
1: No.
3: E può comunicare con altri detenuti?
1: No.
3: E il passeggio come viene eseguito?
1: Passeggio da solo.
3: E nel momento in cui un detenuto che decide volontariamente, non gli viene negato, ma decide volontariamente di non effettuare il passeggio con altri detenuti, è perciò solo in isolamento?
4: Quella domanda non ha molto senso, questa domanda.
2: Sì, non l'ho neanche capita.
3: Presidente,
2: poi, cioè, la persona che non vuole fare...
3: Se un detenuto decide di non fare il passeggio con gli altri detenuti...
2: No, ma siamo nell'ambito, nelle ipotesi, cioè
3: sì.
2: La domanda non è ammessa.
3: Se un detenuto è allocato in stanza senza un compagno, è perciò solo in isolamento o devono ricorrere ulteriori presupposti?
4: Mi oppongo la domanda, deve indicare nel reparto isolamento però, perché sennò
3: se
4: la domanda è mal posta in questo modo.
3: Se il detenuto è allocato in una stanza di un reparto notoriamente destinato all'isolamento.
4: Reparto isolamento, mi oppongo alla domanda così formulata, si chiama reparto isolamento?
3: No, si chiama reparto Danubio e c'è la sezione isolamento.
2: Comunque,
4: usiamo il parola tecnica.
3: Si chiama,
4: perché...
3: La parola tecnica è reparto Danubio e sezione isolamento.
2: Non dovete discutere tra di voi, non risponda. In questi termini c'è opposizione? Può rispondere.

0: No, specifico allora.
1: Sì, dica.
0: Se un detenuto è allocato in una stanza del reparto Danubio sezione isolamento e ci sono altri...
2: Ma il reparto Danubio
1: sì, no,
2: non
1: ma
2: c'è
1: comunque,
2: appoggio reale.
1: Diciamo, io devo
0: allora,
1: dire,
0: c'è un reparto
1: devo...
0: isolamento.
1: Scusi, avvocato, diciamo, io non ammetto le domande sulle ipotesi.
0: Allora
1: perché,
0: posso fare il caso specifico,
1: no,
0: Presidente?
1: Diciamo, l'esame, il controesame verte su fatti e circostanze, non su diciamo, fattispecie ipotetiche.
0: Allora posso procedere con spiegando il caso di specie?
1: Poi ha detto che non era il suo test, che non era così, sta no. molto insistendo su
0: allora,
1: temi che non,
0: non
1: fanno parte del capitolato. Diciamo le parti non si oppongono, c'è una sorta diciamo di ammissione come se fosse diciamo un 507, un'ulteriore attività istruttoria, però non abusiamo.
0: No, no, no, assolutamente.
1: Proceda,
0: Presidente,
1: però
0: no.
1: Senza, no, se... senza ipotesi. Su fatti e circostanze concrete.
0: Lei ha lavorato con la dottoressa Parente.
1: Sì, aspetti, avvocato.
3: Giusto per sì. verbale, no, se si continua però su questo tema sì. c'è opposizione.
1: Sì, infatti, diciamo, stiamo, diciamo, c'è un'opposizione anche della parte che ha richiesto l'esame.
3: Per coerenza, perché siamo anche opposti sul discorso del capitolato, quindi è proprio un tema che non riguarda il capitolato.
1: Sì.
0: E la domanda se ha lavorato con la dottoressa Parenti a questa?
1: No, no, no, al proseguire.
0: Ah, okay. No, no, no, avevo
1: sì.
0: cambiato
1: Prego.
0: Tema. Lei ha lavorato con la dottoressa Maria Parenti, la conosce?
2: Sì, certo.
0: Ci sono stati motivi che hanno reso difficile una vostra collaborazione, insomma, dove avete lavorato insieme, come era il vostro rapporto lavorativo?
2: No, no, assolutamente un'ottima collega, un ottimo professionista, abbiamo lavorato a Poggio Reale insieme.
0: Quando lei che ruolo aveva?
2: Di direttore, adesso non ricordo, perché l'ultimo anno ho fatto, fino al 2025, ho fatto un anno come direttore. La dottoressa Parenti quindi ha lavorato con me, è un'ottima collega.
0: Grazie Presidente, non altre domande.
1: Nessuna domanda? Prego, pubblico.
4: Sì, scusi, buongiorno dottore. Senta, un paio di domande perché non ho capito alcune cose che ha detto. Lei ha fatto una domanda sui disciplinari che non sono stati fatti a Poggio Reale dopo la rivolta. Se ho capito bene, lei ha detto che eravate sospesi in attesa del procedimento penale. Ho capito
2: sì,
4: bene io?
2: Sì, ricordo che. Sì.
4: E quanti erano questi procedimenti disciplinari sospesi in attesa del procedimento penale?
2: Nel dettaglio non saprei entrare praticamente.
4: Ma
2: però...
4: mi scusi, quella rivolta di Poggio Reale fu molto significativa. Quanti detenuti erano coinvolti? 500, 200,
2: sì, sì,
4: 300?
2: Di più reparti.
4: Quindi un numero elevato di detenuti. E mi scusi, più o meno per comprendere, visto la dinamica, visto il numero di persone, quanti procedimenti disciplinari avevate ipotizzato di attuare in relazione ai riconoscimenti, individuazione o altro delle persone? La proporzione volevo capire, visto che quella fu una rivolta molto, molto rilevante, volevo capire in proporzione quanti disciplinari avete ipotizzato.
2: Sono atti che non riesco a quantificare perché non sono passati da me.
4: Mi scusi, lei in quel periodo diciamo, sì. era anche componente della sezione disciplinare, quindi presiedeva anche quello, oppure aveva un vicario che svolgeva queste funzioni?
2: No, no, no, io ero vice direttore, però quindi diciamo l'incarico dei cioè, procedimenti disciplinari ovviamente l'avevo, ma non per questi, questi furono gestiti direttamente a livello diciamo di centrale, il direttore gestì tutti gli atti inerenti alla rivolta.
4: Quindi lei non sa dire neanche orientativamente quale fu il numero delle persone che furono sottoposte a procedimento disciplinare all'esito di quella grande rivolta? Neanche
2: dare i numeri,
1: ma neanche se l'ha saputo dopo,
4: sì.
1: Lei non se n'è occupato, già l'ha detto varie volte, quindi su questo tema, però se lo ha saputo anche successivamente,
2: sì,
1: un'informazione.
2: Sì. Come numeri, no,
1: approssimativamente.
2: Ma se parliamo comunque. Il numero dei detenuti poi, allora la rivolta fu collettiva, poi ovviamente si andò a individuare delle responsabilità specifiche, ma quanti e quali responsabilità in questo momento non saprei dire.
4: Fu fatta una, un esempio per quello che lei sa, sempre se lo sa, una ipotesi di sanzione disciplinare di massa?
2: Che mi risulti no.
4: No.
2: Che mi risulti no. Che mi
4: ci furono stati, che lei sappia, dei trasferimenti per ordine e sicurezza da Poggio Reale?
2: Ricordo di sì. Però sì, ricordo di sì, però non saprei dire chi e quanti.
4: I trasferimenti per ordine e sicurezza erano, diciamo, dei soggetti per i cui si era stato ipotizzato un progetto disciplinare?
2: Credo sicuramente. Credo sì. No. Sì, sicuramente.
4: Voglio capire, mi scusi, lei ha detto che si è sospeso il progetto disciplinare in attesa di quello penale. Mi scusi, sulla base di quale c'era una prassi in tal senso?
2: No, c'è un articolo, è una norma, o il 78 o il 79 del regolamento di esecuzione, che prevede questa possibilità.
4: Quindi è una possibilità?
2: Sì.
4: È stato fatto nel caso concreto?
2: Che io ricordi, sì.
4: Come si è, che dispositivo si fa per sospendere questo tipo di provvedimento in funzione dell'attesa del procedimento penale? Che tipo di provvedimento viene fatto, se viene fatto un provvedimento?
2: Sì, viene fatto un provvedimento di sospensione e poi generalmente si mantengono i contatti per essere informati sull'esito chiaramente del procedimento penale.
4: Ma esito del procedimento penale che vuol dire? Che aspettate la sentenza passata in giudicato?
2: Si aspetta la no. Pronuncia definitiva.
4: Definitiva. Mi scusi, quindi questi... Do per scontato che questi progetti disciplinari siano ancora sospesi? No, perché i tempi della irrevocabilità sono un po' lunghetti, non se, sapevo questa cosa.
3: C'è volevo capire un attimo, non mi ero opposto inizialmente perché era collegato.
4: No,
3: già un
4: avvocato era da curiosità, diciamo.
3: Ho compreso, però stiamo andando proprio oltre il tema di prova nostro, domanda. Insomma.
1: No, vabbè, allora, però le domande nascono dalle sue risposte, diciamo, sono, sì. Però... Nascono da in origine nascono da domande che sono state poste, poi diciamo si generano dalle risposte che dà.
4: Comunque, la riformulo, sa se poi siano stati mai eseguiti all'esito della definizione del procedimento?
2: No, non saprei dirle sul punto.
4: Mi scusi, posto che mi ha detto che queste persone sono quelle stesse trasferite per ordine e sicurezza, tutto questo poi passa nella pratica di trasferimento, sicché il carcere di ricezione poi sappia che deve andare a cercare l'irrevocabilità per poi eseguire.
1: Cioè che c'è questa sospensione, cioè, questo nel senso che... provvedimento di sospensione viene traccia ovviamente nel trasferimento, negli atti del trasferimento.
4: Ci sta, ho capito. E se mi scusi, questa era una domanda invece diversa, parliamo del procedimento disciplinare, quindi il tema originario. Mi scusi, volevo comprendere, lei nella sua relazione cita praticamente quasi esclusivamente le relazioni del dottor Fullone. Cioè, senza queste relazioni questo progetto disciplinare non sarebbe mai stato svolto? Erano fondamentali queste relazioni per il progetto disciplinare?
2: Credo che il Dipartimento l'abbia valutate tale, per darmi
4: l'incarico. No, io parlo della sua relazione. La sua relazione, perché
1: cioè nella sua analisi, questa analisi, è la domanda, sì. Cioè, il peso che hanno avuto queste... Prego.
5: No, che è proprio un'esplicita richiesta di valutazione che il PM fa rispetto al test, che ritengono.
1: Sì, però di una sua valutazione. Sì. Siccome è l'artefice, ma in questo caso la domanda è ammessa perché gli sta chiedendo conto di un iter decisionale che ha avuto quel tipo di esito, quindi la domanda è ammessa. Ha compreso la domanda?
2: Sì. Quindi sì, assolutamente. Diciamo, le relazioni del provveditore avevano un peso, diciamo, come dire, importante, decisivo per i procedimenti disciplinari.
4: E senta, una cosa non ho capito, forse mia disattenzione. Lei è stato incaricato del procedimento, vengo gli atti, che è già individuato procedimento disciplinare a carico di Manganelli, giusto? Quindi già individuato. Questa individuazione chi è che l'ha operata, che le sappia?
2: Ripeto, il procedimento disciplinare parte, come viene attivato a livello centrale.
4: Sì. Centrale sarebbe
2: il dipartimento, esattamente.
4: Dipartimento Roma, quindi sì. Diciamo così per sintesi. Sì. Ho capito. E quindi gli arriva già con l'indicazione di procedimento penale, procedimento disciplinare nei confronti di Manganelli?
2: Sì, così è arrivato.
4: Un'altra cosa che non ho capito, scusi proprio per ignoranza, ma la possibilità di... Lei ha quindi una mission, valutare se il procedimento disciplinare nei confronti di Manganelli sussiste o meno. Che possibilità l'istruttore, cioè lei, di estendersi nella responsabilità e in che modo e con quali forme? Ha capito? Nel senso, lei disita degli atti, tipo Manganelli si accorge, vabbè, ma questo ha fatto le stesse cose, perché non fare il progetto disciplinare? È un'ipotesi astratta. Come può, diciamo, far emergere tutto questo nell'ambito dell'istruttoria?
2: Il funzionario istruttore viene chiamato in causa in un momento successivo. La valutazione della rilevanza disciplinare degli atti viene fatto dall'organo competente, quindi ovviamente in questo caso ovviamente parliamo del livello centrale del Dipartimento, che valuta quegli atti di rilevanza disciplinare, li connota, gli dà un contenuto, una veste e manda a funzionare l'istruttore, che non è colui che attiva il procedimento.
4: Ha capito la mia domanda. Prego. Arriva un'ipotesi disciplinare con una persona, accanto a lui, dalle
1: sì,
4: stesse carte.
1: Non lo ripetiamo sempre, perché su questo tema ci sono
4: persona.
1: State altre domande.
4: A modo e come di far emergere questa ipotesi disciplinare durante l'istruzione? Se ce l'ha, oppure no, non so, chiedo.
2: Diciamo che generalmente il funzionario istruttore si attiene come dire, ai contorni, ai limiti che vengono individuati in sede di impostazione del procedimento disciplinare. Non è chiamato a fare valutazioni discrezionali o ampliare, se non sulla base praticamente di chiedere un incremento di istruttoria laddove semmai viene richiesta dall'incolpato e quindi diciamo in sede di discolpa, ma andare
1: cioè se l'incolpato per esempio accusa un'altra persona, in quel caso c'è un ampliamento rispetto a un'eventuale responsabilità di una terza persona?
2: Ma questo diciamo poi il funzionario istruttore lo rimette, come dire, questi dati li rimette al Consiglio centrale, che poi valuta, perché questo è chiaro anche a norma di legge, cioè il funzionario istruttore anche nella relazione conclusiva non è chiamato a esprimere, esercitare una valutazione discrezionale o a dare un consiglio o un'indicazione in un senso o in un altro al consiglio, deve dare il quadro più ampio possibile, quanto più oggettivo possibile dei fatti. Quindi
4: non è disciplinato, per dire, la trasmissione di un'ipotesi disciplinare all'organo centrale, nel senso da queste carte emerge questo per le vostre valutazioni,
2: esatto,
4: che trasmetto, è
2: esatto,
4: disciplinato,
2: esatto.
4: O no?
2: Sì, esattamente.
4: È disciplinato.
2: Sì, tutto quello che emerge durante la fase istruttoria viene inviato.
4: No, non ho capito. Inviato e restituito è una cosa nell'ambito della procedura di istruttoria, sto ipotizzando un'estensione con cui rimessi gli atti all'organo decidente per le valutazioni in ordine all'eventuale iniziativa disciplinare, questo diciamo è quello che sto chiedendo, capisci? Una cosa è restituire gli atti, è chiaro, restituisci gli atti, poi sicuro se li legge dice oddio c'è un'altra ipotesi, l'altra cosa è trasmettere.
2: Se dovesse essere
4: gli elementi,
2: allora, se dovesse essere
4: un'ipotesi disciplinare per eventuale corso.
2: Ok, se dovessero emergere durante la fase istruttoria degli elementi nuovi, non noti all'organo del Dipartimento che istruisce il procedimento, allora sì, perché tutto ciò che emerge di nuovo il funzionario istruttore deve inoltrare, ma se non sono fatti nuovi che già emergono dalle carte che mi vengono inoltrate.
4: Per scontato che sia stata fatta bene la selezione, questo è il concetto. Il fatto nuovo quindi sarebbe l'unico fatto nuovo fisiologico.
1: Non è questo fatta bene, ha spiegato il meccanismo, in virtù del quale comunque se di fronte alla novità rimette all'organo centrale. Ma se l'organo centrale, quindi è sempre lo stesso il soggetto a cui rimettere.
4: Volevo cambiare domanda, quindi l'unico fatto nuovo sarebbe sostanzialmente la dichiarazione del Manganelli praticamente, questo è l'unico fatto nuovo rispetto al carteggio.
2: È discolpe,
4: ho capito, e quella è la memoria...
2: È la relazione conclusiva del funzionario istruttore.
4: Sì. Senta, lei questa relazione l'ha fatta nel 31 luglio 2020 è stata fatta la dichiarazione spontanea. Sì. Erano già, lei già conosceva le indagini sul carcere di Santa Maria Capua Vetere del 6 aprile?
2: Sì.
4: C'era già stata la perquisizione, giusto?
2: Sì.
4: Sì. Senta, volevo chiedere, questa indicazione che dà Manganelli, punto 5, del non avere collegamento in data 5, con quanto accaduto in data 5-6 aprile, e ancora quello che lei dice a Manganelli, è già stato rappresentato. Il fatto che l'attenzione dell'episodio del 9 marzo è sorta a seguito di quanto accaduto in data 6 aprile, difatti il contenuto delle relazioni predisposte dalle medesime unità dopo il 6 aprile è diverso da quello che risulta dalle relazioni predisposte in immediatezza. Questo fatto, che è un fatto nuovo che viene indicato a Manganelli sulla diversità, è stato inoltrato in questo modo soltanto con questa relazione, o ho avuto modo di comunicarlo e renderlo diversamente conoscibile al DAP, a chi l'ha incaricato dell'istruttoria?
2: No, ovviamente è un atto che viene allegato poi alla relazione conclusiva, ecco, quindi diciamo, tra virgolette, l'incolpato viene ascoltato anche e soprattutto poi perché se ne tenga conto anche nella relazione conclusiva, oltre che come atto da trasmettere.
4: È prevista anche in questi casi la sospensione in attesa del procedimento penale?
2: Vabbè, le ipotesi di sospensione dei procedimenti disciplinari sì, sono quelle previste normativamente.
4: Chi è che avrebbe potuto o dovuto sospendere l'iter disciplinare all'esito, diciamo, visto che era indagato anche Manganelli nell'ambito dell'indagine di Santa Maria Capua Vetere per i fatti del 6 aprile? Chi avrebbe potuto o dovuto sospendere?
2: Non è, diciamo, un obbligo praticamente procedere a sospensione, sono valutazioni, anche queste sono valutazioni di merito che vengono effettuate in altra sede.
4: Quindi discrezionali, ho capito. Nessun'altra domanda?
6: Prego, avvocato.
3: Grazie Presidente, poche altre domande in sede di riesame. Buongiorno, dottor avvocato Razzino.
2: Buongiorno.
3: Mi ricollego innanzitutto all'ultimo tema, così chiudiamo, relativo appunto all'episodio che le è stato richiamato della rivolta a Poggio Reale, a cui faceva riferimento anche la Procura sull'entità di questo tipo di rivolta. Lei sa quanti danni procurò questa rivolta a Poggio Reale dell'8 marzo? La quantificazione dei danni che fu fatta?
2: Nel dettaglio no.
3: Non lo sa. Ma furono danni ingenti per quanto
2: sì,
3: le risulta?
2: Sì, furono danni ingenti.
3: Danni molto significativi?
2: Abbastanza significativi.
3: Nell'ordine di poche centinaia di euro milioni di euro?
2: No, diciamo migliaia.
3: Migliaia? Senta, chi era il direttore generale del personale del DAP al momento in cui lei ebbe la nomina a funzionario istruttore? Se lo ricorda all'epoca.
2: Nel 2020, bella domanda, chi c'era?
3: Faccio la domanda specifica, se lei lo ricorda, era il dottore Parisi?
2: Come direttore generale?
3: Del personale DAP.
2: Sì, se non sbaglio sì, era Parisi, sì.
3: Senta, sempre sui danni a cui facevamo riferimento, nell'ambito degli atti che lei ha valutato nel procedimento disciplinare del comandante Manganelli, ha avuto modo, perché chiedo l'autorizzazione al Presidente di esibirla, sì, di visionare l'informazione che fu redatta dagli addetti alla MOF di Santa Maria Capua Vetere in ordine appunto ai danni riportati, con l'allegata poi trasmissione che loro fecero alle autorità e all'ufficio ragioneria per la quantificazione di questi danni. Ebbe modo, sono la prima e la pagina dopo, ebbe modo di visionarla questa informazione con la trasmissione all'ufficio ragioneria per la quantificazione dei danni? una pagina dopo, questa che sta leggendo ora è la prima pagina dell'informazione degli addetti MOF e poi c'è la trasmissione in basso a destra, se vede, all'ufficio ragioneria per la quantificazione. Lei ebbe a consultarlo, a visionarlo quest'atto?
2: Sì, perché questi atti sono allegati al carteggio, sono inseriti nel carteggio, quindi adesso non è che potevo avere una memoria di ogni singolo atto, però
3: posso riaverli forse. Allora, lei l'ha visionati. Lei da questo atto prende, come dire, cognizione sia dell'elenco dei danni che sarebbero stati procurati e soprattutto della trasmissione all'ufficio ragioneria, chiaramente per la quantificazione di questa.
2: Sì.
3: Lei poi, a fine anche di una completezza dell'istruttoria, ha chiesto appunto di avere riscontro da parte dell'ufficio ragioneria sulla quantificazione di questi danni.
2: No, perché non erano poi irrilevanti ai fini del procedimento disciplinare che riguardava diciamo altri aspetti.
3: Ok, quindi lei lo ritiene non rilevante ai fini del procedimento disciplinare?
2: Sì, rispetto ai capi di imputazione, sì.
3: Senta, lei ha lunga esperienza in
2: anche,
3: quali...
2: anche perché, ripeto, diciamo il dato che non era stato attivato poi un procedimento disciplinare, quindi chiaramente si chiede poi una quantificazione per poi procedere disciplinarmente. Quindi...
3: Senta, lei ha una lunga esperienza in qualità diciamo di funzionario istruttore procedimenti disciplinari, cioè all'epoca, per intenderci, a luglio 2020, aveva già avuto una significativa esperienza. Da quanti anni svolgeva questo ruolo?
2: No, ma sono incarichi che vengono dati, diciamo, non in maniera costante, però insomma sicuramente non voglio dire ultradecennale, ma sicuramente ultraquinquennale.
3: Quindi era un'esperienza, possiamo definirla comunque significativa, che lei già aveva in materia. Così.
2: Sì.
3: Senta, quando lei poi fa la contestazione degli addebiti, nella contestazione degli addebiti devono essere indicati gli atti, ovviamente succintamente, come richiamo, succintamente, ma vanno indicati gli atti su quali si fonda la contestazione disciplinare?
2: Sì.
3: Anche per garantire chiaramente un principio di trasparenza e di garanzia difensiva. Bene, lei nella contestazione del 3 luglio 2020 fa una serie di, visto la legge, visto il decreto legislativo, visto il decreto, e poi dà atto, letta la nota 2975/PEC del 29 maggio 2020 del provveditorato regionale per la Campania, segreteria del provveditore, con cui il provveditore della Campania informava la direzione e dà atto di ciò che veniva rappresentato in questa nota. Lei in questo atto di incolpazione fa riferimento alla base di questo atto di incolpazione solo ed esclusivamente, non in modo, come dire, principale, solo esclusivamente alla nota numero 9275. Quindi conferma questo dato?
2: Sì.
3: Ora, lei è stata richiamata dall'avvocato Stellato, intercettazione telefonica di cui lei non ricordava e non sapeva chiaramente che era stata intercettata. C'è un passaggio che lei ha chiarito in modo molto... cioè, quando lei afferma informare la procura anzitempo, già da marzo, forse... avrebbe comportato una valutazione dei fatti di aprile, forse in maniera diversa, voglio dire no. Lei prima ha detto, ha sottolineato, ha usato appunto l'avverbio forse in modo dubitativo proprio perché non vi era questa certezza.
2: Sì.
3: Mi conferma questo dato, è voglio un'affermazione prudenziale di incertezza.
2: Certo.
3: Ora, dopo questa intercettazione che è del 3 luglio 2020, quali elementi istruttori ulteriori le pone in essere? Lei già ha la nota del provveditore e gli atti che poi le sono stati trasmessi. Al di là di questo, effettua ulteriori approfondimenti istruttori?
2: No, se non
3: le dichiarazioni spontanee del comandante.
2: Se no si possono fare, ma vedete, se il funzionario istruttore
3: li ritiene necessari, sì. Lei non li ha ritenuti necessari, c'è stato però le dichiarazioni spontanee del comandante, che le ha dato una serie di spiegazioni. Ora, lei ci ha tenuto a sottolineare l'utilizzo dell'avverbio forse in questa intercettazione. Mi può dire sulla base di quale elemento sopravvenuto, che abbiamo detto a un giudice istruttore ha riguardato solo le dichiarazioni del comandante Manganelli, lei sulla base di quale elemento sopravvenuto rispetto a questa intercettazione? Lei nella parte poi finale della sua relazione afferma una tempestiva e meno frammentaria comunicazione della Procura della Repubblica competente per territorio, già affardata dal mese di marzo, avrebbe di certo favorito la conoscenza e la comprensione degli avvenimenti in corso, nonché la reale portata degli stessi. Cioè le passa da un avverbio forse dell'intercettazione del 3 luglio a una affermazione in termini di certezza. Sulla base di quale elemento? Tenuto conto che ha avuto solo poi di eventuali spiegazioni da parte del comandante delle sue dichiarazioni. Sulla base di quale elemento? Lei poi trasforma la frase da dubitativa in certezza.
2: Perché diciamo sono due come dire, aspetti diversi, è sempre un ragionamento come dire, logico-deduttivo. Informare la procura tempestivamente dei fatti ovviamente è anche un ragionamento esposto, no? Col senno del poi.
3: Ma il 3 luglio
2: avrebbe potuto, penso che sia un ragionamento logico, e quindi dire che certamente avrebbe il solo fatto di comunicare avrebbe dato degli elementi per la procura, che poi questi aspetti il forse sa che poi la valutazione ovviamente sarebbe stata rimessa alla procura, quindi la mia formula dubitativa resta.
3: No, dottore, le chiedo scusa, la sua formula dubitativa scompare. Lei il 3 luglio parla in termini di forse, ma faccio la domanda, chiedo scusa. Lei parla in termini di forse avrebbe potuto agevolare la conoscenza della procura. Con la sua relazione finale lei parla che certamente avrebbe di certo c'è una certezza. Cosa è cambiato?
2: Sto appunto chiarendo, cioè se riesco a chiarirlo, cioè la certezza è che a dare questa informazione avrebbe, il solo fatto di dare una notizia avrebbe messo in condizioni, che poi l'esito di questa notizia avrebbe dovuto, come dire, potuto diciamo scongiurare altri eventi, là resta il forse. Io spero di essere stato chiaro su questa.
1: Sì, io ho compreso.
3: Va bene, presidente, vado oltre. Senta, lei era funzionario istruttore, appena ricevuto il mandato di fare funzionario istruttore del procedimento disciplinare nei confronti di Mangarelli. Mi può spiegare qual è il motivo per il quale il 3 luglio, cioè la stessa data in cui lei eleva l'incolpazione al comandante, ebbe e sentì l'esigenza di sentirsi telefonicamente col dottor Fullone?
2: No, guardi, io lo ribadisco che io non...
3: È però un dato certo, io allora voglio comprendere...
1: Sì, un commento anche a posteriori, lei non ha ricordo della telefonata, però l'avvocato la invita a riflettere sull'opportunità di questo contatto, diciamo, questo è il tema...
2: Non so, è un orario, diciamo, c'è la telefonata, è un orario antecedente a quando mi viene notificato il procedimento.
3: Allora, le do i riferimenti se possono essere utili. La telefonata, la 1834 del 3 luglio 2020, reca le ore 16:34. Ora io non le so dire se è antecedente o immediatamente successiva alla redazione.
1: Si dà dimostrazione del fatto che lei ha conoscenza del contenuto, quindi questo è il tema che le si sottopone, dottore.
2: Sì, poi diciamo certamente la mia attività come funzione istruttore si è basata sulle relazioni del provveditore.
1: Ma una valutazione di opportunità e inopportunità era prassi che accadesse? Questo è un po' il senso delle domande, no? Oppure era opportuno che non ci fossero contatti tra... Cioè, qual era l'abitudine? Visto che lei non ha ricordo specificamente di questa circostanza della telefonata di quel giorno. Quindi, parlando in generale, il fatto che ci fossero contatti informali dopo che era stato avviato un iter formale... Era un qualcosa che accadeva, era opportuno, non è opportuno?
2: Ma non lo so, io diciamo un'informazione nello stesso, una telefonata nello stesso giorno, non ripeto, anche dal tenore voglio dire, non desumo elementi diversi da quelli che poi per i quali ho valutato e ho mandato la mia relazione conclusiva. Ripeto, tra l'altro non ricordavo di questa coincidenza e di questa, diciamo, interlocuzione, voglio dire.
3: Va bene, le faccio un'altra domanda. Lei di questa interlocuzione, ad ogni modo, perché io non so, a questo punto faccio prima una domanda, cerco di sollecitarle il ricordo. Fu un'interlocuzione confidenziale che ebbe col dottor Fullone o un'interlocuzione dovuta a un'esigenza di approfondimento istruttorio rispetto alla nota in base alla quale veniva fondato il procedimento disciplinare nei confronti del comandante?
2: Guardi, io ribadisco che non ho, ricordo questa telefonata, ma certamente non è la seconda ipotesi, voglio dire, che lei ha avanzato.
1: Non la ricordo.
3: Però ha escluso, se ho compreso bene, che è la seconda ipotesi.
1: Ma come facciamo a escludere delle ipotesi se uno non ricorda?
3: In ogni caso, come dato oggettivo...
1: Quindi diciamo questa sollecitazione alla memoria che lei ha fatto, che gli abbiamo fatto fare prendiamo anche per l'ennesima volta, diciamo cade nel vuoto.
3: L'ultima domanda, ne ha fatto poi comunque nella sua relazione riferimento a questa interlocuzione anche, diciamo, come dire, avvenuta per le vie brevi, un approfondimento di se tale si è trattato di questa interlocuzione nella sua relazione, da qualche parte ne dà
2: nella
3: altro.
2: Mia relazione, come in tutte le relazioni di funzione istruttore, mi sono attenuto esclusivamente agli atti, come sempre poi è avvenuto in passato e come sempre avverrà.
3: Vabbè. Presidente, non ho altre domande, grazie.
1: Bene, allora può andare, grazie.
2: Grazie.
1: E facciamo una sospensione proprio di 10 minuti.
6: Si conclude qui la puntata di questa sera dello Speciale Giustizia. Era dedicata all'udienza del 4 marzo scorso nell'aula della Corte d'Assise impegnata nel maxi processo di Santa Maria Capua Vetere per i gravi fatti di sangue avvenuti nell'aprile del 2020 all'interno del locale carcere. È di scena la testimonianza di Stefano Martone, ex vice direttore del carcere di Poggio Reale a Napoli all'epoca dei fatti e successivamente incaricato di redigere una relazione ispettiva sugli atti prodotti dall'amministrazione penitenziaria nel caso di Santa Maria Capua Vetere. Attualmente dirige la casa circondariale di Carinola, sempre in Campania. Era stato citato come teste dalla difesa di alcuni imputati e gli stessi difensori interessati alla sua citazione e tutti gli altri che avevano comunque maturato interesse per ascoltarlo gli hanno rivolto domande in questa fase dell'istruttoria dibattimentale.
7: 22:44 minuti, Radio Radicale, questa era lo Speciale Giustizia di questa sera, scusate, a cura di Bruno Ruggero. Noi proseguiamo, andiamo rapidamente a vedere le ultime notizie di questa giornata. Intanto dagli Stati Uniti, dal Wall Street Journal, scrivono che gli Stati Uniti stanno inviando d'urgenza altri aerei da combattimento in Iran. Dalla base aerea di Spangdalem, insomma dalla Germania, stanno arrivando F-16 in grado di colpire i radar iraniani utilizzati per il lancio di missili terra-aria, mentre caccia F-35 stanno partendo dall'Inghilterra, dalla base aerea britannica di Lakenheath in Inghilterra, insieme ad aerei cisterna per il rifornimento in volo. Così tra le ultime notizie, intanto si parla ancora del caso Roggero, lo fa il ministro degli esteri che dice il gioielliere Mario Roggero ha sbagliato e ha commesso un reato grave inseguendo e uccidendo due rapinatori, ma è giusto che riceva come perdono sociale la grazia che è prerogativa solo del Presidente della Repubblica. Così Antonio Tajani, intervistato alla Kermesse Ponza d'autore. Così tra le ultime notizie, in realtà Tajani ha parlato anche di politica estera, dice: per quanto riguarda la questione ucraina, mi pare molto difficile fare delle previsioni sull'Ucraina perché Putin è imprevedibile. Spetta a lui decidere di smettere l'aggressione all'Ucraina. Vedo che per la prima volta in Russia ci sono fenomeni di grande malcontento anche da persone a lui vicine. Sempre dalla rassegna Ponza d'autore, oggi con la nuova organizzazione, prosegue il ministro degli esteri nonché vice premier, oggi con la nuova organizzazione militare ucraina che producono droni molto efficaci, anche il territorio russo è colpito e questo sta comportando malcontento in Russia, ma quanto questo potrà convincere Putin non lo so. Certamente noi metteremo altre sanzioni alla Russia per convincere Putin a fermare questa guerra, sono uno strumento attuale che colpisce l'economia russa. Vi ricordo che, ma i nostri ascoltatori sicuramente lo ricordano, è stato appena varato il 21esimo pacchetto con molti problemi in extremis proprio. Secondo Tajani, per la Russia la soluzione migliore è trovare un accordo con l'Ucraina e finire questa stagione di guerra. Così per quanto riguarda le dichiarazioni del ministro degli esteri. Vediamo ancora in tema, visto che siamo in tema, da parte dell'Estonia, da parte del ministro degli esteri estone, che dice: le forniture energetiche giocano un ruolo centrale nel finanziamento della macchina bellica russa. La proposta del senatore Graham, appena scomparso, scomparso la scorsa settimana, giustamente dice il ministro degli esteri estone, di imporre dazi ai paesi che contribuiscono all'aggressione o facilitano le attività della flotta ombra russa, è un passo importante. Esso avrà un impatto diretto sulle capacità economiche della Russia, contribuendo a diminuire le entrate che Mosca utilizza per finanziare l'aggressione all'Ucraina. Il ministro degli esteri estone poi prosegue dicendo: le sanzioni e l'isolamento internazionale stanno funzionando, l'economia russa si sta visibilmente deteriorando, le tensioni interne stanno aumentando e l'Ucraina sta facendo progressi strategici significativi sul campo di battaglia. La Russia non abbandonerà la sua rotta aggressiva finché le contromisure non faranno veramente male. Questa è l'opinione del ministro, vi ricordo, del ministro degli esteri estone. Diamo un rapidissimo occhiata ai siti di informazione che naturalmente fanno sempre, quasi sempre, capo a dei giornali. Vado per titoli. Il Corriere della Sera apre con la bambina di 4 anni annegata a Milano Marittima in una piscina. Sul Corriere della Sera scrivono: era chiusa e finita in acqua mentre il padre si era allontanato. Guardiamo la prima notizia della Repubblica. C'è il calcio e poi c'è il maltempo a Milano. Violento temporale su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny per la grandine, fan feriti alla testa. Così le ultime notizie, noi a questo punto riprendiamo con la nostra programmazione serale, tornando a ringraziare la regia, e andiamo ad occuparci del quaderno, dei quaderni costituzionali, con una conversazione con la professoressa Carmela Salazar.
8: Radio Radicale, il quaderno dei quaderni costituzionali è la rubrica dedicata alla rivista italiana di diritto costituzionale, Quaderni Costituzionali, e oggi parliamo del fascicolo 2 del 2026. Con noi c'è la professoressa Carmela Salazar, ordinaria di diritto costituzionale all'Università Mediterranea di Reggio Calabria, che salutiamo e ringraziamo. Buongiorno professoressa.
9: Buongiorno a lei, agli ascoltatori e alle ascoltatrici, e grazie per questa occasione.
8: Allora, questa è la rubrica voluta dai direttori di Quaderni Costituzionali, Marta Cartabia e Andrea Puggiotto, con la direttrice di Radio Radicale, Giovanna Reanda. Ogni volta che appunto esce un nuovo fascicolo di Quaderni Costituzionali, lo raccontiamo insieme a una delle, diciamo, delle protagoniste del comitato di direzione, ecco, della rivista. Professoressa, parliamo con lei di questo numero che è dedicato in gran parte al voto del 2-3 giugno del 46, che è stato un voto fondativo della Repubblica con l'elezione dell'Assemblea Costituente, ma è stato anche sono anche le date ormai notoriamente grazie a un film in cui le donne hanno votato per la prima volta. Tutto questo viene collegato tra l'altro nell'editoriale di apertura dei direttori Cartabia e Puggiotto alla questione dei referendum, delle riforme nel nostro paese. C'è stato recentemente un referendum sulla giustizia molto partecipato, in cui ha prevalso il no a distanza di 10 anni. Quindi nel 2016, 10 anni prima, e 10 anni prima ancora, nel 2006, c'erano stati altrettanti referendum bocciati però nelle urne. E questo ci ricollega a un altro capitolo che all'interno di questo fascicolo, dedicato alla difficoltà di riformare le nostre istituzioni e non solo la nostra Costituzione, ed è al lavoro in particolare di Roberto Ruffilli. E infine un altro tema che segnaleremo all'interno, ma sono tanti i temi naturalmente in ogni fascicolo, è quello del fine vita, che naturalmente a Radio Radicale è molto caro. Tra l'altro, nel giorno in cui un paese a noi vicino, la Francia, dovrebbe dotarsi finalmente di una legislazione anche sull'aiuto a morire, in Italia, come sappiamo, invece la normativa deriva dalla giurisprudenza costituzionale, perché ancora il Parlamento non è riuscito a esprimersi. Allora, professoressa, partiamo dunque prima dagli studi e delle ricerche dedicate al 2-3 giugno del 46.
9: Sì, grazie. Ecco, in questo fascicolo abbiamo pensato di dedicare un insieme di riflessioni sul 2 giugno del 1946, introdotte da uno storico, Umberto Gentiloni Silveri, che è professore di storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma, e poi dalle riflessioni di Chiara Tribodina, Giuditta Brunelli e Diletta Tega, che sono professoresse di diritto costituzionale. Chiara Tribodina all'Università del Piemonte Orientale, Diletta Tega all'Università di Bologna, Giuditta Brunelli è stata professoressa di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Ferrara. E in modo tale da avere un quadro composito e variegato, e sottolineo che le colleghe Brunelli, Tega e Tribodina si sono cimentate in un'operazione multidisciplinare non facile, che è quella di guardare alla storia sotto la lente del costituzionalista, con la sensibilità del costituzionalista. È un'operazione, appunto, ripeto, non facile, e infatti non è messa in pratica sovente. Abbiamo esempi di particolare rilievo, penso agli scritti di Salberti, di Paladin o ancora di Maranini, ma a me pare, e non è un'opinione, sarebbe da dire partigiana, visto il tema, che l'operazione sia riuscita molto bene. Allora, Umberto Gentiloni Silveri segue ovviamente l'approccio dello storico, ed è un approccio particolare, perché mira a cercare il nesso tra la vicenda nazionale, la vicenda politica italiana, e il contesto internazionale, e In questo modo il saggio mette a fuoco due punti che mi sembrano particolarmente importanti. Da un lato la crescente assunzione di responsabilità della leadership politica italiana, rappresentata soprattutto da Alcide De Gasperi, e dall'altro lato il progressivo allineamento delle forze alleate su un atteggiamento di neutralità rispetto alla soluzione della cosiddetta questione istituzionale. Per la verità la Gran Bretagna era favorevole a una prospettiva di conservazione, quindi di mantenimento della monarchia, mentre gli Stati Uniti erano più propensi a una prospettiva di discontinuità rispetto allo status quo. Ma questa divergenza però non ostacolò appunto la coerente e coesa decisione di non interferenza. Gentiloni Silveri trae questa convinzione dalla consultazione di documenti conservati a Londra, Washington, a Roma o anche nello Stato Città del Vaticano. E questa non interferenza non si interruppe neanche quando, dopo il referendum, i gruppi monarchici cercarono dei contatti oltre Manica, e addirittura il Consiglio dell'Unione Monarchica fece recapitare una lettera nella quale venivano denunciati i brogli, le manovre, gli intrighi, diciamo così, nella gestione del voto referendario a Ellery Stone era il comandante della commissione alleata di controllo che si era insediata in Italia subito dopo la liberazione del sud del paese. Ma questi tentativi rimasero, come sappiamo ovviamente, senza alcun esito. Semmai questa neutralità si è interrotta nel momento in cui lo stesso Stone, nella notte fra l'11 e il 12 giugno del 1946, fece recapitare all'aiutante di campo del re Umberto la comunicazione che da quel momento veniva ritirata la garanzia della incolumità personale del re, che fino a quel momento era stata appunto assicurata, e anche l'ambasciatore inglese fece pervenire al re la sua personale opinione per cui era meglio, era opportuno lasciare Roma e l'Italia senza indugio, cosa che il re poi fece il giorno dopo, imbarcandosi sull'aereo che lo portò in Portogallo. Il re era rimasto fino a quel momento in Italia nella vana illusione che il risultato referendario potesse essere contestato, se non addirittura ribaltato, e di questo, ci dice Gentiloni Silveri, aveva parlato anche qualche giorno prima in un incontro privato con nunzio apostolico che si era recato presso di lui per portargli anche la benedizione papale. Ecco, e qui possiamo vedere come in questa triste meraviglia, potremmo dire, usando un verso di Eugenio Montale, manifestata dal re nei confronti del voto referendario, possiamo cogliere la totale incomprensione del significato di quel voto, e una conferma, volendo, anche di quell'egoismo dinastico che, di cui discorre Giuditta Brunelli nel suo saggio. E Giuditta Brunelli intitola il suo saggio La monarchia giudicata, referendum istituzionale, responsabilità della corona, un'ipotesi interpretativa, perché l'autrice propone una particolare lettura del voto referendario, cioè come l'occasione per il popolo italiano di esprimere un giudizio nei confronti della condotta Giunta della Corona durante il ventennio, ma anche dopo, perché come sappiamo, come è noto, il re Vittorio Emanuele III, abdicando in favore di Umberto, violò la tregua istituzionale, il patto di Salerno. Il giudizio che secondo l'autrice è sotteso a quel voto non è soltanto un giudizio condanna tra virgolette nei confronti di Vittorio Emanuele III per le ragioni che ora rapidamente illustrerò, ma è un giudizio che coinvolge l'istituzione monarchica nel suo complesso, che aveva dato prova di essere incapace di svolgere la funzione di garanzia che le spettava, ai sensi dello Statuto Albertino, la funzione di garanzia tra i poteri, e quindi questa prova della sua della incapacità della corona a svolgere le prerogative che pure gli erano attribuite dallo statuto, o deponeva nel senso di escludere che potesse continuare a svolgere una funzione anche nel futuro, una funzione compatibile con l'ordinamento democratico. Giuditta Brunelli si sofferma su quei passaggi della storia che provano, a suo dire, la complicità ovviamente in senso lato, non in senso tecnico, la complicità della corona nell'ascesa e nel consolidamento del fascismo, a partire dalla inerzia dimostrata dal re in occasione della marcia su Roma e del suo rifiuto di firmare lo stato d'assedio. Questa inerzia trasformò una rivolta in una vera e propria rivoluzione e in un colpo di stato della paura, come disse Calamandrei, perché non dimentichiamo che la continua minaccia del ricorso alla violenza armata, fu uno dei segni distintivi del fascismo e chiaramente condizionò le scelte degli altri organi costituzionali. Ma Giuditta Brunelli ricorda anche la condizione al decreto che istituiva la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, un esercito privato praticamente ai comandi di Mussolini, che non perse questa sua connotazione neanche quando poi venne militarizzato. Ancora il mancato intervento in occasione della dichiarazione di decadenza dei deputati aventiniani, privo di qualunque fondamento normativo, dinanzi al quale il re avrebbe potuto esercitare la prerogativa dello scioglimento della Camera dei Deputati, la grave responsabilità per l'entrata in guerra e ancora l'utilizzazione, ad avviso della Brunelli, strumentale e tardiva del Gran Consiglio del Fascismo, 25 luglio del 1943, che si configura come una sorta di pretesto per scindere la responsabilità della corona rispetto a quella del capo del governo. Queste violazioni dello statuto non furono, come potremmo dire, dei semplici delle ipotesi di semplice illecito, sia pure di rango costituzionale, ma nella loro serialità, continuità e gravità furono determinanti per lo stravolgimento della forma di Stato delineata dallo Statuto Albertino. La monarchia costituzionale rimase in piedi, ma rimase in piedi, come sempre per citare Calamandrei, come una sorta di scenario decorativo. Rimase in piedi perché servente e perché disponibile a essere servente nei confronti del regime. Questi anni convulsi, in particolare quelli tra il 43 e il 48, sono al centro delle riflessioni di Chiara Tripodina. che intitola il suo saggio I partiti politici nella transizione costituzionale, dalla caduta del fascismo alla Repubblica Democratica, con riferimento agli anni fra il 43 e il 48. Ora qui la sensibilità della costituzionalista si evince in tanti passaggi di questo ricco, densissimo saggio, in particolare nel momento in cui Chiara Tepodina coglie nel 9 settembre 1943, il momento in cui viene istituito il Comitato di Liberazione Nazionale, il momento in cui l'antifascismo diventa resistenza. Il Comitato di Liberazione Nazionale, organizzato su più livelli, era composto dai 6 partiti antifascisti, la cosiddetta esarchia, i quali rivendicarono la loro intenzione di contribuire al superamento della transizione costituzionale fin dall'ordine del giorno approvato nell'ottobre del 43, nel quale appunto auspicavano la creazione di un governo straordinario composto, espressione delle forze antifasciste naturalmente, e dotato delle funzioni costituzionali, che si schierasse a fianco

l'esilio, diciamo, tra virgolette, a Mosca di Palmiro Togliatti, e quell'accordo tra appunto partiti politici, Badoglio e la corona, per cui il re si sarebbe dovuto irrevocabilmente ritirare a vita privata dopo la liberazione di Roma, investendo il figlio Umberto del ruolo puramente formale di luogotenente del regno. I partiti del Comitato di Liberazione Nazionale si impegnavano a prendere parte a governi di unità nazionale e si affidava poi a un'assemblea costituente la decisione sulla questione istituzionale, e tutte le parti si impegnavano a non porre in essere atti che potessero influire su questa scelta. Poi, come sappiamo, appunto, come ho detto poco fa, la tregua istituzionale venne poi violata dalla monarchia. Il saggio di Chiara Tebodina è molto ricco, corposo, rinvio appunto alla precisa ricostruzione degli eventi tra il 43 e il 48, e però ecco, vorrei sottolineare che, come sappiamo, nel 47 si manifesta la cosiddetta Conventio excludendum, che per tanto tempo segnerà ecco, la storia del nostro paese attraverso la esclusione delle sinistre dal governo del paese. Però ecco, Chiara Tebodina mette in luce come la fine dei governi di unità nazionale non segnò anche il fallimento del lavoro in assemblea costituente, perché come se il discorso tra i neonati partiti della transizione, poi che diventeranno i partiti architrave della Repubblica, svolgessero i loro rapporti su due piani diversi. Ovviamente il piano del rapporto politico vero e proprio evolverà verso la concorrenza, la competizione anche aspra, ma rimase quello slancio unitario che li aveva accomunati nella fase appunto del Comitato di Liberazione Nazionale nel lavoro in Assemblea Costituente, tanto che Norberto Bobbio ha ritenuto che la nostra Costituzione sia l'ultimo prodotto di quello slancio unitario. Arriviamo così al saggio di Letta Teda sul voto del 2-3 giugno 1946, guardato nella prospettiva del riconoscimento del voto alle donne. Il New York Times titolava in quel periodo "La gloria delle donne al primo voto". Qui la sensibilità della costituzionalista si manifesta nel momento in cui Chiara Tebodina afferma che certamente la cittadinanza, cioè quei diritti e quei doveri che ci rendono liberi ed uguali all'interno di una collettività, si manifesta nella sfera propriamente politica, ma come questi diritti e questi doveri sono complementari, dovrebbero essere complementari ai diritti e doveri che ci rendono uguali nella sfera pre-politica, quindi nella famiglia, nell'istruzione, nel lavoro. E da questo punto di vista la storia italiana è veramente desolante: dall'autorizzazione maritale nel codice civile del 1865 alla esclusione espressa delle donne dalle elezioni amministrative, sempre del 1865, con la quale l'Italia unita esprimeva la sua visione sulle normative preunitarie allora considerate rivoluzionarie, che avevano riconosciuto un minimo di elettorato attivo, peraltro per procura, appunto al sesso femminile, e ancora l'esclusione delle donne dai pubblici uffici, per non parlare delle norme del diritto penale, del diritto d'onore o della violenza carnale come reato contro la pubblica moralità e non contro la persona, del reato d'adulterio, eccetera. Tutte norme che sono state smantellate o dal legislatore o dalla Corte Costituzionale, ma nel corso dei decenni successivi. Il primo riconoscimento del suffragio universale noi lo troviamo nella cosiddetta prima Costituzione provvisoria, il decreto legislativo luogotenenziale 151 del 44 sotto il governo Bonomi, e al quale poi fanno seguito il decreto legislativo cosiddetto Legaspi di Togliatti.

0: di 23 del 45 che riconoscero elettorato attivo alle donne che avessero compiuto 21 anni e infine la normativa sull'assemblea costituente che riconosce anche l'elettorato passivo alle donne che avessero compiuto 25 anni e che ha consentito non soltanto la partecipazione al voto delle donne ma anche l'elezione delle madri costituenti. E nelle varie tornate elettorali, perché ci fu anche una tornata amministrativa nel 1946, le donne sconfessarono un altro pregiudizio, quello per cui il riconoscimento del voto sarebbe stato quasi uno spreco, perché le donne non erano interessate alla politica, non avrebbero partecipato. Le donne parteciparono numerosissime e addirittura al voto per il referendum dell'Assemblea Costituente in numero superiore rispetto agli uomini. Certo, fu una conquista, ma il contesto sociale e culturale era sempre lo stesso dal quale erano nate quelle norme a cui ho fatto riferimento. E dunque questo ci fa comprendere come il discorso della parità di genere sia un discorso che ancora va affrontato. Non casualmente le riforme nell'ambito dell'effettiva parità di accesso degli uomini e delle donne agli uffici pubblici e alle cariche elettive, questo discorso ha condotto ancora nel nuovo secolo a modificare la Costituzione nel 2001 nel quadro della riforma del titolo V e nel 2003 attraverso la modifica dell'articolo 51. Io mi fermerei qua, forse ho parlato anche troppo.
1: Allora, professoressa, restiamo però collegati, ecco, diciamo, al momento fondativo della nostra Costituzione, da qui passiamo ai tentativi di riformarle. La prima bicamerale per la riforma, la commissione Bozzi, vide tra i suoi protagonisti Roberto Ruffilli, politologo, senatore della Democrazia Cristiana, che fu assassinato poi dalle Brigate Rosse. E alla sua figura, al suo lavoro e dunque anche al tentativo, diciamo, di rivedere quel sistema che nascerà con l'Assemblea Costituente, sono dedicati alcuni approfondimenti che troviamo nelle letture e riletture. Di che si tratta?
0: Sì, dunque, questi scritti si soffermano sul pensiero di Roberto Ruffilli, in particolare sul pensiero espresso negli scritti che sono raccolti in un volume edito dal Mulino, intitolato Riflessioni e interventi sulle riforme istituzionali, che raccoglie gli scritti, alcuni scritti di Ruffilli tra l'80 e il 1988. Gli scritti sono di Paolo Bombeni, che è emerito dell'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna e che è anche direttore della rivista Il Mulino, di Stefania Parisi, professoressa di diritto costituzionale pubblico presso l'Università di Napoli Federico II, di Michela Manetti, professoressa di diritto costituzionale all'Università di Siena e di Enzo Balboni, che è stato professore di diritto costituzionale all'Università Cattolica di Milano. Gli scritti affrontano appunto, guardano al pensiero di Ruffilli da punti di vista diversi, ma mi sembra che un filo rosso si possa trovare ed è quello dell'attualità del pensiero di Ruffilli, nonostante il barbaro assassino, il suo martirio, come dice Balboni, abbia impedito poi a Ruffilli di continuare a offrirci il suo prezioso apporto, in particolare sul sistema dei partiti che fu oggetto di particolare attenzione. Roberto Ruffilli, ecco, non smise mai, ce lo dice Enzo Balboni questo, di ritenere possibile una riforma dei partiti, quindi un'autoriforma attraverso una attuazione, soprattutto nell'articolo 49 della Costituzione, che riconducesse i partiti appunto al dover essere costituzionali, da cui già negli anni Ottanta si erano allontanati. C'erano tutti i prodromi di quella trasformazione dei partiti in strutture verticistiche autoreferenziali, distanti anche dal proprio elettorato, anche dai propri militanti. E tuttavia questa riforma, questa speranza di Ruffilli non si è mai concretizzata, questa autoriforma dei partiti non c'è stata. E quello a cui noi abbiamo assistito negli ultimi decenni è che partiti che non sono in grado di autoriformarsi non sono neanche in grado di riformare le istituzioni, ma neanche in grado di produrre interventi di riforma che senza toccare necessariamente le istituzioni, tuttavia si rivelano necessari al funzionamento di quello che si dice il sistema paese. E questo perché? Perché riforme reali che non siano leggi manifesto, che non siano schiacciate sul presente o che non cerchino di racimolare consenso, magari seguendo un'onda emotiva del momento, penso soprattutto all'uso del diritto penale, ecco, queste riforme che dovrebbero esprimere una progettualità di ampio respiro di lungo periodo non si possono fare senza l'accordo. Come dice Stefania Parisi, non si possono fare riforme contro qualcuno. Le riforme, per essere riforme che poi resistono nel tempo, devono essere fatte con qualcuno, con l'altro da sé. E se questo è vero per quanto riguarda le riforme da condurre con semplici tra virgolette leggi ordinarie, a maggior ragione è vero quando si tocca la Costituzione, e ce ne dà una prova, ecco, la debacle subita dalla riforma costituzionale Meloni Nordio, che è stata proprio un esempio paradigmatico di riforma fatta a immagine e somiglianza di una sola parte politica, che è entrata in Parlamento ed è uscita dal Parlamento nello stesso identico testo, il testo è rimasto intonso, inemendato, inemendabile, e questo è anche una delle ragioni per le quali, come ci dicono anche i nostri condirettori nell'editoriale, la riforma si è infranta poi nelle urne.
1: Bene, grazie professoressa, anche su questo è stata molto chiara. Io faccio solo un accenno, diciamo, all'attualità di oggi. Oggi è una giornata importante, insomma, i giornali mentre registriamo il 15 luglio oggi raccontavano il fallimento della riforma elettorale che il governo, almeno di un emendamento che il governo stava cercando di portare avanti. E nel frattempo però, e ci colleghiamo con questo al prossimo argomento che viene trattato in Orizzonti di Giustizia Costituzionale, nella giornata di oggi nel paese a noi più vicino, la Francia, dovrebbe essere approvata dopo un lungo calvario anche lì la legge sull'aiuto a morire, la legge sul fine vita. In Italia invece, come sappiamo, non c'è ancora stata una legge del Parlamento, abbiamo una normativa che deriva in buona parte dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, e di questo si occupa appunto il saggio di Corrado Caruso. Professoressa.
0: Sì. Dunque, qui appunto, come diceva lei, cambiamo completamente il nostro orizzonte e trattiamo un tema complesso, delicato, e io dico sempre anche ai miei studenti, doloroso. Che Corrado Caruso, che è professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Bologna, affronta con lucidità e, mi sembra di poter dire, con grande equilibrio, soffermandosi sulla giurisprudenza costituzionale, diciamo seguendo il tracciato giurisprudenziale sia sull'articolo 579, l'omicidio del consenziente, e sia appunto sul suicidio medicalmente assistito, quindi sull'articolo 580. Ora, le sentenze sull'articolo 579 della Corte Costituzionale in realtà hanno lasciato le cose come stanno, perché, come è noto, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità sia del quesito referendario che era stato proposto sulla norma, sia della questione di costituzionalità che era stata sollevata. Non così per quanto riguarda il suicidio medicalmente assistito. E Quando noi oggi parliamo di fine vita, non ci riferiamo più soltanto al diritto di lasciarsi morire come codificato nella legge, espressamente nella legge 219 del 2017, perché a partire dalle sentenze sul caso Cappato Antoniani, quindi il dittico, l'ordinanza 207 del 2018, la sentenza 242 del 2019, la Corte, ci dice Corrado Caruso, ha condotto il suicidio medicalmente assistito sotto l'ombrello della libertà terapeutica. Tuttavia dobbiamo anche ricordare, questo ce lo ricorda anche il saggio, che la Corte non ha riconosciuto il diritto di morire, il diritto di disporre pienamente della propria vita, ha escluso che esista nella nostra Costituzione un dovere di vivere a tutti i costi, ma muovendo dall'individuazione di un dovere di tutela della vita, in particolare della vita delle persone più fragili e vulnerabili, ha condizionato la liceità dell'accesso al suicidio medicalmente assistito alle condizioni da essa stessa indicate, le famose quattro condizioni sostanziali più quelle due procedurali, quindi l'esistenza di una grave patologia irreversibile che produca sofferenze intollerabili fisiche o psicologiche, la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, su cui un attimo mi vorrei soffermare poi più avanti, e però il mantenimento di una capacità decisionale che possa sorreggere una libera e consapevole volontà, e poi i requisiti procedurali, perché la Corte ritiene che il suicidio medicalmente assistito debba essere preso in carico dal Servizio Sanitario Nazionale previo parere dei comitati territoriali permanenti. Ora è evidente che nel quadro di questa mappatura essenziale definita dalla Corte, il requisito del trattamento di sostegno vitale è quello più controverso e più controvestibile, perché non esiste uno statuto medico clinico del trattamento di sostegno vitale, che in effetti è più una invenzione della Corte che un dato di natura tecnico-scientifica. E quindi nella prassi è successo che questo requisito è diventato un fattore di discriminazione, perché a seconda di come viene interpretato consente a pazienti che hanno gli altri requisiti ora di accedere, ora in altri casi di non accedere, e in questo modo si determina una violazione dell'articolo 3 della Costituzione. È vero che la Corte Costituzionale, non a caso richiamata, esprimesi sempre su questo requisito, ha chiarito da un lato l'equivalenza fra la condizione del malato che abbia già accettato un trattamento di sostegno di vitale così definito dalla diagnosi medica e poi lo rifiuti, e la situazione del paziente che, avendo ricevuto una diagnosi medica di necessaria sottoposizione a un trattamento di sostegno vitale, lo rifiuti ab origine, che sarebbe assurdo che una persona già in condizione di sofferenza intollerabile debba prima accettare un trattamento per poi poterlo rifiutare, per poter accedere al suicidio medicalmente assistito. Veramente sarebbe una cosa assurda. Così come anche la Corte ha chiarito che quando parliamo di trattamento di sostegno vitale non facciamo necessariamente riferimento all'uso di macchinari, di strumentazioni, né a prassi di particolare invasività o che richiedono una peculiare conoscenza tecnico-medica, perché anche la posizione di un catetere urinario o lo sputamento manuale dell'intestino o la liberazione dei bronchi dalle secrezioni sono trattamenti di sostegno vitale, perché la loro interruzione fa prevedibilmente presagire a breve termine la morte. Ma qual è il problema? Che queste decisioni sono decisioni di rigetto interpretative e quindi non sono considerate vincolanti. E da qui permane, nonostante l'ampliamento del concetto di trattamento di sostegno vitale, la possibilità di una differenziazione, e questo spiega come mai è una ulteriore questione di costituzionalità sul trattamento di sostegno vitale sia stata sollevata dinanzi alla Corte Costituzionale. L'udienza pubblica è stata discussa il 23 giugno, proprio pochi giorni fa, adesso attendiamo la risposta della Corte. Perché c'è questa incertezza? Perché, come dice lei, il legislatore, sollecitato, richiamato, fatto oggetto di moniti da parte della Corte nelle sentenze e anche nelle conferenze di fine anno, non è riuscito finora ad approvare una legge che dia attuazione alla mappatura essenziale tracciata dalla Corte Costituzionale. E abbiamo sì un testo in itinere, ma questo testo, rinvio al saggio di Caruso, contiene moltissime affermazioni in, direi, aperto contrasto con le indicazioni della Corte Costituzionale, e quindi si candida anch'esso a essere, se verrà approvato, impugnato dinanzi, dinanzi alla Corte. Ma quello che è importante è che quando la legge regionale della Toscana è stata sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale, impugnata dal governo, la Corte ha formulato una serie di affermazioni che probabilmente, con tutta la cautela che si deve usare in questi casi, ribadirà nei confronti della legge della Regione Sardegna, la seconda legge regionale impugnata in tema di fine vita, affermazioni che riconoscono, pur nella mancanza di una legislazione statale, la liceità dell'intervento del legislatore regionale in questa materia, considerando che si tratta di una materia che rientra nello spettro della potestà legislativa concorrente alla tutela della salute, e dunque le regioni in questo ambito possono intervenire per consolidatissima giurisprudenza costituzionale, dando esecuzione e introducendo norme di dettaglio rispetto ai principi fondamentali che dovrebbero essere posti da leggi ad hoc, le famose leggi cornice, che non sono mai state, per la verità, approvate in tutta l'esperienza repubblicana, ma che in mancanza di questa legislazione ad hoc possono essere tratti dalla legislazione vigente, e la Corte individua la legislazione vigente da cui si possono trarre questi principi, la 219 del 2017, ed ancora la legge sulle cure palliative, la 38 del 2010, ed ancora la legge sul Servizio Sanitario Nazionale, il cui articolo 14 assegna alle aziende sanitarie locali la erogazione delle prestazioni dovute dal Servizio Sanitario Nazionale, tra cui appunto il suicidio medicalmente assistito, una volta che si siano accertate quelle condizioni di cui discorre la Corte. Le regioni non possono andare oltre questa competenza, non possono intervenire per esempio sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, non possono derogare ai principi fondamentali e non possono riprodurre i principi fondamentali posti dalle leggi statali, nonché i principi posti dalla stessa Corte Costituzionale, perché ci sarebbe una novazione della fonte. Ecco, questo forse è il punto più controverso che ha dato adito anche a un dibattito in dottrina, su cui è auspicabile che la Corte ritorni in occasione della sentenza appunto sulla legge della Sardegna.
1: Allora, grazie professoressa per la sua chiarezza, per la sua disponibilità. Io ringrazio la professoressa Carmela Salazar, ricordo che abbiamo parlato con lei in questa puntata del Quaderno dei Quaderni Costituzionali del fascicolo 2 del 2026. Grazie davvero e ci risentiamo presto.
0: Grazie a lei e un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
2: 23:30 minuti, Radio Radicale, questa era la conversazione con la professoressa Carmela Salazar, realizzata dalla nostra Roberta Iannuzzi sul Quaderno dei Quaderni Costituzionali. Noi proseguiamo con la trasmissione Visto dall'America con Anna Guaita, a cura di Antonello De Fortuna.
3: Radio Radicale, Visto dall'America, 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, editorialista della Voce di New York. Ben trovata, Anna.
4: Ah, ben trovato Antonello e un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, il nostro sommario di questa sera prevede, parleremo del discorso alla nazione, il nuovo discorso alla nazione di Trump di qualche giorno fa, ha toccato tanti argomenti e ci spiegherai quali, secondo te, qual è il focus di questo discorso. E poi parleremo dei dazi imposti e poi in parte risarciti. Partiamo intanto dal discorso alla nazione. Mezz'ora più o meno tra accuse di cyberspionaggio alla Cina ultimatum al Senato per il Save American Act e attacco proprio al sistema di voto, no? Qui si avvicinano, insomma, le elezioni midterm e la temperatura sale. Allora, di questo discorso cosa ti ha colpito?
4: Devo dirti la verità che mi ha davvero colpito e mi ha... Finora io ero stata abbastanza tranquilla sulle elezioni di metà mandato perché, insomma, ci sono tanti, il Partito Democratico è molto ben organizzato e ho anche fiducia, devo dire, in una parte moderata del Partito Repubblicano che non si esprime nei MAGA ma che esiste ancora e poi anche in tanti indipendenti. Il discorso di Trump dell'altra sera, 26 minuti, è stato veramente un po' spaventoso, devo dirti la verità. E vorrei commentare con le parole del deputato del Connecticut, Jim Himes, che fa parte della commissione intelligence della Camera, è il secondo come importanza, naturalmente essendo la Camera a maggioranza repubblicana, la commissione è diretta da un repubblicano, Rick Crawford, ma il suo secondo è questo Jim Himes, che è sempre una persona molto calma, molto ottimista, eccetera, che ha fatto un commento terrificante su questo discorso di Trump, in cui lui praticamente dice che Trump si è creato un precedente logico, diciamo così, per la notte delle elezioni, per cui a mezzanotte
3: sta preparando la strada a qualcosa
4: per delegittimare il risultato delle elezioni se il risultato è contro di lui, naturalmente, cioè se vincono i democratici alla Camera e al Senato o anche solo alla Camera. Lui si è creato, ha messo un mattone praticamente per poter sostenere, avete visto, ve lo avevo detto, che i cinesi, i venezuelani, Obama, la sinistra, Antifa, eccetera, avrebbero danneggiato le elezioni, abbiamo perso, è chiaro che lo hanno fatto. E quindi l'ipotesi è che lui possa mandare gli agenti del Dipartimento della Sicurezza Nazionale a prelevare le urne elettorali, cosa che vorrebbe dire perdere la tracciabilità e la custodia legale delle schede, e questo naturalmente sarebbe il collasso della democrazia. Ora non è detto che questo succeda, anche perché il discorso di Trump ha generato una tale reazione, una levata di scudi dappertutto, anche fra i repubblicani, che è lecito sperare che gli vada a buca, insomma. E tra l'altro finora anche i giudici sono stati dalla parte della democrazia e voglio sottolineare, non giudici democratici, ci sono stati, per esempio, ora spiegherò meglio, ma sulla richiesta di Trump di ottenere dagli stati le liste elettorali ci sono stati 15 ricorsi in tribunale, tutti e 15 Trump li ha persi, 9 dei giudici che lo hanno punito erano repubblicani, alcuni di questi nominati da lui. Quindi vuol dire che c'è stata una levata di scudi, come dicevo prima, anche da parte della giustizia. Allora, cosa trapela da questo discorso? Le intenzioni di questo Trump, quali sono le sue intenzioni? Con questo discorso ha riaperto il dossier della sua convinzione delle frodi elettorali del 2020, allo scopo di dire, appunto, ci sono state queste frodi elettorali nel 2020 che non sono mai state portate a galla, io ve le sto rivelando per dimostrarvi che
3: rifiuta di aver perso nel 2020.
4: Rifiuta, questo lo sai, oramai è il suo catechismo, contesta e sostiene di aver vinto nel 2020 e che però il Deep State ha nascosto tutte queste frodi elettorali, ne ha citate un po', poi cercherò di dirvele, tutte già contestate in tribunale, da inchieste, contro tutta roba vecchia, stravecchia, eccetera. Ma portarla a galla vuol dire sostenere che il sistema è marcio, e quindi che le frodi ci sono state e che lui le ha scoperte e che sicuramente avverranno di nuovo. Questa è la prima linea d'azione. La seconda linea d'azione è, come dicevo prima, ottenere l'accesso alle liste elettorali, perché la motivazione è di controllare che non vi siano persone che non hanno diritto al voto, quindi immigrati clandestini che non hanno diritto al voto, ma le liste elettorali sono tenute gelosamente dagli stati, perché come sapete qua negli Stati Uniti non c'è un'elezione federale, ci sono 50 elezioni statali, ogni stato gestisce le sue elezioni, ha le sue liste elettorali ed è molto geloso di queste liste elettorali, e sottolineo che lo sono anche gli stati rossi. Tra i 15 ricorsi in tribunale contro le richieste di Trump c'erano anche alcuni stati ultra rossi, Idaho, Utah, Oklahoma e West Virginia, tutti stati ultra repubblicani, MAGA, eccetera, che pure si sono opposti all'idea di dare al presidente e quindi allo Stato federale il controllo delle liste elettorali, perché questo è un principio del federalismo che tra l'altro è soprattutto difeso proprio dai repubblicani, che queste sono competenze statali, sta allo Stato proteggere la privacy, insomma la riservatezza delle informazioni elettorali. La terza linea d'azione che Trump sta seguendo per minare le elezioni è tentare di far approvare il Save America Act, che è una legge che renderebbe d'obbligo di presentare documentazione sulla propria cittadinanza americana per poter votare.
3: Ora, ecco, perché questo non è come in Italia, cioè chi ha il documento ha il certificato elettorale.
4: No, in America il voto non è un diritto naturale che tu ottieni nascendo, semplicemente nascendo. No, te lo devi conquistare andandoti a registrare alle liste elettorali. Sta a te, cittadino degli Stati Uniti, chiedere il diritto di votare e registrarti per poter votare. Quindi, quando ti vai a registrare, lui chiede che tu provi la tua cittadinanza americana. Ora, questo bisogna partire dal fatto che c'è una profonda differenza culturale fra l'Italia e gli Stati Uniti, perché noi italiani diamo per scontato, no, che lo Stato sappia quali sono i suoi cittadini. Nel momento in cui nasciamo siamo registrati all'anagrafe e quindi abbiamo una carta d'identità, lo Stato sa chi è Anna Guaita, chi è Antonello De Fortuna, non c'è mistero. Negli Stati Uniti non è così, anzi ho già raccontato in questa trasmissione una cosa che è successa a me personalmente quando ero all'università. Per caso i miei compagni dormitorio hanno visto che io avevo la mia carta d'identità e mi hanno chiesto cos'era, e io ho detto questa è la mia carta d'identità, e allora hanno detto ma come? Ma allora siete tutti schedati? Ecco, questa era la reazione.
3: La mentalità americana sì è diversa,
4: cioè il documento era quasi qualcosa di cui diffidare, non era una garanzia, era allora. Quindi non esiste negli Stati Uniti un documento che accompagna
3: un atto volontario, mi voglio registrare, quindi voglio votare, un atto volontario del cittadino.
4: Sì, ma l'elemento fondamentale è che Trump vuole che al momento della registrazione tu provi che sei cittadino americano, e per provare che sei cittadino americano che documento presenti? Noi in Italia abbiamo la carta d'identità, In America l'unico documento che provi che sei cittadino americano è il passaporto, che infatti è molto complicato da ottenere, devi presentare il certificato di nascita, insomma un sacco di documenti, ma 160 milioni di americani non hanno il passaporto e quindi non hanno un documento che provi che sono cittadini americani. Perché qui, appunto, come spiegavo prima, non c'è questo concetto di avere un documento che ti accompagna dalla nascita alla morte, come la nostra carta d'identità. C'è, diciamo, una costellazione di documenti. C'è il codice fiscale, Social Security Number, che tu, per esempio, puoi accoppiare alla patente. Ecco, questi due documenti insieme puoi aprire un conto corrente in banca, puoi prendere un prestito, puoi firmare un contratto d'affitto, ci sono sufficienti per tutte le attività che fai negli Stati Uniti. E se non hai una patente, cosa che praticamente tutti gli americani hanno, puoi comunque chiedere a quel punto un documento al tuo stato di farti un documento d'identità, e allora con Social Security e documento d'identità puoi fare tutto. Ma non esiste un documento d'identità federale. Ricorda quello che ho detto prima, sono 50 stati molto gelosi delle proprie diritti statali e non vogliono cedere allo stato federale, per cui anche questa richiesta che fa Trump del Save America Act, che dovrebbe salvare l'integrità delle elezioni garantendo che a votare vanno solo i cittadini americani, incontra la resistenza anche di stati repubblicani che no, non vogliono che si crei questo documento di identità federale, perché saremmo tutti schedati dallo Stato federale, capisci? Quindi se andiamo, è per questo che questo Save America Act è fermo al Senato oramai non so da quanti mesi, perché tanti senatori repubblicani si rifiutano di votare e Trump ha tolto il suo sostegno alle primarie ad alcuni senatori repubblicani proprio perché si rifiutavano di votare il Save America Act e alle primarie hanno perso. Quindi questi senatori ora sono senatori anatra zoppa che dovranno lasciare il proprio seggio quando si insedia il nuovo congresso a gennaio, ma che hanno il dente avvelenato contro Trump perché non li ha sostenuti e li ha fatti perdere.
3: Certo.
4: Ecco, quindi allora queste sono, ho riassunto queste tre linee d'azioni parallele che sono rivangare le cosiddette frodi. Ora io vorrei ricordare, perché qua ci posso credere che sto a ripetere cose che abbiamo detto già 4-5 anni fa, ma io vorrei ricordare con chiarezza che nel 2020, quando Trump ha contestato le elezioni, per mesi prima che poi siamo arrivati all'insurrezione del 6 gennaio, giusto? Per mesi lo stesso ministro della giustizia, Bill Barr, il suo ministro della giustizia, il ministro della giustizia che lo aveva sostenuto su tutto, anche sull'inchiesta sulle interferenze russe, eccetera, l'aveva sostenuto a 360 gradi, Bill Barr ha detto non ci sono state frodi dopo mesi, dopo aver fatto inchieste di mesi. Non solo, il capo della sicurezza informatica scelto da Donald Trump, Chris Krebs, ha detto queste sono state le elezioni più sicure della storia americana, tra virgolette ve lo sto citando. Ci sono stati 62 ricorsi in tribunale e 61, in 61 Trump ha perso, in uno solo ha vinto ed era una questione tecnica di un voto per corrispondenza in Pennsylvania che comunque non ha cambiato niente del risultato del voto della Pennsylvania. Hanno mandato, i repubblicani hanno assunto una società privata dal nome molto significativo Cyber Ninjas e li hanno mandati in Arizona a studiare perché erano convinti che in Arizona Trump avesse vinto. Questa società ha ripassato tutti i voti dell'Arizona. Il risultato qual è stato? Che ne ha trovati altre 360 per Biden, non per Trump. Questo vi sto riassumendo.
3: Truffa,
4: proprio
3: insomma, non c'è stata, anche nonostante.
4: Non c'è stata la truffa. Ora
3: Trump
4: lui ha presentato dei documenti che ha detto che erano stati desecretati. Documenti, ma anche questi documenti parlano di frodi che sono già state provate a essere false. Per esempio, quella che il Venezuela sarebbe intervenuto sulle macchine elettorali del 2020. È venuto fuori che il Venezuela aveva lavorato per entrare nelle macchine elettorali, ma in Venezuela, non negli Stati Uniti. E non aveva modo, tra l'altro, perché vorrei ricordare che c'è stata anche una teoria che l'Italia fosse intervenuta attraverso i satelliti, eccetera. vorrei ricordare che sono negli Stati Uniti 100.000 seggi, ok? 400.000 macchine elettorali che non solo hanno software diversi, ma sono lo stesso hardware diversi, sono macchine diverse.
3: Quindi sarebbe impossibile, diciamo, provare un sistema. Certo,
4: non sono collegate a internet, non si può interferire via come si dice,
3: insomma, online,
4: satelliti,
3: provare,
4: non sono online, non sono online. Sì, qualcuno potrebbe entrare in una cinquantina di macchine andando personalmente, non so, ma no, non si può generare qualche falla, ma non un piano nazionale, federale, che trasformi centinaia di milioni di voti da uno all'altro candidato, perché è materialmente impossibile, proprio impossibile. Quindi anche questa cosa di citare la Venezuela. Poi ho citato la Cina, ha tirato fuori un altro desecretato, un'altra indagine.
3: Sono
4: fatta...
3: evergreen.
4: Oh, diciamo, questa no, sempre la Cina. Va sempre. E un'altra cosa, allora, questa denuncia che la Cina sarebbe entrata in questo complotto entrando nelle liste elettorali e scoprendo i dati di 220 milioni di elettori americani. Ora ti devo dire una cosa, udite, tutti possono farlo, questo non è un... L'accesso alle liste elettorali, gli stati non lo vogliono concedere al governo federale permanentemente, perché diventerebbe un controllo federale, ma gli stati le vendono le liste elettorali, le vendono ai partiti, le vendono alle campagne elettorali, le vendono alle società di marketing.
3: A chi deve fare propaganda, ovviamente.
4: Il data mining è un fatto largamente usato negli Stati Uniti, ma io credo oramai in tutto il mondo. E in che cosa consiste? Consiste nel incrociare le informazioni che tu ottieni dalle liste elettorali, appunto pagando i vari stati. Alcuni stati non lo fanno, ma la maggioranza lo fa, con gli acquisti che tu fai, la presenza online, il comportamento che hai genericamente pubblico, insomma, siamo tutti
3: una
4: pubblici.
3: Una profilazione, certo, utile.
4: Sì, fare i profili. Per cui tu che fai data mining, che sei consulente, cosa puoi scoprire? Puoi scoprire, per esempio, che Tizio Caio vota solo alle presidenziali, per esempio, dalle liste elettorali. Puoi scoprire prima di tutto se si definisce democratico o repubblicano o indipendente, e quindi già sai una cosa. Poi scopri se vota sempre, ogni tanto, solo alle midterm o solo alle presidenziali. Poi però con il data mining puoi scoprire dalle sue carte di credito, eccetera, che, per esempio, contribuisce al World Wildlife Fund, che magari si è comprato una macchina elettrica. Ecco un profilo di John Smith, un profilo che ti può servire se stai facendo campagna elettorale. Sai che questa è una persona sensibile ai dati ambientali. Oppure scopri il contrario, scopri che vota sempre, scopri che dà finanziamenti alla Heritage Foundation, un think tank di destra, che guida una Chevy Tahoe, una di questi macchinone succhi a benzina, e allora hai tutto un altro profilo. Ma questo lo fanno tutti, non è che fanno tutte, e quindi lo farà anche la Cina.
3: Altra cosa, certo, quindi altra cosa invece è consegnare allo Stato federale la gestione di questi elenchi. E senti, allora, per chiudere questo argomento, tra l'altro ci sono un paio di TV che sono state minacciate perché non hanno dato il giusto spazio al discorso della nazione, quindi anche qui la pressione sui media non cala.
4: Non cala, no. ABC ed NBC si sono rifiutate, non hanno detto perché, ma lo sappiamo. La CNN lo ha detto apertamente, John King ha detto Purtroppo questo presidente ha spesso espresso fatti non veri e infondati sulle elezioni, per cui noi non possiamo programmare questo discorso in diretta, lo trasmettiamo in streaming e nel frattempo correggiamo man mano che va avanti le dichiarazioni infondate. Ma non è immagino che non l'hanno trasmesso, tutti l'hanno trasmesso in streaming.
3: Hanno fatto fact checking, come dovrebbero fare tutti.
4: Fact checking, esatto. E, la questione è che lui dice che vuole togliere le licenze, ma non sta a lui togliere le licenze, sta alla FCC e comunque non è una cosa che può fare da un giorno all'altro. Quello che fa lui continuamente è di trascinarli in tribunale, denunciarli, poi regolarmente trattano fuori dal tribunale, però effettivamente tutte queste canali televisivi eccetera oramai quando trasmettono qualcosa lo passano agli avvocati prima di trasmetterlo per essere sicuri che non ci sia niente di imputabile. Quindi ora anzi posso dirvi che nonostante le accuse di Trump l'informazione non è mai stata così corretta, perché passa ogni telegiornale passa al vaglio degli avvocati per controllare,
3: e quindi tutto super controllato, e questo è una, diciamo, una risorsa, una garanzia. Senti Anna, abbiamo ancora 7-8 minuti. Volevo fare un punto perché, diciamo, la questione economica, da quando Trump è andato alla Casa Bianca, è importante. Una delle prime cose che Trump ha deciso è questa tempesta di dazi imposti, poi bocciati dalla Corte Suprema. Adesso sono in corso rimborsi per decine di miliardi.
4: Decine di miliardi, sì. Il deficit federale ne risente molto. Sono stati restituiti i primi 81 miliardi di dollari, lo ha detto lo stesso Dipartimento del Tesoro, però io vorrei sottolineare questo fatto che questo shock, uno shock di cassa, si può dire che sia addirittura, è ancora più grave di quanto suona, perché 81 miliardi di dollari sono un bel po' di soldi, perché si innesta in un danno strutturale che Trump aveva già apportato all'economia l'anno scorso con il taglio delle tasse, quando ha il Big Beautiful Bill.
3: Soprattutto per i più ricchi, diciamo.
4: Sì, questo ora vi cito un dato dell'ufficio bilancio della Camera, quindi non è un'opinione, che questo taglio delle tasse, il 10% della popolazione più ricca ha ricevuto il 64% del beneficio della legge. Quindi, mentre per permettersi questi tagli alle tasse, questa riduzione di aliquote, sono stati apportati tagli ai programmi sociali, e quindi tutta la parte più bassa della popolazione si è vista tagliare i beni alimentari, i sussidi per l'assicurazione medica, e tutto per fare i tagli delle tasse ai ricchi. La parte povera della popolazione americana sta subendo le conseguenze. Ma oltre a ciò, tra questo danno che è strutturale ed è anche costante, lo Stato incassa sistematicamente meno ogni mese dato questo taglio delle tasse, adesso abbiamo avuto anche questa batosta, perché per un po' l'anno scorso, dopo l'applicazione di tutti questi dazi, le casse del Tesoro si erano gonfiate grazie a queste entrate miliardarie, e adesso però queste stanno traducendo in uscite, quindi si coniugano la riduzione dell'aliquote e la riduzione dell'introito fiscale a questo shock di dover restituire questi miliardi. Questa è la prima tranche, però badate bene, Trump non si è arreso, perché sta lavorando per imporre nuovi dazi. Aveva immediatamente imposto tassi del 10% a livello globale, però quello era una legge che gli permetteva solo 150 giorni e i 150 giorni, udite, scadono questo venerdì, il 24.
3: Ah, 24 ci siamo.
4: Ci siamo. Però lui ha pronta la nuova strategia di ricorrere alla Section 301 della Trade Act del 1974, quando il Congresso dette mandato al Presidente di poter imporre dazi senza limiti contro i paesi che attuino pratiche commerciali scorrette. E lui adesso, il suo US Trade Representative, il suo rappresentante commerciale, Jamison Greer, ha già elencato 60 paesi, cioè il 99% dell'import negli Stati Uniti, con l'accusa di non fare abbastanza contro i prodotti derivati dal lavoro forzato. Allora, loro cosa sostengono? E in questi 60 paesi, badate, c'è anche l'Unione Europea. Pensate, c'è anche la Norvegia, il Canada. Ci sono i soliti noti, la Cina, Bangladesh, India.
3: Però anche quegli nemici commerciali, sì. Insomma.
4: I nemici commerciali, perché secondo il Jamison Greer, il rappresentante commerciale di Trump, questi paesi non fanno abbastanza per impedire l'import nei loro paesi di prodotti fatti con lavoro forzato. Non è che dicono che in Canada e nell'Unione Europea e in Norvegia facciamo prodotti con lavoro forzato.
3: Però non facciamo abbastanza.
4: Che noi permettiamo che venga, che abbiamo leggi, sì, ma non le facciamo rispettare e permettiamo che questi prodotti vengano importati. Questo è la prima appiglio che Jamison Greer ha trovato. L'altro che userà per applicare questi extra dazi è che sostiene che ci sono paesi che applicano eccesso di capacità produttiva, e cioè che sovrapproducono per abbattere i prezzi e quindi poter esportare a prezzi più bassi. E sono la Cina per i pannelli solari, le auto elettriche, l'acciaio, ma anche l'Unione Europea.
3: Non avevo dubbi,
4: è ovvio, esatto. Lui sostiene che le acciaierie europee producono più di quanto il mercato interno riesce ad assorbire, che esportano il surplus in America a prezzi troppo bassi, danneggiando la Rust Belt.
3: Purtroppo non è così. È così. Senti, ci dobbiamo fermare perché abbiamo veramente 30 secondi, Anna. Appuntamento tra 7 giorni, vedremo cosa succede appunto sul fronte della Casa Bianca, sperando di stare tutti più freschi. Questo vale.
4: Speriamo,
3: è un auspicio per tutti.
4: Buona settimana a tutti.
3: Un abbraccio.
2: E questa era la trasmissione Visto dall'America, come sempre con Anna Guaita, a cura di Antonello De Fortuna. Fra qualche istante andremo a vedere le prime pagine ancora di domani.
5: Se mai vi dovesse capitare di avere problemi nella ricezione del segnale di Radio Radicale, il numero per segnalare tali problemi è lo 06 79 07 44 91. E ancora una volta grazie per la vostra collaborazione. 06 79 07 44 91.

E allora noi con la voce di Dino Mare Foti apriamo la lettura di queste prime pagine di questa domenica 19 luglio. Io, come sempre, per una più ampia ed approfondita lettura, vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Alle 7:30 con Marco Cappato. Apriamo con il Sole 24 Ore, il quotidiano economico, e andiamo a vedere il titolo d'apertura: Utili 2026, le quotate verso il più 16%. Ancora una crescita a doppia cifra nel secondo trimestre e anche per la seconda parte dell'anno. Gli utili che le quotate europee si apprestano a pubblicare appaiono più che mai solidi, come confermano le attese fra gli analisti che proiettano al 16,3% dopo l'11,8% del trimestre precedente la crescita registrata su base annua dalle società che compongono l'indice Stoxx. Fra aprile e giugno 2026 lo Stoxx 600. Non siamo ai livelli di Wall Street, più 26% nello stesso periodo, grazie alle regine dell'high-tech, ma è un risultato che in Europa non si vedeva da anni e se ne occupa Massimiliano Cellino. Nel taglio centrale d'apertura la finale dei mondiali 2026, Spagna-Argentina. Questa sera quasi 2 miliardi davanti alla TV. E poi c'è Romy Gai che dice: il mondiale ha segnato una svolta, negli stadi sono andati circa 7 milioni di tifosi. Così si apre ed è intitolato il pezzo di Marco Bellinazzo. Diesel dei record, corre oltre i 2,1 euro, la tensione in Medio Oriente torna a crescere, i prezzi dei carburanti risalgono in area di allarme. Il Ministero delle Imprese ieri mattina ha segnalato che il gasolio al self-service costava in media 2,082 centesimi al litro, 2,155 in autostrada, cioè 18,3 centesimi in più rispetto all'ultimo sconto sulle accise. Ce ne parla Gianni Trovati. L'ombra francese sul risico bancario è un articolo firmato da Fabio Tamburini che scrive: l'estate 2026 verrà ricordata come torrida, ma per quanto riguarda banche e assicurazioni è facile prevedere un autunno altrettanto caldo. Anzi, la possibilità è che qualcuno dei tanti protagonisti giochi d'anticipo, cogliendo l'attimo nell'agosto in arrivo. Non sarebbe una novità, considerando il fatto che proprio agosto è sempre stato considerato dal grande vecchio del potere economico e finanziario italiano, Enrico Cuccia, il mese ideale per sferrare il colpo, nel suo caso sempre decisivo. La posta in palio sono i nuovi assetti di governo dei principali gruppi bancari, ma soprattutto l'oggetto di desideri di molti. Il gruppo Generali, banchieri, assicuratori, banche d'affari, consulenti sono al lavoro disegnando scenari e strategie. E non sono soltanto italiani, in particolare risultano protagonisti, esponenti di spicco della finanza e del potere di marca francese, per tradizione molto attenti a quanto accade sul fronte italiano. E poi Tamburini prosegue nelle pagine interne. Si parla anche di corsi universitari, salute digitale, politiche green e intelligenza artificiale. In arrivo 158 nuove lauree, ce ne parla Eugenio Bruno. Mamdani, possibile l'arresto di Netanyahu se arriva a New York. Insomma, questa è la boutade del sindaco di New York, quello ci sembra, insomma, non si possa veramente attuare. Vediamo ancora di spalla, come sempre, Sergio Fabbrini e Marcello Minnenna. Ne vediamo gli inizi degli articoli. La Russia e la cultura europea della difesa. Questo è il titolo dell'articolo di Sergio Fabbrini che scrive in prima. La Russia costituisce oppure no una minaccia per l'Europa? Questa domanda attraversa tutti i sistemi politici europei. La risposta determinerà il futuro della sicurezza del continente. La mia risposta è positiva. Spiego perché.
Dal discorso tenuto da Vladimir Putin alla conferenza sulla sicurezza di Monaco nel 2007, la Russia si è mossa come una potenza revisionista, impegnata a revisionare l'equilibrio della sicurezza europea, affermatosi dopo la fine della Guerra Fredda 1991. Quell'equilibrio si basava sul riconoscimento della sovranità degli stati emersi dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Soprattutto presupponeva la trasformazione dell'Unione Sovietica in uno Stato westfaliano, con una popolazione, confini precisi e un'autorità legittima di governo. Putin ha fatto saltare tale equilibrio. Per lui la Russia non è e non potrà mai essere uno Stato territoriale come gli altri. Poi Sergio Fabbrini prosegue nelle pagine interne. Sicurezza alimentare, il pane prima della bandiera, questo è il titolo dell'articolo di Marcello Minnenna, che scrive: in un mondo che torna a dividersi in blocchi, una merce continua ad attraversare la geopolitica, il cibo. Non perché ne sia immune, ma perché quando si tocca pane, grano, riso, soia e fertilizzanti, ogni governo incontra un limite materiale. Nessuno può permettersi a lungo scaffali vuoti, prezzi fuori controllo e fame. Il cibo non vola sopra sanzioni e guerre, ci passa dentro tra deroghe, corridoi, rotte alternative, assicurazioni.

dei Dem pensa che la pena sia eccessiva. Se ne occupa Antonio Noto, che scrive. Ci sono solo le prime battute del suo articolo. Il 75% degli italiani, secondo i sondaggi, contro i soldi ai banditi. Sondaggio su Roggero, plebiscito sulla norma che esclude indennizi ai delinquenti feriti. Pure a sinistra vogliono la grazia. Un elettore del PD su tre, pena troppo severa. Il messaggio al Colle, ci sono degli approfondimenti. Il gioielliere si scusa, Mattarella ho sbagliato, almeno 4 anni in cella prima dei permessi, se ne occupano Boezi e Fazio. E poi parla il vice premier Salvini, dice serve umanità, rispetto la sentenza, ma non è pericoloso, penso ai domiciliari. Ce ne parla Gabriele Barberis. Allora, intanto cominciamo con l'editoriale firmato da Vittorio Feltri, da cosa si misura una democrazia, e Feltri scrive: c'è un video che in questi giorni ha fatto 32 milioni di visualizzazioni e non l'ha girato un partito, non l'ha commissionato un giornale, non c'è dietro nessuna regia se non quella infallibile della realtà. Due fotografie affiancate. Nella prima il rapinatore superstite della gioielleria di Grinzane Cavour, 4 anni e 10 mesi patteggiati, oggi in Liguria al mare a prendere il sole. Nella seconda Mario Roggero, l'orefice, 14 anni e 9 mesi, il carcere e per sovrammercato la richiesta di 3 milioni e 3 di risarcimento alle famiglie dei rapinatori. Milioni di italiani hanno guardato quelle due immagini e hanno capito tutto senza bisogno di sottotitoli. Titoli, perché certe aritmetiche non richiedono la laurea, basta il pallottoliere. So già cosa obietterà il giurista e sul piano tecnico ha pure ragione. La Cassazione non ha condannato Roggero per essersi difeso, ma per aver inseguito e colpito i rapinatori quando il pericolo era cessato. Prendo atto, non sono un avvocato e me ne consolo ogni mattina. Osservo soltanto che pochi minuti prima quell'uomo e la sua famiglia avevano le canne delle pistole addosso ed era la seconda volta, e la scienza spiega che in quei momenti il corpo entra in assetto di guerra: tachicardia, tunnel visivo, un fiume di adrenalina che non si riassorbe col fischio dell'arbitro. Il diritto pretende che la paura rientri nei ranghi in pochi secondi, come un impiegato alla fine della pausa caffè. La carne testarda ha tempi suoi, e comunque il punto non è rifare il processo né impiccare rapinatori già morti. Le sentenze si rispettano, e il problema non sono nemmeno i criminali che fanno il loro sporco mestiere da che mondo è mondo. Il problema è il sistema, perché chiedere a chi è stato aggredito di risarcire le famiglie degli aggressori è come pretendere che l'Ucraina rifonda i danni alla Russia. E poi Vittorio Feltri prosegue nelle pagine interne. Anche qui Mamdani, il sindaco musulmano, sottolineano sul giornale, farò arrestare Netanyahu. La guerra santa di Mamdani a New York, se ne occupa Valeria Robecco. Ranucci, la donna dei misteri e il filo che porta alla banda, ce ne parlano Pasquale Napolitano e Giulia Sorrentino. Il mistero della donna misteriosa che ha un rapporto di collaborazione con Sigfrido Ranucci e potrebbe avere informazioni importanti sulla storia dell'attentato. Gli inquirenti sottolineano i 6.823 contatti emersi tra lei e l'utenza di Ranucci, evocati anche i rapporti con la vitola. Se ne occupano Boulian e Cavallaro. Altra bimba morta in piscina, la denuncia del governo, legge bloccata dalle lobby. E poi altri due titoli: Colle e Viminale fanno sponda, via la cittadinanza egiziano dell'ISIS. Così il pezzo di Giulia Sorrentino. E poi jihadisti è un report: nazi e mondo anarchico, il terrore già qui, creiamo panico. È un virgolettato, se ne occupa Maria Sorbi. Secolo d'Italia, sinistra senza grazia, c'è una foto come di consueto nel taglio alto che ci fa vedere il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, Giuseppe Conte. Poi ci sono due piccoli riquadri in cui ci sono la Boldrini, Laura Boldrini e Chiara Braga del PD, e l'editoriale affidato a Priscilla del Ninno. Ne vediamo solo l'inizio. Non è solo una questione legata al drammatico caso Roggero, no, esiste una anaffettività politica gelida e burocratica che sembra ormai caratterizzare il DNA della sinistra italiana, una distanza siderale dai bisogni reali che ha portato, eufemisticamente e forse riduttivamente,

0: a parlare di comunisti al caviale e di Dem della ZTL, ma che in realtà è ben più spigolosa come realtà. Di più, potremmo parlare di una presenza che si fa assente, se non apparentemente punitiva, apertamente punitiva, ogni volta che sul tavolo ci sono i dossier che guardano ai pilastri della vita dei cittadini, la casa, la proprietà privata, ciclicamente minacciata dallo spettro della patrimoniale, il lavoro e la famiglia, e non necessariamente in quest'ordine. E allora, nell'ambito di questa riflessione, non possiamo prescindere se non partire direttamente da un clamoroso esempio di sciacallaggio ideologico ravvisata a più riprese a fronte di diverse dichiarazioni di esponenti Dem, emblemi di una reazione speculativa al caso di Mario Roggero. Laddove, per esempio, nel caso delle PD Boldrini e Braga, la tragedia di un uomo che in drammatici istanti ha visto minacciata la propria vita, la propria attività e i propri familiari, sono sotto l'incubo di un'arma puntata alla faccia o al collo, non merita alcuna umana comprensione, anzi diventa solo un grimaldello per attaccare il governo. Alla fine ve l'ho letto tutto. In primo piano Mattarella e le 71 grazie concesse nei suoi mandati dallo scafista libico a Nicol Minetti, i casi più importanti, in sintesi Mattarella ha concesso 71 grazie su 4.230 domande, una percentuale molto bassa dell'1,5%. La pretesa di Salvatore Borsellino, decidere chi può e chi non può ispirarsi al fratello Paolo, la risposta di Meloni alla Russa, e poi Montanelli, 25 anni dalla morte, le celebrazioni e la vergogna del silenzio di Milano, la città che ha più amato in vita. La verità, vediamo il titolo d'apertura, ora i parenti dei rapinatori pignorano la casa a Roggero, avvocati pronti a far scattare le azioni esecutive per i risarcimenti milionari a diverse proprietà e ha raccolto tanti fondi, è un virgolettato, primo giorno in carcere per l'orefice, divide la cella con un trafficante di droga più anziano, mi trattano bene, devo resistere. Mattarella non ha scuse, può dare la grazia, questo è il titolo dell'articolo dell'editoriale scritto dal direttore Maurizio Belpietro. Ancora Quirinale di traverso pure sui medici reintegrati, se ne occupa Gianluigi Paragone, dice Repubblica che il Quirinale avrebbe già contattato il Ministero della Salute per chiedere informazioni sulla norma e su quale sia la posizione della struttura guidata da Orazio Schillaci. Dopo l'approvazione dell'articolo aggiunto alla legge delega di riforma delle professioni sanitarie, alle prevedibili polemiche da parte degli ordini dei medici, sono i medici reintegrati dopo il Covid, diciamo. L'audio San Giuliano Boccia, un giornalista a processo, Ranucci che l'ha diffuso, no? E poi la prossima invasione cinese arriverà attraverso le banche, scusate. Ce ne parla Carlo Pelanda che scrive in prima: cosa manca alla Cina autoritaria per consolidare il dominio sull'economia europea, avviato sia con un quasi monopolio di tecnologie energetiche e di minerali critici, sia via concorrenza sleale finanziata dallo Stato in molteplici settori industriali, causa di deindustrializzazione in Europa, nonché la conquista di nodi logistici più banche che raccolgano l'euro risparmio e fondi di investimento. E poi nel taglio basso c'è un pezzo rivisto Caravaggio in Shakespeare e Brando, così Marcello Veneziani, c'è anche un riquadro con Izzo, niente di personale, Marco Rizzo, un po' camerata, un po' marxista, ma lui si dichiara un figlio di P. puntini puntini, ed è un articolo firmato da Antonello Piroso. Noi ci fermiamo qui, io vi ricordo ancora Stampa e Regime alle 7:30 a cura di Marco Cappato. Buon ascolto.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline, in una voce tutte le voci, Radio Radicale dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale, inizia fra poco la nostra programmazione della notte. Cominceremo con un convegno che si è svolto a Roma il 17 luglio dal titolo Le parole sono importanti. Si è svolto al Parco Nemorense di Roma. Contrastare i discorsi d'odio al tempo degli algoritmi. Sassi nello stagno, la 13ª festa di Left Wing. Questa registrazione ci accompagnerà fino alle 2:37, quando ci sposteremo a Palermo per la commemorazione del 17 luglio che si è svolta per ricordare Paolo Borsellino. Sentiremo tantissimi interventi che hanno caratterizzato questo evento di commemorazione a Palermo. Registrazione questa che ci accompagnerà fino alle 5:40, ci occuperemo a quel punto dello scontro fra Italia e Nicaragua sul caso del brigatista Alessio Casimirri. Sentiremo la Franco Palazzolo intervistare Vladimiro Satta. Alle 6, 15° emendamento, rubrica a cura di Andrea De Angelis e Simone Santucci. Poi alle 6:30 le prime pagine dei quotidiani in edicola ci accompagneranno fino alle 6:45. Ci occuperemo a quel punto del 25° rapporto annuale dell'INPS. Lo faremo con Antonello De Fortuna, che ha intervistato Valeria Wittenberga. Alle 7 Giuseppe Di Leo con la sua rassegna stampa vaticana, poi alle 7:30 stampa e regime a cura di Marco Cappato. Partiamo però con questo convegno che si è svolto a Roma il 17 luglio, Parco Nemorense, convegno dal titolo Le parole sono importanti, contrastare i discorsi d'odio ai tempi degli algoritmi, sassi nello stagno, la 13ª festa di Left Wing. Introduce e coordina Francesco Verducci, senatore del PD. Partecipano fra gli altri Anna Laura Bussa dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, Iside Castagnola, la garante dell'infanzia per l'adolescenza per Roma Capitale, Diego Sciulli, Head of Government Affairs and Public Policy per Google, Beatrice Curci di Giornaliste Unite Libere e Autonome, Nannarel Fiano della Rete Nazionale per il Contrasto ai Discorsi e Fenomeni d'Odio, Nezak Usovic, Associazione New Romelen, Daniela Ionita del ISC Italiani Senza Cittadinanza, Simone Lanzoni per Pangea e poi Triantafilos, Lucarellis, esperto di diritti umani, Grazia Naletto per Lunari, Antonio De Cita, senatore del PD, Orlando Paris della Università per Stranieri di Siena e poi ancora Raffaella Petrilli della Università degli Studi della Tuscia, Alessandra Rossi di Gay Center Gay Helpline, Milena Santerini dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Claudio Silvestri, segretario generale aggiunto per FNSI e poi ancora Alessandra Vitullo della Sapienza, Gianna Zappi, vice direttrice generale di sostenibilità e valorizzazione. Allora, convegno, le parole sono importanti, contrastare i discorsi d'odio al tempo degli algoritmi. Buon ascolto.
1: Allora, possiamo iniziare. Benvenuti alla festa di Left Wing. Molti di voi partecipano forse per la prima volta, altri sicuramente hanno già partecipato. È un momento aggregativo, tanti tavoli che lavorano tutti insieme. E Left Wing è un'associazione di cultura politica. I tavoli che lavorano insieme non finiscono oggi, perché i materiali, le idee, le tante voci sui singoli temi poi forniscono idee che finiscono in Parlamento, finiscono nell'agenda politica, e questo tipo di finalità è fondamentale per fare in modo che queste idee e queste voci non cadano, ma invece diventino un patrimonio, secondo noi, importante, voglio dire anche fondamentale per alcuni di noi. Abbiamo voluto, all'interno dell'economia di questa festa, di questi 23 tavoli tra ieri e oggi, che ci fosse anche questo tema. Il titolo, Le parole sono importanti, lo diceva prima Ned, in realtà è una citazione, come tutti quanti sapete, da un film celebre. A un certo punto il personaggio di quel film, era Nanni Moretti in Palombella Rossa, prendendosela con una giornalista, qui ci sono tanti giornalisti, non si è presentato, però diciamo in anonimo, in assetto anonimo, fino a un certo punto c'è anche Roberto Natale, il consiglio di amministrazione della RAI, e a un certo punto Nanni Moretti, in quella scena meravigliosa, prendendosela con una giornalista che lo apostrofava in maniera un po' sbrigativa, diceva: le parole sono importanti, chi parla male pensa male. E questo è molto vero, in realtà. Le parole sono pietre, dice il famoso senso adagio, le parole possono ferire, possono fare molto molto male, quanto e più anche di un atto di violenza fisica, e quindi le parole vanno maneggiate con grande cura, e per questo abbiamo voluto intitolare questo tavolo in questo modo: le parole sono importanti. Oggi c'è una regressione molto forte sul terreno delle parole, sul terreno del linguaggio, non solo del linguaggio privato, quello che è ancora più grave, c'è una regressione senza freno sul terreno del linguaggio pubblico e del discorso pubblico. Il linguaggio e il discorso pubblico sono quello, sono il terreno su cui si cimentano persone che in realtà dovrebbero dare l'esempio, persone che hanno ruoli pubblici, anche istituzionali, e che quindi per antonomasia dovrebbero dare l'esempio, le persone che fanno giornalismo, che fanno informazione, che costruiscono l'opinione pubblica, e le persone che hanno ruoli apicali e quindi sono importanti perché ci condizionano nella loro attività sociale, nella loro attività economica, nella loro attività culturale, nella loro attività sportiva anche molto spesso. È certo che questo tavolo nasce anche in un ambito, è inutile girarci attorno, nasce anche nel lavoro che in questi anni stiamo portando avanti all'interno di una commissione speciale in Parlamento, che è la Commissione straordinaria contro le discriminazioni, che noi chiamiamo Commissione Segre perché è nata su volontà e su impulso della senatrice a vita Liliana Segre a partire dal 2020, e alcune persone che sono qui oggi sono state audite da quella commissione in questi anni, e alcune sono anche consulenti di quella commissione: Milena Santerini sicuramente, ma io voglio ringraziare molto Nanna Relfiano, perché molte delle persone che sono qui lo sono perché Nanna mi ha aiutato anche a contattarvi, e ci ha raggiunto anche Antonio Nicita, che fa parte insieme a me di quella commissione che poi interverrà. Qual è? Io non voglio essere troppo lungo in questa introduzione, poi mi permetterete anche di dire qualcosa alla fine raccogliendo le tante sollecitazioni, ma qual è anche un concetto che sta alla base di questo nostro incontro? Che il linguaggio d'odio non è un linguaggio neutrale, non può esserlo. Questo tema è molto politico, perché il linguaggio di istigazione all'odio è un linguaggio discriminatorio, è un linguaggio totalitario, antidemocratico, che sposta il terreno del discorso pubblico da un versante pluralista a un versante invece gerarchico, autoritario e anche totalitario, perché è un linguaggio discriminatorio che favorisce colui che discrimina e zittisce colui che invece viene discriminato. Noi sappiamo quanto sia difficile stare in rete quando veniamo apostrofati, perché abbiamo un sentimento che ci condiziona, che ci porta a non parlare più, anzi in alcuni casi anche ad uscire dalla rete, a non intervenire, addirittura a toglierci dai social network. Ma nel mondo di oggi togliersi dalle piattaforme è un po' come un tempo non frequentare più un luogo pubblico, un bar ad esempio, perché c'è qualcuno che ti ha insultato. Quella vergogna, quello stigma, anche se noi la subiamo, quindi non abbiamo colpe, però ci rimane addosso e ci impedisce poi di stare con gli altri, ci impedisce di avere una vita sociale, una cittadinanza, ci impedisce di avere un protagonismo, quel protagonismo che invece noi dobbiamo reclamare sulla base non solo del nostro istinto primordiale di animali sociali che vogliono essere protagonisti al pari con gli altri, ma anche sulla base delle nostre conquiste di diritti che sono sancite nella nostra Costituzione. Nella nostra Costituzione l'articolo 3 e l'articolo 2 sono la risposta più forte all'ignominia, all'atto discriminatorio più bestiale e gigantesco che abbiamo vissuto nella nostra storia, Italia, naturalmente ce ne sono stati altri, ma noi per antonomasia identifichiamo la discriminazione più grande nell'atto nel nostro paese, nella storia recente, delle leggi razziali, che è stata tanta parte, o comunque la parte ignominiosa italiana, poi della Shoah. Ecco, tutto questo per dire che noi vorremmo mettere in piedi un lavoro di contrasto, innanzitutto nel discorso pubblico, alle parole di discriminazione, alle parole di istigazione all'odio, e per questo anche abbiamo lanciato un mese fa, alcuni di voi c'erano, il 18 di giugno, in un appuntamento al Senato, in occasione anche della giornata internazionale contro i discorsi d'odio. È la giornata, il 18 di giugno, che le Nazioni Unite identificano come giornata internazionale contro i discorsi d'odio, un lavoro per avere un codice di autocondotta per i politici, per i giornalisti, per tutti quelli che hanno un ruolo pubblico, per mettere a bando le parole discriminatorie, al tempo in cui invece sempre di più, non da oggi, ma oggi più che mai, ci sono politici che invece fanno, costruiscono il loro consenso velenoso, truffaldino, che avvelena l'opinione pubblica, che disgrega, che inquina, a partire proprio da parole d'odio che sono irricevibili, la prima delle quali appunto è quella tanto sbandierata dalla destra estrema, non solo estrema, in tutta Europa, quella di remigrazione, che richiama alla è una parola che immediatamente richiama a noi la deportazione su base razziale, una parola tecnicamente nazista. Ma a questo siamo, e per questo anche io penso noi dobbiamo avere la forza di contrapporre un dissenso, un'iniziativa che porti chiunque pronuncia parole d'odio a subire una riprovazione morale, politica, molto forte, molto forte. E l'opinione pubblica deve sapere che chi utilizza appunto parole di istigazione all'odio deve essere isolato e deve pagare il prezzo di questo isolamento. Per farlo dobbiamo cominciare a dirle queste cose con grande forza e con grande determinazione. Chiudo dicendo che il contesto economico che noi viviamo e dell'economia legata alla comunicazione che noi viviamo, legata fino a qualche tempo fa solamente ai modelli commerciali televisivi o giornalistici, e oggi invece ai modelli commerciali così pazzescamente invasivi legati alle piattaforme, degli algoritmi, delle piattaforme digitali e poi sempre più dell'intelligenza artificiale, con tutto il fenomeno della monetizzazione del pregiudizio, dello stereotipo e anche dell'odio, fanno sì che questa nostra battaglia sia una battaglia molto difficile da portare avanti, perché il contesto comunicativo, economico in cui viviamo è sempre più un contesto in cui la monetizzazione dell'odio spadroneggia, con dei danni giganteschi sul terreno appunto della qualità della democrazia, sul terreno del protagonismo delle minoranze. Totalitarismi e democrazie si distinguono sul fatto che gli uni conculcano le minoranze, gli altri, le democrazie, sono le società in cui invece le minoranze vivono al pari con gli altri. Per questo nostro lavoro si lega anche al tema di regole, di trasparenza per gli algoritmi, per le piattaforme, che sono decisive non solo sul terreno del nostro modello economico e di regole per il nostro modello capitalistico, ma anche per regole appunto per rafforzare la democrazia. La crisi della democrazia ha a che fare anche con lo strapotere di questi modelli economici. Sono tantissimi i temi, è importante che oggi vengano raccontate le cose che ognuno dei soggetti che sta a questo tavolo porta avanti. Volutamente sono soggetti associativi, ma anche tanti soggetti nel campo dell'informazione e della comunicazione, ma anche tanti soggetti che invece si occupano di questo tema all'interno delle università. È molto importante che qui ci siano appunto queste esperienze, quella di Raffaella Petrilli, quella di Orlando Paris, quella di Alessandra Vitullo, molte altre ce ne sono in giro per i dipartimenti italiani, perché portare questo all'interno delle università è fondamentale, perché questa è una grande questione che incide sui mutamenti politici, sui mutamenti sociali e sui fenomeni politici e sociali che vanno indagati anche all'interno delle università. Ho citato Milena Santerini, che è stata, io oggi appunto sono General Rapporteur contro il razzismo, le discriminazioni e coordinatore della rete del Consiglio d'Europa contro i discorsi d'odio. Ho citato Antonio Nicita, voglio citare e ringraziare Trianta Lucarellis, perché prima di noi, da direttore di UNARE all'interno del Consiglio d'Europa, ha portato avanti un lavoro straordinario, ancora adesso lo porta avanti sul terreno dei diritti umani, che naturalmente, su cui naturalmente insiste il nostro lavoro. Io sono stato un po' lungo, forse era anche inevitabile e necessario, siamo tanti a parlare, quindi a un certo punto, intorno ai 6 minuti, vi farò cenno in modo che tutti possiamo parlare e poi valutare anche di scambiarci esperienze senza anche essere troppo ingessati. Grazie ancora, c'è qui una sedia, perché voglio ringraziare Radio Radicale, che anche oggi segue la festa di Left Wing, i nostri lavori, in particolare questo tavolo, per permettere a Radio Radicale di lavorare al meglio e a tutti di essere ripresi. Ognuno di noi parlerà da questa postazione qui vicino a me. E quindi grazie ancora per essere qui, un applauso a tutti noi per il lavoro che faremo. Chi vuole cominciare? Milena Santerini. Dopo Milena, Antonio Nicita. Dove è andato Antonio? Eccolo. Milena, vieni qua, dai.
2: Da solo, però.
1: Eh?
2: Lo chiedi, ma
1: lo chiedi da solo. Lo chiedo, poi vi chiamo io. Vi chiamo, dai. E alcuni poi invece, magari, se vogliono anticipare, mi fanno cenno con la mano. Milena, che ha scritto tantissimi libri. Vabbè, dai. Tutti sappiamo, ti conosciamo. Vai.
2: Grazie. No, invece in realtà forse non è un male che io intervenga per prima, perché qui abbiamo tante esperienze concrete da cui impareremo sicuramente, e io stessa credo di lavorare tutti i giorni sul campo in modo sia politico che pratico, ma invece oggi io proverò invece a farvi un discorso un pochino più di tipo teorico, o meglio vorrei provare a dare il quadro in cui ci muoviamo, perché tanto ascolteremo molte cose interessanti su cosa si può fare, come è fatto il discorso d'odio. Io però vorrei invece partire dall'elefante nella stanza, e cioè da tutta l'architettura in particolare dei social network, e come abbiamo capito molto tardi che era funzionale alla diffusione del discorso d'odio. In questo momento noi sappiamo che alcuni tribunali americani hanno messo sotto accusa il design stesso delle grandi big tech, l'architettura degli algoritmi, cioè voglio dire, si è dimostrato che lo scroll continuo, che la dipendenza, che il problema dell'attenzione sono funzionali a che cosa? Al mercato dell'attenzione, cioè attirare l'attenzione e concentrarla in modo tale che non si lasci, non si abbandoni la presa. Ma forse non abbiamo approfondito bene quanto tutto questo è appunto funzionale anche al discorso d'odio. Come sappiamo, l'attenzione dei social ha bisogno di intensità emotiva, e l'intensità emotiva non è ovviamente solo quella, diciamo, non so, l'emulazione, l'ammirazione, ma è quasi sempre soltanto quella negativa, e quindi l'indignazione, la rabbia, l'insulto e così via. e in questo momento tutto questo si sta saldando con la presa di coscienza che dietro tutto questo non c'erano soltanto dei giovani sessantottini che probabilmente effettivamente avevano un sogno sulla rete, ma ci sono stati e ci sono ancora degli oligarchi, si è parlato per loro di tecnofascismo, e pensiamo a Thiel, pensiamo appunto a Carpe e ad altri che hanno costruito questa architettura. Quindi scusate se parto troppo da lontano, sembrano quelle cose che uno dice vabbè, e invece secondo me è il quadro in cui ci dobbiamo muovere. Questo potere di pochi, manipolatore soprattutto, è un potere che sta attaccando la democrazia e la sta attaccando in modo molto evidente, spiegandoci che è lenta, che è complessa, che non arriva al dunque, che richiede troppo, che rende tutti uguali quando non siamo uguali, cioè ci stanno spiegando che bisogna gestire le cose come un'azienda e naturalmente in cui c'è un'autorità o un capo e così via. Perché faccio questo discorso? Non per essere apocalittica come Thiel, che appunto ci parla dell'anticristo e fanno delle profezie che si autoavverano, no? Questi signori fanno delle profezie che si autoavverano, cioè loro ti dicono quello che succederà, che è quello che poi loro possono decidere che succeda. Ecco. Lo dico per dire che probabilmente noi dobbiamo fare un discorso un pochino più serio dal punto di vista politico rispetto a quello che stiamo facendo. Noi ci siamo accorti molto tardi di questo, non stiamo affrontando il tema, abbiamo anche indebolito, secondo me, purtroppo dal punto di vista delle politiche italiane, la possibilità di approvare e di sostenere il DSA. Non stiamo prendendo sul serio la minaccia per cui questi tecno-oligarchi hanno ovviamente una saldatura forte anche con il potere, diciamo, di questo momento, che negli Stati Uniti si riflette nella figura di Trump. Ecco, quindi cosa si può fare? Capisco benissimo che questo discorso detto così è velleitario, no? Perché è la lotta contro i giganti, ecco, però almeno la coscienza di tutto questo, perché, e qui guardo Nicita, perché noi quando affrontiamo il discorso d'odio giustamente lo analizziamo, lo abbiamo analizzato, io qui sono debitrice ai linguisti Pietrilli e Paris, vi ho sempre citato molto nei miei libri perché avete fatto delle analisi molto puntuali, lo analizziamo, sappiamo meglio come funziona, sappiamo le conseguenze sulle vittime, sappiamo quanto le persone per bene si astengono quando c'è l'odio, lo dicevi prima, uno non interviene, sappiamo che c'è una normalizzazione dell'odio, lo analizziamo, ci sono anche tentativi dal basso di reagire, penso alla rete dell'odio in cui sono anch'io con Nannerel, però non, probabilmente non basta, dobbiamo creare una reazione di tipo politico che dica che appunto questo tipo di linguaggio d'odio nasce da lontano. E dicevo il Bardonicita perché in questo momento noi ci stiamo per esempio concentrando sull'accesso, l'età di accesso ai social, ecco, stiamo un po' scaricando tutto il tema sui consumatori, cioè sui genitori, sui ragazzi che sono dipendenti, cioè stiamo provando, ed è secondo me una strada, non la sto disprezzando, secondo me alla fine se il governo farà la legge che raccoglie gli 11 progetti di legge che ci sono in giro farà anche bene, e quando mi dicono ma in Australia l'hanno fatto però il 70% dei ragazzi è scappato su altre piattaforme, vabbè, diciamo che i medici e molta gente che ha a cuore un pochino la salute psichica dei ragazzi dice vabbè, però almeno il 30% si è tolto dai social. Quindi ecco, però il problema è, il tema non può essere solo i consumatori, non possiamo fare soltanto un discorso sul come, appunto, l'analisi dell'odio, come funziona, chi ne è vittima, dobbiamo provare a fare un discorso politico di più ampio portata. Coscienti che appunto ci siamo accorti tardi della pericolosità del discorso d'odio e non stiamo probabilmente affrontando sufficientemente il tema del come sta diventando una proposta politica. Gli esempi si moltiplicano, sapete tutti meglio di me che le piattaforme hanno smesso di moderare, con tanti motivi che sono più o meno i più fantasiosi. Il principale è: i cittadini devono organizzarsi da soli, sono capaci da soli di riconoscere l'odio? Evidentemente no, quando c'è una manipolazione così forte che sta a monte. Ecco, quindi non è così il cittadino, e questo non lo dico solo, non lo dicono soltanto quelli che hanno interesse a fare business, lo dicono anche alcuni, non faccio i nomi, nostri accademici della Sapienza di Roma, per esempio, non faccio nomi, che appunto ci spiegano quanto i cittadini maturi non hanno bisogno di moderazione, per esempio. Ecco, quindi chiudo dicendo: capisco che questo discorso può scoraggiarci, deprimerci e spaventarci, io lo sono. E se appunto non sosteniamo con forza l'impianto regolatorio dell'Unione Europea, che sapendo benissimo, e qui guardo anche Verducci, che purtroppo è sempre troppo lento rispetto ai cambiamenti che ci sono, ma comunque se non sosteniamo l'idea che va fatta a monte una vigilanza, un controllo, una limitazione del come appunto la rete implementa i suoi processi, io credo che non, il nostro lavoro, pur meritorio, appunto, ha bisogno di essere appunto inquadrato politicamente più in questo modo. Grazie.
1: Scusate. Grazie Milena.
2: Spero di non essere stata troppo.
1: No, sei stata perfetta. Grazie Milena. Antonio, vieni qua. Antonio, io prima l'ho presentato come adesso la racconta, come componente della commissione contro le discriminazioni. In realtà Antonio è un docente universitario che da molti anni è autore di saggi su questi temi che stiamo affrontando, e in Parlamento, in Senato, è tra quelli più impegnati anche nel proporre disegni di legge sul contrasto alle discriminazioni in rete e sulla regolazione della rete. Antonio.
3: Grazie, intanto ringrazio Francesco per aver organizzato anche quest'anno questa interessante discussione, e Francesco lo conoscete tutti, è attivissimo e lo dobbiamo ringraziare perché riesce sempre a mettere il punto nel momento giusto. Anche l'ultima iniziativa che hai citato è stata molto importante ed è arrivata con una proposta che è una proposta nuova che dobbiamo in qualche modo iniziare a dire in giro, perché la nostra esperienza diretta, la mia di questa legislatura, la tua da quella precedente da vicepresidente, nella commissione Segre, noi ci riuniamo, le diverse forze politiche, a volte in alcuni momenti sembra che diciamo esattamente le stesse cose, no? Soltanto che diciamo, adesso faccio un discorso bipartisan, ognuno attribuisce agli altri la fonte dell'odio, non dell'hate speech, perché poi anche questa, come sapete bene, perché siete tutte persone molto qualificate, la grande confusione che si alimenta fra hate speech e hate, per quanto poi l'hate speech, quando è tanto, produce anche hate, l'hate diciamo normale. Però emerge un punto, cioè se è vero che dal punto di vista teorico siamo tutti disponibili a fare qualcosa per contrastare sia l'hate speech sia l'odio in generale, cioè una polarizzazione molto estrema, iniziamo intanto, l'abbiamo detto, l'ha detto e la proposta proprio che ha lanciato Francesco, iniziamo a contrastare l'authoritative speech, cioè quello fatto da soggetti che hanno ruoli istituzionali, che possono essere imitati, che sono ascoltati e che sono i principali influencer dell'idea che se lo dicono loro vuol dire che lo possiamo dire tutti e che possiamo sdoganare questo concetto. Quindi è un tema forse molto politico, però che noi possiamo fare e possiamo costringere gli altri soggetti a farlo. Io vi cito soltanto le iniziative che abbiamo fatto, che sono in corso, diciamo così, in Parlamento, sempre con Francesco e con gli altri colleghi. Intanto una legge di contrasto all'hate speech di natura civilistica, cioè sostanzialmente noi abbiamo proposto un disegno di legge che vale per tutti i mezzi di comunicazione e che si basa su tutte le forme di hate speech che si possono immaginare, che definisce, fa un passettino in più rispetto alla definizione che spesso noi citiamo di hate speech, perché lo definisce, anche il riferimento che faceva Milena e che ha fatto prima Francesco, cioè lo riferisce anche in relazione agli effetti. Non a caso è un disegno di legge di natura civilistica, cioè che punta ai danni come impianto sanzionatorio, cioè l'hate speech non solo come enunciato ma come strumento che effettivamente nel caso specifico può limitare la libertà delle vittime di esprimere se stesse in un luogo pubblico, e quindi sostanzialmente costringerebbe, se fosse legge, a misurare la capacità di quella di quello speech di influenzare la vita della singola persona, e inserisce poi il punto, cerca di introdurre in Italia questo punto diciamo così del discorso di hate speech di natura collettiva, cioè come reputazione collettiva, mutuando dall'esperienza francese in parte tedesca, e cioè l'idea è che non soltanto io per essere attivatore di un danno verso di me devo essere direttamente il bersaglio di un discorso d'odio, ma posso attivarmi se in quel discorso d'odio viene enunciata o costruita una categoria alla quale io appartengo, vengo fatto appartenere, quindi come elemento di appartenenza a questa categoria. È servito soprattutto a cercare di mettere altre idee nel discorso pubblico, a spostarlo dal punto di vista del risarcimento dei danni. L'altra proposta di legge firmata da quasi tutti nel nostro gruppo è quella che riguarda appunto la manipolazione algoritmica, la dipendenza algoritmica e l'influenza algoritmica, cioè il passaggio che non è sostitutivo ma va affiancato in modo parallelo a quella che è un'analisi del contenuto allo strumento attraverso il quale il contenuto viene diffuso, perché effettivamente ormai c'è una crescente letteratura, la Commissione Europea, guardo Filippo Bagni che mi ha fatto regalo di questo suo libro appena uscito, lui lavora alla Commissione Europea proprio sul DSA e ha scritto anche questo libro che adesso leggeremo, Sandboxing Innovation, che è uno dei temi della regolazione europea diciamo di questi mesi, di questi prossimi mesi. E proprio la Commissione Europea ha concluso l'altro giorno un'indagine su Meta in applicazione del Digital Services Act, in cui ha stabilito, sono conclusioni preliminari, che il disegno algoritmico è fatto in modo tale esattamente per fare che cosa? Per suscitare dipendenza, alimentare la manipolazione, fare quello che dici tu, cioè trattenere, no? Il famoso engagement, trattenere il più possibile. Tutti sappiamo da moltissimi studi empirici che si trattiene molto di più ciascuno di noi dentro, non soltanto facendoci vedere ciò che ci piace, ma ingaggiandoci, cioè stimolandoci, e quindi le cose che stimolano di più, che suscitano più attenzione, sono quelle più divisive. E quindi vedete che in qualche modo il tema non è semplicemente il contenuto, ma il veicolo che restituisce quel contenuto, contribuisce a rendere virale quel contenuto e così via. Siccome sono questioni che si intrecciano con la dipendenza algoritmica, con alcuni casi anche di decisioni che ci sono state recentemente negli Stati Uniti, alcune si stanno avviando in Italia, cioè di veri e propri danni nei confronti soprattutto di adolescenti, allora noi abbiamo pensato che fosse il caso di immaginare una norma di natura precauzionale che guardasse proprio al disegno algoritmico, quindi si mette al centro il disegno algoritmico. Noi abbiamo pensato ad un disegno di legge nel quale un'autorità indipendente, in questo caso stiamo facendo un disegno di legge italiano in attesa del Digital Services Act, o in attesa che il Digital Services Act abbia più coraggio, no? E si sposti sempre un po' di più su questi temi. Perché? Perché il Digital Services Act, e poi concludo, si occupa del tema della regolazione algoritmica, ma lo fa soltanto in una parte che è riferita di più alla questione che riguarda gli adolescenti. Il nostro è un disegno di legge più generale, ovviamente, che presuppone tutele maggiori per i più giovani, ma che riguarda tutto l'ecosistema. L'idea è gli algoritmi non sono neutrali, hanno un design. Questo design, come ci dimostra la documentazione interna di queste piattaforme prodotta diciamo proprio nell'ambito dei tribunali che se ne stanno occupando, rivela la consapevolezza di chi disegna questi algoritmi, che hanno esattamente questa capacità, cioè la capacità di ingaggiare e la capacità di stimolare meccanismi molto simili a quelli delle slot machine, cioè dei meccanismi di ricompensa dopaminica del cervello dovuta proprio al fatto che io attendo qualcosa che mi soddisfi. E ormai sono in molti, anche coloro che hanno disegnato questi algoritmi, a dire che effettivamente è come se avessi una slot machine in tasca. E quindi questo disegno di legge, quello che prova a fare, è anticipare quello che la Commissione Europea ha annunciato nel Digital Fairness Act, cioè immaginare una regolazione pubblica degli algoritmi, meccanismi di trasparenza, capire come funzionano, quali sono gli effetti, e imporre alle piattaforme un duty of care, cioè una responsabilità, un dovere di minimizzare quelli che possono essere dei rischi che bisogna definire, avere un soggetto pubblico che, con tutti i limiti che può avere questo regolatore, in ogni caso interviene nel dire questo lo possiamo fare, questo non lo possiamo fare, in un meccanismo che è una sperimentazione continua e che si attiva ed elimina un certo tipo di disegno in funzione di quelli che sono i danni attesi. Introduciamo un meccanismo di responsabilità civile per i danni nei confronti delle piattaforme, e pensiamo che questo sia, diciamo, non il modo giusto, perché non voglio dire questo, ma sia il modo più complessivo di affrontare il tema. Se poi un sottocaso di questo è anche il divieto per i più piccoli, per i più giovani, eccetera, abbiamo delle proposte di legge in questo senso, ma attenzione che il tema del divieto è un falso problema, perché è ciò che io, se fossi un titolare delle piattaforme, vorrei, cioè una piccola parte di persone che ufficialmente sono fuori mi autorizza a dire allora posso fare tutto quello che voglio nel resto, diciamo così, del mondo digitale, quando invece la sfida deve essere proprio un'altra, cioè quella della coregolazione. E la cosa interessante che diciamo è importante per noi, e veramente finisco, è che qui stiamo parlando di una responsabilità diretta delle piattaforme, perché sia la regolazione americana sia il DSA partono dallo stesso principio del cosiddetto Good Samaritan, per cui sostanzialmente le piattaforme non sono direttamente responsabili per i contenuti di terzi, e questo è un principio che è abbastanza accettato da tutti, anche a livello europeo. Poi si va nel caso per caso, se hai fatto o non hai fatto quello che tu stesso hai detto di regolamentare o meno. Al contrario, il disegno algoritmo è proprio tuo, cioè sei proprio responsabile di come i contenuti sono poi veicolati, qual è l'esperienza, come fai a rimuoverli o meno, come fai i meccanismi di segnalazione. Ecco, noi dobbiamo accompagnare la nostra attenzione, che fino ad oggi è stata giustamente sui contenuti, agli algoritmi, perché l'altro pezzo della storia, e forse la questione, diciamo, degli adolescenti ci aiuta, perché effettivamente stimola un intervento più trasversale, più bipartisan, e ci fa capire meglio che cosa c'è dietro. Concludo con l'esempio di WhatsApp, che è banale. WhatsApp ha introdotto, come tutti sapete, un vincolo al numero di messaggi che noi possiamo inoltrare nello stesso momento. Vi siete mai chiesti da dove nasce questa regola che improvvisamente è arrivata? Nasce da un caso disastroso che c'è stato in Myanmar, dove sostanzialmente ci fu una vicenda che riguardò alcune persone che erano state accusate nel loro luogo molto specifico, locale, di alcuni comportamenti. Si è scatenata, diciamo, una bolla mediatica contro queste persone, che hanno rischiato poi di essere linciate. Davanti davanti a questo fenomeno, WhatsApp ha detto introduciamo un vincolo. Nel nostro caso è di mi sembra 5 inoltri a volta, in Brasile è 20. Quindi vedete che ci sono anche regole completamente diverse. WhatsApp però sostiene che dopo aver introdotto questo meccanismo si è molto ridotta la diffusione di notizie false, la diffusione di meccanismi di violenza, eccetera. Cosa mi interessa a me? Mi interessa far vedere che c'è una relazione diretta fra come è disegnato l'algoritmo anche in questa stupida regola rispetto agli effetti che si producono. Hastings, che era l'AD di Netflix, diceva, quando gli chiedevano ma chi è il tuo concorrente principale, lui produceva contenuti, guardo Roberto, e quindi gli hanno chiesto ma è ancora la TV pubblica, è lo streaming, è lo sport, chi è il concorrente di Netflix? E lui rispose ma noi non abbiamo concorrenti, se proprio devo individuare un concorrente di Netflix è il sonno, cioè il periodo che noi passiamo fuori, in quel caso fuori dalla TV, mutuando fuori dalla nostra vita interconnessa digitale, ed è su questo che dobbiamo lavorare. Grazie.
1: Grazie Antonio. Io adesso chiederei a Trianta Lucarellis. Trianta, vieni, così abbiamo una sequenza anche, poi chiederei a Nannerel invece come coordinatrice della rete e poi le varie associazioni. Trianta.
4: Allora, intanto grazie al senatore Verducci per questo invito, è il dibattito molto interessante, sono già state dette molte cose, io proverò a non ripetere. Volevo aggiungere alcuni aspetti relativamente a cose dette in precedenza. Allora, nella mia attuale veste di responsabile advocacy internazionale UNICEF, il dibattito sul discorso dell'età per l'utilizzo dei social media è centrale. Ci sono attualmente 36 stati che o hanno già iniziato un processo per un limite d'età o lo hanno programmato. Attualmente non esiste nessuna prova dell'efficacia di questo meccanismo. Come diceva l'onorevole Nicita, c'è un grande rischio di deresponsabilizzazione delle piattaforme, che a quel punto dicono ok, questo target di persone non ha accesso, non è nostra responsabilità tutto il resto. Se aggiungiamo quello che si diceva, che ormai non esiste più la moderazione di fatto, quello che era il grande cavallo di battaglia che avevamo noi qualche anno fa, quando non c'era ancora Trump, e dove le piattaforme, le multinazionali sembravano ancora quelle degli inizi del progressismo liberal, dei garage e di questi ragazzi pacifisti, diciamo, che promuovevano aziende multimiliardarie per il bene dell'umanità, che all'improvviso con l'avvento di Trump sono diventati tutti molto mansueti e sono andati a baciare la pantofola appena si è insediato Trump. Quindi noi, da che avevamo un lavoro comune, lo facevamo anche in Italia con i rappresentanti italiani, ci siamo trovati davanti a un muro ormai in cui le piattaforme sono diventate delle controparti estremamente anche violente da un certo punto di vista. Vediamo il linguaggio di un Elon Musk che promuove la parola remigrazione, di cui si parlava, senza nessun tipo di problema, e promuove contenuti nazisti appoggiando AfD in Germania, ma non solo, mostrandosi col braccio alzato. Ormai c'è uno sdoganamento non solo a livello internazionale, si diceva in Italia abbiamo il fenomeno Vannacci, che ormai decima Mas, Camerati, remigrazione, che è un termine, come si diceva, estremamente razzista, molto specifico, anche diciamo in Parlamento abbiamo avuto deputati che sono passati con il gruppo di Vannacci, che dicono frasi naziste nei loro interventi. Quindi noi ormai è stato accettato un linguaggio che prima almeno c'era un pudore, non si utilizzava. Quindi quello che diceva il senatore Verducci, noi dobbiamo continuare a contrastare questa cosa senza dare per scontato che ormai è una marea che non torna più indietro. È qualcosa che può essere sconfitto, però può essere sconfitto se noi riusciamo a capire bene il suo funzionamento. E qui volevo introdurre una questione della quale non si è parlato, che è la questione della cosiddetta cultura woke. Allora, la forza di questi personaggi come Vannacci o altri che in Europa stanno emergendo è stata favorita anche da un'estremizzazione tra virgolette woke del discorso, perché ci sono stati degli errori anche di eccesso dall'altra parte, che hanno fornito gli strumenti a questi personaggi per poter dire, ogni volta che vengono ripresi o qualcuno tenta di riprenderli, ma allora non si può dire niente, siete woke. E questo è un elemento, come si dice, difficile da contrastare, perché alcune cose sono state alcuni eccessi nel discorso del rispetto. Adesso attenzione, io non voglio, non porrei limiti al discorso del rispetto, però ci sono delle cose alle quali è un boomerang se si insiste e si estremizza, come il discorso delle statue dei vecchi presidenti americani, no? Che andavano ripulite da ogni segno della schiavitù del passato, che invece erano dei fatti storici precisi e che quindi è giusto che per memoria vengano preservati, come anche la parola razza. E noi sappiamo che le razze non esistono, ma per esempio la parola razza in Costituzione, secondo me, è bene che rimanga per futura memoria, diciamo, no? Perché non bisogna neanche cancellare un tratto di penna quello che è il nostro mondo e la nostra società non molto tempo fa. Quindi noi dobbiamo contrastare questa modalità senza la timidezza e la paura di essere dipinti come persone woke. Noi abbiamo diciamo tutti gli argomenti e la storia dalla nostra parte, quindi niente timidezza. Vi volevo fare molto velocemente un esempio, no, di questo discorso del woke. Si è molto parlato di Elena di Troia. Adesso L'Odissea è un film bellissimo che siamo andati con la mia compagna ieri a vedere, ci è piaciuto moltissimo. Elena di Troia è un'attrice afroamericana, Lupita Nyong'o, che rappresenta sia Clitennestra, che era la sorella gemella di Elena di Troia, e lei è nera. Sui social questa è stata una questione, ma non solo da parte della destra, dell'estrema destra. La stessa mondo progressista ha detto: ma come, è nera, perché si eccede con questa rappresentazione, questa provocazione. Il mio modesto parere su questo, se può valere qualcosa, è una domanda che porgo a tutti voi: ma perché il colore della pelle è così importante? Perché la rappresentazione delle persone nei film, nelle serie televisive, deve, diciamo, il colore della pelle deve rappresentare una discriminante di qualcosa? Perché la scelta non deve essere soltanto sulla capacità dell'attore o su una voglia di raccontare la storia, diciamo, in maniera personale da parte di un regista, no? Che sceglie il casting sulla base di quello che vuole, del prodotto che vuole realizzare. Quindi ho superato i 6 minuti. Ultimissima cosa, allora, ultimissime due cose, ma molto velocemente. Il discorso che il vicepresidente Salvini voglia fare il ministro dell'interno, io lo trovo un atto razzista di per sé, perché essendo lui già vicepresidente del Consiglio, se vuole portare avanti delle politiche migratorie diverse lo può già fare e non ha bisogno di andare al Viminale. Se vuole andare al Viminale è semplicemente perché vuole riattivare la bestia che lo aveva portato al 34% alle europee precedenti. Ultimissima cosa, avrete saputo che il Dipartimento di Stato americano ha lanciato un bando, ha pubblicato un bando rivolto al mondo delle associazioni, e tra i vari requisiti è anche quello di contrastare tutta la regolamentazione europea rispetto ai social media. Quindi le associazioni che meglio contrastano il Digital Service Act il Digital Markets Act e altri provvedimenti dell'Unione Europea che non stanno bene alle compagnie americane, queste associazioni possono avere dei soldi da parte non di un'associazione privata americana, ma addirittura dal Dipartimento di Stato. Grazie.
1: Grazie Trianta. Nannarel. Nannarel Fiano, co-coordinatrice della Rete Nazionale contro l'Odio. Nannarel.
5: Grazie mille, grazie davvero ancora per l'invito. Io sono appunto co-coordinatrice della Rete Nazionale contro i discorsi e i fenomeni d'odio, che è una rete che è nata nel 2020, il 27 ottobre 2020, con la volontà di comprendere, prevenire e contrastare il fenomeno dei discorsi e dei fenomeni d'odio. La rete conta oggi più di 40 associazioni, conta enti, osservatori, professori, professoresse, ricercatori, ricercatrici. È molto composita la natura della rete, e questo perché il contrasto all'odio necessariamente deve fare i conti con la sua multiformità. È per questo che la rete si sta ingrandendo e sta assumendo una natura sempre più forte. Questo perché siamo tanti e siamo, diciamo, in qualche modo diversi. Il metodo che adotta la rete è quella di affrontare i discorsi e i fenomeni d'odio da un lato sul piano teorico, in questo l'Accademia certamente ha un suo ruolo, dall'altro però abbiamo tutta la parte, la compagine dell'attivismo di chi lavora sul territorio, e quindi riusciamo a coniugare teoria pratica, e questo credo che sia davvero una forza, una grande forza della Rete Nazionale contro i fenomeni e i discorsi d'odio. Ora,

dire che se ne intende molto, ma non per buonismo, ma perché l'inclusione di per sé rappresenta un qualcosa che fa bene alla democrazia, che ne mantiene ben salda la struttura. Questo l'abbiamo visto tra l'altro anche con la relazione finale della Commissione Segre del 22 giugno 2022. Lì si fa davvero riferimento al fatto che le parole sono, e in questo anche la professoressa Santerini ci ha raccontato tanto questo aspetto, e anche il senatore Verducci, le parole sono un unicum con la democrazia, è qualcosa di inestricabile, quindi sono buone pratiche che salvano la democrazia, non sono solo funzionali a un linguaggio inclusivo, come se si potesse dire tra l'altro solo funzionale, è chiaro che è già tantissimo, ma non per buonismo, che comunque voglio dire di per sé non avrebbe anche nulla di male, ma per salvare la democrazia. Abbiamo lavorato poi come rete su Vademecum, ad esempio per quanto riguarda le elezioni politiche, abbiamo sviluppato, ha sviluppato il coordinamento precedente, a dir la verità, un vademecum per un discorso politico e pubblico libero dall'odio. Questo è molto importante. Abbiamo poi elaborato linee guida, in particolare si è, come dire, fatto protagonista il gruppo advocacy della rete, ma non solo. Approfitto per dire, nella rete abbiamo un gruppo advocacy che si preoccupa di stilare, di immaginare e mettere poi a terra linee d'azione, programmi per leggi più inclusive, quindi per cercare, come dire, di dire la propria nello spazio pubblico. E abbiamo un gruppo comunicazione, un gruppo dati e ricerca che si occupa di intelligenza artificiale, e stiamo mettendo a terra un gruppo che si dedica ai percorsi educativi nelle scuole, che chiaramente rappresenta un punto, forse se non il punto centrale, per tutto quello che ci siamo detti prima. Che cos'è il progetto ACT? Allora, la rete ha vinto a marzo scorso questo progetto, che è un progetto europeo, quindi abbiamo un cofinanziamento molto importante da parte dell'Unione Europea per creare come rete un'alleanza, Alliance to Counter Hate Speech, HATE, questo è l'acronimo, quindi ACT, per appunto un'alleanza per contrastare i discorsi e i fenomeni d'odio. Quindi stiamo studiando, in realtà COSPE, che è capofila, sta dirigendo benissimo tutte le varie attività che sono all'interno della rete per studiare, prevenire e contrastare i discorsi e i fenomeni d'odio, quindi è pienamente centrato rispetto al core diciamo della rete. Abbiamo organizzato, hanno organizzato COSPE insieme ad Amnesty International, a Gay Center, a Naria, a Pangea, scusatemi, dei workshop sui temi legati all'omo, lesbo, transfobia, al contrasto, sui temi legati alla violenza di genere, al suo contrasto, sui temi anche delle buone pratiche per contrastare l'incitamento all'odio. Quindi anche qui ritorna certamente il tema legato alle buone pratiche. Fanno parte di ACT, vorrei citare perché è giusto farlo, COSPE chiaramente, Pangea, Lunaria, Amnesty International Italia, Carta di Roma, Giulia Giornaliste, Gay Center e Vox Diritti. Finisco perché sono già a 5 minuti e 45 secondi dicendo che il nostro obiettivo è quello di creare una fortezza multiforme di strumenti e di linee guida, anche certamente su questo siamo pienamente a disposizione, proprio perché possiamo, lo stiamo facendo, coniugare, ripeto, teoria e pratica. Per esempio parlo per me stessa, non come co-coordinatrice ma come Nannerl, oltre, grazie mille, ad aver collaborato con la Commissione Segre, e l'esperienza della consulenza è stata meravigliosa ed è fantastica, quindi ringrazio nuovamente, studio diciamo come costituzionalista i fenomeni d'odio, i discorsi d'odio, quindi questa è una competenza ad esempio che è possibile portare, ma cito me stessa solo perché sto parlando chiaramente io qui, ma la rete è ricchissima
ricchissima e composita. Ecco, chiudo dicendo che odiare l'odio, se vogliamo, o meglio, odiare la propaganda e l'istigazione all'odio, perché poi di fatto di questo si tratta, diciamo, poi ci sono diverse sfumature, è un compito non solo, come dire, civile, di società civile, ma è un compito proprio anche costituzionalmente fondato e orientato. Prima infatti Francesco Verducci citava l'articolo

0: le tre. E certo, è una questione di, come dire, sopravvivenza costituzionale. Quindi qui ancora mi piace riallacciarmi all'aspetto relativo alla democrazia. Quindi le parole sono legate alla bontà della democrazia, questo ce lo insegna anche Klemperer, Viktor Klemperer, che ci diceva: durante il nazismo le parole sono debolissime, poche, sono, come dire, rozze, non sono complesse. E questo perché appunto più una democrazia è sana e più la parola è inclusiva ed è ricca. Ringrazio e mi scuso se ho preso qualche secondo in più.
1: Sei stata perfetta anche con i tempi. Allora adesso c'è Anna Laura Bussa, che è giornalista dell'ANSA, ma sta qui a rappresentare l'ordine dei giornalisti, in particolare del Lazio, ma non solo. Dopo di lei Iside Castagnola, poi Raffaella Petrilli e poi continuiamo. Fatemi salutare, perché l'ho visto qui attorno, Francesco Cundari, giornalista che sicuramente conoscete, che è uno dei fondatori storici della rivista Left Wing e anche di tutta questa esperienza. Quindi gli farei un applauso anche, se siamo qui, anche merito suo. Anna Laura, a te il microfono.
2: Grazie, grazie per l'invito, e penso che sia un'ottima occasione quella di riuscire a confrontarci per cercare di capire anche come arrivare ad un non so come dire, ad una soluzione o comunque ad un modo per cercare di arginare tutto questo. Noi stiamo vivendo un'epoca di violenza insopportabile, e credo che le parole siano importanti non solo per divulgare questa violenza e quindi servire questa violenza, ma anche per contrastarla. E credo che spetti anche ai giornalisti riuscire ad invertire questa tendenza, perché noi abbiamo comunque delle grandi responsabilità. Potrei citare e fare moltissimi esempi, ma sarebbe antipatico, di titoli e di articoli che sono stati pubblicati anche nei momenti più delicati, come quelli della remigrazione, come stavamo parlando, o come quelli che riguardano la parità di genere, o appunto quello che viene detto sui migranti, perché è vero che la politica sta usando quella che è la cosa più semplice, cioè il parlare alla pancia delle persone, il fare polemica, speech, affinché il messaggio sia chiaro e il più veemente e il più odioso possibile, perché però la gente ovviamente ascolta di più, è più notiziabile. Però dovrebbe toccare poi al giornalista riuscire a invertire questa cosa, riuscire, per esempio nel primo periodo di Trump un po' i colleghi in America erano riusciti a farlo, perché cercavano di verificare tutto quello che lui diceva, e praticamente quasi nell'80% questa verifica portava a risultati negativi. Ecco, quindi questa è una responsabilità di cui noi dobbiamo parlare, che è in capo ai giornalisti, ed è proprio di responsabilità che io vorrei parlare con voi questa sera, perché come Ordine del Lazio ci stiamo facendo promotori di un qualcosa a cui faceva riferimento anche il senatore Nicita, che credo che sia un po' la battaglia di tutte le battaglie. E cioè, una trentina di anni fa, quando le big tech hanno cominciato a dominare il mondo e di conseguenza la comunicazione del mondo, gli è stata riconosciuta questa sorta di impunità, cioè questa famosa section 230, chiamiamola come vogliamo in inglese, in italiano, ma insomma, che è inserita in questo Telecommunication Act, è secondo me la madre delle battaglie, nel senso che noi dovremmo partire come giornalisti italiani, questo sarebbe il nostro appello che rivolgiamo a tutti gli organismi di categoria, e quindi sono contentissima di questa occasione che viene data. Dovremmo coinvolgere tutti e far partire dall'Italia, soprattutto in un momento di frizione come questo con gli Stati Uniti, dove insomma l'Europa dovrebbe prima o poi cominciare a camminare con le proprie gambe, a cominciare dall'Italia, ma insomma riuscire ad arrivare a fare in modo che si cancelli questa famosa section 230, perché è lì il problema. È vero, noi possiamo parlare di algoritmi, possiamo parlare degli adolescenti, possiamo entrare nel merito dei social, di quello che fanno e di quello che non fanno, della responsabilità infinita, perché come diceva l'onorevole prima, queste big tech stanno riscrivendo la storia, stanno riscrivendo la verità, non solo orientano politicamente e fanno propaganda, ma stanno scrivendo il falso, ci stanno portando tutti noi comunicatori del mondo a scrivere e a renderci protagonisti di una riscrittura vera della storia, della realtà, che è una cosa pericolosissima. Allora io credo che riconoscere a queste big tech la stessa responsabilità che viene riconosciuta ai direttori dei giornali e agli editori, ma veramente basta, basta, è una cosa infinita, visto che loro hanno il potere e sono i padroni del mondo al momento, però se si cominciasse a creare davvero un'onda, non so come dire, di indignazione, e tutti i partiti riuscissero a farsi interpreti di questa cosa, io un po' ho sondato il terreno, a cominciare dall'opposizione ma anche la maggioranza, e su questa cosa della sezione 230 in molti sono d'accordo, a cominciare dagli editori, perché le big tech, ve lo sapete meglio di me, rubano questi contenuti dai vari siti, dai vari organi di informazione, li infarciscono di fake news grazie a tutti questi profili fake che sono ormai la maggioranza, e stanno riscrivendo la storia. Dopodiché noi ci poniamo il problema delle intelligenze artificiali, ma anche le intelligenze artificiali nascono da qua, perché essendo delle machine learning loro si alimentano e quindi vengono educate, diciamo così, anche con la pesca a strascico sul web. Se sul web si può dire, scrivere, fare, pensare tutto quello che si vuole, di conseguenza poi si droga tutto il resto del messaggio, perché il giornalista che è da solo in redazione perché c'è l'ennesimo stato di crisi e per sbrigarsi, è successo e succede continuamente, usa l'intelligenza artificiale su determinati argomenti, scrive quello che le big tech vogliono che scriva, perché le intelligenze artificiali si sono fatte tramite di quel tipo di messaggio, che è un messaggio menzognero scritto attraverso gli algoritmi, scritto dagli hate speech veri, cioè quelli che vengono proprio pagati per mettere in rete questi messaggi d'odio, e si crea questa cosa. Io credo che si dovrebbe creare e formare, almeno in Italia, per poi ovviamente portarlo in Europa, un movimento di opinione che chieda agli Stati Uniti, pretenda, il modo lo troveremo, se attraverso una regolamentazione a livello europeo, attraverso un disegno di legge che possa partire dall'Italia per poi arrivare a livello internazionale, o semplicemente un documento da far firmare ai vari componenti dei partiti, ai vari premi Nobel, non so, stiamo cercando di trovare la strada più efficace per arrivare a questo, ma noi l'obiettivo deve essere questo: dare responsabilità, riconoscere la stessa identica responsabilità che viene riconosciuta ai direttori e agli editori anche alle piattaforme. Se no non si esce da questa strada. Ovviamente poi, tornando nel piccolo, e chiudo perché ovviamente secondo me questa è la battaglia delle battaglie, e ve lo volevo comunicare anche come ordine del Lazio, insomma stiamo cercando di mettere a punto questa cosa, ma poi ovviamente nel piccolo, nel dettaglio, nella quotidianità cerchiamo di intervenire continuamente, abbiamo formato una sorta di osservatorio, almeno per quella che è la nostra competenza territoriale, per cui come Commissione Pari Opportunità per esempio siamo dovuti intervenire diverse volte, anche perché è vero che le parole sono importanti, ma anche il non detto oppure le immagini possono ferire e creare violenza, e quindi su questo ovviamente noi monitoriamo e vigiliamo, ma vorremmo che, e speriamo che molti partiti ci ascoltino, che si creasse questo movimento per arrivare alla cancellazione di questa impunità e insopportabile. Grazie.
1: Grazie Anna Laura, Iside Castagnola, poi Raffaella e poi Orlando Paris. Iside.
3: No, grazie a Francesco, perché è riuscito come al solito e come ogni anno a creare un ponte importante fra le persone che hanno cose da dirsi, da raccontarsi, perché fanno le cose. Quest'anno però, anziché come avvocata esperta in media education, sono qui nella veste anche di garante infanzia e adolescenza di Roma Capitale, e vi racconto un po' lo spaccato, la vita quotidiana, il mondo visto dall'altra parte, cioè dalla parte dei ragazzi, dalla parte degli adolescenti, tanti dalla parte dei genitori, dalla parte degli insegnanti. Con il senatore Nicita abbiamo presentato circa 9 mesi fa il suo libro Nell'età dell'odio ed è stato un importante momento perché sono riuscita in una...
4: un momento marketing, l'autore sta lì, l'avete appena ascoltato.
3: No, mi sono permessa di fare una cosa, visto che ci conoscevamo da quando lui era commissario a GCOM e io ero dirigente lì in autorità per le comunicazioni, di organizzare questa sua presentazione del libro, perché diciamo sempre i giovani non partecipano, ma se tu non li rendi protagonisti, ma perché dovrebbero venire? Poi ci parliamo sempre addosso, tra di noi, universitari, filosofi, avvocati, magistrati, istituzioni, ma perché un ragazzo dovrebbe venire? E così abbiamo organizzato quella presentazione e magicamente facendo parlare, ma poi basta poco, basta invitare 2 o 3 loro al tavolo e raccontare loro come vedono quel libro, se l'hanno letto, regalarglielo e cambia già tutto il dibattito, anziché diventare una sfilata diventa un vero confronto. E quindi devo ringraziarlo, perché sarà perché è papà di 2 splendidi ragazzi, quindi capisce quanto è importante non parlarsi addosso, ma cercare di agganciare poi quelle persone a cui sono dirette tutte queste tutele di cui noi parliamo. Cioè io vedo, mi invitano ai convegni ormai non come garante infanzia e adolescenza, ma ormai da anni, perché me ne occupo da 18 anni, in cui si parla per 2 o 3 ore di disagio giovanile. I cassetti delle commissioni al Senato, alla Camera sono piene di analisi e studi dei professori universitari e la situazione, i dati peggiorano. E allora che cosa bisogna fare? Bisogna cambiare strategia, bisogna cambiare azione, bisogna cambiare politica. Il capo della polizia postale, che è mio amico, mi dice: Isida, è impressionante, non ce la facciamo più, perché i nostri uomini, anziché stare dietro ai problemi seri di terrorismo internazionale, intercettazioni, lotta alla mafia, eccetera, io che ho pochissimi uomini della polizia postale, devo farli presenziare, perché così dice la legge, nei tribunali ogni giorno durante i processi di un genitore che denuncia l'altro genitore oppure l'insegnante, la preside, perché sono stati insultati nelle chat di WhatsApp, perché il loro figlio ha scritto puttana nella chat WhatsApp di classe all'altra mamma o alla figlia, e questo significa dispendio di tempo, soldi, energia del nostro paese, delle nostre tasse. Ora, o guardiamo in faccia queste cose e in maniera pragmatica diciamo: ma io, il mio sapere, io sono avvocato, io sono magistrato, io sono filosofo, io sono senatore, cosa posso fare? Quindi cambiamo il nostro agire. Nel mio piccolo me lo sono chiesto, cosa posso fare? E allora, nonostante il sindaco mi abbia nominato garante infanzia e adolescenza, raccontavo a Raffaella Petrilli, con cui condivido varie battaglie da 20 anni sui diritti delle donne, io continuo ad andare nelle scuole, perché poi il bisogno è lì. Non ci sono più, purtroppo, rispetto all'odio, organizzazioni che fanno in modo che ci si incontri, come abbiamo fatto noi oggi pomeriggio, e si sostenga la famiglia, si sostengano gli insegnanti. La famiglia va sostenuta, i genitori non sanno più assolutamente come educare, la famiglia non esiste più, la coppia non esiste più, quindi bisogna sostenere i genitori e formare i formatori. Vi racconto 3 episodi affinché siano spunti di azione per ognuno di noi. Innanzitutto grazie a Anna Laura, perché l'ordine dei giornalisti in questo momento storico del Lazio è attivissimo, col vostro presidente Guido Dubaldo, che veramente mi ha accompagnata e sostenuta in tante azioni, in primis nella presentazione della carta d'Assisi. Come vi dicevo, ho scritto questa carta d'Assisi dei bambini, che sono 10 consigli semplici, perché i ragazzini non ne vogliono pipponi o lezioni da noi, neanche i genitori, vogliono consigli semplici, perché quando io vado nelle scuole, tranne che ci sono incontri di tecnici come tra di noi, i genitori comuni, insegnanti, avvocati si avvicinano a me e mi dicono, l'altro giorno mi hanno chiamato dal commissariato perché mio figlio ha messo nella chat la foto del seno nudo della sua fidanzatina con cui ho litigato, ma io non so neanche mettere l'app per controllare la navigazione, il tempo, mio figlio c'ha 11 anni, a chi posso chiedere aiuto? Ecco perché va, come diceva il senatore Nicita, vanno fatti interventi strutturali, anche la lotta al cyberbullismo, ai linguaggi di odio. Sapete cosa sono diventati? Progettifici. Cioè la cooperativa, l'associazione fa il progettino e pensa che con il convegno di 2 ore risolve. Non è così. Bisogna formare gli insegnanti in maniera strutturale. Che cosa voglio dire? Voglio dire che tutti noi nel nostro piccolo possiamo fare tantissime cose, ad esempio con l'UNICEF stiamo formando i garanti possono formare e sensibilizzare gli amministratori politici locali, cioè ripristinare la rete ma in maniera concreta, studiando e traducendo i nostri studi in azione. Questo è un momento in cui bisogna agire, perché i giovani, i bambini sono veramente una piccola parte della nostra società. Siamo un popolo italiano così vecchio, il secondo più vecchio del mondo dopo il Giappone, ma almeno curiamoli questi bambini, questi ragazzi. Io ho curato un caso in particolare che ha trasformato l'odio in un suicidio, è stato Paolo Mendico, è stato nella nostra regione Lazio, qua a quasi 100 km da Roma, quindi non sto dicendo a Val Guarnero, a Canicattì. Il ragazzino di vario, quindi il diverso, no? L'odio verso il diverso. Il ragazzino era di una famiglia povera, diversa un po' dalle famiglie borghesotte della provincia di Latina. Il papà aveva i capelli lunghi, andava a pescare, faceva i biscotti con la mamma e quindi non aveva la felpa firmata o le scarpe firmate come i compagnetti, non andava a giocare a calcio, magari gli piaceva di più fare lezioni di chitarra. Sputi, offese ogni giorno, il ragazzino non ha retta, a 14 anni si è impiccato. Paolo Mendico, 6 mesi fa, a distanza di 100 km da Roma. Quindi questo è un caso che in qualche modo ci deve dare la forza di fare ognuno di noi delle azioni concrete legate a mondi diversi da quelli nostri e aprirci. Quindi grazie a tutti noi e buon lavoro a tutti.
1: Grazie, grazie Iside. Raffaella Petrilli, poi Orlando Paris. Raffaella.
5: Grazie molto per l'invito. Cercherò di essere molto semplice e molto contenuta nei tempi. Quando 6 o 7 anni fa abbiamo cominciato a studiare il fenomeno che ci circondava, siamo stati obbligati a farlo perché il fenomeno del discorso d'odio era crescente e imperante, ci siamo accorti di 2 cose, quindi cercherò di essere molto sintetica su questo perché abbiamo già sentito molto. Le 2 cose sono queste: nessuno in Italia o all'estero sapeva dire, identificare il discorso dell'odio. Mi spiego con un esempio. Sono alla festa di Left Wing, vedo una ragazza da lontano che perde le chiavi, mi precipito, raccolgo le chiavi per restituirle ed è sparita. Allora dico ai miei amici: aiutatemi a cercare, è una ragazza con i capelli biondi alle spalle, una camicia rossa, pantaloni bianchi. I miei amici partono e sanno che cosa cercare. Noi non possiamo fare questo con il discorso dell'odio, non potevamo farlo. Quali sono le caratteristiche che lo identificano? L'altro giorno stavo leggendo la sentenza contro quei post tremendi contro la Liliana Segre. Condannate le offese, condannate la diffamazione, e poi c'è un mucchietto di post sui quali i giudici non hanno detto niente, dentro i quali ho trovato i discorsi dell'odio. Seconda cosa di cui mi sono accorta, ci siamo accorti, è che nessuno cercava le caratteristiche dell'odio dove sembra più ovvio cercarle. Le parole sono importanti, nelle parole. Attenzione però, non le singole parole, Qualche anno fa, il 16 mi pare, De Mauro, il mio professore Tullio De Mauro, stilò una lunga lista di parole ostili, parole per offendere. Esatto, però avvertì immediatamente subito che non le parole di per sé non erano il sintomo del discorso dell'odio, anzi, chi di noi non dice cretino, no? Alla persona che ama di più. Nessuno le cercava nelle parole però congiunte in discorso, speech vuol dire discorso, non lingua o linguaggio e basta. Ecco, noi abbiamo cominciato a lavorare su queste due piccole ma gigantesche mancanze. Tutti citano la definizione della comunità europea dell'ONU, del discorso d'Europa, e dicono, che dice che sostanzialmente ogni discorso che dica ogni discorso. Che vuol dire ogni? Tutto e niente. La ragazza che perde le chiavi non la possiamo trovare perché non abbiamo che cosa cercare. Allora, in questi anni, prima all'Università della Tuscia, poi in associazione con l'Iliesi CNR di Roma, un gruppo guidato da Francesca Lesse, abbiamo lavorato su questo, abbiamo fatto una proposta, abbiamo elaborato una identikit dell'odio, semplice, che guardasse alla struttura del discorso. L'abbiamo fatto con gli strumenti semiotici e filosofico-linguistici, cioè semiotica, discorso e atto linguistico, no? L'abbiamo testata con i ragazzi, per fortuna all'università i ragazzi ce li abbiamo di fronte, gli ho spiegato, gli ho insegnato a riconoscerlo e quindi ad attivare, perché è importante farlo. Una buona definizione permette due cose, mi avvio alla conclusione, permette uno di riconoscere i discorsi dell'odio, distinguendoli da ciò che non è discorso dell'odio, perché questo è il punto, ciò che non è discorso dell'odio può essere brutta, sporca o cattiva, ma una opinione libera, in democrazia è libera, la democrazia l'abbiamo citata molto ed è molto legata a questo discorso. Quindi una buona definizione del discorso dell'odio mi deve permettere anche di riconoscere che cosa non è odio e che è, non mi piace, però è un'opinione legittima. L'altra cosa che mi deve permettere di fare è impostare su quelle caratteristiche una buona didattica della tolleranza, una buona didattica contrastiva dell'odio. Non posso dire, una delle cose che si sono ripetute di più a partire dai precursori americani dell'odio, studiamo l'odio da 40 anni, quindi immaginatevi quanta roba c'è su questo. Una delle proposte elaborate in America era, alle parole, per salvaguardare la libertà d'espressione, alle parole di odio, rovesciamo più parole di tolleranza, di amicizia. Cosa vuol dire più parole? No, devono essere le parole bianco, allora io te lo faccio nero, rosso, allora te lo faccio blu. Cioè, voglio dire, una didattica imperniata sui punti identificanti il discorso dell'odio. Quando abbiamo fatto questa proposta nelle scuole del territorio sono venute a frotte, una volta hai partecipato anche tu, sebbene a distanza, ma 200 ragazzi incollati, 200 ragazzi delle medie, quindi non incollati alle sedie, si sono divertiti moltissimo, l'abbiamo ripetuto questa esperienza altrove, però... tornando alla sentenza sui post offensivi verso Liliana Segre, non è un caso che l'odio non è offesa, il discorso dell'odio, il discorso di incitamento all'odio non è un discorso offensivo, ce l'abbiamo già la legge che punisce le offese, non è un discorso denigratorio, ce l'abbiamo già la legge che punisce la denigrazione. L'odio è una cosa a parte, però bisogna imparare a riconoscerla, a vederla, a contrastarla con semplicità ma anche con certezza, perché finché affidiamo il contrasto dell'odio al nostro sentimento privato, l'incontro con i ragazzi delle scuole, ho incominciato così: secondo voi qual è il contrario dell'odio? l'amore, tutti dicevano, odi et amo, è un tema letterario gigantesco. Quello è il sentimento, non è il discorso dell'odio, non è quello che mette in pericolo la democrazia, e soprattutto se lo schiacciamo sul piano sentimentale, emotivo, allora ci dobbiamo rinunciare al contrasto, è un fatto naturale come ogni sentimento. Quindi tra l'altro la definizione è pubblicata, chiunque può vederla, chiunque può usarla. Grazie mille.
1: Grazie a Raffaella. Orlando Paris, allora qui abbiamo tanti autori e autrici di alcuni anche i libri, e laddove ci sono i libri io li faccio vedere. Orlando Paris, Pensare l'odio, l'umano di fronte all'estremo, penso sia appena uscito, vero Orlando?
6: Bene, grazie mille, grazie a Francesco Verducci per l'organizzazione di questo momento, ma anche per il lavoro che fate con Antonio, con Milena in Parlamento, è molto, davvero molto importante. Allora, io partirei subito da un dato empirico, cioè per, come dire, capire quanto oggi l'odio discorsivo è impattante. Partiamo da quelle che sono le dichiarazioni sulla guerra in Iran, ci sono state negli ultimi 3 mesi. Negli ultimi 3 mesi noi abbiamo visto Trump dichiarare cose del tipo, e cerco di andare alla lettera, li stiamo massacrando, gli stiamo rompendo il culo, è arrivato a dichiarare, a minacciare, come dire, un'azione genocidiaria, e cioè questa notte un'intera civiltà morirà. Gli ha fatto eco Benjamin Netanyahu, che ha dichiarato gli stiamo rompendo le ossa, e poi riferendosi alla guida suprema, alla nuova guida suprema iraniana, lo uccideremo. Su queste dichiarazioni c'è stata una piccolissima ma interessante riflessione di un filosofo, del filosofo italiano più conosciuto al mondo, e cioè Giorgio Agamben, che sul sito di Quodiblet, lui ha una piccola rubrica, ha detto una cosa molto interessante, cioè lui ragionando sulle dichiarazioni ha detto: beh, per la prima volta nella storia ci troviamo di fronte a capi di Stato di paesi che si reputano civili che parlano pubblicamente come assassini. Non era mai successo nella storia, né Hitler né Stalin parlavano pubblicamente in questo modo. E conclude con un'iperbole, perché dice: guardate, siamo di fronte ai politici più potenti al mondo che parlano pubblicamente come neanche gli assassini osano fare privatamente tra di loro. Chiaramente c'è un tono iperborico in questa parte finale, però segna un dato, e il dato è che anche in quello spazio discorsivo, e si parlava prima di comunicazione istituzionale, della comunicazione istituzionale, dove fino a poco tempo fa dominava la forma, cioè si pesava ogni virgola, ogni parola, anche perché, come dire, è lo spazio discorsivo con cui si costruiscono i rapporti internazionali. Beh, anche in quello spazio discorsivo noi abbiamo l'emersione di discorsi d'odio, anche scomposti, è davvero impattanti. Ora, questo è un po' la punta dell'iceberg, come si è detto, la punta dell'iceberg, perché di fatto oggi le retoriche razziste e denigratorie hanno piena legittimità nella nostra dialettica pubblica e nei linguaggi della politica. Allora, cosa ci dicono e cosa ci possono dire le scienze del linguaggio rispetto a questo fenomeno? Mi ha anticipato un po' Raffaella, io mi concentro su 2 altri nuclei concettuali, davvero in 3 minuti, che però possono essere utili. Il primo studio su un discorso dell'odio è stato già citato, quello di Viktor Klemperer. Viktor Klemperer scrive nel 1947 un lavoro straordinario, cioè La lingua del Terzo Reich, taccuino di un filologo. Che cosa fa? Lui lo pubblica nel 1947, lo scrive durante gli anni del nazismo, e lui è un filologo di origine ebraica e vive sulla sua pelle i disastri di quella forma politica totalitaria, e comincia ad appuntarsi come forma di resistenza personale su un taccuino quelle parole che secondo lui sono le protagoniste di un'operazione, diciamo, di colonizzazione che la lingua dei nazisti fa del tedesco quotidiano. E l'operazione qual è? È mostrare come la lingua dei nazisti avesse invaso e deformato in profondità il linguaggio quotidiano tedesco. In questo modo ci mostra dei meccanismi che ci parlano anche dell'oggi, del contemporaneo, e ci aiutano a leggere quello che succede nel contemporaneo. Ad esempio, Klemperer in un passaggio mostra come, si utilizzassero tutta una serie di termini tecnici per normalizzare la violenza, dalla violenza quotidiana delle SS fino alla violenza estrema, appunto, di natura genocidiaria. Un esempio banale è quello, appunto, di Soluzione finale per descrivere il massacro degli ebrei d'Europa. Ma non solo, Klemperer ci mostra anche come venissero utilizzate tutta una serie di parole per disumanizzare le categorie umane considerate considerate inferiori dai nazisti. Ad esempio degli ebrei anche nei documenti ufficiali si parlava come materiale umano, no? In un processo di reificazione. Ora, se ci ragioniamo, questi meccanismi li troviamo molto anche oggi e come dire, dovremmo decostruire anche oggi. Quando una guerra appunto si presenta come operazione speciale, e lo abbiamo visto, beh, noi stiamo cercando, cioè si sta cercando di costruire un processo di normalizzazione dell'evento bellico, ma non solo. Guardiamo a come parliamo nella nostra dialettica pubblica dei migranti, non ne parliamo mai come persone portatrici di storie o diritti, ne parliamo sempre con termini impersonali e collettivi: flussi migratori, ondate migratorie, pressioni migratorie. Cosa significa questo? In quelle locuzioni, nel migliore dei casi, in quelle locuzioni ci sono però già le risposte, le azioni, e cioè bisogna sui flussi migratori respingere oppure ostacolare, bloccare. Klemperer cosa ci sta dicendo? Che nelle parole ci sono le cose, che l'elemento discorsivo non descrive un evento già fatto all'esterno, ma lo costruisce, e questo è un dato da considerare. Seconda questione, un altro nucleo interessante, vado a concludere, è qual è? È quello delle filosofie del linguaggio, e dagli anni 90 cominciano a occuparsi di discorsi dell'odio. Ne faccio due nomi, la Langton e anche Judith Butler, e che cosa ci dicono? Beh, loro dimostrano nei loro studi che le categorie sociali colpite dai discorsi dell'odio hanno un danno, cioè i discorsi dell'odio non sono dei, come dire, delle semplici offese, ma limitano dei diritti. In particolare, quale diritto viene limitato? Il diritto di parola. E cioè la Langton e la Butler ci dicono, che studiano soprattutto il discorso d'odio, uno dei discorsi d'odio più diffusi negli anni 90 è quello sessista, che cosa ci dicono? Ad esempio che un ordine di una donna in un contesto lavorativo è meno efficace di quello di un uomo. Perché? Perché quella donna è stata costruita da un discorso d'odio sessista stereotipicamente in un determinato modo, quindi quell'ordine è meno efficace, così come il rifiuto di una donna davanti a una proposta sessuale di un uomo è poco efficace, sempre perché è stata costruita in un determinato modo, in modo stereotipico. Vado a concludere, cosa ci dicono questi due nuclei concettuali? Uno, che sulle lingue e linguaggi si gioca una partita fondamentale, politica. Se noi continuiamo, andando dietro a Klemperer, a parlare e a costruire il processo migratorio come con parole, concetti, discorsi di destra, e beh, le azioni migliori per gestirlo sono quelle di destra. Dobbiamo lavorare su discorsi, parole e concetti diversi da quelli di destra. Due, che nei discorsi di Rodo c'è un danno, e questo ce lo dicono i filosofi del linguaggio, e se c'è un danno bisogna intervenire a livello legislativo. Il free speech limita un diritto, e cioè limita il diritto di parola delle persone offese. Grazie.
1: Allora, se siete d'accordo, io non ho richieste, ma parliamo tutti, quindi anzi io ai 6 minuti sarò tassativo, cerchiamo di concludere tutti insieme e in tempi, diciamo, accettabili. Farei parlare Lunari adesso, siete d'accordo? Così, perché Orlando ha citato molto il tema migrazioni, e poi magari Giulia giornalista, cioè Beatrice. Grazia di Lunaria, prego.
7: Grazie, innanzitutto grazie davvero per l'invito, io ho trovato molto utile ascoltare. Dunque, devo dire che vorrei partire da 3 stimoli che ho ricevuto qui questa sera e anche da una piccola proposta. Il primo stimolo, diciamo così, è venuto ovviamente da Milena Santarini, perché condivido, devo dire, abbastanza un po' il suo pessimismo, poi spiego magari anche perché. Però ci sono anche 2 stimoli che sono arrivati in modo molto positivo e forse questi mi hanno anche un po' sorpreso, perché non ne ero a conoscenza, le 2 iniziative di cui ci avete parlato. Allora, sulla prima, io ora non conosco nel dettaglio il lavoro che avete fatto rispetto al codice di autocondotta, però io trovo che sia un'iniziativa interessante, quindi insomma ci piacerebbe anche conoscerla meglio. La motivazione credo non sia necessario spiegarla. Noi, diciamo, da molti anni, in particolare con un lavoro che avevamo fatto con World Stones, mettemmo l'attenzione proprio sullo squilibrio di potere che caratterizza le modalità con cui si dipana, diciamo, il sistema del mondo dell'informazione e soprattutto della comunicazione, e quindi comunque il ruolo di chi ha un, diciamo, è investito di un ruolo pubblico è molto importante nell'orientare il dibattito pubblico, e credo che questa sia un'iniziativa veramente interessante che sarebbe utile, diciamo, sicuramente diffondere, condividere. La seconda iniziativa è quella di cui invece parlava mi scuso per il cognome, anche quella io credo che sia fondamentale, perché giustamente, diciamo, il tema, dopo anni e anni di lavoro anche molto dal basso fatto insieme alle persone sul campo della prevenzione, sul campo del contrasto anche a livello educativo, quello che sul piano anche diciamo così dell'interlocuzione con il mondo delle istituzioni. Noi abbiamo fatto parte della commissione che fu creata nel 2016 dall'allora presidente della Camera Boldrini, un lavoro che sostanzialmente, mi permetto di dire, mi sembra sia stato poco utilizzato. Poi dopo c'è un rapporto, ci sono dei materiali, furono fatte tantissime audizioni, io personalmente rappresentando Lunaria all'interno della commissione imparai moltissimo, sto parlando di 10 anni fa, quindi non è del tutto vero che abbiamo scoperto o che stiamo, diciamo così, in ritardo tutti. Probabilmente, diciamo, forse è stato sottovalutato l'impatto che tutto questo avrebbe avuto anche su diciamo così il funzionamento dei sistemi democratici. Qui ecco perché credo che sia importantissima l'iniziativa di cui si parlava, sicuramente, insomma, ci farà piacere anche conoscerla meglio. Mi permetto di fare questo ragionamento anche se invece diciamo, rappresento un'associazione che lavora quotidianamente su questo versante in tante forme diverse, non a caso, perché l'approccio che noi abbiamo sempre avuto è partito dalla convinzione che innanzitutto, insomma, vabbè, anche la stessa, diciamo, categoria dell'odio mediterebbe, diciamo, molti approfondimenti, no? Perché è una categoria che viene, diciamo, utilizzata non sempre in modo proprio, così come sarebbe utile approfondire e condividere un po' più, diciamo, nel dettaglio che cosa si intende per esempio per discorso d'odio, cioè i tentativi di definizione a livello internazionale, ma anche, insomma, in varie sedi, a livello accademico, ce ne sono stati, ci sono dei documenti, dell'ECRI, che aiutano a fornire qualche dettaglio. Condivido però molto il discorso che viene fatto sul fatto che non sono le singole parole il tema, no? Il problema è il discorso, aggiungo io, faccio un passaggio, forse non solo il discorso, ma forse la cornice narrativa in cui si colloca anche il discorso. E quindi su questo io credo che operativamente sarebbe sicuramente importante come dire, fare in modo che, diciamo, occasioni come queste non siano estemporanee, cioè trovare una modalità per cui i soggetti che sono qui e molti altri che non sono qui trovino una modalità, non dico ovviamente tutti siamo pieni di cose da fare, non ce la facciamo anche a fare tutto quello che dovremmo. Però io credo che sarebbe fondamentale trovare una modalità di collaborazione sistematica e di confronto che non si esaurisca nel singolo evento, ma che faccia un percorso. Lo dico perché, appunto, noi abbiamo frequentato tante occasioni politiche e istituzionali che però, diciamo, poi alla fine si sono chiuse e non hanno avuto un seguito. Mi permetto di attenzionare due cose e chiudo velocissimamente. Uno, al nostro modo di vedere, per affrontare veramente, diciamo, almeno tentare di affrontare in modo sistemico, diciamo, questo, il tema di cui stiamo parlando, servirebbe anche, diciamo, un ripensamento del, come dire, delle sedi istituzionali che ad oggi hanno competenze a vario titolo su questo. Non ho tempo di approfondire, però io penso che sarebbe importante. E ovviamente la seconda cosa sarebbe, a nostro modo di vedere, resta qui l'esigenza di avere molto coraggio. Cioè, il tema della polarizzazione. Non anche un'esperienza molto recente, brutta e diretta che abbiamo avuto, ci sembra che dimostri che non si contrasta semplicemente tentando di reagire a discorsi proposti da altri. Questo vale a livello politico, vale a livello culturale. C'è un lavoro un pochino più grande da fare anche in termini di sfide culturali e, mi permetto di dire, anche se non è, diciamo, il mio ruolo, politiche. Cioè, il tema è anche quello delle politiche strutturali e di cercare di decentrare il dibattito pubblico. Chiudo, avrei tante cose da dire, ma insomma mi fermo qui. Grazie.
1: Grazie. Sono costretto a segnalare i tempi per rimanere il più possibile tutti quanti. Beatrice Di Giulia, grazie Beatrice.
8: Grazie a te Francesco per l'invito. Giulia il 28 settembre di quest'anno compirà 15 anni. Io, insieme a un sparuto gruppo di colleghe, l'abbiamo fondata 15 anni fa, oggi siamo oltre 400 giornaliste. E da dove siamo partiti? Siamo partiti dalle parole, quelle con cui lavoriamo. E altro che sono importanti, lo sono ancora di più e lo sono soprattutto per le donne. Vi dico, noi siamo partite proprio da un concetto, il linguaggio privo di pregiudizi. Noi sappiamo che nel nostro lavoro le donne sono quelle più prese di mira. Vi do qualche dato, così entriamo subito in media res, direbbe qualcuno. L'UNESCO e l'International Center for Journalists hanno condotto una ricerca mondiale che ha coinvolto 900 giornaliste di 125 paesi. Il 73% delle giornaliste dichiara di aver subito violenza online durante lo svolgimento del proprio lavoro. Allora, prima l'onorevole Antonio ha detto che gli algoritmi non sono neutrali, non lo sono assolutamente, e premiano e rilanciano tutta una serie di parole all'interno del discorso che faceva presente la professoressa, che puntano a delle emozioni forti: rabbia, paura, indignazione. Lo fanno anche la televisione nei talk show, il processo di identificazione, le curve salgono quando si discute o si litiga. E che cosa è ci siamo rese conto che questo diventa sempre di più un problema non solo importante, si è citato molto spesso la democrazia. Sono ancora più preoccupanti i dati che sono stati dati adesso sono del 26, quindi dall'UNESCO e dall'Associazione UN Women. Le giornaliste che subiscono violenza online sono circa il 75% del campione intervistato. Il collegamento tra violenza digitale e violenza nel mondo reale è raddoppiato: il 20% nel 2020 e il 42% nel 2025. Considerate che due donne su cinque passano dalla molestia online proprio alle aggressioni reali. Quindi non è un problema da poco. E allora che cosa accade? Che per esempio moltissime donne, moltissime giornaliste della nostra fattispecie rinunciano a intervenire sulle piattaforme, si tolgono dai social oppure usano altri tipi di argomenti, decidono di non essere presenti. Allora è stato già detto, ogni qualvolta una persona rinuncia al diritto di parola perde la nostra democrazia, e più che mai laddove sono le donne. Considerate che il diritto di parola, come parlava, diceva prima il professore, non è solo diritto all'opinione, è diritto ad esistere, perché sono le parole che creano la realtà. E come ha citato prima Tullio De Mauro, nostro professore, è l'atto peculiare e creativo dell'essere umano, è quello che ci distingue dagli animali. Allora concludo con 3 minuti.
4: No, devo salutare una persona.
8: Fai. C'è una cosa, noi possiamo modificare questo comportamento. Allora, tra le parole che dovrebbero essere usate, io ne uso una: responsabilità, responsabilità individuale. Possiamo scegliere di non stare, guardate che gli algoritmi funzionano, a leggere troppo quando riguarda qualche offesa. Più stiamo sullo schermo a leggere, più indicizziamo quelle parole. Dobbiamo imparare a condividere altri tipi di contenuti e dobbiamo ogni volta ribellarci a quel contenuto, e questa è una responsabilità non solo collettiva, è individuale, perché purtroppo noi abbiamo tantissime colleghe, io ho una chat, abbiamo la chat di Giulia giornalista, è un continuo darci la solidarietà. Noi abbiamo scritto un testo, l'ha scritto Silvia Carambuà e Paola Rizzi, stai zitta, che è la prima cosa che capito, stai zitta. Ma l'avete anche notato, una delle cose che si fa, ma questo vale sempre, vale sui giornali, vale sui social, quando una donna prende la parola in uno spazio pubblico, le prime cose, che sia una scienziata, una politica, un artista, chiunque sia, le prime cose le colpiamo con attacchi che riguardano corpo, sessualità, maternità, aspetto fisico, non per l'idea. E questo ce la dice lunga sulla modalità di pensare. Considerate che il linguaggio è espressione di identità e quindi ci racconta che identità noi abbiamo. E noi 15 anni fa siamo partite da questo, e purtroppo ancora oggi, ogni qualvolta io mi occupo di linguaggio da tantissimo tempo, quando dico guardate che il linguaggio è fondamentale, mi si risponde fossero questi i problemi delle donne. Io lo chiamo il benaltrismo, e invece il linguaggio è quello che, ecco perché le parole sono importanti e non sono pietre, pensa Francesco, perché le pietre sono immutabili, le parole cambiano e ci raccontano quello che accade. Io vi ringrazio.
1: Grazie a te Beatrice Curci. Allora io adesso vorrei far parlare Alessandra Rossi, poi Alessandra Vitullo e poi Daniela, poi forse vorrà parlare anche Filippo, non lo so, sta qui, poi abbiamo Zed, però intanto vieni Alessandra, vieni. Quindi sono, diciamo, gli ultimi interventi da Dauro. Alessandra, vai.
9: Grazie, allora cerco di essere anch'io breve nel portarvi una, a questo punto diciamo il valore aggiunto può essere una testimonianza, ecco. Perché io rappresento qui il lavoro del Contact Center contro l'omolesbobitransfobia, un numero verde che esiste da 20 anni, 800 713 713, e lavoriamo sul supporto diretto alle persone che subiscono il pregiudizio e gli stereotipi omolesbobitransfobici. Ma allo stesso tempo in qualche modo sento il dovere di portarvi un'istanza autorappresentante da persona della comunità LGBTQIA+, nel momento in cui si sottolinea in un contesto come questo l'importanza della rappresentazione attraverso il linguaggio, perché la comunità LGBTQIA+ fa una lotta specifica nel momento in cui si introduce il tema del linguaggio, non certo perché c'è una volontà di diciamo di ultra definitoria, come spesso viene utilizzata come argomentazione detrattiva, no? Nei confronti del bisogno di definizione delle persone LGBTQIA+, ma perché nel momento in cui riusciamo a nominarci riusciamo ad esistere. E l'importanza di creare chiarezza intorno a quello che è la nominazione è qualcosa che rappresenta direttamente una sorta di anticorpo nei confronti del linguaggio d'odio, cioè andare a chiarire cosa comporta fare coming out per una persona e quindi nominarsi diventa uno strumento per riconoscere cosa è il linguaggio d'odio, che impatta, che crea delle conseguenze su una persona LGBTQIA+. Vi ho portato dei dati che vengono dall'ultimo report della Gay Helpline. Noi in occasione del 17 maggio, giornata contro l'omolesbobi transfobia, facciamo uscire dei dati, e vi posso dire che quel meccanismo che è proprio della piramide dell'odio viene rispettato dai nostri dati, perché se nel 2025 il 38,95% delle persone ha subito una qualche forma di violenza nell'accesso al nostro servizio e quindi l'ha segnalata, ce ne siamo occupati, il 49% veniva accompagnato da linguaggio d'odio, e quindi da offese, da denigrazioni, quel meccanismo di detrimento che poi porta la persona a ricondursi all'invisibilità, all'essere, a pagare le conseguenze del linguaggio d'odio. Spiegare perché essere visibili per una persona LGBTQIA+ è il primo elemento, diciamo, di esposizione al linguaggio d'odio, diventa a questo punto fondamentale, perché è da lì che nasce quell'impatto che rende difficile per una persona decidere di essere visibile anche in contesti pubblici come le piattaforme di cui abbiamo parlato. Fare un coming out su una piattaforma comporta automaticamente l'essere esposti a un linguaggio d'odio, perché quella